0: Blocco, ha scritto Trump, sarà revocato. Le navi ferme si preparino a tornare a casa. Quanto allo smaltimento delle scorte di uranio altamente arricchito dell'Iran, sepolte nelle profondità del sottosuolo, Trump ha fatto sapere che verranno riportate alla luce dagli Stati Uniti in collaborazione con Teheran e con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e saranno distrutte. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Alla luce della situazione in Iran, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'Agenzia Internazionale dell'Energia lanciano l'allarme sugli approvvigionamenti di carburante. Durante l'estate le scorte globali di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo ad un ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto di Hormuz. Il conflitto russo-ucraino, Mosca è sotto accusa per la caduta di un drone su un condominio di Galați nell'est della Romania che ha causato 2 feriti. È la prima volta dall'inizio della guerra che viene colpito un edificio di un paese NATO. Siamo pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza, spiega il segretario della NATO, Rutte. Putin si dice disponibile ad un'indagine indipendente, ma nega ogni responsabilità. Potrebbe anche trattarsi, spiega, di un velivolo ucraino. Condanna per la caduta è stata espressa da Bruxelles e da Giorgia Meloni, che ha parlato di atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea. E la Premier Meloni via social ha espresso soddisfazione per i livelli record del mercato del lavoro, parlando di risultato storico sull'occupazione. L'Istat infatti ha certificato come in Italia ad aprile si registrano 269.000 unità in più dell'anno precedente, mentre la disoccupazione è al 5,1%, ai minimi dal 2004. L'Istituto di Statistica rivede anche al rialzo le stime sul PIL per il primo trimestre, più 0,8%. Allo stesso tempo però inflazione rialza la testa. A maggio l'aumento è del 3,2% su base annua, trainata dai prezzi dei prodotti energetici e dei trasporti. Di fronte alle crisi geopolitiche, l'Italia è chiamata ad affrontare diverse sfide. Il governatore di Banca Italia Panetta le ha approfondite nelle considerazioni finali durante la relazione annuale.
2: L'Italia deve guardare al futuro con determinazione, a punti di forza importanti. È un patrimonio prezioso. Occorre orientarlo verso crescita, redditi e prosperità negli anni a venire.
3: Con i suoi punti di forza, dice Panetta, l'Italia ha mostrato finora di tenere, anche se lo shock energetico espone il nostro paese a pesanti ripercussioni economiche.
2: Misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche.
3: Dall'altra parte, se l'Europa deve reagire con più unità e investimenti, l'Italia deve affrontare i suoi punti deboli, la produttività prima di tutto, per la quale serve valorizzare il capitale umano, mentre 100.000 giovani laureati sono espatriati, ma anche l'innovazione tecnologica. La sfida è soprattutto l'intelligenza artificiale, con grandi opportunità, ma da governare almeno all'inizio, dice Panetta.
2: La transizione non sarà priva di costi. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, accentuando le disuguaglianze.
3: Fabio Comini, GR1.
1: La cronaca con il delitto di Garlasco. I legali di Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini per l'omicidio di Chiara Poggi, hanno annunciato che il loro assistito non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. Sport, calcio, il Monza torna in A, viene battuto dal Catanzaro 2-0, ma grazie al risultato dell'andata e al miglior piazzamento in classifica è promosso nella massima serie. Ciclismo, Giro d'Italia, l'americano Kuss vince la 19ª tappa, il danese Vingegaard ancora in maglia rosa. Oggi la gara da Gemona del Friuli a Piancavallo. Tennis, Roland Garros, a Parigi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli nel doppio maschile. Borelli e Vavassori passano il turno, ed era l'ultima notizia. Linea a Stereonotte.
4: Stereo Notte.

0: Stereo Notte.
1: E questa seconda parte di Stereo Notte l'abbiamo aperta con un brano un po' particolare, un brano di Robert Fripp, tanto per cominciare, che ovviamente è l'ideatore, il fondatore dei King Crimson, l'uomo che li ha portati avanti da più di 50 anni a questa parte. E c'era una voce che probabilmente avete riconosciuto, che è quella di un cantante molto noto, anche lui in tour, recentemente è stato in Italia, ci torna ad agosto, solo che su questo disco risulta come Absalom El Habib, ma a tutti sembra che sia effettivamente David Byrne. Poi Byrne e Fripp hanno collaborato spesso e volentieri, quindi direi che era lui. C'è sempre Leonardo Patanè in regia, c'è Eddie Cotta in console e soprattutto mi hanno raggiunto in studio tre quarti dei Tel Kujira. Buonanotte e benvenuti a Stereo Notte. Da chi cominciamo? Francesco Diodati.
2: Buonanotte.
1: Buonanotte. Buonanotte. Non te l'aspettavi di essere chiamato? No, cioè, immagino. E poi c'è Francesco Guerri. Buonanotte.
3: Ciao, buonanotte a tutti.
1: E Stefano Calderano.
4: Buonanotte, buonanotte a tutti.
1: E invece avete lasciato per strada Agnese Amico. Dove l'avete lasciata?
3: L'ho lasciata in un bar qua a Roma.
1: Ah, perfetto, perfetto.
3: Un bar notturno, sì.
1: C'è un nuovo, posso chiamarlo EP?
4: È un LP proprio.
1: LP, va bene, va bene.
4: Completo.
1: Un LP completo, quattro brani che si intitola La Lucia è su un poema collettivo. Parlateci di questo titolo, per favore. Chi vuole rispondere?
4: Guerri, visto che il cognome è.
1: Certo, è vero, la lotta. Sì.
3: Diciamo che è un tuffo al cuore questo nome, che è nato un po' da tante esperienze che abbiamo vissuto insieme e soprattutto da un'esigenza di porci in una maniera forte rispetto a quello che ci stava succedendo umanamente, sia come gruppo sia ognuno per le proprie attività più, diciamo, sociali o comunque...
1: Perché voi eravate nel pieno di una residenza artistica a Parigi.
3: Esatto.
1: All'interno del Centre Pompidou.
3: Dell'IRCAM, sì.
1: Esatto.
3: E lì è successa una cosa particolare, che i lavoratori del Centre Pompidou erano in sciopero proprio nel momento in cui è stato uno sciopero che è durato per parecchi mesi. Noi siamo arrivati, diciamo, in un momento centrale di questa lotta, appunto. Ed era molto strano, perché noi comunque andavamo a lavorare, andavamo a registrare, a lavorare sul nostro progetto. Con puoi immaginare, è trovarsi lì per tre settimane, per noi è stato sicuramente un momento molto importante proprio per il gruppo, no? Quindi eravamo molto carichi, però allo stesso tempo, cioè, eravamo un po' ci sentivamo un po' crumiri.
1: Capisco.
3: No, cioè, sì. Non c'entravamo molto con la protesta di questi lavoratori, però
1: non comunque... c'era lo spirito giusto, insomma, intorno a voi.
3: Sì, era un po' strana come cosa, e quindi da lì un po' è partito un po' tutto lo stimolo, anche nella ricerca di svariati campioni che abbiamo usato poi per da inserire nelle tracce di questo disco, e poi il titolo è venuto di conseguenza, ecco.
4: Questo fatto dello sciopero ci ha suggerito il titolo del primo pezzo del disco, che è En Grève. Sì, più che altro ci colpiva il fatto che, nonostante scioperare oppure i temi sociali, politici, sono delle cose che ci toccano molto, in quel momento ci siamo trovati in questa situazione strana, per cui non sapevamo qual era il reale motivo per cui questi lavoratori, poi comunque di un settore di cui noi più o meno facciamo parte.
1: Certo.
4: Perché comunque è un settore legato alla cultura, legato all'arte. L'IRCAM, che è questa parte del Centre Pompidou che si dedica alla ricerca musicale, non era coinvolto. Neanche i lavoratori dell'IRCAM erano coinvolti in questa cosa qui. Però sì, era super interessante. Noi che lavoravamo sullo sviluppo di un software legato all'intelligenza artificiale per interagire con l'essere umano durante l'improvvisazione, e sentire nei momenti in cui poi magari andavamo a fumare una sigaretta oppure a bere un caffè, sentire proprio i rumori dello sciopero.
1: Certo. Beh sì, immagino un contesto molto particolare. Io entrerei nel mondo sonoro di Tel Kujira e poi andiamo ad approfondire questa storia e anche ad approfondire cos'è Tel Kujira, che tipo di quartetto è. Da questo disco, appunto, La Luce è un poema collettivo, iniziamo ad ascoltare Che Viva México.

0: Abbiamo aperto questo all'ascolto del nuovo album di Tel Kujira con Che Viva Mexico, non lo so come si pronuncia, Mexico va bene, Mexico. Ditemi voi. E ovviamente è un pezzo che rappresenta sì tutto il quartetto, ma in cui ci sono solo le due chitarre. Allora spieghiamo un po', prima dicevamo che è un quartetto che si può definire d'avanguardia perché sarebbe un quartetto da camera, però al posto dei violini ci sono due chitarre elettriche, almeno nella formazione che ha registrato il disco, che nel frattempo un po' è cambiata. Raccontiamo per bene tutto, insomma siamo partiti da qua e raccontatemi un po' questo brano e la particolarità appunto di questo brano. Chi si offre volontario? Francesco Diodati, vai.
1: Ma guarda, è un brano particolare appunto perché a livello sonoro degli strumenti del gruppo ci sono appunto le due chitarre e poi ci sono tutta una composizione di field recordings, quasi tutti provenienti da... fatti da noi a Città del Messico sì. E dintorni. E la cosa bella appunto è il fatto che per noi qualsiasi sia diciamo l'output musicale, quindi che siano gli archi o le chitarre o i filtri, è sempre un lavoro appunto di gruppo e ci rappresenta come gruppo, e questa cosa è una cosa che viene in modo assolutamente naturale e rispecchia profondamente la nostra visione della musica e di come farla insieme. È particolare rispetto anche a quello che abbiamo detto prima, perché il brano da un punto di vista meramente musicale è, senza che vado nei dettagli, una sorta di negativo di uno dei brani Tarantella presenti nel gruppo, cioè una rielaborazione.
0: Che poi ascoltiamo, eh.
1: Ok, ed è interessante perché adesso, cioè proprio ripensavo a quello che dicevamo prima su In Greve e sullo sciopero, appunto questi field recordings del Messico sono molto sulle persone, su voci, ed è particolare perché è come se andasse a rappresentare poi appunto un'immagine di un paese che dovrebbe essere in continuo sciopero, no? Per quello,
0: certo.
1: Per quello che il Latin America e il Messico hanno subito negli anni. Cioè, un libro che abbiamo in comune, perché me l'ha suggerito Stefano, si chiama Le Vene Aperte dell'America Latina, uh-huh. Molto bello. E in qualche modo questa cosa rientra nei discorsi che stavamo facendo prima, appunto sul ritrovarsi in un posto e sentire, come dire, che c'è un conflitto a livello sociale. Magari in quel caso appunto dai field recordings sembrerebbe di no, o comunque c'è una reazione delle persone che vivono in un certo modo, però il paese stesso è come è oggi, insomma un sacco di problematiche viene proprio da problematiche di tipo sociale, no?
0: Sì.
1: Politico, e quindi senza volerlo rientra da questo punto di vista, rientra proprio nei discorsi che facevamo prima.
0: Certo, visto che stiamo iniziando un po' a spiegare cos'è questa entità misteriosa Tel Kujira che pian piano si svela, raccontiamo anche qualcosa del nome, perché c'è un po' di inglese e c'è un po' di giapponese dentro. Cos'è Kujira?
2: Allora, Kujira è la balena.
0: Sì.
2: È un nome che deriva da un brainstorming, non lo neghiamo.
0: Cioè, di quante ore?
2: Di svariati, credo, di giorni, forse mesi.
0: Giorni.
2: Poi a un certo punto bisognava stringere, perché il grafico voleva il nome.
0: Immagino risse in studio per decidere queste sì. Lunghe discussioni.
2: Ce ne sono stati tantissimi, tutti molto belli. Anzi, fra l'altro, un possibile nome del gruppo è stato anche Pièce Sombre. Ve lo ricordate? Cioè, che poi è diventato un brano del disco precedente. Comunque, vabbè, Kujira è la balena e il Tel è invece in inglese.
0: Certo.
2: Il nome deriva da una suggestione del Giappone di una cabina telefonica che è stata piazzata sul monte Kujira, appunto. Ed è una cabina telefonica, un'installazione artistica che serviva, diciamo, è servita alle persone che avevano avuto dei morti durante lo tsunami
3: di Fukushima.
0: Quindi è una cabina da cui non puoi telefonare a nessuno.
2: Una cabina bianca piazzata lassù sul monte, e quindi le persone andavano a telefonare in maniera così agli spiriti,
0: certo.
2: A parlare con e quindi questa è stata una suggestione che ci era piaciuta molto rispetto anche alla nostra missione di musicisti, no? Quindi di sparare suoni nell'etere, uh-huh. E messaggi.
3: Sì, anche di suggerire la possibilità di connettersi attraverso la musica con un mondo meno materiale, appunto un mondo più interiore, che chiaramente con la musica, poi una musica senza testi, senza parole, chiaramente suggerisce un'interiorità all'ascoltatore che poi con questa suggestione non è detto che entri proprio precipuamente in contatto con quello che gli si suggerisce, e quindi c'è una certa aleatorietà che diciamo è la croce e delizia di noi musicisti.
0: È il bello, no? di qualsiasi cosa si componga, che tu non sai mai come viene recepita, ognuno la vive come preferisce. Allora, come da tradizione di Stereo Notte, ogni artista ospite è costretto a scegliere anche brani non suoi, e cominciamo ad ascoltare qualcosa, per esempio, del quarto elemento di Tel Gujira, che non c'è oggi, stanotte, qui in studio Stereo Notte, che è Agnese Amico. Però io avevo una domanda per lei che farò a voi, vediamo se siete in grado di rispondere, perché intanto ho letto che lei ha origini siciliane, un po' siciliane e un po' norvegesi, che è già un mix molto interessante e particolare. Vive in Veneto, ama sia suonare il repertorio classico che improvvisazione, sperimentazione come con voi, e ama suonare l'Hardanger fiddle, ovvero il violino di Hardanger. Che cos'è il violino di Hardanger? Che differenza c'è rispetto a un violino normale?
3: Violino di Hardanger oppure violino norvegese.
0: Ecco.
3: Tanto per cominciare, ha un'accordatura particolare, diversa dal violino classico, e poi ha una cordiera risonante che risuona appunto...
0: Quindi vuol dire che ci sono alcune corde che vanno in risonanza rispetto a quello che tu suoni sulle altre corde.
3: Esatto.
0: Io da ignorante la capisco così.
3: Sì.
0: Così.
3: Sì.
0: E lo suona in Tel Gujira il violino di Hardanger o ancora?
1: Diciamo che è sicuramente ben accolto. Però per ora ancora no, ma
0: arriverà
1: perché poi tanto infiliamo suoni nuovi,
0: certo.
1: Strumentazione, quindi sicuramente anche il violino norvegese, detto anche Hardingfele, entrerà nella nostra strumentazione.
0: No, voglio dire, tu sei stato al Mangiadischi, Francesco Diodati, e sai che abbiamo una rubrica che si chiama Indovina lo strumento, e quindi voglio dire, ci starà benissimo anche il violino. Un giorno ce lo portate,
1: esatto,
0: e lo suoniamo.
1: Secondo me sì.
0: Ascoltiamo Agnese Amico, questa è Ala Lì, e poi torniamo a chiacchierare con Tel Gujira.

0: Prima di ascoltare questo brano di Agnese Amico stavamo parlando delle potenzialità degli strumenti, della curiosità verso strumenti anche meno tradizionali, meno noti, ma io credo che voi amiate proprio sperimentare, cercare di capire tutte le potenzialità di uno strumento, cioè quindi farlo suonare, come dicevi prima, con l'elettronica, con l'intelligenza artificiale, in modi magari mai sperimentati, no? Giocare a cercare i limiti di ogni strumento.
1: Sì, diciamo che Tel Kujira nasce da un gioco, da un trovarsi insieme e esplorare i propri strumenti, esplorare il suono dei propri strumenti, andare al di là di quanto viene fatto di solito. E in questo, diciamo, siamo tutti accomunati da questa ricerca, ognuno sul proprio strumento, anche ampliando poi la strumentazione. Per esempio Francesco ultimamente sta suonando anche un'ambira modificata da lui stesso, che mescola al suono del violoncello. Stefano, per questi nuovi live, sta utilizzando synth, campionatore, Agnese il campionatore, anche io poi ispirato ho preso il campionatore, un synth, quindi stiamo ampliando anche la tavolozza dei colori, cercando sempre di trovare sì una commistione con la ricerca invece sui nostri strumenti, che prepariamo anche, quindi mettiamo mollette, ci siamo passati poi delle idee negli anni, quindi è sicuramente una parte fondamentale della nostra ricerca, che però ci tengo a sottolineare è sempre orientata poi a un output sonoro che ci interessi. Quindi il processo di per sé è bello, ma non basta mai.
0: No, certo, non deve essere solo un gioco, ovviamente.
1: Ed è quello di cui ci siamo resi conto anche poi quando siamo stati all'IRCAM, cioè il fatto di, ok, l'intelligenza artificiale, il software che risponde, eccetera, però poi cos'è che ci piace in fondo di tutto questo? Quindi in realtà poi sul disco non utilizziamo quel software, ma sicuramente utilizziamo il frutto di quei giorni in cui abbiamo cercato qualcosa che ci interessasse, che ci piacesse.
0: Eh beh, certo, quindi è un processo di ricerca che poi diventa il suono che arriva sul disco e arriva in concerto. Torniamo al vostro disco, a La Lucia è un poema collettivo, e andiamo ad ascoltare Walking on the Beach, What to Love and Fight For.

0: Walking on the Beach, What to Love and Fight For, possiamo dire il singolo dal disco di Tal Kujira.
1: Sì, è stato il primo singolo. Mm-hmm. Ci sono tante cose in questo pezzo. C'è la voce di Chiara Guidi, sì, al finale.
0: Ci sono voci che affiorano, quelli, sì, che i field recording di cui parlavate?
1: Forse. No, nella parte centrale ci stanno delle voci africane che, sì, interagiscono con le nostre chitarre.
0: Ok.
1: E con la stessa logica siamo andati poi a intervenire su invece la voce di Chiara Guidi, che legge due poesie di Alice Keller e, mm-hmm, Elena Chiattelli. La stessa logica di taglio, editing, che è un po', per ritornare pure a quello che diceva Francesco a proposito del processo e poi del risultato, che un po' ha guidato un po' tutto il lavoro, nel senso che trovandoci in mano tutto questo questa mole di materiale prodotto da questo software che poi si chiama Somax 2, trovandoci di fronte insomma a questa, chiamiamola così, macchina che reagiva in maniera immediata a quello che suonavamo noi, avevamo una mole di materiale immenso. E la sfida è stata appunto dargli una forma, e quindi abbiamo lavorato moltissimo di editing, quindi è un disco molto post prodotto. La cosa molto interessante per noi è stato poi trovare un modo per portarlo live. Molto interessante per noi è stato fare una sorta di processo inverso, nel senso, noi l'abbiamo composto, poi l'abbiamo registrato, poi l'abbiamo molto post prodotto, e poi abbiamo dovuto trovare il modo di suonarlo, dandoci come possibilità appunto quella di suonarlo molto vicino a come l'avevamo poi post-prodotto.
0: Certo, bella sfida quella.
1: Quella è stata super interessante, nel senso che potevamo scegliere di suonarlo in maniera, diciamo così, elettroacustica e basta. Invece, certo, ci siamo confrontati con tutta questo discorso di post-produzione. Ritorno rapidamente su l'apporto di Chiara Guidi e delle poesie di Elena Chiattelli e Alice Keller. Una volta che Chiara ha letto con la sua voce, la sua interpretazione incredibile, le poesie, abbiamo pensato che potevamo permetterci di andare con la forbice, e quindi c'è questa fantasmagoria di voci che avvolge il finale del pezzo. L'abbiamo scelto come singolo perché un po' cioè, ci sono forse tutti gli elementi che vanno a comporre questo disco, e forse perché è anche quello poetico, nella misura in cui la luce entra in maniera poetica in questo pezzo. Quando Francesco pure prima stava parlando di Che Viva Mexico, oltre a voci entra molta musica registrata come field recording, nel senso, un po', beh, mi rifaccio pure all'inizio di Francesco Guerri, che diceva ci siamo trovati di fronte a una realtà, cioè un po' è stato un tentativo nostro di rapportarci a un mondo, cioè far entrare un po' un mondo esterno extra musicale, ma poi non del tutto extra musicale, nel processo compositivo. In quest'ultimo pezzo che abbiamo ascoltato, la realtà esterna, il mondo fuori entra, ma in una maniera più poetica, più sfumata.
0: Visto che siamo tornati un attimo a parlare anche del luogo che vi ha ospitato per la residenza artistica che poi ha dato vita a quest'album, l'ultima volta che sono stato al Pompidou c'era una sonorizzazione di Björk sulle mitiche scale mobili, che sono un po' il simbolo di quel grandissimo e importantissimo centro culturale. Io credo che la vostra musica potrebbe stare bene in quelle sale, no? A sonorizzare il passaggio di chi va a visitare quel posto bellissimo. Che ne pensate? Vi piacerebbe?
2: Beh, cioè, direi di sì, anche perché diciamo che una delle cose più belle di quel periodo era che aveva il coltesserino dell'IRCAM, potevamo entrare al Centro Pompidou
0: liberamente,
2: avevamo un libero accesso, sembrava di quella piazza. Non c'era soluzione di continuità fra il dentro e il fuori, ecco, quindi entravi.
0: Mamma mia,
2: sì, è stato bellissimo andare, riandare. Quando avevi un attimo libero potevi andare. Insomma, questo ha anche una riflessione sul museo, come potrebbe essere,
0: certo,
2: molto più bello se fosse più accessibile, no?
0: Beh, per esempio Madrid ha tutti i musei importanti, il Reina Sofia, il Prado, che sono gratis 2 ore al giorno.
2: Sì, esatto.
0: Ed è una cosa, un grande invito ad affruire di quell'offerta culturale.
3: Affluire anche in modo attivo.
0: Tra le vostre proposte arriva questo trio particolare, Piotr Dabrowski, Giacomo Salis e Paolo Sanna, con Ainsa, una suite di 26 minuti, di cui ovviamente ascoltiamo una parte, nel frattempo già era partita sotto le nostre voci, e poi torniamo a chiacchierare un po' con Tel Kujira.

0: Ainsa, il trio da Broski, Salis, Sanna, chi mi vuole, chi si offre di nuovo volontario per raccontarmi questa scelta? Francesco Diodati, Francesco Guerri, Stefano Calderano, chi è?
1: Ok, in realtà è legato a Giacomo Salis, con cui abbiamo condiviso il palco a Bologna in questa rassegna molto bella organizzata da Io Sono Un Cane, una 3 giorni di musica diciamo non convenzionale.
0: Lui ama, insomma, è un artista che è riuscito a diventare mainstream, però non ha dimenticato da dove arriva.
1: Esatto, questa cosa è molto interessante e meritevole. Giacomo condivideva il palco con noi e fa un lavoro molto interessante sulle percussioni e quindi ci sembrava molto bello portarlo un po' con noi.
0: Mi pare giusto. Visto che parlavate della sfida di riuscire a portare su un palco tutto il lavoro che avete fatto in studio, un po' di concerti ci sono stati prima di questa vostra visita notturna a Stereo Notte, un concerto a Roma ai primi di maggio, però adesso dove vanno i Tel Cugira? Qualche date li aspettano?
2: A inizio luglio, intanto diciamo quelle fissate ad oggi sono quelle del 2 luglio allo Yucca Festival a Padova, e poi invece il 4 luglio saremo a Urbino in un posto molto bello che si chiama Calucente, dove abbiamo avuto l'opportunità anche di fare una residenza prima della primavera e quindi dove restituiremo anche il frutto del lavoro di quei giorni di residenza.
0: Non abbiamo forse ancora citato il fatto che il lavoro sul disco è stato fatto, cioè in tour ovviamente adesso nella nuova formazione c'è Agnese Amico, però Ambra Chiara Michelangeli, non so se l'abbiamo citata ancora, che ha lavorato con voi nel disco precedente anche in questo.
2: Assolutamente.
0: Ecco, e il disco a proposito si trova, è uscito in vinile e si può ascoltare sui vari servizi di streaming, Bandcamp e via dicendo. Dove si trova, dove si può prendere, si può comprare da Bandcamp il disco?
2: Da Bandcamp sì, c'è l'etichetta appunto Super Pang
1: che ci supporta
2: da un po' di anni e quindi sicuramente online si può acquistare lì anche il vinile fisico, e poi ovviamente ai nostri live abbiamo sempre con noi i leggerissimi vinili.
0: Certo, i fan riusciranno anche a farseli autografare, immagino.
2: Dipende se sono simpatici.
0: Ho capito, certo. Quindi c'è una valutazione attenta.
2: Esatto.
0: Grazie ancora a te, Tel Cugira, Francesco Diodati, Francesco Guerri, Stefano Calderano. Grazie per essere passati nella notte di Saxarubra a Stereo Notte. E chiudiamo con una tarantella. Che non sarà proprio come uno si aspetterebbe una tarantella.
2: No, è un titolo
1: non proprio, però
3: ingannevole. Però qualcosa c'è.
2: Qualcosa c'è. Un po' di ballo. Cioè, no, la cosa bella è che appunto, così come Stefano prima ha descritto il processo all'IRCAM, tutti i brani nascono da condivisioni di idee, anche banalmente suonate, in cui poi andiamo a prendere dei momenti che ci interessano, a svilupparli, a dare una forma appunto, e Tarantella è uno di questi, e fra l'altro si sta evolvendo poi, perché il fatto di comporli in questo modo dà poi anche la possibilità veramente di evolvere i brani nel corso del tempo.
0: Ogni concerto cambiano forma.
2: Sì.
0: Grazie ancora a Tel Cugira, questa è Tarantella.

Con Tarantella, che abbiamo appena ascoltato, chiudiamo questa chiacchierata con Tel Kujira. Ci hanno raccontato il loro nuovo album e voglio però lasciare un po' di spazio alla fine di questa puntata per salutare uno dei giganti del jazz che se n'è andato da pochi giorni a 95 anni. Sto parlando di Sonny Rollins. È un artista a cui dovrei dedicare una puntata intera e quindi semplicemente per omaggiarlo, per ricordarlo, vi faccio ascoltare un paio di suoi brani. Il primo è I Regine, che è Nigeria scritto al contrario. La storia è molto semplice: un giorno si trovò su un tavolo una mappa dell'Africa e lesse appunto Nigeria al contrario e da lì gli venne in mente di comporre un brano ispirato a questo piccolo aneddoto, che è diventato uno dei più importanti standard del jazz e che fu pubblicato la prima volta nel 1954 in un album, in un mini album intitolato Miles Davis with Sonny Rollins, perché Rollins appunto ha collaborato a lungo con Miles Davis ed è scomparso nel giorno in cui Miles Davis avrebbe compiuto 100 anni. Quindi mi sembra giusto farvi ascoltare questo brano con Horace Silver al pianoforte, Percy Heath al contrabbasso e Kenny Clarke alla batteria. Sonny Rollins e Miles Davis, I Regine.

con questa meraviglia di Miles Davis e Sonny Rollins siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata di Stereo Notte, quindi non mi resta che ringraziare tutti voi che ci avete ascoltato e Leonardo Patanè in regia, e lasciarvi, prima di dare la linea al GR delle tre, con un'altra meraviglia di questo colosso del sassofono. Non dico a caso queste parole perché Saxophone Colossus è uno dei suoi capolavori, insieme a Tenor Madness, altro disco straordinario in cui c'è un duetto tra lui e John Coltrane. E su Tenor Madness c'è un brano che si intitola The Most Beautiful Girl in the World, un brano che originariamente faceva parte di un musical del 35 intitolato Jumbo, una delle composizioni di quel duo incredibile di compositori musicali che erano Richard Rodgers e Lawrence Hart. E io voglio farvi ascoltare una versione di The Most Beautiful Girl in the World tratta da un album di Max Roach, genio della batteria jazz, e un disco proprio del suo Max Roach Quintet, in cui però c'è anche Sonny Rollins che la interpreta in modo diverso rispetto alla versione che sta su Tenor Madness, ma sempre straordinariamente affascinante. Con questo brano chiudiamo la puntata. Da Duccio Pasqua ancora un saluto e un ringraziamento a tutti, e ci risentiamo nella notte tra venerdì e sabato della prossima settimana, sempre con Stereo Notte. Ciao!

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Stati Uniti-Iran, un'intesa potrebbe essere vicino, ma nessuna decisione è stata presa dopo che Trump ha convocato i consiglieri nella Situation Room. Secondo fonti della Casa Bianca, il presidente firmerà un accordo solo se verranno rispettate le sue linee rosse, ovvero nessuna arma nucleare per Teheran. E le forze di difesa israeliane hanno intercettato due razzi lanciati dal Libano contro Israele dopo che le sirene d'allarme sono risuonate in diverse città settentrionali vicino al confine. Intanto Al Jazeera riferisce che i raid aerei israeliani hanno ucciso 11 persone in Libano, tra cui un paramedico, e ne hanno ferite altre 8. E alla luce della situazione in Medio Oriente, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'Agenzia Internazionale dell'Energia hanno lanciato un allarme sugli approvvigionamenti di carburante durante l'estate. Le scorte globali di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo a un ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto di Hormuz. E sale l'allarme in Europa dopo l'esplosione la notte scorsa di un drone russo nella città di Galați, in Romania. Ha colpito un palazzo di 10 piani, due feriti lievi. Condanna di NATO e Unione Europea. Putin però prende le distanze. Non è nostro, ma indagheremo. Per Giorgia Meloni si tratta di un atto gravissimo.
3: La Russia è pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Putin parla ai giornalisti dal Kazakistan al termine del forum euroasiatico. Dice di aver appena preso del drone, ma che non ci sono dati che confermino che sia russo, e sostiene che probabilmente si è trattato di un incidente con un drone ucraino. In passato, aggiunge, droni di Kiev sono entrati in diversi paesi, dalla Polonia ai Baltici, e la prima reazione è sempre stata Mosca sta attaccando. Mentre la televisione russa racconta l'episodio criticando la Romania, che ha subito accusato il Cremlino prima di avere svolto un'indagine, arriva la minaccia della portavoce del Ministero degli Esteri in seguito all'espulsione del console russo di Costanza e alla chiusura del consolato. Ci sarà una ritorsione, dice Zakharova. Toni più duri arrivano dall'ex presidente Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo. Le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. Siate vigili e non sorprendetevi di nulla, è il suo monito ai cittadini europei. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: E torniamo in Italia con il monito del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. L'economia italiana, pur avendo mostrato capacità di tenuta, sta perdendo slancio. A pesare sono le tensioni geopolitiche, i dazi americani, la debolezza della Germania. Il conflitto nel Golfo, avverte Panetta, aggrava un quadro già fragile per il governatore. La scossa può venire però dall'investimento sugli under 30. Nel suo discorso in occasione delle considerazioni finali di Banca Italia, anche i rischi legati all'intelligenza artificiale, è una sfida decisiva che deve essere governata. E sui social la premier ha espresso soddisfazione per i livelli record del mercato del lavoro, parlando di risultato storico sull'occupazione. L'Istat infatti certifica che in Italia ad aprile la disoccupazione è scesa ai minimi dal 2004 al 5,1%. Anche l'Europa promuove l'Italia sul fisco e mercato del lavoro.
4: L'aumento degli occupati coinvolge uomini, donne, dipendenti e autonomi. È un tasso di occupazione da record quello registrato dall'Istat ad aprile, al 63,1%, il livello più alto dal 2004. Allo stesso tempo cala la disoccupazione al 5,1%, anche in questo caso il livello più basso dal 2004. Buone notizie anche per il prodotto interno lordo, rivisto al rialzo di un decimale. Nel primo trimestre dell'anno è aumentato dello 0,8%. Su base annuale. Cresce però l'inflazione, a maggio al 3,2%, nonostante la tenuta dei prezzi del carrello della spesa, a trainarla i prezzi dei beni energetici, spinti dal blocco dello stretto di Hormuz. Intanto la Commissione europea, nell'analisi sugli squilibri macroeconomici, promuove l'Italia sulla qualità delle finanze pubbliche e sulla riduzione dell'evasione fiscale, e loda il rafforzamento del settore bancario e i livelli record del mercato del lavoro. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E parliamo di cronaca. A Porcia, in provincia di Pordenone, un uomo di 59 anni è stato ucciso dall'ex compagno della figlia al culmine di una violenta lite strada. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata colpita a morte mentre difendeva la figlia. Ha ferito in modo grave anche l'aggressore. L'arma del delitto, forse un collo di bottiglia. E sono fuori pericolo i bambini feriti nello scontro tra il loro scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Il conducente della vettura era senza patente né assicurazione. Delitto Garlasco, il legale di Andrea Sempio indagato. Nelle nuove indagini per l'omicidio di Chiara Poggi hanno annunciato che il loro assistito non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia. Ponte del 2 giugno, l'ANAS stima in 45 milioni i veicoli su strade e autostrade diretti soprattutto verso le località di mare. A nord-est possibili disagi per la viabilità per la chiusura del Brennero prevista per oggi a causa di una manifestazione ambientalista in Austria sul fronte meteo. Ad accompagnare gli automobilisti sarà ancora il caldo attenuato solo in alcune zone d'Italia da rovesci e temporali. E chiudiamo con lo sport e calcio. Il Monza torna in A, viene battuto dal Catanzaro 2-0, ma grazie al risultato dell'andata e al miglior piazzamento in classifica è promosso nella massima serie. Ciclismo, il Giro d'Italia, l'americano Kuss vince la 19ª tappa, il danese Vingegaard sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Gemona del Friuli a Piancavallo. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4 e vi lascio alle note di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo, Medio Oriente. L'accordo tra Stati Uniti e Iran, ancora nessuna decisione da Trump, anche dopo il vertice di due ore nella Situation Room alla Casa Bianca. Secondo la CNN, il presidente americano firmerà solo se l'intesa rispetterà le sue linee rosse, cioè l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare. Da Teheran la conferma, nessun accordo ancora ufficiale. Il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'Agenzia Internazionale dell'Energia lanciano l'allarme. Le scorte globali di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo a un ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto di Hormuz. E mentre continua l'offensiva di Tel Aviv in Libano, il Pentagono afferma che negli Stati Uniti ci sono stati colloqui diretti e costruttivi, come non ce n'erano da decenni tra militari israeliani e libanesi. Nella notte, attacchi dal Libano sul nord di Israele, nessun ferito. Nella stessa giornata, i militari americani hanno incontrato a Guantanamo colleghi cubani per discutere della sicurezza dell'isola. Passiamo al fronte russo-ucraino. Mosca è sotto accusa per la caduta di un drone su un condominio di Galați, nell'est della Romania, che ha causato due feriti. È la prima volta dall'inizio della guerra che viene colpito un edificio di un paese NATO. Siamo pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza, spiega il segretario della NATO Rutte. Putin si dice disponibile ad un'indagine indipendente, ma nega ogni responsabilità. Potrebbe anche trattarsi, spiega, di un velivolo ucraino. L'Italia condanna lo sconfinamento del drone russo in Romania. Il ministro della difesa Crosetto definisce l'episodio una irresponsabile e intollerabile escalation e solidarizza col popolo romeno. Il ministro degli esteri italiani aggiunge la richiesta a Mosca di impegnarsi seriamente per la pace. Per la premier Meloni è a rischio la sicurezza dell'intero nostro continente.
3: Quello contro la Romania è un atto gravissimo per Giorgia Meloni, perché Bucarest è un alleato oltre che un paese dell'Unione Europea. La Presidente del Consiglio condanna subito il drone che ha colpito il confine romeno e ribadisce che il conflitto è solo responsabilità di un aggressore, cioè la Russia, che continua ad attaccare i civili. Il dossier e il ruolo della NATO, che si riunirà a luglio in Turchia, saranno al centro del vertice A5 in programma in Germania la prossima settimana, dove è attesa la premier Meloni insieme ai leader di Francia, Gran Bretagna e Polonia. Berlino sta lavorando per venire incontro all'esigenza italiana di fissare la data dopo la festa della Repubblica. E sui social la presidente del Consiglio rilancia i dati sull'occupazione: 269.000 lavoratori in più, soprattutto a tempo indeterminato, un record storico, sottolinea Giorgia Meloni, che rivendica: la sinistra voleva combattere il precariato, la destra lo sta facendo. Federica Ionta, GR1.
2: Come ha ascoltato, l'Istat ha certificato che in Italia ad aprile ci sono 269.000 unità in più rispetto all'anno precedente per il lavoro, mentre la disoccupazione è al 5,1%, ai minimi dal 2004. L'Istituto di Statistica rivede anche al rialzo le stime sul PIL per il primo trimestre, più 0,8%. Allo stesso tempo, però, l'inflazione rialza la testa, a maggio l'aumento del 3,2% su base annua, trainata dalla crescita dei prezzi dei prodotti energetici e dei trasporti. E Banca Italia rilancia sui rischi della crescita globale dovuti alla guerra nella relazione annuale del governatore. Per Fabio Panetta il quadro generale è fragile, serve un'azione UE tempestiva, da questo dipende la sua credibilità. L'Italia punti sui giovani, spiega. Sono fuori pericolo i bambini feriti nello scontro tra il loro scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il conducente della vettura era senza patente né assicurazione.
4: La scena che si sono trovati davanti i primi soccorritori aveva fatto pensare al peggio. Lo scuolabus, che trasportava 10 alunni e due insegnanti, era sul fianco destro, centrato in pieno dall'auto che aveva il frontale distrutto. Sulla vettura c'erano altri 5 bambini, figli dell'uomo alla guida e della moglie incinta. 3 bimbi e la donna sono stati portati a Palermo. Hanno traumi e fratture, ma nessuno è in pericolo di vita. Altri 11 bambini sono stati trasferiti a Marsala e Trapani per le lievi ferite riportate. Secondo i primi accertamenti, la vettura viaggiava a una velocità ben superiore superiore al limite di 30 km orari previsto in quel tratto e soprattutto non si sarebbe fermata allo stop. Il conducente non aveva la patente e l'auto, poi sequestrata, era anche priva di assicurazione. Il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci.
0: Lancio l'ennesimo ulteriore appello ai miei concittadini. Rispettare il codice della strada vuol dire salvaguardare la vita e la salute di tutti quanti noi.
4: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Sport, calcio, il Monza torna in A, viene battuto dal Catanzaro 2-0, ma grazie al risultato dell'andata e al miglior piazzamento in classifica è promosso nella massima serie. Ciclismo al Giro d'Italia, l'americano Kuss vince la 19ª tappa, il danese Vingegaard è ancora in maglia rosa. Oggi la gara da Gemona del Friuli a Piancavallo, della ultima notizia, linea la musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Pierfrancesco Pensò. Si sale l'allarme in Europa dopo l'esplosione la notte scorsa di un drone russo e Romania condanna di NATO e Unione Europea, ma Putin prende le distanze. Non è nostro, ma indagheremo. Per Giorgia Meloni si tratta di un atto gravissimo.
4: La Russia è pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Putin parla ai giornalisti dal Kazakistan al termine del forum euroasiatico. Dice di aver appena preso del drone, ma che non ci sono dati che confermino che sia russo, e sostiene che probabilmente si è trattato di un incidente con un drone ucraino. In passato, aggiunge, droni di Kiev sono entrati in diversi paesi, dalla Polonia ai Baltici, e la prima reazione è sempre stata Mosca sta attaccando. Mentre la televisione russa racconta l'episodio criticando la Romania, che ha subito accusato il Cremlino prima di avere svolto un'indagine, arriva la minaccia della portavoce del Ministero degli Esteri in seguito all'espulsione del console russo di Costanza e alla chiusura del consolato. Ci sarà una ritorsione, dice Zakharova. Toni più duri arrivano dall'ex presidente Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo. Le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. Siate vigili e non sorprendetevi di nulla, è il suo monito ai cittadini europei. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Stati Uniti, Iran, un'intesa potrebbe essere vicina, ma nessuna decisione è stata presa dopo che Trump ha convocato i consiglieri nella Situation Room. Secondo fonti della Casa Bianca, il presidente firmerà un accordo solo se verranno rispettate le sue linee rosse, ovvero nessun'arma nucleare per Teheran. E le forze di difesa di Tel Aviv questa notte hanno intercettato razzi lanciati dal Libano contro Israele dopo che le sirene d'allarme sono risuonate in diverse città settentrionali vicino al confine. Intanto Al Jazeera riferisce che gli ultimi raid aerei israeliani hanno ucciso 11 persone in Libano, tra cui un paramedico, e ne hanno ferite altre 8. E alla luce della situazione in Medio Oriente, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'Agenzia Internazionale dell'Energia hanno lanciato un allarme sugli approvvigionamenti di carburante durante l'estate. Le scorte globali di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo a ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto. E torniamo in Italia con il monito del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. L'economia italiana, pur avendo mostrato capacità di tenuta, sta perdendo slancio. A pesare sono le tensioni geopolitiche, i dazi americani e la debolezza della Germania. Il conflitto del Golfo, avverte Panetta, aggrava un quadro già fragile. Per il governatore la scossa può venire dall'investimento sugli under 30 e nel suo discorso anche i rischi legati all'intelligenza artificiale. È una sfida decisiva che deve essere governata. E sui social la Premier ha espresso soddisfazione per i livelli record del mercato del lavoro, parlando di risultato storico sull'occupazione. L'Istat infatti certifica che in Italia ad aprile la disoccupazione scende ai minimi dal 2004 al 5,1%. Anche l'Europa promuove l'Italia su fisco e mercato del lavoro.
5: L'aumento degli occupati coinvolge uomini, donne, dipendenti e autonomi. È un tasso di occupazione da record quello registrato dall'Istat ad aprile, al 63,1%, il livello più alto dal 2004. Allo stesso tempo cala la disoccupazione al 5,1%, anche in questo caso il livello più basso dal 2004. Buone notizie anche per il prodotto interno lordo, rivisto al rialzo di un decimale. Nel primo trimestre dell'anno è aumentato dello 0,8%. Su base annuale. Cresce però l'inflazione, a maggio al 3,2%, nonostante la tenuta dei prezzi del carrello della spesa, a trainarla i prezzi dei beni energetici, spinti dal blocco dello stretto di Hormuz. Intanto la Commissione europea, nell'analisi sugli squilibri macroeconomici, promuove l'Italia sulla qualità delle finanze pubbliche e sulla riduzione dell'evasione fiscale, e loda il rafforzamento del settore bancario e i livelli record del mercato del lavoro. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: La cronaca: a Porcia, in provincia di Pordenone, un uomo di 59 anni è stato ucciso dall'ex compagno della figlia al culmine di una violenta lite strada. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata colpita a morte mentre difendeva la figlia. Ferito in modo grave anche l'aggressore. L'arma del delitto, forse un collo di bottiglia. E sono fuori pericolo i bambini feriti nello scontro tra il scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il conducente della vettura era senza patente né assicurazione. Delitto Garlasco, i legali di Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini per l'omicidio di Chiara Poggi, hanno annunciato che il loro assistito non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta invece dalla procura di Pavia. E veniamo al ponte del 2 giugno. L'ANAS stima in 45 milioni i velivoli su strade e autostrade diretti soprattutto verso le località di mare. A nord-est possibili disagi per la viabilità per la chiusura della Brennero prevista per oggi a causa di una manifestazione ambientalista in Austria. Sul fronte meteo, ad accompagnare gli automobilisti sarà ancora il caldo attenuato solo in alcune zone d'Italia. Vestiamo allora le previsioni del luogotenente Andrea Guerrieri dell'Aeronautica Militare.
0: Nel weekend avremo sempre annuvolamenti nelle zone interne e montuose e sulle Alpi centro-orientali con ancora qualche rovescio in attenuazione però con le ore serali. Sul resto del paese bel tempo con cielo limpido. Le temperature 32-33 gradi con qualche punta di 34 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne di Toscana e Lazio.
3: E chiudiamo con lo sport e il calcio. Il Monza torna in A, viene battuto dal Catanzaro 2-0 ma grazie al risultato dell'andata e al miglior piazzamento in classifica è promosso nella massima serie. Per il Giro d'Italia l'americano Kuss vince la 19esima tappa, il danese Vingegaard è ancora in maglia rosa, oggi la gara da Agemona del Friuli a Piancavallo. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30, ora vi lascio alle note di Radio 1.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Un'intesa potrebbe essere vicina tra Stati Uniti e Iran, ma nessuna decisione è stata presa dopo che Trump ha convocato i consiglieri nella Situation Room alla Casa Bianca. Teheran frena, nessun accordo definitivo. Secondo la CNN, il presidente americano firmerà solo se l'intesa rispetterà le sue linee rosse, cioè l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare. La corrispondente.
3: La riunione nella Situation Room si è conclusa dopo circa 2 ore, ma non è stata ancora presa una decisione sull'accordo con l'Iran. Lo riporta il New York Times, citando un funzionario americano che aggiunge che ci sono ancora alcune questioni in discussione, tra cui lo sblocco dei fondi destinati a Teheran. Trump aveva scritto su Truth che avrebbe tenuto la riunione con il suo staff per prendere una decisione definitiva e ha confermato la lista delle sue richieste. Teheran non dovrà mai avere un'arma nucleare e lo Stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto al traffico marittimo senza pedaggi. Tutte le mine rimaste dovranno essere rimosse. Il nostro blocco, ha scritto Trump, sarà revocato. Le navi ferme si preparino a tornare a casa. Quanto allo smaltimento delle scorte di uranio altamente arricchito dell'Iran, sepolte nelle profondità del sottosuolo, Trump ha fatto sapere che verranno riportate alla luce dagli Stati Uniti in collaborazione con Teheran e con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e saranno distrutte. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E allarme dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale, dall'Agenzia Internazionale dell'Energia. Le scorte globali di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo a un ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto di Hormuz. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Mosca è sotto accusa per la caduta di un drone su un condominio di Galați nell'est della Romania che ha causato 2 feriti. È la prima volta dall'inizio della guerra che viene colpito un edificio di un paese NATO. Siamo pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza, spiega il segretario generale della NATO Rutte. Putin si dice disponibile ad un'indagine indipendente ma nega ogni responsabilità. Potrebbe anche trattarsi, spiega, di un velivolo ucraino. Condanna per la caduta è stata espressa da Bruxelles e da Giorgia Meloni, che ha parlato di atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea. E la Premier Meloni vi associa all'espresso soddisfazione per i livelli record del mercato del lavoro, parlando di risultato storico sull'occupazione. L'Istat infatti ha certificato come in Italia ad aprile si registrano 2.690 unità in più dell'anno precedente, mentre la disoccupazione è al 5,1%, ai minimi dal 2004. L'Istituto di Statistica rivede anche al rialzo le stime sul PIL per il primo trimestre, più 0,8%. Allo stesso tempo però l'inflazione rialza la testa. A maggio l'aumento è del 3,2% su base annua, trainata dalla crescita dei prezzi dei prodotti energetici e dei trasporti. E di fronte alle crisi geopolitiche l'Italia è chiamata ad affrontare diverse sfide. Il governatore di Banca Italia Panetta le ha approfondite nelle considerazioni finali durante la relazione annuale.
4: L'Italia deve guardare al futuro con determinazione, a punti di forza importanti. È un patrimonio prezioso. Occorre orientarlo verso crescita, redditi e prosperità negli anni a venire.
5: Con i suoi punti di forza, dice Panetta, l'Italia ha mostrato finora di tenere, anche se lo shock energetico espone il nostro paese a pesanti ripercussioni economiche.
4: Misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche.
5: Dall'altra parte, se l'Europa deve reagire con più unità e investimenti, l'Italia deve affrontare i suoi punti deboli, la produttività prima di tutto, per la quale serve valorizzare il capitale umano mentre 100.000 giovani laureati sono espatriati, ma anche l'innovazione tecnologica. La sfida è soprattutto l'intelligenza artificiale con grandi opportunità, ma da governare almeno all'inizio, dice Panetta.
4: La transizione non sarà priva di costi. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, accentuando le disuguaglianze.
5: Fabio Comini, GR1.
2: Sport, calcio, il Monza torna in A, viene battuto dal Catanzaro 2-0, ma grazie al risultato dell'andata e al miglior piazzamento in classifica è promosso nella massima serie. Ciclismo, il Giro d'Italia, l'americano Kuss vince la 19ª tappa, al danese Vingegaard è ancora in maglia rosa. Oggi la gara da Gemona del Friuli a Piancavallo e a Roma è stata presentata nel corso di una conferenza stampa la programmazione RAI per la Coppa del Mondo FIFA 2026.
0: La RAI sarà in prima linea nel racconto della FIFA World Cup 2026, che si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio tra Messico, Canada e Stati Uniti. L'evento sportivo più atteso del mondo del calcio sarà in gran parte trasmesso in chiaro, l'amministratore delegato RAI Giampaolo Rossi.
1: Il racconto dello sport la RAI lo fa in quanto servizio pubblico. Parliamo dei mondiali di calcio, sarà un grandissimo evento. Noi siamo convinti che saranno ascolti altissimi.
0: Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, una telecronista donna, Tiziana Alla, sarà la voce ufficiale delle partite e su Radio 1, dove il racconto dei mondiali di calcio ha una lunga e storica tradizione, alla FIFA World Cup 2026 sarà dedicata una ricca programmazione. Il direttore del giornale Radio e Radio 1, Nicola Rao.
6: Abbiamo ridisegnato il nostro palinsesto intorno al mondiale di calcio. Il quartier generale della nostra spedizione negli Stati Uniti sarà a Dallas. Racconteremo tutte le partite dai quarti in poi, fino alla finale. 56 partite su un totale di 104.
0: Maria Cristina Cusumano, GR1.
7: Generale Graziani, mi accompagni.
8: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
7: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
8: Posso domandarle dove intende dirigersi?
9: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Slitta ancora l'accordo Stati Uniti-Iran che ieri Trump aveva dato per vicino. Ci sarà intesa solo se verranno rispettate tutte le linee rosse del presidente americano, fanno sapere fonti della Casa Bianca.
4: Due ore di riunione nella Situation Room e ancora nessuna decisione da parte di Trump sul memorandum d'intesa con l'Iran. Il presidente americano poco prima aveva detto di essere prossimo alla decisione finale e aveva elencato sul suo social Truth i termini per un'intesa, tra cui riapertura dello stretto di Hormuz senza condizioni e la rinuncia all'uranio arricchito da parte di Teheran. Poco dopo, la doccia fredda dal Ministero degli Esteri iraniano. Non c'è alcun accordo finale raggiunto. Le parole di Trump, riporta l'agenzia Fars, un misto di realtà e invenzione. Tra le condizioni poste dall'Iran ci sarebbe lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero. Per sbloccarli ci vorrà del tempo, fanno sapere dal tesoro americano. Quanto all'uranio, in caso di accordo, il Kazakistan si dice disponibile a custodire le scorte iraniane, lo ha detto il capo dell'AIEA Rafael Grossi. Alba Arcuri, GR1.
3: Il fronte russo-ucraino. Mosca è sotto accusa per la caduta di un drone su un condominio di Galati nell'est della Romania che ha causato due feriti. Siamo pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza, dichiara il segretario della NATO Rutte. Putin si dice disponibile a una indagine indipendente e nega ogni responsabilità. Potrebbe trattarsi, spiega, di un velivolo ucraino. Dall'Italia la condanna dell'episodio. La premier Meloni ha parlato di atto gravissimo che mette a rischio la sicurezza europea. Per il ministro della difesa Crosetto è un'irresponsabile e intollerabile escalation. Il titolare degli esteri Tajani aggiunge la richiesta a Mosca di impegnarsi seriamente per la pace. Economia, le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia. Lo slancio sul PIL si è attenuato, ha affermato Fabio Panetta nella sua relazione. Tra le cause il deterioramento del quadro geopolitico e i dazi americani. L'Europa, ha aggiunto il governatore, deve mostrare rapidità di azione e maggiore unità. L'invito a puntare sui giovani e sull'intelligenza artificiale. Sentiamo Fabio Panetta.
5: Perché l'intelligenza artificiale diventi una leva di crescita diffusa, occorre favorirne l'adozione nelle imprese, incluse quelle piccole e medie, e investire nella formazione delle persone.
3: La cronaca, è stato fermato dall'insegnante che avrebbe voluto accoltellare in classe per un brutto voto, tutto in diretta social. È accaduto in una scuola media di San Vitolo Capo, in provincia di Trapani. Protagonista un undicenne che aveva due coltelli nello zaino, indossava maglia e casco con frasi inneggianti alle stragi studentesche negli Stati Uniti. Attivati i servizi sociali e la procura per i minorenni. I legali di Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini per l'omicidio di Chiara Poggi, hanno annunciato che il loro assistito non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia. Crediamo che occorra prima l'accertamento dei fatti e delle prove, ha spiegato l'avvocato Liborio Cataliotti durante un'intervista. 2 giugno, 45 milioni di veicoli sulle strade nei giorni del ponte, secondo le stime di ANAS, diretti soprattutto nelle località di mare. Possibili disagi per la chiusura del Brennero prevista per oggi a causa di una manifestazione ambientalista in Austria. Già ieri mattina code chilometriche per autotrasportatori e turisti che hanno anticipato la partenza in vista del blocco. Sul fronte meteo ancora caldo, attenuato in parte in alcune zone da rovesci e temporali. Niente concerti a Reggio Emilia per i rapper Kanye West e Travis Scott. Erano in programma il 17 e il 18 luglio, ma il prefetto li ha vietati per motivi di ordine e sicurezza pubblica, dopo le istanze presentate dal Codacons e dalla comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia e dovute a una serie di esternazioni, soprattutto di West, ritenute antisemite e pro-nazi. Per le notizie di sport, a cominciare dal calcio, Manuela Collazzo in studio.
6: La Serie A per la prossima stagione è definita. L'ultima squadra promossa è il Monza, che si aggiunge a
0: Frosinone e Venezia. Grande sofferenza però dei brianzoli nella gara di ritorno della finale vinta dal Catanzaro 2-0, ma ai calabresi non è bastato per far festa. Il Monza era forte di un miglior piazzamento in classifica al termine del campionato. Sempre per quanto riguarda il calcio, oggi si assegna a Budapest il trofeo più ambito, la Champions League, di fronte alle 18 i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal. Oggi di nuovo in campo anche gli azzurri al Roland Garros, orfano di Sinner, Cobolli, Berrettini e Arnaldi in cerca degli ottavi, e fuori Djokovic che ha perso il confronto generazionale con Fonseca. Tra i due 19 anni di differenza, grande rimonta del giovane brasiliano, era sotto di 2 set. Il Giro d'Italia quasi all'epilogo, ad Alleghe successo di tappa dell'americano Kuss, compagno di squadra del leader della classifica Vingegaard, sempre più vicino al trionfo. Oggi ultime grandi salite con la doppia ascesa a Piancavallo. Tra gli appuntamenti di giornata, la MotoGP, tappa sempre attesa al Mugello. Il programma del sabato prevede prima le qualifiche, come sempre poi la gara sprint.
3: Sono le 6:05, prossimo GR1 alle 7.
2: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
6: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
7: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
8: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14:30 aggiornamenti flash e alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
9: Renoir, i colori del giallo.

0: Buongiorno e buon fine settimana da Stefano Tura. Le prime donne detective in letteratura risalgono all'età vittoriana nel 1864 con i romanzi di Andrew Forrester. 60 anni dopo, l'eccentrica Miss Marple, nata dalla creatività di Agatha Christie, sancisce l'epoca d'oro del giallo. La svolta professionale degli anni 70-90 con figure come Kay Scarpetta e Petra Delicado, fino al postmodernismo che impone donne investigatrici che abbattono l'ideale della detective moralmente integra, le più famose Lisbeth Salander e Jessica Jones.
1: Nel mio lavoro mi trovo a cercare il peggio delle persone. Sono bravissima a farlo.
2: Investigatore privato.
1: Cerco di guadagnarmi da vivere, l'alcol costa parecchio.
2: Ti ho vista.
1: Che cosa sai?
2: Significa essere un bersaglio.
1: Ci sono passata.
2: Controllo della mente.
1: Tu non hai idea di quello che ho fatto. Lui è sempre qui.
3: No!
4: Sono l'unico giusto per te.
1: Oh mio Dio. Non è stato Dio. È stato il diavolo. E io lo troverò.
0: Jessica Jones è una serie TV della Marvel trasmessa nel 2015 con protagonista un'investigatrice privata con superpoteri ma sostanzialmente cinica e con un grosso trauma personale. Saluto Valentina Fornelli, scrittrice, traduttrice ed esperta di lingue e culture dell'Asia e dell'Africa. Buongiorno Valentina, grazie per aver accettato il nostro invito.
5: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie a voi per avermi ospitata.
0: Valentina, Jessica Jones è l'antieroe per eccellenza. A differenza dei detective classici che cercano giustizia per un ordine sociale violato, Jessica è mossa dalle conseguenze psicologiche degli abusi subiti. L'indagine è per lei uno strumento di autoanalisi e sopravvivenza. È questa, secondo te, la nuova frontiera delle investigatrici nella letteratura di genere?
5: Beh, sicuramente rispetto al passato un personaggio fratturato come Jessica Jones e più modestamente come anche la mia protagonista parla di più al lettore di oggi, perché forse siamo tutti un po' fratturati dentro di noi.
0: La Costellazione del Pesce, edito da Solferino, è il tuo romanzo d'esordio. Protagonista Carla Berio, un'investigatrice privata molto speciale che indaga solo su casi esteri. Accetta di lavorare sulla scomparsa di un italiano ad Algeri, Alfredo Mancini, dipendente di un'azienda toscana del cioccolato. Ma la missione presenta molti punti oscuri. Che cosa si troverà ad affrontare, Carla?
5: Carla per prima cosa parte per Algeri e si ritrova a lavorare con un partner. Un partner che lei all'inizio assolutamente non vuole perché è abituata a lavorare da sola, ma che il cliente le impone perché diciamo che ha una reputazione un po' di una combina guai e il cliente non vuole assolutamente attirare l'attenzione. Appena lei e il suo partner cominciano l'indagine, si accorgono però subito che non sono gli unici a cercare Alfredo Mancini e che qualcun altro lo sta cercando con metodi assai violenti, e quindi capiscono subito che dietro c'è qualcosa di più grosso di quello che il cliente dice.
0: Saluto anche Ettore Nicoletti che ci legge un brano de La Costellazione del Pesce di Valentina Fornelli.
6: Berio Investigazioni? Parlo con l'investigatrice Carla Berio? Sono io. Mi chiamo Fabrizio Galli e l'ha contato per una questione un po' delicata. So che lei è specializzata in contesti internazionali. La mia azienda ha spesso dei clienti all'estero e mandiamo i nostri dipendenti nelle loro ditte per formare i loro operai sui nostri prodotti. Ebbene, mentre si trovava in missione in un altro paese, un nostro dipendente è scomparso. E da quanto tempo? 2 giorni. Avete escluso il sequestro? Nessuno si è fatto vivo per il riscatto. E naturalmente avete controllato ospedali e prigioni, certo. Sparito nel nulla. Carla sapeva bene che sparito nel nulla voleva quasi sempre dire sparito di sua iniziativa. Pensate a cosa, dunque? Un allontanamento volontario. Il nostro dipendente è un personaggio, diciamo, particolare. È sparito portando via alcune risorse dell'azienda. Vorremmo ritrovarlo senza interessare l'ambasciata, se capisce cosa voglio dire. Soldi sporchi, tradusse nella sua mente. Capisco, e non pensate che possa avere già lasciato il paese? Diciamo che con quello che ha preso con sé non potrebbe passare i controlli di sicurezza di un aeroporto. Sa, si tratta di un contesto complesso, un paese un po' problematico. Di quale paese si tratta? L'Algeria.
0: Valentina, come hai elaborato l'idea per questo tuo primo thriller?
5: In un, non saprei, miracoloso viaggio in treno sulla linea Torino-Savona è nata dentro la mia testa questo personaggio di Carla. Io sapevo che volevo una detective privata, non volevo una poliziotta, e ho iniziato a immaginare una detective che viaggiasse. E poi mi è venuta in mente una cosa che avevo letto tempo prima in un articolo, ovvero l'esistenza degli iperpoliglotti, che si tratta di persone che hanno un talento assolutamente eccezionale per le lingue e riescono a parlarne fluentemente a decine. E quindi ho deciso di rendere la mia protagonista, diciamo anche lei un po' come Jessica Jones, una supereroina, diciamo, che ha questo superpotere delle lingue.
0: Il marito Marco e il suo partner dell'indagine, Youssef Belkacem. Che rapporto ha Carla con questi due uomini?
5: Beh, con suo marito diciamo che è un rapporto direi conflittuale, nel senso che, come forse tante donne, Carla si ritrova intrappolata per quello che è il suo lavoro e quindi le esigenze di guadagnare dei soldi, e invece le esigenze della famiglia, quindi le aspettative del marito, le aspettative della madre, che vorrebbero invece la mogliettina perfetta, e la mamma che tutto sommato sta a casa, si occupa della famiglia, si occupa dei bambini. Con Youssef all'inizio lei è estremamente diffidente, anche perché pensa che lui potrebbe essere in realtà una persona che lavora per il governo, non si capisce bene, mentre poi si instaura fin da subito una grande complicità e alla fine si rivela per lei un partner molto prezioso.

0: Sastana Kam è un brano del 2016 del gruppo algerino maliano Tinari Wen. Il titolo significa ti interrogo. Valentina, questa canzone in lingua tuareg ha un ruolo nel romanzo, giusto?
1: Sì, questa canzone è un ricordo che Carla evoca mentre le capita di ascoltare una conversazione tra due dei personaggi del libro, che sono due operai algerini di però etnia tuareg, quindi non parlano arabo ma parlano una lingua berbera, come appunto la lingua della canzone. Lei è una lingua questa che non conosce, ma ascoltandola ritrova una parola, che è la parola tenere, che significa deserto, e che è una parola citata in questa canzone, una parola che lei aveva scoperto in questa canzone che ascoltava molto tempo prima e che le offre un indizio sul prosieguo di questa indagine.
0: Tu conosci bene l'Algeria, che cosa ti lega a questo paese?
1: Beh, mi lega un legame familiare, nel senso che mio marito è algerino e è un paese che amo moltissimo, non posso dire di conoscerla tutta, conosco però Algeri, ho la fortuna di conoscere Algeri, questa città assolutamente straordinaria, con una energia, una stratificazione di storie incredibile, e spero di averne dato un ritratto, insomma, degno in questo libro.
0: Nel 2025 hai vinto il concorso Lettera Futura, la fellowship letteraria nazionale dedicata alle scrittrici esordienti. Che cosa ha significato per la tua svolta come scrittrice, oltre naturalmente l'aver pubblicato il romanzo?
1: Ha significato, direi, non so, tutto. Ho deciso di candidarmi a questo premio pensando che non l'avrei mai assolutamente vinto. Primo perché è il primo romanzo che scrivo, poi perché è un romanzo di genere, non pensavo proprio che sarei stata scelta. E quando sono stata scelta è stato, non saprei, direi forse la realizzazione del mio sogno di bambina, di vedere un giorno pubblicato qualcosa che ho scritto.
0: Con Valentina Fornelli abbiamo parlato del romanzo La costellazione del pesce, edito da Solferino. Grazie Valentina per essere stata nostra ospite Renoir e in bocca al lupo.
1: Grazie, grazie a voi.
0: E adesso entriamo nella città del giallo, dei portici, dei misteri e dei segreti. Bologna è considerata la capitale storica del noir, i cui scrittori, da Machiavelli e Lucarelli, hanno dato vita ad una vera e propria scuola letteraria, ridefinendo il genere in Italia.
2: Sette omicidi risolti, tutti nella vostra giurisdizione, tutti casi che dovreste conoscere bene, tutti archiviati.
3: Morto da parecchi giorni, massacrato da fare paura. Pensi che gli hanno strappato persino i piercing che teneva infilato dovunque.
4: Ha una voce verde piena di violenza e di pazzia. Dovete prenderlo prima che la trovi. Poi cercherà anche me.
5: Ecco perché ammazza ragazzi come lui.
6: C'è questo ragazzo, Simone Martini.
5: Il cieco.
6: Che credo possa riconoscere la sua voce.
5: Ti senti abbastanza forte da andare fino in fondo?
0: Almost Blue è un film del 2000 diretto da Alex Infascelli e tratto dall'omonimo romanzo di Carlo Lucarelli, un thriller psicologico incentrato sulla caccia di un brutale serial killer a Bologna. In studio con noi c'è Fabio Rodda, al suo esordio come scrittore di noir, che ha con Bologna un legame particolare. Ben arrivato Fabio, grazie per essere con noi.
7: Ciao, ciao, grazie a te per l'invito, grazie a chi ci ascolta.
0: Fabio, tu non sei bolognese, ma con questa città hai un rapporto profondo. Che cosa ti lega ad essa?
7: Beh, ci ho passato solo 25 anni in questa città, quindi insomma ci sono stato un bel po'. Ho studiato qui, mi sono laureato qui e soprattutto ho lavorato qui per 20 anni dietro il bancone di una famosissima osteria del centro, da cui ho visto sfilare il mondo e tutto ciò che è il cambiamento che ha riguardato anche questa città. Quindi posso dire di conoscerla veramente palmo a palmo, giorno e notte, e non potevo non ambientare qui il mio romanzo.
0: Un film come Almost Blue, che immagine ci dà di Bologna?
7: Non la Bologna delle osterie, la Bologna degli studenti che fanno festa nelle case, c'è anche tutto questo, però c'è un'immagine più cupa, più ansiogena. Alex Infascelli ha un taglio molto particolare, lo ha sempre dimostrato nel suo cinema. In questo film, a volte caotico, anche confusionario, il romanzo di Lucarelli viene tradotto in una Bologna un po' in linea con il periodo, la fine degli anni 90, il cyberpunk, un po' di caos di fondo, e mi ha affascinato molto quest'area di sperimentazione che ho letto nel film.
0: Il tuo romanzo si intitola Il respiro del faggio ed è pubblicato da Salani. La storia viaggia su due binari paralleli: l'omicidio efferato di un'anziana benestante nel centro di Bologna e il probabile incidente sul lavoro che ha portato alla morte di un ragazzo di origine straniera. Due casi distinti che non hanno nulla in comune, ma c'è qualcosa poi che li unisce.
7: Li unirà proprio ciò che accade nel romanzo. Li unisce i due che indagano, che collaborano, che sono Antonio Petrella, un poliziotto, e Vera Rotari, invece una traduttrice, ma che collabora con la polizia in qualità di interprete. E anche se le due indagini seguono due binari per gran parte del romanzo paralleli, poi si incroceranno dando vita a dei risvolti, ognuno per la ricerca del colpevole dell'altro.
0: Torniamo ad Ettore Nicoletti e sentiamo un brano tratto da Il respiro del Fudge di Fabio Rodda.
8: La pantera uscì dal garage con i lampeggianti accesi a illuminare di un blu metallico i muri addormentati del centro di Bologna. Il sovrintendente capo Antonio Petrella aveva ordinato al suo vice, Felice Cavanacciuolo, che guidava la volante, di non usare le sirene. Tanto la morta non scappa, aveva detto salendo sulla tonale. Se non svegliamo tutta la città, magari abbiamo meno rotture di coglioni. Il sovrintendente capo si stropicciò gli occhi, sospirò cercando nella giacca una sigaretta. Allora, che è successo? Un omicidio, sovrintendente. Non sappiamo molto di più. Malvezzi Rosina, di anni 68, uccisa con diverse coltellate in casa sua. Diverse coltellate? Diverse, parecchie. Capito. Fammi accendere, va là, Felice. Petrella aprì la letta parasole della volante e si guardò nello specchietto. Le solite borse sotto gli occhi, la barba di qualche giorno e i capelli che chiedevano da settimane di essere spuntati. Via Valdonica, giusto? Giusto. Ex ghetto ebraico, conosco la zona. Ci abita una mia amica, in Valdonica. Poi Antonio Petrella si chiuse in uno dei silenzi di piombo che Cavanacciuolo conosceva molto bene e che ancora lo mettevano a disagio, malgrado gli anni passati a lavorare insieme. In pochi minuti il SUV Alfa Romeo attraversò i vicoli che separavano la questura dalla scena del crimine. Il sovrintendente capo sbadigliò. Bologna, quasi deserta e silenziosa quell'ora, scorreva fuori dalla macchina.
0: Fabio, i due protagonisti principali del romanzo sono appunto il sovrintendente capo della polizia Antonio Petrella e la giovane interprete di origine moldava Vera Rotari. Ma chi è nato prima nella tua testa?
7: È nata prima Vera, tanto che io devo confessare che questo romanzo è nato sull'onda della crescita di Vera come personaggio. È nata lei, aveva voglia di raccontarmi delle cose e io volevo poterle dar vita e darle un po' di complessità. L'idea di un noir è venuta dopo Vera, tanto che all'inizio è stato quasi un problema inserirla in una struttura di noir e di giallo, perché non volevo fosse una poliziotta. E da lì la scintilla, il poliziotto e Bologna e tutto quello che è venuto poi. Capito.

0: San Luca del 2024, scritta da Cesare Cremonini con la collaborazione di Luca Carboni. È una preghiera laica intrisa di spiritualità e amore per Bologna. Fabio, l'hai scelta per i due cantautori bolognesi o per ciò che il brano descrive?
1: Guarda, l'ho scelta per tutte le cose che tu hai detto e poi per una piccola confessione, nel senso che nel mio romanzo c'è tanta musica, soprattutto Vera ascolta molto la musica che in realtà è la mia, quindi tutta la new wave, il dark anni 80, il rock anni 90, ma io ho sempre avuto dei guilty pleasure fortissimi per i cantautori italiani e in particolare bolognese. Luca Carboni è una delle prime voci che io ricordo da bambino, innamoratissimo dei suoi primi dischi, lo posso dire, e Cesare Cremonini segue questo filone. Quando si sono messi insieme e hanno dedicato una canzone a San Luca, che con questo tono secondo me tipicamente bolognese che mischia bellezza e malinconia, ho trovato il brano perfetto per questo incontro.
0: La Bologna che tracci nel romanzo, tra portici, turisti, periferie, immigrati, che città è?
1: È una città in cui piove sempre, è una città soffocata dal turismo, è una città gentrificata e i miei personaggi discutono, anche se brevemente all'interno di un romanzo che deve filare liscio come un noir e un giallo, discutono anche di queste cose, di quartieri che quando io sono arrivato a Bologna erano assolutamente periferici e oggi vivono, rinascono in un certo senso, ma cacciano via anche determinate sacche di popolazione che non può più permetterseli, ad esempio.
0: Ogni capitolo reca un luogo e una data. Che struttura narrativa hai voluto dare il libro?
1: Mi sono avvicinato al noir con grande rispetto, ma allo stesso tempo volevo che il noir fosse un contorno e non una gabbia, quindi volevo poter uscire dalla necessità di strutturare con i cliffhanger e la ripresa eccetera eccetera, quindi ho voluto rendere la vita facile al lettore che sa sempre dov'è e quando è, ma poi volevo rompere questo ritmo con dei flashback che raccontano delle storie che per me sono importanti tanto quanto il caso o i casi che vengono analizzati nel libro. C'è la storia di Antonio Petrella e Vera Rotari, che spero siano personaggi che andranno avanti nelle loro ricerche.
0: Il tuo primo romanzo è un noir, proseguirai su questa strada?
1: Ma io mi auguro che esca la seconda indagine di Vera Petrella, quindi sì, il mio sogno sarebbe alternare noir a romanzi di Bianca, insomma, non di genere. Adesso vediamo intanto se va abbastanza bene questo da fare il secondo, poi te lo so dire.
0: E allora leggete Il respiro del faggio, edito da Salani, opera prima di Fabio Rodda, nostro gradito ospite a Renoir. Grazie Fabio per essere stato con noi e buon fine settimana.
1: Grazie mille a te, grazie mille a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
2: Noir dal mondo, i migliori gialli stranieri.
0: Questa settimana Renoir vi consiglia l'ultimo romanzo del maestro tedesco del thriller, Sebastian Fitzek. Il libro si intitola L'internato ed è pubblicato in Italia da Fazzi. È la storia di un padre, Till Berghoff, il cui bambino, Max, è scomparso da un anno senza lasciare traccia. Le indagini si sono arenate e l'uomo non ha più nulla a cui aggrapparsi se non la propria disperazione. Un killer recluso in un ospedale psichiatrico, dopo aver confessato due orribili infanticidi, potrebbe essere responsabile anche della scomparsa di Max, ma non sarà facile ottenere la sua confessione. Nella mente del padre si profila un'idea tanto audace quanto inquietante, ma l'unica speranza di ottenere la verità è guardare in faccia l'orrore. Hey Joe, where you going with that? Scritto da Jimi Hendrix nel 1967, Hey Joe è un classico del rock americano che narra la fuga di un uomo dopo aver sparato alla moglie colta in flagrante tradimento. Su queste liriche si conclude la puntata di oggi di Renoir. Ringrazio Luca Fabbri e Diego Gualandi per la parte tecnica, Barbara Capuano per l'organizzazione ed Ettore Nicoletti per le letture. Da Stefano Tura ancora buon weekend e a sabato prossimo con Renoir, i colori del giallo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Meteo Radio.
6: Tempo previsto sull'Italia sabato 30 maggio. Oggi le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque. Persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico, venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio che assumeranno caratteristica di brezza lungo le coste durante le ore più calde del giorno. Moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari. Temperature che recuperano qualche grado dopo la lieve diminuzione della giornata di ieri. Sarà ancora la pianura padana a sperimentare i valori più elevati prossimi ai 31-32 gradi. Altre aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, ma anche l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
8: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali RAI.
9: Pronto, Madeleine. Madeleine. Madeleine. Sul filo dei ricordi.
10: Tu dimmi che bisogno ha di mettere la ghirlanda ad ogni finestra.
11: Beh, le farà piacere, no?
10: Quello stupido Babbo Natale ghigliante sulla porta.
11: Scommetto che ci avrà l'albero di Natale più grande di tutta Atlanta. Ma dove lo trova, dico io?
10: Assurdo! Se io avessi il naso di Florina, non oserei andare in giro a fare gli auguri di Buon Natale.
11: Ah, passare il Natale a casa loro? A me mi piace proprio.
10: A me piace.
11: Anche a me.
10: Stavamo leggendo, non puoi dire a me, mi. Non puoi mettere due pronomi personali attaccati.
11: Ah, non posso mettere?
10: No. Quindi?
11: E quindi questi cosi se li metterò.
10: Non sono cosi, oh. Si chiamano pronomi personali. Lasciamo perdere,
11: Comunque, a me... io sono contento di
10: Lo credo. Sei l'unico cristiano.
11: Solo che hanno questo cuoco nuovo.
10: Ah, non è mai riuscito a tenersi un aiuto in casa. Capisco che non sono fatti miei. Ma te sempre in giro. Il club qui, la Lega dei Giovani là. Ovunque ci sia bisogno dei suoi preziosi atti di volontariato, lei c'è. Ma morirebbe piuttosto che versare una tazza di tè all'associazione delle donne della sinagoga.
11: Ah, proprio ragione, signora Desa.
10: Speriamo che non si metta a cantare come l'anno scorso. Sembra che abbia un osso messo di traverso.
5: A spasso con Daisy, troppo divertente, l'avete riconosciuta, Milena Vukotic. Ciao Milena, grazie di essere qui con noi a Madeleine.
12: Grazie a te, mi ha fatto piacere sentire un pezzo di questo spettacolo.
5: A spasso con Daisy, tu e Salvatore Marino, sì. È uno spettacolo che si è appena concluso, ma spero lo rifacciate perché è molto seguito, sì. Ho sentito le risate del pubblico continue, a me mi piace.
12: Salvatore Marino e Maximilian Nisi che fa il ruolo del figlio e la regia è di Guglielmo Ferro. È la quarta volta, è il quarto anno che lo riprendiamo e lo riprenderemo di nuovo l'anno prossimo.
5: Ah, che bello! La prossima volta devo venirci assolutamente. Allora, intanto ti ringrazio di essere qui con noi e partiamo subito con la domanda in linea con la nostra trasmissione. Qual è la tua Madeleine? Il profumo, il luogo, il suono che ti riporta a dei momenti di grande emozione?
12: Ma potrei dire che è Parigi. Parigi, perché io a Parigi ho studiato, sono stata vari anni, è stata la mia l'inizio, insomma, di tutte le mie aperture artistiche, per cui posso dire che il mio cuore è stato lì per gli anni della mia adolescenza e lo è tuttora, insomma.
5: E dove tu hai studiato danza?
12: Io sì, ho cominciato con la danza è diventata poi la mia professione. Ho fatto 5 anni di conservatorio a Parigi e poi sono stata anche all'opera. Questo per quanto riguarda la danza. Invece per quanto riguarda quello che faccio attualmente e che ho fatto da quando sono arrivata in Italia, cioè negli anni 60, avevo già cominciato a studiare il teatro in francese, naturalmente. Posso dire che Parigi è stato un po' l'inizio di tutto quello che si è sviluppato poi qui in Italia.
5: Ed è per questo che come canzone del cuore hai scelto La Vie en Rose di Edith Piaf?
12: Certo, sia per le parole che per la grandissima Piaf che all'epoca, cioè negli anni 50, ho cominciato a sentire e avere delle emozioni che in quel periodo erano collegate proprio a Parigi.
5: Et alors, sentiamola.
13: Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche,

0: Milena, lo sai che anche per me questa è la canzone del cuore? Pensa che io a Parigi ho imparato il francese con Edith Piaf e Jacques Brel. Pensa.
1: Ma no, che bello! Una cosa di sincronicità.
0: Certo, ma non c'è dubbio. Senti, ma qual è il tratto principale del tuo carattere?
1: Ma ce ne sono tanti. Di essere molto curiosa sempre di tutto e di tutti. E poi, insomma, parto da una timidezza terribile che un pochino mi frena.
0: E nonostante la timidezza, però hai fatto fin da bambina tutte cose che ti esponevano al pubblico.
1: Sì, ma proprio per questo probabilmente
0: per superare la timidezza.
1: Il pubblico mi ha dato la possibilità di sfogarmi.
0: Senti, lo sai che noi abbiamo Maddi, la nostra intelligenza artificiale, che risponde al posto dell'ospite ad alcune domande, e una di queste è questa qua. Sentiamo Maddi come ha risposto al posto tuo.
2: Una curiosità infantile mascherata da estrema educazione. In pratica, osservo tutto senza darlo a vedere.
0: Ti riconosci in questa risposta di Maddi?
1: Ma un pochino, sì. L'educazione, non lo so, dipende che tipo di educazione, perché c'è educazione. Sicuramente questo fatto della curiosità mi ha aperto molte strade e mi ha aiutato, e mi aiuta tuttora.
0: Ma sì. Ti ha aiutato anche il fatto di essere cresciuta in una famiglia di artisti, perché tuo padre era un artista, tua madre era un musicista?
1: Sì, indubbiamente. Ho respirato l'aria di due genitori che erano al di là delle convenzioni, al di là delle cose, però mi hanno educato, diciamo, di essere onesta con me stessa e con quello che mi circondava, nel senso di cercare di capire bene quello che volevo fare e di farlo naturalmente con il massimo delle mie energie.
0: E del tuo impegno. In questo ti ha aiutato molto tua sorella Vera, giusto?
1: Sì, vedo che sai tutto.
0: So tutto, mi sono informata.
1: Sì, mia sorella diceva sempre che dovevo studiare la danza, poi ballavamo insieme, lei insisteva perché mi facessero studiare e così è avvenuto.
0: Anche lei ballava, quindi?
1: No.
0: Che faceva tua sorella?
1: No. Ballavamo così, come si balla
0: da bambine.
1: Da lei era più grande di me e così.
0: Quanti anni aveva più di te?
1: 9.
0: Tu ne hai 91, tua sorella 100 anni.
1: Sì.
0: Pazzesco. E come sta? Vi vedete?
1: No, non ci vediamo anche perché lei non vive qui, vive a Belgrado con sua figlia. Insomma, sta, diciamo, bene, nel senso, come si può stare a una certa età.
0: Tu ci vorresti arrivare a 100 anni?
1: Sì.
0: Cosa vorresti fare ancora tutti questi altri anni?
1: Sempre ma continuare stare sulle scene. A fare quello che faccio, che è l'unica cosa che mi dà equilibrio.
0: Quindi ho visto in un'intervista che hai rilasciato in televisione che vorresti continuare a fare un medico in famiglia con Banfi. Chissà, ce la farete?
1: Ma
0: che dicono?
1: Non bisogna mai porre fine alla speranza. Speriamo, perché lo desideriamo tutti e poi è una famiglia. Abbiamo creato questa famiglia in 20 anni e adesso abbiamo bisogno anche di
0: ritrovarvi.
1: Sì, di ritrovarci, sì, assolutamente.
0: E comunque tu all'inizio della nostra intervista hai detto che a un certo punto poi hai lasciato la danza per la recitazione. E sei stata fulminata sulla via di Damasco dalla strada di Damasco, sì. Dalla strada di Fellini. E quindi mi racconti di questo incontro con Fellini? So che poi alla fine siete diventati amici.
1: È stato un incontro preceduto da tante preoccupazioni, perché io ero qui, non conoscevo nessuno, ero qui con la mia mamma e non conoscevo nessuno dell'ambiente. Qualcuno mi ha fatto avere però una lettera di presentazione per Fellini, che io ho messo in tasca e che non gliel'ho mai data, perché appena l'ho incontrato nel suo ufficio è stato così semplice e gioviale. Io mi aspettavo a chissà quale difficoltà di comunicazione, invece lui mi ha messo subito una mano in testa. Io mi ero fatta una bella pettinatura e subito mi ha
0: schiacciato la chioma
1: e poi si è tutto sviluppato in una conversazione allegra e semplice, poi mi ha fatto fare delle fotografie nel corridoio dopo che ci siamo lasciati da un fotografo che era lì. Tutto è stato molto più semplice di quello che io pensavo.
0: Secondo te cosa l'ha colpito di te?
1: Ah, questo non lo so io.
0: Un'idea
1: questo
0: che ti sei fatta
1: sapere. Io ero impacciata, questo è sicuro, lo sono sempre in un altro modo, ma lo sono sempre, per cui non lo so, perché lui era talmente al di là della norma, per cui non so bene, anche se dopo ha avuto questo grande onore e fortuna di poterlo vedere anche al di fuori del lavoro, lui e Giulietta. E sono
0: tu eri molto amica di Giulietta, vero?
1: Sì.
0: Hai pure cucinato per loro?
1: Sì.
0: Hai finto il famoso pesce persico?
1: Il famoso
0: tu che non sai cucinare.
1: Io che sono negata, non so, sono proprio negata, però evidentemente quando c'è qualche cosa di così importante, fatto di tutto per riuscire a capire come si poteva cucinare, e così è stato. Poi è venuto anche con Paolo, Federico, Giulietta, Paolo Villaggio e Maura, e poi la mia amica, e poi c'era anche un altro amico. Insomma, è stata una cena per me che rimarrà della storia delle mie emozioni.
0: Senti, e Paolo Villaggio com'era?
1: Paolo Villaggio, io
0: tu hai fatto
1: avevo
0: sei fantozzi con lui, no?
1: Sì, ne ho fatti anche di più. Poi ho fatto anche un altro film con lui.
0: Che, era un po' burbero,
1: Ma non lo so, era burbero con gli altri, non con me certamente. Noi abbiamo avuto un rapporto di amicizia molto affettuosa, e anche con Paolo c'è stato un rapporto importantissimo. Mi dispiace solo di non aver potuto vederlo, andare da lui proprio gli ultimi tempi. Io ero in tournée, lui mi aveva detto vieni quando vuoi, aveva cambiato casa e io ero in giro e non ho potuto.
0: Quindi non sei riuscita a salutarlo?
1: Perché avevo un rapporto veramente importante con lui.
0: Cosa ti piaceva di lui? Qual è la cosa che ti ha colpito di lui?
1: Per di lui come artista, il suo
0: come
1: senso.
0: Come persona e come artista?
1: Come artista, la sua capacità di capire che siamo tutti dei clown e la sua capacità di rappresentarli. Insomma, la prima volta che l'ho incontrato mi ha detto, ricordati che siamo dei cartoni animati, ecco. Stabilito quello, ha facilitato molto la preoccupazione che io ho sempre, che tutti abbiamo, attori, di essere...
0: Di non essere all'altezza.
1: Non essere all'altezza e di essere giusti nella parte.
0: La cosa che mi piace sentire da te è che tu, di tutti questi grandi attori con cui hai fatto delle cose importanti, sei soprattutto amica.
1: Per forza, non si può fare, io parlo anche dei colleghi, non si può fare una cosa che si fa insieme se non c'è in quel momento, poi magari è finito, tutto svanisce, però in quel momento bisogna essere in un'armonia di spirito, perché se no non si comunica bene con il nostro partner o con i nostri colleghi o con il regista, con i tecnici. Bisogna essere uniti in questa grande avventura poi che ci aspetta sia in cinema, in teatro, in televisione, che poi ci dimostrerà nel nostro insieme.
0: Ma secondo te è una cosa, perché tra gli attori non è che è così facile essere amici, tra attori c'è molta concorrenza, tu non la senti questa cosa da parte tua, insomma, nei confronti degli altri?
1: Però quando poi ci si mette, per forza si entra un po' nella vita gli uni degli altri, si viaggia insieme, parlo del teatro, si viaggia insieme, si prova insieme, si recita la sera, si mangia insieme, alla fine si creano dei nuclei e questo ci porta ad essere complici,
0: certo.
1: Essere complici in quel periodo lì.
0: E c'è una persona che vuole dire una cosa di te, vuole dire qual è il tuo pregio e qual è il tuo difetto, ed è un'altra persona che ha condiviso con te un momento importante della tua vita e della tua carriera. Vediamo se lo riconosci, perché so che tu non sai chi è. Senti.
3: Ciao a tutti. Allora, la mia esperienza con Milena Vukotic è stata un'esperienza meravigliosa, perché ho avuto modo di imparare da una persona di grande esperienza lavorativa ed umana, quindi mi ha lasciato un grande bagaglio. È un ricordo meraviglioso, non solamente il mio, ma di tutta la produzione, di tutto il cast. Si parla sempre di Milena, della sua educazione, della sua dedizione al lavoro, del rispetto del suo lavoro e del rispetto del lavoro degli altri. Una donna amabile, sempre con il sorriso. Abbiamo fatto ovviamente un percorso meraviglioso, perché non poteva essere altro. Quando incontri delle persone così è un piacere lavorare, non diventa neanche più un lavoro, è stata un'esperienza meravigliosa. Ha un solo grande difetto: lavora troppo, lavora tantissimo, è il suo grande motore, e devo dire che con questo messaggio ci risentiamo dopo tempo, e la promessa deve essere: ci dobbiamo vedere perché ti devo presentare mio figlio Gabriele. Quindi io ti abbraccio, ti ricordo sempre con un pensiero veramente di affetto e di stima come persona e come professionista. Quindi vediamoci presto, meno lavoro, vediamoci per un caffè, così ti presento la mia compagna e ti presento Gabriele, che appunto hai saputo e mi hai mandato gli auguri, mi ricordo, ma non ci siamo poi alla fine più incontrati. Un abbraccio, mua.
0: Simone Di Pasquale.
1: Gabriele, me l'ha ricordato Gabriele,
0: ma il ballerino di Ballando con le Stelle.
1: Ma certo, ma posso dire che quel periodo ho potuto portarlo a fondo perché c'era lui, Benilli, che è una persona magnifica. Però veramente mi fa un immenso piacere, perché poi quel periodo lì è stato intensissimo.
0: 2019, tu avevi 84 anni, insomma, bel coraggio, bella forza, bella tempra, ballavi come eri una gazzella proprio. Bravissima.
1: <Incoscienza.
0: ride> E tu poi, tra l'altro, non ti sei rotta niente, perché ogni tanto si sente qualcuno si incrina una costola, si rompe un polso. Tu, insomma, tu sei nata ballerina, diciamoci la verità.
1: Ho dovuto fare anche una avevo male non so dove al ginocchio, però no, non avevo niente di rotto, ero solo un pochino così preoccupata, anzi molto. No, è stato un bel periodo.
0: Cosa ti è piaciuto più di tutti di Simone Di Pasquale? Cosa ti ha dato?
1: È stato prima di tutto che era calmo, nonostante così la mia agitazione, la mia preoccupazione, perché sì, è stato un atto di incoscienza da parte mia, comunque di cui sono
0: E di cosa avevi paura? Tu che sei una ballerina nata.
1: Io non avevo mai fatto quel genere di danza, la mia era la danza classica che avevo portato avanti, e oltretutto erano più di 20 anni che non facevo niente. Per cui rimettersi in moto in un genere che ogni settimana cambiava, una settimana
0: certo.
1: Si faceva.
0: Però un 2, 3, 4, un 2, 3, 4, insomma, la base ce l'avevi, a voglia se ce l'avevi. Senti, tu hai scelto un'altra canzone del cuore, anche questa ci porta a un altro momento importante della tua storia professionale, che è Viva la pappa col pomodoro. Yeah!

0: Scusate, non ho resistito. La dovevo cantare anche se sono stonata. Mamma mia, mi ha riportato proprio a quando ero bambina con Rita Pavone, il giornalino di Gian Burrasca.
1: Bellissimo, era proprio bellissimo. Poi la regia della Lina Wertmüller. C'era la Rita che è un genio e lo rimane. Io...
0: Vi sentite?
1: Sì, assolutamente.
0: Lo vedi questa capacità pazzesca che tu hai di tenere stretti rapporti con tutti quando veramente c'è tanta invidia, c'è tanta concorrenza. Tu non hai questo sentimento, però allora ti chiedo, qual è il tuo difetto?
1: Intanto sono molto disordinata e questo mi porta anche a un disordine nelle cose, nei ricordi, e mi porta anche a disorientarmi qualche volta. E vabbè, sono pigra.
0: Sulla pigrizia avrei da ridire, non mi sembri pigra.
1: Lo sono, di base lo sono molto, per cui devo fare tanto sforzo, tutto... per amore di quello che faccio.
0: E come la contrasti questa pigrizia?
1: La pigrizia con la volontà, perché mi rendo conto che il lavoro è veramente la cosa che ci salva da tutte le difficoltà, e per cui bisogna mettere in moto per forza la volontà.
0: Allora sentiamo Maddi, cosa ha risposto al posto tuo sul tuo difetto?
2: Un'eccessiva timidezza che a volte viene scambiata per snobismo, ma vi assicuro che è solo paura di disturbare.
1: Sì, anche. È tremenda questa Maddi.
0: È tremenda, guarda, perché va a pescare in rete, capito? Tra le interviste, i racconti, e, insomma ci prende, eh? Non sempre, però qualche volta ci prende. Tra te e l'amore, che rapporto c'è stato fin da quando eri ragazza?
1: Beh, un rapporto assoluto.
0: Hai amato tanto?
1: Ho amato tanto, l'amore è vasto, non è... certo che ho amato tanto, e se non amavo tanto non riuscivo a fare quello che ho fatto.
0: Ma io parlo di uomini però.
1: Ci
0: hai girato intorno, eh?
1: Ho amato...
0: E sei stata riamata o delusa?
1: Sono stata riamata, sì, sono stata riamata e adesso... all'età di, non mi ricordo più, 70 anni, 69 anni, non mi ricordo bene quando ci siamo sposati.
0: Tu e Alfredo Baldi.
1: Con Alfredo, e devo dire anche qui sono stata molto protetta. Non ho mai pensato né voluto sposarmi prima, appunto perché avevo un tipo di vita nel quale non sentivo questa necessità. Invece con Alfredo a un certo punto ho capito che era una cosa che potevo affrontare.
0: Ti ha aspettato pazientemente, tanti anni mi sembra di capire, vero?
1: Sì.
0: Quando vi siete conosciuti? In che occasione?
1: In occasione di una, siccome lui è uno storico del cinema, lui ha fatto una proiezione alla Biblioteca Nazionale di un film del Centro Sperimentale.
0: Di cinematografia e TV, sì. E lui già ti amava e tu invece non lo conoscevi?
1: Non lo conoscevo, no.
0: E cosa ti ha colpito di lui? Subito ti ha colpito o dopo?
1: No, mi ha colpito molto il fatto che lui si occupava di cinema, è stato per 35 anni al Centro Sperimentale, alla Biblioteca, alla Cineteca, tutte quelle cose lì. E mi colpiva questo, di incontrare una persona che mi amava e che faceva quello che facevo io, che amavo io.
0: E ancora vivete in questa casa, in queste due case unite solo da un balcone?
1: Sì. Siamo...
0: E lui ne soffre di questo oppure è contento anche lui? Quindi dormite separati?
1: No, è contento anche lui perché lui in fondo ha avuto una vita matrimoniale. E...

0: mamma, poi accanto c'era questo appartamento che a un certo punto è stato libero, allora abbiamo pensato di fare così, molto semplice la cosa.
1: E questo è bello perché infatti sono tanti anni che state insieme. Senti, perché hai scelto come altra canzone del cuore 4 marzo 1943 di Dalla, che stiamo sentendo adesso in sottofondo?
0: Perché io non ho mai conosciuto Dalla. Alvise Sapori ha proposto di fare una trasmissione alla radio sull'amore e io recitavo delle poesie d'amore e lui dall'altra parte cantava delle canzoni. E questo fatto che abbiamo fatto una cosa sull'amore senza conoscerci, sì, ci siamo poi incontrati una volta, lui è venuto a vedere uno spettacolo.
1: Lui, Lucio Dalla, chiaramente.
0: Bologna. Lucio Dalla è venuto. E allora questa canzone mi sembrava particolarmente significativa.
1: Un altro tassello della tua vita così piena di cose. Ma siccome appunto tu stai sempre sulla scena, ti stai già preparando per un altro spettacolo, che è L'Inconveniente, sì, con la regia di Luca Manfredi, giusto? Quando andrete in scena?
0: Assolutamente, e anche questa è una cosa stranissima, perché io avevo lavorato con Nino Manfredi in un film e Luca l'avevo visto quando era piccolissimo che veniva sul set. Avevamo fatto questa volta, se permettete, Parliamo di donne, con la regia di Lina Wertmüller, e questo era con Nino Manfredi. Adesso mi ritrovo, ho recitato fino a poco tempo fa nel teatro di Nino Manfredi a Ostia, sì, dove ho fatto A Spasso con Devi, e adesso mi ritrovo a recitare L'Inconveniente con la regia di Luca Manfredi.
1: E allora verremo tutti a vederti 13-14 luglio, giusto?
0: Luglio al Festival di Borgo Verezzi con Giulia Fiume, che è la mia compagna di gioco in questa storia che si chiama L'Inconveniente di Carlos Rubio.
1: Bellissimo. Grazie tanto a Milena Vukotic, ti ringrazio insieme a Fernando Conti, Mauro Convertito, il nostro regista, e Nicolò Randazzo. Ciao a tutti, ciao.
0: Grazie.
1: Milena, buon lavoro, buona vita.
0: Altrettanto, grazie.
1: ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Trump prende tempo, 2 ore nella Situation Room, ma nessuna decisione del presidente sull'accordo Stati Uniti-Iran. La firma solo se rispettate le linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Drone russo in Romania, Giorgia Meloni, sicurezza europea a rischio. Pronti a difendere il territorio dell'alleanza, dichiara il segretario della NATO Rutte. Mosca smentisce, Putin potrebbe essere ucraino. Ponte del 2 giugno, tra caldo e temporali, milioni di italiani in viaggio, traffico da Bollino Rosso soprattutto in direzione delle località di mare, disagi per la chiusura del Brennero. La festa del Monza, dopo una sola stagione nel campionato cadetto, i brianzoli ritrovano la Serie A. Tennis, azzurri a caccia degli ottavi, al Roland Garros è il giorno di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura la guerra in Medio Oriente, tra annunci, rinvii e smentite, è ancora stallo su un primo accordo che dovrebbe porre fine al conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Non è arrivata, attesa per oggi, la decisione del presidente Trump, che torna a parlare di linee rosse.
3: Un incontro di 2 ore tra Donald Trump e i suoi consiglieri nella Situation Room della Casa Bianca, ma nessuna intesa ancora con l'Iran. Il presidente americano aveva annunciato che avrebbe preso una decisione definitiva, ma al termine del vertice la stessa Casa Bianca lascia solo filtrare che Trump firmerà solo se verranno rispettate le sue linee rosse, ovvero nessun'arma nucleare per Teheran. Prima dell'incontro Trump aveva insistito sul fatto che un accordo per estendere il cessate il fuoco avrebbe comportato la riapertura dello stretto di Hormuz, l'impegno a non sviluppare mai un'arma nucleare da parte di Teheran e la possibilità per gli Stati Uniti di rimuovere l'uranio arricchito iraniano. Condizioni che l'Iran continua però a respingere. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, ribadisce che i negoziati in corso hanno una portata limitata e non includono la questione nucleare. Sul campo i Pasdaran riferiscono intanto di aver sparato colpi di avvertimento contro 4 imbarcazioni vicino allo stretto di Hormuz che stavano tentando di attraversare il canale senza autorizzazione. Valentina Isa, GR1.
2: E non si allenta la tensione neanche sul fronte israelo-libanese. Nel nord di Israele, nella notte, lanci di razzi rivendicati da Hezbollah. Uno non è stato intercettato dopo le vaste operazioni militari condotte ieri dall'IDF nella regione di Tiro. Secondo Al Jazeera, in questi raid aerei sono morte 11 persone. Tuttavia, fa sapere il Pentagono, i militari israeliani e libanesi stanno tenendo colloqui costruttivi a Washington. Il fronte russo-ucraino. Mosca è sotto accusa per la caduta di un drone su un condominio di Galati nell'est della Romania che ha causato 2 feriti. Siamo pronti a difendere ogni centimetro di territorio dell'alleanza, dichiara il segretario della NATO Rutte. Putin si dice disponibile ad una indagine indipendente ma nega ogni responsabilità. Potrebbe trattarsi, spiega, di un velivolo ucraino. E anche dall'Italia arriva la condanna allo sconfinamento del drone russo in Romania. Il ministro della difesa Guido Crosetto definisce l'episodio una irresponsabile ed intollerabile escalation e offre solidarietà al popolo romeno. Il ministro degli esteri Antonio Tajani chiede a Mosca di impegnarsi seriamente per la pace. Per la premier Giorgia Meloni a rischio è la sicurezza del vecchio continente.
4: Giorgia Meloni condanna l'atto gravissimo, scrive in una nota che mette a rischio la sicurezza di tutta l'Europa. Sull'Ucraina la linea della premier non è cambiata, il conflitto è responsabilità di un aggressore, cioè la Russia. Il governo italiano lavora per una pace giusta per il popolo ucraino e duratura per il futuro dell'Europa. Il dossier e il ruolo della NATO che si riunirà a luglio in Turchia saranno al centro del vertice in programma in Germania la prossima settimana, dove è attesa la premier Giorgia Meloni insieme ai leader di Francia, Gran Bretagna e Polonia. Berlino sta lavorando per venire incontro all'esigenza italiana di far slittare la data dopo le celebrazioni per la festa della Repubblica. E sui social la Presidente del Consiglio rilancia i dati sull'occupazione, 269.000 lavoratori in più, soprattutto a tempo indeterminato, un record storico, sottolinea Giorgia Meloni, che rivendica la sinistra voleva combattere il precariato, la destra lo sta facendo. Federica Ionta, GR1.
2: E proprio sui temi economici e sull'attacco del drone russo in Romania si confronta anche oggi la politica.
0: Fratelli d'Italia e Forza Italia giudicano l'attacco russo una minaccia intollerabile. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
1: Un inaccettabile tentativo di alzare il livello della tensione, ma l'unico effetto che avrà è quello di compattare ancora di più l'Europa nel sostegno all'Ucraina.
0: La Lega non parla dei droni in Romania e auspica il coinvolgimento di tutti per la pace. Per più Europa è un problema politico se il carroccio fa il tifo per Mosca. Il PD chiede di fermare l'escalation, il leader 5 Stelle Conte condanna l'attacco, ma dice no all'ingresso dell'Ucraina in Europa. Da Azione, Carlo Calenda.
5: Sono mesi che ripeto che c'è un rischio che la Russia attacchi deliberatamente o meno un paese europeo per dimostrare che non esiste più la NATO e che non esiste più l'Unione Europea.
0: Sul caro energia il centrodestra ribadisce la richiesta all'Europa di maggiore flessibilità fiscale e Fratelli d'Italia rimarca i buoni dati economici sottolineando il giudizio positivo di Bruxelles sul lavoro svolto dal nostro governo. Elly Schlein attacca la Premier, ci racconta un paese che non c'è, dice la leader PD, sollecitando a Bruxelles un tetto europeo al prezzo del gas. Vasco Pirri, GR1.
2: L'impatto delle crisi geopolitiche e le sfide che rappresentano per il nostro paese è al centro delle considerazioni finali del governatore di Banca Italia Panetta durante la relazione annuale. L'Europa deve mostrare rapidità di azione e maggiore unità per ridurre gli squilibri. L'invito poi di Panetta a puntare su giovani ed intelligenza artificiale.
6: Sfida da governare e motore dello sviluppo futuro. L'intelligenza artificiale al centro del discorso del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta.
7: La transizione non sarà priva di costi. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, accentuando le disuguaglianze. Perché l'intelligenza artificiale diventi una leva di crescita diffusa, occorre favorirne l'adozione nelle imprese e investire nella formazione delle persone.
6: Oltre ai rincari delle materie prime, le attuali crisi geopolitiche in atto rischiano di minare la relazione tra gli stati e il clima di cooperazione che ci ha visto crescere negli ultimi 80 anni. Ancora il governatore Panetta.
7: Ridurre gli squilibri è nell'interesse dei singoli paesi ed è essenziale per la stabilità mondiale. Richiede politiche nazionali coerenti, i cui effetti si rafforzano con la cooperazione internazionale. Senza cooperazione, l'interdipendenza rischia di diventare il veicolo attraverso cui le crisi si propagano, anziché lo spazio in cui vengono governate.
6: Amalia Carosi, GR1.
2: E siamo alla cronaca. Sono tutti fuori pericolo i bambini feriti nello scontro del loro scuola bus con un'auto che viaggiava ad alta velocità a Mazara del Vallo, nel Trapanese. L'uomo alla guida della vettura era senza patente né assicurazione e viaggiava con la moglie incinta e 5 figli.
8: La scena che si sono trovati davanti i primi soccorritori aveva fatto pensare al peggio. Lo scuolabus che trasportava 10 alunni e 2 insegnanti era sul fianco destro, centrato in pieno dall'auto che aveva il frontale distrutto. Sulla vettura c'erano altri 5 bambini, figli dell'uomo alla guida e della moglie incinta. 3 bimbi e la donna sono stati portati a Palermo. Hanno traumi e fratture, ma nessuno è in pericolo di vita. Altri 11 bambini sono stati trasferiti a Marsala e Trapani per le lievi ferite riportate. Secondo i primi accertamenti, la vettura viaggiava a una velocità ben superiore al limite di 30 km orari previsto in quel tratto e soprattutto non si sarebbe fermata allo stop. Il conducente non aveva la patente e l'auto, poi sequestrata, era anche priva di assicurazione. Il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci.
9: Lancio l'ennesimo ulteriore appello ai miei concittadini. Rispettare il codice della strada vuol dire salvaguardare la vita e la salute di tutti quanti noi.
8: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: È stato fermato dall'insegnante che avrebbe voluto accoltellare in classe per un brutto voto, tutto in diretta social. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, provincia di Trapani. Protagonista un undicenne che aveva 2 coltelli nello zaino, indossava maglia e casco con frasi inneggianti alle stragi studentesche negli Stati Uniti. Attivati i servizi sociali e la procura per i minorenni. I legali di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, hanno annunciato che il loro assistito non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia. Crediamo che occorra prima l'accertamento dei fatti e delle prove, ha spiegato l'avvocato Liborio Cataliotti durante un'intervista televisiva, sottolineando poi come le ipotesi di patologie potrebbero essere sbandierate all'opinione pubblica senza una responsabilità per il fatto. Ponte del 2 giugno, 45 milioni di auto sulle strade, secondo le stime di ANAS. Destinazione, i luoghi di vacanza, in primis le località di mare. Previsti disagi per la viabilità al Brennero per la chiusura dovuta ad una manifestazione ambientalista in Austria. Sul fronte meteo, ad accompagnare chi si mette in viaggio, ci sarà ancora il gran caldo, attenuato in parte da rovesci e temporali. Le previsioni con la capitana Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
10: Oggi e domani ancora temperature sopra la media su gran parte del territorio, ma nel pomeriggio si formeranno temporali anche intensi oggi soprattutto sulle zone interne di Sicilia e Sardegna, lungo l'arco alpino e l'Appennino Tosco-Emiliano. Domani ancora arco alpino, temporali un po' più diffusi però sull'area di nord-est, Appennino centrale, quindi zone dell'Umbria, e ancora qualcosa in Sicilia e in Sardegna.
2: E con il caldo, come ogni estate, arrivano anche le zanzare. Per combatterle, il consueto uso di spray repellenti potrebbe non essere la soluzione, almeno secondo uno studio del Fralin Life Sciences Institute in Virginia.
11: Il dubbio comincia a ronzare anche nella testa degli esperti. È possibile che i repellenti che usiamo per allontanare le zanzare invece le attirino? A suggerire questo effetto boomerang è uno studio condotto da un importante centro di ricerca della Virginia, negli Stati Uniti, secondo cui i fastidiosi insetti in molti casi non solo si sarebbero abituati all'odore delle sostanze chimiche presenti negli spray, ma ora lo associerebbero addirittura al cibo. Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di medicina ambientale.
12: Le zanzare sono capaci di apprendere e modificare il proprio comportamento in base all'esperienza. Quando un repellente perde progressivamente efficacia nel tempo e la zanzara riesce comunque a pungere, l'insetto potrebbe associare quell'odore alla possibilità di nutrirsi.
11: Insomma, per difenderci dalle zanzare, potenziali vettori di temibili malattie, spruzzarci addosso repellenti può non bastare.
12: Servono zanzariere, abiti adeguati, eliminazione dei ristagni d'acqua e una sorveglianza sanitaria e ambientale integrata.
11: Daniele Morgera, GR1.
2: Cartoons on the Bay si chiude oggi a Pescara la 30ª edizione del Festival dell'animazione promosso dalla RAI e organizzato da RaiCom. Nel pomeriggio il premio alla carriera Kirk Wise, regista di alcuni capolavori della Disney. La nostra intervista.
13: Titoli come La Bella e la Bestia, Il Gobbo di Notre Dame, Atlantis, L'Impero Perduto. Kirk Wise, a quale delle sue opere di animazione è più legato?
14: The one that I have the most emotional attachment to is The Hunchback of Notre Dame.
15: Quello a cui sono più legato è Il Gobbo di Notre Dame. Ricordo, ho visitato Notre Dame e sono rimasto così colpito dal suono dell'organo a canne, dalle ombre profonde, dagli angoli della cattedrale. Ho sentito la forza di quella musica e di come letteralmente mi ha fatto tremare la gabbia toracica. Ricordo di aver pensato: questo è ciò che si deve sentire nel film.
13: Cosa dirai, ragazzi, al pubblico di Cartoons on the Bay?
14: Not just watch animated films.
15: Gli direi di non limitarsi a guardare film d'animazione. Immergetevi nella storia del cinema, guardate film classici in bianco e nero e tutto ciò che sta nel mezzo.
13: La preoccupa l'impatto dell'intelligenza artificiale sul suo lavoro e nel cinema in generale?
14: I think it's inevitable.
15: È inevitabile che l'intelligenza artificiale venga integrata nel nostro processo produttivo. È una parte necessaria del kit degli attrezzi in futuro, ma non può sostituire un artista.
14: AI is not a substitute for an artist.
13: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: È un sabato ricco di sport. Per tutte le notizie e gli appuntamenti di giornata c'è Manuela Collazzo qui in studio.
16: Calcio, tennis, ciclismo, moto, programma fitto. Oggi intanto si assegna la Champions League, il trofeo più desiderato, alle 18 a Budapest, Paris Saint-Germain, Arsenal. Restando al calcio, la festa del Monza, l'ultima squadra promossa in Serie A dopo una sola stagione in B. Ma quanta paura per i brianzoli che in casa perdono 2-0 contro il Catanzaro nella finale di ritorno. Ai calabresi che pareggiano così la sconfitta dell'andata non basta per passare, perché il Monza aveva una miglior classifica. Il Roland Garros, dunque il tennis, gli azzurri a caccia degli ottavi, Cobolli Tien, Berrettini come Sagni, Arnaldi Collignon. Queste le sfide da seguire, obiettivo ottavi raggiunto nel doppio dalla coppia Bolelli-Vavassori. Il Giro d'Italia quasi all'epilogo, le ultime salite, oggi doppia ascesa a Piancavallo, si parte da Gemona, sempre con Vingegaard leader incontrastato. Ieri Kuss, suo compagno di squadra, si è aggiudicato il tappone dolomitico. La MotoGP al Mugello, appuntamento sempre atteso, qualifiche e poi gara sprint. Questo è il programma del sabato. È stato un ottimo venerdì per gli italiani, di Gian Antonio il migliore, poi Bagnaia, Bastianini e Morbidelli.
2: E siamo alla musica. 3 anni dall'ultima tournée, dopo il periodo di buio e la risalita, Tiziano Ferro riparte dagli stadi.
17: Ma quale amore, quale bene, prendiamo tutte le bugie assassate, cantiamo le canzoni dimenticate.
2: Stasera l'esordio a Lignano, poi tante date fino all'ultima, il 12 luglio a Messina ad aprire la scaletta. Sono un grande, brano tratto dall'ultimo album, a chiuderla Perdono, che compie 25 anni, così come la sua carriera che festeggerà il 21 giugno.
18: Perdono, se quel che fatto, io però chiedo scusa, regala il mio sorriso, io ti porgo una rosa, su questa amicizia nuova pace sì.
2: Le 7:14 vi lascio GR regionali, buon proseguimento di ascolto di giornata, GR alle

0: gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18 il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno dalle 9 inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21 il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale. Su Radio 1 e RaiPlay Sound.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
11: Giornale radio del Lazio.
12: La violenza di Tor Cervara dopo i 5 arresti e caccia ai complici. La testimonianza del responsabile dell'ostello dove alloggiava la vittima. Credevano di trovare soldi e casseforti, ma la filiale era chiusa da mesi nel quartiere Marconi, il colpo fallito della banda del buco. Milioni di partenze per il ponte del 2 giugno, sorvegliati speciali, Aurelia e raccordo, boom di turisti nella capitale. A 45 anni dalla scomparsa, torna il Rino Gaetano Day, musica e riflessioni nel parco dedicato al cantautore a Montesacro. Buongiorno da Stefania Cappa in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. La turista colombiana di 32 anni sequestrata e violentata per 3 giorni in uno stabile abbandonato a Tor Cervara. 5 persone sono state fermate e proseguono le indagini per individuare eventuali complici.
13: Addolorati per non aver potuto fare di più, parla al nostro microfono il responsabile dell'ostello in zona Esquilino, dove alloggiava insieme a un'amica la turista colombiana di 32 anni sequestrata e abusata per 3 giorni nello stabile abbandonato di via Cesare Tallone.
14: E siamo rimasti completamente scioccati, ci dispiace anche non aver potuto fare di più, in mancanza di comunicazione da parte dell'amica avremmo magari potuto cercarla nel posto dove diceva di averla, diciamo di essersi divisa, sbarrita o quello che sia.
13: Le due ragazze, ricostruisce l'uomo che preferisce non essere riconoscibile, erano arrivate nella struttura il 16 maggio scorso.
14: La sera del 16 sono uscite e è tornata poi solo una delle due ragazze. L'amica era scossa, era sicuramente turbata, ma non ha chiesto un aiuto direttamente a noi né agli ospiti.
13: L'altra era stata già caricata su un furgone e, come emerso dalle indagini, portata a Tor Cervara, segregata per 72 ore, chiusa in una stanza, minacciata di morte e violentata ripetutamente sotto l'effetto di droghe. 5 persone sono sono state arrestate. Le indagini della squadra mobile coordinate dalla procura vanno avanti, gli investigatori si concentrano su possibili complici. La donna era riuscita a fuggire lanciandosi da un balcone ed è stata soccorsa da un automobilista. Adesso si trova in una struttura protetta.
14: Ci dispiace tanto, soprattutto noi a contatto con i turisti tutto il giorno, con ragazze giovani da tutto il mondo. Mi vengo da dire che ci dispiace non aver potuto fare nulla di più per poterla proteggere.
13: Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
12: Condannato per abusi su una giovane donna con disabilità, era fuggito all'estero. La polizia lo ha rintracciato a Lima, in Perù, dopo anni di ricerche, ora in attesa di estradizione in Italia.
15: Sono passati almeno 7 anni, era la fine del decennio scorso, quando un 62enne peruviano aveva abusato sessualmente a Roma di una 20enne affetta da una grave disabilità. Condannato nel 2022 a 6 anni di reclusione per violenza sessuale, era però riuscito a fuggire. Dopo anni di ricerche, la polizia, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale e le autorità peruviane, lo ha fermato a Lima, capitale del Perù. La vittima si trovava in Italia per sottoporsi a cure specialistiche tra Roma e la Toscana, sempre accompagnata dai familiari. Alternava il percorso terapeutico agli studi. È stato proprio nel corso di uno di questi spostamenti che l'uomo, approfittando del rapporto di fiducia maturato quale amico di famiglia, avrebbe abusato di lei. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile di Roma, il 62enne, dopo aver scontato una prima misura cautelare, si sarebbe poi rifugiato in Perù, fuggendo clandestinamente attraverso i Paesi Bassi. Ora è in attesa di estradizione. Davide Fiorani, TGR Lazio.
12: Tragico incidente ieri pomeriggio su via Ostiense all'altezza di Euromagliana. Nello scontro tra un'auto e una moto è morto un motociclista di 22 anni, ferita la conducente dell'auto. Indaga la polizia locale di Roma Capitale per ricostruire la dinamica.
16: L'ultima tragedia sulle strade della capitale nel pomeriggio di ieri in via Ostiense all'altezza della fermata della metropolitana Euromagliana, dove un grave incidente è costato la vita a un giovane motociclista. Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimasti coinvolti un'utilitaria e una moto di grossa cilindrata. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un 22enne, che è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. Alla guida dell'auto una 34enne soccorsa e trasportata all'ospedale San Camillo in codice giallo. Come è previsto in questi casi, la donna sarà sottoposta agli accertamenti tossicologici e alcolemici di rito. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del 9° Gruppo EUR, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità. L'ennesimo incidente mortale sulle strade di Roma riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza stradale, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause che hanno portato al tragico impatto. Francesco Trapanotto, TGR Lazio.
12: Fallito il colpo della banda del buco. Tentano la rapina in una banca di via Maiorana. I locali erano in disuso e l'ATM è rimasto intatto. Dopo la segnalazione della presenza di un uomo a volto coperto, i carabinieri sono intervenuti, ma non è stato trovato nessuno.
17: Il colpo era probabilmente organizzato da tempo, ma questa volta, il caso di dirlo, si è trattato di un buco nell'acqua. Via Maiorana, Roma, era questa filiale della banca Credem, l'obiettivo di una banda di rapinatori. Entrati, raccontano gli investigatori, dalla grata dei garage sottostanti tramite una scala. Qui la scoperta, la sede in fase di dismissione, i locali usati saltuariamente per delle consulenze. All'interno solo un punto ATM è risultato integro. Dopo la segnalazione della presenza di un uomo a volto coperto all'interno della sede, è scattato l'intervento di alcune pattuglie dei carabinieri e delle squadre operative di supporto. Bonificati i locali, nessuno trovato all'interno, le indagini proseguono per individuare i responsabili. Negli ultimi anni sono stati tanti i casi delle bande del buco rimaste a mani vuote. A gennaio scorso 5 gli arresti per una sventata rapina a una banca di Colli Aniene, mentre risale all'estate del 2022 il caso dell'uomo rimasto incastrato dal cedimento di un tunnel in via Innocenzo XI a pochi passi dal Vaticano. Decisivi qui i vigili del fuoco. Il cunicolo sarebbe servito per compiere un furto in una banca della zona. Anche qui niente colpo e alla fine ben 5 gli arresti. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
12: È iniziato il ponte del 2 giugno, prove generali d'estate sulle strade italiane. Tanti gli automobilisti già partiti ieri e molti ancora nella giornata di oggi.
18: Prove generali del grande esodo estivo per il ponte del 2 giugno saranno 45 milioni gli spostamenti in tutta Italia. Previsto traffico intenso, ma il picco è atteso per domenica. Per questo ANAS ha predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, presidi rafforzati e un coordinamento costante con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le forze dell'ordine. Tra le mete al primo posto anche nel Lazio le località di mare, seguite dai laghi, ma il vero traino resta la capitale.
19: 3 days in Rome, a week in Tuscany and 3 days on the coast.
20: 5 days in Roma.
21: Faremo 3 giorni a Ponza.
18: I rientri verso le grandi città sono previsti a partire dal 1 giugno per poi intensificarsi il giorno successivo. Nel Lazio sotto osservazione la statale Aurelia, il grande raccordo anulare, snodi nevralgici che rappresentano spesso la coda di una vacanza, anche in senso letterale. Ester Maria Lorido, TGR Lazio.
12: Lo sport, si chiudono a Roma i giochi della gioventù, il Piemonte vince la classifica generale, migliaia i ragazzi coinvolti da tutta Italia con la festa finale allo Stadio Olimpico.
22: Nella classifica finale delle regioni in testa c'è il Piemonte, seguito da Lombardia e Puglia, e poi ci sono i tantissimi che hanno conquistato medaglie individuali nelle 10 specialità.
23: Abbiamo preso la medaglia d'oro e io ho vinto anche l'argento, che devo ritirare 50 delfini.
22: Ma al di là dei premiati, per tutti i 6.000 che per 2 giorni hanno gareggiato nella capitale, i giochi della gioventù sono stati un'esperienza unica, culminata nella festa dello Stadio Olimpico, con tanti protagonisti dello sport e della musica. Sentiamo l'ex campione olimpico e mondiale di nuoto, Massimiliano Rosolino.
24: Io le ho fatte. Infatti è una cosa di cui vado fiero, me li ricordo, non ero tanto bravo, vedo che c'è un alto imprinting, tutti quelli che fanno sport in qualche modo hanno una marcia in più.
22: L'ex campione del mondo di nuoto Filippo Magnini.
25: L'importante è il movimento, è stare all'aria aperta, fare sport, creare aggregazione, amicizie, poi si creano comunque ricordi, si creano momenti di vittorie, di sconfitte, ma che sicuramente serviranno per la loro vita.
22: A premiare ragazze e ragazzi di tutta Italia c'erano i due sponsor di questa nuova edizione dei Giochi della Gioventù. Il ministro dell'istruzione Valditara e quello dello sport Abodi, concordi nell'intenzione di riportare queste discipline al centro del sistema educativo. L'appuntamento è già fissato per il prossimo anno scolastico. Mauro Scano, TGR Lazio.
12: A 45 anni dalla scomparsa torna a Roma il Rino Gaetano dei Musiche e Riflessioni nel parco dedicato al cantautore a Montesacro. Ospite.
26: Sono nato a Crotone, quindi sono pronipote di Pitagora, scrivevo delle canzoni.
27: Aveva solo 30 anni Rino Gaetano quando perse la vita in un incidente stradale. Era il 1981 e l'eclettico cantautore, col suo sarcasmo irriverente, aveva già tracciato un solco indelebile nella storia della musica pop.
28: A mano, mi perdi e ti perdi.
27: E a 45 anni dalla sua scomparsa, mentre riesce in versione vinile il suo capolavoro a mano, il Rino Gaetano Dei è ancora in grado di richiamare appassionati da tutta Italia, molti giovanissimi. Per la 16ª edizione, il 2 giugno, l'appuntamento è al Parco Arena, che a Conca d'Oro ha preso il suo nome, a pochi passi in linea d'aria dalla casa in cui visse l'artista. Ingresso gratuito e inizio previsto alle 17:30, con musica dal vivo e momenti di riflessione sui contenuti rivoluzionari delle sue canzoni. Partendo dalla celebrazione dei 50 anni dell'album Mio fratello è figlio unico, che affronta temi di inclusione sociale, il dibattito ruoterà attorno al tema del contrasto alla violenza sulle donne. Tantissimi i nomi di donne autonome, ironiche e libere, protagoniste dei suoi racconti. Alessandro Gaetano, musicista, nipote di Rino.
29: 30 donne ha rappresentato nei suoi brani, e questo penso che sia una cosa eclatante, perché non so quale artista poi abbia mai citato così tante donne. Posso dirvi Mariu, Aida, Berta, Gianna, ma tante altre.
27: Paola Cortese, TGR Lazio.
12: Ora gli aggiornamenti sulla mobilità con Alessandra Canale dei servizi di Rai Pubblica Utilità.
30: Il traffico si preannuncia critico già nel corso di questa mattinata di sabato 30 maggio, contrassegnata da un preoccupante bollino rosso. Gli spostamenti saranno agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22. Abbiamo una segnalazione di un incidente sul grande raccordo anulare in prossimità della 30 l'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino in direzione dell'Aurelia. Tra gli eventi vi segnalo nel quartiere Testaccio il Roma Celtic Festival oggi e domani dalle 11 a mezzanotte. Linea allo studio.
12: Le 7:29 minuti 31 secondi. È tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano. Grazie a Daniele Antelmi in regia e grazie a voi per averci seguito. Da Stefania Cappa, una buona giornata.
11: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 7:30, apriamo in A8 alla barriera di Milano Nord in direzione Milano, dove si registra un incidente tra due auto. Andiamo in A4 Milano-Brescia, tra Cavenago e Capriate in direzione Brescia, si segnalano 3 km di coda per il ribaltamento di un'auto, il traffico scorre al momento su due corsie. In A22 Brennero-Modena in Emilia-Romagna, tra Carpi e l'allacciamento con la 1 in direzione Modena si registrano invece 8 km di coda per il traffico intenso. Andiamo proprio in A1, tra Terre di Canossa e Parma verso Milano presente un altro incidente, e rimaniamo in A1 tra Parma e Bologna-Borgo Panigale in direzione Bologna, si segnalano code con tempi di percorrenza di 1 ora e 25 minuti. Infine ricordiamo che in A22 oggi per una manifestazione in Austria dalle 10:30 è prevista la chiusura del tratto tra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato in direzione nord per tutti i veicoli. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
4: Sì!
3: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Ciao!
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
11: Caffè Europa.
7: 7:33 minuti e 36 secondi, buona giornata da Tiziana Di Simone. L'Unione Europea si preoccupa, anzi si preoccupa sempre di più per la guerra in Ucraina e dopo lo sconfinamento del drone russo in Romania teme l'escalation sul confine orientale, lo fa da oltre 4 anni e non ha avuto trovato per ora delle soluzioni. Ne parliamo tra pochissimo con i nostri ospiti, ma prima ricordiamo un anniversario. 40 anni fa la bandiera europea, quella blu a 12 stelle gialle, fu issata davanti alla sede della Commissione europea a Bruxelles per la prima volta il 29 maggio ieri del 1986.
8: Devant la siège de la Commission
4: a une valeur symbolique particulière. C'est un signal visuel d'un progrès vers l'Europe de peuple et vers l'Union européenne.
7: Dicevo, 29 maggio 1986, la voce che annuncia questo alza bandiera è quella di un italiano, l'allora commissario europeo per la cultura, Carlo Ripa di Meana, che sottolinea appunto il valore simbolico della bandiera europea come un segnale visibile di un percorso verso l'Europa dei popoli e verso l'Unione Europea. Era il tempo della commissione guidata dal francese Jacques Delors, che oltre a mettere al centro questa bandiera europea, gettò le basi per arrivare alla moneta unica. In quel 1986 la comunità europea era a 12 paesi con l'allargamento a Spagna e Portogallo del 1 gennaio. Ed ecco, questa è l'Unione Europea, fatta di piccole tappe, di una storia ancora recente e di un percorso ancora incompiuto. Ed è per questo che continuiamo a farci tante domande, direi. E diamo il benvenuto alla nostra prima ospite, che è responsabile del programma Unione Europea per l'Istituto Affari Internazionali, Nicoletta Pirozzi. Buongiorno e ben ritrovata a Caffè Europa.
8: Buongiorno, grazie.
7: E allora, anche la stretta attualità, se vogliamo, ci porta a parlare di allargamento dell'Unione Europea, perché pensando a questo sconfinamento del drone russo in Romania, in pieno territorio europeo, riporta al centro dell'attenzione la questione della sicurezza del fianco orientale, dicevamo. Negli anni 2000 i paesi dell'Europa orientale sono stati integrati prima nella NATO e poi nell'Unione Europea. Fino a che punto questo ha garantito e garantisce questa sicurezza?
8: Ma sicuramente l'ingresso di questi paesi che facevano parte dell'ex Unione Sovietica nella NATO e nell'Unione Europea ha garantito a questi paesi anni di prosperità, grazie soprattutto agli interventi europei attraverso i fondi strutturali e così via, ma anche di sicurezza, perché appunto sotto il cappello della NATO sono riusciti a sganciarsi dalle minacce dirette della Russia in questi anni. E questo lo possiamo vedere plasticamente se facciamo il confronto tra cosa è successo invece ai paesi che sono rimasti fuori, quindi che sono rimasti vittime o di veri e propri attacchi armati come la Georgia e l'Ucraina, o comunque la Russia ha cercato di riportarli nella sua sfera di influenza attraverso governi manovrati direttamente da Mosca. Quindi certamente sì, questo è stato un investimento nel loro futuro e continua ad esserlo, perché la protezione di Unione Europea e NATO ancora c'è.
7: Ma per esempio la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a settembre scorso, aveva parlato di un muro antidrone proprio sul fianco est, che però ancora non è stato costruito. Ecco, lì c'è una strozzatura, direi, in questo momento sarebbe importante averlo, no?
8: Allora, sicuramente da parte dell'Unione Europea ci sono delle carenze importanti quando parliamo di capacità di difesa e deterrenza, questo lo abbiamo detto molte volte, e è necessario attrezzarsi da questo punto di vista. È proprio per questo che negli ultimi mesi in particolare c'è stato un grande investimento, non soltanto da parte degli Stati europei, ma anche da parte della stessa Commissione, per avere alcune capacità che si sono rivelate fondamentali in questo conflitto, tra cui in particolare quelle antidrone. E in effetti la costruzione di questo muro antidrone rientra tra quei progetti cosiddetti flagship, progetti bandiere, progetti più importanti che la Commissione europea intende finanziare anche attraverso i fondi che sono stati messi a disposizione nel contesto di quello che è Readiness 2030, cioè il famoso Rearm Europe e non solo. manca però ancora, come dicevamo, una capacità effettiva, mentre per adesso è rimasto, diciamo, in gran parte nelle mani della NATO la capacità, certo, di difendere questi paesi.
7: Ecco, veniamo alla questione dell'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Dopo oltre 4 anni di guerra dall'aggressione russa, sembra comunque complicarsi questa adesione. Lo sanno anche tutti i leader europei, l'ingresso entro il 2027 è credibile quando praticamente mancano, non siamo ancora all'apertura dei capitoli negoziali, c'è solo stata una parte iniziale di trattative con Kiev, no?
8: Quando l'Unione Europea, quando gli stati membri dell'Unione Europea hanno aperto alla possibilità di un ingresso dell'Ucraina nell'Unione, nessuno si illudeva che sarebbe stato un ingresso facile. Parliamo di un paese di più di 40 milioni di abitanti, un paese in guerra, un paese con gravi problemi di corruzione, deficit democratico nelle istituzioni e un paese che implicherà per gli stati europei anche tutta una serie di riforme che vanno dalla politica di coesione a quella dell'agricoltura, allo stesso funzionamento delle istituzioni. Si è deciso comunque di farlo perché si è ritenuto che questo fosse un investimento geopolitico per l'Unione Europea e tutelasse anche l'Ucraina. Ora è chiaro però che per preparare questo ingresso, per renderlo sostenibile per i cittadini, per le imprese, per le istituzioni, bisogna prepararsi anche attraverso tutta una serie di riforme che comunque l'Unione Europea dovrebbe fare. Questo non dobbiamo illuderci. Sul processo di adesione, fino ad ora sappiamo, è stato bloccato da in particolare il veto dell'Ungheria di Orbán.
7: Adesso non c'è più.
8: Adesso sono in corso dei contatti, esatto, tra Magyar, il nuovo leader ungherese, e la presidente von der Leyen. A Bruxelles si vocifera che l'apertura del primo capitolo negoziale potrebbe arrivare già a metà giugno. Questo ovviamente sarebbe segnale importante per avviare un processo che comunque sarà lungo e difficile.
7: Però la prossima settimana intanto ci sarà già una riunione proprio sull'allargamento, un vertice sui Balcani, che tra l'altro sono stati teatro di una sanguinosa guerra negli anni 90 e ancora sono alle porte dell'Unione Europea, attendono di entrare. Si sblocca questo processo? L'ultima domanda e poi la lasciamo.
8: Allora, anche qui ovviamente si tratta di una questione molto complessa, anche perché i diversi paesi dei Balcani occidentali sono a diversi livelli di avvicinamento all'Unione Europea, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista tecnico ed economico. Penso sia un segnale importante da questo punto di vista che l'Unione Europea abbia cominciato a redigere l'accordo di adesione con il Montenegro. Questo comunque dà uno spiraglio politico importante, che le prospettive siano buone anche per l'Albania. È innegabile che per altri paesi, ad esempio la Serbia di Vučić, la situazione rimane molto più complessa e la prospettiva dell'allargamento ancora molto lontana.
7: La famosa enlargement fatigue. Grazie a Nicoletta Pirozzi per aver preso il caffè con noi, l'aspettiamo presto. Buona giornata, buon sabato.
8: Grazie a voi.
7: E adesso diamo il benvenuto al co-presidente del gruppo dei conservatori del Parlamento europeo, Nicola Procaccini. Buongiorno e ben ritrovato a Caffè Europa.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti.
7: E allora partiamo dallo sconfinamento del drone in Romania. C'è preoccupazione un po' in tutte le cancellerie europee. Tra l'altro in Romania si svolge un evento, non proprio lì, ma di confronto del vostro gruppo dei conservatori e riformisti in questi giorni, così per inciso. Fino a che punto l'Unione Europea risponde efficacemente a queste provocazioni? E non è la prima volta che i droni sconfinano.
9: Intanto prende atto del fatto che, come dire, la Russia non si pone grandi scrupoli, anche se palesemente si tratta di un drone che ha deviato dalla destinazione prevista, cioè
7: quindi una casualità, le dice.
9: Anche per non spaventare, certo. Sì, anche per non spaventare la gente, non si tratta di un attacco della Russia alla Romania. No. Su questo bisogna essere chiari. Parliamo di uno sciame di, se non sbaglio, 42 droni che nell'attacco ad Odessa, uno di questi 42 ha, voglio dire, comunque si tratta di mezzi che non sono infallibili, uno di questi 42 ha deviato la propria rotta, presumibilmente involontariamente, ed è andato verso la Romania.
7: L'occupazione c'è, inevitabile.
9: Ciò non toglie, esatto, che questo è un ulteriore campanello d'allarme rispetto ad una realtà che è sotto gli occhi di tutti, ma che qualcuno non vede, e cioè questa attività che va avanti ormai da anni da parte della Russia, che è un'attività che non riguarda soltanto l'Ucraina, ma riguarda tutti, perché comunque viola un ordine che c'era in Europa da decenni e che oggi non c'è più.
7: E sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, è credibile questo orizzonte del 2027, come parlavamo anche poco fa con la nostra ospite?
9: No, a me sembra onestamente no, non credo che il 2027 sia la data. Io dico che l'Ucraina deve entrare in Europa, ma ovviamente non può entrarci adesso. Deve entrare in Europa perché anche, di nuovo, è convenienza anche nostra, degli europei, oltre che parliamo dell'Unione Europea naturalmente, certo, sì, oltre che degli stessi ucraini, perché comunque parliamo di una terra ricca di materie prime critiche, che ha sviluppato una tecnologia in termini di difesa militare che nessun'altra nazione europea ha, e quindi oltre che a essere un territorio vasto, insomma, dire comunque decine di milioni di abitanti, per cui comunque è un allargamento che ci fa comodo. Dopodiché però questo allargamento deve rispettare determinate,
7: avrà i suoi tempi,
9: sì, determinati,
7: i
9: tempi,
7: famosi criteri di Copenaghen,
9: procedure,
7: certo, esatto,
9: esattamente,
7: esatto,
9: perché dire, questo sì, vale per i Balcani, e vale naturalmente anche per loro.
7: Certo, con le guerre in corso l'Unione Europea deve affrontare anche altre sfide, quella del caro energia, lo sappiamo. Come valuta l'invito fatto in settimana dal vicepresidente della Commissione Europea Fitto ai 27 ministri europei a riprogrammare i fondi allo sviluppo di coesione e di transizione giusta per affrontare appunto questi costi aggiuntivi dell'energia? È la strada giusta e può soddisfare la richiesta di sospendere il patto di stabilità per il caro energia fatta dal nostro governo, dal governo italiano?
9: Ma è una delle strade che portano alla meta di dare agli stati membri delle risorse da poter utilizzare per far fronte allo shock del costo del carburante, dell'energia, che si è determinato a causa della chiusura dello stretto di Hormuz. A me sembra una roba di buon senso, perché sostanzialmente si dice: ci sono dei fondi che non sono stati ancora spesi, che non sono stati ancora impegnati, che peraltro nel caso del Just Transition Fund sono proprio dedicati ad aiutare famiglie e lavoratori e imprese affinché riescano a tenere ad avere sollievo nella transizione energetica. Per cui io credo che sia quanto mai opportuno valutare, avere questa opportunità in più. Poi dopodiché ogni Stato decide, insieme anche con i propri territori, se avvalersene o no. Però ecco, io credo che faccia comodo a tutti i cittadini, indipendentemente da quale regione
7: appartengono. Ecco, onorevole Procacci, un'ultima domanda, perché alla luce anche di quanto ha detto, quali sono i settori sui quali l'Unione Europea dovrebbe agire e quali dovrebbe lasciare indietro? Quell'Europa che dovrebbe fare meno e meglio, che la Premier Meloni ha evocato in settimana all'Assemblea di Confindustria. Allora, che cosa dovrebbe fare secondo lei, visto che quest'Unione è sempre in costruzione?
9: Ma fare meno, fare meglio, come sapete, è proprio lo slogan, diciamo, il claim del gruppo dei conservatori europei che guido al Parlamento europeo. Doing less, doing better. Cioè, quindi vuol dire, per esempio, smetterla di entrare nella vita, nell'esistenza di tutti i cittadini europei, nelle cose più stupide e più pervasive, da quello che mangiamo, a come ci vestiamo, a come ci spostiamo dal punto A al punto B, dedicarsi invece alle cose serie, poche, grandi, importanti, per esempio ecco, la politica estera, per esempio il mercato comune europeo, cioè anche, ma in generale avere, giustamente si dice, faccia l'Unione Europea ciò che gli stati nazionali da soli non sono in grado di fare al meglio, mentre invece lasci agli stati membri le competenze che sanno di poter svolgere meglio che non l'Unione Europea. per esempio, dicevo, questo mercato comune, mezzo miliardo di persone che si spostano liberamente, che scambiano merci e prodotti, questo è un asset fondamentale che va protetto anche rispetto all'esterno, perché poi c'è una concorrenza sleale che noi sappiamo essere particolarmente forte da parte di altri soggetti extraeuropei, per esempio. Ecco, quello è un asset che va protetto, ma ripeto, fare meno, fare meglio vuol dire rispettare l'idea originale dell'Unione Europea, perché questo è stato stabilito nei trattati istitutivi, non il super Stato europeo che riduce le nazioni a organi amministrativi.
7: E allora avremo sicuramente modo di tornarci, onorevole Procaccini, perché poi l'anno prossimo saranno i 70 anni dei trattati, quindi ne torneremo. Grazie per essere stato con noi, buon caffè, buon sabato. Grazie. E appunto questa Europa gigante burocratica, faccia meglio. Noi abbiamo rivolto questa domanda in settimana anche all'eurodeputato Nicola Zingaretti, capo delegazione del PD al Parlamento Europeo, gruppo socialisti e democratici. Abbiamo chiesto se secondo lei quali sono appunto i settori che dovrebbero agire, in quali dovrebbe agire l'Unione, in quali invece dovrebbero essere lasciati agli Stati membri. Sentiamo le risposte di Nicola Zingaretti.
10: L'Europa innanzitutto è l'insieme dei 27 governi nazionali degli Stati, oggi in gran parte di destra. L'Unione Europea è il progetto politico che gli europei si sono dati per essere più forti e uniti, e fino ad ora ha funzionato, perché in 3.000 anni gli unici 80 di pace sono stati questi, e l'Italia è un grande paese industriale grazie all'Unione Europea. Ora bisogna decidere, bisogna fare più Europa, che funziona meglio, che produce atti di indirizzo, penso alla difesa. È assolutamente inutile avere 27 paesi che finanziano 27 eserciti e non 27 paesi che finanziano la difesa comune europea e l'esercito comune. Ma la colpa, se non avviene, non è dell'Unione Europea, ma dei governi che non lo vogliono, questa unità.
7: Ecco, una difesa senza politica estera comune è sempre un po' un problema, direi, anche un punto di snodo quello. Senza una politica estera comune è difficile difendere qualcosa, quindi.
10: Assolutamente, ma si intreccia questo tema. Certo. E ritorna il tema della volontà di lavorare unita. Noi spendiamo per la difesa come paesi europei come, a volte più, a volte meno, della Russia e della Cina. Però non contiamo niente, perché a questo punto non c'è il coraggio di ammettere che la sovranità dei Paesi membri è data solo dalla sovranità europea.
7: Onorevole Zingaretti, e si intreccia anche la prossima domanda, come si dice, è tutto collegato. Con le guerre in corso, l'Unione Europea deve affrontare, tra le altre sfide, quella del caro energia. Come valuta l'invito fatto in settimana dal vicepresidente della Commissione europea Fitto ai 27 ministri europei con una lettera a riprogrammare i fondi allo sviluppo, di coesione e per la transizione giusta, proprio per affrontare questi costi dell'energia? È una strada praticabile?
10: È una guerra fra poveri. I governi hanno voluto un bilancio poco coraggioso, senza risorse, e la prima domanda che mi viene in mente: ma chi pensa poi alla coesione sociale? Chi pensa poi agli investimenti produttivi? Il caro energia è una tragedia, ed è una tragedia in particolare in Italia, che ha costo dell'energia tra i più alti dell'Unione Europea, perché non c'è stata una politica seria in questi mesi. Ma ora pensare che questo lo si affronti togliendo soldi agli altri è un palliativo. Bisognerebbe seguire i suggerimenti di Mario Draghi, che dice: se vogliamo salvare l'Europa dobbiamo aprire una stagione di grandi investimenti per il rilancio della nostra competitività, e allora in questo quadro vedere anche come abbassare i costi, ad esempio quelli dell'energia.
7: Facciamo un passo indietro, onorevole Zingaretti. Parlavamo prima di politica estera e di difesa comune. Abbiamo aperto questa trasmissione anche parlando di allargamento dell'Unione all'Ucraina, che sarà poi sul tavolo anche la prossima settimana e in varie occasioni. La posizione del vostro gruppo al Parlamento Europeo, socialisti e democratici?
10: Noi dobbiamo fare tutto quello che serve a difendere l'Ucraina e stabilizzare la situazione. Io in genere sull'allargamento però dico anche: i processi di allargamento, anche oltre l'Ucraina, devono essere accompagnati da processi di unità, integrazione, e anche rivedendo il diritto di veto, la possibilità per l'Europa di agire, perché altrimenti già oggi l'Europa 27 funziona poco, perché siamo tanti, e con le stesse regole di quando eravamo molti di meno. Qualcosa bisogna cambiare.
7: Un'ultima domanda, perché lunedì prossimo ci sarà a Bruxelles, in pieno quartiere delle Euroistituzioni, davanti al palazzo che è intitolato ad Altiero Spinelli dell'Europarlamento, una festa per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana. Italia paese fondatore dell'Unione, ricordiamolo, cosa testimonia e con quale eredità vorreste si costruisse il futuro?
10: Sui valori della Costituzione, che sono quelli della democrazia, della libertà.
7: Della Costituzione italiana, perché non esiste una Costituzione europea, ricordiamolo.
10: Purtroppo quella europea non esiste, della Costituzione italiana sì, ma non è un caso che andiamo davanti al palazzo dedicato ad Altiero Spinelli a leggere gli articoli della Costituzione, perché l'Italia che nasce nel 1946 con la scelta repubblicana è quella che poi nel 1957 è tra i paesi fondatori del Trattato di Roma, e cioè l'idea di coniugare alla democrazia la parola e l'indirizzo verso l'Unione Europea, e io dico un'Europa federale. E ci sembrava giusto, 80 anni dopo, chiamare tutta Bruxelles, la comunità italiana insieme al circolo del PD,

0: adesso parliamo di valori che arrivano da un tempo molto lontano, tra memoria e identità, tra mito e storia. Cecilia Musetti.
1: Ispirato al poema di Virgilio, l'Eneide, la rotta di Enea è uno degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa ed è l'unico con sede a Roma. Ed è proprio nella capitale che in questi giorni si è siglato un accordo tra la sovrintendenza capitolina e l'associazione Rotta di Enea, che dell'itinerario è promotrice, per valorizzare il mito di Enea e le sue connessioni con l'attualità. Ma quali sono queste connessioni e cosa rappresenta per la cultura europea Enea, che, ricordiamolo, era un principe troiano che dopo la caduta della città è costretto a lasciare l'Asia Minore e giunge sulle coste laziali dopo aver toccato Grecia, Albania e le coste africane. Un esule dunque. E qual è il suo lascito, la sua eredità per la cultura europea? Ne abbiamo parlato con Sergio Ortega Muñoz, presidente del board del programma degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa.
2: Enea alla fine è un profugo, è un viaggiatore, in un certo senso un emigrante che deve cercare una nuova patria, a un nuovo paese. E dunque penso che il collegamento, le remembranze con la situazione attuale oggi e la situazione nel Mediterraneo è chiara. L'associazione Rota di Enea, gli organizzatori, gli stakeholder che lavorano all'interno della rotta culturale sono pienamente coinvolti con questa idea di lavorare nel senso di fare Enea presente oggi, politicamente, nel senso di accoglienza, di far diventare il Mediterraneo non soltanto simbolo di notizie disgraziate, ma anche come simbolo di unione.
3: Enea con il padre Anchise sulle spalle e il figlio Ascanio che tiene per mano, un ponte tra generazioni, la memoria, il papà e il futuro che è il figlio. Ed è un po' quello che vogliono creare gli itinerari culturali europei.
2: Certo. L'anno 2027 sarà molto importante perché sarà il 40° anniversario del programma degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa. Allora penso sia il momento per fermarci, riflessionare di tutto quello che è stato già fatto, di tutti gli obiettivi compiuti, ma soprattutto il momento di fare una riflessione sul futuro, su dove vogliamo andare, dove vogliamo arrivare, e anche per fare una riflessione sulla visibilità del programma, perché quello che è veramente importante per gli itinerari culturali sono i cittadini.
0: E noi ci fermiamo qui, a sabato prossimo. Un saluto a tutti da Tiziana Di Simone.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
6: Generale Graziani, mi accompagni.
7: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
6: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
7: Posso domandarle dove intende dirigersi?
8: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
9: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
10: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: E ci mantiene giovani.
9: Buona digestione, ossa
11: unica,
9: forti e ti mantieni giovane.
10: Perché Oliveto è Oliveto.
12: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
14: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
15: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma è Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nessun annuncio di una intesa con l'Iran da parte di Donald Trump al termine della riunione durata 2 ore nella Situation Room. Un accordo solo con il rispetto delle linee rosse sul nucleare, dice la Casa Bianca. Il drone russo in Romania, Mosca respinge l'accusa e Putin provoca, potrebbe essere ucraino. Allerta NATO e il presidente bielorusso Lukashenko boccia una mediazione con l'Europa affidata all'Italia perché è guidata da una donna. La condanna di Giorgia Meloni, il drone è un episodio gravissimo e la Premier rilancia poi i dati sull'occupazione, un record storico rivendica. Aggressione a scuola, San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, un 11enne tenta di colpire con un coltello un professore per un brutto voto, l'assalto ripreso con il cellulare pubblicato sui social. Italiani in viaggio tra caldo e temporali, per il ponte del 2 giugno in 14 milioni sulle strade, soprattutto in direzione delle località di mare, disagi per la chiusura del Brennero. 25 anni di successi, a 3 anni dall'ultima tournée Tiziano Ferro riparte dagli stadi, da Lignano a Messina, da Sono un grande a Perdono. I mondiali della Rai, cronache, programmi e approfondimenti per la Coppa del Mondo 2026, la di Rossi sarà un grande evento. Il direttore della radio, Rao Palinsesto, ridisegnato attorno al più grande spettacolo del mondo. Champions, atto finale. A Budapest, Arsenal e Paris Saint-Germain si contendono il trofeo più ambito. Monza in festa, di nuovo in Serie A. Tennis al Roland Garros, in campo Cobolli, Berrettini e Arnaldi a caccia degli ottavi. Buongiorno da Columba San Palmieri. La guerra in Medio Oriente è sempre in primo piano, ma tra annunci e rinvii sostanzialmente ancora stallo per la stesura dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per la fine del conflitto. Trump aveva annunciato a breve una decisione definitiva, aveva riunito i suoi consiglieri, ma non è arrivata nessuna firma. Sentiamo la corrispondente.
4: È durata 2 ore la riunione nella Situation Room della Casa Bianca, convocata da Donald Trump per prendere una decisione definitiva sul memorandum d'intesa con l'Iran, ma nessun annuncio è stato fatto. Secondo il New York Times ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere, tra cui lo sblocco dei fondi congelati di Teheran. E un funzionario della Casa Bianca ha precisato che Trump accetterà l'accordo solo se rispetterà le sue linee rosse, quelle che il presidente ha ribadito nel lungo post su Truth, in cui sembrava imminente una svolta. L'Iran non dovrà mai avere un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz dovrà essere immediatamente aperto al traffico marittimo senza pedaggi né restrizioni. Tutte le mine rimaste dovranno essere rimosse. Il nostro blocco sarà revocato, le navi ferme si preparino a tornare a casa, ha aggiunto Trump. Quanto allo smaltimento dell'uranio altamente arricchito sepolto nel sottosuolo, Trump ha precisato che verrà riportato alla luce dagli Stati Uniti in collaborazione con Teheran e con la IEA per essere distrutto. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: E alla luce della situazione in Iran, Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia lanciano l'allarme sugli approvvigionamenti di carburante durante i mesi estivi. Le scorte globali di petrolio, si legge in una nota congiunta, si stanno riducendo ad un ritmo record in risposta alla grave perdita di forniture attraverso lo stretto di Hormuz. E non si allenta neanche la tensione sul fronte israelo-libanese, anche se i colloqui a Washington tra la delegazione israeliana e quella di Beirut vanno avanti. Il corrispondente da Gerusalemme.
5: Nel nord di Israele, di nuovo allarme antimissile, almeno 16 razzi scagliati dagli Hezbollah libanesi contro la cittadina di Kiryat Shmona e quella di Metula, mentre le forze israeliane intensificano i raid nel sud del Libano, dove Israele martella le postazioni delle milizie sciite. Nelle ultime 24 ore, secondo i media libanesi, sono almeno 11 morti nel distretto di Tiro, mentre i razzi degli Hezbollah hanno colpito la chiesa cristiana di San Giorgio e alcuni edifici nel villaggio cristiano di Maria Yun. Il premier israeliano Netanyahu avverte le truppe hanno attraversato il fiume Litani, hanno conquistato le alture dominanti, operano anche a Beirut e nella valle della Bekaa. Gli Hezbollah devono fermare gli attacchi per avviare una de-escalation, avverte il segretario di Stato americano Marco Rubio, che in un colloquio con il presidente libanese ha elogiato Aoun per aver avviato colloqui diretti con Israele, colloqui invece boicottati dalle milizie sciite. Militari libanesi e israeliani si sono incontrati a Washington per la prima volta in decenni, colloqui definiti limiti produttivi dal vice segretario del Pentagono Colby. La prossima settimana nuovo round negoziale. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
3: L'altro teatro di guerra in Ucraina, ancora attacchi russi, danni e feriti dopo un raid su Poltava, ma resta in primo piano il drone precipitato ieri in Romania su un condominio di Galati, 2 persone ferite. Di fronte al coro di condanne europee e NATO, la Russia tenta di rovesciare la responsabilità su Kiev.
0: Vladimir Putin ribalta le accuse, insinuando che quello che si è schiantato a Galazi, a 15 km dal confine ucraino, potrebbe essere un drone di Kiev deviato dalle difese elettroniche, che ci mandino i resti e condurremo un'inchiesta obiettiva, ha proposto il presidente russo. Ma la Romania non ha dubbi, i rottami sono di Ungheran, drone di fabbricazione russa che era parte di uno sciame di 43 ordigni scagliati sull'Ucraina. Non è la prima volta, dal 2022 ben 25 gli sconfinamenti nei cieli rumeni, ma mai prima era stato colpito un condominio. E così il presidente rumeno Nicu Șordan reagisce espellendo il console russo di Costanza, mentre si susseguono le condanne di von der Leyen, degli altri vertici europei e della NATO, col segretario Rutte che anche di fronte alla paura dei rumeni promette: rafforzeremo la nostra prontezza operativa. Ma a incrinare l'immagine di compattezza occidentale arrivano le parole del segretario della difesa americano Hegseth, che torna a bastonare le Europa. L'era in cui Washington sovvenzionava la difesa di nazioni ricche è finita. Abbiamo bisogno di partner, non di protettorati. Valeria Fraschetti, GR1.
3: E a proposito di partner e fronte occidentale, il capo di Stato bielorusso Lukashenko, in un colloquio telefonico con il presidente francese Macron, ha chiesto che sia lo stesso Macron ad assumere il ruolo guida per l'Europa nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna, escludendo quindi di fatto la premier Meloni. E anche l'Italia è nel coro delle nazioni che hanno condannato lo sconfinamento del drone russo in Romania. Il ministro della difesa Guido Crosetto definisce l'episodio una irresponsabile ed intollerabile escalation e offre solidarietà al popolo romeno. Il ministro degli esteri Antonio Tajani chiede a Mosca di impegnarsi seriamente per la pace. Per la premier Giorgia Meloni a rischio è la sicurezza dell'intero nostro continente.
2: Preoccupata non poco dall'escalation, la Romania è uno stato alleato dell'Italia e membro dell'Unione Europea, riflette Giorgia Meloni. Per questo la premier condanna subito l'episodio, lo definisce gravissimo, ribadisce la sola e unica responsabilità della Russia, che ha iniziato una guerra di aggressione che colpisce, scrive in una nota, brutalmente civili innocenti e ignora ogni limite. Il dossier e il ruolo della NATO, che si riunirà a luglio in Turchia, saranno al centro del vertice a in programma in Germania la prossima settimana, dove la premier Meloni è attesa da Friedrich Merz insieme ai leader di Francia, Gran Bretagna e Polonia. Berlino sta lavorando per venire incontro all'esigenza italiana di fissare la data dopo la festa della Repubblica. E sui social la presidente del Consiglio rilancia i dati sull'occupazione: 269.000 lavoratori in più, soprattutto a tempo indeterminato, un record storico, sottolinea Giorgia Meloni, che rivendica la sinistra voleva combattere il precariato, la destra lo sta facendo. Federica Ionta, GR1.
3: E proprio sui temi economici e sull'attacco del drone russo in Romania si confronta anche oggi la politica.
6: L'attacco russo è una minaccia inaccettabile e intollerabile, questo è il pensiero di Forza Italia, Fratelli d'Italia. Per Maurizio Lupino e Moderati è una provocazione pericolosa, un inaccettabile tentativo di alzare il livello della tensione. La Lega di Salvini si augura il coinvolgimento di tutti per arrivare alla pace. Dal PD arriva la più ferma condanna per lo sconfinamento in territorio europeo da parte della Russia, netta condanna su quanto accaduto anche dal Movimento 5 Stelle, che però dicono no a Kiev in Europa. Sul fronte economico, dal partito della premier si sottolineano i buoni dati e il giudizio positivo di Bruxelles sul lavoro svolto dal governo italiano. Augusta Montaruli.
7: L'Istat oggi certifica che in Italia non c'erano mai stati così tanti occupati e pochi disoccupati. Numeri da record che premiano il governo Meloni e le scelte di investire su crescita e lavoro.
6: Dall'opposizione, il Partito Democratico bolla come sbagliate le battaglie di Meloni in Europa. Sono altre le cose da chiedere a Bruxelles per Elly Schlein.
8: Chiedere invece un tetto europeo al prezzo del gas per l'emergenza, ma quello che serve in Italia sono risposte strutturali strutturali, perché abbiamo molto da fare per non continuare ad avere i prezzi delle bollette più care d'Europa.
6: Alessandra Allegra, GR1.
3: Ancora temi economici con le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia. Lo slancio sul PIL si è attenuato, ha affermato Fabio Panetta nella sua relazione. Tra le cause il deterioramento del quadro geopolitico e i dazi americani. L'Europa, ha aggiunto il governatore, deve mostrare rapidità di azione e maggiore unità. L'invito a puntare sui giovani, sulle sfide dell'intelligenza artificiale, ma con regole adeguate. Sentiamo proprio Fabio Panetta.
9: L'Italia deve guardare al futuro con determinazione. La tecnologia sarà il terreno decisivo di questa sfida. La rivoluzione tecnologica deve essere governata. Servono regole adeguate a tutelare il pluralismo, l'apertura dei mercati, la concorrenza e la dignità del lavoro. Vanno condivise a livello globale.
3: E ci sono anche i dati sul lavoro nel rapporto Istat di aprile. PIL rivisto al rialzo, inflazione in crescita e, appunto, boom di occupati.
10: È un tasso di occupazione da record quello registrato dall'Istat ad aprile, al 63,1%, il livello più alto dal 2004. Allo stesso tempo cala la disoccupazione, al 5,1%, il livello più basso dal 2004. Buone notizie anche per il prodotto interno lordo, rivisto al rialzo di un decimale. Il primo trimestre dell'anno è aumentato dello 0,8% su base annuale. Cresce però l'inflazione, a maggio al 3,2%, nonostante la tenuta dei prezzi del carrello della spesa, a trainarla i prezzi dei beni energetici spinti dal blocco dello stretto di Hormuz. Intanto la Commissione europea, nell'analisi sugli squilibri macroeconomici, promuove l'Italia sulla qualità delle finanze pubbliche e sulla riduzione dell'evasione fiscale e loda il rafforzamento del settore bancario e i livelli record del mercato del lavoro. La Commissione invita poi il nostro Paese a favorire la crescita e la fusione delle piccole e medie imprese per favorire la produttività. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Siamo alla cronaca con un ultimo ora che arriva dal catanese. Tentato femminicidio nella notte nella frazione di Belsito di Mister Bianco, dove un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni ferendola gravemente. La donna in codice rosso all'ospedale Garibaldi è ricoverata con prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato dai carabinieri. E parliamo ancora di violenze, ma violenze in classe. Dopo il caso del 13enne che lo scorso marzo in provincia di Bergamo aveva ferito a colpi di coltello la sua insegnante di francese, un altro episodio simile a San Vito Lo Capo in Sicilia. Uno studente di 11 anni ha aggredito uno dei suoi docenti.
11: Nello zaino due coltelli, indosso una maglietta con i nomi degli autori di alcune stragi commesse negli Stati Uniti. In pochi secondi è entrato in aula e si è scagliato contro il professore di tecnologia. Aveva preso una grave insufficienza nei giorni precedenti e quel brutto 4 proprio non lo aveva accettato. L'insegnante è riuscito a bloccarlo, a disarmarlo, riportando una ferita alla mano. Tutto in diretta social. Poco prima di entrare in classe, infatti, l'undicenne aveva avviato una diretta su TikTok, annunciando il suo gesto con una frase: "Non datemi colpa per quello che farò tra 4 ore", aveva scritto. Il professore è Sergio Falbo. Bisogna capire cosa c'è dietro questo gesto, le sue parole. I ragazzi vanno seguiti. Pieno sostegno dai colleghi e dal preside Alberto Ruggirello, che parla di fragilità di situazione familiare complessa. L'episodio è stato segnalato alla procura per i minorenni di Palermo, che ha disposto controlli sul cellulare del ragazzo. Il comune ha interessato i servizi sociali. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: Sono tutti fuori pericolo i bambini rimasti feriti nello scontro tra il loro scuolabus e un'auto che viaggiava ad alta velocità a Mazara del Vallo, provincia di Trapani. L'uomo alla guida della vettura, che viaggiava con moglie e figli, era senza patente né assicurazione.
12: Lo schianto intorno alle 14, lo scuolabus che trasportava 10 alunni e 2 insegnanti, centrato in pieno dall'auto, finisce sul fianco destro. Sulla vettura, con il frontale distrutto, c'erano altri 5 bambini, figli dell'uomo alla guida e della moglie incinta. 3 bimbi e la donna sono stati portati a Palermo, hanno traumi e fratture, ma nessuno è in pericolo di vita. Altri 11 bambini sono stati trasferiti a Marsala e Trapani per le lievi ferite riportate. Secondo i primi accertamenti, la vettura viaggiava a una velocità ben superiore al limite di 30 km orari previsto in quel tratto e soprattutto non si sarebbe fermata allo stop. Il conducente non aveva la patente e l'auto, poi sequestrata, era anche e priva di assicurazione. Il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci.
13: Lancio l'ennesimo ulteriore appello ai miei concittadini. Rispettare il codice della strada vuol dire salvaguardare la vita e la salute di tutti quanti noi.
12: Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Il patrimonio artistico italiano si arricchisce ancora. Il Ministero della Cultura ha annunciato l'acquisizione definitiva per 15 milioni di euro di un capolavoro assoluto della pittura etrusca, il ciclo di affreschi della tomba François di Vulci. I pannelli con le pitture risalenti al IV secolo a.C. e staccate dalla tomba nell'Ottocento saranno esposte nel Museo di Villa Giulia a Roma dal 25 giugno. Sentiamo il ministro Alessandro Giuli.
14: Rientra nella nostra strategia di rendere condiviso e disponibile alla cittadinanza il nostro straordinario patrimonio, una delle più straordinarie testimonianze della cultura antica, dell'archeologia e dell'arte della civiltà etrusca.
3: Ponte del 2 giugno, bollino rosso sulle strade, tempo leggermente instabile ma temperature ancora alte, disagi per la viabilità per la chiusura del Brennero, prevista oggi per una manifestazione ambientalista in Austria.
15: Le nubi che potrebbero oscurare questo ponte di primavera che profuma d'estate non sono tanto quelle che si addensano in cielo. Stavolta arrivano dalle lunghe code che potrebbero crearsi al valico del Brennero, chiuso oggi dalle 10.30 alle 20 per una protesta ambientalista nel Tirolo austriaco. Blocco che già ieri ha messo alla prova gli automobilisti diretti al di qua del confine, che pensando di evitarlo hanno anticipato magari la partenza. Risultato? In mattinata sul versante austriaco si è formata una coda di 14 chilometri. Decisamente meno complicata la situazione meteo, vista la leggera alternanza di sole e piogge in varie zone del paese, utile a rendere più sopportabile questo caldo maggio. Le previsioni con il capitano Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
16: Oggi e domani ancora temperature sopra la media su gran parte del territorio, ma nel pomeriggio si formeranno temporali anche intensi, oggi soprattutto sulle zone interne di Sicilia e Sardegna, lungo l'arco alpino e l'Appennino tosco-emiliano. Domani ancora arco alpino, temporali un po' più diffusi però sull'area di nord-est, l'Umbria, Sicilia e in Sardegna. Piogge abbastanza diffuse con temporali che interesseranno soprattutto il nord e il centro sia lunedì che martedì.
15: Paola Guarnieri, GR1.
3: Si avvicinano i mondiali di calcio americani. Presentata ieri allo Stadio Olimpico di Roma, la ricca programmazione RAI che coinvolgerà tutte le piattaforme, con Radio 1 che rafforza la sua tradizione sportiva.
17: Programmi, approfondimenti e la cronaca degli inviati sul campo. La RAI sarà in prima linea nel racconto della FIFA World Cup 2026 dall'11 giugno al 19 luglio tra Messico, Canada e Stati Uniti. L'evento sportivo più atteso del mondo del calcio sarà in gran parte trasmesso in chiaro sulle reti RAI, RAI 1, RAI Sport, Radio 1, RAI News 24 e sui social. L'amministratore delegato RAI, Giampaolo Rossi.
18: Il racconto dello sport la RAI lo fa in quanto servizio pubblico. Parliamo dei mondiali di calcio, sarà un grandissimo evento, noi siamo convinti che saranno ascolti altissimi.
17: Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, una telecronista donna, Tiziana Alla, sarà la voce ufficiale delle partite. E su Radio 1, dove il racconto dei mondiali di calcio ha una lunga e storica tradizione, alla FIFA World Cup 2026 sarà dedicata una ricca programmazione. Il direttore del giornale Radio e Radio 1, Nicola Rao.
19: Abbiamo ridisegnato il nostro palinsesto intorno al mondiale di calcio. Il quartier generale della nostra spedizione negli Stati Uniti sarà a Dallas, racconteremo tutte le partite dai quarti in poi, fino alla finale, 56 partite su un totale di 104.
17: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Niente concerti a Reggio Emilia per i rapper Kanye West e Travis Scott. Erano in programma il 17 e 18 luglio, ma il prefetto li ha vietati per motivi di ordine e sicurezza pubblica. La decisione, dopo le istanze presentate dal Codacon e dalla comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia, dovute a una serie di esternazioni di West ritenute antisemite e pro-nazi. E parte invece da Lignano stasera il tour negli stadi di Tiziano Ferro. A 3 anni dall'ultima volta, tante tappe a Milano, Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, fino al 12 luglio a Messina. Sui vari palchi si avvicenderanno tanti amici, come nell'album uscito ieri.
20: Pronto per il tour Stadi 2026 di Tiziano Ferro, questa sera la prima data a Lignano. Che scaletta hai pensato, Tiziano?
21: La linea del tempo proprio al contrario, chiudo con perdono la scaletta, no? E allora mi piaceva iniziare con Sono un grande, perché Sono un grande oggi ha per me, ma proprio il titolo, un valore molto potente, e ci voglio iniziare perché mi dà tantissimo la carica e vi assicuro che lo fa.
20: Non mancheranno gli ospiti che sono anche i protagonisti dei duetti di Sono un grande Deluxe.
21: Pensa che questa Deluxe è talmente vera che senza gli ospiti le canzoni non le canterò, perché sono nate proprio con loro. Al 6 a Milano c'è Lazza, il 7 c'è Dito nella Piaga e Shiva, e vabbè, Giorgia Ariete a Roma sicuro.
20: Ma l'emozione è sempre la stessa?
21: Ma io vivo sempre tutto come la prima volta, cioè nel senso, io non credo di essere chissà che cosa, però sono un buonissimo veicolo di emozioni, di messaggi, però non do per scontato che quello che faccio lo possa fare per sempre.
20: Marcella Sullo, GR1.
3: Le 8:20, la linea va ora allo sport, poi inviato speciale. Nella puntata di oggi focus sul 2 giugno con l'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica, qui su Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Alessandro Pazienza e Emanuele Rinnaudo. Da Colomba a San Palmieri al microfono, l'augurio di una serena giornata.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
22: Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
23: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
24: GR1 Sport.
25: Buongiorno da Manuela Collazzo. La Champions League, il trofeo più ricco e ambito. Alle 18 a Budapest, la finale tra i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal. Luis Enrique e Arteta, sfida tutta spagnola in panchina, entrambi eredi e allievi di Guardiola. Italia spettatrice del meglio che il calcio europeo può offrire. Intanto la nostra Serie A ritrova il Monza, ma grande sofferenza dei Brianzoli nella finale di ritorno col Catanzaro.
26: Una promozione col brivido. Sembrava tutto facile per il Monza dopo il successo per 2-0 a Catanzaro. Invece gli oltre 17.000 dello Power Stadium, record storico di presenze, sono rimasti con il fiato sospeso fino all'ottavo minuto di recupero. Ai calabresi, visto il peggior piazzamento nella regular season, per andare in Serie A serve vincere con 3 gol di scarto e 2 colpi di testa di Felipe Jack nel primo tempo e Frosinini nella ripresa avvicinano i ragazzi di Aquilani all'impresa. Non è però sufficiente e il 2-0 finale per i giallorossi non rovina la festa dei Brianzoli. Sentiamo il tecnico Paolo Bianco e l'attaccante del Monza, Patrick Cutrone.
27: Questa squadra ci ha fatto soffrire dall'inizio alla fine e la cosa buffa, dicevo, quando alcuni vostri colleghi, quando sono andato a Monza, che mi hanno detto che il Monza è abituato a soffrire, però io non pensavo così tanto.
28: Quando ho deciso di venire qui il mio obiettivo era questo, di ritornare in Serie A il più presto possibile, perché io penso di meritare di star lì.
26: Ora la lista delle partecipanti alla prossima Serie A è completa, con il Monza che raggiunge Venezia e Frosinone. Da Monza Marco Signorelli per il GR1.
25: La nazionale per il momento di Silvio Baldini, CT a interim, lui che guida l'Under 21. Gli azzurri a Coverciano per preparare le due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, mentre altre nazionali preparano i mondiali. Baldini a modo suo è tornato sui problemi del nostro movimento.
29: Più delle parole colpisce il silenzio successivo, il vuoto di reazioni alla denuncia già fatta in passato da Silvio Baldini a proposito dei mali del calcio italiano. Questa volta però da commissario tecnico della nazionale, anche se solo per due partite.
30: Il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano sempre agli interessi loro, non pensano alla crescita di quello che può essere il gioco del calcio, puntare sui giovani, ma si punta più a fare mercato con i giocatori anziani. Quello gli aiuta di più a fare propri interessi.
29: Ripartire dai ragazzi, allora, quattro di appena 18 anni, Anora, Reggiani, Inacio e Camarda. Se gioca la nazionale, osserva Baldini, non sono mai amichevoli. È sicuro delle sue scelte. Il gruppo dell'Under 21, Donnarumma, il capitano, che ha preteso di essere a Coverciano con i giovani azzurri.
30: Oramai il calcio italiano vuol vedere un cambiamento e più cambiamento di così. Abbiamo queste due partite e io sono convintissimo che i ragazzi non faranno bene, faranno benissimo.
29: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
25: I ragazzi del tennis, Cobolli, Berrettini, Arnaldi a Roland Garros, proveranno a raggiungere gli ottavi. Cobolli sfiderà Tien, Berrettini come Sagna e Arnaldi Collignon. Ottavi raggiunti nel doppio da Bolelli e Bavassori, mentre tornando al singolare è fuori Djokovic, che avanti di 2-7 contro Fonseca ha subito la rimonta del giovane brasiliano tra i due, 19 anni di differenza. La 19esima tappa del Giro d'Italia, tappone dolomitico con vittoria dell'americano Kuss. Vingegaard sempre in rosa e oggi altra frazione durissima, la gemona Piancavallo, prima del gran finale a Roma.
0: La denominazione della tappa ricorda il terribile terremoto di 50 anni fa che segnò profondamente il Friuli. Gemona 1976-2026, Piancavallo, una tappa alpina dura senza respiro per i protagonisti del Giro. Ultimo arrivo in salita prima della passerella di Roma. I giochi sembrano fatti. Vingegaard, dopo il tappone dolomitico di ieri, è sempre al comando della generale con 4 minuti e 03 su Gall e 5 minuti e 04 su Hindley, che scalza Aresman dal podio. Frazione vinta da Kuss, alfiere della maglia rosa, a cui la squadra, la Visma Lise Bike, concede una giornata di gloria. Peccato per Giulio Ciccone, terzo al traguardo, ma a Lugo protagonista della tappa e primo a scollinare sul Giau, cima Coppi della corsa rosa. Ciccone:
2: era una tappa dove era tutto, diciamo, chi ne aveva andava. Ho corso per la maglia e per prendere i punti comunque dovevo correre così, l'unica soluzione che avevo.
0: Ciccone oggi partirà con la maglia azzurra di leader degli scalatori, provando a difenderla da Vingegaard sulle due salite di Piancavallo, circa 8% di media con punte al 14%. Da Piancavallo con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
25: Oggi anche l'appuntamento con la MotoGP al Mugello, qualifiche e gara sprint. Grazie e buona giornata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
12: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
23: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
31: Onda Verde. Viaggiare informati.
1: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 8:28, apriamo in A7 tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova, dove si registrano 2 km di coda per lavori. In A4 Milano-Brescia, in Lombardia tra Cormano e la tangenziale nord di Milano verso Brescia, si segnalano code per incidenti avvenuti all'altezza di Sesto San Giovanni. Rimaniamo in A4 tra Cavenago e Capriate, ancora verso Brescia, dove si registrano 3 km di coda a causa di un incidente. In A1 sul tratto Milano-Bologna, alla barriera di Milano Sud, in direzione Bologna, presente un incidente che vede coinvolta una moto. Andiamo in A13 tra Rovigo Sud e Occhiobello verso Bologna, si registrano 4 km di coda per un incidente. In A22 Brennero-Modena in Emilia-Romagna, tra Carpi e l'allacciamento con l'A1, in direzione Modena, presenti 6 km di coda per il traffico intenso. Andiamo in A14 Ancona-Pescara in Abruzzo, tra Roseto degli Abruzzi e Atri verso Pescara, si registra 1 km di coda per un veicolo in avaria. Infine chiudiamo andando in A1 tra Colleferro e Anagni verso Napoli, dove è segnalato un tamponamento. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra 2 ore circa, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Racconti, inchieste e reportage dall'Italia e dal mondo.
4: La Repubblica è come un coro, ognuno fa la propria parte, siamo tutti uguali.
14: Per me la Repubblica è la colonna vertebrale dell'Italia moderna.
15: Per me la Repubblica è l'impegno quotidiano a far vivere la cultura e i valori democratici attraverso l'impegno di tutti noi.
16: Per me la Repubblica è libertà e quando si è liberi ci si sente re.
17: I diritti e i doveri sono importanti perché la Repubblica è una cosa di tutti.
18: Per me la Repubblica è la cosa pubblica, cioè siamo noi, siamo tutti noi.
19: Per me la Repubblica italiana è casa.
20: Queste voci sono tratte dai video arrivati al sito del Quirinale per festeggiare gli 80 anni della nostra Repubblica. Un compleanno importante quello di martedì prossimo. Una lunga storia che il presidente Mattarella, celebrando il 2 giugno qualche anno fa, ricostruiva così.
21: Con la scelta repubblicana si apriva una storia di libertà dopo il ventennio della dittatura fascista. Storia di democrazia, storia di pace dopo la tragedia, i lutti e le devastazioni della guerra e dell'occupazione nazista.
20: Questo è Inviato Speciale, io sono Carmen Santoro. Martedì dunque saranno 80 anni dal 2 giugno 1946. Simbolo di quel giorno, una foto in bianco e nero, impressa negli occhi di tutti noi. L'originale è custodito nel Museo della Fotografia di Cinisello Balsamo. Una foto che ha fatto la storia e che ha la sua storia. Ce la racconta Rita Pedizzi.
31: Lui ha portato questa ragazza in diversi posti e ha realizzato una serie di scatti cercando quello più adatto per raccontare la nascita della Repubblica, per raccontare l'evento.
32: Il sorriso dell'Italia repubblicana nel volto di una giovane donna incorniciato dalla prima pagina del Corriere della Sera, con l'annuncio della vittoria del referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Dietro la laica c'è Federico Patellani, narratore della distruzione della rinascita del paese dopo la Seconda Guerra Mondiale.
31: Fin dall'inizio la ragazza tiene in mano una copia del Corriere della Sera che viene usata, no, come una sorta di collegamento tra lei e la sua presenza simbolica e, diciamo, l'attualità, la cronaca.
32: Matteo Balduzzi è il curatore del Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo, dove una grande mostra celebra il primo voto a suffragio universale.
31: Il colpo, se vogliamo, di genio di Federico Patellani, quello che a un certo punto di questa striscia di provini compare, è appunto quando strappano il Corriere della Sera. Evidentemente lui o qualcuno suggerisce alla ragazza di infilarsi con la testa all'interno del Corriere della Sera e questa serie di scatti diventeranno poi quello appunto che è rimasto più famoso, insomma, nella storia della fotografia.
32: Quanti scatti?
31: Gli scatti sono molto pochi, sono 41. Ecco, non è stata una lunga seduta di pose.
32: La mossa si intitola Donna Repubblica. Sì.
31: Questa icona della Donna della Repubblica viene accompagnata in mostra da una serie di immagini di Federico Patellani che raccontano sia i giorni immediatamente precedenti, quindi la campagna elettorale, i giorni del referendum, sia ovviamente la vittoria poi della Repubblica. E se vogliamo sfogliare alcune delle immagini in mostra, troviamo questa un'immagine molto famosa, è il comizio di Achille Grandi, candidato democristiano all'Assemblea Costituente. C'è una folla che riempie completamente la piazza del Cannone a Milano. Di questo contesto ci sono alcune immagini molto belle dei partecipanti al comizio e si nota in modo evidente quanto fosse significativa la presenza femminile. In questo caso sono appunto alcune donne che leggono il giornale, hanno il fiore bianco che è il simbolo della Democrazia Cristiana, il bianco fiore, ma insomma sappiamo che la partecipazione femminile è stata una delle componenti fondamentali. È sempre Castello Sforzesco, questo è l'interno. In altre fotografie ci sono i carrellini che portano via le macerie o le persone che ancora spalano a mano, quindi siamo nell'estate del 46, la guerra è finita da un anno, ma tante delle città italiane sono davvero ridotte in macerie. Qui abbiamo un inizio di scritta, plebiscito, sui muri, e appare evidente nelle immagini in mostra come in quel momento i muri delle città fossero a tutti gli effetti un luogo di dibattito. I muri sono pieni di scritte, sono pieni di manifesti e ci sono tantissime persone che leggono i manifesti murali per informarsi.
0: Dai muri in rovina, i manifesti dei partiti chiamano il nome della libertà. Davanti ai seggi si attende e si discute nel rispetto delle opinioni di ognuno.
32: I 700.000 provini, negativi, foto e scritti di Federico Patellani sono custoditi al Museo di Cinisello Balsamo. Maddalena Cerletti è la responsabile dell'archivio.
2: Ha documentato l'Italia dal dopoguerra fino al 77. La parte che conosciamo maggiormente dell'archivio di Patellani è la parte del dopoguerra, dove lui ha fatto anche un lungo viaggio per tutta l'Italia per documentare quello che è stata la distruzione del paese. Poi però ha fotografato la rinascita del paese, quindi dopo la guerra. Famosissime sono le immagini delle Miss Italia del 47, del 48, del 49, quindi la ricostruzione, ma allo stesso tempo anche la società che riprende a vivere. Patellani anche scrive per i giornali, inventa il fototesto. Questo è un testo del 2 giugno 1946 scritto direttamente a Patellani. Il popolo italiano sarà chiamato a decidere per il destino dei bei palazzi di Roma. E il Quirinale diventerà un museo o rimarrà la casa dei re d'Italia e monarchico? E il manifesto della monarchia è fatto da Patellani stesso ed è un'immagine della famiglia reale in cui però manca una figlia. Era una figlia malata, forse la figlia maggiore. Nel manifesto aggiunge la figlia, quindi è il primo fotomontaggio forse degli anni 40 in cui assolutamente non si nota. Poi in realtà sarà Patellani stesso a fare l'immagine invece della Repubblica.
32: Kitty Bolognesi e Giovanna Calvenzi, curatrici del Fondo Patellani, sono state le assistenti del fotografo. Kitty Bolognesi.
5: La fortuna che io ho avuto è stata quella di conoscerlo in un momento dove ancora la fotografia veniva usata per i giornali. E poi ho avuto di nuovo la fortuna di viaggiare con lui, perché con lui ho fatto il giro del mondo. L'occhio che lui aveva era straordinario, devo dire, come sempre ha avuto.
32: Giovanna Calvenzi ha lavorato con Patellani dal 69 al 77.
6: Già nel 1943 aveva scritto un testo che si chiamava Il giornalista nuova formula e rifletteva su quello che era il ruolo e la funzione della fotografia. E lo faceva perché c'era stata l'esperienza di Life, che era una rivista nata nel 36 negli Stati Uniti, nella quale l'uso della fotografia era importantissimo. L'Italia, contemporaneamente, aveva visto la nascita dei rotocalchi, quindi la riflessione sull'uso della fotografia in quegli anni era importantissimo. Contemporaneamente non bisogna dimenticare che nel 51 il tasso di analfabetismo o di analfabetismo di ritorno è alto, quindi alla fotografia viene chiesto di essere un supporto importante nella trasmissione delle informazioni. E quindi Patellani da subito riflette sul ruolo della fotografia.
7: Ci può raccontare come nasce la foto simbolo della storia della Repubblica Italiana?
6: Federico Patellani, noi non abbiamo mai parlato di questa fotografia. Era data per scontata, c'era, ogni tanto si vedeva in giro qualcuno che la riutilizzava, ma anche suo figlio non conosceva il nome della ragazza. E per Patellani è stato un incarico professionale normale, nel senso che lui era un collaboratore storico di Tempo, il settimanale che aveva creato nel 1939 Alberto Mondadori. Non avevano studiato nessuna ipotesi, e questo lo si capisce soprattutto guardando i provini a contatto. fatto. Patellani inizia a fotografare questa ragazza che ha in mano una copia del Corriere della Sera, nel quale c'è appunto la scritta che la Repubblica ha vinto, e fa una serie di ipotesi di copertina tutte diverse, col braccio alzato, col giornale in mano, senza giornale. Alla fine qualcuno ha avuto l'idea di perforare la prima pagina del Corriere ed infilarci la testa della ragazza. È diventata un'icona, ma noi, per esempio Chiti Bolognesi ed io, periodicamente le abbiamo trovate dappertutto. Nessuno si è mai preoccupato fino a che Tedeschini Lalli, giornalista di Repubblica, non ha deciso di indagare e di scoprire, aiutando anche noi. Adesso lo sappiamo.
32: E Anna Iberti, la ragazza della Repubblica, rimasta senza nome fino a pochi anni fa.
8: Mercoledì 5 giugno, dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica.
32: Nome sconosciuto anche ad Aldo Patellani, che collaborerà strettamente con il padre negli anni 50 e 60. Francesca è la figlia di Aldo.
9: Mi ricordo bene che mio nonno, con grandissima meticolosità, archiviava i materiali prodotti. Ho avuto la possibilità di curiosare nel suo studio, dove negli arredi che oggi sono esposti al MUNAF usava archiviare e raccogliere tutti i suoi materiali. La cosa curiosa che ricordo è questo sistema di catalogazione tutto suo e che ancora oggi guida nella ricerca delle foto nell'archivio.
32: Fotogrammi, ma solo uno destinato a entrare nella storia, un simbolo della svolta che il paese conobbe 80 anni fa, quando venne decisa direttamente dai cittadini la forma dello Stato e fu eletta l'assemblea incaricata di scrivere e approvare la Costituzione.
10: Oggi per la prima volta le donne italiane si recano a votare. Dalla vecchietta ottantenne, dalle più umili donne del popolo alle monache, tutte sentiamo questo nuovo dovere.
11: Patellani realizza questa immagine che negli anni è diventata un'icona e che è stata riutilizzata ampiamente come se fosse ormai un'immagine, diciamo, che appartiene alla collettività, mentre invece è ancora un'immagine soggetta a diritti d'autore.
32: Gabriella Guerci è la direttrice del Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo.
11: È un'immagine molto bella, molto fresca. Patellani stesso sceglie la ragazza che era la fidanzata di un suo collega giornalista, era la 24enne Anna Iberti, che lavorava per l'Avanti. E praticamente viene portata da Patellani sulla terrazza del Palazzo dell'Avanti e viene messa in posa sostanzialmente. La cosa molto bella è che c'è un'immagine di questa ragazza sorridente che si identifica con la Repubblica e con l'Italia moderna. Non ha bisogno di didascalie quell'immagine, è già tutto nel titolone del giornale: è nata la Repubblica italiana, e la testa di questa ragazza che è e diventa piano piano l'immagine della Repubblica. Non a caso il sottotesto è anche questo, e cioè che la Repubblica nasce ed è anche il referendum il primo momento in cui le donne vanno al voto. Ricordiamo tutti questa frase bellissima di Anna Garofalo alla radio, no? Che invitava le cittadine ad andare a votare dicendo: stringiamo le schede come biglietti d'amore. E quindi sono quasi 13 milioni le donne che vanno al voto, superando il numero degli uomini votanti, e non a caso all'Assemblea Costituente saranno elette 21 donne. Certo, una minoranza rispetto agli uomini, però una presenza già fondamentale.

0: popolo intero ha finalmente potuto parlare in un paese che per troppi anni aveva dovuto travasare negli altoparlanti la voce di un uomo solo. Le schede silenziose ma eloquenti dei milioni di cittadini, invece che un solo balcone. Questo è il primo significato delle elezioni in Italia.
1: Determinante per quel risultato fu il voto delle donne. Una tappa storica, il 2 giugno 1946, anche per l'emancipazione femminile. La ricostruisce Daniela Orsello.
2: Ho votato nel 46 a favore della Repubblica, come pure tutta la mia famiglia. Eravamo in Ancona e per me è stato un momento di grande emozione.
3: La signora Anna Maria Biondi, oggi a 101 anni, ma ricorda molto bene quel 2 giugno del 1946. Ne aveva da poco compiuti 21 quando andò al seggio della sua città per scegliere tra la monarchia e la Repubblica.
2: La mia famiglia era vicina ai partigiani e addirittura c'è stata una medaglia d'oro al valore.
3: Una giornata davvero storica, anche se per altre donne italiane la prima volta al voto fu il 10 marzo dello stesso anno per le elezioni amministrative. Ci è voluto molto tempo nel nostro paese per arrivare al suffragio universale, una lunghissima battaglia ricostruita nel libro Voto alle donne di due storici, due uomini, Marco Palmieri e Mario Avagliano.
4: Era ancora un'Italia intrisa di maschilismo e di patriarcato, tant'è vero che quando viene approvato il decreto del 1 febbraio del 1945 in cui si riconosce il diritto di voto alle donne, c'è una piccola dimenticanza, cioè il legislatore ha dimenticato il fatto che le donne devono essere anche candidate, quindi c'è solo l'elettorato attivo e non quello passivo. Le associazioni femminili devono protestare per ottenere il riconoscimento anche del diritto di essere candidate e quindi di poter essere votate.
0: A Roma le file sono cominciate di primo mattino. Regna in queste un'aria di festa, non turbata neppure dal caldo, dal nervosismo dell'attesa. Anche il re ha voluto esercitare il suo diritto di cittadino. Si è presentato al seggio del suo rione, ha presentato il suo certificato elettivo. Torino, vecchia culla della libertà in Italia. La pioggia non riesce a scoraggiare gli elettori. Trasportiamoci ora in un paese della Calabria. Di buon mattino, dalla casa di montagna, le famiglie scendono verso il borgo, verso le elezioni. Queste nonnine non vogliono incorrere nel pericolo di lasciare schede nulle. Hanno la loro idea, desiderano esprimerla come si deve.
4: Un'affluenza enorme e fra l'altro, nonostante la campagna di preoccupazione che c'era stata nei confronti delle donne, si temeva che ci fosse un astensionismo di massa, oppure che le donne nelle urne facessero dei pasticci. Il Corriere della Sera invitò le donne a non mettere il rossetto perché rischiavano di invalidare le schede elettorali. Nonostante questo, in realtà le donne votarono più degli uomini, tant'è vero che poi ci fu un commento ironico di Tina Anselmi, e cioè che il tempo delle donne è sempre stato un mistero per gli uomini.
3: Si votò anche per l'Assemblea Costituente, dove entrarono soltanto 21 donne, ma il loro contributo alla scrittura della nostra Costituzione fu molto importante.
4: Un contributo preziosissimo, dalla qualunquista alla comunista, si misero insieme perché capirono che in mezzo a una platea composta quasi esclusivamente da uomini, 556 costituenti, di cui solo 21 donne, se non avessero fatto squadra, la Costituzione avrebbe avuto un segno soltanto maschile.
3: La più giovane del gruppo era Teresa Mattei, 25 anni, ex partigiana, con lei anche Lina Merlin, socialista, e Nilde Iotti, comunista, che nel 79 diventò poi la prima presidente della Camera dei Deputati e che così descrisse la sua esperienza alla Costituente.
5: Se io dovessi dire qual è il periodo in cui io ho imparato tante cose che poi mi hanno consentito di fare politica, è il periodo dell'Assemblea Costituente.
6: Nilde Iotti fu relatrice nella sottocommissione sul tema della famiglia e in quel contesto si batté molto per superare il principio del capofamiglia, per stabilire la parità tra donne e uomini e perché ci fosse il pieno riconoscimento della personalità del minore, nel senso di superare questa distinzione tra nati nel matrimonio e nati fuori del matrimonio.
3: E Livia Turco, la presidente della fondazione intitolata Nilde Iotti, a ricordare il suo lavoro anche nella commissione dei 75 incaricata di redigere la carta costituzionale e il contributo delle altre madri costituenti.
6: Il gioco di squadra permise una scrittura avanzata del cruciale articolo 3, quello sulla eguaglianza, quelle due parole che esse vollero, eguaglianza di fatto, aborto e superamento delle discriminazioni di sesso hanno fortemente qualificato l'articolo 3, che resta il grande programma da realizzare nel nostro paese.
3: Ripercorrendo le tappe che portarono le donne al voto nel 1946, molto significativa fu la loro partecipazione alla resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale.
4: Il protagonismo delle donne nella resistenza portò poi alla fine al riconoscimento del diritto di voto come un fatto quasi naturale, perché era stato in qualche modo conquistato sul campo dalle donne, che non sono state soltanto staffette partigiane. In realtà ci sono state tante donne che hanno combattuto, sono morte, sono state fucilate, e non solo, c'è anche un'altra pagina di cui noi parliamo nel libro, cioè la resistenza civile, per cui davvero si può dire che senza le donne non ci sarebbe stata la resistenza e quindi nemmeno la democrazia.
3: Il primo paese al mondo a far votare le donne è stata la Nuova Zelanda nel settembre del 1893, poi l'Australia nel 1902 e in Europa il Granducato di Finlandia nel 1906. Il perché di questo ritardo dell'Italia ce lo spiega ancora lo storico Mario Avagliano.
4: Pochissimi hanno fatto peggio di noi, ad esempio la Svizzera. Più andavamo avanti nella ricerca, più andavamo indietro nel tempo e siamo risaliti fino al Risorgimento. È lì che nascono le cause, perché il Risorgimento, nonostante veda già protagoniste le donne patriote che raccolgono fondi, a volte che combattono, nonostante quindi siano madri del Risorgimento, non sono riconosciute come tali. Disse Mazzini che praticamente l'Unità d'Italia nasceva senza metà della popolazione.
3: Il libro parte proprio dal Risorgimento, con le suffragette arrivate anche in Italia e altre importanti protagoniste della lotta per i diritti delle donne.
4: Se dobbiamo scegliere una donna rappresentativa davvero del primo femminismo italiano e delle battaglie per l'emancipazione, citerei senz'altro Anna Maria Mozzoni.
3: Tra l'altro il suffragio femminile era stato sfiorato nel 1919.
4: 1919 è l'anno della Repubblica di Weimar e anche l'Italia si avvia a questo progresso. Viene approvata la legge sull'abolizione dell'autorizzazione maritale e in prima lettura vengono approvate sia la legge sul diritto di voto e, cosa sorprendente, la legge sul divorzio. Solo che, come spesso purtroppo capita in Italia, cade la legislatura e il Parlamento successivo, che vede fra l'altro l'ingresso per la prima volta del movimento fascista, affossa queste riforme.
3: Delle figure femminili che hanno fatto questa storia, dei pregiudizi che hanno dovuto sconfiggere e del loro impegno si parla probabilmente troppo poco. Un bilancio della loro partecipazione ai primi 80 anni della Repubblica lo traccia Livia Turco, politica, ex ministra e presidente della Fondazione IOT.
6: Metterei in risalto il ruolo prezioso che le donne hanno avuto in tutti i decenni per cambiare questo nostro paese, per applicare i principi della Costituzione. Sono state protagoniste della elaborazione della Costituzione, ma sono state molto protagoniste nell'applicazione dei principi della Costituzione. Penso alla riforma del diritto di famiglia, arriverà soltanto nel 1975. Quindi le donne si sono dovute impegnare molto, abbiamo faticato molto, quanta fatica, ma ad 80 anni, se guardiamo la nostra legislazione, noi abbiamo una legislazione avanzata e ricca che deve essere applicata. Questo è il punto fondamentale, quindi le donne sono state cruciali.
4: Noi vogliamo rompere un tabù, cioè cercare di parlare anche a un pubblico maschile, perché per noi questa ricerca storica è stata una sorta di presa di consapevolezza degli ostacoli che pervicacemente gli uomini hanno posto nei confronti del riconoscimento dei diritti delle donne nella storia italiana, perché dovremmo cercare di impegnarci tutti quanti in una sana alleanza con le donne nel lottare per il riconoscimento dei diritti delle donne, perché non è in gioco solo una questione di genere, ma la qualità della democrazia.
1: Nella storia d'Italia, da sempre, ha avuto un ruolo fondamentale l'arte. Paola D'Urso ci guida tra le opere di Giorgio Vasari.
7: A Palazzo Caffarelli rivive il legame tra Vasari e Roma. Sono oltre 70 le opere esposte, tra disegni, stampe, incisioni, lettere, medaglie, sculture e dipinti. Alessandra Baroni, lei cura questa mostra che indaga questo rapporto tra Vasari e Roma.
1: Roma viene evocata da Vasari in tutta la sua carriera, quindi Roma rappresenta la culla dell'antichità, la culla dell'archeologia, culla dell'arte antica, che sarà per Vasari il primo modello, il primo oggetto di studio e di grande amore. Poi diventa anche un luogo di tappe fondamentali per la sua carriera, che avvengono in momenti diversi, quindi nel 1532, nel 1538, nel 1540-46 e poi nel 50 e ancora nel 1570.
7: Come si sviluppa la mostra?
1: La mostra si articola in quattro sezioni, più un'introduzione che riguarda proprio la città di Roma, quello che poteva aver visto, quindi e naturalmente lo facciamo attraverso le splendide stampe calcografiche, ecco, di La Fleury, di Duperac, certamente, insomma. Quindi la prima sezione invece riguarda questa formazione romana, quindi il rapporto con Raffaello. La seconda sezione invece è dedicata proprio praticamente alla corte dei Farnese. La terza sezione è appunto quella dedicata al rapporto, al consolidamento del rapporto con Michelangelo, ma anche ai lavori per il Papa Giulio III del Monte, che portano Vasari a Roma di nuovo nel 1550. Quindi qui ci sono le lettere di Vasari, ci sono dei disegni strepitosi che Vasari fa per la progettazione della cappella di San Pietro in Montorio e poi la grande pala con la vocazione di San Pietro, che appunto è quella che poi Vasari riporterà ad Arezzo. L'ultima sezione riguarda Vasari a Roma negli anni 70, quindi quando ci torna, raccomandato e anche forse mandato, inviato dal Granduca Cosimo de' Medici, proprio per assecondare i desideri di Papa Pio V. E quindi Vasari a quest'epoca stava lavorando alla cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze, però viene, si interrompe, viene a Roma proprio per lavorare alla decorazione completa, architettura, scultura e pittura delle tre cappelle della Torre Pia in Vaticano e anche poi della Sala Regia, opera che lui conclude sotto Gregorio XIII. La cosa più importante è la battaglia di Lepanto, che diciamo ristabilirà un po' i rapporti nel Mediterraneo per la Lega Cristiana, e abbiamo in mostra questo splendido disegno degli Uffizi.
7: Siete riusciti a portare proprio le opere più importanti, anche ciò che indica gli snodi.
1: Sì, siamo riusciti anche a portare tre dipinti, perché queste tre cappelle sono state smantellate praticamente alla fine del Settecento, quindi i dipinti sono entrati subito nel mercato antiquario e arredi sono stati dispersi praticamente a cominciare dalla fine del Settecento. Tre tavole di una delle cappelle, la cappella di San Michele, quindi qui abbiamo due santi evangelisti, il grande tondo ungherese del museo di Szeged con l'Annunciazione, che era diciamo il clou.
7: La mostra prevede approfondimenti audiovisivi sui luoghi vasariani di Roma e due audioguide, di cui una riservata al percorso accessibile e integrata da tavole tattili con audiodescrizione. Da Palazzo Caffarelli all'Ara Pacis, che il venerdì, il sabato e la domenica torna ad essere quella delle origini. L'Ara Pacis con questo video.

0: possibile avere una visione del monumento così come l'avevano gli antichi romani. Bisognava raccontare la complessità di questo monumento simbolico di Roma in generale e in particolare dell'età augustea, come un manifesto della visione propagandistica che Augusto ha avuto al momento in cui è rientrato a Roma e si è impossessato del potere mantenendo le strutture organizzative e politiche della Repubblica.
1: Stilano qui infatti i rappresentanti dei più importanti collegi sacerdotali romani, seguiti da uomini, donne e bambini appartenenti alla famiglia dell'imperatore. Stiamo infatti osservando il fianco di una processione, la stessa che si trova anche sul lato opposto dell'altare, come se ci trovassimo tra la folla di romani che vedono sfilare il corteo imperiale da uno dei due lati della strada.
0: L'Ara Pacis è un monumento che ha anche una storia molto particolare di restauri, di recuperi, di identificazione e di ricostruzione in un luogo diverso da quello dove era nell'antichità. Ma soprattutto è, come tanti monumenti dell'antica Roma, un monumento colorato. Il marmo non era bianco e avendo fatto un lungo percorso di ricerca e di recupero dei colori originali abbiamo voluto proporlo in questo spettacolo multimediale di realtà aumentata che sposa da un lato la ricostruzione del reale colore, del modo in cui lo vedevano gli antichi e dall'altro la vicenda storica della sua perdita e del suo recupero, della sua riscoperta e della sua ricostruzione.
2: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Leonardo Gragnoli, torna dopo il GR.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
2: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8x1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Medio Oriente, nulla di fatto per l'accordo tra Stati Uniti e Iran dopo il vertice tenuto da Donald Trump nella Situation Room alla Casa Bianca, da dove filtra che il presidente americano firmerà

0: solo se l'intesa rispetterà le sue linee rosse, cioè che l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare. Da Teheran il presidente Pezeshkian conferma l'impegno del suo paese per il dialogo, esortando però gli Stati Uniti a mostrare una reale volontà politica nel rispetto degli obblighi internazionali. Il drone russo in Romania. Bucarest accusa Mosca, ha espulso il console russo di Costanza, condanne anche da NATO e Unione Europea, ma il presidente russo Putin nega ogni responsabilità e dice potrebbe essere stato lanciato dagli ucraini, siamo pronti a condurre un'inchiesta obiettiva. Il difficile contesto geopolitico, unito alle questioni dazi americani, stanno influenzando negativamente sull'economia. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. Lo slancio sul PIL si è attenuato, ha detto nelle sue ultime consuete considerazioni finali. L'Europa deve mostrare rapidità di azione e maggiore unità. L'invito a puntare sui giovani e sulle sfide dell'intelligenza artificiale, ma con regole adeguate. Sentiamolo.
1: L'Italia deve guardare al futuro con determinazione. La tecnologia sarà il terreno decisivo di questa sfida. La rivoluzione tecnologica deve essere governata. Servono regole adeguate a tutelare il pluralismo, l'apertura dei mercati, la concorrenza e la dignità del lavoro. Vanno condivise a livello globale.
0: La cronaca, ha tentato femminicidio nella notte a Mister Bianco, dove un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie 49enne ferendola gravemente. Ora è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Robert Mapplethorpe al Museo dell'Ara Pacis. Dopo le mostre di Venezia e Milano, a Roma il capitolo conclusivo del progetto espositivo sul grande fotografo americano che negli anni 70 fu tra i primi ad usare l'obiettivo per creare immagini artistiche.
2: È la ricerca della perfezione formale quello che colpisce subito negli scatti di Robert Mapplethorpe, che fotografi un fiore o un corpo nudo, prevalentemente maschile, con un uso accuratissimo della luce e dei contrasti, lui trasforma il fiore o il corpo in qualcosa di statuario, spesso scolpito sul fondo nero dell'immagine. Il curatore Dennis Curti.
3: Robert Mapplethorpe voleva essere uno scultore e all'inizio lo è, e noi ne diamo conto con i primi collage, con i primi montaggi, poi si avvicina alla fotografia in un'idea di classicismo però, e quindi guarda le statue greche, guarda le statue romane.
2: Mapplethorpe ha scattato anche molti ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema: Yoko Ono, Robert Rauschenberg, David Byrne, Richard Gere. Li vediamo in mostra, li scattava nel suo studio e spesso sono solo volti in piena luce. Poi esposti sono gli autoritratti di Mapplethorpe e infine una sezione creata apposta per questa mostra romana,
4: interamente dedicata all'Italia e con la presenza di due statue antiche che supportano tutto il percorso espositivo.
2: Federico Pietranera, GR1.
0: E siamo allo sport, tanti gli appuntamenti sportivi della giornata, tra questi quello con la MotoGP che fa tappa al Mugello. Oggi qualifiche e gara sprint precedute da un ottimo venerdì per gli italiani.
5: Quattro italiani davanti a tutti, sette moto tricolori nelle prime sei posizioni. Inizio migliore per i colori italiani nel Gran Premio di casa era impossibile. Di Giannantonio si conferma dopo il successo di Barcellona e svetta sia al mattino sia in prequalifica.
6: Sono sicuramente contentissimo di come siamo partiti, però piedi per terra. È stata una giornata difficilissima fuori dalla pista perché dopo l'FP1 sono stato veramente male con la pancia, il dito mi sta rompendo le scatole. Mantenere la concentrazione non è stato facile, ma col team abbiamo fatto un bel lavoro.
5: Cinque Ducati nelle prime sei posizioni, poi le due Aprilia. Secondo, un ritrovato Bagnaia.
7: Questa pista si adatta molto bene al mio stile di guida e la Ducati pure, però devo dire che con la 26 riesco a far girare di più la moto con più velocità e questo mi aiuta sicuramente.
5: Quindi a sorpresa Bastianini con la KTM, Morbidelli, Aldeguer e Marc Marquez davanti al leader iridato Bezzecchi.
8: Siamo tutti super attaccati, quindi è tosta, però sono contento. Il livello degli altri, insomma, lo sappiamo tutti che è alto, però noi ci dobbiamo concentrare su di noi e cercare di migliorare, guardare i nostri dati.
5: Volano in Q2 anche Martin, Rins e Moreira. Dalle 10.50 la qualifica. Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
0: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora la linea torna a inviato speciale. Prossimo giornale radio alle 10. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto con Radio 1.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: Inviato speciale, seconda parte.
11: Guerra in Ucraina, drone russo colpisce un edificio residenziale in Romania, due feriti, la NATO Mosca sconsiderata.
12: Di guerra Stati Uniti-Iran, spiragli di un accordo possibile, ottimismo dalla Casa Bianca.
13: Hormuz verso la riapertura, Trump annuncia la revoca del blocco navale e convoca una riunione nella Situation Room.
14: Altalena di annunci, speranze e delusioni. Tra le certezze il peso della guerra sull'economia, calcolato anche dal governatore di Banca Italia Panetta.
15: Il conflitto nel Golfo Persico ha reso nuovamente evidente la dipendenza dell'Italia dalle importazioni di energia. Per un'economia particolarmente esposta, i recenti rincari comportano un rilevante trasferimento di risorse all'estero, riducono il reddito disponibile delle famiglie, indeboliscono la competitività delle imprese e frenano la crescita.
14: L'effetto della guerra si sente, ma ci sono anche settori di nicchia che possono trarne vantaggi, come quello della produzione dello zafferano. Giancarlo Rossi è andato in Abruzzo, dove la preziosa spezia si coltiva.
16: È ovvio che noi non riusciremo mai ad arrivare a produzioni paragonabili a quello che è lo zafferano che arriva dall'estero, in particolare dall'Iran. Ma se manca tanto zafferano, ci sarà almeno un piccolo spazio per poter piazzare il nostro prodotto, almeno con chi riesce a essere più sensibile dal punto di vista della qualità.
17: Massimiliano Di Innocenzo, presidente del Consorzio per la tutela dello zafferano DOP dell'Aquila, spiega perché lo zafferano che produce con i soci della cooperativa con sede a Navelli potrebbe trarre vantaggio dalla mancata consegna della preziosa spezia a causa della guerra nel Golfo Persico.
16: Già dai tempi dell'antica Persia è il maggior produttore di zafferano al mondo. La produzione iraniana si attesta su circa l'80% di quella mondiale. Molto lontani ci sono invece altri produttori come il Marocco, la Turchia, l'Afghanistan, che comunque sono molto inferiori rispetto all'Iran. In Europa la produzione si attesta sull'area mediterranea, in particolare appunto oltre all'Italia, la Spagna e la Grecia, che sono storicamente insomma due delle patrie europee dello zafferano. Attualmente a livello europeo, ma ormai da più di 20 anni, sono 5 le DOP presenti, quindi ce n'è una in Spagna, Castiglia-La Mancia, ce n'è una in Grecia, Crocus Kozani, e poi ce ne sono 3 in Italia, la nostra Zafferano dell'Aquila, lo Zafferano di San Gimignano e lo Zafferano di Sardegna.
17: Lo zafferano iraniano potrebbe essere sostituito da quello nordafricano o di altri paesi europei.
16: Le quantità anche a livello europeo sono molto differenti, quindi andiamo dalle tonnellate che si producono in Grecia a centinaia di chili che si producono in Spagna a poche decine di chili che si producono in Italia. Però anche in Italia la situazione è diversificata, perché nel nostro territorio, quindi Zafferano dell'Aquila, l'incidenza del prodotto certificato è molto superiore rispetto alla produzione complessiva di zafferano, e parliamo di una produzione annua che si attesta sui 40 kg di prodotto certificato. Se lo zafferano iraniano non riesce ad arrivare più da noi, per cui il mercato va a richiedere altro zafferano prodotto altrove, la prima cosa che mi viene in mente è che saranno favoriti zafferano meno pregiati, quindi prima di tutto quello già marocchino, ma anche a livello europeo quello spagnolo o greco.
18: Risotto allo zafferano, me lo preparo io, lo mangio sul divano.
17: Tuttavia, produrre zafferano nella pianura di Navelli non è soltanto un'opportunità economica, ma anche uno strumento di coesione sociale per i piccoli produttori. Dina Paoletti è figlia di uno dei fondatori della cooperativa.
19: Non abbiamo riscontrato nessun aumento di vendita, il prezzo al pubblico del nostro zafferano è invariato. Un leggero aumento dei nostri fornitori per la carta, il vetro, questo sì, ma il prezzo l'abbiamo lasciato invariato al pubblico. I nostri soci producono zafferano. Poi vengono certificati dall'ente certificatore nostro, che è la Camera di Commercio dell'Aquila, per avere la DOP, e conferiscono alla cooperativa. E la cooperativa si occupa soltanto di ritiro prodotto, confezionamento e vendita. Stiamo, diciamo, in una fase un po' di transito, perché i soci fondatori oramai sono anziani e ci sta la nuova generazione che sta entrando piano piano in cooperativa.
17: Giacomo Napoleone è il socio più giovane giovane della cooperativa.
20: Coltivo zafferano ormai da quando sono piccolo, perché coltivavo zafferano mio nonno, coltivato anche dai miei genitori. Poi ormai da circa 2 anni sono entrato a far parte della cooperativa come socio produttore, però diciamo è più una cosa che porto avanti proprio per il paese. Faccio anche altre attività proprio per il paese, quindi me lo auguro, insomma, innanzitutto che si possa rimanere a vivere qui, anche grazie appunto allo zafferano, sia come un'integrazione al reddito, ma anche proprio come promozione culturale e turistica proprio per il paese.
17: Tornando alla guerra contro l'Iran, un'altra coltivatrice come Agnese Di Iorio è indecisa sulla scelta di aumentare o meno la sua produzione.
21: Sì, un pochino ci abbiamo pensato, però forse essendo due campagne diverse, due produzioni diverse, allora non mi sono chiesta tanto il problema di aumentare la produzione, la mia personale produzione o meno. Sono più prudente per il semplice fatto che c'è bisogno di molta manodopera e noi, essendo conduzione familiare, non abbiamo proprio tutta questa possibilità di aumentare di molto la nostra produzione. Sì, forse un po' sì, a seconda di come la campagna lo permette.
17: Da quanti anni lei produce zafferano?
21: Io personalmente sono 20 anni. Prima era molto più manuale, adesso siamo molto più attrezzi. Prima si facevano pochissime ricette, adesso se ne fanno di più, e anche vediamo da parte dei cuochi di fuori, vediamo che c'è più interesse. Amiamo questa zona e quindi cerchiamo di fare tutto per far sì che venga più conosciuta e che ci possiamo vivere bene anche noi.
17: La cura del territorio, spiega Massimiliano Di Innocenzo, si concretizza anche nella particolare tecnica richiesta per la raccolta dei fiori.
16: Qui lo zafferano non è solo un'attività agricola, non è solo un prodotto, ma è una identità. La cosa bella, ad esempio, della raccolta che avviene ancora tutta manualmente è che nel paese ci si aiuta l'uno con l'altro e quindi nessuno viene lasciato da solo, quindi ognuno ha il suo campo, ma se una persona è in difficoltà, grazie a questo approccio comunitario si dà una mano tutti insieme per poter completare il lavoro in giornata.
14: Sulla necessità di proteggere territorio ed ambiente è tornato il Papa dalla Terra dei Fuochi. Messaggio che si coniuga ai numerosi appelli per la pace.
22: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio.
14: Invito universale alla pace e al rispetto per ogni creatura, insegnamento che ci riporta a San Francesco d'Assisi, una figura universale che ora è anche uno spettacolo teatrale. Lo ha visto Alberto Viazzi.
23: Si laudato il Signore con le tue creature, specialmente frate sole la sua luce.
24: San Francesco, patrono d'Italia, ha segnato la storia del paese sotto vari aspetti, compreso quello linguistico. Il primo testo in italiano è il Cantico delle Creature. Musicato da Angelo Branduardi, il cantico apre lo spettacolo su San Francesco che sta girando l'Italia. Insieme al cantautore ne è artefice il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo.
25: Abbiamo purtroppo perduto la musica originale dell'epoca, ma mi piace pensare che fosse molto simile a quello che Angelo Branduardi, genovese di formazione, ha scritto per Francesco.
24: L'infinitamente piccolo, l'album pubblicato da Angelo Branduardi in occasione del grande giubileo del 2000, continua a incantare il pubblico riuscendo a trasmettere lo spirito francescano. Il racconto dell'esordio dell'album da parte del cantautore lombardo.
26: Quando fu pubblicato nel 2000, io mi ricordo che avevamo il concerto inaugurale a Milano, c'erano 2000 persone e 300 fuori con la polizia.
24: I brani di Angelo Branduardi, scritti sulla base delle fonti francescane, si inseriscono nel racconto di Aldo Cazzullo, che propone la traccia del suo libro Francesco, il primo italiano, diventato subito un bestseller. Dall'accostamento tra la componente musicale dell'uno e quella narrativa dell'altro, accompagnati al pianoforte dal talentuoso Fabio Valdemarin, scaturisce uno spettacolo intenso, di alto livello, diretto e coinvolgente. Sentiamo Cazzullo.
25: Si piange, si ride, la gente esce commossa e felice e noi siamo altrettanto felici.
24: A 800 anni dalla morte, il messaggio di Francesco fa sempre presa. La povertà, la pace, l'amore per il creato e le creature sono valori attuali e necessari. L'iniziativa del santo, che durante la quinta crociata va a incontrare il sultano d'Egitto, al giorno d'oggi appare profetica.
23: Frate Francesco parlò e bene predicò, perché il sultano ascoltò e molto lo ammirò.
24: Per Aldo Cazzullo, amante dei cantautori italiani, è stato fondamentale coinvolgere nello spettacolo su San Francesco Branduardi, che ha sempre stimato.
25: Musicalmente, secondo me, i numeri uno sono stati Franco Battiato e Angelo Branduardi.
1: Sono io la morte e porto con voi, io sono di tutti voi, signora e padrone.
24: Lo spettacolo al Politeama Genovese ha fatto registrare il tutto esaurito, così come negli altri teatri d'Italia, dove la tournée proseguirà per tutto l'anno. In alcune piazze le date sono state raddoppiate. Ancora Aldo Cazzullo.
2: In fondo siamo tutti legati a San Francesco, è una figura bellissima ed è la figura fondativa dell'identità italiana. E sono molto felice di portarla a Genova, in Liguria, perché non c'è nessuna regione che abbia dato tanto all'identità italiana quanto questa. Pensiamo soltanto al Risorgimento, Mazzini, Bixio, Mameli, Garibaldi. E se non ci fosse la Liguria non ci sarebbe l'Italia.
24: Angelo Branduardi torna a Genova con quale sentimento?
26: Beh, un sentimento di grandi ricordi, perché ci ho passato la parte più importante della mia vita, da quando avevo 2 o 3 mesi fino al diploma di violino.
24: Branduardi, che ha raggiunto il traguardo di 50 anni di carriera, ha ripreso anche la sua tournée di concerti, interrotta in dicembre per un problema di salute. Ora è in piena forma.
26: Sto bene, ero solo dimagrito per un clamoroso caso di malasanità. Dimagrito tantissimo, ma sto riprendendo. I muscoli stanno tornando, io sono il metodo John Vigna.
24: Il cantautore che nello spettacolo su San Francesco ripropone alcuni suoi successi storici, come Il dono del cervo alla Fiera dell'Est, Ballo in fa diesis minore, La pulce d'acqua, ha pubblicato il 9° album della collana Futuro Antico, nella quale interpreta sequenze di epoca medievale e rinascimentale.
26: Futuro Antico è il tentativo di fare 2 passi indietro per farne 3 avanti. Però mi diverto tantissimo, perché in realtà, perché me ne hanno fatti fare 9? Perché la rivoluzione sta solo nella mia voce. Io canto con voce non impostata, questo rende molto gradevole e orecchiabile della musica straordinaria, fatta al 90% di totale improvvisazione.

0: accoglienza nel messaggio di Francesco, come quella delle mamme narranti che includono gli stranieri in difficoltà, come i palestinesi arrivati in Italia per sfuggire alle bombe israeliane. Ne incontrate Marilu Merolla.
1: Allora, ognuno alza la mano, si presenta e dice chi è, così facciamo meglio. Prego.
2: Andrea Satta è un pediatra di base, è un musicista ed è la voce del gruppo Tête de Bois, ma è anche l'ideatore di un originale progetto di inclusione che coinvolge famiglie di diversi paesi del mondo. Si chiama Mamme Narranti.
3: Sono Virginia, la mamma di Aurora e Vittoria.
4: Ciao, sono Valentina, la mamma di Sofia.
5: Ciao, sono Maria.
2: Siamo nel suo ambulatorio di Valmontone, a circa 35 km da Roma. Qui, una volta al mese, ci si incontra. Ci si presenta e si racconta. Andrea Satta.
6: Mamme Narranti è un incontro fra mamme, ma anche qualche papà, e che facciamo qui in ambulatorio, pediatrico, ambulatorio di una ASL, la periferia di Roma, e le mamme raccontano come si addormentavano da piccole, non come addormentano oggi i loro bambini, ma come si addormentavano loro. Io ho 30 paesi del mondo diversi, tante mamme che hanno tante storie da raccontare. Questa esperienza serve ogni anno per creare una comunità, perché il mio lavoro è affacciato sulla società, l'attraversa tutta, e quindi riusciamo a conoscere meglio i contesti e allora a lavorare meglio anche sui bambini.
2: Al centro della stanza c'è un grande box pieno di giochi. I bambini fanno amicizia, gli adulti siedono in cerchio e cominciano a raccontare.
6: Allora, noi possiamo sapere, io vorrei sapere da te come ti addormentavi da piccola.
4: Con le favole, ovviamente. Io vengo dalla Romania.
5: Una favola?
4: È la cicala e la formica.
2: Tu ti addormentavi con Robin Hood.
7: Sì, raccontata da papà. Io ero attratto dall'idea che Robin Hood infrangeva le regole, aveva, diciamo, un carattere molto ribelle. E soprattutto aveva un fine nobile, no? Che era quello di dare ai poveri, no? Quindi rubava i ricchi e dava ai poveri.
8: Ciao, io sono Riccardo, sono un dottore dei bambini anch'io.
2: All'incontro di oggi partecipano anche tre pediatri, colleghi di Andrea. Sono Riccardo Bosi, Rosanna Palazzi e Camilla Ghizzi. Anche loro, come gli altri, si raccontano.
9: Io sono il direttore della terapia intensiva neonatale e della neonatologia dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Mia mamma era molto tedesca, per cui si andava a letto, è l'ora di andare a letto, arrivederci e grazie. E io mi ricordo che facevo dei grandi pianti, magari è stata una cosa formativa, però io che loro mi leggessero le favole o mi raccontassero le favole non me lo ricordo.
8: Come mi addormentavo allora? Io sono toscano di Livorno. Mio babbo era un geometra con fantasia come quella di un frigorifero, zero fantasia. Allora ci raccontava una fiaba dove c'erano sette pesci rossi in una fontana della stazione di Livorno che si conoscevano, andavano al mare, poi tornavano nella fontana, eccetera.
10: Sono vissuta tanto con le nonne che raccontavano tutte queste storie di paura, delle streghe, e invece adesso dobbiamo modificare le favole perché i bambini si spaventano.
2: Andrea Satta, come nasce questa idea?
6: Nasce perché un po' di anni fa venne questa mamma nordafricana a dirmi che si sentiva molto sola, era un lunedì di pioggia, di quei lunedì faticosi di novembre, e mi dice: guarda, io sto qui da 8 anni, ho le stesse amiche di quando sono venuta. Era in lacrime, mi abbraccio, all'abbraccio e ce ne andiamo. Metto questo cartello e dico: venite lunedì a raccontare come vi addormentavate da piccole a casa vostra. Purtroppo non c'era nessuno, e invece dopo un po' è passata una mamma, l'ho vista passare con un vassoio grande di couscous, poi un'altra con la schiacciata romena, poi all'altra finestra è passata quella calabrese con la soppressata, e lì ho capito che avevamo vinto. E da quella volta le mamme vengono una volta al mese. Abbiamo fatto 3 libri, 3 festival e alcune tesi di laurea su questo, e la Società Italiana di Pediatria, che per noi pediatri è un po' un punto di riferimento, ha riconosciuto a me per questo progetto. È un riconoscimento importante che testimonia che questo lavoro è un lavoro fondamentale per creare comunità e lavorare meglio anche come pediatri insieme alle mamme e alle famiglie.
2: E proprio dall'associazione Mamme Narranti è nato in questo ambulatorio un nuovo progetto per offrire un alloggio a circa 50 famiglie palestinesi di Gaza venute in Italia attraverso corridoi umanitari. si chiama Mamme Ospitanti.
11: Io sono Anna Maria e sono una mamma narrante, attualmente la presidente dell'APS. Dopo l'emergenza di Gaza ci siamo strutturate con questo nuovo progetto che è Mamme Ospitanti, per cercare di dare appunto un po' di conforto, innanzitutto con la casa, che è la cosa che manca di più alle famiglie. Intorno a questa casa c'è una comunità, che è la nostra associazione, che si mette a disposizione con i dottori, l'assistenza sanitaria, con i contatti con il comune.
12: Buonasera, io sono Gada.
2: Gada è palestinese, vive in Italia da molti anni ed è una colonna portante dell'associazione.
12: Siamo più di 180 mamme, la nostra associazione Mamme Narranti.
2: Anche lei ci racconta come si addormentava da piccola.
12: Io mi ricordo una favola. C'era una volta un partigiano. Partigiano in la lingua araba si chiama Al-Fida'i. Quello che combattere sempre contro l'occupazione. È scappato. Vengono l'esercito israeliano ogni sera alla casa della moglie. Lei ha detto non è qua. Lui sta nella montagna. Invece lui, perché è innamorato della moglie, è fatto come un tunnel per arrivare alla sera. Il buco del tunnel stava sotto il letto. Lei ha messo la coperta.
2: Questa favola chi la raccontava?
12: Mia madre. Tutti noi palestinesi sappiamo questa favola. I bambini palestinesi, queste le favole che raccontano per noi. Non parlano della vita bella, non parlano del mare. Non posso, mentre sto sotto l'occupazione, parlerò delle fiori, mentre mio figlio forse esce fuori e vede le carri armati.
13: Ciao, sono Hadi, sono palestinese e ho famiglia, due figli. Questa è la prima volta qui.
2: È il turno di Hadi. Lui è arrivato da Gaza solo da qualche mese. La sua famiglia è stata inserita nel progetto Mamme Ospitanti.
14: Quello che più desideravo da piccolo era poter dormire senza i rumori delle bombe, poter giocare fuori all'aperto senza paura. Sono cresciuto in un campo profughi a Gaza, al confine con Israele. Da bambini giocavamo alla guerra, perché era quello che vedevamo ogni giorno. La mia famiglia è molto grande, siamo 11 fratelli, quasi tutti laureati. Io sono un ingegnere. Siamo venuti in Italia perché mia moglie ha un problema di salute. Lasciare Gaza non è stato facile. Avevamo una casa, un buon lavoro, ma abbiamo perso tutto. La nostra casa è stata colpita, ora è un mucchio di macerie. Siamo andati via per salvare la vita dei nostri figli, perché possano vivere come tutti i bambini del mondo.

0: inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Leonardo Gragnoli, vi dà appuntamento a sabato prossimo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: contabilizzare le fatture? Fatto.
5: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
13: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia sabato 30 maggio. Oggi le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque. Persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico. Venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio che assumeranno caratteristica di brezza lungo le coste durante le ore più calde del giorno. Moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari. Temperature che recuperano qualche grado dopo la lieve diminuzione della giornata di ieri. Sarà ancora la pianura padana a sperimentare i valori più elevati prossimi ai 31-32 gradi. Altre aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, ma anche l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare. Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
14: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
15: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
16: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
17: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
18: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
19: grandi bellezze.
20: Buongiorno a tutti voi da Noemi Giunte, dalle grandi bellezze. Abbiamo parlato di eccellenze di tutti i tipi, moda, cibo, design, distretti industriali sconosciuti eppure celeberrimi, soprattutto all'estero per le grandi esportazioni. E c'è un'altra eccellenza di cui vogliamo parlare oggi, straordinaria, cioè quella dell'edilizia italiana. Il nostro settore delle costruzioni non è semplicemente un comparto industriale, ma è la sintesi perfetta di una tradizione millenaria. Pensate a Roma, che cosa non ha costruito, e la tecnologia del futuro. Siamo il paese che ha inventato l'architettura moderna e che oggi possiede un know-how unico al mondo, anche perché fonde una scienza tecnica straordinaria a un gusto che, vabbè, non ha bisogno di ulteriori parole per essere descritto e presentato. Saluto uno dei testimoni, perché la sua vita è nel settore dell'edilizia, Umberto Antonelli, che appunto con la sua azienda ha sviluppato e continua a sviluppare questo settore in modo assolutamente di successo. Dottor Antonelli, buongiorno e benvenuto in trasmissione.
21: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
20: Insomma, che poi l'edilizia noi siamo abituati a pensarla come architettura, ma è anche arte del fare. Si ricorda quell'artigiano della storia che ci raccontavano, che costruiva un piccolo fregio nella sua bottega, e quando gli chiedono che cosa stai facendo risponde: sto costruendo una cattedrale. Quindi, cioè, dall'artigianato più manuale, più semplice, a questa visione di costruzione che poi, insomma, racconta una storia e costruisce appunto la storia. Ma veniamo alla sua di storia, dottor Antonelli. Come ha iniziato?
21: Ma diciamo che ho iniziato per necessità virtù, diciamo. C'erano le prime sistemazioni esterne con dei materiali innovativi, masselli autobloccanti, eccetera. C'era la necessità di iniziare anche a sistemare questi masselli e queste pavimentazioni, e poi da lì abbiamo cercato di andare avanti sempre nell'ambito della ricerca, dell'innovazione, che è stata sempre un po' il nostro faro per guardare al futuro.
20: Quindi siamo nelle Marche, intanto, diciamo, giusto?
21: Sì.
20: Lei parte lavorando banalmente in un settore dell'edilizia, e come è riuscito dall'impiego in questo settore, quindi dall'expertise in questo settore, a sviluppare invece un'azienda che concorre, insomma, anche a lavori molto grandi? Come si arriva a questo punto?
21: Un po' è la curiosità di quell'attività che diceva lei, no? Nel fatto del costruire, cioè il fatto di realizzare un'opera, è la bellezza di avere quell'opera, quindi l'artigiano, l'artista. Quindi realizzare un edificio, realizzare un ponte, realizzare un'infrastruttura, alla fine è fatta di piccole attività giornaliere, ma poi alla fine riesce a tirar fuori un'opera straordinaria, bella, funzionale, quindi questo. Certamente nell'ambito del nostro sviluppo di crescita è stato il fatto che abbiamo allargato un po' a 360 gradi poi l'azione dell'azienda. Ci occupiamo a 360 gradi di tutte le attività, siamo un'impresa generale, e quindi spaziamo. Una delle vocazioni successive a quella che l'ho raccontato era quella del ripristino di dissesti idrogeologici,
20: sì,
21: dove su questo settore siamo sempre stati e lo siamo ancora oggi un po' leader.
20: E ce n'è sempre bisogno, purtroppo, in Italia, perché ogni 2-3 c'è un dissesto.
21: Diciamo che il nostro paese è un paese che ha necessità,
20: avrebbe
21: necessità, sì, ancora prima di prevenire, ma comunque sia è necessario anche l'intervento, e quindi su questo siamo veramente specializzati, e qui spaziamo veramente dal mare, la difesa delle coste a quella delle pareti rocciose. Sulla difesa delle coste abbiamo dedicato molta attenzione e molta ricerca nell'ambito degli anni. Abbiamo partecipato a dei seminari europei con dei programmi Beachmed su uno su tutti. Siamo andati a cercare le sabbie in mezzo all'Adriatico, perché servivano le sabbie per i ribassimenti sulle coste, e quindi abbiamo ottenuto anche la prima concessione per lo sfruttamento del giacimento di sabbie sottomarine. Diciamo che la ricerca e l'innovazione è stata sempre quello che ci ha dato un po',
20: certo,
21: la guida.
20: Lei ha parlato delle sabbie, ma leggevo che ha anche una cava.
21: Sì, questa poi è l'evoluzione del fare impresa. È capitato che nel fare delle costruzioni io ero molto innamorato del nostro travertino,
0: come
21: tutte
0: no?
21: quelle che
0: certo.
21: sono poi le nostre bellezze marchigiane, ma italiane in generale. E quindi a un certo punto ci siamo trovati ad acquistare una prima cava di travertino ad Acqua Santa, un po' per passione, un po' per attività, ma poi abbiamo scoperto che questa cava era talmente particolare, talmente unica, che andando avanti abbiamo trovato questo materiale di fondo bianco, bianchissimo, e abbiamo cominciato a valorizzarlo per quello che era. Generalmente le cave di Acqua Santa non erano, già negli anni 2000 non erano così in voga, e noi siamo riusciti in questa cava, e poi abbiamo comprato anche un'altra, e adesso stiamo ottenendo dei grossissimi risultati sia dal punto di vista dell'architettura, del design, ma ci sta dando grosse soddisfazioni nell'arredo su ville esclusive
0: certo.
21: in giro per il mondo.
0: Certo, che poi, come molti imprenditori che abbiamo avuto il piacere di avere in trasmissione, l'amore per il lavoro è in parallelo con l'amore per il paese nel quale nascono e che tendono ad abbellire o comunque ad arricchire per come possono. La volta scorsa abbiamo sentito degli straordinari imprenditori del settore gomma nella zona del Sebino, però vedo che anche lei nel comprensorio dei Monti Sibillini ha lavorato tanto anche a favore del territorio e del turismo.
21: Quando uno ha la passione, è costruttore, arriva su dei territori che si prestano a essere amati, apprezzati, e così è successo un po' noi. Siamo andati da costruttori per realizzare un impianto di innevamento, una seggiovia, e poi siamo finiti ad acquistare una grossa proprietà proprio qua sui nostri Monti Sibillini e fare attività turistica. E quindi diciamo che abbiamo cercato di sviluppare, stiamo ancora sviluppando, ma anche perché poi le nostre bellezze, le nostre Sibillini non sono così conosciute in giro per l'Italia, ma soprattutto ancora meno in giro per il mondo. Poi quando le scopriamo rimaniamo tutti entusiasti
0: certo.
21: e positivamente colpiti, ma poi è tutto l'insieme che gira intorno. Quindi anche qua diciamo che è stata un po' una deviazione del mondo delle costruzioni.
0: Certo. Senta, dottor Antonelli, ho letto una sua frase che mi è molto piaciuta. Per esempio, si riferiva ad un lavoro che ha fatto in un cantiere tra Milano e Torino. E dice: al posto di un muro di cemento dal forte impatto ambientale, che era stato previsto dalla committenza, abbiamo realizzato delle dune in terra armata gestite con idrosemina e con criteri di ingegneria ambientale innovativa. Cioè, lei è andato a suo detrimento, perché il muro di cemento tutto sommato non sarà bello, però è facile, comodo, forse anche economico, ed è andato invece a studiarsi qualcosa per abbellire un tratto di strada ad alto scorrimento, quindi ce l'ha proprio nel sangue.
21: No. Sì, dai, diciamo di sì. È stata interessante la cosa, perché poi ci chiamano sul tratto di strada dell'alta velocità Milano-Torino, mi chiamano conoscendo un po' la nostra attenzione a queste problematiche, e su quest'area interclusa che andava tra la linea ferroviaria e l'autostrada avevano progettato un muro in cemento, che poi è stato bocciato il muro in cemento e ci hanno chiamato a proporre una soluzione alternativa. Abbiamo messo in piedi con il nostro ufficio tecnico, la nostra ricerca e con dei fornitori, abbiamo messo in piedi questa idea, l'abbiamo presentata, è stata approvata e poi è stata ripetuta per tutte le alte velocità ferroviarie laddove si avvicina, quindi è stata ripetuta per Milano-Torino, Milano-Bologna e via a seguire.
0: Allora, grazie dottor Umberto Antonelli, imprenditore nel settore dell'edilizia, per questo primo sguardo non solo alla sua esperienza personale ma anche in generale al settore. La ringrazio, le auguro buon lavoro. E saluto e ringrazio un altro grande, diciamo, sì, perché di eccellenze parliamo, di quella che si potrebbe chiamare la sartoria dell'edilizia, e ora spiegheremo perché. Enzo Pagano, buongiorno.
19: Buongiorno.
0: Che piacere. Poi siamo qui vicino a Roma, dalle Marche invece ci spostiamo qui in zona.
19: Giusto, sì, noi abbiamo la nostra sede principale
21: a Roma e lo stabilimento vicino Roma. Per questo è stata sempre una delle cose particolari, ci hanno detto: ma come, utilizzate il legno,
0: esatto,
21: lo esportate ovunque e siete a Roma e non in un paese del nord,
0: esatto,
21: e così via.
0: E infatti, perché mi è piaciuto parlare della vostra storia? Perché lavorando in particolare, così anticipo un pochino quello che poi, sì, diremo, perché parliamo di bioedilizia proprio top, nel senso che si usa legno e vetro, più ecologico, sì, di così non si potrebbe. Invece di andare in Trentino, in Valle d'Aosta, non lo so, siamo, come appunto dicevamo, qui vicino a Roma. E presentandola, sì, benché brevemente, ho parlato di sartoria dell'edilizia. È adeguato, sì, secondo lei, questo modo di dire a quello che fate?
21: Sicuramente può essere interpretato in questo modo, può essere un aspetto anche abbastanza poetico, nel senso comunque che la sartoria italiana, no, è un elemento del Made in Italy incredibile. Se noi riusciamo a fare come il sarto, diciamo, delle case su misura, chiaramente in base al cliente, a quello che al posto dove deve andare e così via, sì, riusciamo a fare delle costruzioni chiaramente una diversa dall'altra, su misura, anche nei vari dettagli. Nella nostra storia, la nostra forza è stato proprio quello di cambiare, non abbiamo un progetto uguale all'altro, sia nell'architettura che nei dettagli, quindi può essere giusta questa definizione.
0: Bioedilizia, design, versatilità dei materiali, quindi non solo ecologia, perché con, sì, legno e vetro riuscite a costruire anche dove nessuno se lo immaginerebbe.
21: Cioè, così noi stiamo facendo adesso, poi esportiamo in tutto il mondo, stiamo facendo adesso una casa che andrà in Giappone, a Niseko, su dei terreni molto molto scoscesi, come ne stiamo progettando un'altra che andrà in Canada, vicino Vancouver, con un terreno ripidissimo. Ma proprio nella nostra idea di leggerezza, di architettura.
0: Come viene ancora? Perché poi c'è anche un discorso di stabilità e durevolezza.
21: Certo. Noi intanto le nostre strutture hanno questa caratteristica di avere delle piante, diciamo, il più possibile articolate, sollevate dal terreno, con dei balconi a sbalzo, le teniamo sollevate come le vecchie palafitte di un tempo, sia dal punto di vista di architettura ma anche di funzionalità e anche proprio per intaccare il meno possibile i terreni. Quindi sicuramente quello che è sotto il terreno è sicuramente in ferro o cemento, ma possono essere dei semplici pali o pilastri molto isolati. E poi la nostra struttura, che si basa su un telaio strutturale col cuore in legno lamellare, può appoggiarsi su questi pochi punti senza toccare il terreno e svettare, quindi in qualche modo essere in aria rispetto a tutto il resto.
0: Insomma, si fonde con l'ambiente, tra l'altro, anche visivamente non ha praticamente, sì, quasi impatto. Senta, entriamo un po' più nel tecnico, non delle costruzioni, sì, ma proprio della bioarchitettura e della bioedilizia. Come è, sì, messa, sì, l'Italia?
21: Sì. Oggi c'è questa voglia di abitare in case sane, sicure, con l'aria controllata, grazie al trattamento alla UMC, e quindi utilizzare, appunto, magari noi utilizziamo tra l'altro il legno lamellare, che non sono dei tronchi, che proviene da foreste certificate, da piccole lamelle che vengono incollate insieme, che hanno,
0: sì,
21: una resistenza,
0: sì,
21: un controllo,
0: sì,
21: ecco, incredibile. Se ne sente parlare molto, molte aziende si propongono, però questa è la richiesta, è fondamentale riuscire a lavorare, come dicevo prima, con cantieri puliti. Oggi c'è una richiesta di non sbancare troppo, di avere sicuramente una inerzia termica molto elevata, quindi con consumi bassissimi,
0: certo,
21: anche senza accendere gli impianti. Si utilizzano sempre di più, ormai è richiesto su tutto, i pavimenti radianti, che quindi hanno un basso consumo ma scaldano nel modo più naturale possibile. E oggi è fondamentale progettare con attenzione all'esposizione solare, al vento, al terreno, alle curve di livello.
0: Insomma, dottor Pagano, non ci si può improvvisare.
21: E su questa cosa è difficile improvvisarsi, insomma, ecco, quindi bisogna farlo con molta attenzione. Mio nonno costruiva dei gozzi a Cetara, una costiera amalfitana.
0: Come no, che meraviglia, Cetara.
21: E anche là ci hanno insegnato come DNA.
0: Quindi
21: è
0: l'ennesima storia di famiglia, anche quella da sua.
21: Assolutamente. Ormai noi ce la mettiamo tutta e siamo riusciti a internazionalizzare, a fare i cantieri in posti così lontani, dalla Mosca a San Pietroburgo fino ad arrivare, adesso dovremmo andare anche in Oman, quindi, come dire, siamo riusciti a...
0: Dal freddissimo al caldissimo.
21: Ecco, sì, ecco, questo sicuramente
20: Io a Mosca non ho vissuto, ma in Oman sì, effettivamente, è sfidante, ecco. Diciamo così, il clima.
21: Assolutamente, abbiamo a fare delle ville importanti che sembrano delle grandi tende, ma all'interno sono delle ville in legno e vetro che stanno sul mare, speriamo di nel prossimo anno di costruirle, il progetto è molto avanti. Insomma.
20: Bene, allora tanti auguri, grazie per la sua testimonianza e buon lavoro.

0: rientriamo alle grandi bellezze, stiamo parlando dell'eccellenza dell'edilizia italiana che parte da Roma e arriva ai fasti dei giorni nostri, perché noi parliamo solo di fasti naturalmente, le cose brutte non ci interessano, e arriviamo un po' ai numeri, alle quantità, anche alle cifre di questa industria e dell'indotto enorme che crea soprattutto in Italia. Lo facciamo con il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. Presidente, buongiorno, è un grande piacere averla in trasmissione.
1: Buongiorno, grazie, piacere mio.
0: Allora, non c'è un italiano, o quasi, si può dire, che non abbia una casa, casa che tramanda, che ha ricevuto spesso in eredità, casa che ha sempre bisogno di qualche cosa. Abbiamo i più grandi architetti, siamo protagonisti, come dicevamo, non solo dell'edilizia privata e pubblica in Italia, ricordiamo anche di grandi gesti di generosità, come fu per esempio il progetto di Renzo Piano dopo la caduta del ponte a Genova per ricostruirlo, il ponte nuovo, eccetera. Insomma, abbiamo tanti esempi. Ci vuole dare, dal suo punto di vista privilegiato, presidente Spaziani Testa, un'idea anche in numeri di quanto importante è per l'Italia, per il mondo del lavoro non solo, ma anche della bellezza, il settore dell'edilizia?
1: È importante il settore dell'edilizia e dell'immobiliare, nel senso che è importante tutto ciò che ruota intorno al mattone, inteso sia come case sia come immobili diversi dalla casa.
0: Sì.
1: Teniamo presente che l'Italia è il paese della proprietà diffusa. Questa è una caratteristica che veramente ci distingue dagli altri. Abbiamo una tradizione di proprietà che non riguarda solo la casa di abitazione, ma quella è già una caratteristica fondamentale, ed è un'aspirazione che continua persino nelle nuovissime generazioni.
0: Sì.
1: Con le dovute differenze legate al fatto naturalmente che chi può si muove anche verso l'estero per studiare e lavorare, ma riguarda anche immobili diversi dalla casa di abitazione, quindi quelli destinati o al diletto o all'eventuale, insomma,
0: all'accoglienza
1: sì, anche con il turismo in espansione. Quindi sono caratteristiche davvero che ci dobbiamo tenere strette, e sono caratteristiche che non devono, secondo me, mai essere, diciamo, attenuate nella loro positività dall'osservazione che viene fatta, che ha un suo fondamento legato al fatto che viene spesso detto patrimonio datato e quindi con un'accezione negativa. Dobbiamo cercare di prenderla in senso positivo invece questa,
0: certo,
1: caratteristica, perché si tratta in molti casi di immobili di indubbia bellezza. Pensiamo ai tanti borghi che abbiamo nelle aree interne dell'Italia, che però spesso faticano ad essere vissuti, anzi sempre meno vengono vissuti, e pensiamo anche a tante aree, diciamo, attrattive non al di fuori dei borghi e delle aree interne. Quindi, insomma, e poi torno alla sollecitazione che giustamente mi faceva, bisogna evidenziare il fatto che tutto ciò muove l'economia. Noi abbiamo fatto un'assemblea qualche giorno fa, il 19 maggio, che aveva questo titolo: la proprietà immobiliare produce, per significare il fatto che tutto ciò che riguarda la casa e gli immobili in genere non deve mai essere visto come una ricchezza statica, come qualcuno l'ha definita in passato, ma come un qualcosa di dinamico, perché attorno alla casa e agli immobili in genere si muove appunto edilizia, si muovono professioni spesso anche di alto livello.
0: Certo.
1: Poi c'è una funzione economica e sociale che non dobbiamo dimenticare, perché è la caratteristica di diversità nostra, per esempio, rispetto a paesi come la Germania o altri paesi europei, è anche data dal fatto che l'offerta abitativa, e quindi funzione sociale, l'offerta abitativa in Italia è nella stragrande maggioranza
0: da privati,
1: affidata ai privati, ma cioè, spesso a piccoli privati, cioè, che poi non sono i soggetti che vengono dipinti ogni tanto come chissà quali grandi soggetti speculatori, ma sono lavoratori, pensionati, professionisti.
0: Sì, quelli che invece di investire, di per esempio, in altri paesi, lo saprà meglio di me, presidente Spaziani, in altri paesi c'è una tendenza più forte magari ad investire in borsa o in cose finanziarie. Invece noi siamo, anche se abbiamo un gruzzolo, tendiamo a investirlo nel mattone, diciamo la verità.
1: C'è un investimento in Italia, infatti io, equivocando la sollecitazione, sottolineavo in altri paesi, perché in effetti l'investimento nel mattone è un investimento in Italia, a differenza,
0: certo,
1: di altri.
0: Poi sì,
1: nessuno qui vuole, né meno io, stigmatizzare altre forme di impiego dei propri dei frutti.
0: No, ma semplicemente la cronaca non è un giudizio, è la realtà che insomma per tradizione.
1: Ed è sempre più necessario poi, se pensiamo alle dinamiche demografiche, che purtroppo parlano chiaro, dico purtroppo perché tutti sappiamo che il futuro è dato da una popolazione che oltre a invecchiare diminuisce, salvo accadimenti veramente imprevedibili, è ancora più importante curare e preoccuparsi del nostro patrimonio immobiliare immenso e spesso di grande bellezza. Lo dico perché è sempre più frequente che questo patrimonio in parte per eredità finisca in mano a persone che non hanno più le possibilità di curarlo, perché hanno redditi diversi, hanno patrimoni diversi, hanno difficoltà.
0: Abbiamo parlato tanto di Italia, beh è normale, ma vorrei chiederle anche che cosa dell'edilizia italiana ha più successo all'estero?
1: Beh, credo che nelle nostre qualità siano quelle legate al concetto di bellezza al quale facevo riferimento prima, nel senso che le nostre professionalità vengono apprezzate all'estero quando si tratta di non solo dare vita a costruzioni di vario tipo attraverso le nostre società, le nostre imprese che lavorano in tutto il mondo, ma anche di dare quel taglio di cura dell'estetica, diciamo così, che altrove è meno affinato, ecco, ma però, in questo modo senza voler
0: disprezzare nessuno.
1: Alcuno, ecco.
0: Senta, ma le faccio quest'ultima domanda: per un imprenditore del settore dell'edilizia, anche di quelli grandissimi che costruiscono impianti ciclopici, autostrade, dighe, palazzi all'estero, è più facile, mi riferisco al punto di vista burocratico, lavorare in Italia o all'estero?
1: Domanda importante, perché senza andare adesso a fare i singoli casi dei singoli paesi, però in molti casi è più facile all'estero per il semplice fatto che all'estero, edizione generica naturalmente, però in molti paesi, mettiamola così, è più semplice per esempio fare operazioni di cui in Italia sarebbe bisogno in molti casi, cioè di sostituzione edilizia, come viene definita, o comunque di grandi recuperi, di grandi complessi immobiliari. È un'esigenza che in Italia è molto avvertita, ma molto difficilmente realizzabile. È chiaro che noi abbiamo delle caratteristiche che non consentono
0: interventi affrettati,
1: pensiamo alla grande proprietà condominiale che abbiamo, o comunque al patrimonio, come ripeto ancora, datato e molto bello in molti casi, però abbiamo un'esigenza di modernizzazione e insomma servirebbe

0: andare avanti, produrre effetti positivi sempre nel rispetto della proprietà immobiliare sulla quale ovviamente
1: direi,
0: le opere edilizie.
1: Certo, dicevamo che è la base questa. Presidente, grazie. Allora ci lasciamo con questa sua suggestione. Giorgio Spazzini Testa, presidente di Confedilizia. Grazie ancora e buon lavoro. E grazie regia come sempre a Roberta Di Casimirro, in redazione a Lucia Pioppi. Oggi alla parte tecnica c'è Patrizio Gotti, da Noemi Giunta. Grazie a voi per l'attenzione, ci risentiamo sabato prossimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
8: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

0: ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. È svolta nelle indagini sul caso della bimba di 2 anni trovata morta nella sua casa Bordighera, vicino a Imperia, arrestato il compagno della madre.
4: La mamma della piccola era già finita in carcere per omicidio preterintenzionale all'alba, e manette anche il compagno della donna, Manuel Iannuzzi, 42 anni. È accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Non hanno raccontato mai la verità su quanto accaduto la notte tra l'8 e il 9 febbraio scorso. Tante ricostruzioni contraddittorie e tante versioni sono state le indagini dei carabinieri a svelare le violenze subite dalla bambina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la mamma e la piccola erano a Perinaldo, nella casa del nuovo compagno della donna, la sera dell'8 febbraio, insieme alle altre 2 sorelline, per poi tornare a Bordighera la mattina del giorno.

0: Giorno dopo, quando la donna ha chiamato il 118 parlando di un malore della figlia. I sanitari si sono subito insospettiti per i lividi ed alcune macchie sul corpicino, giustificate dalla madre con una caduta dalle scale. L'autopsia ha rilevato la presenza di numerose lesioni e un trauma cranico come cause del decesso. Tracce di sangue furono isolate nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Il cadavere di un uomo è stato recuperato a Castel Volturno, Caserta, in un laghetto del Ecco Parco. Ad avvistare il cadavere, con primo esame sembra non presentare segni di violenza, un gruppo di persone che si trovava nella struttura. Indagini in corso per determinare le cause della morte, acquisite i video delle telecamere di sorveglianza. A Pordenone un 50enne ha ucciso il padre della sua ex durante una lite. Il servizio è di Francesca Vigori.
2: È intervenuto in difesa della figlia, barricata in casa dopo essere stata colpita con una bottiglia alla testa dall'ex compagno, ma è stato aggredito anche lui, forse con una bottiglia rotta o con un sasso. Sarebbe morto così. Marius Adrian Dorobantu, 59 anni, nel vialetto della casa dove abitava la figlia con i suoi tre bimbi piccoli. Anche il presunto aggressore, 49enne Fabrizio Barberini, ha riportato alcune ferite. Si trova in ospedale, ma non è in pericolo di vita. A quanto raccolto dalla squadra mobile della questura di Pordenone, attorno alle 15:30 è raggiunta una chiamata in cui una donna chiedeva aiuto perché l'ex l'aveva colpita. All'arrivo della polizia, raggiunta subito anche dal soccorso e da un'auto medica, Marius Adrian Dorobantu era già deceduto. Troppo gravi le ferite al capo, il personale del 118 si è occupato anche di Barberini, che ha riferito di aver agito per legittima difesa. Anche la figlia della vittima, sotto shock, è stata condotta all'ospedale per accertamenti.
1: In provincia di Brindisi è arrestato un insegnante con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. Le indagini avevano preso il via dopo la segnalazione della dirigente scolastica, alla quale si erano rivolte le famiglie. Già in passato il docente, a causa di comportamenti simili, aveva subito sanzioni disciplinari. Medio Oriente, un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea in Kuwait ha causato lievi ferite a diversi americani, ha gravemente danneggiato due droni statunitensi. In Libano, dopo le vaste operazioni militari israeliane di ieri, lanci di razzi nella notte rivendicati da Hezbollah, 11 morti, la denuncia dell'UNICEF: in una sola settimana in Libano 77 bambini feriti o uccisi. Addio a Edgar Morin, filosofo e sociologo, aveva 104 anni, figura di spicco del pensiero francese, schierato a sinistra, è stato autore di un corpus di opere molto eterogeneo che si contrapponeva alla sociologia più tradizionale. Il suo lavoro ha spaziato dalla comunicazione al cinema, all'antropologia, alla politica, all'educazione. Tra le sue opere più note, L'uomo e la morte, Le méthode, sua La teoria del pensiero complesso. Ponte del 2 giugno, traffico intenso già da ieri, a 22 a rischio blocco per la chiusura del valico del Brennero, che scatterà alle 10:30 per una manifestazione in Austria. Spostamenti tra caldo, qualche tempo orale, meta preferita il mare, in generale prenotazioni in crescita rispetto allo scorso anno.
3: Se si considera una prova generale per l'estate, le indicazioni sono molto buone. Il monitoraggio è quello del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti e certifica il boom: 10 milioni di presenze attese per il ponte del 2 giugno, più 3% rispetto al 2025. Vincono in questo periodo le località di mare, il 37% di tutto il movimento, 3 milioni 700 mila pernottamenti, soprattutto Riviera Romagnola, quella veneta e di Ponente. Poi ci sono le intramontabili città d'arte, quasi il 27% delle presenze totali. I laghi, con 1 milione di presenze, sono un'alternativa sempre più frequentata e vincono rispetto a montagna, campagna e collina. Dati incoraggianti per Vittorio Messina, presidente Assoturismo Confesercenti. La voglia di viaggiare degli italiani sembra tornata. L'incognita, soprattutto per l'estate, saranno i flussi turistici dall'estero minacciati dall'instabilità internazionale. Paola Nania, GR1.
1: Sono le 10:05, la linea va a Radio di Bordo. Buon ascolto.

0: Radio di Bordo. Il mare e le sue storie.
1: Un impegno concreto con il sostegno della RAI per la giornata mondiale dell'ambiente il prossimo 5 giugno. Torna in azione Puli Fondali e Puli Spiagge, grande iniziativa di raccolta dei rifiuti emersi e sommersi in ben 50 località, 18 regioni, protagonisti volontari della FIPSAS, Federazione Pesca Sportiva, attività subacquee e nuoto pinnato. Buongiorno da Raffaele Roselli, in linea con noi il presidente della FIPSAS, Claudio Matteoli, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Ecco, presidente, i vostri tesserati, le scuole, i volontari, come si muovono in questa iniziativa che di anno in anno, no, sta crescendo fino a smaltire decine di tonnellate di rifiuti raccolti sopra e sotto il mare?
2: Sì, si muovono perché, dunque, parliamo, dividiamoli, perché un conto è Puli Fondali, un conto è Puli Spiagge. Puli Spiagge chiaramente si muovono perché abbiamo grandissimi contatti con le complessi scolastici, per cui anche per altri motivi, percorsi che facciamo, e quindi abbiamo dei grandi contatti, e usufruendo anche del fatto che il 5 giugno è praticamente fine scuola, siamo proprio agli ultimissimi giorni, abbiamo una grande disponibilità da parte delle scuole a coinvolgere i ragazzi per venirci ad aiutare. Diverso è Puli Fondali, ma Puli Fondali, vabbè, lì lavoriamo in casa, perché i subacquei, gli apneisti e tutti coloro che sono abituati ad andare sott'acqua e che quindi possono fare questo lavoro, ce l'abbiamo in tutta Italia e in tutte le province italiane, quindi
1: sono i vostri tesserati,
2: assolutamente sì, assolutamente
1: tutti
2: sì.
1: Volontari,
2: assolutamente
1: anche,
2: sì,
1: anche i ragazzi ovviamente, e in qualche misura anche la cittadinanza attiva, quella che viene definita così.
2: Direi di sì, perché cioè, bisogna assolutamente tenere presente che noi andiamo sott'acqua o andiamo sulle spiagge e raccattiamo, come diceva lei, tonnellate, perché purtroppo sono tonnellate di materiale sott'acqua, il più strano possibile. Si va dai motorini alle lavatrici, ai copertoni, e vabbè, le reti, ma le reti forse sarebbe anche l'ambiente naturale, i motorini e le lavatrici magari no.
1: E
2: dopodiché abbiamo una grandissima necessità, chiaramente, della collaborazione dei 50 comuni con i quali siamo in contatto.
1: Ah, a questo proposito,
2: poi c'è lo smaltimento.
1: Certo. A questo proposito, presidente, tra le città che si sono maggiormente impegnate nelle passate edizioni, no, si è distinta Pozzuoli. Quest'anno è stato offerto a Pozzuoli il ruolo di capofila dell'evento e ospitiamo, per la Lega Navale Italiana, che è associata a FIPSAS, Vicente Migliucci. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno presidente, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Ecco Migliucci, buongiorno. Il vostro litorale ha grandi risorse ambientali, no, da salvaguardare. Vi siete distinti coinvolgendo davvero tante realtà. Tutti pronti a rimboccarsi le maniche anche in questa nuova edizione?
3: Guardi, noi siamo onorati di essere stati scelti come città capofila, è d'obbligo un ringraziamento all'amministrazione che si è messa a disposizione, ma a tutti i soci e alle centinaia di volontari che verranno. Il nostro litorale, come diceva Pozzuoli, vive di vari ambienti molto diversi tra di loro, perché abbiamo un golfo, abbiamo il mare aperto e abbiamo delle darsene di pescatori, ma è cambiato completamente il territorio a causa del bradisismo, noto spesso per gli effetti che fanno un po' più paura, quelli negativi, ma che ha donato delle bellissime spiagge al territorio, e sarà l'occasione anche per tutti coloro che parteciperanno di vedere questo effetto che la natura ha creato, che è impressionante ma è altrettanto bello.
1: Lungomare Pertini, Monachelle, Darsena, la mobilitazione è davvero lungo tutto il litorale e non solo, vero Migliucci?
3: Guardi, come diceva il presidente della FIPSAS, ci saranno le scolaresche che per fortuna negli ultimi giorni hanno deciso di partecipare, con non solo le scuole elementari di primo e di secondo livello, ma ci saranno tantissime associazioni, l'associazione dei pescatori pozzolani, la Sicfree, Mare Vivo, Circolo Ilva, ci sarà tutta l'Accademia Aeronautica a partire dal generale ai cadetti,
1: si muovono
3: una partecipazione enorme.
1: Si muovono davvero tutti. Presidente Matteoli, per concludere, Puli Fondali e Puli Spiaggio, occasione non solo per rimuovere i rifiuti ma anche per fare tanta informazione, no, con la cittadinanza.
2: Sì, e qui devo ringraziare voi, perché chiaramente tutto questo senza l'aiuto della RAI sarebbe veramente non fine a se stesso, perché l'azione sarebbe comunque meritoria e molto meritoria, però quello che ci serve tanto è non solo fare raccolta di rifiuti e infine fare qualcosa di pratico, ma fare anche cultura. Quindi, cioè, se la RAI ci dà una mano a diffondere la cultura e evitare che si consideri il mare come una pattumiera, ma il mare, sto parlando di mare in senso generale, perché va bene anche i laghi, va bene anche i fiumi, perché siamo anche in Lombardia, in certo. Piemonte, quindi anche dove il mare non c'è, nei laghi certo. Per esempio.
1: Certo, grazie allora Presidente Claudio Matteoli, affidiamo a Vicente Migliucci un messaggio anche di buon lavoro alla Lega Navale di Pozzuoli, buona giornata.
2: Sarò là con loro.
3: e grazie alla RAI ancora e grazie a tutti i volontari, in special modo alla FIPSAS che porta avanti un progetto veramente meritevole.
4: Le parole del mare. Tremor. Somewhere beyond the sea. È il membro dell'equipaggio che regola Randa e Fiocco, ottimizzandone forma e tensione in base all'intensità del vento e all'andatura. Sugli AC40 i trimmer lavorano in coppia. Chi si trova sopra vento regola appunto le vele. Chi è sotto vento si occupa del volo sui foil e dell'equilibrio idrodinamico.
1: La disfida degli AC40 agli yacht da regata dei preliminari dell'America's Cup sabato scorso da Cagliari, la nostra Germana Brizzolari ci ha trasmesso in diretta su Radio di Bordo le emozioni della vigilia della finale della preliminare numero 1 della competizione velistica più prestigiosa al mondo. Domenica poi c'è stato il trionfo di Luna Rossa contro New Zealand, mentre i giovani dell'equipaggio Women and Youth di Luna Rossa, che avevano guidato la classifica fino all'ultimo, sono rimasti penalizzati nell'ultima serie di regate. Bene, qui sentiamo le voci dei protagonisti, le emozioni all'arrivo di domenica, a partire dal nostro timoniere vincitore dell'ultimo match race contro i neozelandesi, Ruggero Tita.
5: Vincere la prima preliminari fatta in Italia, qui a Cagliari, vincere in casa è qualcosa di speciale. Siamo andati in acqua estremamente carichi e aggressivi, perché dovevamo portare a casa migliori risultati fin dall'inizio per poterci aggiudicare il posto in finale. Poi una volta arrivati in finale con New Zealand, una grande partenza, e da lì poi è stato tutto molto molto facile.
6: Dimmi un aggettivo per ognuno dei tuoi compagni di barca.
5: Pete, ti direi che è un calcolatore, Vito è un grandissimo ingegnere e Umberto Molineris è veramente bravo con le dita, direi pianista.
6: E Ruggero Tita?
5: Ruggero Tita è solido, e anche i giovani, il nostro team youth e donne ha fatto qualcosa di molto molto speciale. Torneremo ad allenarci, torneremo in acqua a combattere con loro e cercheremo di spingerci sempre più avanti in questo gioco della Coppa America.
6: Si impara sempre da ogni regata. Tu cosa hai portato a casa da questa 3 giorni di Cagliari?
5: Il tipo di preparazione. Sono arrivati 2 neozelandesi nel nostro team, uno è Peter e l'altro è Josh Junior, che spesso è più dietro i riflettori ma sta facendo un grandissimo lavoro con noi. Quello che mi hanno insegnato è il tipo di preparazione deve essere efficiente, quindi minimo sforzo e massima resa, ed è quello che abbiamo portato a casa in questi giorni.
6: Questi sono AC40, gli AC75 sono un'altra cosa.
5: Assolutamente sì, sono barche diverse, queste sono barche in cui si gioca di più la parte regata, bisogna imparare a conoscere l'autopilota, a capire come reagisce. Quando poi avremo a che fare con gli AC65 sarà un altro gioco, e sicuramente essendo le barche molto molto diverse anche le performance poi saranno influenzate da quello, quindi io credo che ci sarà tanto lavoro da fare, ma soprattutto cercare di mettere in acqua il nostro AC75 prima possibile e fare in modo che sia veramente veloce.
6: Vittorio Bissaro, trimmer.
7: Abbiamo sofferto tanto in questi giorni perché non tutto andava come volevamo, nonostante le difficoltà abbiamo sempre cercato di tenere botta, e oggi abbiamo fatto una bellissima giornata nella ragazzi di flotta, ci ha permesso di arrivare in finale e vincere poi coi Kiwi. Sarebbe stato molto bello trovare gli altri ragazzi in finale e avrebbe così dato quel tocco un po' magico, però purtroppo questa è la vela, è andata così. Noi siamo molto contenti per il team e per Luna Rossa.
6: La regata del match race è stata portentosa, avete fatto una partenza incredibile, credo mezzo secondo dopo lo start siete partiti veramente perfetti, e poi siete stati in copertura, andavate bene, veloci.
7: Sicuramente è stata una regata molto pulita, poi il match race è un po' così, nel senso il campo non proponeva tante opportunità. I ragazzi sono riusciti a metterci nel posto giusto in partenza e quindi da lì poi si trattava solo di spingere l'avversario dalla parte sbagliata. Abbiamo eseguito la pagina 1 del match race.
6: Maria Giubilei, Giovanni Santi, peccato perché eravate davanti a tutti. Che è successo?
8: Sì, è stata una giornata dura per noi. E abbiamo avuto qualche problema con il software in barca, poi anche noi abbiamo fatto errori. Avremmo potuto fare sicuramente meglio. Sappiamo che ci meritavamo di stare in finale, ma alla fine lo sport è questo, vince chi fa meno errori, e oggi noi ne abbiamo fatti un po' troppi.
6: Le penalità non le avete sentite? Che è successo?
9: C'era un problema col software che ti dice come devi bruciare la penalità e quanto ti manca, quindi appunto era bloccato, non sapevamo quanto dovevamo bruciare e poi il comitato ha deciso di squalificarci per non aver bruciato la penalità.
6: Poi tentare il tutto per tutto nella seconda regata di flotta e anche lì purtroppo una mossa un po' azzardata.
8: Sì, forse lì abbiamo preso troppi rischi, impareremo questa lezione e siamo felici per i nostri compagni di squadra che hanno vinto.
6: Allora, un bilancio comunque di questi 3 giorni, perché io credo che abbiate imparato tanto anche stare in questo contesto incredibile che è Cagliari.
9: Sì, no, un bilancio dolce amaro, dai, perché fino a ieri comunque andava fortissimo, ma anche oggi per me la velocità era buona, questo è lo sport, capita.
8: Secondo me possiamo essere orgogliosi e fieri di quello che abbiamo fatto tante regate davanti a grandi della vela.

0: The River of Dreams, brano tra i più acclamati di Billy Joel, splendide le immagini del videoclip sul Connecticut, il fiume dei nostri sogni oggi invece è l'Arno, sul quale tornano a sfidarsi Pisa, Venezia, Amalfi e Genova. Martedì prossimo 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, 71esima regata delle antiche repubbliche marinare. In linea con noi il direttore tecnico del Galeone Rosso, Leonardo Pettinari. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Pettinari, grande campione olimpico di canottaggio, Atlanta 96, era giusto 30 anni fa. Sei volte campione del mondo. Insomma, se l'hanno chiamata a lei, Pettinari, mica è solo per rievocazione storica, questa è sfida vera.
1: Sì, allora qui il campanilismo è molto alto e la sfida fra le varie repubbliche vede anni e anni di confronti e affronti fra le varie repubbliche marinare. Mi hanno chiamato perché io ho già fatto parte come vogatore dell'Arno di Pisa per diversi anni, vincendo anche 2 edizioni, quindi sapevano che con me potevano avere anche un po' di esperienza sulla barca. E poi perché dopo aver attaccato il remo al chiodo ho iniziato ad allenare la mia società dove sono nato e cresciuto, che è la società Canottieri Pontedera, raggiungendo insomma risultati abbastanza importanti che comunque si hanno spinto l'amministrazione pisana a convogliare le mie energie su questa barca.
0: Mi sa che hanno fatto bene. Imbarcazioni lunghe 15 metri, larghe 1,70, galeoni costruiti sui modelli del XII secolo sulla linea delle antiche galere o feluche di rappresentanza. 8 vogatori e un timoniere e 2 regate, giusto? Femminile e maschile.
1: Sì, da quest'anno è ufficializzata anche al regolamento la regata femminile e la regata maschile. La regata maschile sulla distanza di 2000 metri, la regata femminile sulla distanza di 1000 metri. Volevo specificare che i galeoni pesano 800-850 kg, quindi non sono proprio delle signorine, quindi sono barche abbastanza consistenti che comunque si mettono a dura prova gli atleti e le atlete che vivono sopra.
0: C'è un particolare, Pettinari, che lei sottolinea, che il fatto che i giovani si stiano avvicinando a questa tradizione sempre di più e con grande entusiasmo.
1: Sì, allora noi abbiamo ripreso in mano la Repubblica di Pisa da un periodo che era un po' negativo. Abbiamo cercato di creare un movimento che partisse dalla base, coinvolgendo tutte le società toscane e mettendo in campo tutti i ragazzi delle società toscane, da partire dai più piccoli arrivando ai più grandi, facendo provare, facendo vedere l'emozione, facendo vivere l'emozione di un palio, che è questa la cosa più importante che lega le tradizioni allo sport, che in questo caso è il canottaggio.
0: Che poi i pisani hanno un bel carattere competitivo comunque.
1: Sì, ma tutti hanno un carattere competitivo, genovesi, amalfitani, veneziani. Infatti stamattina sono arrivate tutte le rappresentative e già insomma si respira l'aria spumeggiante della regata.
0: Si comincia bene. Leonardo Pettinari, un saluto a Pisa.
1: Grazie mille, un abbraccio a tutti voi e sempre forza Pisa.
0: Sì. Adesso una notizia dell'ultima ora però che è stata battuta dall'agenzia ANSA, la leggiamo, ci sembra importante, interessante. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi, Sami Parkkinen, Jenny Westerlund e Patrick Gronqvist, che si sono distinti nell'operazione di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque al largo delle isole Maldive. Anche noi su Radio di Bordo, ricorderete, nelle scorse edizioni, nelle scorse puntate, avevamo parlato di questa tragedia dei sub.
2: Radio di Bordo.
0: E adesso dall'entusiasmo dei vogatori, appunto abbiamo parlato della disfida delle antiche repubbliche marinare, all'arte di nuotare. Questo è il titolo di un libro di Carola Barbero che torna alle stampe con il Mulino. Benvenuta a Radio di Bordo, Carola Barbero.
3: Buongiorno, grazie molte per l'invito.
0: Sottotitolo del libro, dell'acqua e del respiro. Lavoro denso di riflessioni, citazioni, ma partirei da una osservazione che si legge. Lei scrive: i corridori fanno smorfie impressionanti, i ciclisti digrignano i denti, i tennisti chiudono ermeticamente le labbra, i nuotatori sorridono.
3: Sì, questo è proprio il motivo che in realtà mi ha spinto a scrivere il libro, perché il fatto che la nostra esperienza in acqua riesca a diventare una sorta di meditazione e che una bracciata dopo l'altra, con tutte quelle gambate, rimbalzando da un rito, da un bordo all'altro della piscina, faccia sì che poi in qualche modo ci ritroviamo, ci dia quella sensazione di benessere, che non è semplicemente un benessere fisico, come possono dare anche altri sport, ma è proprio una forma di equilibrio interiore. Ed è per questo che io vedo il nuoto come una specie di meditazione in movimento, una pratica alla fine che ci obbliga a confrontarci con noi stessi, senza nessuna mediazione. E penso che sia proprio per questo che poi i nuotatori, quando escono dall'acqua, hanno quell'espressione serena insieme al segno degli occhialini intorno agli occhi, perché è l'espressione che ha è proprio chi per un momento è riuscito a ritrovare se stesso.
0: Cito: quando si fluttua nel blu, il corpo pensa mentre la mente nuota.
3: Sì, qui questo è un pensiero che è reso anche molto evidente da una bella piccola prosa di Michaud che si intitola La pigrizia, dove Michaud scrive che l'anima adora nuotare e dice: per nuotare ci si stende sul ventre, l'anima si sblocca e se ne va, nuotando se ne va. Ecco, questa distinzione tra mente e corpo, che la tradizione occidentale vuole appunto separati, è qualcosa che poi in realtà, quando si nuota, conosce una sorta di inversione dei ruoli, perché è come se la mente nuotasse e il corpo finalmente pensasse o capisse qualcosa che fino a quel momento gli era sfuggito. E questo è qualcosa che il nuotatore, ovviamente io qui parlo prevalentemente nel mio libro, non dei nuotatori che fanno le gare, non dei nuotatori che fanno le competizioni, ma del nuotatore che lo fa per scelta e non per vedere che cosa fanno gli altri nelle altre corsie, bensì per ritrovare appunto per un momento se stesso.
0: E chi nuota assomiglia alla vita che scorre e i cinque sensi diventano uno solo.
3: Sì, assomiglia alla vita per tanti motivi il nuotatore. Innanzitutto perché chi è in acqua deve imparare a stare a galla. E questo è qualcosa di fondamentale, no? Ed è uno dei motivi per i quali, per esempio, io credo che il nuoto dovrebbe essere insegnato a tutti i bambini, come la grammatica e la matematica, perché imparare a stare a galla in acqua e nella vita è fondamentale. E i cinque sensi diventano uno solo, perché appunto quello che si vede, quello che si tocca, gli odori che si sentono, ecco, si fondono proprio nella nuotata che di fatto il nuotatore mette in pratica. E si riesce una bracciata dopo l'altra, una gambata dopo l'altra, effettivamente ad avere un corpo che è quasi come se esprimesse dei pensieri, è come se in quel saper fare qualcosa, il nuoto è qualcosa che si impara a fare, no? A differenza delle cose che si possono imparare semplicemente leggendo o studiando, il nuoto è qualcosa che bisogna imparare a fare. E non basta peraltro, scusi.
0: No, pensavo poi, tra l'altro, sempre citando il suo libro, Liberi dalla gravità, muovendoci nell'acqua ci si sente quello che si è, essere composti per circa il 70% di acqua, appunto.
3: Sì, noi siamo appunto esseri composti per gran parte di acqua, e questo è qualcosa che, quando nuotiamo, dopo quel tuffo, di fatto ci rendiamo conto, no? C'è quella bella citazione che riporto di Lorenz, che dice che l'acqua è H2O, due parti di idrogeno, una di ossigeno, ma c'è un terzo elemento che la rende acqua e nessuno sa che cosa sia. Ecco, questo terzo elemento è quello che noi cerchiamo.
0: È chiaro. Di fatto. L'arte di nuotare, dell'acqua e del respiro. Carola Barbero, grazie e buon weekend.
3: Grazie a voi.
2: Messaggi in bottiglia. Prosegue il viaggio di solidarietà di Fondazione Tender to Nave Italia con il progetto Connessioni a bordo, intrecci generazionali oltre le barriere dell'età. Dal 2 al 6 giugno, sulla tratta Crotone-Taranto a bordo di Nave Italia, 14 giovani over 65 insieme per un'esperienza di convivenza attiva promossa dal Center for Healthy Longevity dell'Università degli Studi di Bergamo. Inaugurato ieri il Festival del Pesce Azzurro Anghio, termine dialettale sanbenedettese che indica l'alice, L'appuntamento fino al 2 giugno celebra il mare Adriatico, la tradizione marinara di San Benedetto e la cucina di qualità, attraverso un ricco programma di degustazioni, spettacoli, incontri culturali. Che cos'è un cetaceo? Cosa studia un cetologo? Come si misurano le distanze in mare? Elisabetta Mitrovic, insieme a un gruppo di studiosi dei mammiferi marini, è salpata su una nave per osservare balene, grampi, orche, megattere, seguirne gli spostamenti, studiarne le strategie. Risultato: il libro In alto mare, guida pratica per piccoli navigatori lungo le rotte dei giganti marini.
0: 10 e 28 minuti, quasi 29, in questo ponte del 2 giugno è il momento di augurare a tutti voi all'ascolto un buon mare. Il nostro equipaggio in plancia Nino Giuliano, alle vele Stefania Livoli, strumenti di navigazione Tommaso Margiotta. Sabato prossimo timone a Germana Brizzolari, ancora un saluto da Raffaele Roselli e un'ultima citazione in omaggio a un grande pensatore francese che ci ha appena lasciato.
4: La conoscenza è una navigazione in un oceano di incertezze, attraverso arcipelaghi di certezze. Edgar Morin.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. 8x1000 unionebuddista.it.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 10.30, apriamo in A1 tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli, dove si registrano 8 km di coda a seguito di un incidente ora risolto. Sulla Firenze-Pisa-Livorno in Toscana tra San Miniato Basso e Montopoli in Valdarno in direzione Livorno segnalati 7 km di coda sempre per un incidente. Andiamo in A6 tra lo svincolo di Altare e l'allacciamento con la A10 verso Savona, presenti 3 km di coda a causa del traffico intenso. In A22 tra Rovereto Sud e Alavio in direzione Modena si registrano invece 2 km di coda ancora per un incidente. Rimaniamo in A22, in Emilia-Romagna, tra Carpi e l'allacciamento con l'Autosole verso Modena, segnalati 4 km di coda per il traffico intenso. In A14, in Romagna, tra Rimini Sud e Rimini Nord, in direzione Bologna, presente un camion in avaria. E infine andiamo in A30, in Campania, tra Castel San Giorgio e il raccordo Salerno-Avellino verso Salerno, dove si registrano code per un incidente che vede coinvolte 3 vetture. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!
2: In collaborazione con il CIS. Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
7: L'auto senza pilota non è fantascienza. Funziona già soprattutto su strade nate per le vetture e non per le carrozze. Negli Stati Uniti Waymo supera le 500.000 corse autonome a settimana. In Cina Apollo Go macina milioni di viaggi senza conducente. L'Europa prova a recuperare con nuove regole e in Italia nasce pure Newlinks, startup che punta su un sistema ibrido chiamato Robo Sharing. Ne parleremo tra un attimo. Insomma, il futuro è arrivato, sì, ma per ora guida soprattutto dove tutto è già preparato per lui. Una buona giornata, un buon sabato, benvenuti a Eta Beta da Massimo Cerofolini. I nostri numeri per intervenire, SMS e WhatsApp al 335-699-2949, oppure scriveteci su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, dove se poi vi scrivete avete accesso anche ai tanti contenuti, ai tanti articoli che pubblichiamo ogni giorno sulle nuove tecnologie. Allora, settimana ricca di tecnologia, cominciata lunedì con l'enciclica di Papa Leone che invoca un'intelligenza artificiale a difesa dell'umano, è culminata ieri con le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, che chiede di allargare, di potenziare l'uso dei nuovi algoritmi nel tessuto economico del nostro paese, soprattutto tra le piccole e medie imprese che lo usano in quantità ridicole. E in attesa che la politica batta un colpo, noi oggi parliamo di un uso di intelligenza artificiale che riguarda tutti noi. Parliamo di guida autonoma, parliamo di robotaxi, autoconnesse, strade e città intelligenti. Siamo davanti a una rivoluzione imminente oppure a una tecnologia che funziona solo in recinti molto ben controllati? Ne parliamo con i nostri ospiti. Luca Foresti, buongiorno e benvenuto.
8: Buongiorno Massimo, grazie per l'invito.
7: Cofondatore di Newlinks, startup costola del Politecnico di Milano che mescola car sharing e guida autonoma, e buongiorno e benvenuto a Giulio Salvadori.
9: Buongiorno, grazie.
7: Direttore dell'Osservatorio Autoconnessa del Politecnico di Milano, che ha appena presentato un rapporto proprio su questo fenomeno, e con voi oggi proviamo a ragionare su tre piani che spesso vengono confusi. Il primo è l'auto privata connessa con un'assistenza avanzata alla guida. Il secondo è la guida davvero autonoma, cioè senza conducente, però in aree limitate come robotaxi o robot bus. E il terzo è l'infrastruttura invisibile che rende tutto questo possibile, ossia strade che comunicano, città intelligenti, reti di dati e aggiornamento di software e sicurezza informatica. Vi chiedo a tutte e due di mettervi in un luogo più silenzioso perché si sentono molti ritorni di rumori attorno a voi. Cominciamo da Luca Foresti. Allora, cos'è Newlinks e perché nasce proprio adesso?
8: Nasce adesso perché l'Europa non può restare il continente che scrive le regole mentre gli altri costruiscono i servizi. Nasciamo dal Politecnico di Milano, siamo il più grande spin-off fatto finora in Italia, abbiamo raccolto 38 milioni, che sono tanti soldi per una startup, ma sono veramente pochi soldi per chi vuole fare la guida autonoma, e il nostro obiettivo è quello di creare un operatore europeo che faccia guida autonoma completa e che possa un giorno fare competizione piena a Waymo, a Tesla, agli altri operatori che vengono dal resto del mondo. Abbiamo iniziato ad aprile, quindi da pochissimo. Il nostro obiettivo è avere al più presto centinaia di ingegneri verticali che lavorano sulla guida autonoma e fare il primo player in Europa che riesca veramente a far competizione a cinesi, americani, UK e quant'altro.
7: Ecco, diciamo subito che mentre in Cina e Stati Uniti già le persone possono prendere, abbiamo dato qualche dato prima, auto completamente a guida autonoma, voi giustamente andate coi piedi di piombo e puntate a un sistema ibrido di un'auto che è parzialmente autonoma soltanto quando serve per consegnare la macchina come fosse un taxi al cliente successivo. Spieghi un po' come avete pensato il vostro modello di guida autonoma.
8: Allora, l'abbiamo chiamato robo sharing e consiste in questo, molto semplice: l'utente con il proprio telefono cellulare chiama l'auto a sé, l'auto arriva a guida autonoma ad una velocità massima di 30 km all'ora, ci sono dei motivi tecnici per cui abbiamo scelto questa velocità massima, si ferma davanti all'utente, l'utente sale al posto di guida e a quel punto guida l'automobile alla velocità che desidera, andando dove desidera, arriva al punto di arrivo, scende dall'auto senza parcheggiarla e l'auto riparte da sola. Quindi, se volete, è un car sharing in cui l'auto va dalla persona e non la persona va dall'auto.
7: Tra l'altro quasi sembra in sincronia con le richieste che ha fatto il Papa nell'enciclica di mettere sempre l'uomo al centro. Una cosa che mi ha colpito della vostra iniziativa è il fatto che avete programmato l'intelligenza artificiale, in caso di dubbio, di accostarsi e ricevere istruzioni dagli operatori che a distanza possono consigliare di fronte a un ostacolo imprevisto. Anche questa è un'attenzione che spesso i grandi operatori internazionali non hanno pur di far profitto, vero?
8: No, non è vero. Tutti quanti quelli che stanno testando la guida autonoma sono passati attraverso un percorso nel quale i cosiddetti falsi positivi, cioè quelle situazioni dove il software non è in grado di capire o gestire la situazione, allora la macchina viene accostata e da remoto un essere umano, utilizzando tutta la sensoristica a bordo della macchina, prende possesso dell'auto e decide che cosa fare. Decide che cosa fare non vuol dire che fa teleguida, ma c'è un essere umano che dà un un'istruzione specifica su come superare quella situazione. Quindi tutti sono passati da questo, tutti in questo momento hanno in remoto delle persone, semplicemente è la frequenza con cui questo avviene che determina il grado di avanzamento, il tasso di avanzamento, certo, di una certa tecnologia.
7: Io volevo fare un complimento particolare a questa attenzione italiana che è condivisa con gli altri, però diciamo che gli altri poi, anche ci sono parecchi episodi di cronaca che ogni tanto leggiamo di auto a guida autonoma che fanno incidenti, quindi diciamo c'è un elemento in più di prudenza da parte vostra, immagino, anche perché insomma i soldi sono pochi e non possiamo rischiarceli. Però avete già fatto dei test voi, vero? Ci può dire quali sono state le esperienze più significative?
8: Allora, noi veniamo da 3 anni di guida su strada, test su strada con cosiddetti safety driver, cioè ci sono delle persone che sono fisicamente al posto di guida ma che quando il software è attivo non toccano il volante, l'acceleratore, il freno. Nel momento in cui c'è una situazione considerata dubbia, pericolosa, toccando il volante o il freno viene staccato il software e di nuovo l'essere umano è in possesso, e quindi c'è una responsabilità in capo al safety driver. Da 3 anni il gruppo di ricerca da cui noi veniamo ha ottenuto in Italia l'autorizzazione a fare sperimentazione su strada e quindi hanno fatto molte esperienze, tra cui per esempio hanno fatto chiaramente tante esperienze su pista, ma quelle più significative sono letteralmente in strada con le persone. Quindi abbiamo fatto esperienze per esempio in un piccolo paesino che si chiama Darfo Boario, in cui abbiamo gestito un servizio per persone anziane, disabili, che è una strada verso la quale la guida autonoma dovrà spingersi. Abbiamo fatto esperienze su tutto l'arco italiano, chiedendo a diverse centinaia di comuni nulla osta per poter passare con le nostre auto a guida autonoma.
7: Ma anche, leggo nella scheda, una galleria nella 26, addirittura la tangenziale di Napoli, o ancora più sfidante la nebbia di Piacenza, è così? Giusto questo?
8: Sì, sì, assolutamente. Ognuno di questi per noi sono dei
7: una medaglia.
8: Use case. Mm-hmm. E l'obiettivo dello sviluppo di una tecnologia a guida autonoma è quella ovviamente, certo, di poter gestire il numero massimo di, certo, use case che ci sono effettivamente su strada.
7: Quindi crash test senza crash. Giulio Salvatori, voi invece del Politecnico, anzi dell'Osservatorio con autoconnessa e smart city del Politecnico di Milano, avete proprio in questi giorni lanciato un rapporto in cui raccontate come gli italiani vivono questo cambiamento, e devo dire mi ha sorpreso perché sono numeri abbastanza positivi, cioè abbastanza apertura, molto più di quanto immaginassi, vero?
9: Assolutamente, gli italiani sono curiosi, quando si parla di nuove tecnologie sono curiosi, prima ancora di parlare di guida autonoma, già le auto connesse oggi dotate di funzionalità smart, diciamo intelligenti, sono piuttosto diffuse nel nostro paese con quasi 19 milioni di veicoli che sono già oggi connessi, certamente non autonomi ancora, però hanno già delle funzionalità al loro interno, anche di sicurezza, di comfort.
7: 4 macchine su 10 dice il rapporto, quindi insomma abbastanza.
9: Esatto, 4 macchine su 10, assolutamente. Un italiano su 2, quindi la metà diciamo, possiede almeno un'auto in qualche modo connessa, e quasi tutti tra coloro che la possiedono utilizzano poi le funzionalità all'interno, quindi c'è proprio un'adozione importante. Sul tema della guida autonoma, la metà circa degli italiani vorrebbe salire su un'auto a guida autonoma. Il dato interessante è che questo numero sta crescendo negli anni, 2 anni fa era il 40%, oggi siamo al 54%, quindi sta crescendo chiaramente, però questa curiosità si deve tradurre diciamo in pratica, in concretezza. Gli italiani vogliono vedere poi progetti concreti e allora sì che saranno veramente curiosi di
7: leggermente
9: salire.
7: Fuori tema, però nella settimana dell'auto elettrica della Ferrari Luce, che ha avuto un esito piuttosto controverso, c'è un dato che mi colpisce, perché un italiano su 3 pensa di acquistare un'auto elettrica o un'auto ibrida plug-in nei prossimi 3 anni, significativo anche questo.
9: Esatto,
7: non so se forse l'avete fatto prima.
9: Sì, dica. Sì, l'abbiamo fatto prima, un mese prima della notizia.
7: Magari sarebbe sceso un pochetto.
9: Esatto, sulla batteria, sulle infrastrutture di ricarica, gli italiani pensano ancora sia bisogno di maggiore capillarità delle infrastrutture.
7: Poi avete indagato anche come gli italiani si immaginino, no, la loro vita dentro una città in cui circolano queste auto autonome. Quali sono state le impressioni che avete raccolto?
9: Sì, allora chiaramente da un lato ci sono delle paure, da un lato vedono dei vantaggi, le paure sono principalmente la paura, diciamo, di perdere il controllo del veicolo, di non essere, diciamo, responsabili di ciò che potrebbe accadere, poi rischi informatici, quindi attacchi hacker che potrebbero arrivare e affidabilità, diciamo, del sistema operativo che governa la vettura. Invece i vantaggi che gli italiani vedono sono ad esempio nella tratta casa-lavoro, chiaramente avere un'auto a guida autonoma che vi permette di fare altro durante il tragitto casa lavoro, oppure quando c'è il traffico intenso, oppure in percorsi urbani particolarmente impegnativi. Ecco, la guida autonoma viene vista come un comfort quasi di lusso che potrebbe permettere alle persone di fare svago o lavorare o fare qualsiasi attività durante il tragitto.
7: Torno con Luca Foresti per commentare insieme una notizia che è arrivata ieri dalla Cina. BYD, la grande azienda che produce auto elettriche cinesi, ha annunciato di essere la prima azienda al mondo a fornire copertura assicurativa completa per danni provocati da auto a guida autonoma di livello 4. Allora, prima di commentare questa notizia e anche, diciamo, il parallelo con le altre nazioni a livello mondiale, quali sono questi livelli? 1, 2, 3, 4, 5? A volte ci si fa confusione. Ci dica qualche elemento così capiamo.
8: Secondo me, per non fare confusione, c'è un modo molto semplice e alla portata di tutti quanti. Ci sono delle situazioni dove c'è bisogno per legge dell'autista a bordo e ci sono delle situazioni dove non c'è bisogno dell'autista. Ecco, la guida autonoma riguarda queste seconde situazioni, mentre non riguarda le prime, se non per alcuni pezzi della tecnologia. Quindi quando sentirete L1, L2, L3, dovete immaginare che siete nel primo livello, quello dove avete bisogno di un autista. L4, L5, con piccole differenze tecniche, è quello dove invece è possibile non avere l'autista dal punto di vista proprio legislativo, oltre che tecnologico.
7: Ecco, diciamo prima che mentre l'Europa sta ridisegnando le regole, rendendo più flessibili le autorizzazioni e voi programmate di avere la omologazione nei prossimi 3 anni, quindi non parliamo di domani, nel resto del mondo si corre. Ecco, ci fa un po' un quadro di quello che sta avvenendo? Abbiamo detto in Cina c'è BYD che già appunto addirittura fornisce l'assicurazione in Cina, non in Italia e in Europa, sul livello 4. E gli altri grandi protagonisti di questo fenomeno quali sono?
8: Allora, anche qui un po' di confusione su di che cosa stiamo esattamente parlando. Allora, BYD è un produttore di auto, come Stellantis, BMW e così via. Uber, per esempio, è un gestore di ride-hailing e così via. Quando si parla di guida autonoma, secondo me, per non far confusione, bisogna parlare delle aziende che fanno la tecnologia di guida autonoma. Quelle rilevanti nel mondo in questo momento sono 8. 3 negli Stati Uniti, 1 in UK, 3 in Cina e 1 in Israele. Sono quelle, diciamo, con un ordine di grandezza di valore superiore ai 10 miliardi e che hanno investito miliardi per sviluppare questa tecnologia fino ad ora, e sono loro quelli più avanzati nel mondo. Come vedete, non ce n'è neanche uno nell'Europa continentale, che è la ragione per cui noi come New Links siamo nati.
7: Però appunto l'Europa, dicevamo, sta un po' snellendo le regole che hanno finora frenato l'introduzione dell'auto autonoma nel nostro continente, è vero?
8: No, no. No, non è vero. Non è vero che sta snellendo, è vero che l'Europa ha intenzione di snellire, ha intenzione di introdurre alcuni strumenti per facilitare l'introduzione della guida autonoma. Ad esempio sta pensando di introdurre dei test beds, cioè delle zone in Europa dove le regole sono semplificate per poter erogare un servizio. Questa cosa però non è ancora operativa, quindi è ancora una discussione a Bruxelles. Quindi ci sono buone intenzioni, ma ad oggi una delle ragioni per cui anche i grandi operatori nel mondo non stanno entrando in Europa è perché le regole rendono piuttosto complicato farlo.
7: Torno col professor Salvatori per rispondere anche alle richieste di qualche ascoltatore al 335-699-2949, ci chiedono di fare qualche esempio concreto. Allora le chiedo, professore, qual è il modello che oggi ha più senso? L'auto privata autonoma oppure le flotte di robotaxi, come vengono chiamate, o robosharing, come ha appena raccontato Luca Foresti con la sua New Links?
9: Se parliamo di reale guida autonoma livello 4, sicuramente robotaxi e robosharing sono oggi le applicazioni più consolidate. Non ha senso ad oggi quantomeno questo livello su un'auto privata, perché i costi sarebbero insostenibili, perché la profittabilità non sarebbe, diciamo, adeguata anche per chi sviluppa la vettura. C'è invece una grande potenziale nel mondo robotaxi, robosharing. Facciamo un esempio, guardiamo al robosharing, l'auto evita e riduce drasticamente i tempi morti rispetto allo sharing tradizionale. L'auto non dovrebbe più cercare un parcheggio perché accompagna la persona e poi ne va a prendere subito un'altra. L'utente non dovrebbe andare a cercare l'auto, sarebbe l'auto che raggiungerebbe direttamente l'utente nel punto di chiamata. Quindi sì, ridurrebbero notevolmente i tempi, si ridurrebbero chiaramente i costi, si ridurrebbero anche ovviamente il numero di veicoli adeguati per soddisfare una stessa domanda, perché riducendo i tempi posso, diciamo, ridurre il numero di veicoli e quindi ho un impatto importante anche a livello di sostenibilità poi ambientale, di riduzione del parco veicoli.
7: Questo è un vantaggio. Al 335-699-2949 un nostro ascoltatore che è ipovedente ci sottolinea anche un ulteriore vantaggio per tutti quelli che hanno difficoltà proprio a guidare e chiede quando arriveranno anche in Italia questi strumenti. E poi un altro vantaggio che vorrei commentare sempre con Giulio Salvadori è quello della riduzione dei morti su strada. Abbiamo 1.200.000 morti l'anno a livello mondiale, 19.000 a livello europeo, 3.000 in Italia. Ecco, ci rispondo un po' a queste domande.
9: Sì, allora il vantaggio sociale è uno dei vantaggi principali, no? Pensiamo a tutte quelle persone, utenti fragili, che oggi non possono prendere una vettura. Con l'arrivo di queste auto a guida autonoma ciò sarebbe effettivamente possibile, soprattutto guardando a livello 4, quindi senza necessità di un supervisore esterno. E i benefici sarebbero notevoli. Abbiamo calcolato che grazie all'arrivo di flotte di auto a guida autonoma in sostituzione delle tradizionali taxi e auto in sharing potremmo avere 900.000 auto in meno in circolazione sulle nostre strade, perché molte famiglie sarebbero ben disposte a rinunciare alla loro seconda auto, non dico la prima, certo, ma almeno la seconda, e poi potremmo avere una riduzione di oltre 50.000 tonnellate di CO2, guardando, certo, appunto a questa sostituzione, e una riduzione degli incidenti notevole, meno 90, meno 91% di probabilità di accadimento di un incidente, significa oltre, diciamo, 30.000 incidenti in meno.
7: E con questo, Salvadori,
9: di tempo, diciamo.
7: E con questo, professor Salvadori, ha risposto anche a una domanda di un ascoltatore che dice: ma le macchine bisogna eliminarle? Ecco, cominciamo a ridurle e questa è una strada. Luca Foresti, esatto, allora torno con lei. Quali sono i nodi veri che possono rallentare questa rivoluzione? Non ci ha dato la data che il nostro ascoltatore ha chiesto, la giro a lei, Luca.
8: Allora, noi pensiamo di essere su strada omologati in 3 anni, questo è un tempo tecnico necessario per fare pezzi della tecnologia e per andare attraverso l'omologazione. I nodi sono abbastanza semplici da capire. Il primo è la regolamentazione, quindi rendere l'Europa un luogo giocabile per questo tipo di tecnologie e non un luogo che semplicemente massimizza la sicurezza percepita e minimizza i servizi effettivamente erogati sul territorio. Il secondo tema è il capitale. L'Europa oggi non è abituata come continente a investire le masse di denaro necessarie per fare questo tipo di tecnologia. Il terzo è, l'ha citato prima, il mondo della copertura assicurativa, della responsabilità legale su quello che accade. Anche qui ci sono strade ovvie da percorrere, vanno percorse, e quindi bisogna anche qui pensare che non siamo di fronte a un'automobile che non è guidata da una persona, ma siamo di fronte a una nuova tecnologia con nuove caratteristiche, tra cui attualmente il 90-92% in meno di incidentalità. Quindi prima le mettiamo su strada, meno morti abbiamo. Infine c'è un tema di talenti. Cioè, noi dobbiamo far stare gli incredibili talenti europei in Europa a sviluppare questa tecnologia. Ma questo accade solo se ci sono delle aziende sufficientemente ambiziose che attraggono questi talenti, perché sennò questi tranquillamente vanno negli Stati Uniti e in altri paesi.
7: Aggiungerei anche un altro elemento, la cyber security, perché un veicolo connesso è anche un possibile bersaglio informatico, non c'è nessuno alla guida, chissà che potrebbe succedere se non è protetto da software non solo antivirus ma proprio di sicurezza altissima. Giulio Salvatori, tutto questo, come dire, ha un senso se anche le città, le strade diventano intelligenti, si adeguano a questo nuovo modo di viaggiare, così?
9: Allora, sistemi avanzati di guida autonoma a livello 4 possono funzionare anche senza il supporto dell'infrastruttura stradale. È chiaro che l'infrastruttura stradale intelligente aiuterebbe, certamente, aiuterebbe ad avere una ridondanza di dati. Faccio un esempio, l'auto si trova magari a un incrocio pericoloso, il semaforo o la strada aiuta a fornire indicazioni su dove si trovano i veicoli, sulle velocità, su tutta una serie di elementi aggiuntivi. Quindi avremmo dei dati ridondanti, una parte che arriva dall'auto che si guarda attorno a sé, una parte dalla strada che la supporta nel evitare ancora di più, diciamo, incidenti ed eventuali punti critici. Quindi l'infrastruttura stradale deve andare di pari passo allo sviluppo dei veicoli a guida autonoma, però, ripeto, i veicoli a guida autonoma a livello 4 possono funzionare anche senza infrastruttura.
7: Un ascoltatore ci chiede il problema dei costi, è difficile insomma capire rispetto a cosa, a una corsa di taxi o alla macchina in propria, avete una stima? A spanne ovviamente.
9: Allora, noi abbiamo visto che ad oggi i costi dei servizi di auto a guida autonoma a livello 4 negli Stati Uniti sono paragonabili a quelli di un servizio di taxi tradizionale. Quello però che si sta vedendo è che il costo si sta riducendo man mano, cioè man mano che aumenta il numero di veicoli in circolazione, il costo man mano si riduce, e questo significa che alcune stime, diciamo, a livello globale ci dicono che questo costo potrebbe andare ad essere inferiore tra qualche anno a 1,2, certo, 1,3 euro a chilometro. Se si raggiunge questa soglia, significa che questi veicoli sarebbero più convenienti rispetto al car sharing.
7: E allora giro la domanda finale a Luca Foresti. Voi entrate in diretta concorrenza con gli attuali taxi. Ci ha appena detto Salvatori che il costo sarà in prospettiva più conveniente. Come la mettiamo con questa probabile guerra che vi faranno i tassisti? Dal loro punto di vista, giustamente.
8: Secondo me è un misunderstanding totale, perché il nostro punto di confronto non sono i tassisti, ma sono le auto private. I tassisti in Italia sono 25.000, le auto private in Italia sono 45 milioni. Questa non è una tecnologia che si parla ai 25.000, che continueranno a esserci a fare un certo tipo di servizio. Questa è una tecnologia che si parla con i 45 milioni, cioè, come diceva Salvatori, qui se questa tecnologia, come io credo, funzionerà, semplicemente ci saranno meno auto private immatricolate, ma attenzione, non ci saranno meno auto per strada, ci saranno potenzialmente più auto per strada, ma su flotte a guida autonoma, il che significa che ogni auto verrà utilizzata mediamente un numero di chilometri all'anno molto superiore, e quindi gli asset verranno utilizzati meglio. Quindi non parliamo di guerra ai tassisti, perché non c'entra niente, proprio niente. C'entra il fatto che andiamo a toccare le auto private, andiamo a permettere a delle famiglie che oggi non si possono più permettere di comprare e gestire un'auto privata, di avere una qualità di mobilità pari o superiore a quella che hanno oggi con l'auto privata, con dei costi inferiori.
7: Luca Foresti, cofondatore di Linux, grazie di essere stato con noi, grazie anche a Giulio Salvatori, osservatorio autoconnessa del Politecnico di Milano. La squadra di oggi, al coordinamento tecnico Massimo Vasciaveo, la regista Cecilia Mosetti, in redazione Paola De Gaudio. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Dieta Beta cercandoli su Rai Play Sound, dove ci sono anche i podcast di Pillole Dieta Beta, il quotidiano che facciamo ogni giorno sulle nuove tecnologie. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Dieta Beta Radio 1, dove ci sono tantissimi contenuti, dove continuiamo a parlare di questi temi. Su Facebook la mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. L'appuntamento è per sabato prossimo. Da Massimo Cerofolini, passate un buon fine settimana e un buon 2 giugno.

0: se la bolletta elettrica ti lascia senza parole. Scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
1: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
2: Io.
1: E la multa dell'altro giorno?
2: Io.
1: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
2: Io.
1: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
2: Io.
3: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
4: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte è difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Subito la guerra Stati Uniti-Iran, perché c'è stato un attacco missilistico contro la base americana di Al-Salem in Kuwait. L'ordigno è stato intercettato, riferisce Bloomberg, ma i detriti hanno ferito 5 soldati, causato gravi danni a 2 droni spia. Notizia che arriva mentre si protrae lo stallo negoziale. Dalla Casa Bianca trapela che il presidente Trump firmerà un'intesa solo se sarà rispettato in primis il suono all'atomica di Teheran, ma dall'Iran annunciano che la questione nucleare non è al momento sul tavolo dei negoziati. Chiuso l'aeroporto di Monaco di Baviera. La decisione a seguito di un avvistamento di droni da parte di un pilota poco prima del decollo. Le 2 piste dello scalo tedesco sono state interdette per motivi di sicurezza. Le autorità stanno indagando. Le ricadute economiche delle crisi internazionali. A rischio i settori fortemente energivori come l'industria del cemento, che prova a imboccare la strada della decarbonizzazione e del riciclo. La nostra inviata ha intervistato il direttore generale di Federbeton Confindustria, Nicola Zampella.
4: Il rischio è di rallentare il processo di decarbonizzazione in cui sono coinvolti tutte le nostre aziende. Le imprese stanno lavorando sull'utilizzo di combustibili alternativi e l'introduzione di cementi low carbon. Quindi la crisi rischia di minare gli investimenti necessari, che abbiamo stimato in oltre 5 miliardi di

0: euro, con un incremento di costi di oltre un miliardo di euro.
1: Come si realizza un cemento a basso impatto?
0: Il percorso è particolarmente complesso perché oltre il 65% delle emissioni sono legate al processo chimico produttivo. Ci sono promettenti investimenti allo studio per introdurre la cattura dello CO2, che è nel nostro caso la leva necessaria per raggiungere la neutralità carbonica.
1: A quali fonti alternative la vostra industria può attingere per portare avanti la decarbonizzazione con costi più contenuti?
0: Una best practice europea è l'utilizzo di combustibili alternativi provenienti da frazioni di rifiuto non più riciclabile, con un effetto importante di decarbonizzazione perché hanno molta biomassa contenuta al loro interno e permettono perciò di abbattere l'impronta carbonica dei combustibili.
1: Francesca Capannolo, GR1.
2: È svolta nelle indagini sul caso della bimba di 2 anni trovata senza vita lo scorso febbraio nella sua casa a Bordighera, vicino a Imperia. Arrestato questa mattina il compagno della madre. La mamma era già stata fermata l'indomani dell'accaduto. Per entrambi l'accusa è maltrattamenti aggravati dalla morte. Secondo gli investigatori la coppia non ha mai raccontato la verità. I sanitari si erano insospettiti dopo aver trovato lividi e macchie sul corpo della bambina. L'autopsia ha poi rilevato la presenza di lesioni e un trauma cranico come cause del decesso. Tentato femminicidio nella notte in provincia di Catania. Un 53enne ha aggredito la moglie ferendola gravemente. Ora è ricoverata in prognosi riservata.
3: L'avrebbe colpita più volte alla testa fino a ridurla in fin di vita. Una donna di 49 anni è rimasta gravemente ferita dopo l'aggressione del marito avvenuta nella notte in un appartamento al piano terra di una palazzina in via delle Rose a Belsito, frazione di Mister Bianco alle porte di Catania. L'episodio si è verificato intorno all'1 all'interno dell'abitazione della coppia. Sarebbero stati presenti anche i figli. I vicini di casa hanno sentito un trambusto.
4: Io da quella finestra praticamente mi sono affacciata e ho visto l'ambulanza.
3: Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata colpita ripetutamente dal marito, un autista di 53 anni, al termine di una violenta lite. Tra i due, stando ai primi accertamenti, i contrasti sarebbero stati frequenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della tenenza di Mister Bianco e del nucleo radiomobile. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. La donna è ricoverata all'ospedale Garibaldi Centro di Catania. La prognosi è riservata. Da Mister Bianco, Lucia Basso, GR1.
2: La vicenda dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il capo dello Stato Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi, tra cui quelli della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal. In corso a Genova il loro funerale. Numerosi messaggi nel libro delle firme. Grazie per i tuoi preziosi insegnamenti, scrive una studentessa. Continuerò ad amare e a proteggere il mare. Ponte del 2 giugno, 45 milioni di auto sulle strade secondo le stime ANAS, destinazioni luoghi di vacanza, in primis il mare. Disagi per la viabilità al Brennero, da un lato la chiusura dovuta a una manifestazione in Austria, dall'altro la linea ferroviaria fortemente rallentata per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti. Sul fronte meteo, ancora grande caldo, anche se attenuato in parte da rovesci e temporali. Le previsioni con la capitana Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
5: Oggi e domani ancora temperature sopra la media su gran parte del territorio, ma nel pomeriggio si formeranno temporali anche intensi, oggi soprattutto sulle zone interne di Sicilia e Sardegna, lungo l'arco alpino e l'Appennino Tosco-Emiliano. Domani ancora arco alpino, temporali un po' più diffusi però sull'area di nord-est, Appennino centrale, quindi zone dell'Umbria e ancora qualcosa in Sicilia e in Sardegna.
2: 11:05 minuti, la linea Storia in Giallo, buon ascolto.
6: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
1: Storie in giallo. In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
7: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate. Benvenuti a Storia in Giallo, buon sabato da Vittoriana Abate e Flaminia Bolzani. In questa puntata ricostruiremo un cold case entrato nella storia del crimine, il delitto dell'armadio. Ma ascoltiamo subito una clip in cui sentiamo proprio la voce della mamma di Antonella Di Veroli, proprio a proposito del momento in cui si accorge della sua scomparsa. Sentiamo.
8: Antonella, sono mamma. Mi richiami, per favore?
9: Pronto, Antonella? Antonella.
10: Mi chiamò mia madre nel pomeriggio. Saranno state le 5, le 4 e mezza, cose così. E mi disse, dice Carla, guarda, Antonella non è venuta a lavorare. Aveva degli impegni e non si è presentata. La segretaria mi dice che è strano, non ha telefonato e non si è presentata. Dico, non avrà potuto telefonare, stai tranquilla, non ti allarmare, non sarà assolutamente successo niente, comunque risentiamoci tra un po'. Mi fa una seconda telefonata e mi dice, guarda Carla, dice, questa non chiamano le persone con cui aveva appuntamento, non si è fatta viva, dice, io comincio a stare in pensiero. E dico, va bene, dico, che possiamo fare? Dice, non puoi andare a casa sua a vedere, magari si è sentita male a casa, vivendo sola. E dico, vabbè, dico, adesso aspetto un attimo, fammi organizzare un attimo e vedo.
1: E queste erano le parole. Un messaggio in segreteria prima e poi la sorella di Antonella Di Veroli, la protagonista, purtroppo suo malgrado, della storia che stiamo andando a raccontare oggi. Ma Vittoriana, iniziamo ad entrare proprio dentro quello che è accaduto in quel 1994.
11: Sì, Flaminia, riavvolgiamo il nastro e torniamo al 10 aprile del 1994. Antonella Di Veroli, consulente del lavoro e commercialista, proprio quel giorno nel quartiere Talenti di Roma viene ritrovata morta nel suo appartamento. Il corpo era chiuso in un armadio sigillato con del mastice, con un sacchetto di plastica sulla testa e due piccoli proiettili conficcati proprio nel capo, un delitto mai risolto.
1: Sì, un bossolo, una telefonata partita nella notte proprio di quell'omicidio potrebbero essere la chiave per riaprire quel caso, questo caso di omicidio, che è un delitto che ancora oggi rimane senza colpevole. Bene, il corpo di Antonella si chiama il delitto nell'armadio proprio perché venne trovato, chiuso, sigillato all'interno di questo armadio, la cui anta appunto presentava delle tracce di mastice. C'era un sacchetto di plastica sulla testa di Antonella e due piccoli proiettili conficcati nella sua testa, e le indagini si sono orientate inizialmente su due uomini.
11: Eh sì, Flaminia, due uomini di cui Umberto Nardinocchi, ex socio di Antonella e presunto amante, un caso presto archiviato in fase istruttoria, e Vittorio Biffani, fotografo con cui lei aveva una relazione e soprattutto a cui aveva prestato 42 milioni di lire. Biffani fu processato ma assolto definitivamente in Cassazione nel 2003. Rimane però aperta ancora oggi la pista dell'ignoto 3.
1: Sì, perché venne trovata proprio sull'anta di quell'armadio un'impronta che non fu mai attribuita, e tra l'altro Nardinocchi, questo poi lo racconteremo dopo perché insomma cerchiamo di entrare anche con l'aiuto dei nostri ospiti proprio nel processo, ne uscì perché sostanzialmente all'epoca si utilizzava il guanto di paraffina, no, per individuare le tracce di sparo, e ci furono, diciamo così, delle incongruenze rispetto a questa figura. Però che cosa succede? Perché questo caso è ancora attuale? Perché nel luglio del 2025, grazie al lavoro dell'avvocato Giulio Vasaturo, rappresentante appunto della famiglia di Antonella Di Veroli, la procura di Roma riapre il procedimento e affida le indagini ai carabinieri, e di questo ci parla proprio un nostro ospite.
11: Eh sì, perché oggi abbiamo il piacere di avere con noi qui ai microfoni di Storie in Giallo Mauro Valentini, autore nel suo libro Inchiesta 40 passi l'omicidio di Antonella Di Veroli, insieme al nostro all'amico di Storie in Giallo, scrittore e giornalista Massimo Lugli, anche lui si è occupato del caso. Allora, intanto, prima di ripercorrere le tappe di questa storia, noi vi ricordiamo che potete riascoltarci anche su Rai Play Sound, ma ascoltiamo però la clip dove sentiamo proprio la prima notizia dell'omicidio, quindi il momento del ritrovamento del corpo di Antonella Di Veroli.
12: Nuovo misterioso delitto a Roma dopo i gialli di Via Poma e dell'Olgiata. Una commercialista è stata trovata morta dentro un armadio della sua casa sigillato con il mastice. Sandro Mazzerioli.
13: Uccisa con un colpo di pistola in testa, attutito dal cuscino, e poi chiusa nell'armadio sigillato con il mastice. Quello di Antonella Di Veroli, commercialista di 47 anni, è un delitto che i cronisti romani hanno subito affiancato ai gialli di Via Poma e dell'Olgiata. Il corpo è stato trovato dalla sorella, allarmata per la scomparsa di Antonella, da lunedì. Per due volte la donna è entrata nell'elegante appartamento di via Oliva 8 a Montesacro. La prima, lunedì stesso, non aveva fatto caso all'armadio chiuso con il mastice. Ieri pomeriggio lo ha aperto e sono spuntati i piedi nudi dell'uccisa. Era avvolta in un lenzuolo intriso di sangue. I carabinieri del nucleo operativo stanno interrogando conoscenti e amici della vittima e le persone incontrate negli ultimi giorni dalla professionista, con l'aiuto di un nastro collegato alla segreteria telefonica. Una cosa è certa, l'assassino conosceva bene Antonella Di Veroli, è stato accolto in pigiama e quando è uscito, dopo aver incollato lo sportello dell'armadio, ha chiuso a chiave la porta dell'appartamento.

0: E rientriamo qui a Storie in Giallo Radio 1, lo abbiamo anticipato in apertura con noi due ospiti speciali, Mauro Valentini, autore di 40 passi, l'omicidio di Antonella Di Vergo, e Massimo Lulli, collega e scrittore, anche lui si è occupato a lungo di questo caso. E a 31 anni dal delitto, e noi lo abbiamo detto in apertura, è attualmente un cold case della nostra cronaca. La Procura di Roma ha deciso di riaprire le indagini. Mauro, tu hai dichiarato subito che per scoprire chi è l'assassino di Antonella Di Veroli basta rileggere i verbali dell'epoca. Allora, intanto, su quali passaggi dobbiamo soffermarci di questi verbali?
1: Beh, diciamo che la cosa più importante sarebbe rileggere le prime dichiarazioni e andare anche a rileggere tutto ciò che è stato fatto nel primo processo in corte d'assise, perché secondo me in quelle carte c'è la soluzione del caso, perché gli elementi che ha acquisito il pubblico ministero secondo me erano sufficienti per guardare a più ampio raggio verso possibili candidati a essere in qualche modo attenzionati, e hanno sbagliato soltanto obiettivo, perché hanno portato a processo Vittorio Biffani, che aveva l'unica colpa di essere stato suo amante, ma 6 mesi prima dell'omicidio.
0: Quindi ti chiedo subito questo, ma poi naturalmente con Flaminia Massimo approfondiremo tutta quanta la vicenda nella ricostruzione e poi in quelli che sono stati i processi. Ma la pista del terzo uomo, quella che naturalmente fa riferimento ad un'impronta non identificata sull'anta dell'armadio, è ancora valida, è ancora in piedi?
1: Secondo me sì, secondo me potrebbe essere risolutiva.
0: Ti fermo perché poi dopo su questo ci soffermeremo con Flaminia. Vado da Massimo Luglio. Massimo, abbiamo sentito Mauro Valentini, l'inchiesta si riapre, la procura ci sta lavorando e si riparte da alcuni elementi, ma secondo te quali sono i principali indizi su cui si concentrarono gli inquirenti dell'epoca e su cui poi vedremo anche con Mauro dove torneranno ad indagare?
2: Guarda, il problema è che non c'era praticamente nulla, non c'erano indizi. Secondo me una pista che non è stata seguita a sufficienza è quella dell'arma, perché è un'arma molto peculiare, è una 6.35 che praticamente quasi non esistono più, sono pistole che usavano i pastori per difendersi dai cani randagi, dai lupi o per difesa personale, ma è roba inizio Novecento.
3: Un calibro proprio piccolo,
2: piccolissimo, tant'è che io non credo che il proiettile non trapassi il coso perché il calibro è piccolo, non lo trapassa perché secondo me le munizioni sono deteriorate, perché altrimenti avrebbe sicuramente
3: una
2: forza.
3: Massimo, ti faccio una domanda perché mi ha incuriosito, appunto questi proiettili erano due, un'ogiva è stata ritrovata proprio tra i capelli, sembrerebbe che Antonella fosse stata tra virgolette addormentata, ma la persona che ha esploso questi colpi secondo te era una persona che poteva avere dimestichezza, da quello che possiamo dedurre insomma dall'indagine iniziale?
2: Ecco, quella secondo me è una falsa pista, perché è stato detto non aveva dimestichezza in quanto non riesce a trapassare, ma non è così, usa l'arma che ha e usa un'arma, ripeto, che poteva essere individuata. Io sono certo che loro hanno fatto una cernita delle denunce di possesso di armi da fuoco, e laddove esce una 6.35, ripeto, ce ne saranno 20 a Roma, tutta roba vecchi ferrovecchi.
3: Vedo anche Mauro che su questo
1: no, sì,
2: da lì ci potevi arrivare. Sicuramente questa è un'arma clandestina, però in qualche modo i giri, i percorsi che fanno le armi clandestine o no, in qualche modo si ripercorrono.
0: Facciamo un passo indietro rispetto alla ricostruzione dell'azione omicidiaria e andiamo a capire perché Antonella Di Vergo è stata uccisa, cioè secondo voi qual è il movente di questo omicidio?
1: Allora, innanzitutto per me l'omicidio, questo è un femminicidio, non li chiamavamo così, ma è questo. Sono d'accordo con Massimo, la pista era quella della pistola, perché l'unico elemento oggettivamente strano in questa situazione. È chiaro che lei conosceva l'assassino perché lo accoglie in pigiama, ed è una persona, io ho potuto fare una inchiesta abbastanza approfondita anche sulle sue conoscenze, lei non faceva avvicinare neanche il corriere davanti all'appartamento, lo faceva aspettare giù, ed è molto importante. Sono d'accordo con la questione dell'arma, secondo me è un uomo che è avvezzo alle pistole, alle armi, ma non è capace di uccidere, è cioè proprio uno che conosce le armi ma non le ha mai usate.
0: Quindi non è un killer, diciamo.
1: No, assolutamente no, e si capisce dal fatto che gli spara e non si rende neanche conto che quei proiettili sono rimasti diciamo appoggiati alla teca cranica. Lui poi ci mette un sacchetto ed è probabile che mette il sacchetto intorno al collo per evitare l'uscita del sangue e involontariamente la soffoca.
3: Ecco, e su questa ricostruzione prendiamo un secondo per ascoltare insieme Glory Box dei Portishead.

0: Storia in giallo, Radio 1, Flaminia Bolzan, Vittoriana Abate insieme a Mauro Valentini e Massimo Lugli stavamo ripercorrendo il delitto dell'armadio. Era il 1994 a Roma quando venne uccisa Antonella Di Veroli. Mauro Valentini, ci stavi raccontando di quello che è stato rinvenuto sulla scena del crimine. Massimo prima parlava delle peculiarità dell'arma da fuoco utilizzata e tu ci stavi raccontando un altro dettaglio, l'utilizzo di un sacchetto di plastica che era stato posto sul capo di Antonella prima che il corpo della stessa venisse posizionato all'interno di quest'armadio. Che cosa ci racconta il sacchetto di plastica?
1: Il sacchetto di plastica avrebbe potuto raccontare un sacco di cose se fosse stato acquisito. Il problema è che in questa storia c'è una vicenda nella vicenda, che è la scomparsa e poi a volte anche il ritrovamento, ma molto tardivo, di alcuni elementi che sono fondamentali. L'anta dell'armadio, scomparsa. Il sacchetto non viene portato insieme al cadavere e quindi addirittura mette in difficoltà il medico legale, perché lui non capisce in che modo è morta, perché non avendo un sacchetto non capisce se è stata soffocata, strangolata o è stata colpa dei proiettili. Ma soprattutto su quel sacchetto probabilmente ci sarebbe stata la firma dell'assassino, che invece, ripeto, quel sacchetto è andato perduto. L'anta dell'armadio è andata perduta, noi abbiamo delle fotografie delle impronte, ma non abbiamo più l'anta, che è andata perduta. Ecco.
2: Dopo su questo aspetto ci ritorneremo, perché il discorso che poi facciamo spesso quando parliamo di omicidi, soprattutto quelli risolti, è proprio questi errori nella fase dell'indagine, quindi dell'acquisizione dei reperti e poi anche la sparizione dei reperti stessi a distanza di anni, proprio quei reperti fondamentali su cui potrebbero esserci delle impronte per identificare l'assassino. Quindi noi ritorneremo sull'anta dell'armadio, sul bossolo, su quegli elementi che hanno consentito la procura di tornare e quindi di riaprire le indagini. Ma prima ascoltiamo in questa clip il momento del ritrovamento del corpo di Antonella Di Veroli, e lo racconta proprio la sorella Carla, che è andata più volte nell'appartamento a cercarla.
3: Primo fattore strano: aveva due serrature ed era chiusa soltanto la serratura di sopra e non quella di sotto. Seconda anomalia: luce di casa accesa. In bagno c'era il tappetino tutto messo male, ma noi, io cercavo Antonella, cioè entrando io quel giorno cercavo Antonella, ho cominciato a chiamare: Antonella ci sei, Antonella ci sei. Ho chiamato mia madre, gli ho detto: guarda, stai tranquilla, Antonella a casa non c'è, adesso vedrai che chiamerà, e sono tornata a casa. Il giorno dopo niente, di Antonella non c'era traccia. Ci siamo fatti riaprire e siamo entrati a casa di Antonella. Ci siamo messi a vedere e a un certo punto Nardinocchi: vediamo nell'armadio se ci sono le pellicce. Ha cominciato ad aprire gli armadi e alla fine ha cominciato a urlare che c'era Antonella, Antonella, Antonella, Antonella, sta, rispondi.
2: E stiamo raccontando e ricostruendo l'omicidio di Antonella Di Veroli qui a Storia in Giallo Radio 1 con Mauro Valentini, Massimo Lugli, Flaminia Bolzan. E vado subito da Massimo, perché proprio il ritrovamento del corpo di Antonella. Antonella non è stata ritrovata nella prima ispezione all'interno dell'appartamento, perché abbiamo detto era stata chiusa in un armadio che è stato sigillato con del mastice. Ma è la domanda che ti faccio, Massimo: ma questa ricostruzione, cioè è possibile che una persona da sola abbia potuto uccidere Antonella, prelevare il corpo e metterlo in un armadio, avere il tempo di sigillarlo? Insomma, ci sono degli aspetti abbastanza inquietanti che farebbero pensare evidentemente che sulla scena del crimine possono esserci state più persone. Questa cosa la escludiamo, è da escludere, oppure è possibile che ci sia stato un complice?
4: La vedo possibile, anche perché la vede possibile l'avvocato che sta curando questa nuova indagine. Effettivamente, noi pensiamo che la donna è viva nel momento in cui, quindi trasportare un corpo morente non è facile, non è abbandonata del tutto, viene messa lì. Ipotizzare due persone in azione non è sbagliato. Tra l'altro, io mi sono sempre chiesto perché il mastice. Il mastice per non far avvertire l'odore della decomposizione. Quindi l'assassino o gli assassini hanno bisogno di tempo, devono ritardare la scoperta del cadavere. Chiediamoci perché. Perché chiunque avrebbe comunque il tempo di allontanarsi. È una domenica. Quindi se l'assassino ha bisogno di più tempo possibile prima che inizino le indagini, quello è un indizio. Chi può essere che aveva bisogno di tempo per allontanarsi, per confondere le prove? Non lo sappiamo.
0: E la risposta a questo quesito la ritroviamo forse nella seconda parte, nel secondo blocco di Storia in Giallo. Nel frattempo, una piccola pausa musicale con Crimson dei Morcheeba.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
6: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Storie in giallo.
8: Siamo qui a Storie in Giallo, Flaminia Bolzan e Vittoriana Abate, insieme a Massimo Lugli e Mauro Valentini. Stiamo raccontando il delitto dell'armadio, l'omicidio di Antonella Di Veroli. Ci siamo salutati alla termine della prima parte con un grande quesito, e in parte questo quesito rimane nella mente di Carla, la sorella di Antonella. Antonella poteva conoscere l'assassino? Ascoltiamolo da questa clip.
9: Che spiegazione si è data? È vero che intanto che sua sorella non apriva nessuno?
10: Assolutamente, era una persona abbastanza paurosa, per cui non avrebbe aperto ad estranei, assolutamente.
9: Nemmeno a persone che, sai, questi casi, sono un fattorino, devo fare una consegna, devo... cioè nessuno bussa di sopra,
10: sì,
9: però chi è l'assassino?
10: No, di domenica alle 8 di sera, alle 9 di sera, non...
9: No, i fattorini.
10: È difficile.
9: No. Quindi certamente conosceva.
10: Sì.
11: E abbiamo ascoltato dalla voce di Bruno Vespa in un'intervista porta a porta proprio la sorella di Antonella Di Veroli, Carola, un'intervista dell'aprile del 2002, e sicuramente certo che Antonella conoscesse il suo assassino perché le ha aperto la porta, era in pigiama. Ma torniamo invece su alcuni dettagli che sono stati analizzati dai nostri ospiti. Allora, prima Massimo parlava di questa possibilità che possa esserci stato sulla scena del crimine anche un altro soggetto. Mauro, tu annuivi in un certo senso su sì. questa ipotesi e volevi anche aggiungere altri dettagli.
12: Sì, no, la cosa che su cui sono assolutamente d'accordo con Massimo è il fatto che qualcuno deve, cioè ci deve essere un motivo per ritardare il ritrovamento. Se io faccio un omicidio, la prima cosa che penso che venga in mente è quella di scappare, di levarmi, come dire, dal luogo del delitto nella maniera più veloce possibile. Il fatto che lui sia rimasto lì e che abbia continuato e che abbia sigillato è perché ha rifatto il letto, una cosa che non abbiamo detto, ha cambiato i cuscini, ha rifatto il letto, lo ha protetto, lo ha sistemato, ha cercato anche di, secondo me, di fare qualcosa in cucina. Secondo me è perché sapeva che qualcuno sarebbe arrivato a cercarlo, e prendersi quei due giorni, tre giorni di vantaggio deve essere stato importante.
8: Però ti faccio una domanda, scusami, perché questo ci aiuta un po' a capire effettivamente, ma c'era disordine quando le persone sono entrate in quella scena del crimine?
12: C'era un normale disordine. Io ho visto le foto della scena del crimine, c'era un normale disordine di una donna che vive sola, che si spoglia e che poggia le cose, diciamo, alla rinfusa in camera da letto. C'era del disordine, ma del vissuto, con dei bicchieri e delle stoviglie sul tavolo della cucina. Quindi sembrava come se chi è arrivato per ucciderla, o magari è arrivato per fare una lite e poi ha tirato fuori una pistola, questo è difficile da comprendere, ma è arrivato la sorpresa, lei non lo aspettava.
11: C'era anche un altro aspetto: l'assassino deve essere entrato nel bagno perché c'era un tappetino scomposto quando è entrata la sorella, insomma ha trovato una situazione un po', come dire, disordinata, come diceva Flaminia. Massimo, allora, siamo certi che Antonella Di Vello li conoscesse, il suo assassino è entrato, ha avuto tutto il tempo di gestire, diciamo, la parte omicidio, di in qualche modo di sigillare il corpo nell'armadio, e c'è anche una telefonata che è partita di notte proprio da casa di Antonella Di Veroli, che è una telefonata sospetta, e soprattutto è un dettaglio non irrilevante sul quale si è indagato poco, perché evidentemente da quella telefonata avremmo potuto, come dire, conoscere il nome e il volto dell'assassino di Antonella Di Veroli, perché probabilmente potrebbe essere uscito da quell'appartamento, aver preso un taxi. È un'ipotesi?
12: Allora, io devo ammettere una cosa. Allora, innanzitutto bisogna dire una cosa che non abbiamo detto prima. È vero che c'è l'avvocato Vasaturo che sta lavorando alla riapertura del caso, ma è su merito, e mi piace citarli, di due giovani colleghi che sono Flavio Tassotti e Diletta Riccelli, che hanno fatto un lavoro enorme sulle carte e che hanno dato degli elementi che per tentare questa riapertura. Detto questo,
8: tra l'altro li salutiamo entrambi, perché veramente Flavio Tassotti è, possiamo dirlo senza vedere, un po' un pezzo di cuore anche. Gli vogliamo molto bene.
12: Bene detto, noi vogliamo bene anche a Diletta Riccelli, però no, vogliamo
8: sì, no, non conosco personalmente Diletta Riccelli, però insomma sono due giovani e bravi e validi giornalisti.
12: Esatto, detto questo, quella telefonata lì per me è di difficile collocazione. Io ho paura che sia una suggestione. Io non ho mai visto un assassino che telefona e chiama un taxi da lì, perché chiami un taxi, poi arriva un taxi e tu, cioè il tassista, se lo potevano rintracciare anche nel 94, avrebbe detto chi fosse, no? Per cui io ho quella sensazione che quella storia lì sia suggestiva. Era molto più interessante invece il treno di telefonate nella segreteria di Antonella, che gli riempiono la cassetta della segreteria telefonica con tutta una serie di telefonate che a me sembrano un po' furbette, e lo dico senza accusare Nardinocchi, per carità.
11: Però un testimone, diciamo, che si aggirava nella zona, diciamo, dell'appartamento di Antonella Di Vello c'è, e lo sentiamo, era ai microfoni di Chi l'ha visto, Sergio Bottaro, la persona che aveva visto sotto casa un soggetto aggirarsi in maniera sospetta. Sentiamo Chi l'ha visto del 22 maggio del 2024.
2: Ricordo che ero lì sotto casa con la mia ragazza dell'epoca e ero rimasi lì, poi caso strano, tutto il giorno. Di fatto era una persona, diciamo, come sembianza, posso ricordarmi la sembianza, una persona molto semplice, molto, forse è brutto dire umile, però insomma era una persona così, trasandatella. Io vidi questa persona, mi sembrò strano, perché di domenica pomeriggio vedevo che era lì ai citofoni. E gli dissi, detto, ma cerca qualcuno, sta parlando, cerca qualcuno, posso essere d'aiuto? E lui disse, no, io mi ricordo perfettamente, mi disse, no, io con un fare un po', no, io sto qui, sto aspettando una persona. E finito là. E lui in mano aveva una busta di plastica. Io, una volta che ho fatto la deposizione, a distanza di, penso neanche 48 ore, sono arrivate le prime minacce. Chiamarono mio padre a casa, dicendogli che fai attenzione perché a tuo figlio gli diamo fuoco, una cosa del genere. E poi a me arrivavano direttamente. Questa è una cosa inquietante. Io mi alzavo la mattina, uscivo alle 4:30, c'era questa macchina con i vetri oscurati, vetri semi chiusi, ok, e dicevano buona giornata e andavano avanti. Buona giornata e andavano avanti.
13: Le sembrava che la stessero aspettando?
2: No, c'erano con me. Questo è certo. Ce l'avevano con me, stavano aspettando a me.
11: E rientriamo qui a Storia in Giallo, stiamo ricostruendo il delitto dell'armadio, l'omicidio di Antonella Di Veroli, aprile 1994, siamo con Flaminia Bolzan, i nostri ospiti Mauro Valentini e Massimo Lulli. Vengo da voi perché questo testimone, e noi cronisti sappiamo quanto le testimonianze siano sempre, come dire, un nodo rispetto a quella che è l'inchiesta, perché quanto possa essere attendibile la testimonianza in questo caso dell'uomo che abbiamo sentito, Bottari. Mauro.
12: Ma io tendo a pensare che non abbia nessuna valenza. Chi ha ucciso Antonella la conosceva, e chi ha ucciso Antonella si è preso del tempo, come ha detto Massimo. Chi ha ucciso Antonella non aveva proprio nessuna intenzione di, come dire, di creare una situazione in stile, come dire, mafioso o criminale, come questa cosa che viene raccontata. Lui incrocia una persona lì sotto casa, ma vai a capire chi è. Chi arriva alle 10:30, perché fino alle 22:30 noi sappiamo che Antonella è viva perché chiama la mamma e non fa cenno. È una conversazione così semplice, così serena, così abitudinaria, che fa capire che non c'è nessuno a casa. Quindi quello che arriva alle 22:30, arriva all'improvviso e non arriva al pomeriggio, non sta lì a fare le poste. Chi arriva sa che Antonella a quell'ora è a casa, sa un sacco di cose, perché la nipote, la figlia di Carla, doveva andare a cena dalla zia e poi all'ultimo disdice. Quindi questa cosa, che lei fosse sola, la deve sapere chi la conosce bene. E chi la conosce bene arriva, fa quello che fa e poi va via, e certamente non si mette alle 4:30 sotto casa a fare le poste al possibile testimone.

0: Rientriamo in studio a Storia in Giallo, Vittoriana Abate, Flaminia Bolzan con Mauro Valentini e Massimo Lugli.
1: Allora Massimo, vogliamo ricostruire, come dire, tracciare l'identikit di questo assassino sulla base degli elementi che abbiamo esaminato? Chi può essere? Cioè, che tipologia di persona?
2: Idea personalissima. Io vedo un uomo non giovane. Non so perché, ma ho sempre pensato a un uomo intorno ai 50 anni. Nella cerchia ristretta delle conoscenze di Antonella, personalmente io non vedo il delitto passionale, vedo più un motivo di interesse, perché questa donna, come aveva prestato 42 milioni, no, a Biffani, è possibile che avesse dei giri, non sto parlando assolutamente di prestiti usurari o cose del genere, ma comunque era una commercialista. Quindi io, anche la pista del suo lavoro, consulente del lavoro in qualche modo, non è stata sufficientemente seguita. Poi però diciamo pure che questa cosa delle piste a 360 gradi era buatta, perché gli investigatori cercano una pista, la imboccano, la percorrono, alle volte funziona, alle volte non funziona, stavolta non ha funzionato.
0: Ma guarda Massimo, questa dei soldi e in particolare dei prestiti di denaro è stata proprio un'ipotesi percorsa, e quindi ascoltiamo la clip del TG1 del 1 maggio del 97 durante il processo per l'omicidio di Antonella.
3: Colpo di scena nel processo per l'omicidio di Antonella Di Veroli, la commercialista romana trovata uccisa 3 anni fa nella sua abitazione. Una super perizia ha stabilito che i capelli trovati sul letto della vittima non appartengono a Vittorio Biffani, cioè l'imputato. Gli inquirenti stanno ora considerando l'ipotesi secondo cui la Di Veroli sarebbe stata uccisa perché coinvolta in un giro di usurai.
1: E rientriamo in studio, Storia in Giallo, stiamo ricostruendo il delitto dell'armadio. Guardo accanto a me Mauro Valentini che dissente con dei gesti. Allora, giro di usurai lo escludiamo?
4: Sì, no, è stata l'unica cosa che è stata veramente battuta, è la sua professione, è la sua, diciamo, il suo lavoro. Non aveva dei giri insomma complicati e strani. Lei era una semplice, è vero, commercialista, ma in realtà è più una consulente del lavoro, quindi insomma faceva veramente un lavoro rutinario da quel punto di vista. E io dissento da quello che dice Massimo, ed ero anche preoccupato che prima eravamo d'accordo, perché insomma in genere io e lui siamo, come dire, un po' il bianco e il nero, però ecco, secondo me invece bisogna ritornare dove lei conosce, ed è una questione che attiene, diciamo, in maniera più ampia alla passionalità, perché ho la sensazione che sia stata uccisa come proprio che fosse un femminicidio, ma che magari non era proprio legato a una relazione terminata o non terminata, tant'è che viene subito preso Biffani, ma che ci sia invece qualcosa di ossessivo, di torbido, di un rapporto, come dire, difficile, che poi esplode con una pistola.
1: Siamo ritornati sul movente di questo delitto, e tu in qualche modo stai parlando dell'ipotesi di un delitto passionale, ma non è d'accordo su questo aspetto la sorella Carla e anche la nipote Alessandra. La sentiamo in una clip di Chi l'ha visto del 22 maggio del 2024, ascoltiamo.
5: Credo che non sia stato un delitto passionale come è stato scritto per tanto tempo, che il movente non sia quello passionale.
6: Secondo me è stato una cosa di interesse, forse una cosa di lavoro, non lo so.
7: Anche perché comunque tua sorella faceva un lavoro delicato.
6: Certo.
7: E magari
6: certo.
7: Poteva esserci un cliente scontento.
6: Questo
7: per dire...
6: è quello, che magari ha trovato qualche magagna, qualche cosa, o magari gli hanno fatto firmare qualcosa che non era più che lecito. Lei se n'è accorta? Ma ti denuncio.
1: Rientriamo in studio, Storia in Giallo, stiamo ricostruendo il delitto di Antonella Di Veroli con Flaminia Bolzan, Mauro Valentini, Massimo Lugli. Allora, escludendo, almeno da quello che abbiamo sentito dalle testimonianze della sorella e della nipote, escludendo il delitto passionale, escludendo il giro di usurai, allora Massimo, su che cosa dobbiamo soffermarci? Questa donna è stata uccisa, ma per quale motivo?
2: È la domanda da $1 milione, anche perché senza movente non c'è indagine. E quindi la domanda è perché. Si pensava di aver trovato un perché in questa relazione, che era sia sentimentale che in qualche modo di interesse, perché c'era questo prestito. Era abbastanza plausibile Biffani come sospettato, come presunto colpevole, però poi non si è arrivati da nessuna parte. Io però immagino una situazione analoga più o meno, e quello che mi domando è: Antonella era una donna libera, non aveva legami, non era sposata né aveva un compagno fisso, quindi Se avesse avuto una relazione magari problematica, probabilmente ne avrebbe parlato con qualcuno. È vero che era molto riservata. È vero che era molto riservata, però accidenti, parlava con la madre, parlava con la sorella. È chiaro che lei non si sente minacciata, anche perché sennò non aprirebbe in quelle condizioni.
1: Però io tornerei, e lo chiedo a Mauro, io tornerei sugli errori investigativi. Ne parliamo spesso a proposito dei casi di cronaca, e in questo caso di errori, di lacune da un punto di vista di indagine ce ne sono state tantissime. Le vogliamo un attimo ricostruire prima di andare avanti?
4: C'è la madre di tutti gli errori, che è lo stab che viene fatto a Biffani e che viene positivo. Lui tra l'altro lui non sa cosa spiegare.
0: Mauro, lo ricordiamo, scusami se ti salgo letteralmente sopra per utilizzare un termine molto poco tecnico, lo stab chiaramente stiamo parlando di quella metodologia che serve per rilevare le tracce di piombo, bario e antimonio nei casi in cui ci sono delle lesività di arma da fuoco, che esatto, all'epoca si chiamava guanto di paraffina.
4: Esatto, quello stick lì con cui si cercano le tracce di polvere da sparo, e Biffani viene incredibilmente positivo. Lui non sa spiegarlo, addirittura lui tira fuori il fatto che essendo fotografo forse ha toccato dei solventi, dei reagenti per sviluppare le fotografie, e poi si scoprirà però con una grandissima intuizione del procuratore generale in appello, anche se lui era già stato assolto in primo grado, in appello il procuratore generale scopre attraverso quelle carte, rileggendole, che c'è un'incongruenza nel fascicolo, cioè la mano sinistra è indicata con un numero, mentre invece poi nella foto, insomma, si capisce che la foto è la mano destra. Gli viene il dubbio, chiede una revisione di quegli elementi, per fortuna non li avevano buttati, e in quegli elementi lì si scoprirà, facendo il DNA sullo stab, che si poteva fare perché strusciando sulla mano comunque porta via dell'epitelio, si scopre che quel DNA non è di Biffani, quindi quello stab non è suo, e quindi quella positività che concorre insieme a uno scontrino regalatogli dal suocero, concorre a portarlo a processo, ma poi davanti all'evidenza è chiaro che poi anche la Corte d'Assise d'Appello non può che assolverlo.
1: C'è un elemento, Massimo, che ci fa davvero saltare sulla sedia, che è il mancato ritrovamento dell'anta dell'armadio, su cui evidentemente avrebbero potuto esserci le impronte dell'assassino. Quindi al momento della ricerca dei reperti, per tornare chiaramente sull'indagine, forse uno degli elementi e dei reperti più importanti a un certo punto risulta scomparso.
2: Sì, questo effettivamente, anche perché non è un'anta dell'armadio, non è un capello oppure un bossolo calibro 22 che è piccolo. Però l'ufficio corpi di reato di Roma è un disastro, cioè si sono persi i vestiti di Via Poma, spessissimo i reperti finiscono da qualche parte e poi vengono ritrovati mischiati con altri. Però teniamo conto anche di una cosa, perché non dimentichiamoci, siamo nel 94 e l'indagine scientifica, non dico che è rudimenti, ma non è quella di oggi, quindi anche l'attenzione che si fa alla conservazione, a come si va sulla scena del delitto e tutto qua, è radicalmente diversa, si punta più su altre cose, si punta sulle indagini tradizionali più che su quella scientifica.
0: Beh, sì, va detto che durante tutte le nostre puntate di Storia in Giallo, in cui abbiamo ripercorso davvero delitti che arrivano addirittura a 50-60 anni fa, insomma stiamo parlando proprio di tempi molto lontani da quella che è l'attualità, si è puntato molto proprio sull'individuazione di queste problematicità, che in realtà ci sono anche ad oggi, Massimo, perché poi le trattiamo sempre, sicuramente 94 stiamo parlando di 30 e passa anni addietro, però l'indagine tradizionale in questo caso ha mostrato un pochino di fallacia, nel senso che forse si è teso, anche in questo caso è una domanda che faccio a entrambi, ad anteporre un pochino quelle che potevano essere delle suggestioni rispetto ai dati concreti, perché effettivamente le direttrici erano due: da una parte il discorso del lavoro, quello che insomma pensava anche Carla, la sorella di Antonella, dall'altra questa pista passionale, perché avrebbe potuto aprire la porta solo a qualcuno che conosceva. Che cosa è successo? Dove è stato l'impasse in questa investigazione, secondo voi?
4: Ma io credo che l'errore sia stato quello appunto di andare diretti verso Biffani, tra l'altro indicato da qualcuno subito, perché era il personaggio che aveva questo problema di 42 milioni. Poi però si scopre che negli appunti, perché Antonella scriveva moltissimo, negli appunti lei non fa mai cenno a questo tipo di cosa. Lei parla di signorilità, parla di un atteggiamento più elevato, non scende mai sulla questione dei soldi, non gliela, praticamente a quello che mi risulta non gliel'ha mai più richiesti. Era proprio veramente una sorta di tributo che lei aveva dato a questo amore, come dire, sbagliato.
0: È 42 milioni però.
4: 42 milioni, ma lei non è mai l'elemento centrale nelle loro discussioni di settembre 93, perché poi bisogna metterci d'accordo su questo. Biffani viene scoperto dalla moglie a settembre 1993, lei viene uccisa a aprile 1994, siamo distantissimi da quel momento lì, eppure ci si concentra solo lì e non ci si concentra invece su alcune dichiarazioni di alcuni personaggi, per esempio uno che asserisce di essere un amico di famiglia di Antonella e che racconta del fatto che Biffani avrebbe addirittura picchiato Antonella una settimana prima della morte. Ma questa roba qui la dice solo lui.
1: E noi abbiamo trascurato, Massimo, la presenza della moglie di Biffani, che non è una presenza irrilevante, perché potrebbe essere, almeno da quello che risultava anche nell'inchiesta, potrebbe essere un soggetto che avrebbe potuto minacciare in qualche modo Antonella. La moglie di Biffani che ruolo ha avuto in questa, secondo te, in questa vicenda?
2: Sicuramente, se quella di Biffani è una pista falsa, l'atteggiamento della moglie contribuisce a consolidarla, perché lei fa diverse telefonate, la minaccia, infatti verrà anche lei processata e anche lei verrà assolta. Io ci capisco gli investigatori di allora, perché tu c'hai una persona che è legata alla vittima, che ha un credito, un debito che non restituisce, che con la moglie che la minaccia. Beh, accidenti, come dire, com'è, un indizio è un indizio, due indizi è una coincidenza, due indizi fanno una prova. Era una pista plausibile, poi non si arriva fino in fondo perché probabilmente era una pista sbagliata, ma capitano le piste sbagliate.
4: Posso dire che una piccola, velocemente, le discussioni tra la moglie e la moglie di Biffani e Antonella Di Veroli erano su due elementi che sembrano quasi far sorridere adesso: un orologio che Biffani aveva dimenticato a casa della signora Di Veroli e che non si è più trovato, ma che la signora Di Veroli diceva, scrivendo, diceva: mi chiedono l'orologio e allora mi ridessero i 42 milioni. Ma era proprio una sorta di sfogo scritto. E poi l'altra cosa importante che viene fatta è che la signora Biffani, quando chiamava l'ufficio della signora Di Veroli, c'era la voce di Biffani che diceva il messaggio della segreteria telefonica. La lite era: cancella quel messaggio. Siamo veramente a questioni che attengono proprio alla rabbia per un tradimento, ma certamente non arrivano oltre, secondo me.
1: Ritorniamo però sull'elemento di attualità che è la riapertura delle indagini sul caso di Antonella Di Veroli. Allora, nella tua inchiesta, Mauro, hai identificato alcuni elementi che sono rimasti sullo sfondo, ma che secondo me potrebbero identificare quella che è la pista del terzo uomo. Parliamo di due oggetti che Antonella Di Veroli aveva acquistato poco prima di essere uccisa, e sono due aspetti che, diciamo, sono importanti poi per, anche ai fini della riapertura dell'inchiesta, per individuare il cosiddetto terzo uomo: un portafogli, una cintura con una cifra, con una lettera E.
4: Allora, invece che cercare il bossolo, invece che cercare altri elementi, bisognava andare a indagare su chi poteva essere quella E. Magari non era lui, però un personaggio con la E che dice cose strane durante il processo c'è. Bastava rileggerlo, e insisto, basta rileggerlo, e magari mi risulta ancora in vita, andargli a fare qualche domanda che non gli è stata fatta all'epoca.
1: Siamo in chiusura, un'idea su questo personaggio te la sei fatta?
4: Sì, so anche chi è.
1: Bene, allora su questo enigma e su questo sospetto che ha Mauro Valentini, noi siamo arrivati al termine di questa puntata. Grazie Massimo Lulli, grazie Mauro Valentini,
4: grazie
1: Flaminia.
0: Un ringraziamento alla nostra regia Mimmi Micocci, in redazione Monica Bartocci e il nostro tecnico audio Daniele Antelmi. E, perché riprendiamo le parole di Mauro Valentini, noi ci diamo appuntamento al prossimo sabato, salutandoci sulle note dei Subsonica, Cose che non ho.
1: E noi ci risentiamo sabato prossimo, sempre alla stessa ora, qui su Radio 1, Storia in Giallo, dalle 11 alle 12, e se volete ci riascoltate su Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.

0: Ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Buongiorno da Massimo Cecchini. In primo piano la trattativa tra Stati Uniti e Iran, proseguono le mediazioni di Pakistan e paesi del Golfo. Da Washington il capo del Pentagono Exet ribadisce sì a un accordo ma senza nucleare iraniano e la tensione nella regione resta alta.
2: L'Iran ha lanciato un missile contro la base militare americana in Kuwait, Ali al-Salem, è stato intercettato, ma le schegge hanno comunque ferito lievemente 5 americani e dunque la tensione resta alta tra ottimismo e pessimismo sui negoziati. Ieri Trump aveva lasciato intendere che una decisione sul memorandum d'intesa con l'Iran era vicina, mantenendo alcuni punti fermi: smantellamento delle riserve iraniane di uranio arricchito, libera navigazione nello stretto di Hormuz. 2 ore nella Situation Room con i consiglieri e un nulla di fatto. L'accordo finale non c'è, ha replicato Teheran. Trump tradisce la diplomazia per la terza volta, proseguendo con il blocco navale, ha dichiarato poco fa Razaei, il consigliere della guida suprema. Eccessive, dice, le richieste americane e tra i nodi ci sono anche i fondi iraniani congelati all'estero. Il presidente iraniano Pezeshkian al telefono con l'emiro del Qatar conferma l'impegno al dialogo, esortando gli Stati Uniti a mostrare una reale volontà politica. Netto il capo del Pentagono Exet. Stop al nucleare o riparte la guerra. Alba Arcuri, GR1.
1: Allarme UNICEF sul Libano. In una sola settimana 77 bambini sono stati uccisi o feriti, denuncia l'agenzia ONU per l'infanzia. Nel sud del paese l'esercito di Tel Aviv ha bombardato altri villaggi e superato il fiume Litani, considerato finora il limite della zona cuscinetto decisa unilateralmente da Israele fra i due paesi. Hezbollah ha lanciato razzi sul nord di Israele. E in Germania è stato riaperto l'aeroporto di Monaco di Baviera dopo l'allarme

0: per un presunto drone. Le operazioni sono tornate regolari dopo la sospensione temporanea del traffico aereo per la segnalazione di due piloti. Le verifiche effettuate anche con un elicottero della polizia non hanno individuato alcun velivolo e durante lo stop diversi collegamenti sono stati dirottati su Francoforte, Norimberga e Stoccarda. In Italia, con la cronaca svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni lo scorso febbraio a Bordighera in provincia di Imperia. Dopo la madre, Emanuele Aiello, è stato arrestato anche il compagno della donna, Manuel Iannuzzi, già indagato. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati. Tentato femminicidio a Mister Bianco in provincia di Catania, un 53enne ha aggredito la moglie 49enne ferendola gravemente alla testa. L'allarme è stato dato da una delle figlie della coppia. La vittima è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. E ora in Francia, è morto ieri a Parigi Edgar Morin, il filosofo e sociologo francese, padre del pensiero complesso. Aveva 104 anni.
1: Il processo stesso della conoscenza sono tante possibilità di errore e illusione.
2: Questa convinzione scomoda, punto di partenza di tante sue riflessioni, è stata in fondo la base del suo pensiero complesso. Un invito a non semplificare, a tenere insieme le contraddizioni, a capire che la realtà non si lascia rinchiudere in una sola disciplina o in una sola risposta. Un'esigenza personale, intellettuale, ma soprattutto morale per lui, nato a Parigi da una famiglia ebrea sefardita con radici a Livorno, col nome di Edgar Naum, nome che cambiò durante la guerra, quando si unì poco più che ventenne alla resistenza francese, adottando lo pseudonimo Morin. In un secolo di vita avrebbe compiuto a luglio 105 anni, Edgar Morin ha scritto decine di libri con l'idea di costruire ponti tra biologia e filosofia, sociologia e fisica, scienza e coscienza, esplorando temi allora innovativi come il cinema, la moda, la cultura di massa, le star. Fino ai suoi ultimi giorni, ha dichiarato la moglie, è rimasto attento al mondo, agli altri e alle grandi sfide umane che hanno nutrito il suo pensiero. Paola Guarnieri, GR1.
0: Un riconoscimento per il coraggio e la professionalità. Il capo dello Stato Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei subitaliani alle Maldive. La decisione è stata adottata motu proprio dal Presidente e questa mattina a Genova i funerali della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Giornata difficile al Brennero. Alle 10.30 è scattato il blocco del valico sul versante austriaco per una manifestazione ambientalista e sul fronte ferroviario pesano ancora gli effetti di un sabotaggio avvenuto nella notte, incendiate alcune centraline elettriche lungo la linea vicino a Verona. La circolazione dei treni è ripresa ma restano ritardi, cancellazioni e collegamenti sostitutivi con gli autobus. E sono giornate di traffico su tutta la rete stradale e autostradale per il ponte del 2 giugno, 45 milioni le auto in movimento secondo le stime dell'ANAS, destinazioni, luoghi di vacanza, in primis le località di mare. Chi si mette in viaggio sarà accompagnato dal caldo, attenuato in parte dai locali temporali. E a Castelvetrano il concerto A nome loro, musica e voci per le vittime di mafia, che vedrà sul palco tanti artisti e le testimonianze dei protagonisti dell'impegno contro la criminalità organizzata.
1: Il processo stesso della conoscenza sono tante possibilità di errore e illusione.
2: Questa convinzione scomoda, punto di partenza di tante sue riflessioni, è stata in fondo la base del suo pensiero complesso. Un invito a non semplificare, a tenere insieme le contraddizioni, a capire che la realtà non si lascia rinchiudere in una sola disciplina o in una sola risposta. Un'esigenza personale, intellettuale, ma soprattutto morale per lui, nato a Parigi da una famiglia ebrea sefardita con radici a Livorno, col nome di Edgar Naum, nome che cambiò durante la guerra, quando si unì poco più che ventenne alla resistenza francese, adottando lo pseudonimo Morin. In un secolo di vita avrebbe compiuto a luglio 105 anni, Edgar Morin ha scritto decine di libri con l'idea di costruire ponti tra biologia e filosofia, sociologia e fisica, scienza e coscienza, esplorando temi allora innovativi come il.
0: E questo era il servizio che avete sentito sulla morte del filosofo Edgar Morin. E adesso allora proseguiamo il giornale, vi riproporremo più tardi il servizio sul concerto contro le mafie. Adesso lo sport con il motto mondiale nelle qualifiche al Mugello, record della pista e dominio Aprilia, l'inviato.
3: La prima volta non si scorda mai. Sicuramente sarà così anche per Marco Bezzecchi, che si prende la prima pole in carriera nella classe regina nel Gran Premio di casa, l'11ª in carriera. Il leader iridato, con un casco che replica quello con cui Zanardi corse nel 1996 a Laguna Seca ed effettuò un sorpasso leggendario per onorare il campione bolognese recentemente scomparso, disintegra il record del circuito toscano, lo abbassa di 248 millesimi e diventa il primo nella storia capace di girare sotto al muro dell'1,40. Ma la festa per Aprilia non finisce qui, perché al suo fianco partiranno Raul Fernandez e Jorge Martin, che nel secondo turno di libere con 368,6 km orari ha firmato il record all time di velocità. Il madrileno, secondo nel mondiale, torna tra i primi tre in qualifica dopo 574 giorni. Per la prima volta nella storia, invece, la casa di Noale occupa tutta la prima fila dello schieramento. Sette moto italiane davanti a tutti, perché dal quarto al settimo posto ci sono quattro Ducati, con Marc Marquez, Aldeguer e Bagnaia in seconda fila e di Gian Antonio ad aprire la terza, nono Morbidelli, 11° Bastianini. Luca Cesaretti, GR1.
0: E noi ci fermiamo qui, vi ricordo che potete sentire queste e tutte le altre edizioni del giornale radio della nostra programmazione sull'app Rai Play Sound. Il prossimo GR1 è alle 13, adesso la linea va all'informazione regionale. Da tutti noi un buon proseguimento di giornata.
4: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
5: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
6: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
5: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
4: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Milioni di partenze per il ponte del 2 giugno, boom di turisti nella capitale, numeri record tra arrivi e partenze a Fiumicino e Ciampino. Prevenzione incendi, ondate di calore, previsto un innalzamento del livello di attenzione, carabinieri e regione adottano misure straordinarie. Nel Lazio cresce il risparmio delle famiglie nonostante inflazione e rincari, ad incidere sul portafoglio anche lo smart working. Da Ventotene a Formia sul litorale pontino sventolano 8 bandiere verdi, la provincia di Latina tra le mete amiche delle famiglie. Buongiorno da Stefania Cappa in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. Ponte del 2 giugno da tutto esaurito per i trasporti tra auto, treni e aerei. Milioni di persone sono in viaggio con gli aeroporti di Roma che si preparano ad accogliere oltre 1 milione di passeggeri. A Fiumicino attesi numeri da record e nuove tecnologie e controlli di sicurezza.
2: Con lo zaino da solio, con tante valigie e bimbi al seguito. Oltre 45 milioni di auto in viaggio in Italia e 10 milioni di passeggeri dei treni, boom di voli anche negli aeroporti di Roma. Sono numeri importanti per questo ponte del 2 giugno, favorito delle temperature estive. Tantissimi turisti italiani e internazionali in transito negli scali di Fiumicino e Ciampino. In questi giorni di vacanza ne sono attesi oltre 1 milione. Di questi, più di 950.000 Leonardo da Vinci, che potrà registrare picchi, in particolare il prossimo martedì, di oltre 170.000 viaggiatori al giorno. Stime che confermano un andamento positivo del traffico e che si inseriscono in una stagione estiva che si preannuncia in crescita rispetto allo scorso anno. In particolare il lungo raggio conferma il rafforzamento del network verso il Nord America anche grazie ai recenti voli diretti inaugurati dalla capitale per Seattle e per Houston. Al momento a Fiumicino sono oltre 240 le destinazioni in 80 paesi del mondo. Con una novità, ai controlli di sicurezza del Terminal 1 del Leonardo da Vinci operativo per i voli verso Stati Uniti e Israele un macchinario innovativo. Si passa il varco semplicemente camminando, per individuare eventuali oggetti nascosti si usa anche l'intelligenza artificiale. Da Fiumicino, Alessandro Banfo, TG Lazio.
1: Crescono le temperature, carabinieri e regione adottano misure straordinarie di prevenzione degli incendi boschivi e delle ondate di calore.
3: Dalla collina di Montemario alle pinete del litorale, un fronte vastissimo sotto la minaccia degli incendi che in estate, con le temperature torride che già si sono palesate, diventa ancora più insidiosa. Per questo carabinieri forestali e regione hanno già definito i dettagli operativi della macchina antiroghi, operativa da metà giugno fino al 30 settembre. Si lavora in parallelo su prevenzione e repressione. Il sistema messo a punto in un vertice preparatorio della sala operativa unificata permanente ha stabilito in primo luogo di aumentare il numero dei militari in campo e ridistribuire le forze già esistenti. A supportare l'azione umana anche una strumentazione tecnologica innovativa, satelliti per l'avvistamento dei primi segnali, telecamere a infrarossi in grado di individuare i movimenti sospetti anche di notte, sistemi di fototrappole e droni. Un dispositivo di sorveglianza minuzioso attivo in tutti gli spazi verdi, dai parchi all'interno della città fino agli argini del Tevere, dalla grande riserva di Montemario, in parte distrutta dal rogo del 2024, fino alle aree della costa, dove spesso a creare situazioni di pericolo sono feste e barbecue in spiaggia. Tra i comportamenti a rischio, l'arma annovera anche l'uso imprudente delle lanterne volanti, che possono facilmente finire sulle aree verdi di cui è ricca la capitale. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: 6 persone arrestate, di cui 4 per detenzione e spaccio di droga, 15 denunciate, tra cui un minorenne, sequestrati 130 grammi di hashish, varie dosi di cocaina ed eroina e una mannaia. Questo è il bilancio nel viterbese di una vasta operazione condotta dalla polizia. Varie squadre mobili sono entrate in azione simultaneamente in tutta Italia, attuando un'operazione senza precedenti che ha portato all'arresto di un totale di 1.335 persone. Stellantis, il futuro dello stabilimento a Piedimonte San Germano in Alcassinata. Ieri tavolo in regione con le parti sociali. L'obiettivo: definire le prossime tappe in vista degli incontri nazionali di Stellantis previsto a metà giugno e del tavolo nazionale automotive al MIMIT in programma a luglio.
4: Il Consiglio regionale straordinario su Stellantis, l'incontro del presidente Rocca con il ministro delle imprese Urso, il summit in Spagna a Bilbao tra 41 regioni europee dell'automotive, in cui si chiede il rilancio della produzione industriale, investimenti su innovazione tecnologica e la tutela dei lavoratori, e ora il tavolo tecnico sempre in regioni con le parti sociali. Lo stabilimento di Cassino è al centro dell'attenzione per affrontare le incertezze del futuro dopo la presentazione del piano industriale del gruppo. In quell'occasione occasione il CEO dell'azienda Antonio Filosa aveva rimandato ogni annuncio sul futuro di Cassino solo a fine anno, creando preoccupazioni in fabbriche e sul territorio. Poi sono arrivate le indiscrezioni rassicuranti sulla produzione di veicoli a marchio Maserati, smentite però dall'annuncio della stessa azienda a favore dei modelli Alfa Romeo, per il quale servirebbero alleanze con altri gruppi e di cui non si conoscono ancora con precisione le tempistiche di realizzazione. Uno scenario di incertezza che preoccupa le diverse sigle sindacali che hanno partecipato al summit in regione. FIOM CGL evidenzia il divario tra Cassino e gli altri stabilimenti europei del gruppo, in cui sono annunciati investimenti, e propone alla Regione Lazio di aprire una trattativa diretta con Stellantis. FIOM CISL ha apprezzato la comunicazione secondo cui non verrà ridotta l'offerta di gamma di Alfa Romeo, mantenendo una prospettiva futura per Giulia e Stelvio, ma nel prossimo incontro con l'azienda, previsto per metà giugno, si aspetta chiarimenti più puntuali. Preoccupazioni condivise anche dalla UGL Lazio. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Nel Lazio cresce il risparmio delle famiglie, nonostante inflazione rincari ad incidere sul portafoglio anche lo smart working.
5: Il tempo passa, ma alcune caratteristiche di fondo dei comportamenti collettivi restano salde. L'attitudine nazionale al risparmio non conosce cedimenti. Unioncamere e l'Istituto Tagliacarne riscontrano addirittura una crescita della percentuale di reddito risparmiata a cavallo di Covid, inflazione e guerre, da 7,55 all'8,28%. Il Lazio, tra le regioni italiane, si trova al 12° posto. A testa i residenti hanno risparmiato nel 2024 1.744 euro, con una percentuale inferiore di un punto di quella nazionale, ma tendente a crescere. La Ciociaria è la zona più virtuosa. A Frosinone, 48esima provincia nazionale, si sfiora l'8%. A seguire la capitale con l'area metropolitana, Rieti, Viterbo, Latina. Se è vero che la capacità di non sprecare e di mettere qualcosa da parte attraverso le stagioni, rappresentando un elemento di stabilità anche per i conti pubblici, un dato emerge dallo studio: l'effetto dello smart working. Chi continua a lavorare in remoto ha risparmiato due anni fa mediamente quasi 2.700 euro, ovvero 1.082 euro in più di chi lavora in ufficio o in azienda. Una forma di borsellino familiare in grado di compensare la crescita relativa degli stipendi. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: In preghiera per la pace, il Papa stasera reciterà il rosario nei Giardini Vaticani. Oggi termina il mese di maggio dedicato alla Madonna. Tante le iniziative anche nella nostra regione.
6: Hanno aderito i santuari di tutto il mondo. Stasera Papa Leone tornerà a pregare per la pace e reciterà il rosario alla fine del mese di maggio alle 19 nella grotta di Nostra Signora di Lourdes, che si trova nei Giardini Vaticani. Si uniranno al Vescovo di Roma molti luoghi mariani sparsi per il mondo, dall'Ucraina alle Filippine, dal Portogallo alla Bosnia Erzegovina, fino a Lourdes, ma anche Libano e Loreto. Tanti fedeli nel mondo aderiranno a questa iniziativa promossa dal Dicastero per l'Evangelizzazione, che parte da Roma, e molti potranno partecipare anche seguendo il rosario dai maxi schermo che si trovano in piazza San Pietro. Tante le iniziative al termine di questo mese di maggio anche nella nostra regione. Al santuario della Madonna del Divino Amore sull'Ardeatina anche stanotte arriveranno i pellegrini a piedi, una tradizione radicata nel cuore dei romani. Recita del rosario in tutte le diocesi del Lazio con i vescovi. A Latina la processione dalla chiesa di Santa Domitilla fino alla cattedrale di San Marco. Saranno presenti anche gli attori della passione del Venerdì Santo di Sezze. A Viterbo domani la processione a Maria Santissima Liberatrice, una tradizione storica degli abitanti della Tuscia. Anche a Rieti domani processione e festeggiamenti in onore della Madonna del Popolo. E domani si celebra la festa della Santissima Trinità nel santuario nella diocesi di Anagni Alatri a Valle Pietra. Stanno arrivando migliaia di fedeli che appartengono alle diverse compagnie. Stasera alle 18:30 la messa presieduta da Monsignor Santo Marcianò, vescovo di Anagni Alatri, e alle 20:30 processione per le strade del paese. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: L'importanza degli oratori nelle chiese, luoghi in cui condividere e socializzare diversi progetti della Regione Lazio.
7: È veramente il quartiere che vive delle tensioni anche sociali importanti e è riuscito attraverso l'oratorio, insomma, anche a riscattare tante vite di tanti ragazzi che si stavano perdendo.
8: Don Giovanni è viceparroco nella chiesa di San Mauro Abate a Laurentino 38. Le sue parole a testimoniare come nel suo quartiere e in altre periferie di Roma gli oratori possano giocare un ruolo importante nel futuro dei più giovani. Non semplici luoghi dove fare sport, ma laboratori di integrazione e formazione. Le parole d'ordine nel piano portato avanti dalla Regione Lazio. Ascoltiamo Francesco Rocca.
9: Una funzione sociale di inclusione, di formazione di una coscienza critica dei nostri giovani, un modo per stare insieme, per conoscersi, per vivere la vita.
8: 14 milioni di euro già investiti in 400 progetti nel triennio 2024-2026 per finanziare attività e migliorare gli spazi. Nella sede della Regione Lazio la festa degli oratori, l'occasione per fare il bilancio di quanto fatto, ma anche per guardare al futuro con l'annuncio di altri 4 milioni di euro destinati agli oratori per il 2027. Cardinale Baldo Reina, vicario diocesi di Roma.
10: Devo esprimere davvero tanta gratitudine alla Regione perché diverse parrocchie della periferia della nostra città e di altre diocesi della Regione Lazio hanno usufruito di questo bando.
8: Dalle periferie all'Interland romano, gli oratori come punti di aggregazione, come a Guidonia dove i bambini si allenano nella scuola di calcio solidale.
11: Un posto dove i bambini possono fare calcio in maniera gratuita, seguiti dagli istruttori, quindi una bella realtà che sta crescendo, sta aiutando tantissimo le famiglie.
8: Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: Nel Lazio crescono le spiagge a misura di bambino premiate con la bandiera verde. Nel 2026 riconoscimenti a località come Formia Gaeta, Sabaudia, Sperlonga, Terracina e Ventotene. Un'attestazione che valorizza sicurezza, servizi e spazi adatti alle famiglie.
12: Sono tra le spiagge più apprezzate del Lazio, ma anche quelle più adatte a famiglie e bambini. Sono ben 8 sul litorale pontino le località che hanno ottenuto la bandiera verde assegnata agli arenili particolarmente bimbo friendly. Un elenco presentato a Modica in Sicilia dall'inventore del riconoscimento, il pediatra Italo Farnetani, che nel 2026 vede presenti Formia, Gaeta, Lido di Latina, Sabaudia, San Felice, Circeo, Sperlonga, Terracina e Ventotene con Cala Neve.
13: Noi abbiamo notato che intanto negli anni sono sempre stati potenziati in tutte le 8 località i servizi dedicati ai bambini e alle famiglie, ma soprattutto c'è stato che questa sinergia fra le 8 località permettono ai baby turisti e alle famiglie di avere una maggior possibilità di servizi.
12: Nel Lazio sono presenti anche Anzio e Montalto di Castro. I motivi per cui si assegna la bandiera, decisa dal parere di oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri, vanno al di là della qualità del mare. A fare la differenza sono sicurezza, servizi e affidabilità. In particolare le spiagge premiate devono avere fondali bassi che degradano lentamente, spiagge ampie per giocare in sicurezza, spazio adeguato tra gli ombrelloni, assistenza ai bagnanti e attività per le famiglie. In Italia le bandiere verdi sono arrivate a quota 153 con il litorale della provincia di Latina che continua a ritagliarsi un posto di primo piano nel turismo balneare del paese. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: Ora gli aggiornamenti sulla mobilità con Michele Guidi dei servizi di RAI Pubblica Utilità.
14: In A1 code di 3 km per un incidente tra Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. Sempre in autosole in direzione Napoli, traffico intenso con tempi di percorrenza di 50 minuti tra la A24 e Anagni. Code per incidente che si registrano anche sul raccordo Viterbo-Terni dopo lo svincolo Viterbo Nord. Flussi intensi inoltre in A24 tra il grande raccordo anulare e Castel Madama. Infine a Roma dalle 18.30 processione al Prenestino, possibili chiusure al transito e deviazioni per i bus.
1: Le 12:22 minuti 51 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, grazie a Daniele Antelmi in regia. Vi ricordo alle 14 il TGR Lazio su Rai 3. Da Stefania Cappa, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di giornata sulle frequenze di Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

0: Il Vangelo domani, a cura di Padre Vito Magno.
1: Nicodemo, uno dei capi dei farisei, per non farsi riconoscere, si reca da Gesù nottetempo. Ha capito che solo lui può spiegargli il senso della vita. Forse spera anche che Gesù annienti i nemici di Israele. Invece si sente dire: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Parole misteriose per lui, che al massimo arrivava a capire che nella vita è importante amare. Quella frase di Gesù in realtà custodiva un mistero che si può accettare solo per fede, il mistero della Santissima Trinità. Dio Padre è l'amore che crea, Dio Figlio è l'amore che si fa uomo, Dio Spirito Santo è l'amore che consola. Dunque un unico Dio in tre persone, verità che esorbita dalle logiche matematiche. Sant'Agostino, dopo aver riflettuto a lungo su questo mistero, concluse che i suoi pensieri somigliavano al gioco di un bambino intento a travasare il mare in una conchiglia.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
7: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System. L'impresa che semplifica la tua.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
12: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 12.28, apriamo in A1 tra Rioveggio e Pian del Voglio verso Firenze, dove il traffico è al momento bloccato per un incidente. Rimaniamo in A1 sul tratto Firenze-Roma, tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze, segnalati 6 km di coda per un incidente che coinvolge 4 vetture. Per le altre notizie ripartiamo dalla Lombardia in A21 all'altezza di Ponte Vico in direzione Brescia, dove è presente un altro incidente. Anche in A1 tra Casal Pusterlengo e Piacenza Nord verso Bologna. Andiamo in A22 in Emilia Romagna tra Carpi e l'allacciamento con l'A1 in direzione Modena, dove si segnalano 4 km di coda per il traffico intenso. In A14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro Terme verso Ancona segnalato un incidente tra un'auto e un camion. Ora in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno tra Firenze Scandicci e l'Astra Signa in direzione Livorno, attenzione alla guida per la presenza di pedoni in strada. Infine in A14 tra San Severo e Poggio Imperiale verso Pescara, attenzione per una perdita di carico. È tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
13: Prima fila. Tutto quanto fa cultura e spettacolo.
14: Buongiorno e bentrovati da Miriam Mauti al microfono per questa puntata di Prima Fila, il settimanale della redazione Cultura e Spettacolo del Giornale Radio, che oggi vi parlerà di musica e del nuovo album di Frank Energy, che ha coinvolto tanti protagonisti della musica italiana. Parleremo di teatro con l'ultima versione delle Notti Bianche di Dostoevsky, ma cominciamo incontrando uno dei cantautori più amati da ormai 50 anni. Roberto Vecchioni è tornato dopo un'operazione al cuore che aveva fatto slittare le date del tour. Nei teatri di Roma, Legnano e Genova, il cantautore, 83 anni tra poco, ha incantato il pubblico con i suoi brani più amati, da Lucia San Siro a Sogna ragazzo sogna, canzone che dopo il duetto con Alfa è diventata disco d'oro a 25 anni dalla sua uscita. Il professor Vecchioni ha inoltre da poco pubblicato Scrivere il cielo, primo libro di poesie. Timiso Arapinto l'ha incontrato.
4: E ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
15: Roberto Vecchioni, vorrei partire da una fotografia. Questa è la facciata di una scuola, la scuola Cordero di Mondovì in provincia di Cuneo, dove in seguito ai lavori di tinteggiatura dell'edificio hanno deciso di decorare il muro con i versi della sua canzone Sogna, ragazzo, sogna. Che effetto le fa?
16: Beh, che effetto mi fa? Mi fa un effetto straordinario. Cioè, queste cose qua, quando io vedo per esempio sulle vie i nomi delle vie eccetera, dico, molti non li conosco, non so nemmeno chi sono, però dico, guarda un po', questo tutta la vita per l'eternità sarà iscritto qui e tutti lo ricorderanno. E sapere che tutti entrando da questa porta leggeranno questa frase che io ho pensato in un certo momento e che praticamente, secondo me, è una verità che avviene per tutta l'umanità. E il fatto che sia mia mi riempie di orgoglio.
15: Cosa è cambiato dopo il duetto con Alfa?
16: Lì è cambiato tanto, perché innanzitutto ci sono state due cose non volute ma che sono capitate, cioè il connubio fra il vecchio e il giovane, prima cosa. Che noi non pensavamo, io non lo pensavo nemmeno che fosse così. La canzone che si prestava, perché era un invito a costruire una vita diversa da quella qualunquistica e normale, ma non abbattersi mai, che era un messaggio ai ragazzi. Bello veniva dalla risposta di Alfa, di proprio lui che rispondeva e diceva sì, faremo così, insomma. È diventata una specie di inno alla speranza che le generazioni possono capirsi. Prima era una canzone che io amavo moltissimo, che non aveva un grande successo e tutto quanto, poi è diventato un disco d'oro, è diventato quello che è diventato e ha fatto del bene anche a me, devo dire la verità.
15: Sta pensando ad altre collaborazioni, con chi le piacerebbe duettare?
16: Ma io ho collaborato con Francesco Guccini tantissime volte, ma era l'epoca nostra, cioè erano gli anni, fine anni 60, primi anni 70, quando si andava all'Osteria delle Dame a cantare o quando si andava da Vito a cantare, ma naturalmente non si faceva per far dischi, non si faceva perché eravamo dei bohemien, cantavamo nelle osterie. Ma sai che probabilmente io sceglierei una donna. Non importa il successo, l'importa è il connubio fra un gesto maschile per il mondo e una risposta femminile per il mondo, che fa il paio con quella che era stata fatta con Andrea.

0: Roberto Vecchioni, emerge oggi sempre di più nel mondo del pop il tema della salute mentale. Lei purtroppo l'ha vissuto nel suo privato, da padre. Sono tanti gli artisti giovani che ne parlano, annullando concerti e tour, poi tornano e raccontano, anche in musica, quello che gli è successo. Lei ha dato vita con sua moglie a una fondazione. Quali sono gli obiettivi della Fondazione Vecchioni?
1: Ma vede, poi quello che ha detto lei prima è giustissimo, cioè a furia di essere rifiutati dal mondo, a un certo punto non ce la si fa più e si va via di testa, perché un giovane su sette in Italia soffre di malattie mentali, dalle minori alle maggiori, ma uno su sette sono tanti, tantissimi, significa che il mondo non ha capito che il ragazzo è problematico. Mio figlio si è suicidato per questo, a 36 anni, un ragazzo intelligentissimo, fantastico, grande poeta, che però appena usciva non si trovava più con gli altri, vedeva questa escalation sociale ovunque, cioè più del denaro e dell'essere sopra gli altri non conta niente. Per me non era così per lui, come per tanti ragazzi. Quando lui se n'è andato ci abbiamo pensato a lungo, poi ovviamente abbiamo fatto questa fondazione. Questa fondazione è contro lo stigma, cioè contro l'idea che un malato mentale sia diverso dagli altri, che se lo mettono bene in testa a tutti gli ascoltatori. La malattia mentale è uguale a qualsiasi altra malattia, non è che non sia una malattia. E poi i familiari, perché ci sono madri e padri che non sanno più cosa fare, che sbattono la testa da tutte le parti. Bisogna dare forza ai familiari, far capire a tutti quanti che si può discutere con qualsiasi malato mentale.
0: E oggi cosa l'ha spinta a scrivere, o meglio a raccogliere le sue poesie in un libro?
1: Beh, sono state tante le spinte. Uno è che aveva un po' di tempo, e questo era importante. Poi che non avevo mai scritto, mai pubblicato poesie io. Canzoni tante, tante altre cose, ma poesie che sono tutto un altro genere, tutto un altro modo, sono piccole schizofrenie personali, buttate lì un giorno sì, un giorno no, da quando avevo 12 anni in poi. Me le sono trovate, molte vecchie me le sono trovate, molte nuove ce le avevo lì, ho detto perché non le buttiamo fuori, tanto non è una questione di guadagno qui, è proprio anche perché chiude il cerchio, cioè io ho fatto canzoni, ho fatto libri di narrativa, ho fatto anche un libro di saggistica, facciamone uno di poesia, così abbiamo fatto tutti i generi letterari e siamo a posto.
0: C'è una poesia dal titolo Incompreso. È strano associare questa parola a Roberto Vecchioni. Lei si è mai sentito incompreso?
1: Sì, che mi sono sentito incompreso. Ma d'altronde queste cose bisogna dirle anche con sincerità. Qui stiamo parlando di popolarità. Tu pensa a Vasco o pensa a Ligabue, quanta gente fanno quando cantano e quanta gente hanno fatto sempre. Molto bravi, tutte e due, figurati, poi amici miei per tanti motivi. Loro arrivavano direttamente, fortemente diretti all'anima, al cuore, al pensiero della gente. Io facevo degli contorcimenti, dei giri, degli strani giri, erano anche enigmi a volte. E allora bisognava capire qualcosa. Erano un po' snob, oltretutto. Per cui il pubblico che c'era era fervente, fortissimo, ma molto inferiore a quello dei cantautori rock. Io non è che sono scontento del loro successo, sono contentissimo. Ero un po' scontento del non mio successo, ecco. Ma adesso va anche troppo, stiamo esagerando.
2: E per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: E questa era Chiamami ancora amore, la voce di Roberto Vecchioni, ospite di Prima Fila. Ed ora uno sguardo contemporaneo su un classico della letteratura. Lucia Rocco, in veste di regista, porta in scena Le notti bianche di Dostoevskij, tra spazio fisico e mentale, dimensione del sogno. Interpreti Paolo Cresta e Francesca Piccolo, a Roma, al Teatro Torlonia, fino al 7 giugno. Francesca Cosentino ha visto lo spettacolo per noi.
2: La scena si accende di ombre, ombre di solitudine e illusione, relazioni mancate, proiezioni di tetti e cupole, di alberi, di amori, e il sognatore riempie il silenzio con un fiume di parole.
3: C'è qualcosa di inspiegabilmente commovente nella nostra natura pietroburghese.
2: Solo, completamente solo, un essere neutro, senza storia, perché conosce volti e facciate delle case, non le persone. Suggestioni malinconiche, la luce bianca delle notti estive a Pietroburgo alimenta i sogni, tutto è permesso. L'amore pare materializzarsi, ma svanirà con il giorno, sulle ultime note di un Carillon esausto e nel finale indimenticabile di un classico.
4: Un minuto intero di beatitudine. È forse poco per colmare tutta la vita di un uomo.
2: Lucia Rocco, che cos'è oggi quell'attimo di beatitudine?
5: Credo che non ci sia molta differenza con quello che Dostoevskij nel 1848 cercava di farci arrivare. L'inconcretezza e l'impossibilità di vivere appieno un'emozione, la si sfiora, la si accarezza, ma ti sfugge tra le mani, e quello che percepisci poi è soltanto un ricordo, un'amarezza o ciò che ne comporta la perdita, la mancanza.
3: Era una notte meravigliosa, una di quelle notti che possono esistere solo quando si è giovani.
2: In che modo esplora in scena sentimenti, sfumature dell'anima?
5: È un viaggio emozionale questo Notti Bianche. È stato molto difficile lavorare sulle tantissime sfaccettature che Dostoevskij affida ad entrambi i protagonisti della storia. Viviamo la solitudine. Per me non è una storia d'amore, ma è una storia di solitudini. Quindi scopriamo nel profondo come sia l'esigenza di rivedere nell'altro ciò di cui si ha bisogno. È quasi sempre un ideale.
6: Voi siete un uomo così buono e io sarei di pietra se non me ne rendessi conto. Sapete cosa mi è venuto in mente adesso? Vi ho messo a confronto. Perché lui e non voi? Perché lui non è come voi? Lui è peggiore, eppure io lo amo di più.
3: Perché voi lo amate più di ogni altra cosa al mondo e molto più di voi stesso.
2: In scena c'è un non luogo, un non spazio, siamo un po' come in un sogno.
5: Sì, mi piace definirlo così, è un non spazio, è un luogo dove possono vivere le memorie come l'immaginario. Tutto è finalizzato a rimanere sospesi con l'idea di siamo nella realtà, il nostro protagonista sta realmente vivendo questa storia o è l'ennesimo sogno del nostro sognatore.
3: La dea fantasia ha già iniziato a tessere con la sua mano capricciosa la sua trama d'oro, a ricamare davanti a lui immagini di una vita irreale, fantastica.
2: Ma ci dicono di più le parole o i silenzi?
5: Entrambi. Sono taglienti entrambi e fanno male entrambi.
2: Ironia, poesia, umanità. L'amore non sarà che un'illusione, ombra di un ricordo, inafferrabile e incrinato, fragile come la bambolina del Carillon che l'attrice Francesca Piccolo replica in scena. Il disagio prende forma in un motivo, ossessivo come i gesti del sognatore, l'attore Paolo Cresta che prova a ravvivare i sogni, a mettere a nudo l'anima su una panchina, ma non basta. L'infelicità è solida e concreta, si manifesta nell'incapacità di vivere la vita reale. Lucia Rocco, Dostoevskij è più attuale che mai.
5: In realtà io ho trovato questo testo estremamente contemporaneo, ho trovato una grande affinità con tutte le parole che lui cerca di trasmettere. Come dire, c'è stato un riconoscimento facile nelle sue parole, la difficoltà ovviamente portarlo in scena. Non credo ci sia nessuno che non abbia mai provato le emozioni che entrambi i protagonisti riportano in scena. Siamo stati tutti in qualche modo lasciati, siamo stati tutti innamorati di un ideale, abbiamo tutti avuto bisogno di colmare un vuoto e abbiamo vissuto tutti un attimo di beatitudine.
2: Lucia Rocco, che sfida è per lei mettere in scena bellezza e potenza di questo testo?
5: È stato un viaggio impegnativo. Ho fatto anche l'adattamento e mi pongo sempre con grande rispetto nei confronti dell'autore. Ho sempre il terrore di violarlo in qualche modo, di non riuscire a portare fuori la poesia, lo stile. Per me il testo viene prima di tutto e quindi anche tutta la mia regia è un tocco, è una leggerezza intorno a queste parole, cercando mai di soffocare quello che è la forza del testo stesso.
2: E vive questa volta un'esperienza teatrale totale, perché?
5: È totale per me perché, come approccio un po' a tutte le mie regie, tutto è pensato, tutto è finalizzato a rendere questo stato di sospensione, questo attimo di beatitudine. Quindi ho curato nel dettaglio la scena, le musiche, ho avuto fortunatamente uno staff fantastico che mi ha seguita, sopportata e supportata.
2: Lei si sente più regista o più attrice?
5: Bella domanda. Sarò per sempre un'attrice e l'attrice è sempre lì presente quando lavoro come regista. Credo che non possano viaggiare separatamente. Ho uno sguardo a 360 gradi su quello che faccio. Per me tutto è fondamentale, dalla parola alla luce, alla scena, il movimento, la suggestione musicale, tutto contribuisce, tutto è fondamentale. Quindi per me essere un'attrice è una ricchezza. Magari un giorno ritornerò a fare l'attrice se ne avrò l'occasione, ma ammetto che curare qualcosa a 360 gradi è una grande forma di responsabilità. Infatti sono senza fiato e sono emozionata, ma è poi una restituzione, ci si sente parte dell'intera macchina scenica, dell'intera operazione, dell'intera magia del teatro, forse un'emozione amplificata.
1: E questa è Radio 1, siete all'ascolto di Prima Fila, che vi porta ora tra i solchi di un nuovo album, quello di Frankia e Energy, protagonista in un viaggio nei ricordi e nel presente, grazie a voce e batteria, vero ritorno alle radici dell'hip hop italiano. Un progetto discografico che ci fa riscoprire molti suoi brani, spogliati ma arricchite da tante collaborazioni, da Diodato ad Emma, da Jovanotti a Fabri Fibra. E da oggi parte il tour da Bologna, toccherà Firenze, Roma, Milano, Treviso, Livorno, Trento e Torino. L'essenziale, voce e batteria, senza sovrastrutture, come Frankie e Energy racconta a Marcella Sullo.
7: Come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira. Se una ruota si fora, la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita sicura.
8: Frankie Energy, voce e batteria, un album che raccoglie alcuni dei tuoi più grandi successi rivisitati in maniera nuda, schietta, minimale.
9: Sì, è stato diciamo un percorso di ricerca, un'avventura partita per scherzo e che è approdata a una festa tra amici in cui siamo tornati un po' alle origini, cioè mantenendo soltanto lo scheletro delle canzoni, l'ossatura ritmica e vestendoci sopra i miei testi e utilizzando la mia voce e facendomi accompagnare dalle voci di amiche e amici che ho avuto il piacere di invitare a partecipare a questo progetto e che hanno aderito con grande entusiasmo.

0: chilometri di strada.
1: Questi amici sono persone del calibro di Jovanotti, Fabri Fibra, Elisa, Tiziano Ferro. Come si sono sposate le loro voci al tuo lavoro?
2: Ma in maniera molto naturale, perché oltre a essere amici, nel senso proprio più tradizionale del termine, e diciamo nutrendo una stima professionale reciproca molto, molto forte, ho scoperto che nel corso degli anni che sono miei fan. E quindi già conoscevano le canzoni nelle quali le avrei coinvolte e per loro è stato proprio apertamente dichiarato come un piacere essere parte di questo progetto, poter aggiungere una nuova suggestione a dei testi che per loro già erano importanti.

0: Guardali.
1: Chi ti ha stupito di più? Che hai pensato, non l'avrei mai detto che su un mio testo sarebbe stato così perfetto, così calzante?
2: Guarda, sono sincero, devo dire tutti, ma sopra a tutti le conferme delle mie aspettative, diciamo le più ardite, sono state Diodato ed Emma, perché il fatto di essere riuscito a coinvolgere Antonio Diodato in una canzone, e tra l'altro nella fattispecie in quella che ha un cotè più schiettamente politico, ovvero Generazione di Mostri, e mi sembrava difficile, perché è abbastanza restio a partecipare a progetti altrui, ma il calore e la struggente dolcezza con la quale ha dato il proprio contributo ha trasformato Generazioni di Mostri in una grande canzone, o quantomeno la vestita della grandezza di una canzone mia, ecco.

e Emma essere, io avevo la ferma convinzione che Emma fosse più che capace di rappare benissimo. Ecco, la terza strofa di Potere alla parola lo dimostra alla grande.

0: bagno. Tutte queste canzoni vestite a festa le portiamo in tour a partire dal 30 maggio.
1: Esatto, girerò le principali città d'Italia e spero non solo quelle, e con un tour che inizierà il 30 maggio e attraverso una serie di appuntamenti, si inizia da Bologna, il 19 giugno saremo a Roma al Parco delle Valli, il 2 luglio al Castello Sforzesco a Milano e quindi insomma se sarà occasione di incontrarci fino a autunno inoltrato.
2: Prendo le distanze da me perché non voglio avere niente a cui spartire con me, da condividere con chi come me non fa nulla per correggersi, sono il mio nemico, il più acerrimo.
0: Chissà che alla festa non inviti qualcuno di quegli amici.
1: Ma io spero di poterli ospitare sul mio palco, perché sarebbe straordinario. Oddio, l'effetto sarebbe quello di un Live Aid, perché intendo la quantità e l'eccellenza dei nomi che ho avuto il favore di poter ospitare, e rendono veramente questo disco una specie di We Are The World tutto personale.

interferisco l'ed e non mi siedo e cedo là dove intravedo uno spazio libero d'azione per fare informazioni e cominciare a rosicchiare quello che ci viene messo a disposizione dai media, dalla televisione. Comunico l'idea, la rima e il ritmo sposa, io sono un homeboy e faccio la mia cosa.

0: faccio la mia cosa.
1: Faccio la mia cosa e qui con Frankie Energy c'era Tiziano Ferro. Ed ora, prima di chiudere, vi segnaliamo alcuni appuntamenti di cultura e spettacolo dei prossimi giorni con la collaborazione di Ilaria Cuomo.
2: Chiamo io, chiami tu, che è il primo che cede stasera.
1: Per la musica Gaia continua il Summer Live lunedì in provincia di Caserta e il 5 giugno a Padova. Dopo Venezia e Milano, Mapplethorpe a Roma, appena inaugurata al Museo della Rapacis la mostra sul fotografo americano, immagine, forme e ricerca visiva. Per il Festival della Bellezza, sempre a Roma, Coca Puma si esibisce sulla terrazza di Villa Medici il 3 giugno.
3: Il ritmo delle cose, il ritmo che ci muove, ci corre.
1: Parte questa sera dalla Puglia il tour estivo di Ircomi. Prossime date il 2 giugno a Como, il 5 a Piacenza. Voci è il tema di questa edizione del Festival Passepartout, una settimana di incontri con protagonisti della cultura, da lunedì ad Asti. E la voce di Ircomi ci accompagna.

tutti. Prima fila è a cura della redazione Cultura e Spettacolo, potete riascoltarlo, scaricarlo da Rai Play Sound. Da Miriam Mauti, grazie per l'ascolto, vi lascio le notizie del GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma, Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: ore 13.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti e Iran si tratta, ma l'accordo non c'è. Nucleare Hormuz, i nodi ancora da sciogliere. Missili di Teheran su base americana in Kuwait, 5 militari feriti. Israele e Libano, ancora raid incrociati, accuse reciproche di violazione della tregua, allarme dell'UNICEF, in una settimana uccisi o feriti 77 bambini nel paese dei Cedri. Svolta nell'inchiesta sulla bimba morta a Bordighera, dopo la madre ha arrestato anche il compagno, maltrattamenti aggravati l'accusa, trovate le foto della piccola dopo i pestaggi. Monica è il mare, Giorgia è il sole, a Genova i funerali delle due donne che hanno perso la vita alle Maldive, da Mattarella onorificenza al merito ai sub finlandesi che hanno recuperato le salme. Addio a Edgar Morin, filosofo e sociologo del pensiero complesso, aveva 104 anni, Macron è stato la personificazione dell'umanesimo. Ponte della Repubblica, 45 milioni di veicoli sulle strade fino al 2 giugno, località di mare più gettonate, qualche temporale da sollievo dall'AFA. Pazzi, stupidi ragazzi, il nuovo singolo elettropop di Raff anticipa l'album di autunno, da luglio il cantautore in tour, si parte il 16 dalla sua Puglia. Motomondiale dominio Aprilia nelle qualifiche al Mugello, tennis a Parigi in campo Cobolli, Berrettini e Arnaldi, a Budapest stasera si assegna la Champions League di fronte Arsenal e Paris Saint-Germain. Buongiorno Vanessa Giovagnoli, il negoziato tra Stati Uniti e Iran non si sblocca, Trump rimanda ancora ogni decisione, intanto un missile di Teheran colpisce una base statunitense in Kuwait.
4: La difesa kuwaitiana intercetta il missile iraniano, ma le schegge precipitano sulla base Ali Salem e ferisce 5 statunitensi, un contractor e 4 militari. Un drone distrutto e un altro gravemente danneggiato. I bagliori di guerra dunque proseguono nel Golfo Persico mentre continuano le montagne russe della diplomazia. Ieri infatti, dopo 2 ore di Situation Room con i suoi consiglieri, il presidente Trump, che prima si era detto ottimista sull'intesa, alla fine non dà il via libera alla proposta di accordo dell'Iran. Se il nodo principale resta la riapertura dello stretto di Hormuz, Washington insiste sullo smantellamento delle riserve iraniane di uranio arricchito, mentre Teheran vuole lo sblocco dei suoi fondi congelati all'estero. Trump ha tradito ancora una volta la diplomazia, dichiara il consigliere militare della guida suprema iraniana. Più dialogante il presidente Pezeshkian, secondo il quale l'Iran è pronto a raggiungere un'intesa dignitosa. Stop al nucleare.

0: Riparte la guerra, avverte il capo del Pentagono Hegseth e assicura che Trump è paziente. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Libano, Hezbollah torna a lanciare razzi sul nord di Israele. Una risposta alla violazione del cessate il fuoco, spiega la milizia, mentre l'esercito di Tel Aviv ha bombardato altri villaggi e superato il fiume Litani, considerato sinora al limite della zona cuscinetto stabilita da Israele. Drammatica la situazione dei bambini libanesi, vittime di bombardamenti continui. Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia.
2: In una sola settimana 77 bambini sono stati uccisi o feriti, 11 al giorno. È una situazione che si ripete un po' come a Gaza: si annuncia il cessate il fuoco e si continuano ad uccidere innocenti. I bambini vorrebbero tornare a scuola e invece la situazione si aggrava sempre di più. Accanto ai bambini feriti e a quelli morti, stimiamo che in Libano 770.000 bambini stiano vivendo in questo momento una sofferenza intensa a causa della ripetuta esposizione alla violenza e allo sfollamento. Ecco perché noi esortiamo con UNICEF tutte le parti a garantire il mantenimento del cessate il fuoco.
1: Riaperto l'aeroporto di Monaco di Baviera dopo la sospensione del traffico aereo per un presunto drone segnalato da due piloti. Le verifiche, effettuate anche con un elicottero della polizia, non hanno individuato alcun velivolo. L'episodio all'indomani dell'incidente in Romania, dove un drone si era schiantato contro un condominio provocando due feriti, e la dura reazione di NATO ed Unione Europea. Ma Putin nega ogni responsabilità. Potrebbe essere stato lanciato dagli ucraini, dice, siamo pronti a condurre un'inchiesta obiettiva. Giorgia Meloni ha inviato i complimenti alla polizia per l'imponente operazione antidroga della notte scorsa, che ha portato a 1.335 arresti e al sequestro di oltre 430 kg di droga. Un colpo durissimo alla criminalità, sottolinea la Premier sui social, che poi aggiunge: il governo continuerà ad andare avanti con determinazione sulla strada della legalità e della sicurezza. I temi economici, a partire dai dati Istat, e la legge elettorale al centro del dibattito politico.
3: Governeremo sino a fine legislatura. Arianna Meloni, intervistata da Messaggero, allontana l'ipotesi di voto anticipato. Poi dice avanti con il taglio delle tasse e su occupazione. Sempre da Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini sottolinea i dati Istat.
4: L'occupazione è da record, la disoccupazione è ai minimi storici e l'Istat rivede le stime del PIL al rialzo. Alla faccia della sinistra anti-italiana, il governo sta costruendo un'Italia più forte.
3: Cresce l'occupazione stabile e di qualità, rimarcano anche Forza Italia e Lega, che insiste anche per maggiore flessibilità in Europa, come noi moderati, che con Lupi spiega una necessità visto il momento economico e geopolitico. L'opposizione fa muro sulla legge elettorale, non ci sono le condizioni per trattare tagliacorte il Movimento 5 Stelle, che poi sottolinea sono altre le emergenze del paese. Stesso pensiero dal Partito Democratico con Elly Schlein, che dice il governo fa scelte sbagliate in Europa, flessibilità anche su sanità, non solo per energia. Per AVS la legge elettorale è incostituzionale. Poi sul momento economico del paese, Angelo Bonelli.
5: Giorgia Meloni legge i dati Istat al contrario, non dice che l'inflazione aumenta, che gli stipendi sono tra i più bassi in Europa e che la sua politica energetica ha portato il costo dell'energia ad essere la più alta in Europa.
3: Alessandro Allegra, GR1.
1: E in tema di energia, cresce la produzione del fotovoltaico. In Italia nei primi tre mesi se ne è prodotto il 23% in più grazie alle nuove installazioni, ma una spinta viene soprattutto dal sole e dal caldo di questi giorni.
6: Non solo sudore e bibite ghiacciate, il caldo di questi giorni in tutta Europa fa segnare nuovi record di produzione di energia solare. Nell'uggioso Regno Unito, NESO, la compagnia che gestisce la rete elettrica, nei giorni scorsi ha certificato che la metà della domanda di corrente è stata soddisfatta grazie al solare. Molto si deve ai nuovi impianti. In tutta Europa registrano un più 20% di costruzioni. Secondo l'European Electricity Review, per la prima volta nel 2025 eolico e solare hanno generato più elettricità, 30%, rispetto ai combustibili fossili, 29%. In Ungheria, Cipro, Grecia, Spagna e Paesi Bassi il fotovoltaico ha coperto oltre il 20% dei consumi. L'Italia, nonostante l'aumento, si è fermata al 17%, ma se cresce il solare diminuisce l'idroelettrico. Nel 2025, anno di caldo record, la produzione di energia idroelettrica è diminuita del 12% e il rischio incombe anche sull'estate 2026. Amalia Caruso, GR1.
1: Alle 13:08 minuti su Radio 1 la svolta nelle indagini sulla morte della bimba di 2 anni a febbraio a Bordighera. Dopo la madre, arrestato anche il compagno, l'accusa di maltrattamenti aggravati.
7: Ad incastrare Manuel Iannuzzi, 42 anni, le foto della piccola vittima con i segni delle percosse nelle chat del suo telefonino. Maltrattamenti di violenza brutale, le ha definite il procuratore di Imperia Alberto Lari. Tre file sequestrati al compagno di Emanuela Aiello, madre della bimba di 2 anni, già agli arresti per omicidio preterintenzionale. Anche un video nel quale si vede la piccola costretta a fumare tra le risate degli adulti. Fino ad oggi l'uomo era indagato a piede libero, ora in carcere. Secondo l'accusa, la piccola è morta la sera dell'8 febbraio scorso nella casa di Iannuzzi a Perinaldo. L'autopsia ha rilevato la presenza di numerose lesioni e un trauma cranico come causa del decesso, ferite non compatibili con una caduta dalle scale, come invece aveva raccontato la mamma, il procuratore Alberto Lari.
8: La bambina è stata portata a casa dell'agnello quando era già deceduta e quindi la chiamata al 118 e il tentativo di soccorso, di manovre rianimatorie, è avvenuta quando in realtà già la bambina era morta, quindi era soltanto una messa in scena concordata tra l'agnello e lo Iannuzzi per depistare le indagini.
7: Eleonora Fioretti, GR1.
1: Il presidente Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Le onorificenze al merito vengono assegnate dal Capo dello Stato per atti di eroismo a cittadini italiani o stranieri che siano in vita. E stamattina a Genova i funerali della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal. Monica è il mare, Giorgia il sole, l'ha scritta accanto ai quaderni delle dediche.
9: Tra i 2 feretri, uno chiaro, l'altro scuro, l'immagine delle 2 donne, sorridenti e abbracciate, è quella che Carlo Sommacal ha scelto per ricordare la figlia Giorgia e la moglie Monica Montefalcone, 2 delle 5 vittime della tragedia del 14 maggio scorso alle Maldive, morte nel corso di un'immersione a 60 metri di profondità in una grotta sottomarina vicino all'isola di Alimatà. La professoressa Montefalcone, biologa di fama internazionale dell'Università di Genova, era lì anche per motivi di studio. Con lei hanno perso la vita la ricercatrice Muriel Odennino, il biologo Federico Gualtieri e il capobarca Gianluca Benedetti.
10: Molto attiva, sì, partecipava ai gruppi e poi anche ministro dell'Eucaristia, ha una presenza discreta.
9: Questa mattina i funerali alla chiesa di San Francesco di Pegli, celebrati dall'arcivescovo di Genova Marco Tasca. Il dolore, la commozione, l'affetto di tantissimi, il corpo docenti e gli studenti della professoressa Montefalcone, gli amici della figlia.
11: Partecipo a dare tutta la vicinanza alla famiglia e la vicinanza alla città per un fatto che ha colpito ovviamente tutti i nostri cuori.
9: Una tragedia inaccettabile e in parte ancora non chiarita. Genova, Antonio Zagarese, GR1.
1: Tentato femminicidio la notte scorsa in provincia di Catania, un uomo ha ridotto la moglie in fin di vita, i soccorsi allertati dalla figlia.
12: Un'aggressione violentissima arrivata sembra al culmine di una lite. L'uomo, 53 anni, si avventa sulla moglie di 49 anni. Prima i pugni, i calci, gli spintoni, poi i tremendi colpi alla testa con un oggetto contundente. Tutto davanti agli occhi delle figlie, terrorizzate. È stata la maggiore a prendere il telefono e a chiamare i carabinieri dicendo che il padre stava picchiando la madre. Dall'altro capo della cornetta l'hanno rassicurata mantenendo il contatto telefonico diretto fino all'arrivo dei soccorsi. Quando una pattuglia è arrivata sul posto nel popoloso rione di Belsito a Mister Bianco, nel catanese, le condizioni della donna erano già disperate. Trasportata d'urgenza in ospedale, nella notte è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per limitare il trauma cranico. Adesso è in prognosi riservata, in pericolo di vita. Il 53enne è stato invece arrestato con l'accusa di tentato femminicidio ed è stato portato in carcere. Nell'appartamento sono in corso in queste ore i rilievi della scientifica. I vicini raccontano che durante la notte hanno sentito forti rumori provenire dall'abitazione.
13: Io abito con la finestra, praticamente mi sono affacciata e ho visto l'ambulanza di carabinieri.
12: Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell'accaduto. Sembra che tra i 2 i contrasti fossero frequenti. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Giornata di disagi al Brennero. Sabotaggio di una centralina elettrica vicino a Verona. La circolazione dei treni è ripresa, ma restano ritardi, cancellazioni e collegamenti con autobus sostitutivi. Altri disagi sono dovuti a una manifestazione ambientalista. E anche oggi giornata di partenze e traffico più intenso. Il punto con Eleonora Belviso in studio.
14: Eh sì, tra caldo decisamente sopra le medie stagionali, qualche nuvola e pioggia, è iniziato il lungo ponte del 2 giugno, considerato un po' la prova generale delle vacanze estive. L'ANAS prevede 45 milioni di veicoli sulle strade, soprattutto quelle verso le località di mare. Ascoltiamo come sta andando la mattina da Margherita Laera, addetta stampa ANAS.
15: Nelle prime ore della mattinata, lieve aumento del traffico lungo le direttrici principali, ma non abbiamo avuto criticità per quanto riguarda il traffico. Si intensificherà nella serata di oggi, in particolare sulle direttrici per le località di mare. Le strade statali più interessate, la Ionica, Adriatica e Tirrenica, in particolare tra Toscana, Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria, Basilicata e Puglia. Non dimentichiamo l'autostrada A2 del Mediterraneo.
14: Sul fronte meteo, invece, lo abbiamo detto in apertura, prosegue il caldo attenuato però in parte da rovesci e temporali. Le previsioni con il capitano Valentina Rosati, Aeronautica Militare.
16: Oggi e domani ancora temperature sopra la media su gran parte del territorio, ma nel pomeriggio si formeranno temporali anche intensi, oggi soprattutto sulle zone interne di Sicilia e Sardegna, lungo l'arco alpino e l'Appennino Tosco-Emiliano. Domani ancora arco alpino, temporali un po' più diffusi sull'area di nord-est, l'Umbria, Sicilia e Sardegna. Pioggia con temporali che interesseranno il nord e il centro lunedì e martedì.
1: La Francia rende omaggio a Edgar Morin, sociologo e filosofo. Tra le voci più autorevoli del Novecento, è morto a 104 anni. Il corrispondente da Parigi.
17: Edgar Morin non era il suo vero nome. Il filosofo e scrittore, scomparso nella notte a 104 anni, aveva scelto un cognome francese quando entrò nelle file della Resistenza per combattere l'occupazione nazista. Il suo vero nome era Edgar Nahum, figlio di ebrei sefarditi emigrati a Parigi da Salonicco. Nell'estate del 1944, Morin partecipa alla liberazione di Parigi, poi l'inizio di un lungo lavoro intellettuale dedicato alle scienze umane. Per il presidente francese Macron, Edgar Morin era l'umanesimo fatta persona, dotato di una curiosità straordinaria. Per l'ex inquilino dell'Eliseo, François Hollande, che con Morin scrisse un libro sulla politica e la sinistra, la Francia perde un intellettuale che ha vissuto un secolo illuminandolo. Non dimenticheremo, scrive poi l'ex primo ministro de Villepin, l'impegno di Edgar Morin per comprendere sempre le ragioni dell'altro. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Edgar Morin ha raccontato il Novecento cogliendone intrecci e contraddizioni, ha scritto decine di saggi e nel 2025 il suo primo romanzo. La sua lezione più importante resta il pensiero della complessità, un approccio che ha influenzato generazioni di europei.
18: Il suo metodo racconta in 6 volumi lo sguardo di Edgar Morin sulla società, sugli uomini che sono complessità. Ma qual è l'impatto che il pensiero di Morin ha avuto? La filosofa e divulgatrice Ilaria Gaspari.
19: Quello che rimane e quello che ha un impatto tuttora fortissimo è l'idea della complessità, cioè quindi dell'intreccio dei saperi e del fatto che si possa educare lo sguardo a cogliere la complessità dei problemi, guardare l'intreccio dei fenomeni umani e sociali.
18: Morin ha usato e studiato i linguaggi più vari, espressioni di un umano complesso e interdisciplinare, concetto rivoluzionario tanto più in una società che tende alla specializzazione del sapere. Ilaria Gaspari, la sua folgorazione di studiosa per Morin è passata attraverso un suo documentario giovanile.
19: Cronaca di un'estate. Andavano a chiedere alle persone se fossero felici nelle strade di Parigi. Ne nasceva una riflessione collettiva sulla felicità. Tutto questo legato poi all'esperienza quotidiana della vita. Secondo me questo ci lascia l'idea che l'esperienza che facciamo della vita sia un'avventura anche intellettuale, senza la retorica di voler separare i due piani.
18: Miriam Mauti, GR1.
1: Arte e cultura, protagoniste del ponte del 2 giugno, martedì ingresso gratuito nei musei statali.
20: La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso.
21: Libero accesso al patrimonio culturale in occasione della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno. L'ingresso gratuito è previsto per tutti i musei e parchi archeologici e le ville, i castelli, i giardini, i complessi monumentali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Apertura straordinaria, poi, per gli istituti con giorno di chiusura il lunedì, il 1 giugno, lo sposteranno per accogliere il pubblico durante tutto il ponte. Da segnalare che sono gli archivi di Stato a celebrare gli 80 anni della Repubblica organizzando incontri e mostre nelle quali, attraverso i documenti che custodiscono, raccontano i giorni del referendum, il contesto politico, sociale e istituzionale in cui maturò la scelta tra monarchia e Repubblica, la rinascita democratica, la partecipazione politica delle donne, fino a Mazzini e alla nascita dell'ideale repubblicano. Federico Pietranera, GR1.
1: Musica tra le uscite del fine settimana: Pazzi stupidi ragazzi, nuovo singolo di Raff. Dopo il Festival di Sanremo, il cantante torna dunque con un singolo che anticipa l'album di inediti che arriverà in autunno. Pazzi stupidi ragazzi, suoni elettropop che Raff proporrà anche nel tour estivo che partirà il 16 luglio da Carpuso in Puglia. Per lo sport in studio Giorgio Germano.
0: Buongiorno, iniziamo con il ciclismo. Si pedala sulle strade del Giro d'Italia, tappa in corso, linea all'inviato Manuel Codignoni.
2: Un altro tappone, l'ultimo grande esame prima della passerella romana di domani. Si parte da Gemona del Friuli e si arriva a Piancavallo, doppia ascesa peraltro la salita di Piancavallo, che sono quasi 15 km con una pendenza media del 7-8%, pendenza massima del 14%, teatro di una delle grandi imprese di Marco Pantani nel 1998. La corsa è già partita da 90 km, c'è davanti una fuga, sono in 7 Gens, Alpecin, Tarozzi, Bardiani, Uens, François de Jeu, Haigine, Varbas, Tudor, Leknessund, il campione di Norvegia 1X, e Silva, ex maglia rosa dell'Astana. Hanno un vantaggio di 4 minuti circa nei confronti del gruppo della maglia rosa, che controlla con gli uomini della leader della classifica generale, Jonas Vingegaard, che tengono la fuga sotto controllo, perché quest'oggi Vingegaard vuole probabilmente vincere anche questa tappa, sarebbe il quinto successo al Giro d'Italia, e vuole magari cercare di dare una mano al proprio compagno di squadra Davide Piganzoli nella lotta per la maglia bianca. Il nostro giovane alfiere deve guadagnare 1:03 nei confronti di Eulalio. Siamo ancora comunque lontani, è stato scalato solamente il primo dei 3 Gran Premi della montagna di giornata, Clausetto, adesso un po' di pianura e poi, come detto, la doppia ascesa a Piancavallo, arrivo previsto intorno alle 16:15. A te la linea, grazie a Danilo Ambra per la collaborazione tecnica da Piancavallo.
0: Grazie a Manuel Codignoni. Parliamo adesso di un altro importante avvenimento in corso, lo Slam di Parigi. Tennis, c'è un italiano in campo, ci aggiorna Emilio Mancuso.
22: Un italiano in campo sul Philippe Chatrier, il campo centrale del Roland Garros, caldo, tanto caldo anche oggi a Parigi, che aspetta peraltro anche la finale di Champions League stasera, il Paris Saint-Germain a caccia del bis, 6-2-5-2, tutto per Flavio Cobolli sull'americano Lerner Tien, ma dopo la sfida dell'altro giorno, quella di Sinner naturalmente, ogni partita va presa con le molle, finora sta giocando molto bene Flavio Cobolli. Poi Matteo Berrettini sul Simone Mathieu contro l'argentino Comesana, e più tardi Matteo Arnaldi contro il belga Collignon in questo sabato a tinte tricolori al Roland Garros. Linea allo studio.
0: Grazie ad Emilio Mancuso. Tripletta Aprilia nelle qualifiche del Mugello, moto mondiale, Bezzecchi firma il miglior tempo e il record della pista davanti a Raul Fernandez e Martin, in seconda fila Marc Marquez, Aldeguer e Bagnaia. Alle 15 parte la sprint race, domani la gara lunga, e infine il calcio: a Budapest si assegna la Champions League.
23: Derby spagnolo in panchina, o quasi, perché Luis Enrique asturiano di Gijón, Arteta basco di San Sebastian, entrambi sono eredi calcistici di Guardiola. L'allenatore del PSG ha giocato con lui al Barça e in nazionale, il tecnico dei Gunners è stato assistente del Pep allenatore al Manchester City. Il Paris Saint-Germain cerca il bis dopo la vittoria della scorsa edizione, missione non impossibile ma decisamente difficile. Da quando la Coppa dei Campioni si chiama Champions League ce l'ha fatta, per 3 edizioni consecutive, soltanto il Real Madrid di Zidane, unica squadra in 35 anni. L'Arsenal è reduce dal trionfo in Premier League che mancava da 22 anni, una stagione trionfale, e oltre al successo in campionato gli inglesi non hanno mai perso una partita in questa edizione della Champions. Vincerla significherebbe rasentare la perfezione. Teatro del match sarà la Puskás Arena di Budapest in Ungheria, con una novità: l'orario d'inizio alle 18 per rendere, come ha spiegato il presidente UEFA Čeferin, la finale più inclusiva per i tifosi che accedono allo stadio, ma anche per chi guarda la partita in TV da luoghi con un altro fuso orario. Giacomo Prioreschi, GR1.
1: La linea ora, tutti a tavola.
24: Radio 1, un mondo da sentire.
25: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
26: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
25: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
26: E ci mantiene giovani.
25: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
26: Perché Uliveto è Uliveto.
27: Meteo Radio.
3: Tempo previsto sull'Italia sabato 30 maggio. Oggi le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque. Persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico. Venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio che assumeranno caratteristica di brezza lungo le coste durante le ore più calde del giorno. Moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari. Temperature che recuperano qualche grado dopo la lieve diminuzione della giornata di ieri. Sarà ancora la pianura padana a sperimentare i valori più elevati prossimi ai 31-32 gradi. Altre aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, ma anche l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
5: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
6: Io.
5: E la multa dell'altro giorno?
6: Io.
5: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
6: Io.
5: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
6: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
7: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Generale Graziani, mi accompagni.
10: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
8: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
10: Posso domandarle dove intende dirigersi?
27: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
28: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
29: E dove andate quest'estate?
30: In Trentino, con i bambini.
29: Ah, vi piace camminare?
30: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
31: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
32: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
33: Quanti anni hai?
32: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
34: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
35: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
36: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
37: contabilizzare le fatture? Fatto.
38: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
39: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
40: Monge Monoprotein.
0: Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quando ero ancora troppo piccolo per lavorare al ristorante con i miei, il fine settimana volevo stare comunque nascosto in cucina ad aiutare mia nonna mescolando il sugo per la gola o tirando la pasta per i tonnarelli. Ma era una scusa buona per stare dentro al ristorante e avvicinarmi a quello che davvero mi affascinava, i tavoli. Mi chiamo Francesco Panella e anche se sono un po' cresciuto, non ho smesso di credere nella magia di quattro amici che si siedono a mangiare. Ma adesso basta parlare perché io comincio ad avere fame, ok? Avete fame anche voi? Allora prendete la sedia e mettetevi comodi. Tutti a tavola, amici di Radio 1.

0: Buongiorno a tutti! Oggi 30 maggio. 30 maggio sta finendo la primavera. L'estate bussa alle porte e io ho bussato alla porta di Paolino Vizzari, che è qui con me.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a
0: Paolo.
1: Tutti.
0: Come buongiorno stai, Paolo?
1: Bene, bene. L'estate mi mette subito voglia di frutta e di star fuori, di leggerezza, quindi lo sento.
0: Ti voglio fare subito una domanda. Allora, diciamo che la fine della primavera tutto un pochino si ammorbidisce un pochino, no? Perdonami il termine.
1: Così.
0: Anche il modo in cui mangiamo.
1: Sì, in teoria. Poi uno può sempre mangiare la bagna cauda.
0: No, fate quello che prepara, insomma. Esatto.
1: Però diciamo che in questo momento, hai detto bene, si ammorbidisce, poi finalmente un sacco appunto di frutti, di verdure che si aspettano tutto l'anno, perché chi è che non ha voglia di fragole anche a Natale o di ciliegie a Pasqua? Ma non si può, non si deve.
0: Anche se le trovate, bisogna diffidare, perché c'è una stagione per tutto e se c'è un ingrediente che è sempre sottovalutato, in cucina è proprio il tempo, Paolo, giusto?
1: Sì, ci sono anche degli ingredienti che non solo danno il meglio in certe stagioni, ma davvero spuntano, no? Quelle primizie che per noi italiani sono un gioiello che gli altri ci invidiano, pensa alle fragoline di Tortona, minuscole per 2 settimane all'anno, 3! Massimo,
0: quanto so buone.
1: Mamma mia, le mangi veramente fino a...
0: Io le mangio proprio senza nulla, anche se adesso, cioè, all'aceto, con una bella pallina di gelato che raddoppia la freschezza. E capanna?
1: Se ti vedono a Tortona a metterci la panna in gelato, te menano.
0: Esatto.
1: Noi lo facciamo a casa, ma nascosti, sì, fra quattro mura,
0: non
1: vale tutto.
0: Esatto, vale tutto. Anche perché oramai queste primizie vanno proprio ascoltate da sole, sono dei solisti in purezza, no? Però poi ti viene il desiderio, la voglia, e quindi lo sgarretto ci può stare pure là, Paolo, dai.
1: Poi c'è il tuo grande collega, il fico d'India dell'Etna, che anche lui spunta adesso, pochissimo.
0: Senti, ma esiste una cucina che non colpisce, anche perché, ecco, appunto, parliamo di una stagione dove è tutto un pochino più sereno, ma si fa ricordare?
1: Ma allora, ecco, visto che in questo periodo si rinuncia un po' ai brasati, ai sughi stufati, lenti, mi verrebbe da dirti che diventa protagonista la tua parte di ospitalità e di ristorazione, fra la sala. Perché questa è la stagione in cui spesso bastano dei prodotti anche semplici, lasciati nudi, ma ci vuole forse un pizzico di teatralità nel promuoverli, no? Pensa quando tu arrivi davanti al cliente e gli tagli una burrata aprendogliela sul momento. Oppure fai la tartare, no? Tutte cose fresche dove la cucina, il numero di passaggi in cucina è minore, ma c'è molto più senso di comunione anche con voi di sala, che dovete fare il vostro.
0: Noi di sala, che bella frase! Io devo dire che la gestualità nella sala è un qualcosa che non mi lascia indifferente mai. È proprio bello vedere il gesto, anche perché un po' con tutta la crisi che abbiamo nel nostro settore si sta perdendo, ovviamente.
1: Sì.
0: Ma la bellezza di fare una crepe sousée, quella lampada che si accende, quella fiamma. Mamma mia, ragazzi, che meraviglia! Speriamo in questo nuovo risorgimento della ristorazione che è dietro l'angolo, Paolo?
1: Ci siamo, fra, insomma, i momenti difficili servono sempre poi a rinascere più forti di prima, no?
0: Assolutamente sì.
1: E poi mi è rimasto un dubbio, che io ho una domanda che vorrei porgere a te, ma poi vedi tu se rispondere o tenerla in caldo, no? Perché mi chiedevo invece io, venendo in qua stamattina, ma la vera eleganza per te è aggiungere o togliere?
0: Allora, mi fai una domanda che non mi lascia indifferente, perché tra teatralità, che mi hai citato prima, ed eleganza, mi viene subito in mente l'ospite che abbiamo chiamato. Però comunque, secondo me, la vera eleganza in questo momento della stagione è sottrarre un pochino.
1: Less is more.

0: oggi ospite un volto che ha sempre avuto una cosa molto rara, la misura. Attrice, presenza scenica fortissima, ma sempre con una precisione quasi istintiva. Perché ci sono carriere che si costruiscono sull'esposizione e altre che si costruiscono sul controllo, nel senso buono ovviamente. E nel suo caso la cosa più interessante è proprio questa, la capacità di stare dentro l'eleganza senza mai trasformarla in distanza. In un mondo, Paolo, che tende sempre all'eccesso, lei ha scelto la sottrazione.
1: Oggi, peraltro, conduttrice, no? Nostra collega di casa proprio, qua su Un giorno da pecora su Radio 1, dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 15, ma oggi di sabato ce la siamo rubata noi.
0: È nostra Nancy Brilli!
1: Ciao Nancy,
2: ciao,
1: buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno, che bella presentazione, grazie!
0: Come stai, meraviglia? Tutto bene?
2: Sto molto bene, mi sto preparando, tra un po' devo fare la mia camminata quotidiana che mi vorrei ammazzare, che non mi piace per niente, però la devo fare.
0: Anche tu c'hai 10.000 passi incorporati tutti i giorni?
2: No, 10.000 no, ho 40 minuti di camminata, quello che faccio, però lo devo fare.
0: Senti, Nancy, il tuo rapporto con il cibo?
2: Ottimo, nel senso che mangio tutto quello che mi piace in quantità ridotte rispetto a quello che vedo ingurgitare alla gente. La gente mangia troppo, secondo me, ragazzi, mangiano troppo. Mi chiedono che diete fai, che regime alimentare. Nessun regime alimentare. Mangio di tutto, ma poco. A quel punto puoi mangiare il fritto, puoi mangiare anche il salame, poco.
1: Certo,
2: se dici voglio il fritto, una cofana da 8 kg, è evidente che bene non fa, ma se ti mangi un fiore di zucca te lo godi e finisce lì.
1: Ma e quindi in questo senso vivi anche con meno voglie e desideri sempre lì ficcati nella testa, no? Ti togli lo sfizio quando ti va.
2: Sì, beh, adesso devo mangiare pochi zuccheri per una roba di salute, ma insomma poi dopo anche questo andrà a posto. Gli sfizi vanno tolti, anche il gelato, a me piace da morire il gelato.
0: Io è difficile rinunciare.
1: No, esatto, ti classifica come brava persona, noi diffidiamo, Nancy, di quelli a cui non piace il gelato.
0: Io non ci vado, non gli do neanche la mano.
2: Non mangio. Io ho delle amiche con le quali ho discusso anche, che mangiano l'insalatina sciacquata sotto il rubinetto, caffè per carità senza zucchero. Mi sono abituata a bere il caffè senza zucchero. Perché ti sei abituata? Io non mi voglio abituare, cioè prenderò uno zucchero, magari un fruttosio, ma il caffè mi piace con lo zucchero.
0: Diciamo, Nancy, che adesso andiamo veramente in un momento in cui anche i dati scientifici ci fanno capire un pochino meglio cosa si deve e cosa non si deve, però ecco, il blocco totale è un po' esagerato, un po' troppo, no?
2: Sì, tutte le cose, tutti gli estremismi non vanno bene, secondo me.
0: D'accordissimo.
2: Un po' di tutto con misura.
0: Con misura e che...
2: A meno che ovvio uno non abbia dei problemi alimentari seri.
0: Certo, quello è frainteso.
2: Noi abbiamo una dieta meravigliosa, la dieta mediterranea è una cosa meravigliosa, è equilibrata. Abbiamo la fortuna di avere i prodotti ottimi a un metro da casa, perché si trovano ovunque, non ci lamentiamo. Mangiamo bene senza esagerare.
0: D'accordo.
1: In questo introduci una crociata, Nancy, che con Francesco portiamo avanti sempre, che è quella anche un po' contro questo food porn che dilaga, no? Queste immagini appunto di formaggi filanti, cose gargantuesche, che poi uno mica può mangiare davvero, ma spesso ti lasciano questa immagine un po' esagerata più che viziosa, no?
2: Sì, vabbè, ma questo è il problema dell'Instagram. Non me lo viene.
1: Che sei difficile, è difficile.
2: L'instagrammaticità del piatto. Il piatto deve essere bello, sì, deve essere anche bello, ma deve essere buono e sano.
0: Esatto.
2: Poi bello anche, certo, perché ha la sua importanza. L'occhio vuole la sua parte, ma non tutta la parte.
0: L'estetica è molto importante nei piatti, però poi ci vuole la capienza del gusto, di sapere scegliere un ingrediente, della ricerca e soprattutto della tecnica, no? Senti, Nancy, ma l'ultima volta che invece proprio hai fatto una cena o un pranzo dove hai detto oh, io mi sono distrutta oggi
1: da senso
2: no,
1: di colpa,
2: no,
0: dove ho detto sbaglia, mannaggia la miseria,
2: no, non mi succede, perché proprio non ho il gusto dell'eccesso, non ce l'ho nel cibo, mi riempio proprio. Per cui preferisco mangiare tante cose buone senza mischiare troppo, perché ecco, per esempio, una cosa che proprio non posso fare, e l'ho capito, è prendere due volte la stessa cosa. Se la prendo sicuramente sto male. Mangi un po' di pasta, ti piace, mo me la riprendo. Errore, mai, mai fare mai. Mi fa malissimo.
1: E invece quando pensi a un piatto elegante, no? Per te che per noi sei un simbolo d'eleganza, che cosa ti viene in mente, se te ne viene uno in particolare?
2: Eleganza e bontà, i tortellini in brodo serviti con...
0: Punto, posso con chiudere qui la trasmissione, perché vedi, siccome lei per me è perfetta.
2: Dei
0: questo.
2: Tortellini fatti a mano con un ripieno straordinario, un brodo buonissimo, secondo me non c'è nulla di più chic.
0: Assolutamente.
1: Ma e tu sei anche tortellante? Li fai in prima persona o consumi di solito?
2: Sì, saprei anche farli, però francamente ci sono delle signore bravissime. questo l'ho fatto, mi sono andata a trovare tutte le signore che fanno, quella che fa la pasta, quella che fa i tortellini ripieni, e me ne sono andate a centellinare in giro. E me le tengo come loro, anche perché costano come loro poi alla fine. No, non mi metto a fare i tortellini fatti in casa, no. Ci vuole molto tempo per cucinare bene.
0: Che è l'ingrediente di cui noi parliamo sempre, veramente, veramente il tempo, ma tu sei super impegnata, quindi siccome sei super impegnata io ti chiederei un minuto solamente, anzi tre, perché lancio un brano musicale e poi torniamo da noi studio. Ascoltiamoci Biagio Antonacci, You and Me.

0: Nancy, grazie, grazie, bellissima questa canzone di Biagio Antonacci. E torniamo con la nostra Nancy nazionale.
1: C'è stata... Come dicono i ragazzi, Nenzona nazionale. Nenzona mi fa ridere.
0: No, Nancy.
1: No, no, no, ma mi si chiamano i Nenzona. Miei amici di mio figlio.
0: Ah.
1: Nenzona è una di noi.
0: quello sì, ma io Nenzona invece non ti ci faccio proprio.
2: Ce la sentiamo.
0: Mezzo tempo, Nancy, sei eleganza impersonificata. Che rapporto hai in cucina, proprio come divulgatrice di cibo a casa con i ragazzi?
1: Ah. Io non cucino praticamente più perché mangio e basta. Pensa che durante il Covid ce n'avevo 8 a casa, ragazzi, cioè compagni di mio figlio, che pur di non stare a casa da soli con i genitori mi hanno chiesto di stare qui. Gli ho detto benissimo, però sappiate che si fa la spesa, io faccio la spesa e voi cucinate. E l'hanno fatto, e devi vedere che bravi
0: i ragazzi sono. Poi, veramente bravissimi oggi, si mettono in cucina con grande rispetto anche della materia. Ecco, in questo a volte la comunicazione e anche i social media danno un aiuto, eh.
1: Guarda, c'è stato un upgrade nella conoscenza del cibo. Mio figlio ha 26 anni, i suoi amici hanno intorno ai 26, 30, così. Sono tutti molto rispettosi del cibo di qualità, si mangia magari al ristorantino, quello piccolissimo dell'amico loro che ha 3 cose ma tutte super buone. E loro stessi cucinano bene.
0: Per te invece un piatto che cataloghi al di là dei tortellini come un qualcosa proprio di molto tuo, molto personale,
2: del cuore,
1: di molto familiare,
0: sì. Il piatto del cuore,
1: l'arrostino col sugo di carote.
2: Attenzione.
1: L'arrosto fatto con il sugo di carote e cipolla, un girello, ti scegli la carne buona e fai l'arrosto con questo.
2: E da dove ti arriva?
1: Te
2: lo cucinava tua zia, l'hai imparato a fare tu per tuo
1: famiglia,
2: figlio?
1: Lo cucinava la mia trisavola, l'ha passata alla mia bisnonna, a mia nonna, a mia mamma quando c'era e poi a me.
0: Tua mamma quando c'era ti preparava questo piatto?
1: Sì, ma ero proprio molto piccola, poi dopo... Però hanno lasciato delle ricette scritte e questo piatto l'ho sempre continuato a fare.
0: Allora me lo lascio immaginare. Allora, dunque, la carne comunque tenera ma con gusto,
1: girello
0: di vitella che proprio si scioglie. Poi abbiamo
1: carote,
0: una bella
1: grossi,
0: la dolcezza della carota, il profumo bellissimo, anche la dolcezza stessa della cipolla, e quindi capolavoro. Che poi sono piatti.
1: Poi viene una cremina.
0: Certo.
1: Mescoli tutto il sughetto e la cremina e viene questa cosa meravigliosa da mettere sulla torta.
2: E l'hai già passato a Francesca, tuo figlio? Gli hai già
1: ancora
2: cominciato
1: no,
2: a insegnare?
1: Ancora no.
2: Ah, okay.
1: Sulla carne ancora non ci siamo arrivati.
0: Aspettiamo,
1: ma io non cucino volentieri. Allora, aspetta un attimo, a me non piace cucinare, mi annoio a morte, mi piace mangiare, però sono capace a farlo, per cui... Ho insegnato a Tata Ellen, la signora filippina che lavora da me da anni.
0: Sembra un nome di un libro, Tata Ellen.
1: Tata Ellen. E lei che capisce perfettamente sale, cotture, le ho insegnate e ieri ci ha fatto anche delle polpettine, le sue famose polpettine di bollito al sugo, una roba meravigliosa.
0: Polpetta di bollito o fritta o col sugo o in umido o alla griglia, sono sempre buone, sono un taglio fantastico, incredibile, molto molto molto buono.
2: Invece un piatto che non ti stanca mai, un sapore che potresti mangiare per sempre, ogni giorno, ma comunque ha sempre qualcosa di speciale per te.
1: Oltre ai tortellini,
2: sì,
1: dice.
2: Esatto, i tortellini li abbiamo già assurdi,
0: ma anche proprio come sapore, se vuoi,
2: esatto, anche solo un ingrediente,
1: una cosa banale, il supplì.
2: Eccolo, no, noi altro che banale, proprio lì volevamo.
0: Posso confessare una cosa? Me lo sono mangiato ieri un supplì meraviglioso.
1: È buono.
0: Nancy, grazie ancora, sempre bellissimo. Spero veramente di poterti vedere e rincontrare quanto prima. Grazie per questa bellissima, bellissima intervista.
2: Grazie davvero.
0: Grazie davvero. Ciao Nancy.
1: Buona giornata. Buon lavoro, ragazzi.
0: Ciao Nancy, grazie.
1: Anche a te. Ciao.
0: E siccome stiamo parlando di stile, di misura, di eleganza, posso dire che mi hai veramente fatto contento oggi. Cioè, io sono un po', non lo so, emozionato perché abbiamo un maestro vero oggi.
2: Ti ho fatto
0: il
2: regalo col fiocco proprio.
0: Porca miseria, ragazzi.
2: Perché
0: pronti tutti, eh?
2: Voliamo in costiera, quindi senti già il profumo di limoni, d'Amalfi, abbiamo Capri davanti, ma soprattutto fra abbiamo il secondo più giovane, 3 stelle Michelin del mondo nella storia, perché le ha prese a 31 anni.
0: Incredibile. Talento puro, talento puro.
2: C'è la storia della sua famiglia, c'è la storia della costiera, ma poi c'è il suo sguardo futuro, la sua prospettiva. Fabrizio Mellino.
0: Campione!
2: Ciao Fabrizio.
3: Ciao, come state?
0: Benissimo.
3: Ciao a tutti, un abbraccio forte.
0: Tu come stai, campione? Tutto bene?
3: Tutto bene, grazie mille.
0: Che bello averti qua con noi. No, vabbè, mi ha proprio un piacere.
3: Piacere mio.
0: Non sai quanto sono contento, quanto siamo contenti.
2: E tu incarni l'eleganza della costiera, ma poi hai studiato e lavorato in Francia, in Spagna, e sai, l'eleganza universale per noi ormai, no? Le incarni tutte.
3: Io ti ringrazio, grazie mille anche per le belle parole di presentazione. Ma beh, noi ci conosciamo da un po', anzi, i nostri genitori ci conoscono.
2: Quasi da troppo, fra, devi sapere che i nostri genitori erano amici quando eravamo bambini già, figurati.
0: Beh, un legame forte, ma anche, insomma, due eccellenze siete, anzi di più.
2: Che cos'è per te l'eleganza? Come la definisci, Fabri, tu?
3: La capacità di sottrarre, no? Ma allo stesso tempo non far mancare nulla al cliente.
2: Una visione simile alla tua, Francesco.
3: Sostanzialmente quando si sottrae si riesce a ottenere di più, questo per me è un sinonimo di eleganza. Io nella mia cucina ho sottratto tante materie dal punto di vista visuale, però poi dal punto di vista gustativo ci sono tanti ingredienti che non si vedono, no? E poi tutto è raffinatezza e riesce a raccontare il territorio perché lo accompagna nelle curve, nelle onde, nei paesaggi. E quindi il piatto, poi quando uno riesce a mangiarlo con quella vista, riesce a trovare poi il filo conduttore di tutta la filosofia della nostra cucina.
0: Beh, ci vuole un grande carattere per fare tutto ciò, grande tecnica, ma soprattutto, uso una parola, visione estrema. E tu sei veramente una avanguardista in questo, sei eccezionale veramente.
3: Sì, visione, tecnica, ma è anche una mancanza. Il fatto di essere stato tanto tempo fuori mi ha portato a sentire la mancanza di qualcosa con la quale sono nato, no? Gli ingredienti, i sapori, e quindi ho cercato di portarli al massimo poi nella cucina.
2: In realtà adesso faccio una domanda furbetta perché io conosco un po' la risposta, ma quando stavi in Francia, in Spagna, comunque all'estero, come ti portavi i profumi, i sapori di casa? C'era qualcosa che ti cucinavi quando eri là per sentirti a Nerano?
3: Sai, quando stavo... Comunque i miei viaggi sono stati tutti accompagnati da una visione diversa del Mediterraneo, quindi è stata la Francia il Mediterraneo, la Spagna il Mediterraneo, e quindi sì, quando riuscivo a trovare, sai, belle zucchine, comunque riuscivo a riprodurre un piatto iconico, no, della costiera, la pasta alla Nerano.
2: Sai, c'è il vecchio detto, vedi Napoli e poi muori, per me mangia la Nerano di Fabrizio e poi muori. Poi
0: Nerano, una tra le paste.
3: Speriamo di no.
0: Speriamo di no. Allora, devo dire che la Nerano è uno di quei piatti che oggi in carta sta prendendo quota dal punto di vista, diciamo, internazionale in maniera pazzesca. Cioè io giro molte capitali e devo dire che oggi si ritrova. Ed è grazie a interpreti come te che riescono veramente a poter fare la differenza ed a elevare quel piatto che riusciamo a far scoprire di nuovo delle ricette che sono grandiose.
2: E adesso vi dico una cosa, sì. Così in un colpo solo faccio male ai cuori di entrambi voi due, perché un sacco di amici stranieri la Nerano la chiamano vegetarian carbonara.
0: Uccidili subito, via, eliminali, non va bene.
3: No, io ormai ho visto versioni di Nerano con pancetta, con gamberi, e quindi ho visto un po' di tutto.
2: Vale tutto.
3: Però,
2: Jess,
3: ritornando al discorso di prima, penso che la Nerano adesso forse sarà affiancata nei libri di storia gastronomica come la carbonara amatriciana.
0: Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, non vi ha dubbio.
3: È la bolognese, ecco.
0: Assolutamente sì, assolutamente.
2: E se c'è la benedizione panelliana vuol dire che domani viene scolpito nei testi.
0: No, ma ragazzi, ma è ovvio, è normale, ed è un piatto veramente grandioso che racconta un territorio fantastico, magnifico, come quello tuo, quindi assolutamente sì, sono d'accordissimo.
2: E come te lo porti dietro il tuo territorio? Quando parli, Fabri, sembra, no, fra, di sentire proprio davvero il profumo di costiera. Fabrice, intanto grazie mille di essere stato
3: grazie
2: con
3: a voi,
2: noi.
3: Grazie a voi per la telefonata, è stato un piacere.
0: Fabri, grazie davvero, un privilegio grazie averti ascoltato. Grazie di cuore. Ciao Fabri.
2: Saluta la tua famiglia.
0: Ciao campione.
2: Ciao.

0: puntata veramente bella, perché è stato un misto tra eleganza italiana, questo senso, questo sapore anche in cucina, un pochino di sottrazione, anzi poi insomma abbiamo capito che non è che proprio si mette tanto ai fornelli, e poi con questo suo slang tutto suo particolare, questo italiano molto forte, che è un po' diluito, diciamo così, bellissimo, di Jeremy, che ha portato quel tocco di internazionalità. Un connubio, secondo me, quasi perfetto con il momento dal punto di vista proprio di tempistica. Siamo al 30 maggio, si parla di eleganza in cucina, gli ingredienti che ci sono adesso sono super eleganti. Tra l'altro non vedo l'ora che inizia giugno, perché poi adesso qui vedrai cosa cuciniamo, cosa prepariamo e soprattutto cosa vi faremo ascoltare. Grazie a tutti, buon appetito e ci ascolterete sabato prossimo con un'altra puntata di Tutti a Tavola.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Studio Vanessa Giovagnoli, nuovi elementi nell'inchiesta sulla bimba di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso febbraio. Dopo la madre, arrestato oggi anche il compagno. Nel suo cellulare trovate foto della piccola con i lividi e un video in cui viene costretta a fumare. Per entrambi le accuse di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Un alpinista è morto dopo essere precipitato dalla parete nord del Gran Paradiso. I 2 compagni di cordata illesi sono stati recuperati in parete col vericello dal soccorso alpino valdostano. Un ragazzino di 14 anni si è tuffato in un torrente, non è più riemerso a Rivalta in provincia di Reggio Emilia. Era con gli amici che hanno dato l'allarme. Il corpo è stato ritrovato dopo un paio d'ore. A Genova, omicidio in pieno giorno in un parco pubblico. La vittima è un 49enne senza fissa dimora. I carabinieri hanno fermato un 43enne straniero. Le videocamere di sorveglianza hanno ripreso i 2 mentre litigavano e poi l'aggressione. Guerra in Medio Oriente, trattative ferme mentre sale la tensione. I detriti di un missile iraniano intercettato in Kuwait hanno ferito 5 soldati americani e danneggiato 2 droni. Teheran intanto si dice pronta a un'intesa che metta fine al conflitto. Allarme dell'UNICEF, in una settimana 77 bambini uccisi o feriti in Libano. Il ponte del 2 giugno, 45 milioni di veicoli sulle strade, il mare è la meta più gettonata per chi sceglie la città, martedì ingresso gratuito ai musei statali. Complice qualche temporale, ci sarà un posto di sollievo dall'APA. Ci fermiamo qui, adesso c'è Sabato Sport.
4: Marco, fuori. Ora!
5: Quando pensi sia finita...
6: Trovami qualcosa, Paolo.
7: Sei il mio agente, agisci!
5: Ecco la soluzione.
7: Sono un genio, il carcere.
8: Sono contenta che hai accettato di fare il corso di teatro.
9: Preparati, perché le detenute sono molto toste, sai.
10: Buongiorno, sono qui come vostro insegnante.
5: Per il ciclo Purché finisca bene...
11: Arianna, mi spieghi com'è possibile che tu sia qui?
12: Mi sono fidata. Secondo me è innocente.
5: In prima visione...
11: Io non voglio lasciarti sola, non questa volta.
5: Meglio tardi che mai. Domani 21:30, Rai 1.
13: Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18, il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno, dalle 9, inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21, il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale. Su Radio 1 e Rai Play Sound.
14: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.

0: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Sabato Sport.
5: Ore 14 e 5 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Sabato Sport, oggi fino alle ore 22, ovvero 8 ore insieme ai grandi avvenimenti del giorno, raccontati in diretta, aggiornati da studio, commentati dai protagonisti e dagli esperti. Un programma che si avvale della regia di Ombretta Conti, con Andrea Pistorio in redazione con noi, mentre la parte tecnica vede inizialmente in console Massimo Vasciaveo. Primo segmento della trasmissione con il motomondiale in evidenza. Alle 15 scatta infatti sul circuito del Mugello la Sprint Race MotoGP. Già nel vivo il Giro d'Italia con la doppia scalata prevista e l'arrivo a Piancavallo, siamo in Friuli, la montagna non lontano da Pordenone che nel 1998, ed era proprio il 30 di maggio, fu lo scenario della solo vincente di Marco Pantani, che poi quel giro lo vinse. La città del Pirata, tra l'altro cesenatico, dà il via proprio oggi alla 37esima edizione del Giro d'Italia femminile. Il calcio, con i verdetti del campionato che gioco forza condizioneranno la nuova stagione di Juventus e Milan, ne parleremo tra poco con un apprezzato doppio ex. Il tennis, il caso Sinner, il suo malessere parigino e non solo. Tre gli italiani impegnati oggi sulla terra rossa del Roland Garros, uno ha già fatto, Flavio Cobolli, che ha vinto 6-2, 6-2, 6-3 contro l'ostico statunitense Thin, che ha quindi passato il turno. Sta giocando invece Matteo Berrettini. Per Matteo Arnaldi in campo attorno alle 16. Vi daremo gli aggiornamenti, aggiornamenti a seguire anche calcistici, perché alle 18 Paris Saint-Germain e Arsenal si giocheranno a Budapest la Champions League. Il modo di raccontare lo sport è cambiato decisamente nel corso degli anni, non solo per il radiotelecronista, ma anche per chi gli sta accanto, per coloro i quali un tempo venivano sbrigativamente etichettate come spalle tecniche. Due uomini, più di altri, hanno tracciato in Italia questa nuova strada: Dan Peterson nel basket e Andrea Lucchetta nel volley. Proprio il campione europeo e mondiale di pallavolo Super Lucky sarà con noi a discutere su questo e altri interessanti, perlomeno ci auguriamo, argomenti. Ma non cambia solo il modo di raccontarlo lo sport, cambiano a volte anche radicalmente gli sport stessi, ovvero le regole che sovrintendono le varie discipline, il caso del pentathlon moderno con tutti gli inconvenienti del caso, e ne parleremo più tardi con Giorgio Malan, bronzo olimpico a Parigi della specialità. Finale di serata dedicato al basket con la semifinale scudetto gara 1 che metterà di fronte Virtus Bologna e Reyer Venezia, con entrambe le squadre che hanno superato i quarti di finale solo alla quinta partita. Le voci dei protagonisti, Silvio Baldini per esempio, commissario tecnico degli Azzurri del Calcio, mai banale, un pregio per pochi questo, quella di Paolo Bianco che ha conquistato col suo Monza la promozione in Serie A al photo finish contro il Catanzaro di Alberto Aquilani, che ha condotto i suoi a un passo dal sogno 43 anni dopo l'ultima esperienza dei giallorossi in Serie A. Apriamo subito allora la pagina dei collegamenti. Motomondiale, Gran Premio d'Italia sul tradizionale circuito del Mugello. In un paio di minuti la sintesi della mattinata affidata a Luca Cesaretti, che naturalmente saluto. Ciao Luca.
6: Buon pomeriggio Giovanni, a te e ai nostri ascoltatori. Partiamo dalla strettissima attualità: è appena iniziata la Q2 della Moto2 con subito una caduta di Sergio Garcia senza conseguenze. In precedenza la qualifica anche della più piccola delle tre classi del motomondiale, vale a dire la Moto3 con la pole position che parla spagnolo David Almansa davanti al malese Hakim Danish e l'australiano Joel Kelso, il migliore degli italiani solo 17esimo Matteo Bertelle, italiani che sperano di fare molto meglio in Moto2 perché Celestino Vietti, insomma, sia ieri sia stamattina è stato sempre costantemente tra i primissimi italiani che sicuramente hanno fatto molto meglio. Invece stamattina nella qualifica della classe regina la MotoGP con la pole position a suon di record di Marco Bezzecchi, l'undicesima pole in carriera nella classe regina per il riminese dell'Aprilia, la prima al Mugello, giro record per lui 1:43.921, il primo nella storia a scendere sotto il muro dell'1:44 qui sul saliscendi toscano, ha disintegrato il vecchio record di Marc Marquez, 2,5 decimi, e peraltro sarà per la prima volta nella storia una prima fila tutta Aprilia, perché la pole, la casa di Noale in MotoGP al Mugello l'ha ritrovata dopo 27 anni, unico precedente Tetsuya Arada nel 1999, ma a fianco di Bezzecchi ci saranno Raul Fernandez e Jorge Martin, dunque prima volta di 3 Aprilia davanti a tutti. Poi 4 Ducati, Marquez quarto, Aldeguer quinto, Bagnaia sesto, Di Giannantonio settimo, insomma 7 moto italiane davanti a tutti. Poi Moreira e Morbidelli a chiudere la terza fila, Bastianini partirà undicesimo, Luca Marini per chiudere l'elenco dei piloti di casa nostra 16esimo e Michele Pirro 21esimo, con Pirro che sostituisce l'infortunato Alex Marquez. Insomma alle 15 si preannuncia una sprint davvero molto molto interessante per i colori di casa nostra. Lo ricordiamo, Bezzecchi leader del mondiale, Martin secondo, Di Giannantonio terzo, che aveva dominato il venerdì e anche il primo turno di liberi di stamattina, dove Jorge Martin ha fatto il record 368 km/h, record all time. A te.
5: Grazie, allora appuntamento segnato alle 15 la Sprint Race MotoGP dal circuito del Mugello. Gran Premio d'Italia si sta invece già correndo sulle strade del Giro prima dell'arrivo a Piancavallo, un'intera regione, il Friuli, protagonista in una tappa che anzitutto ricorda il tragico terremoto del 1976, 50 anni fa. Anche qui per 2 minuti linea agli inviati che saluto, a cominciare da Cristiano Piccinelli.
7: Ciao Giovanni, ben trovato a chi ci ascolta. La fuga che sta caratterizzando questa giornata di conclusione sulle salite, e poi domani sarà la passerella a Roma davanti Jens Rossi, Wens, Haig, Barbasse, Leknesu De Silva, con circa 4 minuti e 20 sul gruppo Maglia Rosa, ma ancora deve arrivare la prima ascesa a Piancavallo. Manuel Codignoni.
8: E non manca molto peraltro l'attacco della salita, un po' di discesa e poi inizieranno questi 14,5 km con pendenze importanti che verranno ripetuti 2 volte. Il gruppo ha lasciato fare ma non ha mai lasciato spazio, perché dietro a controllare sono sempre stati da inizio tappa gli uomini della Visma Lisa Bike, la squadra di Jonas Vingegaard, ma anche la squadra di Davide Piganzoli, la squadra che fino a questo momento ha vinto tutti quanti gli arrivi in salita, la squadra che vuole portare, oltre a Vingegaard in rosa che ha un vantaggio importante nei confronti di Felix Gall, in bianco Davide Piganzoli, che deve recuperare un minuto sulla portoghese Afonso Eulalio. Immaginiamo un ritmo importante già sulla prima scelta verso Piancavallo. Cristiano.
7: Altro obiettivo per un azzurro con la maglia azzurra è quello di portare a casa la classifica scalatori per il nostro Giulio Ciccone. È andata bene che il primo GPM sono andati via i punti e nessuno li ha presi, ma deve difendersi su Piancavallo.
9: Sì, buon pomeriggio, deve difendersi, ma nel caso passasse in testa questa fuga per Giulio potrebbe andar bene. L'importante è che Vingegaard non prenda punti sul primo passaggio da Piancavallo, e anche vincendo la tappa non riuscirebbe a passare Giulio.
7: Con una gara che sarà praticamente in uno stadio a cielo aperto, Ghiro, perché abbiamo fatto fatica noi ad arrivare fin sul traguardo.
10: Eh sì, è stata la nostra scalata anche entusiasmante, perché il pubblico, tanta gente, tanti amatori che stanno salendo qua in questa lunga salita di 14,5 km fatta di 15 tornanti, e la parte centrale ha dei picchi anche al 14%. Sarà molto interessante, perché l'impressione è che la fuga oggi non possa arrivare, e quindi che Vingegaard voglia portarsi a casa la tappa.
7: Anche questa tappa, dopo le 4 già vinte, le 5 dalla sua Visma Lisebike, torniamo allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
5: E anche con voi ci sentiamo subito. Missione compiuta per Fabio Cobolli a Parigi. Si è qualificato, ha vinto la gara del terzo turno. In campo, situazione di parità 4-4 nel primo set tra Berrettini e Francisco Comesagna.

0: Restare oppure andare è un dilemma che in tempo di mercato riguarda sia gli allenatori sia i calciatori. E a proposito di grandi ex, c'è Nanu Beppe Galderisi. Buon sabato. È vero?
1: Buon sabato a te, Giovanni, come stai?
0: E insomma, dai, è sempre un piacere sentirti. Doppio ex di Juventus e Milan, insomma, da una parte la conferma per Luciano Spalletti, dall'altra invece Allegri che saluta senza lasciare in eredità la Champions all'intero ambiente rossonero. Ti chiedo, Beppe, ma sì, a bocce ferme, no? Solo, non ci soffermiamo chiaramente solo sull'ultima giornata, ma sull'intera stagione. Secondo te, nel calcolo totale, la delusione più grande, la patita quest'anno, il Milan o la Juventus?
1: Oddio, questa è una domanda un po' complicata, nel senso che sono squadre che dovevano assolutamente raggiungere la Champions, ma anche per l'Italia in generale, perché insomma la Juventus ha un seguito, il Milan ha un seguito molto differente dalle squadre che si sono qualificate, anche se le squadre che si sono qualificate sono squadre che hanno meritato sul campo ed è giusto che sia così. Io credo che forse il Milan è la squadra che era talmente messa bene in campionato che mi sembrava impossibile. La Juve doveva rimontare, doveva fare, ma il Milan aveva talmente tanto vantaggio che mi è sembrato quasi impossibile che non è riuscita a raggiungere l'obiettivo. Però sono due squadre che questa non qualificazione alla Champions lascerà sicuramente parecchi strascichi, anche se sono due squadre che sono potenzialmente pronte per reinvestire e ricreare i presupposti per fare una stagione importante nella prossima stagione.
0: E si parlava ovviamente di Massimiliano Allegri, vogliamo sentirlo, il tecnico rossonero, proprio le sue parole a commento della debacle, e non è stata la sola contro le medio-piccole del campionato, quella interna contro il Cagliari è costata al Milan la Champions League.
2: Credo che sia la prima volta per me che la squadra esce dai primi quattro posti, però la classifica alla fine del campionato dice quello che meriti. E siamo arrivati quinti e abbiamo meritato questo. Siamo delusi, amareggiati. Diciamo che abbiamo una cosa è certa, che a livello nervoso abbiamo perso quello che era quella cattiveria che avevamo nel girone d'andata per 24 partite.
0: 335-699-2949 per i vostri SMS o WhatsApp, insomma, per interagire con noi. Beppe Galderisi, ma 11 allenatori in 13 anni per una squadra come il Milan non sono tanti, troppi, diciamolo pure.
1: Ma io mi aspetto sempre che l'allenatore, visto che faccio anch'io questo, al di là del livello, ma comunque la difficoltà è sempre la stessa, insomma. Io spero sempre che gli allenatori abbiano il tempo di lavorare. La sconfitta con il Cagliari sicuramente ha pesato moltissimo. Io non ci avrei messo un euro che il Milan perdesse in casa con il Cagliari in un momento così, però non è stata data la possibilità ad Allegri di continuare il suo lavoro. È vero anche che questi grossi club non guardano in faccia niente a nessuno, poi le proprietà spesso sono straniere, di conseguenza vogliono vincere a tutti i costi e vogliono essere anche veloci nel farlo, ma nel calcio di veloce non c'è niente, perché ci vuole tanta programmazione, ci vuole tanta pazienza, ma purtroppo la pazienza nel nostro mondo non esiste, di conseguenza la sorpresa del Milan che perde in casa col Cagliari e la sera che viene esonerato Allegri la dice lunga su quello che è il nostro mondo, insomma.
0: Allora, 335-699-2949, già è arrivato il primo messaggio per te, Antonio, sì, da Reggio Emilia, originario però di Monteroni, provincia di Lecce, ti chiamano Nanu, ma lui scrive onore, sì, al gigante Galderisi, un calciatore di quando si giocava per l'onore della maglia, in riferimento al Verona, ma non solo, all'Hellas, sì, è chiaro, e si facevano grandi anche le piccole squadre. Il tempo di Rafa Leao, invece, Nanu, al Milan, pare ormai scaduto, sarà così, ma più che altro ti chiedo, è giusto così?
1: Allora, io non so se è giusto, perché sicuramente non vivendo le problematiche che ci sono all'interno di uno spogliatoio o all'interno di una società per quanto riguarda un giocatore così forte, è difficile dare un'opinione. Io un giocatore come Leao lo vorrei sempre e cercherei sempre di metterlo in condizioni di rispettare determinate cose, ma nello stesso tempo di esaltare le qualità che ha. Ed è un peccato perché in questi anni ha fatto vedere cose fantastiche, ma non certo la continuità che merita una squadra importante come il Milan. Però io prima di liberarmi di Leao ci penserei su, perché secondo me prima o poi la maturità di questo ragazzo deve scattare. La continuità di questo ragazzo deve essere importante e poi mi fa divertire, ragazzi. Io sono sempre del parere che i giocatori che ti fanno divertire, è vero che da allenatore cerco l'equilibrio e cerco di trovare le soluzioni migliori per mettere in condizione questi tipi di giocatori nell'insieme di un collettivo e via dicendo. È un peccato perché secondo me Leao ha tante di quelle potenzialità che potrebbe veramente togliersi soddisfazioni e soprattutto dare soddisfazione ai tifosi del Milan. Adesso vediamo cosa succede, ma insomma non è proprio una situazione facile.
0: Per Juve e Milan, questo è il parere di Lorenzo da Bologna, due passi indietro per ripartire con maggiore slancio. Così appunto dal capoluogo emiliano ci ha appena scritto al 335-699-2949 Lorenzo, sulla sponda bianconera invece queste le considerazioni in chiave futura di Luciano Spalletti.
3: Le Juve saranno il prossimo anno, la mia Juve, la Juve di tutti, perché bisogna lavorarci tutti insieme a quella che sarà, soprattutto bisogna ci lavori ora che non siamo riusciti a mettergli a disposizione quel gruzzolo che metteva la Champions League, non ce l'abbiamo a disposizione, bisogna essere doppiamente bravi a operare sul mercato, bisogna riuscire a creare una squadra ancora più forte per essere competitivi.
0: Invece, mi rivolgo naturalmente a Beppe Galderisi, cosa secondo te non ha funzionato nella squadra bianconera dopo l'arrivo di Spalletti? Non prima, quando c'era Tudor, ormai questo è stato appurato. Dopo, quando sembrava, a molti anche addetti ai lavori, che il peggio fosse alle spalle ormai, definitivamente.
1: Ma sinceramente è difficile dire, perché io pensavo che la Juventus fosse una delle squadre dentro la Champions League. Io ho visto la partita col Verona, sono quelle partite che non devi sbagliare, ma incredibilmente la Juventus l'ha pareggiata e sono quei due punti che ti mancano poi per fare quel salto di qualità. Allora, sotto l'aspetto tecnico, io credo che la Juventus ha creato una propria identità con Spalletti, due esterni importanti, una squadra che gioca molto, un calcio propositivo e tutto quello che insomma abbiamo visto. Però poi ci sono i risultati ed è incredibile come la Juventus abbia fallito, perché secondo me potenzialmente aveva in mano tutto, a un certo punto aveva in mano la possibilità di farcela, però il calcio è bello per questo. Io non so cosa non ha funzionato, però sicuramente nel momento fondamentale è mancato qualcosa, e credo che quel qualcosa che è mancato è quello che sta cercando sia la società e sia Spalletti.
0: Da questo punto di vista i rapporti tra il tecnico e Cobolli, il dirigente, non sono Comolli, non sono, mi riferivo al tennis, prima lapsus, non sono i migliori, no? Allora, convivenza forzata o meno, comunque è delineato un percorso. All'interno di questo percorso, da centravanti Galderisi a centravanti Vlahovic, lo terresti? È la stessa domanda che ti avevo fatto poco fa, esatto, a proposito di Rafa Leao.
1: Allora, guarda, io ho sempre detto e confermo ancora oggi che secondo me Vlahovic è uno dei più forti attaccanti che ci sono in Italia. E lo dico anche, l'ho detto anche in tempi non sospetti, nel momento in cui veniva molto criticato. Purtroppo quest'anno ha avuto dei problemi, ma è un giocatore che assolutamente sono straconvinto che Spalletti non lo lascerà andare. poi dopo ci sono gli accordi con le società, ci sono i contratti da fare o da rispettare, insomma ci sono tante componenti che un allenatore non può gestire. Però sotto l'aspetto tecnico secondo me è un giocatore che va tenuto, anche perché la Juventus non ha bisogno solo di un attaccante, ha bisogno di più attaccanti per avere quella continuità giusta, e secondo me di qualità là davanti ce n'è, perché con Cessao, Gildiz, anche Boga è un giocatore che mi è sempre piaciuto, insomma sono tutti giocatori che saltano l'uomo e che ti mettono in grande difficoltà sugli esterni, adesso ci vuole qualcosa in mezzo che faccia la differenza.
0: Grazie, grazie davvero a Beppe Galderisi per questa sua disamina su due sue grandi ex squadre, Milan e Juventus. Buon sabato nuovamente.
1: Anche a te e anche a tutti quanti. Un abbraccio.
0: E noi.

0: Alle 14:29 con la regia di Ombretta Conti c'è ora Massimiliano Savino, un saluto anche a lui e alla console Andrea Pistorio in redazione con noi. Obiettivo centrato per Cobolli al Roland Garros, qualificato per gli ottavi. Primo set, si va al tie break tra Berrettini e Francisco Comesagna. Adesso Onda Verde e poi sarà nuovamente Sabato Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: Verde, viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 14:31 e 10 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dai confini in A22 del Brennero, dove fino alle 20 è stata disposta la chiusura del tratto autostradale tra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato al Brennero, con istituzione in direzione nord dell'uscita obbligatoria al casello di Vipiteno per tutti i veicoli a causa di una manifestazione in corso in territorio austriaco. In A5 invece Torino Courmayeur, sempre ai confini tra Pont San Martin Verrei in direzione Courmayeur, 3 km di code. In A10 Genova Ventimiglia in Liguria ma verso la Francia in direzione Ventimiglia tra l'allacciamento della 10 e Spotorno, 4 km di code per traffico intenso. Al sud in A30 Caserta Salerno in Campania tra Mercato San Severino e l'allacciamento per Salerno, in questa direzione 1 km di code. Per la viabilità ordinaria in chiusura andiamo sulla strada statale 470 della Valle Brembana in Lombardia, qui il traffico è bloccato a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio San Giovanni Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
9: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
0: Sabato Sport. 14:32 primi, dici Piancavallo e pensi subito a Marco Pantani. A quell'arrivo solitario era il 1998, proprio il 30 maggio, che sembrava aver riaperto il giro, sembrava, perché il giorno dopo nella crono di Trieste Alex Zulle confermò a suon di distacchi inflitti agli inseguitori la maglia rosa conquistata proprio il giorno prima a Piancavallo. A Selva di Val Gardena ci fu l'apoteosi per il Pirata, che per la prima volta in carriera, era il 2 giugno, vestì il simbolo del primato. Rai Radio 1 raccontò la scalata di Marco Pantani vittoriosa con arrivo a Piancavallo in questo modo.
10: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio da Roberto Collini che vi parla dal Piancavallo, 1270 metri sul livello del mare, che dista in linea d'aria soltanto 22 chilometri. Allora a questo punto abbiamo Marco Pantani che si sta avvicinando, 700 metri soltanto alla conclusione, cresce l'entusiasmo del pubblico, sorride Pantani, la smorfia di dolore si alza ancora sui pedali per mettere più secondi possibile fra sé e i suoi avversari. Arrivano le staffette della polizia, arriva al traguardo ora anche Marco Pantani, tutto solo, vittorioso, il traguardo del Piancavallo è ormai suo, taglia il traguardo Marco Pantani, eccolo qua, si volta ancora una volta, poi esulta, ha vinto Marco Pantani 4 ore 22:11.
11: E sono sicuro che questo sport veramente può riservare agli spettatori delle grandissime emozioni, perché è uno sport, forse uno dei pochi sport rimasti veramente duri, difficili. Questo è uno sport sicuramente che ha ancora tanto da dare, tanto da fare scoprire a tutti gli appassionati di sport.
0: E ritorniamo alle 14:34 sulle strade del Giro.
12: Un aggiornamento per quanto riguarda la fuga con le difficoltà di Terozzi e Silva. Allora davanti rimangono Jens, Uhlenzeig, Varbasse e Leknesund con 2 minuti soltanto, però sul gruppo maglia rosa guidato dalla Vismalese Bike. Manuel Codignoni.
13: C'è evidentemente voglia, ma lo avevamo annunciato da parte della Vismalese Bike, di andare a vincere questa tappa, ma soprattutto di mettere in difficoltà la maglia bianca a Fonse Eulalio, perché se per quello che riguarda Jonas Vingegaard non sembrano esserci oramai impedimenti alla conquista della maglia rosa, visto il vantaggio importante nei confronti dei suoi seguitori, per quello che riguarda Davide Piganzoli, l'abbiamo detto tante volte, deve recuperare un minuto ad Afonso Eulalio, e in questo momento Afonso Eulalio non sta benissimo, pedala nella parte posteriore del gruppo della maglia rosa, così come Damiano Caruso, che è il suo uomo di fiducia ed è nono nella classifica generale, pedala proprio lì nelle ultime posizioni, e questo probabilmente potrebbe aver dato un ulteriore stimolo alla Vismalese Bike per andare ad accelerare, e questa accelerazione di fatto ha dimezzato il vantaggio della fuga dei 7, che poi sono di fatto diventati 5 per via del cedimento di Tarozzi e Silva. Bisognerà vedere adesso come si comporterà Eulalio, che sta veramente facendo tanta fatica per tenere la coda di un gruppo della maglia rosa ridotto ai minimi termini. Bisognerà vedere anche quella che sarà l'interpretazione poi di questa salita e di questo Gran Premio della Montagna da parte dello stesso Jonas Vingegaard, che in questo momento sembra essere anche leggermente in difficoltà anche lui, perché si è staccato ed è nella parte posteriore del gruppo, per capire se vorrà vincere il Gran Premio della Montagna per riaprire la lotta per la maglia azzurra contro Giulio Ciccone oppure no. È successo qualcosa di strano a Jonas Vingegaard in questa fase, perché si è trovato di fatto nella parte posteriore del gruppo. Non vorrei che avesse inciampato in qualche tifoso, no, ha messo proprio il piede a terra, probabilmente un problema meccanico per il danese della Vismalese Bike, che comunque ha ripreso a pedalare dopo probabilmente un salto di catena, un inceppamento del cambio, in maniera normale, aiutato anche da parte di alcuni tifosi. Cristiano?
12: Credo Giovanni Visconti che sia stato un problema meccanico, no, per Vingegaard, non mi sembrano defiance fisiche per il danese.
14: Sì, da qualche metro guardava la ruota davanti, si è fermato, evidentemente pensava di avere qualcosa che lo frenasse in quel momento, niente di particolare, è ripartito già a ruota dei suoi compagni adesso.
12: 60 km e mezzo al traguardo, come detto 5 davanti con 2 minuti e 04 sul gruppo della maglia rosa, e ci è venuto a trovare in postazione un vecchio amico di Radio Rai, un nostro amico, Silvio Martinello. Ciao Silvio.
15: Ciao ragazzi, come state?
12: Bene, bene. Ti ricordi come si mette la cuffia?
15: Sì, no, ho imparato, mi ha dovuto fare un po' di pratica l'amico Massimo, ma poi mi è venuto immediatamente il gesto.
12: Silvio Martinello, che commenta per il processo alla tappa, per ovviamente tutti gli studi della televisione di Rai Sport, che ne dici di questo Giro d'Italia? Ti è piaciuto?
15: Ma un Giro d'Italia che ha rispettato le attese, con un grande favorito che non appena ha avuto l'occasione ha indossato la maglia rosa, ogni arrivo in quota è stato appunto conquistato, pertanto c'era sulla carta un dominatore e c'era la speranza che ci fosse anche un contendente, insomma, con tutta la buona volontà, però questo contendente non è emerso più di tanto, perché Vingegaard ha fatto un po' quello che gli pareva.
12: Giro.
16: No, Silvio, intanto ciao. Io la cuffia te la ridò volentieri, tu sei un maestro e quindi ti studio tutti i giorni.
15: Sì,
16: no, ma senti, dammi un parere su Piganzoli, perché oggi potrebbe anche in qualche modo, cosa potrebbe centrare, andare a guadagnarsi la maglia bianca?
15: Il parere, che un po' c'è condivisione nel ritenerlo in grado di andare alla caccia della maglia bianca, di avere perlomeno la possibilità di attaccare Eulalio, però io anche ieri ho fatto delle considerazioni riguardo al fatto che se ieri ci fosse stato lui al posto di Kuss, ma per esserci non doveva essere in classifica, avrebbe potuto andare alla caccia di una di una tappa importante come ha fatto Kuss, sfruttando l'opportunità che gli si è presentata. Ecco, capisco che per un corridore italiano chiaramente non sia semplice nel momento in cui hai la possibilità di rimanere tra i primi 10 della classifica, di lasciare andare, però ecco, sta facendo un ottimo giro, è un corridore che ha fatto una scelta, ovvero la scelta di andare in una grande squadra, anche dal punto di vista professionale, di aumentare il proprio conto in banca, insomma sono dei professionisti e pertanto sono aspetti non banali anche questi, sicuramente di fare una grande esperienza, auguriamoci che possa essere anche in grado di un giorno di cercare un po' di gloria personale, che in questo giro, insomma, ecco, l'eventuale soddisfazione della maglia bianca è un obiettivo comunque alla portata, anche perché mi sembra di vedere Eulalio abbastanza sofferente.
0: Studio. Allora, 335-699-2949 ci ha scritto Matteo da Casarsa della Delizia, siamo in zona. Allora, grazie per il contributo storico relativo al successo di Pantani. Quel giorno, con mio padre, sui tornanti verso Piancavallo, c'ero anch'io. Anno 1998. Permettimi, Cristiano, di salutare Silvio, davvero con tanto, tanto piacere. E Silvio, prima della domanda ti faccio sentire una cosa.
17: Lanciato il volatone, Uchakov era in vantaggio, era Uchakov, ormai siamo al limite dei 300 metri, sprint lanciatissimo con Zanini in buona posizione, ma anche Martinello, vediamo che forzano moltissimo in questa fase i corridori, è Martinello che riesce ad anticipare tutti, è Martinello che anticipa tutti a sorpresa, ha tirato la volata per Cipollini si è piantato. Francesco Cos'è?
18: L'ho detto che questo era un arrivo duro, non da velocisti puri, bisogna avere forza per fare questo arrivo qui, poi c'è stato questi allunghi all'ultimo chilometro che hanno allungato il gruppo e il velocista si trova certamente in difficoltà.
0: Tappa e maglia, 18 maggio del 96, anche per te sono passati 30 anni, abbiamo ricordato i 30 anni di Michele Bartoli, il successo al Fiandre, colpo doppio in quello, Silvio, che è stato un anno d'oro per te, no? Tu parli sempre, è ovvio, perché il lavoro poi ti ha portato a fare il commentatore, parliamo un po' di te, in particolare di quell'anno speciale, no?
15: Ma intanto ti ringrazio per avermi riproposto questo bel momento. Per
0: un con attimo, la radiocronaca di Roberto Collini.
15: Esatto.
12: E Francesco Moser.
15: Ma pensavo fossimo a Piancavallo, non mi ricordavo di aver vinto una tappa a Piancavallo.
0: No.
15: Invece eravamo ad Atene. Poi ho capito immediatamente che. No, al di là delle battute. Ma quello fu un anno particolare, sì, preparato tra l'altro con grande attenzione, perché l'obiettivo dei giochi olimpici di Atlanta era l'obiettivo principale, anche perché mai avrei pensato, dopo il passaggio al professionismo, di poter avere nuovamente un'opportunità di partecipare ai giochi, perché ricorderai, i giochi, quelli del 96, furono i primi aperti ai professionisti, perché nel ciclismo fino all'edizione precedente del 92 partecipavano solo i dilettanti, pertanto il mondo cambiò. Riebbi nuovamente questa opportunità e che tra l'altro, insomma, sfruttai come meglio non potevo fare, e il passaggio del Giro d'Italia fu un momento particolare, anche perché, insomma, quel giorno eravamo concentrati su Mario Cipollini, chiaramente, che era il capitano, che però non stava benissimo, avvisò la squadra a circa 15-20 km dal traguardo e quindi fui libero di lavorare in proprio. Roberto nella radiocronaca ha tirato la volata a Cipollini, ma in realtà non gli tirai la volata, ma perché Cipollini quella volata non la disputò, ed ebbi la mia opportunità e la sfruttai appunto come meglio non potevo fare. Dopodiché quella maglia la persi, la riconquistai, in tutto furono 4 giorni meravigliosi che ricordo ancora con grande affetto, naturalmente.
0: Cristiano.
12: Sì, no, notavo, insomma, che correggi sempre anche con l'idea di distanza.
0: Non anche con l'idea, pranzo è servito.
15: A distanza di 30 anni.
12: Collini, se ci ascolta, ti ha corretto.
15: No, è un grande amico Roberto, tra l'altro, è un grande amico.
12: Allora diamo prima un aggiornamento: 58 km, 600 metri al traguardo. Mano è davanti, sono tre adesso.
13: Eh sì, perché si è staccato anche Ghent, si è staccato anche Huns, credo di averlo pronunciato bene. Dunque sono rimasti solamente Hag, team Ineos Net Company, Warbus, Tudor e Leknessund, il campione di Norvegia della 1X, che ci ha provato in tutte le maniere a vincere una tappa a questo Giro d'Italia. Fino adesso non ce l'ha fatta e mi sbilancio, non penso che ce la farà neanche oggi, perché dietro stanno andando forte. Si è messo davanti Kampenaerts, che sta facendo un ritmo regolare, ma su pendenza dell'8% si sale ai 21 all'ora. Io farei fatica anche col mio cinquantino, Cristiano.
12: Sì, credo di sì. Giovanni Visconti, che ha preso il posto di Silvio Martinello nella squadra di Rai Sport. E allora ti lascio concludere a te una domanda, una considerazione con Silvio.
14: Qui ti volevo. Voi dite che ho preso il posto, ma io non ho preso il posto di nessuno. Silvio è irrimpiazzabile, assolutamente.
15: Ti stai comportando alla grande, invece.
14: Grazie. No, mi dicevano, tra l'altro, che fino all'anno scorso dicevano: quando vai alla televisione? Adesso gli dicono di nuovo: quando vai alla radio? Forse perché Visconti non va bene, sarà per questo. Questa è la mia domanda.
15: Io non so dove ci porterà un po' tutti il futuro, insomma. Io mai avrei pensato, francamente, di riavere l'opportunità di rientrare nella gara nella squadra di Rai Sport. Quello che posso dire, ti ringrazio, insomma, per darmi l'opportunità di farlo, è quello che io qui ho trascorso veramente 7 stagioni veramente speciali, fin dalla prima, che fu tra l'altro l'ultimo evento commentato da Emanuele Dotto nel 2019, e fu una esperienza straordinaria. Poi, quando è arrivato il vostro attuale team leader, abbiamo trovato da subito con tutto il gruppo un'intesa che ci ha fatto trascorrere a tutti noi, credo, dei bellissimi momenti. E che ricordo anche questi con grande affetto, ma qui, quando abbiamo la possibilità, comunque non perdiamo l'occasione di fermarci a scambiarci qualche opinione, qualche parere, qualche risata, anche pensando agli episodi del passato. Ma io credo, insomma, ognuno di noi fa il proprio compito, fa il proprio lavoro nelle situazioni in cui è chiamato. L'importante è che arrivi anche a chi ci ascolta, nel caso della radio, chi vi ascolta, quella passione che certamente state trasmettendo.
12: E allora, dalla piccola e allargata squadra di Radio Rai, ti restituisco la linea, Giovanni Scramozzino.
0: Grazie, una buona notizia per il tennis italiano, perché Berrettini ha vinto al tie break il primo set contro l'argentino Francisco Comesagna. Ci si gioca la possibilità di entrare tra i migliori 16, quindi l'accesso agli ottavi. La situazione è la seguente: primo set a favore di Berrettini con il punteggio di 7-6, tie break vinto 7-3. Non solo, Berrettini è riuscito anche a strappare il servizio conservando il proprio, quindi conduce nella seconda partita 2-0 dopo aver conquistato, lo ripetiamo, il primo set. E ricordiamo ancora che agli ottavi c'è già arrivato Flavio Cobolli. Adesso un giro pagina in musica. Tra l'altro vi anticipo che il GR delle ore 15 andrà in onda tra pochissimo per permettere di collegarci con Luca Cesaretti e la partenza della Sprint Race, il Gran Premio d'Italia sul circuito del Mugello. Adesso Aretha Franklin.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
1: Generale Graziani, mi accompagni?
2: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
1: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
2: Posso domandarle dove intende dirigersi?
3: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
7: GR1.
8: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Due gravi episodi di violenza sulle donne. A Ferrara una cinquantenne, Samantha Zironi, è stata uccisa nella sua abitazione, probabilmente a coltellate. Arrestato il marito, gli inquirenti stanno ricostruendo il contesto familiare. In Sicilia invece un'altra donna è in gravissime condizioni dopo essere stata aggredita nella notte.
9: L'avrebbe colpita più volte alla testa con un colpo contundente fino a ridurla in fin di vita. Una donna di 49 anni è rimasta gravemente ferita dopo l'aggressione del marito avvenuta nella notte in un appartamento a Belsito, frazione di Mister Bianco, alle porte di Catania. L'episodio si è verificato intorno all'una all'interno dell'abitazione della coppia. A lanciare l'allarme sarebbe stata una delle due figlie che ha telefonato al numero di emergenza. Alcuni vicini hanno sentito un forte trambusto provenire dall'appartamento.
10: Mi sono affacciato e ho visto l'ambulanza di carabinieri.
9: La donna sarebbe stata colpita ripetutamente dal marito, un autista di 53 anni, forse al culmine di una violenta lite. Stando ai primi accertamenti, tra i due i contrasti sarebbero stati frequenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. La donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico e la prognosi resta riservata. Lucia Basso, GR1.
8: La svolta nelle indagini sulla morte di una bimba di 2 anni a Bordighera lo scorso febbraio. Arrestato anche il compagno della madre della piccola, un 42enne, accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Nel suo cellulare sono state trovate foto della piccola con lividi e un video in cui viene costretta a fumare. La madre aveva sostenuto che i segni sul corpicino fossero riconducibili ad una caduta. Negoziati in corso, ma ancora nessun accordo fra Stati Uniti e Iran. 5 soldati americani feriti dai detriti di un missile di Teheran intercettato dalla contraerea del Kuwait. I Pasdaran fanno sapere di aver abbattuto un drone israeliano nel sud del paese e annunciano di aver fatto passare 20 navi in 24 ore attraverso lo stretto di Hormuz. L'epidemia di Ebola in Africa centrale, allo studio contromosse e misure di prevenzione in tutti i paesi europei. Il 18 e 19 giugno la questione sarà sul tavolo del Consiglio UE. Rischio contagio ancora basso in Italia, dice il Ministro della Salute, che ha disposto l'obbligo di dichiarazione per chi arriva direttamente o indirettamente da Congo e Uganda. Sentiamo il corrispondente da Nairobi.
11: Oltre 1.000 casi sospetti, più di 200 morti tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda, sono gli ultimi numeri del nuovo focolaio di Ebola causato dal ceppo Bundibugyo, una variante rara del virus per la quale non esistono ancora vaccini o cure approvate. A preoccupare non è solo il contagio, ma anche la paura. A Bunia, nell'epicentro dell'epidemia, molti malati continuano a nascondersi, dice il medico dell'ospedale di Bunia.
12: Alcune famiglie nascondono i propri malati in casa. Spesso i pazienti che arrivano qui si trovano in condizioni critiche.
11: Ma la battaglia si combatte soprattutto fuori dagli ospedali. Operatori sanitari e volontari percorrono villaggi e campi profughi, casa per casa, mentre Uganda, Ruanda e altri paesi rafforzano i controlli alle frontiere. Negli aeroporti della regione sono scattati screening sanitari e monitoraggi per i passeggeri, provenienti dalle aree colpite. Anche gli Stati Uniti hanno introdotto controlli rafforzati per chi arriva da Congo, Uganda e Sud Sudan. L'OMS continua a lanciare l'allarme. Anaïs Legand, del nucleo emergenze dell'OMS.
13: La letalità oscilla tra il 30 e il 50%. Significa che fino a 5 persone su 10 rischiano di morire.
11: Da Nairobi, Valerio Cataldi, GR1.
8: Il Comando Generale della Polizia Locale di Roma ha avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire i fatti dopo che nella notte si è verificata una fuga di cavalli durante le prove della parata delle Forze Armate in vista delle celebrazioni del 2 giugno. Si stanno acquisendo anche i filmati delle telecamere per individuare che cosa abbia spaventato gli animali provocando la loro corsa lungo le strade della città. Non si esclude che l'esplosione di fuochi d'artificio o altri fattori esterni possano avere contribuito. A Castelvetrano il concerto a nome Loro, musiche e voci per le vittime di mafia. Sul palco tanti artisti e la testimonianza dei protagonisti dell'impegno contro la criminalità organizzata.
14: Torna nel circuito delle piazze di Castelvetrano in provincia di Trapani la maratona artistico-culturale nata nel 2023 sull'onda emotiva scaturita dall'arresto del super latitante di mafia Matteo Messina Denaro. Il progetto, che porta sul palcoscenico ogni anno grandi nomi della musica italiana, nasce dall'idea della musicista jazz Shadè Mangiaracina, che da allora ne firma la direzione artistica.
15: Siamo arrivati finalmente alla quarta edizione di A Nome Loro. Ci sono tantissimi ospiti sul palco, a partire dagli artisti come Donatella Rettore, Simona Molinari, Anastasio, Galeffi, Nada, Roberto Lipari, Sansoni, Donatella Finocchiaro e tantissimi altri. Poi ci sono le associazioni che si occupano tutti i giorni di lavorare proprio nel campo dell'antimafia, come i ragazzi di Casa Memoria Felice e Peppina Impastato, i ragazzi di Must 23, Addio Pizzo.
14: Tra i numerosi artisti, come avete sentito, anche Rettore.
16: Sono molto onorata e anche emozionata di cantare per una causa così dolorosa, questa piaga che non si potrà mai rimarginare.
14: Aurelia Carafa, GR1.
8: Noi ci fermiamo qui, la linea Sabato Sport.
17: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
18: Sabato Sport. Alle 14:57 minuti e 35 secondi c'è tempo un minuto, poco più, per un aggiornamento dal Giro d'Italia prima della partenza della Sprint Race MotoGP. Cristiano.
19: Passaggio per la prima volta sul traguardo di Biancavallo per i tre battistrada che sono Haig, Varbasse e Leknesund. Stanno per arrivare, Manuel.
20: 1 minuto e 16 il loro vantaggio nei confronti del gruppo. Cambi regolari per loro nel gruppo della maglia rosa. Si sono parlati fitto fitto Giulio Ciccone e la maglia rosa Jonas Vingegaard. Chissà se avranno parlato proprio di questo traguardo della montagna, considerato che è in ballo la maglia azzurra. Cristiano.
19: Con il tentativo ovviamente da parte dell'abruzzese di conquistare magari pochi punti, ma che sarebbero ottimi per arrivare fino a Roma con la maglia azzurra. Passaggio per i tre, la cui sorte però, Giovanni Visconti, sembra segnata.
21: Sì, Visma sta tirando forte già adesso, vuole mettere in crisi la maglia bianca Eulalio, e ha detto bene Manuel, si sono parlati, probabilmente lascerà prendere questo traguardo intermedio a Ciccone.
19: 52 km e mezzo dal traguardo, primo passaggio sul Piancavallo, poi si replica e dunque nuovo passaggio, 1 minuto e 25 il vantaggio dei tre battistrada, Haig, Varbasse e Leknesund sul gruppo maglia rosa. Studio.
18: Grazie.

0: Di nuovo buon pomeriggio dall'autodromo internazionale del Mugello, dove sta per scattare il giro di riscaldamento di questa gara sprint del Gran Premio d'Italia, 11 giri. Buon pomeriggio Massimo, anche da parte mia, ben ritrovato.
1: Ben ritrovato, buon pomeriggio Luca.
0: Allora, innanzitutto la scelta delle gomme, perché è un po' particolare, 31 gradi l'atmosfera qui sulle colline toscane, la temperatura dell'atmosfera 49 quella dell'asfalto, soft al posteriore per tutti tranne la Raul Fernandez e all'ultimo minuto anche credo Jorge Martin, quindi due terzi della prima fila con la media al posteriore e media all'anteriore per tutti. Va detto Massimo che insomma ieri Pecco Bagnai a mia diretta domanda diceva: ma non cambia tanto a livello di degrado tra soft e media, cambia più a livello di grip e forse anche di quanto spinge, no, sull'anteriore. Magari è per quello che Martin e Raul Fernandez hanno optato per questa scelta sulla carta un pochino più conservativa.
1: Ma anche perché secondo me, avendo il vantaggio della prima fila, possono utilizzare questo piccolo vantaggio per spingere un pochino di più all'inizio e poi avere una durata. Mi spiego così anche il cambio all'ultimo minuto di Martin, perché
0: perché Michelin ci aveva detto che Jorge Martin aveva montato la soft, invece adesso ha optato per la media proprio all'ultimo secondo. Peraltro insomma abbiamo già svelato quindi chi è in prima fila, lo ricordiamo per chi non ci avesse sentito in precedenza: Marco Bezzecchi davanti a tutti, la prima pole al Mugello con record della pista, primo uomo sotto l'1.44. Al suo fianco Raul Fernandez e Jorge Martin, che ha fatto il record di velocità nel secondo turno di libere, 368,6. 3 Aprilia per la prima volta nella storia davanti a tutti in MotoGP, Aprilia che torna in pole al Mugello dopo 27 anni, Arada nel 99. Poi ci sono 4 Ducati, Marquez, Aldeguer, Bagnaia in seconda fila, di Gian Antonio ad aprire la terza, quindi 7 moto italiane davanti a tutti e Ducati per la prima volta dal 2011 fuori dalla prima fila. Massimo:
1: sì, però i tempi sono buoni e sul giro sono abbastanza costanti, quindi secondo me non è un grosso problema. Noto invece che Marc Marquez è proprio dietro Bezzecchi nella partenza e questo per lui potrebbe essere un piccolo vantaggio se Bezzecchi parte bene.
0: Assolutamente, come dice il nostro Massimo Angeletti, piloti che vanno ad ingaggiare l'all-shot, il device per la partenza della prima curva, se ne è parlato tanto a livello di sicurezza, però adesso ci siamo, sta per scattare la sprint del Gran Premio d'Italia. Bezzecchi, Raul Fernandez, Martin prima fila, Marc Marquez, Aldeguer, Bagnaia seconda, Di Gian Antonio, Moreira, Morbidelli in terza, Costa, Bastianini, Rins in quarta, bandiera verde in fondo allo schieramento. Si stanno per accendere le luci rosse davanti a tutti, eccole accese, sale il rombo del motore, si spengono le luci, parte molto bene e Bezzecchi, parte molto bene Marc Marquez dalla seconda fila. Vediamo chi riesce a portarsi avanti, Marquez all'interno, vediamo se riesce ad andare alla corda, sì, ci riesce Marc Marquez, non ci ha pensato due volte, ha mollato i freni, Marquez in testa, Raul Fernandez è secondo, terzo è Jorge Martin, in quarta posizione c'è Diogo Moreira, il rookie, miglior qualifica in carriera ed è partito molto bene. Chi invece ha avuto qualche problemino, soprattutto in fase di staccata, dove io credo non abbia preso grossi rischi, è Marco Bezzecchi, che è scivolato in quinta posizione alle spalle anche di Marc Marquez, scusate, che è stato scavalcato da Raul Fernandez, da Martin e da Moreira, perché ha fatto un errorino. Dunque Raul, Martin, Moreira, Marquez, Bezzecchi e Di Gian Antonio, ma adesso Fabio Di Gian Antonio rompe gli indugi, va a scavalcare Marco Bezzecchi. Peccato per lui, perché ha dominato da ieri mattina fino a stamattina, poi in qualifica Massimo non è riuscito a mettere insieme un giro pulito.
1: No, ha fatto un gran giro con un gran tempo, anzi era stato abbastanza costante, sembrava che avesse finalmente azzeccato la giornata giusta, però è partito male, credo, se si rivedranno le immagini, che abbia fatto un errore in fondo alla San Donato.
0: E adesso però Di Gian Antonio è scatenato, perché alla scarperia Palagio va a infilare Marc Marquez, si porta

0: in quarta posizione. Adesso c'è Bezzecchi incollato al posteriore della Ducati ufficiale di Marc Marquez quando si chiude il primo degli 11 giri, con Raúl Fernández in testa. Jorge Martín in seconda posizione, Moreira è terzo, a sorpresa con la Honda del team di Lucio Cecchinello, Marquez con la scia di Di Giannantonio si difende da Bezzecchi e si va a riprendere la quarta posizione, ma solo per un attimo, perché arriva lungo alla San Donato e allora va ad incrociare la traiettoria in romano. Di Giannantonio quarto, Marquez quinto, Bezzecchi sesto, Bastianini è risalito in ottava posizione, invece Bagnaia è partito molto male dalla seconda fila dello schieramento, si trova in undicesima posizione. Massimo, in questo momento per Raúl Fernández e per Jorge Martín si mette nel modo migliore, perché sono primi e secondi con margine e sono anche gli unici che hanno la media, quindi possono addirittura adesso, insomma, aspettare, no, che gli altri debbano spingere, stressare la loro soft e poi magari uscire alla distanza relativa.
1: Sicuramente gestendo con questo ritmo possono avere qualche vantaggio in più nel lungo periodo. Certamente possono spingere più degli altri in questa prima fase, proprio perché non devono temere il consumo, però li stanno, secondo me, piano piano si assesta la cosa. Moreira e Di Giannantonio stanno comunque arrivando, non credo che potranno mantenere questo margine fino alla fine.
0: Sì, diciamo che si sono formati tre coppie, Fernandez e Martin, che hanno un secondo su Moreira e Di Giannantonio, che a loro volta hanno sette decimi su Marquez e Bezzecchi. Bezzecchi all'attacco di Marc Marquez, alla bucine, si butta dentro Marco Bezzecchi, si prende la quinta posizione, non aspetta nemmeno la chance, in scia, in fondo al rettilineo. E allora Raúl Fernandez 1:44,7, i primi due stanno allungando, hanno un secondo e due adesso su Moreira, con Di Giannantonio Massimo che dà l'impressione di averne un po' di più del rookie brasiliano, però non riesce a scavalcarlo, sta perdendo secondi preziosi, servirebbe un attacco e un sorpasso a breve se vuole provare a buttarsi all'inseguimento dei primi due
1: prima che varano via. Tra l'altro è un tempo migliore di Moreira sul giro, quindi deve trovare soltanto il momento e il punto giusto, è più veloce nettamente del brasiliano.
0: Dietro a queste tre coppie c'è un terzetto, Aldeguer, Bastianini e Da Costa, con i due piloti della KTM che seguono lo spagnolo del team Ducati Gresini a un secondino. Eccolo Di Giannantonio, Di Giannantonio all'arrabbiata 1 su Diogo Moreira, gran sorpasso di Fabio Di Giannantonio. Lo dicevo l'altro giorno in conferenza stampa, la differenza si fa lì, curve 8 e 9, arrabbiata 1 e arrabbiata 2, preferiamo chiamarle così, e lì ha piazzato un gran sorpasso Fabio Di Giannantonio. La nuova situazione, Raúl Fernández allunga su Jorge Martín, sette decimi tra i due spagnoli, poi c'è un altro secondo e mezzo prima di trovare a questo punto Fabio Di Giannantonio, che è terzo e sta già provando ad allungare su Diogo Moreira. Moreira che è messo nel mirino da Bezzecchi, che sta firmando parziali record, almeno per quanto lo riguardano, allungato su Marc Marquez, si sta buttando all'inseguimento proprio del rookie brasiliano. Tra poco la chiusura del terzo giro, vediamo i riferimenti cronometrici per avere anche un po' l'idea del passo. 45-1 Raúl Fernández, 45-3 Martín, 45-7 Di Giannantonio con il sorpasso, 46-0 Moreira, 45-4 Marco Bezzecchi, che dunque, tolti i primi due, è il più veloce in pista in questo momento. Questa è la situazione all'inizio del quarto giro di 11. Noi torniamo allo studio di Saxarubra.
2: Grazie Luca, 15-8 minuti, aggiornamento al volo per ciò che riguarda il tennis. Berrettini e Comesagna, l'argentino, si giocano l'accesso agli ottavi di finale. Berrettini primo set 7-6, conduce 4-2 nel secondo parziale, con microfono aperto, naturalmente sempre aperto, dal circuito del Mugello. Nuovo collegamento di aggiornamento dal Giro d'Italia.
3: Fase di discesa dal Biancavallo, da riaffrontare poi tra qualche chilometro. Il vantaggio di Haig Barbassi Lecnesud è di 1 minuto e 16 sul gruppo maglia rosa, ma ci sono novità importanti per la maglia azzurra. Manuel,
4: novità bellissime in salsa tricolore, perché Giulio Ciccone ha matematicamente conquistato la maglia di leader della classifica scalatori, a patto ovviamente che arrivi a Roma e che finisca questa tappa. Maglia da lui conquistata già nel 2019 e maglia conquistata anche dal nostro scosso Giovanni Visconti qualche anno prima nel 2015. È successo che davanti nella, diciamo, sono transitati per primo i cinque fuggitivi, poi a seguito anche dell'accordo evidentemente che c'era stato tra Jonas Vingegaard e Giulio Ciccone, è passato dunque in sesta posizione lo stesso Giulio Ciccone, accumulando la matematica certezza di poter indossare questa maglia fino a Roma. E lo scambio favori, se così vogliamo chiamarlo, è che Giulio Ciccone in questo momento sta guidando il gruppo in discesa davanti agli uomini della Visma, lui che è un grande discesista e che dunque sta disegnando delle traiettorie perfette, dando una mano anche a Vingegaard. Cristiano,
3: 42-6 al traguardo, davanti in tre con 1:20 di vantaggio sul gruppo dei Big Studio,
2: e noi ci trasferiamo nuovamente al Mugello
0: con Marco Bezzecchi, che alla Bucine stavolta in fila Moreira e si va a prendere la quarta posizione. La situazione allora al quinto giro appena iniziato: Raul Fernandez a 7 decimi di vantaggio su Jorge Martin, a 2 secondi e 1 c'è Fabio Di Giannantonio, a 3 secondi c'è Marco Bezzecchi, poi Moreira e Marc Marquez, quindi un altro gap prima di trovare il terzetto formato dal De Geer, che però sta allungando su Bastianini e Acosta, che se le stanno dando di santa ragione pur essendo compagni di marca, quantomeno. Poi uno è KTM ufficiale, l'altro Tech Trua, ma insomma tutti e due con la moto di Mattinghofen. Massimo, Bezzecchi sta risalendo forte, ha girato in 45.8 con il sorpasso, almeno la terza posizione può metterla nel mirino. La caduta di Enea Bastianini, la caduta di Enea Bastianini in curva 10 alla Scarperia, quando stava cercando di buttarsi all'inseguimento di Fermín Aldeguer, in staccata è andato via l'anteriore, chiusura, e quindi gara che finisce nella ghiaia. Però dicevo, Massimo Angeletti, insomma, Bezzecchi può provare a mettere nel mirino quantomeno la terza posizione.
1: Guarda, se mantiene le premesse di quello che abbiamo visto in questi due giorni, Bezzecchi è il più veloce in almeno due tratti dei cicli, probabilmente riesce a mantenere un ritmo più alto, dipenderà sempre dal gioco di pompe, sforzando così tanto il suo pneumatico alla fine della gara.
0: C'è un'altra caduta e purtroppo riguarda un altro italiano, vale a dire Franco Morbidelli, anche lui lì alla 10 dove era già finita la gara di Enea Bastianini. Raul Fernandez con 6 decimi adesso su Jorge Martin, siamo nel corso del sesto giro di 11. Di Giannantonio non riesce a recuperare su quelli davanti, anzi perde, perché gira in 45.7 contro il 45.4 della coppia di testa. 45.7 adesso anche per Marco Bezzecchi e per chi segue, vale a dire Diogo Moreira e Marc Marquez, invece siamo sul 46.7 con Marc, però Massimo, che insomma già si è fatto vedere, no, sul rettilineo, e credo che tra non molto proverà a mettere le ruote davanti a quelle del pilota brasiliano, che però sta fin qui insomma disputando la sua sprint nettamente migliore della sua giovane carriera in MotoGP.
1: Marquez deve usare le forze, l'incognita dopo questo ulteriore infortunio è la gestione della gara, di tutta la gara, e credo che stia cercando di fare questo. Se avrà ancora energia alla fine potrà cercare di fare ingaggiare una battaglia con Moreira, e lo farà sicuramente, perché è nel suo carattere, se valuta che tutto questo sia compatibile con la sua, diciamo, debolezza.
0: Certo, il suo non essere al 100%. Si chiude il sesto giro, 45.7 Raul Fernandez, 45.8 Martin, 45.7 di Giannantonio, 46.1 Bezzecchi, che dunque perde, e Marc Marquez adesso all'esterno su Diogo Moreira, però forse va lungo, vanno lungo tutti e due in realtà, e dunque Marquez riesce a prendersi quella quinta posizione ai danni di Diogo Moreira, però giravano, hanno girato tutti e due sul 46.9, insomma direi che per le prime quattro posizioni dovremmo essere più o meno abbastanza in ghiaccio, anche perché, Massimo, c'è un po' d'elastico tra i primi due, però Raul Fernandez sembra avere un mezzo decimino, insomma, no, un qualcosa di vantaggio rispetto a Jorge Martin.
1: Sempre guardando le statistiche di questi giorni, rilevo che Fernandez è veloce anche lui in due tratti su tre, è stato il più veloce, subito dietro Bezzecchi, e quindi probabilmente anche lui ha una gestione ottimale di questo circuito, che ricordiamolo ha avuto per un paio di giorni problemi di grip e quindi ha creato non pochi problemi.
0: Sì, diciamo per fortuna, perché insomma, visto quanto hanno fatto come crono sul giro, pensa se ci fosse stato un grip ottimale. Raul Fernandez adesso ha un secondo di vantaggio su Jorge Martin. C'è Davide Brivio che quasi ha paura di guardare dal box dell'Aprilia Trackhouse. Peraltro Massimo, insomma, Aprilia che festeggia questa sua prima fila, scusate il gioco di parole, tutta targata annuale, che festeggia anche l'arrivo sulle carene della moto ufficiale di un importante sponsor, 4 anni e mezzo di contratto. Certo, vedere però un Aprilia Trackhouse oggi che vince sarebbe forse un po' dolce amaro, ma vorrebbe dire che davvero queste 4 moto sono identiche e che al di là della differenza che magari sta facendo Marco Bezzecchi in questa prima parte di stagione, insomma, la moto è davvero competitiva, è davvero il punto di riferimento in questo momento.
1: Sì, comunque dimostra anche che la gestione paritaria dei team, anche quello privato, produce comunque un gioco di squadra che è prezioso per l'immagine, e giustamente la crescita in un qualche modo viene riconosciuta dal mercato.
0: C'è il ritiro di Juan Mir con la Honda ufficiale, guarda sconsolato il posteriore della sua moto e finisce qui in anticipo la sua gara, ma era lontano dalla zona punti, non è lontano, anzi sì, è lontano da chi insegue in questo momento, Raul Fernandez, 8° giro in corso di 11 di questa sprint del Gran Premio d'Italia. Lo spagnolo è in testa con 9 decimi su un altro spagnolo, Jorge Martin, 2 Aprilia, quella del team Trackhouse davanti a tutti, quella della squadra ufficiale in seconda posizione, poi la Ducati del team VR46 di Fabio Di Giannantonio, che però è ad 1 secondo e 6 da Jorge Martin, e poi bisogna attendere un altro 2 secondi e 8 per trovare Marco Bezzecchi, leader del mondiale, in 4ª posizione. 5° è Marc Marquez, 5 moto italiane davanti a tutti, insomma quello che avevamo visto in qualifica si conferma, e diventano 6 in questo momento perché Fermín Aldeguer infila Diogo Moreira e dunque si prende la 6ª posizione. Si chiude l'ottavo giro, vediamo i tempi, 46.1 per Raul Fernandez, 45.8 per Jorge Martin, che si è notevolmente rifatto sotto, si è tenuto qualcosa.
1: Non molla, non molla. E come?
0: Si è tenuto qualcosa nel taschino per questi 3 giri finali. Beh, lui è l'uomo della sprint, nessuno le ha vinte quante lui nella storia, 18 con 33 podi, chi meglio di lui sa gestirla questa gara corta, no?
1: Non solo, e non molla, ha un carattere di ferro lo spagnolo dell'Aprilia, è una battaglia in casa. Comunque la crescita di Raul Fernandez è interessante nelle ultime gare, anche il finale della scorsa stagione, quindi è una bella battaglia, però credo che Fernandez abbia qualcosina in più.
0: Vediamo cosa accadrà in questi ultimi 2 giri e mezzo. Certo che per Raul Fernandez sarebbe la prima vittoria sprint in carriera dopo 3 podi, per Jorge Martin sarebbe invece la prima vittoria al Mugello, dove è stato 2° e 3° nel Gran Premio, 3° nella sprint nel 2023, ma non è mai salito sul gradino più alto del podio, e sarebbe anche il modo migliore di festeggiare il ritorno in prima fila per il madrileno a 574 giorni dall'ultima volta, Gran Premio della Malesia del 2024, quel magnifico per lui anno 2024 che l'ha portato al titolo mondiale. Poi insomma il suo 2025 orribili, se ne abbiamo parlato tante volte, ma è ormai alle spalle, come ormai alle spalle Diogo Moreira e anche di Pedro Acosta. Quindi il 21enne di Mazarrón si prende la 7ª posizione, Moreira è 8°, è seguito anche da Bagnaia, potrebbe anche non ripetere l'8° posto, che è il migliore risultato in carriera per lui in una sprint, però insomma io direi comunque gara positiva per lui, anche perché Honda qui ha sofferto tanto, lui è l'unico che non è affondato, Massimo.
1: Beh, ha avuto una discreta capacità di gestire le cose e soprattutto paga la sua inesperienza, no? Però l'abbiamo visto nelle prove, l'abbiamo visto in questa prima parte di gara, ha grandi possibilità lui. Stavo notando che Fernandez e Martin hanno un pochino è ristabilito un equilibrio, perché a un certo momento girava molto più forte Marti, più forte, sì, due decimi, e Fernandez adesso invece ha ripreso a girare in 1.46.0, un pochino più veloce di Martin, quindi evidentemente aveva qualche margine in più.
0: Sì, diciamo che ha dato uno strappo Jorge per provare a rientrare, ma Raul ha risposto immediatamente. Intanto, per completare insomma la situazione, Moreira è sprofondato, appena ne abbiamo iniziato a parlare, decimo, scavalcato anche da Bagnaia e Ogura. Raul Fernandez adesso continua ad allungare, siamo ormai nel tratto finale del penultimo giro, 8 decimi abbondanti di vantaggio su Jorge Martin, direi anche terza e quarta posizione in ghiaccio, perché di Gian Antonio è più di 2 secondi da Martin e ha 1,5 secondi di vantaggio su Marco Bezzecchi, che ne ha 4 su Marc Márquez. Insomma, le prime 4 posizioni sembrano decise. Forse Fermín Aldeguer, Massimo, potrebbe provare ad attaccare Márquez, perché si è portato a 0,5 secondo, sta girando più veloce. Certo, dovrebbe agguantarlo e superarlo nell'ultimo giro, che inizia adesso, almeno per i primi, con Raúl Fernández in testa, Jorge Martín in seconda posizione, Fabio Di Giannantonio in testa, Bagnaia prova a scavalcare Acosta, poi non ci riesce, deve provare a riaccodarsi con qualche difficoltà, perché è arrivato velocissimo alla San Donato. E allora eccolo l'attacco di Bagnaia alla curva dopo Luco Poggiosecco, si va a prendere la 7ª posizione Bagnaia. Certo, peccato ancora una volta per quell'avvio, perché adesso sta girando con tempi interessanti, con tempi uguali almeno a quelli di Marc Márquez, che vogliono dire 5ª posizione. Massimo, cosa ci dice questa sprint, con intanto anche il sorpasso di Ogura ai danni di Acosta per 8ª posizione?
1: Ci dice che l'Aprilia è sempre più leader, diciamo, non è che ci sia un grande divario con la Ducati, però in questo momento riesce a gestire
0: qualcosina di più, c'è, non
1: qualcosina
0: tanto,
1: di
0: qualcosina.
1: Più, esatto, e soprattutto ci dice anche che Marc Márquez vuole lottare per il titolo, perché
0: e io
1: se
0: direi,
1: voi pensate,
0: Massimo, che anche Jorge Martin sarà un osso durissimo per Marco Bezzecchi.
1: Assolutamente, ci stava arrivando infatti, e Martin ha ritrovato una forma splendida e soprattutto ha imparato, secondo me, a gestire la sua irruenza, e questo è sicuramente un elemento positivo per lui.
0: Doppietta spagnola, doppietta madrilena al Mugello, almeno nella sprint, vince Raul Fernandez, primo successo sprint in carriera per il 26enne del team Aprilia Trakaus, secondo Jorge Martin, terzo Fabio Di Giannantonio, 2 Aprilia, poi la Ducati del team VR46 del Romano, quarto il leader del mondiale Marco Bezzecchi, 5º Marc Márquez, 7º Bagnaia. La nuova classifica mondiale non cambia nulla, almeno a livello di posizioni, cambia qualcosa a livello di distacchi, perché Martin rosicchia 3 punticini ai danni di Marco Bezzecchi, che dunque adesso è a quota 148, con 12 di margine su Jorge Martin, 25 su Fabio Di Giannantonio, gli altri più lontani. Raul Fernandez è quinto a 68 punti, Marc Márquez è 9º a 86 punti di distacco, subito dietro a Pecco Bagnaia. Massimo, prima di salutarti in un flash, saranno gli stessi protagonisti domani secondo te, oppure con la gara lunga potrebbe inserirsi qualcun altro?
1: Io penso che si potrebbe inserire Bagnaia, perché abbiamo visto che esce sempre esatto nel finale. Poi vorrei sottolineare un'immagine che ho visto poco fa, Rivola che è andato da Brivio ad abbracciarlo dopo il cazziatone, esatto, che gli aveva fatto a Barcellona incolpevolmente al povero Brivio. Direi che questa è un'immagine positiva che ci riconcilia un po' tutti,
0: che chiude anche quella piccola polemica che poi si era subito spenta, anche perché poi insomma Raul Fernandez non era stato nemmeno trovato colpevole.
1: Bravo.
0: Esatto.
1: Va bene.
0: Insomma, Massimo, ci risentiamo domani per raccontare il Gran Premio d'Italia. Nel frattempo, grazie come sempre per essere stato con noi.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: la sprint del Gran Premio d'Italia parla spagnolo, la vittoria di Raúl Fernández davanti a Jorge Martín, Aprilia Trakaus per Fernández, Aprilia ufficiale per Martín, terzo Fabio Di Giannantonio, Ducati del team VR46, quarto il leader del mondiale Marco Bezzecchi, quinto Marc Marquez, settimo Bagnaia, tredicesimo Luca Marini, diciottesimo Michele Pirro, ritirati Bastianini e Morbidelli. In classifica mondiale rimane in testa Marco Bezzecchi con 12 punti di vantaggio sul suo compagno di squadra, vale a dire su Jorge Martín. È tutto per il momento dal Mugello, ci risentiamo più tardi con le voci dei protagonisti. Studio.
2: Senz'altro, grazie Luca, e noi aggiorniamo la situazione relativamente all'impegno di Matteo Berrettini che si gioca l'accesso agli ottavi di finale. Situazione 7-6 Berrettini, 5-4 a suo favore contro l'argentino Francisco Comesagna, era in vantaggio di...

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. Molte le notizie di cronaca in questo sabato, a partire da due gravissimi episodi di violenza sulle donne. A Ferrara un femminicidio in provincia di Catania in condizioni critiche, una 49enne picchiata in casa, in entrambi i casi arrestati i mariti.
2: Una chiamata nel cuore della notte ai carabinieri di Ferrara, è così che Vladimiro Lombardi, 52 anni, ha allertato i militari chiedendo aiuto per la moglie Samantha Zironi, 50 anni, ma quando le forze dell'ordine sono arrivate nell'appartamento della coppia, la scena che si sono trovati davanti era cruenta. La donna era stata uccisa con diverse coltellate. I primi accertamenti hanno lasciato pochi dubbi agli inquirenti. A colpirla era stato proprio il marito, che è stato arrestato per il femminicidio. Le indagini sono comunque in corso per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e ricostruire se in passato la cinquantenne avesse segnalato situazioni di maltrattamento. Lombardi, davanti ai pubblici ministeri, ha scelto di non rispondere alle domande ed è stato portato in carcere. E invece in prognosi riservata, in pericolo di vita, la 49enne aggredita dal marito di 53 anni a Mister Bianco nel Catanese. Ad allertare i carabinieri la notte scorsa è stata la figlia maggiore della coppia, che ha chiesto aiuto dicendo che il padre stava picchiando la madre. Gli uomini dell'arma hanno arrestato l'uomo, le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell'accaduto. Sembra che tra i due i contrasti fossero frequenti. Giuseppe Lisi, GR1.
1: La svolta nelle indagini sulla morte della piccola Beatrice a Bordighera nel febbraio scorso. Nel servizio della redazione regionale la voce del procuratore di Imperia Alberto Lari.
3: Pugni, schiaffi, lividi, ferite, immortalate anche in video e foto sul telefonino. Prove schiaccianti per la procura di Imperia, che all'alba di questa mattina ha fatto scattare l'arresto nei confronti di Emanuele Iannuzzi per la morte della piccola Bea di 2 anni. Il compagno della madre della bimba, Manuela Aiello, che è in carcere da febbraio, si è sempre proclamato innocente, ma i giudici nell'ordinanza di custodia parlano di violenza selvaggia continuata di Iannuzzi nei confronti della bimba.
4: Sul telefonino vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite. Vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
3: Ora l'accusa è più pesante per madre e compagno: non più omicidio preterintenzionale, ma maltrattamenti aggravati dalla morte. La piccola sarebbe deceduta nella notte tra l'8 e il 9 febbraio. Telecamere, intercettazioni avrebbero smontato la ricostruzione della donna, che aveva parlato di una caduta della bimba dalle scale di casa. La salma della piccola Bea è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria.
5: Lucia Pesce, GR1.
1: In montagna due morti in poche ore in Valle d'Aosta e in Trentino. Ci aggiorna in diretta Vanessa Giovagnoli.
6: Partiamo allora dall'incidente in Val d'Aosta. La vittima è un alpinista lombardo di 55 anni, era sulla parete nord del Gran Paradiso, la cima più importante dell'omonimo massiccio. Era quasi in vetta, forse poi è scivolato ed è precipitato per centinaia di metri. Illesi i due compagni, che sono stati recuperati dal soccorso alpino valdostano con l'elicottero. La salma è stata portata in Treve, una frazione di Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco. L'altro incidente in Val di Fassa, sulle Dolomiti del Catinaccio e Rosengard. La vittima è un 32enne abruzzese residente in Trentino. Si stava arrampicando sul massiccio delle Pope. Era prima incordata, cioè quello che apre la via e fissa le corde. È caduto, oltrepassando il compagno che da sotto lo assicurava. Un volo di una trentina di metri, finito contro le rocce. Anche in questo caso è intervenuto il soccorso alpino del Trentino, che ha riportato a valle la salma in elicottero.
1: L'ultimo saluto a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Sommacal, morte insieme ad altri tre sub durante un'immersione alle Maldive. In tanti hanno partecipato ai funerali a Genova tra familiari, amici e colleghi dell'università. E questa mattina il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito ai tre sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi delle vittime. Nel giorno in cui avrebbe compiuto 70 anni, la RAI ricorda David Sassoli, presidente del Parlamento europeo ed ex giornalista RAI, prima come inviato, poi come volto del TG1, scomparso nel 2022. Riproposto l'omaggio, David Sassoli, un giornalista per l'Europa, a cura di Enrico Salvatori, sui momenti della carriera giornalistica e poi politica. Diversi materiali di repertorio, compresa un'intervista di Sassoli a Camilleri, disponibili su Rai Play. Il ponte del 2 giugno, 45 milioni di veicoli sulle strade, il mare la meta più gettonata per chi sceglie le città, martedì ingresso gratuito ai musei statali, complice qualche temporale ci sarà un po' di sollievo dall'AFA. Adesso la musica, dopo l'anteprima di ieri sera davanti a 24.000 iscritti ai fan club di tutta Italia, al via questa sera il nuovo tour di Vasco Rossi.
7: Vado al massimo, vado al massimo.
1: Si parte da Rimini, scaletta molti brani storici, compresi alcuni raramente eseguiti dal vivo. Tra questi lo state ascoltando Vado al massimo, che Vasco non suonava in concerto dal 1983. E si chiude come sempre con Alba.

0: Chiara. E la linea torna sabato Sport, il prossimo GR1 è alle 18, buon proseguimento d'ascolto.
1: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
2: Io.
1: E la multa dell'altro giorno?
2: Io.
1: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
2: Io.
1: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
2: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
3: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
7: Sabato Sport.
8: 17:07, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino dagli studi di Roma, programma che si avvale della regia di Ombretta Conti. Alla parte tecnica c'è Giovanni Leporale. Ricordo che per ciò che riguarda il moto mondiale, Raul Fernandez ha vinto la Sprint Race MotoGP del Mugello, lo spagnolo ha chiuso davanti al connazionale Jorge Martin, entrambi premiati dalla scelta della gomma media posteriore. Gara in rimonta invece per Di Giannantonio, che ha chiuso terzo, Bezzecchi quarto, Marc Marquez è partito forte, poi ha chiuso al quinto posto davanti ad Aldeguer e a Bagnaia. Nel ciclismo lo avrete forse sentito, il nuovo successo, il quinto parziale alla Corsa Rosa per Jonas Vingegaard, che quindi domani festeggerà definitivamente la conquista del suo primo Giro d'Italia in carriera, passerella romana, lungo trasferimento dal Friuli, da Piancavallo proprio alla capitale italiana. Adesso direi di fermarci in musica e poi ritorneremo a parlare di tennis con un grande esperto, il caso Sinner e quello che sta succedendo sulla terra rossa parigina. Per intanto musica. Stare con te.

0: 17 e 11 minuti, ci siamo arrivati in compagnia di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Ed è evidentemente anche, come dire, una domanda retorica se si parla di tennis, perché senza Sinner gli italiani proseguono nel ruolo, ci auguriamo perlomeno, di protagonisti in positivo. Noi però facciamo un po' il punto della situazione insieme a quello che io considero uno dei massimi esperti, e non solo a livello italiano, di questo sport. È davvero un privilegio, un piacere avere ancora con noi Massimo Sartori. Buonasera Massimo.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, è ovvio che è giusto partire dal caso Sinner, no? Ma chiaramente il torneo è andato avanti, come giusto che sia, e quindi lo aggiorniamo in tempo reale, perché al momento Berrettini in campo contro l'argentino Comesaña è sotto per 2-7-1, ma conduce 3-2 nel quarto parziale dopo aver breccato l'avversario, ha il servizio a disposizione, conduce 15-0. Appena iniziata anche la sfida tra Matteo Arnaldi e il belga Collignon, 2-1 Arnaldi, anche in questo caso un break a favore dell'italiano, quindi ha l'opportunità, mantenendo il servizio Arnaldi, di salire sul 3-1. Ti chiedo Massimo, naturalmente è ovvio che l'argomento Sinner ha la priorità, no? Che idea ti sei fatto? Questo è scontato che te lo chieda. E partendo dal fatto, sempre in campo, sempre vittorioso dal torneo di Indian Wells, quindi parliamo da inizio marzo, siamo a fine maggio, Sinner ha pagato la fatica. Ecco, dove bisogna guardare per avere una risposta a questo malessere che lo ha colpito l'altro giorno contro Juan Manuel Cerúndolo, secondo te?
1: Beh, intanto diciamo che è stata una partita veramente complicata, perché visto che lui vinceva 2-7-1 e 5-1 ed è rimasto in campo fino alla fine del quinto set, vuol dire che ha provato a trovare serenità durante magari il terzo e il quarto set, per poi magari giocare un quinto set con più semplicità o magari di star meglio. Non ci è riuscito, però è rimasto in campo e quindi ha fatto vedere che comunque è un grande personaggio, un grande atleta, un grande uomo. E io penso che non penso che sia stata la fatica dei tornei, sicuramente ha tirato tanto, perché ha fatto una striscia lunghissima di tornei dal cemento alla terra, ha giocato tanto, ha vinto tantissimo e probabilmente non ha recuperato così tanto. Io penso che la vittoria di Roma era importante quest'anno, perché comunque era un torneo che gli italiani erano tanti anni che non vincevano, quindi ha fatto una grandissima cosa, e forse è arrivato a Parigi magari un pochettino non in perfetta forma, però non si era mai lamentato, e quindi dispiace quello che è successo, ma io penso che lui abbia preparato al massimo per provare a vincere anche Roland Garros. Di sicuro atleti che fanno una striscia così lunga di tornei anche negli anni scorsi non li abbiamo visti, perché stanno sempre cercando di trovare soluzioni durante il tragitto. Insomma, se vincevano in America tiravano il fiato sulla terra e quindi cercavano poi di arrivare ai due slam importanti che erano Parigi e Wimbledon.
0: Secondo Massimo Sartori, no? La terra rossa di Parigi, con le sue modalità, molti sottolineano il fatto che sia una superficie più lenta rispetto agli altri tornei in terra battuta, richiede più o meno fatica per un tennista nella costruzione e nella conclusione del punto? Sono leggende metropolitane? C'è un peso di verità? Può aver influito?
1: Beh, allora questa volta posso parlare un pochettino più giusto, perché sono stato a Parigi io, quindi ho visto il torneo, ho visto i campi, le palle. Allora, io penso che i campi di Parigi quest'anno erano veloci e il tempo ha dato un pochettino, diciamo, un po' il cambio, perché la prima settimana delle quali fino a metà settimana era molto freddo e quindi i campi erano un po' più morbidi, poi dopo sono diventati un pochino più veloci quando si è alzata la temperatura, che è andata sopra i 30 gradi da giovedì delle quali, e poi è sempre stato molto caldo. E i campi erano però bellissimi, perfetti, e le palle erano molto veloci all'inizio e dopo cambiava un pochettino e quindi si scambiava molto di più, e quindi quello sicuramente. Però io penso che abbia più inciso il caldo che il campo. se devo dire.
0: Ok, quindi ci dici da che parte, insomma, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione. Direi a questo punto, lo chiedo alla nostra regia, se è possibile ascoltare le dichiarazioni che ha rilasciato Sinner dopo appunto questo incontro perso in malo modo contro Juan Manuel Cerúndolo, ma appunto, come sottolineato, perdurando la voglia dell'altoatesino di onorare fino all'ultimo la sfida.
2: Sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo oggi con il mio corpo e tutto, però credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, onestamente. Vediamo poi come gioco a Wimbledon e tutto, però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare, far bene le cose ora e poi vediamo. Oggi non avevo energia. Può succedere, nessuno è un robot, no? Oggi è andata così e poi vediamo. Proprio oggi è strano perché non avevo energia, non ho visto la via d'uscita, onestamente. Che normalmente non mi succede, però oggi non potevo far di più, onestamente. È andata così.
0: E quando succede, succede. Normalmente non accade, ha detto Jannik Sinner. Cosa dice invece Massimo Sartori? Allora, se capita, no? E può capitare, lo abbiamo capito. È meglio stringere i denti, per l'atleta parlo, Massimo. Proseguire oppure fermarsi precauzionalmente per non compromettere. Parlo di questo tipo di problema, non chiaramente se hai un problema più muscolare o ovviamente in altre parti del corpo ben specifiche. Non si fosse trattato di Parigi, Sinner lo avrebbe fatto, cioè si sarebbe fermato prima anche per precauzione, secondo te, oppure no?
1: Io penso che magari un torneo diverso da quello che poteva essere Parigi sicuramente avrebbe fatto delle altre riflessioni durante la partita, però avendo così tanto tempo per poter recuperare il corpo durante la partita, io penso che abbia fatto benissimo Jannik a provare ad andare fino in fondo. Poi di sicuro c'era qualcosa che non andava, perché è stato troppo lungo il periodo che lui non si è sentito bene, quindi ha ragione, cioè lui ha provato, ma alla fine, anche se ha giocato altri un set e mezzo, cioè 2 set e mezzo, non ha trovato lucidità, quindi è durata tanto. L'unica cosa, io magari, ha ragione lui, devono fare magari dei controlli, ma comunque deriverà anche dalle tante partite che ha giocato, quindi anche a livello non solo fisico ma anche psicologico, stai via, fai giochi tante partite, quindi tante emozioni, queste cose qui, ma magari se fa qualche controllo in più sicuramente va bene, anche perché non è la prima volta che gli succede, solo che le altre volte era sempre riuscito magari a far passare quell'attimo e poi rimettere un po' in ordine la partita, e giocando anche magari non al 100% la portava a casa lo stesso.
0: Classe 2001, Sinner, a questo punto della sua carriera, siamo con Massimo Sartori, gli Open di Francia sono l'unico grande torneo che l'altoatesino non è ancora riuscito a conquistare. C'è, secondo te, Massimo, il rischio che possa diventare una sorta di ossessione, non dico per lui, ma per chi gli sta attorno, cioè per l'ambiente, per gli italiani? E lo ha adombrato quasi, no? Parigi stregata, ha detto lo zio Tony di Rafa Nadal per Sinner, almeno fino al momento. Quando un obiettivo è a portata di mano, l'anno scorso veramente ci è mancato pochissimo, no? Quella sfida con Alcaraz che è già passata alla storia per come lo spagnolo sia riuscito a ribaltarla e per quel pochino che mancava al nostro Jannik per portarla a casa. Ebbene, si rischia una sorta di loop, magari negativo, di vortice, per cui sai che quel determinato torneo, quella determinata situazione è più difficile rispetto alle altre, oppure la forza di ragazzi come Sinner e del suo entourage è quello di resettare, saperlo fare e considerare una singola partita una dopo l'altra e addirittura all'interno della stessa partita un 15 dopo l'altro, non è da tutti.
1: Eh beh, diciamo che l'anno scorso veramente lui aveva fatto una partita eccezionale con Alcaraz e era arrivato veramente a vincerla, è stato sfortunato sulla risposta che gli è andata fuori di poco, se no forse parleremo di altre cose. Però Jannik io già da piccolo, quando siamo andati a Bordighera, lui si è sempre allenato sulla terra, quindi non è un giocatore che non ama la terra, anzi Yannick è uno che ha dimostrato di essere molto forte per quello che ha fatto quest'anno sulla terra. Parigi sicuramente è un torneo eccezionale, è uno di quei tornei che un giocatore vuol vincere, del peso di Yannick, che vuol vincere quel torneo, quindi magari il prossimo anno lo preparerà ancora di più, starà un po' più attento, così diciamo che quest'anno era un po' più aperto, visto che non giocava Alcaraz e che comunque i giocatori che lo potevano impensierire erano veramente pochi, quindi magari quest'anno poteva essere l'anno buono. Però io ho visto Yannick riprendere condizioni da situazioni negative a trovare sempre la parte positiva, e anche questa volta riuscirà a fare questo lavoro sicuramente molto bene. L'anno prossimo tornerà e cercherà di vincere e speriamo che lo vinca.
0: Ecco, a questo punto ti chiedo, Massimo Sartori, chi lo vince quest'anno il torneo di Parigi?
1: Io ho guardato il tabellone ieri sera dopo l'uscita di Djokovic, perché certo, questa era l'occasione di Djokovic di chiudere una carriera col 25esimo slam.
0: Caspita,
1: a Parigi.
0: Lo sai che ci ho pensato anch'io, perché aveva vinto l'oro lì, olimpico anche contro Alcaraz, insomma, sì, mi sarebbe piaciuto. Scusa dell'interruzione, Massimo.
1: No, però poteva essere una storia veramente bellissima per la Francia e diciamo anche perché lui comunque porta a dei colori francesi addosso, quindi magari poteva essere importante. Però io guardo il tabellone e secondo me, adesso non vorrei essere così, ma uno che può andare in finale quest'anno è Cobolli. Cobolli può andare in finale e dopo, non so, dipende da chi arriva dall'altra parte. Però se dovessi puntare così, io mi giocherei Cobolli quest'anno.
0: A proposito di Cobolli, ha battuto oggi un osso duro e come lo statunitense Tin, superato nettamente 6-2, 6-2, 6-3. Adesso affronterà un altro americano molto più indietro nelle classifiche mondiali, ma questo nel tennis conta solo relativamente, sottolineiamo più volte questo avverbio. E Svaida, un ragazzo del 2002 come lui, prima di ritornare da Massimo Sartori, ascoltiamo proprio cosa ha dichiarato un'ora fa Cobolli sul prossimo avversario, ripeto, lo statunitense Svaida.
3: Abbiamo giocato 2 anni fa a Derry Beach, ci conosciamo bene, ci siamo allenati un paio di volte, quindi sicuramente dovrò studiarlo ancora, perché non ci ho mai giocato sulla terra e non l'ho mai visto giocare sulla terra, quindi anche lui sicuramente non è la superficie che predilige, però avendo vinto queste partite credo che sia con un buon feeling, soprattutto su questi campi, quindi dovrò stare molto attento anche alla prossima partita.
0: Insomma, è dalla stessa parte del tabellone sia di Svaida e sia del idolo, no? Definiamolo così, Quamè, l'idolo dei francesi. Insomma, la strada c'è ora, al di là del rispetto che io credo si debba a chi comunque arriva a questo punto degli internazionali di Francia. Però un esperto come Massimo Sartori, che cosa ci può dire a tal proposito?
1: Allora, le dichiarazioni che ha fatto Cobolli secondo me sono correttissime, perché il giocatore che va a incontrare è sicuramente un giocatore da superficie più veloce, nasce americano, quindi io l'ho anche... i miei giocatori ci hanno giocato contro, quindi era più giovane, era un po' meno esperto. L'unica cosa che ha ragione Cobolli è che quando cominciano a vincere qualche partita così sulla terra rossa o comunque in qualsiasi torneo, più avanti il torneo più pericolosi diventano, quindi sicuramente lui deve andare dentro deciso di vincere la partita come sa giocare, ma in questo momento penso che Cobolli per quello che ha migliorato e per quello che ho visto è un giocatore veramente forte e lì può veramente giocare 5-7 senza nessun problema e recuperare anche. E chiaramente strada facendo bisogna prendere un avversario alla volta e poi vedere cosa andare avanti. Adesso io speriamo che Berrettini vinca, speriamo che magari porti anche lui un risultato positivo come Arnaldi, ma in questo momento qua la chance che Cobolli faccia un grandissimo torneo secondo me c'è tantissimo.
0: A proposito di Berrettini, serve per portare a casa il quarto set, ricordiamo al momento l'argentino Comesana è avanti 6-7, 7-5, 7-6. Berrettini però col servizio a disposizione ha l'opportunità di andare sul 6-4. Arnaldi ha mantenuto il break di vantaggio, primo set contro il belga Collignon, conduce l'italiano per 4-2. Grazie davvero Massimo, perché comunque ci hai come sempre aperto una via, un sentiero che diventa autostrada, perché dopo una chiacchierata con te tutti ci sentiamo, non dico esperti di tennis, ma sicuramente più anche capaci di valutare le singole questioni. Tra l'altro ci hai proprio detto che quest'anno c'è un'esperienza diretta tua proprio al torneo parigino, per cui veramente è un esperimento che hai potuto provare direttamente dalle parti di Bois de Boulogne. Grazie davvero a Massimo Sartori.
1: Grazie a voi e buona serata a tutti e buon Parigi.
0: Adesso le previsioni meteo, poi la pubblicità e quindi nuovamente Sabato Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni. Tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
0: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Meteo Radio.
6: In serata si esauriranno i temporali formatisi nelle ore pomeridiane nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Domani, domenica 31 maggio, tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata, rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure, che diverrà gradualmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
8: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
10: Ci siamo. Torna a Playing Memories.
11: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
12: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
15: Sabato Sport.
16: 17:35 primi, andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti. C'è Andrea Pistorio in redazione con noi, Giovanni Leporale invece alla console per la parte tecnica. Bravo Matteo Berrettini, ha conquistato il quarto set, una sfida lunghissima quella che è iniziata nelle prime ore del pomeriggio contro l'argentino Francisco Comesaña. La situazione di 2 set pari, si va quindi alla quinta e decisiva partita. Per ciò che concerne invece Matteo Arnaldi, è in campo ancora nel primo set contro il belga Collignon, conduce 5-3 Arnaldi, al servizio Collignon 40 pari al momento di Cobolli. Abbiamo parlato anche fino a qualche minuto fa insieme a Massimo Sartori, grande esperto oltre che maestro di tennis, ebbene Flavio Cobolli ha liquidato in tre sole partite lo statunitense Tin 6-2, 6-2, 6-3 e adesso si è qualificato per gli ottavi di finale in cui incrocerà un altro atleta a stelle e strisce, cioè Svaida, numero 85 delle classifiche mondiali. Un giro pagina che affidiamo alla nostra musica.

0: 17:39, ci arriviamo insieme a Portugal The Man e c'è ad attenderci, mi auguro non troppo, con noi Andrea Lucchetta. Ciao Lucky.
1: Pronto?
0: Pronto, ci senti Lucky? Oh. Andrea Lucchetta.
1: Ma ora sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, buon sabato. Andrea, guarda, mi hai messo paura quasi, ho detto. Vuoi vedere che sta applicando come nel calcio la grande Olanda la tattica del fuorigioco, quindi io l'ho annunciato e non c'era, scherzo. Naturalmente Andrea, esperto a 360, è difficile definirti, sai, perché non si può, sì, si può dire il grande campione. A proposito di campione, anno 1990, sì. Sentiamo.
2: Paolo Toffoli, Ferdinando De Giorgi, Lorenzo Bernardi, Luca Cantagalli, Andrea Anastasi, Marco Bracci, Andrea Zorzi, Marco Martinelli, Andrea Lucchetta, Roberto Masciarelli, Andrea Gardini, Andrea Giani, i Magnifici 12, l'allenatore Julio Velasco.
3: Andrea Lucchetta, la ricezione, Diago, palla per destra in da seconda linea, Lucchetta difende, del bagger, Toffoli, il palleggiatore può solo appoggiare, Diago, proviamo col muro, resta in campo cubano, il pallone non cade. Lottiamo ancora a rete, Lucchetta.
4: Quando ho visto il braccio di Lucchetta difendere il pallone, Paolo. E Paolo Toffoli che me l'ha alzato, è bastato un attimo e poi un urlo liberatorio.
3: Campioni del mondo!
0: In studio c'era Manuela Collazzo, con voi in Brasile c'era Jacopo Volpi, la voce di Lorenzo Bernardi. Senti che domanda tecnica che ti faccio, no?
1: Oh, Andrea Lucchetta. Mia.
0: Si ricordano perfettamente gli scambi, cioè quelli decisivi, ma cioè a distanza anche di quanti anni sono passati? 36. Cioè, ma tu te le ricordi nei punti decisivi dove eri, il momento, o no?
1: Assolutamente, me le ricordo, anche perché l'urlo liberatorio non è stato il nostro, ma quello di Jacopo Volpi, come avete sentito.
0: Verissimo, ma anche di tanti noi, credi che era così.
1: Posso dirti, Giovanni, sì, anche perché guarda, soprattutto con il Brasile, perché noi abbiamo acchiappato un 3-0 con Cuba che si è ridotto in minimi termini, quindi eravamo veramente con la coda in mezzo alle gambe e abbiamo avuto a fare un girone difficilissimo andando a giocarsi il tutto dentro fuori contro l'Argentina, e all'epoca lo staff era terrorizzato perché se avessero perso contro l'Argentina avrebbero tolto le chiavi della città di Modena all'allenatore, chissà quanto altro. Abbiamo vinto, siamo andati lì con il Brasile, abbiamo vinto davanti a 20.000 brasiliani e 10 italiani, però rappresentavano il cuore dell'Italia. È venuta questa possibilità e ce la siamo veramente tenute in campo fino alla fine.
0: E beh, e quello è stato uno dei successi più belli, perché ha inaugurato una sorta di epoca in cui veramente la pallavolo forse ha sdoganato, perché è vero, c'erano stati, no? Nell'84 c'era stato il bronzo, no? Mi pare a Los Angeles.
1: C'era stato un gabbiano d'argento a Roma, se ti ricordi.
0: Nel 78, da Coste c'era, come no?
1: Cuba. Bravissimo. Mamma mia, che citazione.
0: Vuol dire che c'ero. Ero ragazzino, però ecco, vedi, poi si fermava lì. Voi avete rotto veramente lo strato, il pack di ghiaccio. E avete consegnato anche alle nuove generazioni, quelli che io ancora chiamo i tuoi colleghi, voglio dire, una strada aperta, una via appunto da seguire, un sentriero che poi è diventata un'autostrada a quattro corsie. Però se adesso, anzitutto ti volevo chiedere, guarda, io vado le cose che mi vengono in mente. Secondo la tua esperienza, chiaramente, questo circolo virtuoso odierno, maschile, femminile, nazionale, campionato, quindi squadre di club, coppe, sia il migliore di sempre quello che stiamo vivendo per il volley italiano? Partiamo da qui.
1: Allora, ti faccio fare un piccolo passo indietro. Noi abbiamo creato un totem, il totem degli indiani Navajo, che se lo passano in generazione e generazione dal punto di vista spirituale. È il totem dello sfogliatoio, del senso d'appartenenza alla maglia, del voler giocare migliorando te stesso in funzione del compagno che verrà. Questa filosofia dello sfogliatoio si è tramandata nel tempo suggellando i successi in quel periodo. Ora il tempo è cambiato, Giovanni. Ci sono altri giocatori, è cambiata la tecnica, sono cambiati i tempi, le regole di una pallavolo, che all'epoca ti posso dire che era difficilissimo quel cambio palla. Pensa che un centrale all'epoca faceva gli stessi punti dell'opposto, per dirti, no? Perché la fase punto che era quella più importante. Adesso col cambio palla c'è veramente un frullatore mostruoso dove tu giri, giri, giri alla massima potenza, perdendo anche di vista la tecnica. Ma, guarda un po', chi c'è sulla panchina, nella panchina seduta? De Giorgi. E chi era? Era il secondo allenatore di Toffoli negli anni 90. Chi era in campo? Il capitano nel 90, Lucchetta. Chi c'è ora? Giannelli, miglior giocatore, miglior palleggiatore. Il circolo della vita e della consistenza di aver avuto questo tipo di totem che sta continuando ad essere portato avanti, non è un caso che Andrea Gianni, ti faccio un esempio, questo totem l'ha portato in Francia, e Andrea Gianni ha vinto un'Olimpiade in Francia. I nostri allenatori lo stanno portando come mentalità in tutti i paesi d'Europa a livello internazionale, ci chiedono proprio questa mentalità che è stata forgiata proprio in quegli anni, negli anni 90, 89-90.
0: Ecco, come giudichi a tal proposito il doppio incarico tecnico appunto di club e tecnico della nazionale? Perché sì e perché no secondo Andrea Lucchetta?
1: Allora, dal mio punto di vista, un allenatore deve allenare, e quindi è giusto che alla fine vada ad allenare per mantenere il livello internazionale e il contatto diretto. Questa è la prima spiegazione. Però se io ho una federazione che è lungimirante, allora ti blindo il contratto e ti faccio lavorare per 350 giorni. 15 giorni te li do come serie. Per il resto mi vai a vedere tutte le società, mi fai tutti i corsi di formazione, mi vai a vedere i ragazzini, mi vai a parlare in maniera verticale con tutti i responsabili dell'Under 14, Under 16, Under 18. Mi apri un tavolo con gli allenatori del Sitting Volley, perché il Sitting Volley, guarda un po', ha vinto due campionati europei. Quindi se io ho a disposizione un allenatore, allora deve lavorare per me, federazione, a 350 giorni.
0: Senti Andrea, posso chiederti perché non hai fatto l'allenatore? Cioè, io penso per
1: sono un allenatore.
0: Sei un allenatore,
1: sono
0: però
1: l'allenatore. Dove ti faccio la domanda? Dov'è che alleno? Dimmi, dove alleno?
0: Beh, alleni, io credo che tu abbia tracciato una via, abbia tracciato.
1: Non prendere la tangenziale.
0: No,
1: dove
0: no.
1: Alleno io? Dimmi.
0: Ma
1: in un cartone animato, come si chiama?
0: No, allora lasciando stare i cartoni animati, no? Lucky Star, no. Eccetera. Ecco,
1: ma lavoro lì.
0: Sì, però perché? Dimmi. Perché secondo te, ecco, a distanza di anni, con le competenze che hai proprio tecniche, veramente non hai scelto di diventare un allenatore professionista, al di là che probabilmente serve, te lo dico davanti a tutti, molto di più quello che stai facendo per le nuove generazioni e per i ragazzi. Cioè, perché io da atleta mi sentirei, come dire, coinvolto da una cosa che mi dice Andrea Lucchetta, nel senso che tu sai parlare al ricco e al povero, sai parlare al giovane e all'anziano, sai parlare a chi è campione e a chi invece magari è anche un panchinaro. Perché questa tua grande esperienza, secondo me, portata a bordo parquet in panchina?
1: È stata una scelta di vita, scelta molto importante. Te la vado a sintetizzare. Il capitano, per quanto mi riguarda, è il capitano che deve, con quella, non lasagna, ma lasagna sotto il numero, rappresentare la squadra, rappresentare lo spogliatoio, difendere lo spogliatoio, essere colui che deve comunque aiutare i compagni per raggiungere gli obiettivi individuali, gli obiettivi di squadra. L'allenatore è al di fuori dello spogliatoio, è al di fuori del gruppo, lavora solamente per se stesso in funzione del rapporto che ha col suo team, il rapporto con la stampa, il rapporto col presidente, il rapporto con i procuratori. È un'altra cosa. Io ho scelto dal punto di vista spirituale di mantenere il mio ruolo da capitano, essere il capitano virtuale di tutti coloro e soprattutto chi mi chiedono. Ora, guarda, tra 10 giorni vado a fare un camp con 750 bambini, ragazzi, ragazze, dai 6 fino a 18 anni. Ma sai cos'è la sperimentazione? Capire cosa serve ogni singolo ragazzo, dimostrare. Gli allenatori che parlano solo di teoria non riescono a dimostrare. La mia è stata una scelta di campo ben definita. Voglio andare ad allargare la base, essere in grado di poter essere un missionario per andare a aiutare le nuove generazioni, metterla a sistema, fargli vedere che le cose si possono fare, non si raccontano. Io le posso raccontare sul cartone animato, ma lo Spike Ball che inventano Nino Li Wong su Super Spike Ball, lo trovi su RaiPlay con 52 episodi, è un gioco reale. Lo trovi anche con la Federazione Italiana Pallavolo. Poi dopo c'è la manganizzazione, l'estremizzazione della fantasia, che serve ai bimbi, soprattutto quelli di prima fascia. Ma è un gioco vero. Le cose che ti dico durante le telecronache le vesto con il mio linguaggio, con le mie metafore, che comunque fanno divertire tutti, grandi e piccini, ma non sono, seppur tecniche, pesanti, didascaliche.
0: È proprio quello. Allora hai capito, non mi hai risposto adesso. In pratica è proprio, è proprio questo. Io credo che un atleta abbia bisogno però di trovare persone come te, sai. Al di là poi del fatto che probabilmente, sì, hai ragione, probabilmente l'allenatore prende una strada diversa da quella che hai intrapreso tu. Sì, è vero. Ecco, io non ho le capacità, Andrea, per Andrea mi riferisco a Lucchetta naturalmente, e soprattutto no, capacità e competenze per dire se e cosa Andrea Lucchetta giocatore abbia innovato nel volley italiano, in quello internazionale, non saprei dirlo. È fuori discussione però, secondo me, che a livello mediatico tu abbia innovato il modo di raccontare la pallavolo, perché esiste un prima Lucky e un dopo, cioè uno spartiacque, addio a termini come li chiamavano prima, spalle tecniche, esperto,
1: sì, quant'altro.
0: Ma certo. Pieno coinvolgimento nell'avvenimento. Questo, visto da fuori, quando ci sei tu, sappi che buchi lo schermo, ma non è solo un discorso televisivo, secondo me. Ecco.
1: Guarda Giovanni, ti ringrazio dei complimenti.
0: Ma sono constatazioni.
1: La constatazione, sai qual è? Essendo popolare, perché vado da sempre verso il popolo e giro costantemente in tutte le piazze. Io partecipo come Sport e Salute delle attività, ero ai Giochi della Gioventù, mi hanno fermato i professori che sono arrivati ai Giochi della Gioventù e mi hanno ringraziato della modalità con la quale parlo, no? Divulgo, sono un divulgatore tecnico con delle metafore che proprio fanno un intrattenimento televisivo sempre puntuale e preciso, però, perché se io ho dei ragazzi lì che giocano a pallavolo o delle mamme che hanno giocato a pallavolo, deve essere preciso. E questa cartina tornasole mi torna indietro andando nelle piazze d'Italia, trovando della gente facendo la spesa in qualsiasi posto dove vado, la gente mi ferma e mi ringrazia perché si diverte a seguire tre cronache su Rai Sport, su Rai 2, su Rai 1, con tre linguaggi diversi, perché se io fossi con te devo cercare di capire qual è il tuo linguaggio radiofonico e devo essere bravo a uniformarmi alla tua conduzione senza perdere però la mia personalità.
0: Ecco, ti chiedo a questo punto, sei arrivato al microfono, no? Già con le idee chiare, cioè tu, quando ti è stata offerta questa possibilità, ti sei sperimentato anche tu oppure ti sei detto, ora voglio provare a cambiare uno schema, magari non rigido, per carità, di rigido non c'era niente forse, ma ormai troppo datato... Ecco, dimmi. Guarda,
1: ti posso garantire, Giovanni, che era rigidissimo.
0: Era rigidissimo, vero?
1: Era rigidissimo perché la spalla tecnica doveva essere piatta. Le indicazioni che ho trovato i primissimi anni in Rai, parlo di 15 anni fa, è che la telecronaca deve essere piatta, deve essere costante, perché è quello che uno vede in campo che deve essere apprezzato dal. Ho capito, ma esiste il voice-over americana, esiste Dan Peterson che ti mette dentro il tormentone, che non è solo ovviamente uno spot televisivo, ma uno spot radiofonico, che ti dice che lo tormentone radiofonico ti rimane in testa. Ecco perché c'è il Monster Vlog, ecco perché il Muro Dolomitico, ecco perché c'è la Super Spike. Tutte queste piccole cosettine. Perché chiudo ogni telecronaca con Spike It? Schiaccia. E poi dopo ti costruisco la filosofia. Schiaccia un tasto, ti connetti. Dove? Su Replay. Schiaccia un tasto, accendi la radio. Dove? E ascolti. Schiaccia la noia, il bullismo. C'è dietro una filosofia. Quando sono arrivato, grazie a Jacopo Volpi, ho detto a Jacopo, Jacopo, qui dobbiamo svecchiare la pallavolo. La pallavolo è al di sotto dei 25 anni. Io vado lì e non ho idea di quante difficoltà ho avuto, soprattutto col mio movimento, con i vecchi dirigenti, con i vecchi direttori sportivi, con i tifosi, non ne parliamo.
0: Cioè, come dire, stai svalutando invece di esaltare un movimento, no? Forse era questa la paura, il timore.
1: No, la paura è che, sai...
0: Non la tua, quella altrui.
1: cioè... quell'altrui è che sono abituati ad avere un qualcosa dove
0: si è sempre fatto così, si è sempre fatto così,
1: la novità spaventa, la sperimentazione spaventa, il linguaggio nuovo spaventa, ma non è vero.
0: Gabriele da Ravenna ci ha appena scritto: grazie Andrea Lachi, evviva tutti i ragazzi. Ci ha scritto anche poco fa un amico da Bologna, si chiama, sì, leggo così, Carlo, con le sue risposte Lucchetta ci ha appena spiegato perché il movimento del volley vince sempre. Io credo, no, che quando tu abbia, poi giuro che ti saluto, tu abbia una capacità, grazie, guarda, è reciproco. Io spero che prima o poi una cosa insieme ce la facciano, anche questa serve, non per le domande che faccio io, che magari sono inutili o forse anche sciocche, però per il fatto che tu, anche partendo da una banalità, riesci a dare una risposta che proprio banale non è. Ebbene, allora, nel momento stesso in cui Andrea, tu ti proietti tra 10 anni, 5, quello che vuoi, come ti vedi e come racconterai non solo la pallavolo, ma qualsiasi altra oggetto che ti verrà dato da commentare? Perché secondo me il parquet per Andrea Lucchetta, il parquet del palazzetto dello sport è, come dire, non dico limitativo, ma ci sarebbe anche altro.
1: Giovanni, mi hanno chiesto velatamente se volessi far parte della Domenica Sportiva. No, non è il mio ruolo, io sono un commento tecnico, io non voglio andare in video. Sarei in grado di poter tranquillamente fare qualsiasi tipo di commento. Ti racconto velocemente questa gag. Paralimpiadi di Rio 2016, ok? Alessandro Fioravanti mi dice: ragazzi, abbiamo un problema perché gli zainetti sono finiti, c'è qualcuno che deve andare velocemente a commentare il tiro con l'arco paralimpico. Maurizio Colantoni fa: no, io non l'ho mai fatto. Mi fa: Maurizio, qual è il problema? Stai scherzando? Prendiamo a ruota, espertissimo di sport paralimpici, 15 minuti di brief, abbiamo preso degli appunti, siamo andati in diretta a commentare il tiro con l'arco paralimpico. Quello che Maurizio non diceva lo andavo io a rintuzzare. Ma qual è il problema? Il problema è essere sempre pronti al setup delle sfide. Io, la risposta sai qual è? Io non lo so cosa succederà ad Andrea Lucchetta tra 10 anni, perché io lo so quanto riuscirò a migliorarmi e ad aggiornarmi esattamente come si aggiornano gli smartphone dei ragazzi. Il problema sono gli altri. Sono gli altri che devono cercare di capire che io continuerò ad aggiornarmi, continuerò a sfidare me stesso e ad essere sempre allineato con lo sport, e dove andrà lo sport ci sarò sempre io, declinandolo però in verticale laddove ci sia la possibilità di parlare e divulgare utilizzando diversi strumenti, utilizzando anche magari lo strumento radiofonico. Tieni presente che io da settembre sono a seguire campionati europei e quindi per qualsiasi cosa mi chiami facendo chiacchiere al telefono.
0: Io penso che incontri così, che la radio regala, no, a quelli che magari stanno facendo un'altra cosa, però qualcosa resta dentro chi ci sta ascoltando. E ripeto, e non certo per merito mio, è stato con noi il grande campione a 360 gradi, grande uomo, Andrea Lucchetta. Grazie davvero Andrea, buon vento.
1: Grazie a te, grazie.
0: Allora, intanto siamo arrivati quasi alla conclusione di un'altra mezz'ora insieme, ma Sabato Sport, lo vorrei ricordare, stasera andrà avanti fino alle ore 22, perché poi l'ultima parte sarà dedicata al basket. Intanto sono già sul terreno di gioco a Budapest l'Arsenal e il Paris Saint-Germain, che si stanno affrontando per contendersi la Coppa dei Campioni del 2026. Ma ritornando al tennis e ricordando che Flavio Cobolli ha già raggiunto gli ottavi, quinto set tra Berrettini e Comesana, 2-2, 40-30 a favore di Comesana, che è al servizio. Primo set invece a favore di Arnaldi, sempre partita valida per i sedicesimi di finale, 2-1 a favore di Arnaldi. Anche nel secondo set c'è stato un break a favore dell'azzurro, quindi insomma incrociamo le dita affinché questi incontri possono andare bene. Ora noi ci fermiamo, diamo la linea ai colleghi dell'informazione, ma pochi minuti dopo le ore 18 sarà nuovamente Sabato Sport, quindi a fra poco linea al GR1 Flash.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.

0: Ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla cronaca. In un comune vicino a Milano, un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su due bimbi. Ad intervenire ieri, dopo una serie di precedenti segnalazioni, sono stati i carabinieri al termine di un'ora di lezione. Il sospetto è che il docente di circa 30 anni abbia

0: 32enne Vladimiro Lombardi è stato portato in questura e si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del pubblico ministero di turno. Il delitto è avvenuto nell'appartamento dove la coppia viveva, alla periferia nord di Ferrara, nel popolare quartiere Barco. È stato lo stesso marito a chiamare la polizia la notte scorsa, attorno alle 3. Gli agenti hanno trovato la donna già senza vita. Secondo i vicini, Samantha Zironi era già stata vittima dei maltrattamenti e delle angherie dell'uomo. Nella notte, però, nessuno ha sentito alcun rumore sospetto, fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Una vicina ha invece udito nel corso della giornata i suoni di una lite, culminati con un forte tonfo.
1: Comunque lui l'ha uccisa ieri, non l'ha uccisa stanotte. Aveva fatto una promessa con me. Aveva detto: la prossima volta che mi mette una mano addosso, giuro, lo denuncio. Non ha fatto in tempo.
0: Da Bologna, Francesco Satta per il GR1.
2: A Bordighera, arrestato un 42enne compagno della donna la cui figlia di 2 anni è stata trovata senza vita lo scorso 9 febbraio. La madre era già stata fermata per aver girato in auto con il corpo della bimba deceduta da ore. Adesso invece entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della vittima. Sul telefono dell'uomo sono state rinvenute delle fotografie della piccola con i lividi e un video in cui viene costretta a fumare. Ancora cronaca. La Polizia di Stato ha concluso ieri un'operazione a livello nazionale che ha portato a sequestrare oltre 400 kg di droga e a più di 1.300 arresti. Quasi 300.000 le persone identificate nel corso dei controlli. Le parole di Ugo Armano, dirigente del Servizio Centrale Operativo.
3: I controlli si sono concentrati all'interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga. Si è sequestrato 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, macete, sciabole e accetta. Eseguiti 1.335 arresti, di cui 31 minorenni, e sono state denunciate 2.358 persone, tra cui 142 minori.
2: Il conflitto in Medio Oriente. Trump prende ancora tempo, nulla di fatto per un'intesa, mentre l'Iran lancia un attacco contro una base statunitense nel Golfo.
4: Il missile iraniano viene intercettato e distrutto dalla contraerea del Kuwait, ma i frammenti colpiscono ugualmente la base statunitense di Ali Salam, ferendo 5 militari. Le schermaglie vanno avanti ogni giorno. Secondo l'emittente NBC, il caccia statunitense F-15, abbattuto il mese scorso nel sud-ovest dell'Iran, è stato probabilmente colpito da un missile portatile di fabbricazione cinese. Intanto non c'è ancora il sì di Trump sul memorandum d'intesa con l'Iran. Se la riapertura dello stretto di Hormuz resta imprescindibile, Washington pretende lo smantellamento delle riserve iraniane di uranio arricchito, mentre la Repubblica Islamica vuole lo sblocco dei suoi beni congelati all'estero. E ora trapela che il Parlamento iraniano approverà presto una legge per formalizzare il controllo di Teheran sullo stretto di Hormuz. Trump sta di nuovo tradendo la diplomazia, tuona il consigliere militare della guida suprema. Il capo del Pentagono, Hegseth, assicura che l'Iran si sta muovendo nella direzione degli Stati Uniti nel negoziato, ma poi avverte: o farà l'accordo o noi siamo pronti più di prima alla guerra. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: In Libano le forze armate israeliane hanno intimato nuovamente l'evacuazione di alcuni villaggi nel sud del paese. 5 persone hanno perso la vita e 10 sono rimaste ferite nei raid dell'aviazione di Tel Aviv. L'UNICEF denuncia la morte o il ferimento di oltre 70 bambini in una sola settimana. Ora l'Ucraina, 5 persone sono morte e una quarantina è rimasta ferita negli ultimi attacchi russi. Mosca ha lanciato circa 300 droni, mentre il Cremlino denuncia un attacco di Kiev sull'area della centrale nucleare di Zaporizhia. Caos imprevisto ieri notte a Roma durante le prove della parata del 2 giugno. Un gruppo di cavalli improvvisamente imbizzarriti si è dato alla fuga lungo la via Colombo tra le auto in coda. Secondo una prima ricostruzione, gli animali, che non erano ancora montati, sarebbero stati spaventati da fuochi d'artificio sparati da alcuni vigili urbani. Il bilancio è di 3 militari e una poliziotta feriti. Una soldatessa dei lancieri di Montebello ha riportato una costola rotta e un versamento ai polmoni, ma non è in pericolo di vita. Un cavallo sarebbe stato abbattuto. E così è tutto, la linea sta per tornare ai colleghi dello sport. Buon ascolto.
5: Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale.

0: lunedì 1 giugno alle 18 il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno, dalle 9, inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21, il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale. Su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
2: Sabato Sport. 18 e 6 minuti con Ombretta Conti in regia, con Andrea Pistorio con noi in redazione, con Maximilian Gambino alla console, con invece in quel di Parigi Berrettini e Comesagna al quinto set. Situazione che vede nella quinta e decisiva partita il sudamericano avanti per tre giochi a due, con Berrettini al servizio che conduce per 40-30. Tutto questo lo stavo dicendo un pochino distrattamente perché stavo dando uno sguardo al monitor di servizio. Le immagini provengono qui in studio a Saxa Rubra dallo stadio di Budapest, dove si è sbloccato lo 0-0 di partenza tra Paris Saint-Germain e Arsenal. La rete degli inglesi qualche secondo fa, rete che è stata, perlomeno sembra essere stata convalidata, Havertz ha portato in vantaggio i Gunners. Paris Saint-Germain 0, Arsenal 1, un'azione che è nata da un tentativo maldestro di respinta, si è involato verso la porta avversaria, Havertz che ha colpito di sinistro quasi dalla linea di fondo, il pallone è passato sopra la testa del portiere della formazione del Paris Saint-Germain, è finito in rete. Settimo minuto a Budapest, Paris Saint-Germain 0, Arsenal 1. Adesso in musica e poi giriamo pagina.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Alle 18 e 11 insieme a Ultimo con Romantica, ricordo che Raul Fernandez in sella all'Aprilia del team Trackhouse ha vinto la sprint race del Gran Premio d'Italia, settimo appuntamento del mondiale di MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto di un secondo l'Aprilia ufficiale di Jorge Martin e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Adesso do il benvenuto in trasmissione a chi sul podio olimpico c'è salito, sa di cosa si tratta, è il pentatleta Giorgio Malan, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buon sabato, Giorgio.
1: Ciao a tutti, buon sabato a voi e grazie a voi per l'invito.
0: Continua la sfilata di campioni oggi a Sabato Sport, ma non solo oggi, perché è un piacere parlare alla radio, anche al di là di quello che può essere il singolo risultato, la prova, cercare anche, non dico di sposare un valore educativo che lo sport dovrebbe sempre avere, ma qui io credo che oggettivamente, per ciò che riguarda la tua disciplina, il problema esiste. Però, visto e considerato che noi Giorgio Malan lo abbiamo seguito in diretta ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024, direi di cominciare proprio dalla radiocronaca del bronzo ottenuto da Giorgio Malan, pentathlon moderno, i Giochi del 2024, con appunto Cristiano Piccinelli.
2: Bronzo per Giorgio Malan, davvero incredibile, ha recuperato all'ultimo fase di tiro il quarto passaggio al tiro sugli avversari, in particolare su Sato, e poi nella corsa è andato davvero vicinissimo al secondo in graduatoria, che è stato proprio lo stesso giapponese. Dunque la vittoria finale per il Gandy, che aveva un grande vantaggio dal punto di vista anche del punti, e dunque è partito con 30 secondi di vantaggio sul secondo, poi Sato il giapponese, poi Giorgio Malan, medaglia di bronzo nel pentathlon moderno.
0: Giorgio, allora, a beneficio no, di coloro i quali sono ancora fermi a come eravamo, no? Ricordiamo che nel pentathlon moderno, se ne parla poco purtroppo, noi la nostra parte cerchiamo di farla grazie anche alla tua disponibilità, nel tuo sport, nella tua disciplina, molto, forse tutto, lo chiedo, sta cambiando, e quindi come sei partito, quando ti sei avvicinato a questa disciplina, e che lavori in corso hai trovato? E poi ti chiedo, perché questa rivoluzione? Secondo te, come te la sei spiegata, oggettivamente?
1: Intanto grazie per avermi fatto rivivere un po' quelle emozioni di Parigi, che
0: belle, vero?
1: Un ricordo bellissimo. Quindi grazie. Io ho iniziato da piccolo, avevo 8-9 anni, mi piaceva fare un po' tutti gli sport, ovviamente facevo sport per divertirmi, per giocare da bambino, e ho incontrato il mio primo allenatore di pentathlon, che mi ha portato fino alle Olimpiadi, che mi ha proposto questo sport così particolare, con queste discipline così diverse l'una dall'altra. Mi sono
0: Le vogliamo ricordare, scusami perché poi arriviamo al discorso dei gambieri, le vogliamo ricordare quali erano quando hai cominciato?
1: Sì, io ho iniziato con, ovviamente il pentathlon sono 5 sport, sono corsa, nuoto, scherma, tiro con la pistola e equitazione. Fino a Parigi c'è stata l'equitazione, appunto. Poi, appunto, parlando dei cambiamenti di cui stavi accennando prima, ci sono stati molti cambiamenti nel nostro sport, in realtà, tra cui dopo Parigi hanno tolto l'equitazione e hanno inserito questo nuovo sport che è una disciplina ostacoli, ricorda un po' il Ninja Warrior che magari qualcuno ha visto in televisione, e devo dire che, personale parere mio, l'equitazione aveva un'eleganza diversa e comunque dava un po', cioè il pentathlon ha questi 5 sport perché ha una tradizione guerriera, e Pierre de Coubertin, l'ideatore delle Olimpiadi moderne, ha pensato a quali fossero le caratteristiche perfette del soldato del 1900, e appunto doveva sapersi muovere a piedi, di corsa e a nuoto, sapersi difendere con la spada e la pistola, e chiaramente saper montare a cavallo. Quindi questi 5 sport non erano a caso. Devo dire che tanti sport ora stanno subendo tante variazioni, tante modifiche per renderli più spettacolari, più televisivi, più magari appetibili anche ai giovani, che piacciono di più ai giovani, e credo che evolversi sia sempre giusto, però forse si sta perdendo un po' di tradizione, che il pentathlon ne ha molta, e Però comunque personalmente parlando da atleta è una bella sfida questa di questa nuova disciplina che sto cercando di affrontare al meglio.
0: Ecco, e spieghiamolo tanto più perché siamo alla radio, in che cosa consiste e che cosa ha cambiato nella tua vita di sportivo. No, perché chiaramente ognuno dei atleti, credo, poi tu confermerai o smentirai, ha i propri talloni d'Achille, no, in questa o quella disciplina del pentathlon moderno e invece dei veri e propri punti di forza. Per Giorgio Malan, questa novità, che cosa ha comportato nello specifico?
1: Guarda, sicuramente io l'ultima gara di equitazione appunto è stata alle Olimpiadi e ho vinto la prova di equitazione, quindi era un mio punto forte. Però attualmente i più giovani è già da qualche anno che hanno iniziato questa nuova disciplina e quindi sono sicuramente più avanti di noi atleti che abbiamo partecipato a Parigi. E quindi attualmente c'è un po' un gap da colmare. Però sono convinto che per Los Angeles arriverò pronto e riuscirò a dire la mia e magari anche a essere nelle prime parti della classifica di questa nuova disciplina. Poi il pentathlon è in continuo movimento, in continuo cambiamento anche per quanto riguarda le regole della scherma, del nuoto, quindi sarà uno sport diverso rispetto a quello che è stato a Parigi, però mi piacciono le sfide e quindi sono convinto che riuscirò a dare il massimo anche in questa nuova forma.
0: Ecco, a livello oggettivo, il rischio infortuni nella tua multidisciplinarietà, tu lo temi soprattutto dove? In quale sport?
1: Allora, ci sono due tipologie di infortuni che noi possiamo, diciamo, che rischiamo di più. Quelli un po' più di usura, che sono più nel nuoto e nella corsa, e anche in questo nuovo sport, ostacoli, per quanto riguarda le spalle, le ginocchia, i piedi, e quelli, diciamo, sono più abituato a gestirli. Per quanto riguarda invece i pericoli un po' più grandi sono sempre in questo sport ostacoli, il fatto che si può facilmente cadere se basta mettere mano una mano e ci si spacca un polso oppure una caviglia, distorsioni gravi, quindi lì bisogna stare molto attenti, però secondo me con la giusta precauzione, le giuste linee guida già dall'inizio, soprattutto per chi come me iniziano questo sport già a una certa età, non dovrebbero esserci grandi rischi, però il rischio c'è sempre, come d'altronde c'era anche nell'equitazione.
0: Mi rendo conto che questa è solo una curiosità, ma io ci provo lo stesso, tanto si dice per gioco e sappiamo che resta tra noi, tra me e te, Giorgio Malan e anche un nutrito gruppo di ascoltatori. Però se fosse toccato a te scegliere pentatleta, pentathlon moderno, puoi togliere una disciplina di quelle prima e la sostituisci con un'altra che magari ti aggrada di più. Lì dove, che scelta avresti fatto tu, Giorgio?
1: Guarda, forse la domanda più difficile che potevi farmi, perché
0: Addirittura,
1: a me piacciono.
0: pensa che mi è venuta così mentre rispondevi a quella precedente.
1: Perché a me piacciono proprio. Io faccio pentathlon perché mi piace lo sport a 360 gradi. Forse l'unico che non seguo neanche in TV è il calcio, che contrariamente alle usanze
0: No,
1: solite
0: ma io dicevo
1: italiane.
0: dei cinque, no.
1: No, no, certo. No, dicevo che mi piacciono tutti, quindi faccio fatica a pensare a metterne un altro. Guarda, quando
0: Ok.
1: guardo le Olimpiadi fin da piccolo mi è sempre piaciuto guardarli tutti gli sport, quindi mi piacciono molti. Io, per dirti, sciavo da piccolo, facevo sci agonistico, quindi sarebbe una cosa un po' impossibile, ma nella fantasia ci aggiungerei lo sci.
0: Ecco, e non quello nautico, quello vero,
1: No,
0: insomma,
1: esatto, quello alpino, sì.
0: esatto. Ecco, visto appunto che parlavi del calcio, a me adesso non te la prendere da un punto di vista personale, mi tocca anche aggiornare la situazione della finale di Champions League. Si sta giocando a Budapest, 19° minuto, Paris Saint-Germain 0, Arsenal 1, gli inglesi sono in vantaggio dal minuto numero 6. Ecco, visto che siamo alla radio, si può dire, tu in una risposta precedente lo avevi accennato, anche il pentathlon moderno è ormai diventato preda, metto il punto interrogativo, trova tu un altro sostantivo, dei diritti televisivi o no?
1: Eh sì, abbastanza. Diciamo, il nostro sport, come dicevo, è cambiato molto. Una volta era completamente non televisivo, si facevano ogni disciplina in un giorno diverso, quindi 5 giorni di gara diventava insostenibile per il pubblico da casa, ma anche per chi era a guardare dal vivo le gare. Ora devo dire hanno fatto un buon lavoro su quello, c'è un format molto interessante che è quello che c'è stato alle Olimpiadi, una gara riusciamo a fare tutti e 5 gli sport in 90 minuti, quindi come una partita di pallone. E devo dire che è diventato molto interessante. Però la questione dei diritti televisivi ogni tanto secondo me sfugge un po' di mano, così che, come dicevo prima, si va a perdere un po' quella che è anche una bella tradizione di uno sport storico come il pentathlon e lo si va a stravolgere forse un po' troppo.
0: Eh beh, e questo è un rischio che è giusto sottolineare. Ti faccio l'ultima domanda. Ecco, sport vario perché multidisciplinare e appunto nel racconto dell'atleta si percepisce questa tua poliedricità, no? Affrontare le diverse discipline e rispettarle secondo proprio le angolazioni, no? Che non possono essere certamente uguali. Ecco, però il rischio, non solo in Italia, dobbiamo dire, è che rimanga sempre il pentathlon moderno uno sport di nicchia. Possiamo, secondo te, alla luce di quanto sta cambiando, pensare che tra qualche anno non sarà più così?
1: Guarda, io ho un'idea sul pentathlon. Tante volte vedo che, come anche i miei colleghi, si inizia con uno sport tipo il nuoto e poi magari si finisce a fare pentathlon. Io penso che il pentathlon sia molto complicato da praticare perché comunque sono 5 discipline tanto diverse, quindi sicuramente non è facile, ha tanti ostacoli. Però secondo me sarebbe molto bello invece se i ragazzini, i bambini che iniziano a fare sport potessero iniziare con uno sport così vario come il pentathlon, così da poter provare tante cose. Secondo me farebbe anche molto bene a livello motorio, a livello fisico, a livello cognitivo, e così da poi potersi anche specializzare una volta provati tanti sport come uno sport vario come il pentathlon e dire ok, a me piace correre e mi specializzo sulla corsa, mi piace nuotare, mi specializzo sul nuoto, oppure mi piace fare tante cose, mi specializzo nel pentathlon. Quindi io penso che la nostra federazione, in generale il movimento del pentathlon, debba fare un grande sforzo per raggiungere questo risultato, ma penso che sarebbe una cosa molto bella e anche giusta riuscire a far sì che i bambini possano praticare questo sport in maniera più agevole e divertirsi provando varie cose come ho fatto io da bambino.
0: Grazie, grazie davvero a Giorgio Malan, pentatleta, bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi nel 2024. Grazie davvero, Giorgio.
1: Grazie a voi, buona serata. Ciao.

0: Alle 18:27 l'aggiornamento sulla finale di Champions League, sempre 1-0 a favore dell'Arsenal, minuti di gioco 27. Per ciò che riguarda invece Berrettini e Comesana, l'equilibrio che regna sovrano o quasi, quinto set a Parigi, 6-5 per il sudamericano con Berrettini al servizio. Adesso pubblicità e poi onda verde.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: contabilizzare le fatture? Fatto.
4: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Generale Graziani, mi accompagni.
8: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
7: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
8: Posso domandarle dove intende dirigersi?
9: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Verde, viaggiare informati.
11: 18:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A7 Milano-Genova. Il traffico è bloccato per un incidente tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione di Milano. L'incidente al chilometro 98,5. Per questa ragione c'è coda e l'incidente è in galleria sulla prima corsia. Sulla A9, lainate Como Chiasso, tra il lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, l'attraversamento della dogana ha fatto formare la coda proprio in direzione della Svizzera. Sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Arenzano e Albisola verso Ventimiglia ci sono 6 km di coda per un incidente al chilometro 32,7. Questo incidente ha visto coinvolti un'auto e un camion. Il traffico defluisce su una sola corsia. Restiamo sulla A10, tra Bivio A10 fine Complanare Savone Spotorno verso Ventimiglia, 4 km di code a tratti, ce ne sono 5 sempre verso Ventimiglia, anche tra Bordighera e Ventimiglia. Sulla A14 Bologna-Taranto 1 ora e 25, tempi di percorrenza stimati tra Bologna-San Lazzaro e Rimini Nord in direzione di Ancona, anche qui le code a tratti, il traffico intenso. Concludiamo con la A24 Roma-Teramo, tra Castelmadame e Vicovaro Mandella verso Teramo, 5 km di coda per via di un veicolo in fiamme. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Sabato Sport. 18:32 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino dagli studi di Roma, Umbretta Conti in regia, Andrea Pistorio in redazione con noi, Maximilian Gambino invece alla console sta curando la parte tecnica. 31esimo minuto della finalissima valida per l'assegnazione della Champions League, si sta giocando a Budapest, l'Arsenal è in vantaggio per 1-0. Intanto, a proposito di vantaggi, per ciò che concerne il tennis, il quinto set tra Berrettini e Comesagna va al tie break, appunto, Berrettini ha appena mantenuto il proprio servizio. Per ciò che concerne Arnaldi, invece, vuole prolungare il secondo set. Per farlo dovrà mantenere il servizio 5-4 Collignon, 30-0 però con servizio a disposizione per Arnaldi che aveva conquistato la prima partita. Adesso in musica.

0: 18 e 37 minuti primi, ci siamo arrivati insieme alla musica di Daniele Silvestri, quali alibi per ciò che riguarda la maratona tennistica parigina che vede in campo da un bel po' di ore ormai, da un bel po' di tempo, Matteo Berrettini e l'argentino Francisco Comesana sono arrivati a giocarsi il passaggio del turno, quindi agli ottavi di finale al Super Tie Break nelle prove di Grande Slam da qualche anno. Appunto, in caso di persistente parità al quinto e decisivo set si gioca un super tie break con arrivo a 10 e non più a 7. Per ciò che concerne invece la sfida di Arnaldi, che ha vinto contro Collignon il primo set 6-4, adesso è sotto di un game Arnaldi, il ternista sanremese, e quindi Collignon guida 5-4 con possibilità di breccare, perché sul servizio di Arnaldi il vantaggio in questo momento è favorevole proprio al belga. Per ciò che concerne invece la sfida calcistica che vale l'assegnazione della Champions League, al minuto numero 37 a Budapest, Paris Saint-Germain 0, Arsenal 1, decide fino al momento il gol di Havertz. Io do il benvenuto in trasmissione al collega Daniele Fortuna. Parliamo di nazionale. Daniele, buonasera anzitutto. Buonasera da Coverciano.
1: Buonasera a te, buonasera, ciao Giovanni. L'assistenza tecnica è sempre garantita da Sergio Ciani, come sempre in questi giorni di ritiro che precedono poi la prima delle due amichevoli, che la nazionale giocherà in Lussemburgo il prossimo 3 giugno, poi il 7 la seconda amichevole a Creta contro la Grecia. Nazionale in campo proprio in questo momento mentre si gioca la finale di Champions League tra il Paris Saint-Germain e l'Arsenal. Paris Saint-Germain, ex squadra di Donnarumma, lo scorso anno Donnarumma festeggiò la vittoria della Champions League con la squadra francese, con la squadra di Luis Enrique. Poi le cose sono andate diversamente nell'estate, il suo passaggio al Manchester City in una stagione che non è stata all'altezza della precedente, riconosceva lui stesso Donnarumma oggi pomeriggio nell'Aula Magna di Coverciano per la conferenza stampa. Donnarumma, ruolo importante, capitano della nazionale, che comunque ha preteso di essere qui anche con questo gruppo di Under 21, con questa nazionale sperimentale di Silvio Baldini. La sua spiegazione a proposito della sua presenza, della disponibilità del capitano, lo ascoltiamo.
2: Io da capitano, dopo che ho avuto la notizia che ci sarebbe stato il mister qui, mi sono sentito in dovere di fare una chiamata, di dare la mia disponibilità, e poi è stato il mister a decidere. Io ho solo detto che se avessi avuto bisogno io sarei stato disponibile in qualsiasi momento, e poi la decisione è sua. Lei ha deciso di convocarmi, questo mi fa molto piacere. Quello che vorrei anche precisare è che i miei compagni tutti sarebbero venuti con grande piacere, perché hanno voglia di ripartire, hanno voglia di riportare quest'Italia dove merita.
1: E quindi insomma Donnarumma che ha voluto chiarire questo aspetto, nessuna polemica, nessun problema che riguarda l'assenza dei reduci di Zenit, della Bosnia. Ecco, la Bosnia, la sconfitta, la mancata qualificazione alla mondiale per la terza volta di fila, naturalmente al centro di questa conferenza stampa. Giovanni.
0: Ecco, prima di addentrarci in ciò che sarà, che potrebbe essere, posso chiederti che impressione personale ti ha fatto anche dall'esterno l'attuale CT della Nazionale Silvio Baldini? Cioè, che impatto hai avuto anche solo a osservarlo in conferenza stampa?
1: Beh, insomma, è chiaramente molto meno diplomatico rispetto ad altri commissari tecnici, anche allo stesso Donnarumma, dobbiamo dire. Viene da un altro tipo di calcio, fuori di retorica, un passaggio dalla seconda categoria della Toscana, insomma, seconda categoria apuana, le ha attraversate tutte, anche Spalletti, e anche Spalletti comunque non era poi così diplomatico. Lui è un uomo libero, così come si è definito, a proposito di quello che ha detto ieri veri delle stofanti che governano il calcio italiano, dirigenti le stofanti, che è una frase molto molto forte. Lui aveva già detto lo scorso anno da allenatore del Pescara, subito dopo la promozione in Serie B del Pescara, però l'ha ribadita e certamente in un ruolo diverso, in una veste diversa. E Giovanni, quello che colpisce è l'assenza di reazioni da parte di tutto l'ambiente calcistico, ma in effetti insomma sono così dichiarazioni quasi scontate, che in questo modo perdono di peso, quando invece si tratta comunque di una denuncia forte che ha voluto ribadire Silvio Baldini, ma da commissario tecnico, ribadisco anch'io, della nazionale, quindi un peso diverso. Poi l'esperienza calcistica certamente non manca a Baldini, e anche l'esperienza nei gruppi. Per esempio, lui ha voluto fare dei cambiamenti rispetto al solito, cioè ha portato i cambiamenti del suo gruppo in Under 21, per esempio un tipo di vita più comunitario, i tempi per la colazione accorciati in modo che tutti i giocatori possano stare insieme, poi divisioni in gruppi già la mattina per diverse attività. Prima per esempio con la nazionale non era così, la mattinata era libera, magari i giocatori si riunivano per le sedute video, poi qualcuno magari andava in palestra, qualcuno andava a effettuare sedute di fisioterapia. Adesso invece tutto quanto molto organizzato, così come è stata organizzata la cena di ieri sera, cena alla quale ha partecipato tutto il gruppo della nazionale con Baldini in un ristorante proprio sopra Coverciano, proprio a Fiesole. Tornerei però a Donnarumma, torniamo dall'inizio, ecco, dalla Bosnia, da quella sconfitta di Zenica che comunque ha amareggiato, ha deluso Donnarumma. Ne ha parlato oggi pomeriggio in conferenza stampa.
2: La verità è che non vorrei più guardare i miei compagni così dopo una mancata qualificazione, perché mi è caduto il mondo addosso dopo l'ultimo rigore. È stata una delle situazioni più brutte della mia vita. Io penso che questa ferita ci farà bene portarcela dietro per un po', ci farà bene per il futuro. Non c'è altro da fare che ripartire, e col dolore, ma si deve ripartire, e lo faremo alla grande.
1: Speriamo, questa è la speranza di tutti, però insomma è già la terza volta che si riparte. Sarà una traversata lunga questa, perché comunque settembre, alla fine di settembre ci sarà un periodo lungo, inconsueto per la Nations League, ma con avversarie già molto forti: Belgio, Turchia, Francia, tutto quanto in 10-15 giorni a 4 partite, poi si andrà direttamente a novembre. Traversata lunga, dico Giovanni, perché poi il prossimo traguardo per la nazionale è rappresentato dalla qualificazione ai prossimi europei.
0: Esistono, Daniele Fortuna, punti fermi dai quali ripartire, cioè trampolini di lancio per i più giovani? Si sa già chi, puoi farci già qualche nome?
1: I nomi sono, intanto i primi nomi, quelli che vengono subito alla mente, sono quelli dei giocatori che abbiamo già visto con la nazionale, con Rino Gattuso, Esposito, e poi Palestra e Pisilli, che sono anche qui in Under 21, perché comunque sono ancora in età da Under 21, perché Palestra è un 2005, un 2004, Pisilli, Esposito è un altro 2005, giovani non giovanissimi a dire la verità sono loro. E poi comunque c'è tutta la curiosità per vedere gli altri che con la nazionale non hanno ancora debuttato, per esempio i diciottenni, e sono quattro: c'è Inacio, figlio d'arte, il figlio di Inacio Pia, che gioca nel Borussia Dortmund, che è una classe 2008, ma allo stesso modo Camarda, che non ha avuto una stagione brillantissima con il Lecce, però è ancora giovanissimo. E poi Reggiani, che ha debuttato in difesa con il Borussia Dortmund, beh insomma sono loro. C'è Anor, che ha avuto tante possibilità, ha fatto grandi partite con l'Atalanta nel corso della stagione, un altro difensore, questi sono i nomi. Bartesaghi è già talento consolidato, un pochino più grande del 2005, che però quest'anno ha giocato di fatto sempre titolare sulla sinistra con il Milan. Direi che sono questi. C'è anche D'Agasso da seguire, ha fatto un gran campionato con il Venezia a centrocampo, è una classe 2004, sono loro. Ecco, ne ha parlato proprio dell'impressione che gli hanno fatto questi ragazzi Donnarumma oggi pomeriggio.
2: questi ragazzi per me hanno un grande futuro e ci potranno dare una grande mano, perché sono ragazzi che, è stato il mio primo allenamento ieri, mi hanno veramente impressionato sotto tutti i punti di vista, tecnico, tattico. Ho conosciuto il mister, non lo conoscevo, mi ha fatto una grandissima impressione, veramente un uomo di valori che può dare una mano, e sono contento e mi sono anche emozionato a vedere questi ragazzi come spingono in allenamento, come giocano, come si divertono, come stanno insieme, e quello è veramente una cosa bella, e bisogna ripartire da qui.
1: Ripartiamo da loro, anche lì è la speranza, e queste due partite saranno interessanti per capire già a livello, non partite scottate, al di là di quello che ha detto Baldini, ha ragione, che non esistono amichevoli quando c'è la nazionale, ma soprattutto in questo momento c'è anche una questione che riguarda la classifica, sono nazionali il Lussemburgo e anche la Grecia, che hanno una classifica, un ranking cosiddetto più basso, molto più basso rispetto all'Italia, che in questo momento è dodicesima, dunque partite che da questo punto di vista della classifica presentano molti rischi e poche opportunità, perché se vinci più o meno conservi la tua posizione, se perdi però scendi e scivoli, e in più l'Italia non giocherà nemmeno il mondiale. L'ultima volta, quando l'Italia non aveva partecipato al mondiale in Qatar, era scivolata addirittura fino al 21esimo posto, classifica che conta, e lo sappiamo ormai bene, abbiamo imparato a capire che la classifica conta per il sorteggio del gruppo di qualificazione e all'europeo e alla mondiale, ma per quello ci vorrà ancora più tempo. Ci vorrà più tempo e ci sarà certamente un nuovo allenatore. La diplomazia, Giovanni, ne parlavamo prima, magari più diretto Baldini, perché ieri comunque qualcosa ha voluto dire anche sull'allenatore, anche senza sbilanciarsi sui nomi, meno Donnarumma, che poi si ritroverà il prossimo allenatore, quello designato dal prossimo presidente federale, le elezioni, ricordo, il 22 giugno. Di Guardiola non ha voluto rivelare nulla, ha detto che sperava che Guardiola rimanesse al City, e così non è stato. Però ha aperto di fatto Donnarumma alla possibilità di un allenatore straniero. Non sarebbe un'eresia? Ascoltiamo.
2: Sicuramente non ci sarebbe assolutamente nessun tipo di problema un allenatore straniero, per me non è quello. Sicuramente chi verrà dovrà dare tutto per questa nazionale, farà bene, saprà quanto è importante la maglia azzurra, saprà quanto è importante dare tutto per raggiungere determinati obiettivi. A settembre abbiamo già competizione importante come la Nation League contro avversari importanti, quindi bisogna arrivare anche pronti a certe partite, a certe competizioni. È importante per tutto, per il ranking, per il prossimo europeo.
1: È tutto, insomma, quello che ha voluto ribadire Donnarumma, proprio sì, i primi appuntamenti poi veri in Nations League, appunto, insomma, con un nuovo allenatore il gruppo sarà più o meno quello, magari chissà ci saranno degli innesti proprio dall'Under 21, partite che poi non si potranno sbagliare per i motivi che abbiamo detto, che abbiamo precisato, che ha ribadito anche lo stesso Donnarumma, motivi legati alla classifica. C'è un altro appuntamento però che l'Italia guarderà ancora una volta, per l'ennesima volta, da lontano, i mondiali. Donnarumma ha detto che resterà, diciamo, lontano dagli schermi, non vedrà le partite dei mondiali.
2: Farò fatica a guardare, io penso che guarderò poco, vedrò veramente poco, staccherò proprio la spina e ripartirò a metà luglio, quando è già finito tutto.
1: Sì, doloroso, ecco, al di là delle risate, ancora una volta l'Italia a casa, gli altri in campo, Stati Uniti, Canada e Messico, e l'Italia non ci sarà. Giovanni.
0: Sì, intanto io aggiorno la situazione, 6 minuti di recupero per ciò che riguarda la finalissima di Champions League a Budapest con l'Arsenal in vantaggio per 1-0, terzo match ball intanto, questa volta sul servizio di Comesana a favore di Berrettini, super tie break a Parigi come in tutti i tornei del Grande Slam, 2-2 a livello di set con Berrettini avanti nel super tie break 12-11 nei confronti di Comesana, 5-5 nel secondo set. Il primo l'ha vinto Arnaldi nella sfida tra il sanremese e il belga Collignon. Per chiudere, appunto, no? Allora, il fatto che la burocrazia, le regole, comunque chiamiamole come vogliamo, Daniele, impongano determinati tempi, parlavi tu del 22 luglio, il nuovo presidente federale, nuovi passaggi, eccetera. C'è qualche candidatura che sta prendendo corpo per la nazionale? Perché basta leggere, insomma, una settimana intera, magari lo stesso quotidiano sportivo per chi ama il cartaceo, oppure affidarsi agli stessi siti internet e ci sono 3-4, forse anche 5 nomi diversi. Si può fare, non dico una graduatoria, ma una sorta di esclusioni magari per chi non, beh, certo, di Allegri sappiamo, e di chi è fuori dalla lista del prossimo ruolo, per il prossimo ruolo di commissario tecnico, Dan?
1: Beh, l'escluso può essere Allegri, lo dicevi tu, però insomma cerchiamo di capire come va a finire questa storia con il Napoli, se l'accordo viene trovato, perché fino a quando non sarà annunciato Massimiliano Allegri come prossimo allenatore della Napoli, rientra anche lui a pieno titolo in questa corsa, in questa candidatura multipla per la panchina della nazionale. I nomi sono quelli. Ha parlato oggi il ministro dello sport Abodi di Guardiola, però mi sembra, ecco, una possibilità, insomma, non così credibile, perché poi comunque c'è la questione economica, c'è un fatto anche di status legatissimo all'Italia. Guardiola lo sappiamo bene tutti, magari chissà, magari si potrebbe arrivare anche a un impegno economico attraverso gli sponsor, quello che era già successo con Conte nel 2014, perché poi c'è anche questa questione, e la questione dell'ingaggio riguarda anche Conte, che dovrebbe poi avere un ingaggio decisamente inferiore rispetto a quello che ha percepito al Napoli fino alla fine di questa stagione. E quindi sono loro, Conte, Mancini, anche per rapporti personali che lo legano con il possibile prossimo presidente federale, che è Malagò. Però è veramente una situazione in divenire, e soprattutto anche quella per le elezioni della prossima presidente della FIGC, lì si capirà qualcosa ancora prima che nei prossimi giorni, secondo me fino al 22 giugno, fino al 23 giugno, dunque fino all'elezione, alla proclamazione del prossimo presidente della Federcalcio. Restiamo ancora con questi nomi, aggiungerei anche Claudio Ranieri, però prima arriviamo alla presidente federale, poi secondo me il prossimo commissario tecnico sarà uno tra Conte, Mancini e metterei anche Ranieri. Aspettiamo di capire quello che succede. Allegri terrei fuori per il momento, e forse anche per dopo Guardiola.
0: Grazie davvero a Daniele Fortuna e a Sergio Ciani, che lo ha messo nelle condizioni di andare in onda. Berrettini, come sana? Parità al super tie break, 13 pari, ha appena annullato Berrettini un match ball all'avversario. Sul fronte Arnaldi resta in partita per ciò che concerne il secondo set, ha vinto il primo Arnaldi 6-4 contro il belga Collignon, 6-5 per Collignon con servizio a disposizione di Arnaldi, che ha conquistato il primo punto 15-0. E adesso in musica arriviamo verso l'appuntamento con il GR1. No matter what, no matter what, you got

0: 8:58, la buona notizia da Parigi è arrivata proprio sul brano di Lady Gaga, Matteo Berrettini, dopo 5 ore e 16 minuti di strenua battaglia, ha superato Francisco Comesana per 3-7-2, 7-6-5-7, 6-7-6-4, 7-6 al super tie break, vinto con il punteggio di 15-13. Adesso linea ai colleghi dell'informazione e poi sarà nuovamente Sabato Sport, ricordo, finirà stasera alle 22. GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Femminicidio a Ferrara, ha arrestato il marito, gravissima una 49enne nel catanese, aggredita anche lei dal coniuge. La bimba morta a Bordighera, ha fermato il compagno della madre, nel telefono le foto dei lividi e il video in cui la piccola era costretta a fumare. Le trattative in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, lo stallo continua, intanto Teheran attacca una base americana nel Golfo. Flessibilità, mercoledì la risposta di Bruxelles alla richiesta dell'Italia di utilizzare fondi europei contro il caro energia. Scoppiano petardi alle prove della parata per la festa della Repubblica, 30 cavalli in fuga per chilometri per le vie di Roma. Ponte del 2 giugno, sono oltre 14 milioni gli italiani in viaggio, il mare resta la meta preferita. Calcio, Champions League, finale PSG-Arsenal all'intervallo, inglesi in vantaggio 1-0. Tennis, Cobolli e Berrettini volano agli ottavi del Roland Garros, in campo Arnaldi, Giro d'Italia, il quinto sigillo del dominatore Fingerhart. In studio Nicola Tedeschini, la cronaca in apertura, in poche ore

0: di Catania, anche lei aggredita dal consorte al culmine di una lite.
1: Un'unica coltellata al cuore, fatale, poi la chiamata nel pieno della notte ai carabinieri di Ferrara. È così che si è scoperto il femminicidio di Samantha Zironi, 50 anni. I primi accertamenti hanno lasciato pochi dubbi. Ad ucciderla era stato Vladimiro Lombardi, 52 anni, marito della donna. Era stato proprio lui ad allertare i militari ed è stato arrestato per il femminicidio. Davanti al pubblico ministero ha scelto di non parlare, mentre i vicini e parenti hanno raccontato di una coppia con problemi economici. Lei, casalinga, lui ha detto di una mensa aziendale. Spesso chiedevano aiuto ai conoscenti, frequenti anche litigi, l'ultimo sembra avvenuto proprio ieri. Le indagini comunque proseguono per ricostruire con esattezza dinamica e movente dell'omicidio. E invece, in prognosi riservata, in pericolo di vita, la 49enne aggredita dal marito di 53 anni a Mister Bianco nel Catanese. A chiamare i carabinieri la notte scorsa è stata la figlia maggiore della coppia che ha chiesto aiuto, dicendo che il padre stava picchiando la madre. Anche i vicini hanno raccontato di aver sentito rumori.
2: Io abito da quella finestra, praticamente mi sono affacciata e ho visto l'ambulanza dei carabinieri.
1: Gli uomini dell'arma hanno arrestato l'uomo, le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell'accaduto. Sembra che tra i due i contrasti fossero frequenti. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Ora andiamo in Lombardia, vicino a Milano. Un maestro elementare in servizio in una scuola pubblica arrestato in flagranza di reato per abusi su due bimbi.
3: Le immagini delle telecamere nascoste erano inequivocabili, così i carabinieri sono intervenuti subito al termine della lezione. Un maestro di 45 anni in servizio in una scuola elementare della provincia di Milano è stato arrestato per violenza sessuale su minorenni. L'indagine è durata pochi giorni, partita dalla denuncia di un gruppo di genitori allarmati dai racconti dei figli tornati a casa in lacrime e visibilmente spaventati. Le manette sono scattate in flagranza di reato. Ai militari sono bastate infatti poche ore di monitoraggio per vedere l'insegnante che molestava due bambini, ma le vittime sarebbero state di più, almeno altre quattro. Il maestro è stato interrogato oggi dal giudice per le indagini preliminari per la convalida dell'arresto. L'inchiesta sarà svolta in tempi rapidi. Potrebbe essere necessario sentire i bimbi in incidente probatorio con audizione protetta per cristallizzare le loro testimonianze. Un'ulteriore dura prova per gli alunni che in classe avrebbero cercato di reagire e di difendersi prima di raccontare a casa tutto quello che stava succedendo. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
0: Ora l'inchiesta sul caso della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta in febbraio a Bordighera, dopo la madre fermato il compagno della donna. Nel suo telefono foto della vittima in seguito ai pestaggi e persino un video in cui era costretta a fumare. E durante una perquisizione a casa è stato arrestato anche il padre dell'uomo per la detenzione di circa 2 chili di tritolo.
4: Vi sono diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite.
5: Il procuratore di Imperia Alberto Lari elenca le prove schiaccianti contro Manuel Iannuzzi. Nelle 33 pagine di ordinanza di arresto i giudici parlano di violenza selvaggia continuata del 42enne nei confronti della bimba di 2 anni.
4: Ci sono più fotografie in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
5: Il compagno di Manuel Aiello, madre della vittima e già in carcere, si è sempre dichiarato innocente. Per entrambi l'accusa cambia da omicidio preterintenzionale a maltrattamenti aggravati dalla morte. Per la procura è avvenuta tra l'8 e il 9 febbraio scorso nell'abitazione di Iannuzzi a Perinaldo. A causare il decesso un trauma cranico dovuto ad un colpo sferrato con un corpo contundente e non ad una caduta dalle scale come raccontato dalla donna. Nelle carte si legge che la coppia avrebbe provato a curare la piccola, prima immergendola in acqua fredda nel tentativo di abbassarle la temperatura, poi dandole acqua e zucchero. Determinanti per le indagini anche il racconto delle due sorelline della vittima presenti quella notte e da allora in una struttura protetta. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Rai Radio 1, le 19:05 minuti. Ancora in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran si dichiara disponibile a un accordo che definisca un quadro dignitoso per la pace, mentre le forze armate della Repubblica Islamica dichiarano di avere nuovamente il pieno controllo dello stretto di Hormuz. La corrispondente.
6: Nonostante la linea rossa per un accordo sia la libera circolazione nello stretto di Hormuz, il Parlamento iraniano voterà presto un disegno di legge per mettere nelle mani dei Pasdaran la gestione e il controllo dello stretto. Secondo il Wall Street Journal, le navi disattivano i sistemi di tracciamento e attraversano Hormuz in piccoli gruppi, a volte con la guida dell'esercito statunitense. La via navigabile rimane pericolosa ma non completamente chiusa. Mentre si attende la decisione della Casa Bianca, l'Iran è spaccato tra chi vuole arrivare a un accordo e chi invece spinge per continuare a combattere. Il Kuwait è di nuovo sotto attacco. Un missile iraniano ha colpito la base aerea Ali al-Salem e ha causato lievi feriti a 5 militari americani, danneggiando gravemente 2 droni statunitensi. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile, ma i detriti caduti hanno colpito la base. Nonostante tutto, la diplomazia non si ferma. Il presidente iraniano Pezeshkian ha affermato che la Repubblica Islamica

0: che è pronta a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra. Ma uno dei consiglieri della guida suprema, Khamenei, attacca ancora gli Stati Uniti, accusando Trump di tradire gli sforzi diplomatici e di avanzare richieste eccessive. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Nessuna decisione da Washington sulla nuova bozza elaborata dai mediatori per la conclusione del conflitto. Dopo la riunione nella Situation Room alla Casa Bianca, ieri il presidente Trump non è intervenuto in merito, ma lo ha fatto il segretario alla guerra Hexet, la corrispondente.
2: Donald Trump lascia la Casa Bianca per andare a giocare a golf. Ieri aveva annunciato una decisione definitiva sul memorandum d'intesa con l'Iran, ma la riunione di 2 ore con il suo staff nella Situation Room si è conclusa con un nulla di fatto. Da Singapore il capo del Pentagono Hexet dice che Teheran si sta muovendo nella direzione indicata dagli Stati Uniti e sottolinea: il presidente Trump è paziente ma accetterà solo un'intesa vantaggiosa per il nostro paese e per la sicurezza internazionale.
3: For our country and the security of the world.
2: Gli obiettivi di Washington restano immutati: garantire che l'Iran non sia in grado di dotarsi di un'arma nucleare né ora né in futuro. Teheran può scegliere se fare un accordo o vedersela con il Dipartimento della Guerra.
3: Or they can deal with the War Department.
2: Minaccia Hexet, che assicura: siamo pronti a riprendere le ostilità. I nodi principali restano la riapertura dello Stretto di Hormuz, lo smantellamento delle riserve iraniane di uranio arricchito e lo sblocco dei fondi di Teheran congelati all'estero. Trump non accetterà un accordo che non rispetti le sue linee rosse, ha fatto sapere la Casa Bianca. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: In Libano le forze israeliane hanno intimato ancora una volta l'evacuazione di alcune zone nel sud del paese, dopo che nei nuovi raid 5 persone sono morte e 10 sono rimaste ferite. Secondo fonti turche, le truppe di Tel Aviv avrebbero conquistato diversi villaggi a nord del fiume Litani, raggiungendo la periferia della città strategica di Nabatieh. Per l'UNICEF, in una sola settimana oltre 70 bambini hanno perso la vita o riportato gravi ferite. Continua anche la guerra in Ucraina, 5 persone hanno perso la vita e una quarantina è rimasta ferita nell'ultima offensiva di Mosca, che ha impiegato circa 300 droni. Il Cremlino denuncia un attacco di Kiev sull'area della centrale nucleare di Zaporizhia. Arriverà mercoledì la risposta di Bruxelles alla richiesta di maggiore flessibilità dell'Italia per affrontare il caro energia. Anche perché, come abbiamo sentito, lo Stretto di Hormuz è ancora chiuso, c'è il rischio concreto che i carburanti inizino a scarseggiare e il taglio delle accise dei carburanti sta per scadere.
4: Sullo sfondo la crisi energetica, conseguenza della crisi in Medio Oriente. Il prossimo 6 giugno scadrà, salvo interventi dell'ultima ora, l'attuale regime di riduzione a vantaggio di automobilisti e imprese italiane. La Presidente del Consiglio ha chiesto all'Unione Europea una deroga al patto di stabilità per estendere anche al settore energetico le stesse tutele previste per la difesa per fronteggiare il caro bollette. La risposta è attesa mercoledì prossimo. Così il vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme Raffaele Fitto.
5: Stiamo lavorando con spirito costruttivo per cercare di comprendere come è possibile individuare una soluzione.
4: In salita sembra essere la proposta dello stesso Fitto sull'impiego di una parte dei fondi di coesione da destinare al caro bollette.
5: Ogni responsabile di programma, sia una regione o un ministero, può decidere se e quanto rimodulare del loro programma. Se decidono di non farlo, decidono di mantenere lo stesso programma che hanno sottoscritto e definito prima dell'invasione dell'Ucraina, prima della guerra in Iran, prima della chiusura dello Stretto di Hormuz. Se questa è una decisione di una priorità, possono tranquillamente mantenere gli stessi programmi.
4: Paola Bonanni, GR1.
1: E il tema dell'energia, insieme a quello economico, è al centro del confronto tra i partiti.
6: Non è un tabù, il centrodestra torna a chiedere di allentare il rigore dei conti nonostante la freddezza di Bruxelles, anche perché, ricordano dalla maggioranza, la proposta non arriva solo dall'Italia e il nuovo patto di stabilità già consente di superare il 3% di deficit in situazioni emergenziali. Maurizio Lupino, i moderati.
7: La flessibilità è una necessità in un momento come questo. L'Europa deve sostenere crescita, competitività e sicurezza.
6: Ma nonostante la crisi di Hormuz, sottolinea Fratelli d'Italia, i numeri su crescita e occupazione rimangono positivi. Nei fatti gli italiani stanno peggio di prima, ribatte Elly Schlein, che rimprovera Meloni di non prendersi le proprie responsabilità. Certo, l'Europa deve cambiare, dice la segretaria PD, ma dov'era il governo quando le guerre di Trump e Netanyahu facevano impennare il prezzo dell'energia?
8: Dobbiamo moltiplicare gli investimenti nelle energie rinnovabili perché questo contribuisce ad abbassare immediatamente le bollette delle imprese e delle famiglie italiane.
6: Sta arrivando uno tsunami, avverte Giuseppe Conte dai 5 Stelle. La la Premier si vanta di record inesistenti, l'inflazione aumenta, aggiungono ad AWS, mentre i salari restano al palo. Lucio Bondi, GR1.
1: Singolare imprevisto la scorsa notte durante le prove della parata del 2 giugno a Roma. Un gruppo di cavalli è scappato lungo via Cristoforo Colombo tra l'incredulità di passanti e automobilisti.
9: Le urla degli automobilisti fermi lungo la via Cristoforo Colombo mentre i cavalli galoppano eleganti sulla strada in direzione del quartiere Eurra. Sono subito diventate virali sui social le immagini riprese da decine di telefonini intorno a mezzanotte. Una scena degna di registi come Fellini o Sorrentino. Mancava poco alla prova notturna della parata del 2 giugno ai Fori Imperiali. Carabinieri, polizia ed esercito hanno reparti che sfilano anche in sella. A spaventare e far fuggire gli animali, che non erano ancora montati, sarebbe stata una batteria di fuochi d'artificio situata a circa 200 metri di distanza e ad accendere i petardi sarebbe stato un vigile urbano. Purtroppo si sono registrati anche 4 feriti, 3 militari e una poliziotta. Nessuno è in pericolo di vita. In condizioni più serie una soldata dei lancieri di Montebello che ha avuto un versamento al polmone. Uno dei cavalli sarebbe poi stato abbattuto. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. E oggi a Genova l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Sommacal, in tanti ai funerali tra familiari, amici e colleghi dell'università. Il ponte del 2 giugno, oltre 14 milioni gli italiani in viaggio nel lungo weekend, segnato però dall'incertezza meteo. Le località di mare restano le preferite.
10: Dopo alcune prevedibili criticità in mattinata, il flusso dei veicoli in transito per il ponte festivo va verso una progressiva normalizzazione. Anche in Trentino, dove l'autostrada del Brennero è stata chiusa per una manifestazione programmata, la situazione appare sotto controllo. Per seguirne costantemente l'evoluzione, la Protezione Civile ha comunque attivato la sala operativa provinciale, che rimarrà operativa fino alle 21. In termini generali l'allerta traffico tornerà alta solo martedì 2 giugno, quando si temono i rientri nella seconda parte della giornata. Quanto al meteo, il clima preestivo sin qui prevalente virerà verso una sostanziale instabilità, come ci spiega il tenente colonnello Francesco Scarponi del Dipartimento della Protezione Civile.
11: Quest'alta pressione è destinata lentamente a cedere. L'arrivo di correnti più temperate di origine atlantica porterà un cambiamento non tanto nella giornata di domani, benché si assisterà a dei temporali, ma soprattutto nella giornata del 1 giugno, allorché in particolare su Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, darà luogo a precipitazioni anche a carattere temporalesco.
10: Mauro Zanda, GR1.
1: Musica, si alza il sipario sul tour di Vasco Rossi che toccherà alcuni dei più grandi stadi italiani. Questa sera a Rimini la data zero.
12: Rimini rivolge al comandante sempre una grande accoglienza. Dopo le date riservate al fan club, stasera si parte sul serio con la data zero. Lunghe file per entrare allo stadio Romeo Neri, tende per ripararsi dal sole cocente, ma l'entusiasmo che solo Vasco Rossi riesce a risvegliare è tangibile.
13: Li ho visti quasi tutti di Vasco, da tantissimi anni, l'abbiamo visto che non era nessuno praticamente.
14: Dai Rimini!
15: Dal 2016 tutti, se no io ho iniziato il primo concerto nel 93.
16: Vasco sempre dentro i nostri cuori.
17: Siamo i Vasco Volt.
12: Un palco maestoso, 70 metri quadri di larghezza, 24 di profondità, 1200 metri quadri di schermi a LED. Tra effetti speciali e strutture gigantesche, il Blasco mantiene comunque la sua anima rock, dove ogni canzone ha una particella e il pubblico il campo energetico. Alle 21 si comincia. Rimini, Marcella Sullo, GR1.
1: In studio per la pagina sportiva c'è Jacopo Barlotti.
18: Sì, buonasera. In corso la finale di Champions League a Budapest. Siamo al sesto minuto del secondo tempo. Paris Saint-Germain 0, Arsenal 1. Decide il gol di Havers al sesto del primo tempo. Ma passiamo subito al tennis. Al Roland Garros, Cobolli e Berrettini volano agli ottavi. È in campo adesso Arnaldi, ci dice tutto in diretta. Emilio Mancuso, Emilio.
19: Buonasera, buonasera a voi tutti. Partiamo da Matteo Berrettini perché merita la copertina stasera. Una partita pazzesca, annullati 2 match point, un'impresa di Matteo De Hammer, il martello, 5 ore 13 minuti, battuto 15-13 al super tie break del quinto set l'argentino Francisco Comesagna, dopo una vita Berrettini agli ottavi di finale in uno slam. In campo l'altro Matteo Arnaldi contro il belga Collignon, situazione di un set pari con Arnaldi 1-0 nel terzo, senza Sinner. Comunque grande Italia a Roland Garros agli ottavi, come ricordava Barlotti da studio, anche un super Flavio Cobolli, i due romani Matteo e Flavio Cobolli 6-2, 6-2, 6-3, 1:46 all'americano Lerner Tien. Ascoltiamo Cobolli e poi linea allo studio.
14: Questa aria diversa si sente uno spogliatoio, soprattutto perché non ci sono i due più forti e adesso anche Nole, quindi quando cammini nello spogliatoio c'è uno spiraglio per tutti e tutti vogliono raccoglierlo, quindi siamo pronti a lottare su ogni punto per provare a raccoglierlo.
18: Ciclismo, penultima tappa al Giro d'Italia, le ultime salite. A Piancavallo, con la quinta vittoria della maglia rosa, il dominatore Vingegaard. Sentiamo uno dei nostri inviati.
20: La quinta sinfonia di Jonas sulle strade di Marco Pantani, in un modo che più diverso non potrebbe essere, ma ugualmente letale. Voleva un'altra impresa in maglia rosa il danese e l'ottiene a Piancavallo, sfiancando tutti, trionfando a braccia alzate, il consueto bacio alla foto di moglie e figli e la consapevolezza di aver vinto un giro mai in discussione, vero, ma ancora non conquistato.
21: È stato bellissimo, davvero, vincere di fronte a tutta questa gente. Credo che sia stato veramente il giro perfetto per noi come squadra e ringrazio ancora una volta i miei compagni di squadra per il grande lavoro fatto anche in quest'ultima frazione. Sono veramente contento di averli ripagati con una vittoria. Al di là di tutto quanto, possiamo davvero essere soddisfatti di come sia andato il nostro giro in queste tre settimane. Jonas entra così nella ristretta cerchia dei vincitori della tripla corona, Giro, Tour e Vuelta. Alle sue spalle, in classifica, Gall e Hindley. E l'Italia, Ciccone conquista la maglia degli scalatori, premio a coraggio e tenacia. In due finiscono in top ten, Caruso, eterno, nono, e Davide Piganzoli, il giovane, ottavo.
22: Nessun tipo di rimpianto, ho già lottato fino alla fine, quindi posso essere soddisfatto.
20: E domani la passerella romana, Piancavallo con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
18: MotoGP al Mugello, Raul Fernandez vince la gara sprint davanti a Jorge Martin, l'inviato.
23: La sprint del Mugello parla spagnolo, anzi madrileno, dopo una qualifica marchiata a fuoco da Bezzecchi, pole con giro record. Si decide tanto, quasi tutto, alla prima curva. Bezzecchi si trova chiuso, all'interno Marc Marquez arriva a cannone, ma poi non riesce a infilarsi con slancio in curva 2, da cui esce in testa Raul Fernandez che non mollerà più la posizione. Prima vittoria sprint per il 26enne dell'Aprilia Trakaus, che precede il concittadino del team ufficiale. Doppietta di Noale dopo la prima storica tripletta in qualifica. Chiude il podio un ottimo di Gian Antonio con la prima Ducati ancora una volta.
24: Terzi va benissimo per come eravamo partiti, però quando parti dietro vedi puoi ambire magari al podio, non qualcosa di più.
23: Quarto il leader iridato Bezzecchi, ora con 12 punti di margine su Martin.
25: Ho frenato un po' troppo presto, quando ho visto che purtroppo ho sbagliato la prima curva ho cercato di rimontare e quando sono arrivato dietro a Morera che ho tirato sullo sguardo, ho visto che comunque i primi 2-3 erano già un po' lontani, alla fine cioè non era inutile rischiare più di tanto.
23: Quinto Marc Marquez, settimo Bagnaia. Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
18: In chiusura, aggiornamento sulla finale di Champions League. È in corso il 10° del secondo tempo. Ancora PSG 0, Arsenal 1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati, Antonio D'Alessandri, da Nicola Tedeschini. L'augurio di un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: In un brano che abbiamo letto oggi nelle sinagoghe, dal libro dei Numeri, il capitolo 6, c'è l'istituzione di un rito che non si è interrotto per millenni, la benedizione sacerdotale. Nella tradizione ebraica non bisogna confondere i rabbini con i sacerdoti. I rabbini sono esperti della tradizione legale e spirituale. I sacerdoti sono i discendenti di Aaron, fratello di Mosè, ai quali era riservato un ruolo particolare nel culto del Tempio di Gerusalemme, un tempio che è stato distrutto dai Romani, che quindi hanno interrotto le funzioni sacerdotali essenziali, ma non quella, tuttora in vigore, di benedire la comunità. Solo loro, i sacerdoti, possono farlo in determinati momenti della preghiera, seguendo un rituale preciso e soprattutto usando una formula che non possono cambiare, aggiungendo o togliendo, ed è quella prescritta appunto alla fine del capitolo 7 dei Numeri. Sono tre versetti con uno schema preciso, tre parole il primo, cinque il secondo, sette il terzo, in tutto 15 parole nell'originale ebraico, e sono parole potenti nella loro sintesi. Che il Signore ti benedica e ti protegga, che illumini il suo volto verso di te e abbia misericordia di te, che si volti benignamente verso di te e metta su di te la pace. Non si aggiunge e non si toglie, perché queste parole rappresentano una sintesi perfetta, tanto perfetta che la sua potenza non si limita alle sinagoghe, ai sacerdoti ebrei, al mondo ebraico, ma viene ripresa e utilizzata, come molti ascoltatori avranno compreso, anche fuori dall'ebraismo, anche se spesso se ne ignorano le origini.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Meteoradio. In serata si esauriranno i temporali formatisi nelle ore pomeridiane nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Domani, domenica 31 maggio, tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata, rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure, che diverrà gradualmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
6: Io.
5: E la multa dell'altro giorno?
6: Io.
5: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
6: Io.
5: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
6: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
7: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
9: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
10: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
11: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
12: Con la partecipazione di Cioccolato Novi. Marco!
13: Fuori.
12: Ora!
14: Quando pensi sia finita...
15: Trovami qualcosa, Paolo.
16: Sei il mio agente, agisci!
14: Ecco la soluzione.
17: Sono un genio. Il carcere.
18: Sono contenta che hai accettato di fare il corso di teatro.
19: Preparati, perché le detenute sono molto toste, sai.
20: Buongiorno, sono qui come vostro insegnante.
14: Per il ciclo Purché finisca bene...
21: Arianna, mi spieghi com'è possibile che tu sia qui?
22: Mi sono fidata. Secondo me è innocente.
14: In prima visione...
21: Io non voglio lasciarti sola. Non questa volta.
14: Meglio tardi che mai. Domani 21:30, Rai 1.
23: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.
24: Sabato Sport. 19 e 26 minuti, Giovanni Scaramuzzino che vi parla e vi saluta dagli studi di Saxa Rubra. Andiamo in onda grazie alla regia, come sempre, di Ombretta Conti, mentre per ciò che riguarda la parte tecnica alla console oggi ci ha fatto compagnia a lungo Maximilian Gambino, che salutiamo insieme ad Andrea Pistorio in redazione con noi. Berrettini ce l'ha fatta, sono due gli italiani che sono riusciti a entrare tra i migliori 16 agli Open di Francia. Flavio Cobolli si è sbarazzato, 6-2, 6-2, 6-3 del forte Thin statunitense, mentre Berrettini ha avuto bisogno di 5 ore e 16 minuti per superare 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6 al super tie break, vinto 15-13 con match ball da una parte e dall'altra. Ebbene, Berrettini ce l'ha fatta e a livello anche morale per lui raggiungere questo traguardo crediamo possa essere veramente importante. Ancora impegnato invece l'altro Matteo Arnaldi, un 7 pari contro il belga Collignon, 6-4 a favore del Sanremese, la prima partita 7-6, quindi al tie break a favore del belga, la seconda parità. Due pari con Arnaldi al servizio. Nella, ecco che adesso è arrivato il punto del 3-2, quindi 3-2 conduce Arnaldi con Codignon, però, che si appresta al servizio. Intanto c'è un check relativo alla concessione di un possibile calcio di rigore a Budapest. Nella sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal, la sfida che dal sesto minuto del primo tempo vede avanti gli inglesi per una rete a zero, appunto. Adesso la possibile concessione di un calcio di rigore per un fallo da rivalutare via VAR, commesso, fallo ipotetico al momento, commesso nei confronti di Kvaratskhelia. Quindi in attesa che vengano fugati i dubbi relativi alla possibile concessione del calcio di rigore, il gioco naturalmente è fermo. Ci fermiamo anche noi, spazio alla musica, e poi gireremo ancora pagina in questo Sabato Sport che si appresta, a partire dalle 20, a vivere anche di basket.

0: 19:33 insieme a The Beloved con Sweet Harmony per ciò che riguarda la finalissima di Champions League, rigore assegnato al Paris Saint-Germain via VAR e trasformato da Dembélé al 65esimo minuto, gioco a lungo fermo comunque, a pareggiare la rete di Havertz al sesto del primo tempo. Quindi dopo 68 minuti di gioco la situazione a Budapest vede Arsenal e Paris Saint-Germain affrontarsi su una situazione di parità 1-1, ed è 1-1, ma qui cambiamo sport, siamo al tennis, anche tra Arnaldi e Collington. 1-1 in fatto di set, 6-4 il primo a favore dell'italiano, 7-6 il secondo, conquistato da Collignon 3-3, parità quindi che persiste nella terza partita con Arnaldi che va al servizio. In precedenza le qualificazioni agli ottavi di finale, prima per Flavio Cobolli e poi la lunga maratona che ha portato tra i migliori 16 anche Matteo Berrettini. Veni, vidi, vici, non c'entra in questo caso il Ponto, ovvero l'odierna Turchia, neppure Giulio Cesare a dirla tutta, ma venni, vidi e vinsi è l'etichetta ciclistica ideale che due anni dopo la cavalcata trionfale di Tadej Pogacar si può applicare quest'oggi a Jonas Vingegaard, il danese, dominatore dell'edizione del Giro d'Italia numero 109, 5 tappe conquistate, ma soprattutto una maglia rosa mai o quasi in discussione. Il nostro speciale curato dagli inviati alla Corsa Rosa.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Speciale Giro d'Italia. Commenti e interviste dalla Corsa Rosa.
2: Finisce come di consueto con un bacio alla foto di moglie e figli piazzata sul manubrio. Jonas Vingegaard lo fa per la quinta volta in questo Giro d'Italia, come le salite che ha conquistato, compreso l'ultima oggi a Piancavallo prima della passerella di Roma. Ma stavolta c'è anche la certezza di aver conquistato la Corsa Rosa e di essere tra gli otto che sono riusciti a vincere per almeno una volta tutti e tre i grandi giri. Le parole del repescatore di Rosa Vestito al microfono di Manuel Codignoni.
3: Was amazing today. There were so many people on the line.
4: È stato bellissimo, davvero, vincere di fronte a tutta questa gente. Credo che sia stato veramente il giro perfetto per noi come squadra e ringrazio ancora una volta i miei compagni di squadra per il grande lavoro fatto anche in quest'ultima frazione. Sono veramente contento di averli ripagati con una vittoria. Certo, ci è mancata la maglia bianca con Davide Piganzoli, ci abbiamo provato, aveva la libertà di provare ad attaccare, sfortunatamente non aveva le gambe, ma credo che, al di là di tutto quanto, possiamo davvero essere soddisfatti di come sia andato il nostro giro in queste tre settimane.
3: It is something special.
4: È un qualcosa di davvero speciale aver vinto Giro d'Italia dopo aver vinto il Tour de France e la Vuelta a Spagna. Non ho veramente le parole per descrivere come mi sento. È molto più di quanto io abbia mai sognato quando ho iniziato a fare questo mestiere, il mestiere del ciclista. È davvero un qualcosa di estremamente emozionante e sì, ecco, mi mancano le parole per poterlo descrivere.
2: Vingegaard volerà nella capitale con più di 5 minuti sul secondo l'austriaco Felix Gall, terzo Jay Hindley che ha difeso il podio conquistato ieri nel tappone dolomitico. Ma è stato un giro ricco di speranza per il futuro del ciclismo italiano, tanti ragazzi che si sono messi in mostra come Ludovico Crescioli del team Polti Visit Malta, oggi dodicesimo al traguardo e spesso e volentieri in fuga.
5: Posso dire di essere soddisfatto e volevo provare a anticipare la salita finale insieme. C'è la discesa, appunto, seguita a Rieta, siamo andati noi due e poi dopo sulla salita finale ho cercato di dare tutto per raggiungere il miglior risultato, ecco.
4: L'emozione di correre contro questi campioni e anche magari la consapevolezza che aumenta.
5: Ho cercato appunto di anticiparli, sapevo che comunque se rimanevo nel gruppo non avevo tante chance, quindi ho potuto provare a far così e poi almeno mi sono ritrovato là davanti anche con loro e comunque ho fatto un'ottima performance anche provandoci, ecco.
2: Non è stato purtroppo tra i protagonisti azzurri Giulio Pellizzari, fermato da un virus che ne ha limitato l'efficienza. Chiude invece ottavo Davide Piganzoli, che ha mancato la maglia bianca, difesa strenuamente da Eulalio, ma per il compagno di squadra di Vingegaard il bilancio è positivo.
4: Davide, salita full gas, nessun tipo di rimpianto quest'oggi?
5: No, nessun tipo di rimpianto alla fine. Avevo un sogno che è rimasto un sogno, però ripeto, oggi ho lottato fino alla fine, quindi posso essere soddisfatto.
4: Anche perché hai fatto un grande giro in top 10, l'avete vinto con Jonas, insomma credo che sia proprio il massimo.
5: Sì, alla fine questa era l'ultima ciliegina sulla torta che potevamo prendere, però siamo partiti con l'intenzione di vincere il giro con Jonas, l'abbiamo vinto quindi.
4: Punto di vista della consapevolezza, che cosa ti dà aver chiuso il giro così?
5: Tanta felicità sulla persona che sono, sull'atleta che sono diventato e pronto per fare molto di più.
2: Ha chiuso in nona posizione all'ultimo giro della carriera Damiano Caruso. Un plauso anche a lui dopo tanti complimenti ai ragazzi di questa Corsa Rosa.
6: Ultimo giro, io chiudere così con questo bel ricordo di questo bel giro. L'ultima settimana è sempre stata il mio punto di forza e poi sono contentissimo per Alfonso, perché oggi ha combattuto come un leone e abbiamo portato a casa la maglia bianca, che era il nostro obiettivo. Poi insomma credo che anch'io entrambi nella top 10, quindi perfetto, meglio di così non si poteva chiedere.
2: Giulio Ciccone rende meno amaro il giro della sua Lidl Trek, aspettando magari domani a Roma un acuto di Milan. La maglia azzurra degli scalatori, conquistata dall'abruzzese, è anche un premio al coraggio mostrato durante tutto il giro.
4: Giulio Ciccone, l'affetto dei tifosi che anche pochi istanti fa ti hanno accolto, credo che sia, diciamo, il tributo migliore a questo tuo giro all'attacco, forse anche più di questa maglia azzurra, comunque importantissima.
7: Se c'è una cosa che non è mancata in questo giro è stato il tifo. Sono rimasto sorpreso anche oggi, tantissimo tifo per le strade, quindi davvero un ringraziamento enorme. Dai, alla fine sono riuscito a conquistare questa maglia. Peccato per la tappa che mi è sfuggita, però l'unica cosa che posso dire è che non ho rimpianti, perché ho davvero dato tutto. Oggi ero morto perché non avevo più energie, quindi ho cercato il massimo e ho dato il massimo e quindi posso ritenermi soddisfatto.
4: L'altro giorno hai detto questo giro è un giro un po' così, no? Quando non ti riusciva andavi in fuga e ti riprendevano. Sei riuscito con la grande impresa di ieri a dare un senso a questo giro?
7: E ieri diciamo è mancata la ciliegina sulla torta della vittoria di tappa. È ovvio che mi resta un po' di amaro in bocca, a dire la verità, perché comunque il feeling della vittoria è qualcosa di indescrivibile e dal momento in cui ho deciso di non far più classifica era il mio obiettivo diciamo principale, quindi il fatto di non aver vinto una tappa è qualcosa che manca, però diciamo viene compensata da arrivare a Roma con una maglia degli scalatori, che è una maglia prestigiosa.
4: Quanto vale questa maglia degli scalatori a fianco a quella del 2019?
7: Per me una maglia degli scalatori ha un grosso valore, perché devi davvero sudarla e non ti regala niente nessuno. Per me è sempre una maglia importante.
1: Le pagelle di Ghirotto.
8: Giro 109 è concluso. In realtà manca l'appello alla passerella finale di domani a Roma, dove i velocisti si giocheranno in volata la 21esima e ultima frazione. Concluso per Vingegaard, Gall e Hindley, intendo, il podio di Roma. Curiosità o attesa era rivolta a chi sarebbe stato il vincitore di questo ultimo arrivo in salita a Piancavallo. Beh, non è cambiato niente, è sempre lui il re. Qualche illuso sperava che il danese lasciasse qualcosa per strada o, per essere più espliciti, lasciasse vincere altri. Quando sei un campione non si fanno sconti. Nella testa e nelle gambe c'è voglia di imprese, di storia. Voto 10 con lode. Felix Gall, voto 9. Purtroppo o per fortuna è abbonato ai secondi posti, 4 di tappa e secondo del giro. Non è un nome nuovo, ma è nuovo per i risultati conseguiti in Italia. Ci ha anche provato a reggere il ritmo del campione danese e questo è un merito che altri non possono avere. Jay Hindley, che è terzo qua a Piancavallo, capitano alla pari con Pellizzari, tappa dopo tappa lo è diventato, con prestazioni di livello come gran parte degli addetti ai lavori si aspettavano. È corridore solido all'australiano, regala poche emozioni, anche se domani per lui sarà un giorno speciale. Voto 8.
2: Grazie a Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Danilo Ambra, Jacopo Teodoro, Carlo Boninsegna, Albert Solari, Giuliano Travaglia e Cristiano Piccinelli, la piccola e fiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia.
1: Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18 il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno dalle 9 inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali.
9: e alle 21 il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale. Su Radio 1 e RaiPlay Sound.
10: Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.

0: 19:47 minuti primi, ci siamo arrivati insieme alla musica di The Weeknd in Your Eyes, parità persistente intanto sia a Budapest che a Parigi tra calcio e tennis. Quindi in Ungheria si stanno giocando Paris Saint-Germain e Arsenal, la Coppa dei Campioni, la Champions League come si chiama da qualche anno, 83 minuti e situazione di 1-1. Per ciò che concerne invece il tennis, è ancora in campo Matteo Arnaldi, terza partita e situazione di parità 4 pari con Arnaldi che è al servizio 40-15 a suo favore. Primo set vinto dall'italiano 6-4, al tie-break il sanremese ha però perso il secondo 7-6. E per ciò che concerne ovviamente il motomondiale, sentiamo nella radiocronaca di Luca Cesaretti le fasi conclusive del Gran Premio d'Italia sul circuito del Mugello.
1: Doppietta spagnola, doppietta madrilena al Mugello, almeno nella sprint, vince Raul Fernandez, primo successo sprint in carriera per il 26enne del team Aprilia Trakaus, secondo Jorge Martin, terzo Fabio Di Giannantonio, due Aprilia, poi la Ducati del team VR46 del Romano, quarto il leader del mondiale Marco Bezzecchi, quinto Marc Marquez, settimo Bagnaia.
0: E intanto Carlos Espeleta, direttore sportivo della MotoGP, ha incontrato alcuni giornalisti italiani per parlare a tutto tondo del presente e del futuro di questo sport, dal rinnovo del Gran Premio d'Italia, passando per le altre novità in arrivo con l'acquisizione da parte di Liberty Media fino al tema sicurezza, particolarmente caldo dopo gli incidenti avvenuti 2 settimane fa a Barcellona. Sentiamo proprio Luca Cesaretti.
2: È un Mugello quest'anno dove il pubblico sta tornando, rinnovo futuro del Gran Premio d'Italia?
3: Prima cosa è dire che non solo con il Mugello, con tutti i circuiti stiamo anche spingendo molto questi ultimi anni, diciamo è un'evoluzione di la nostra relazione con i promotori che adesso facciamo tanto anche tutto l'anno per la crescita degli eventi. Era molto prevedibile che dopo di Valentino c'era un calo, era completamente normale, e siamo molto contenti di adesso essere già in numeri anche superiori di quelli come abbiamo avuto qui l'anno scorso. E chiaramente Mugello è una parte di MotoGP, il rinnovo è quasi praticamente accordato, solo manca la parte finale, quindi siamo molto, molto, molto vicini e soprattutto molto contenti. Anche Mugello sta facendo un lavoro incredibile secondo noi per la parte di intrattenimento, che si vede anche alle schermi per tutto il circuito, ci sono tante attività, no? E non solo quella di legare in circuito ma anche in tutto intorno dal circuito. È un'esperienza incredibile essere a Mugello, e non solo al Mugello, abbiamo Firenze molto molto molto vicino, e per noi sempre quando a me mi fanno una domanda a che circuito è un buon circuito per andare, essere qui alla Toscana è un'esperienza veramente buona in relazione a tutti gli altri circuiti. Noi siamo molto molto preoccupati per sicurezza, ma non per Barcellona, sino sempre. Secondo noi gli incidenti le due incidenti di Barcellona è purtroppo una parte dello sport, che noi facciamo tutto quello possibile per diminuire quel rischio. Si può succedere tutte e due in qualsiasi circuito, è molto difficile di fare a zero, no? Che non può succedere. Detto quello, abbiamo avuto dei meeting molto molto positivi con tutti i 11 team il giovedì e anche con 12 piloti che hanno venuto ieri alla Safety Commission, anche una notizia positiva, e stiamo lavorando su quattro aree. La prima è quella del disegno della partenza, che secondo noi e anche il team siamo d'accordo a studiare un disegno di partenza diverso, dove c'è più spazio tra i piloti, così chiaramente c'è meno rischio matematicamente. Dopo quello del whole shot device anteriore, che abbiamo proposto alle case e loro stanno verificando se si può fare anche quest'anno, perché come sapete l'anno prossimo già non sarà. E dopo il terzo è di proteggere quell'area intorno alla ruota posteriore, e per ultimo in quanto riguarda l'incidente di Pedro e Alex, diciamo, la luce di Pedro dovrebbe fare qualcosa per almeno allentare ai piloti che vengano, che lui ha un problema meccanico.
4: La prima cosa non è una lista di richieste che c'è a Liberty Media, no? Noi stiamo lavorando su una strada di fare crescere lo sport che abbiamo iniziato già anche prima di Liberty. Il circuito cittadino non era una, diciamo, non era come una, no, noi volevamo avere un circuito cittadino, avevamo tante domande di nuovi posti e una cosa che sì che volevamo era di portare i circuiti più vicino a dove c'è la gente. Phillip Island è un circuito che piace tantissimo quando va tutto bene, c'è il sole, la temperatura, non c'è il vento, ma ha una limitazione molto grande, quindi questa è un'opportunità che è venuto e siamo molto contenti. Siamo anche molto contenti di ritornare a Buenos Aires in un circuito completamente nuovo l'anno prossimo, in una città di 14 milioni di persone. Dal punto di vista commerciale sì che ci sono cambiamenti, ma quello che secondo me è molto importante ogni volta dirlo è che per noi lo sport non, lo sport, quello che succede in pista non ci deve cambiare perché sta benissimo. Per noi Moto2 e Moto3 sono parte veramente importante del campionato, è un prodotto anche per i nostri broadcaster, anche per la gente, i tifosi che sono qui. Noi non le vediamo a Moto2 e Moto3 come delle categorie di support, sono parte vera del mondiale.
2: Parlavi di quello che si vede in pista, che secondo voi non deve cambiare, il prodotto in pista. Per quanto riguarda invece, diciamo, il prodotto commerciale, è ovvio che voi volete allargare la fan base, allargare i ricavi commerciali, ma c'è una via che vi permetterà di allargarli senza perdere il tifoso storico?
3: Che quella è l'unica via, non dobbiamo fare una scelta mai, no? Perché è solamente pensare come queste cose che hanno portato questi tifosi che già sono e sono tanti al mondo tifosi di MotoGP, come possiamo usare queste cose per anche attrarre a degli altri nuovi. Ma non pensiamo mai che dobbiamo fare una scelta tra il fan di adesso e il fan di domani, perché secondo noi le cose che faremo andrà bene a tutti e due.

0: 19:57 minuti, Salmo e Colapesce, cattive abitudini. Per ciò che concerne Paris Saint-Germain, Arsenal, terzo di recupero, ne sono stati concessi 6 di minuti e 1-1 tra i detentori del titolo e gli inglesi dell'Arsenal, che erano andati in vantaggio al sesto del primo tempo con Hervez, e poi è arrivato nella ripresa il pareggio su calcio di rigore assegnato via VAR, gol di Havertz dopo 6 minuti. Invece, dopo l'ora di gioco, Dembélé dal dischetto ha riportato la situazione in parità, quindi tempi supplementari più vicini, ma si avvicina anche che per ciò che riguarda Arnaldi e Collignon. Qui siamo a Parigi, sulla terra rossa del Roland Garros, il Re de Rationem alla voce, terzo set, 5 pari, al servizio c'è Arnaldi, un set per parte fino al momento. E si avvicina anche la sfida valida come gara 1 per le semifinali dei playoff che assegneranno lo scudetto nel basket, Virtus Bologna contro Reyer Venezia. Buonasera a Massimo Barchesi per la presentazione dell'incontro.
1: Ciao Giovanni, buonasera a te, ai nostri ascoltatori. E dunque sì, sta per iniziare questa seconda semifinale dopo quella di ieri che ha visto gara 1 l'Olimpia Milano travolgere a Brescia la Germani, e stasera inizia l'altra serie, quella tra la Virtus Bologna e l'Umana Reyer Venezia, un po' una classica dei playoff, perché siamo al terzo incrocio consecutivo. Nei due precedenti si è imposta sempre la Virtus 3-1 nel 2024, in semifinale 3-2 ai quarti un anno fa con gara 5 vinta in volata dalle Vonere 86-84 grazie a un super tocco Schengelia che nel momento di massima difficoltà fu spedito in campo da Dusko Ivanovic, con la Virtus che era sotto di 9 punti a 5 minuti dalla fine, e praticamente ribaltò da solo la partita nonostante un trauma cranico rimediato in una gara precedente, appunto della sfida nella serie contro la Reyer Venezia. Ma Toko Şengelya da par suo è sceso in campo e ha ribaltato quel finale di partita che vedeva Venezia in vantaggio, e poi finì appunto 86-84, e da lì la Virtus si qualificò per la finale vinta poi 3-0 su Brescia. 27esima semifinale per la Virtus, 8ª per la Reyer Venezia, che ha giocato l'ultima finale, lo ricordiamo, nel 2019, fu scudetto con vittoria su Sassari per 4-3, e anche 2 anni prima nel 2017 Venezia centrò il tricolore battendo in finale Trento per 4-2. Due i precedenti invece in questa stagione, e il bilancio in perfetta parità 1-1 con fattore campo saltato. Iniziò la Virtus 81-75 al Taliercio dopo aver rimontato 18 punti, e poi Venezia si è imposta qui in fiera 86-82. Naturalmente per Venezia sarà fondamentale la marcatura su Carson Edwards, un Carson Edwards spesso criticato ma indubbiamente decisivo nelle ultime due partite, nelle quali ha realizzato 57 punti contro Trento, esattamente in gara 4 e in gara 5 con la Virtus che era a spalle al muro dopo aver perso gara 3 trovandosi sotto 2-1 nella serie. Ma Trento non ha approfittato della situazione, la Virtus ha reagito da squadra campione d'Italia andando a vincere a Trento, e poi seppur con molta fatica ha chiuso la pratica nell'ultimo quarto contro la formazione dell'ex ormai Massimo Cancellieri, appena passato sulla panchina del Tofas Bursa. Mentre Venezia ha eliminato Tortona alla 5ª partita in una serie nella quale ha prevalso il fattore campo, Venezia che ha avuto un ottimo impatto con

0: Tortona soprattutto nel primo quarto con 18 punti messi a segno. Ancora colpa da Parks, pallone lob sotto canestro per Vincer e arriva la prima palla persa per l'Umana Reyer con la difesa della Virtus che si è chiusa, non ha concesso spazio e ha recuperato il pallone. Luca Vildosa, Virtus che lo ricordiamo è sempre senza Alessandro Paiola e Derek Olston Jr.
1: Intanto Massimo, tempi sì. supplementari a Budapest, 1-1 al termine dei 6 minuti di recupero tra Paris Saint-Germain e Arsenal, e naturalmente a beneficio dei nostri radioascoltatori. Proprio Massimo Barchesi darà spesso durante la sua radiocronaca la linea allo studio di Roma per aggiornare velocemente sia il calcio sia l'incontro di Arnaldi, che si gioca la possibilità di accedere agli ottavi di finale. Nuovamente linea al basket.
0: Il primo canestro della Virtus con Momo Diouf che da sotto appoggia il tabellone, i primi due, ma arrivano dall'altra parte i primi tre per Venezia con Vilcer. A segno Kyle Vilcer, l'ala canadese, 3-2 per Venezia, e anche le triple saranno un elemento fondamentale per la Reyer. Vildosa va a segnare sfruttando anche un errore probabilmente di comunicazione da parte della difesa Reyer. Vilcer ci riprova da tre, sbaglia, rimbalzo lungo dell'ex Tessitori, poi l'ultimo tocco è di Vildosa, palla per Venezia con Vildosa e Kyle Bowman che hanno lottato su questo pallone. Dopo il rimbalzo in attacco di Amedeo Tessitori, rimessa per la Reyer affidata a Kyle Bowman. Dicevamo delle assenze pesanti ancora per Vildosa, ancora attenzione a Vilcer, ci riprova dalla stessa posizione del primo tiro perché il secondo l'aveva sbagliato, ma l'esito del terzo è identico a quello del primo. Canestro da tre punti, ha iniziato alla grande Kyle Vilcer, 6-4 per Venezia. Dall'altra parte c'è l'errore da parte di Edwards, rimbalzo offensivo da parte di Vildosa, ancora Edwards, forse fallo su di lui da parte di Bowman, non fischiato dagli arbitri, va in uno contro uno Edwards sotto canestro, si va a beccare la stoppata, ma c'è un tocco perché la rimessa è per la Virtus Bologna, un tocco sotto canestro di Jordan Parks, e allora rimessa in favore della Virtus Bologna con quasi 2 minuti giocati e 4 secondi per le Bonere per chiudere il proprio attacco, per andare al tiro. La rimessa di Carson Edwards va in uscita a Momo Diouf per ricevere il pallone. Diouf sbaglia perché doveva concludere e scadono i 24 secondi. E qui Momo Diouf non si è accorto evidentemente, ma mancava d'altronde molto poco, quindi doveva assolutamente accorgersene che il tempo stava per scadere, anziché andare al tiro. Ed era anche in una buona posizione sotto canestro, uno scarico di troppo. E allora eccola lì la sirena implacabile dei 24 secondi. Palla persa per la Virtus. Vilcer ancora finta la tripla, fallo di Vildosa. Fallo di Luca Vildosa, un po' contestato dal pubblico della Virtus Arena, non c'è sold out, sono presenti direi 7.000 spettatori questa sera.
1: Interviene lo studio per aggiornare la situazione relativa al tennis nella circostanza. Collignon ha vinto il terzo set, ha strappato il servizio sul 5 pari ad Arnaldi e poi ha mantenuto la battuta, per cui il punteggio Arnaldi sotto per 4-6, 6-7, 7-5 nei confronti di Collignon. Ha vinto il primo Arnaldi 6-4, ha perso secondo e terzo 6-7, 5-7. Nuovamente il basket.
0: Grazie a Giovanni, tra poco ti restituirò la linea perché immagino che sarà per cominciare il primo tempo supplementare della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Qui 7 minuti e mezzo al termine del primo quarto, 6-4 per Venezia sulla Virtus Bologna, che è in attacco con Edwards, rimessa per Salyun Yang, da questi a Vildosa, ancora Vildosa, c'è Edwards marcato da Bowman che dovrà fare un gran lavoro. Bowman gli va via, Edwards scarico per Vildosa, si alza da tre punti l'argentino e realizza, ottimo impatto da parte di Luca Vildosa, 5 punti per lui, torna avanti la Virtus 7-6 con Venezia che ora attacca. Vilcer vorrebbe andare da Jordan Parks ma chiuso da Salyun Yang, e allora c'è RJ Cole che manda a vuoto Smailagic, sbaglia da 3 punti, rimbalzo di Bologna, pallone per Edwards fino in fondo, fallo, tiri liberi per l'ex capocannoniere dell'Eurolega in maglia Bayern Monaco. 6 minuti 52 secondi a termine del primo quarto, Virtus Bologna 7, Reyer Venezia

0: 20:09, Ombretta Conti in regia con Andrea Pistorio in redazione con noi e con Giovanni Leporale adesso alla parte tecnica con la musica di Delta V, Se telefonando, una canzone che Maurizio Costanzo compose per la voce di Mina. È iniziata poco fa la sfida, ricominciata per ciò che riguarda i tempi supplementari, la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal, 1-1 al termine dei 6 di recupero. Si gioca adesso il terzo allo stadio di Budapest del primo tempo supplementare, 1-1 il punteggio con l'Arsenal che sta per battere un calcio d'angolo. E invece abbiamo dato nel corso del precedente aggiornamento il vantaggio 2-7-1 di Collignon su Arnaldi, in precedenza qualificati agli ottavi di finale Cobolli abbastanza facilmente, 3-7-0, 6-2, 6-2, 6-3 sullo statunitense Tin, e Berrettini, dopo una vera e propria maratona una durata 5 ore e 16 minuti, ha battuto l'argentino Francisco Comesana al super tie break 15-13 del quinto e decisivo set, quarto minuto a Budapest e 1-1 tra PSG e Arsenal. Ma ritorniamo alla sfida tra Virtus e Reyer, Bologna-Venezia, Massimo Barchesi.
1: E c'è il primo strappetto alla partita che l'ha dato la Virtus, 5 minuti e 59 secondi da termine del primo quarto, con Neven Spaki, il tecnico di Venezia, che ha chiamato time out sul meno 7 per Venezia. Virtus 13, 6, Reyer Venezia, una Virtus che ha iniziato bene, soprattutto con Vildoza e Momo Diouf, molto presente sotto canestro, il centro della nazionale italiana. Si torna in campo con Venezia che attacca Bowman per Vilcer, che ha realizzato finora i 6 punti di Venezia, prova da 3 punti, Bowman, errore. Prova il tap out, non riuscito Vilcer, contropiede Virtus, Momo Diouf che stoppata da parte di Bowman, che ha recuperato incredibilmente e ha stoppato Diouf. Poi ancora il pallone per lo stesso Bowman sotto canestro per Horton. Horton cerca di farsi largo e segna da sotto l'ex giocatore di Trapani, 13-8 per Bologna, primi due di Chris Horton, che è stato a lungo assente per infortunio, recuperato da Spachia recentemente, e Spachia che ha bisogno di Horton sotto canestro, va a appoggiare al tabellone Edwards nel frattempo e torna avanti di 7 la Virtus, 15-8 con Edwards, 4 punti, 5 minuti esatti, quindi siamo alla metà del primo quarto. Vilcer contro Smailagic in post basso, poi porta a spasso l'avversario, serve RJ Cole, si libera, si apre per il tiro da 3, sbagliato però da Vilcer, rimbalzone da parte di Sayun Yang che serve Vildoza. Vildoza ragiona, c'è Smailagic all'angolo, passaggio schiacciato con una gamba, però pallone toccato da Cole. Allora restano 15 secondi alla Virtus, a 4 minuti e 41 secondi dalla conclusione del primo quarto, Bologna 15, Venezia 18, studio.
0: E allora aggiorniamo subito la situazione relativamente a Paris Saint-Germain Arsenal, sesto minuto nel corso del primo tempo supplementare e 1-1 tra le due contendenti. Per ciò che concerne la giornata del dopo grandi feste a Monza, che continuano per via della promozione dei Brianzoli nel massimo campionato, le parole tutte da ascoltare del tecnico della formazione del Monza, Paolo Bianco.
2: E abbiamo meritato per quello che abbiamo fatto in campionato nell'arco di tutta la stagione, anche per il risultato dell'andata che è stato un risultato importante. Oggi abbiamo sofferto, ma la parte mentale diventa fondamentale in queste situazioni. Mi sento di ringraziarli per il supporto che ci hanno dato dal primo giorno ad oggi, specialmente la curva è stata fantastica dal primo giorno, ci hanno fatto sentire il loro calore in casa e anche soprattutto fuori casa. Paradossalmente il Catanzaro aveva molto vantaggio, nel senso che non aveva più nulla da perdere, un po' come la partita Palermo-Catanzaro, dopo che però il Catanzaro ha fatto una grandissima prestazione, come l'abbiamo fatta noi all'andata. Per quello che ha dimostrato tutto il campionato, noi abbiamo strameritato di andare in Serie A e forse potevamo andarci anche prima in Serie A, anche nella regular season.
0: Intanto sul fronte opposto, comprensibile l'amarezza dei giallorossi, autori di una grandissima seconda partita. Erano stati sconfitti per 2-0 in Calabria, 2-0 anche, ma a loro favore, a Monza. Solo che il miglior piazzamento dei brianzoli, 17 punti in più rispetto al Catanzaro, è valso la promozione agli uomini di Paolo Bianco. Tra l'altro, da oggi è a disposizione della nazionale di calcio in ritiro a Coverciano anche Costantino Favasulli, per preparare insieme ai compagni le amichevoli del 3 giugno con il Lussemburgo, del 7 contro la Grecia. Il centrocampista del Catanzaro aveva ricevuto una deroga dal commissario tecnico di interim Silvio Baldini per disputare ieri sera la finale playoff per la promozione in Serie A, sfida che ha sancito il ritorno del Monza nel massimo campionato. Con tanta amarezza sul fronte catanzaro sentiamo Alberto Aquilani.
3: A Catanzaro abbiamo vissuto un anno intero, quante ne abbiamo dette, bisogna fare i complimenti a questa squadra. Bisogna fare i complimenti perché è una squadra composta da dei valori che sono tecnici, dei valori soprattutto umani, dei valori di appartenenza, dei valori di cuore. Quando queste componenti si uniscono diventa una squadra magica. Io credo di aver avuto l'opportunità di aver allenato una squadra magica. Quest'anno è stato così, non c'è modo di pensarla in maniera diversa, e la magia purtroppo è arrivata fino a un centimetro, perché poi parliamo di un centimetro, di un episodio che poteva regalarci qualcosa di incredibile. Il dispiacere va lì, va perché noi sentiamo la responsabilità di un popolo, sentiamo la responsabilità di una regione, di una cultura che a me personalmente, che non conoscevo, me l'ha trasmessa dal primo giorno.
0: Le parole di Alberto Aquilani, che ha guidato il Catanzaro a un passo dal sogno. E 1-1 la sfida a Budapest tra PSG e Arsenal, nono del primo tempo supplementare. Linea che torna alla sfida di basket. Gara 1 valida per la semifinale scudetto del pallacanestro, Virtus Bologna-Venezia. Massimo Barchesi.
1: 2 minuti e 38 secondi al termine del primo quarto, 7-0, parziale aperto per Venezia che si è riportata a meno 3, 18 Bologna, 15 Venezia, ma c'è Diarra per la Virtus in lunetta con due tiri liberi. È pronto il centro Mariano che sbaglia, molto sfortunato nella prima esecuzione, seconda opportunità per Aliu Diarra, giocatore 24enne. 6,3 punti di media, 56% dalla lunetta, era 23 su 41 prima di iniziare questa partita, ora è 24 su 43 perché fa 1 su 2 e riporta avanti di 4 la Virtus, 19 a 15. Aliu Diarra, che è stato decisivo, fondamentale nella gara più importante, più delicata che la Virtus ha dovuto affrontare in questa stagione, ovvero gara 4 contro Trento, quella con le spalle al muro, con Trento che era avanti 2 a 1 nella serie dei quarti di finale. Possesso per la Reyer, 2 minuti e mezzo al termine del primo quarto, con RJ Cole che fino a questo momento non è andato al referto, marcatissimo, è entrato anche Daniel Hackett, palla per Orton che si era liberato sotto canestro, ma il centro americano di Venezia non è riuscito a mantenere il pallone in campo e palla persa dunque per la Reyer. Matt Morgan in campo, pallone per Iallo, ancora Morgan, marcato da Parks, c'è il blocco di Diarra, gioco a due che non riesce perché si chiude la difesa della Reyer e recupera il pallone. Hanno letto benissimo il pick and roll i giocatori veneziani. Valentine a tre punti, sbaglia, rimbalzo di Orton che non c'è, c'è quello invece di Carson Edwards che corre, vuole andare fino in fondo, Edwards appoggia, fallo su di lui di Cole, tiri liberi per Carson Edwards, bravissimo nello sfruttare questa transizione, nel vedere il pertugio giusto per attaccare il canestro avversario per rimediare il fallo, il secondo fallo tra l'altro di RJ Cole, non una gran bella notizia per coach Spacchia che deve richiamare in panchina lo stesso Cole. Entra Leonardo Candy, tiri liberi per Edwards a 1.55 da termine del primo quarto. Seguiamo i tiri liberi, poi torneremo allo studio per l'aggiornamento della finale di Champions League. Assegno Edwards con il primo libero, 20 a 15, seconda opportunità, 5 punti per Edwards,
4: 1:55 al termine del primo quarto. Reier in bonus, Virtus ancora no perché ha tre falli di squadra, 2 su 2 per Edwards che sale a quota 6 punti e restituisce 6 punti di vantaggio alla Virtus, avanti 21-15 a 1:55 al termine del primo quarto. Studio.
0: Allora, la situazione al minuto numero 102, quindi al dodicesimo del primo tempo supplementare, vede sempre in parità 1-1 il Paris Saint-Germain e l'Arsenal fino alla conclusione del primo quarto, linea alla sfida fra Virtus Bologna e Reyer Venezia. Massimo.
4: Gran palla di Valentine per il backdoor di Alessandro Lever, c'è il fallo su Alessandro Lever e il fallo è fischiato a Yalov. Tiri liberi per Alessandro Lever, ottimo il suo taglio, è arrivato dal lato debole, lo ha pescato bene Denzel Valentine e poi nel tentativo di realizzazione di appoggio ha subito fallo Alessandro Lever da Yalov. Per Yallo si tratta del primo fallo, sbaglia, sfortunato pure Lever, esattamente stessa esecuzione poco fa di Diarra con il pallone che è entrato e poi uscito, seconda opportunità per Lever per riportare Venezia a meno 5 e stavolta è preciso Lever, 21-16, primo punto della partita per l'ex giocatore di Reggio Emilia, Trieste e Napoli. Edwards a portapalla a 90 secondi dalla chiusura del primo quarto, si fa vedere Daniel Hackett che consegna il pallone nuovamente a Edwards, c'è Yallo, Morgan chiuso all'angolo, pallone sotto per Diarra, gran palla per la scacciata di Yallo, grandissima palla da parte al volo proprio di Diarra, 23-16 con Venezia in attacco, Valentine fino in fondo, passaggio per Orton, appoggio, errore, ma tiri liberi, fallo subito da Orton che non riesce nell'idea del 2+1 nel segnare e poi andare in lunetta con il tiro libero supplementare, solo due tiri liberi per l'ex centro di Trapani, cioè il primo fallo fischiato a Diarra. Chris Orton pronto in lunetta, fuori Edwards ed entra Alessandro Ferrari, cambio per coach Jakovljevic. Alessandro Ferrari utilizzato pochissimo, poco o niente nella serie contro Trento, lui che è arrivato in corso d'opera nel corso della stagione da Cividale. A segno Orton, tra l'altro Francesco Ferrari, lo ricordiamo, campione d'Europa Under 20 in carica con la nazionale, titolo vinto la scorsa estate. Seconda opportunità per Orton, 2 su 2, 23 Bologna, 18 Venezia. Venezia che resta lì, ultimo minuto. Hackett, marcato stretto da Candy, forse con fallo, la marcatura regolare da parte di Leonardo Candy, anche perché serve parecchia aggressività ai giocatori di Venezia. Ora sbaglia Morgan, contropiede con Valentine, Candy arriva a rimorchio, Lever ci prova da tre punti, ferro, lotta rimbalzo, catturato da Yallo, ritmi altissimi, corre Bologna, Morgan ribalta, Ferrari rinuncia alla tripla, va dentro, scarica Morgan da tre, ci va lui dall'arco, sbaglia di un soffio, rimbalzo di Diarra e qui Morgan per Hackett in punta, tre punti, errore, rimbalzo di Orton, momento caotico proprio in dirittura d'arrivo del primo quarto, corre Valentine, stanno andando a mille all'ora, fallo di sfondamento di Denzel Valentine, protesta Spacchia ai limiti del fallo tecnico, palla persa, furente Spacchia, rischia davvero il fallo tecnico con l'arbitro Donella che lo calma in qualche modo dopo aver minacciato fallo tecnico. Alla prossima protesta vibrante arriverà puntuale. 16 secondi al termine del primo quarto, un primo quarto molto acceso, 23-16 per la Virtus che ha l'ultimo possesso in teoria almeno di questo primo quarto, possesso che viene guidato da Daniel Hackett, passaggio scacciato per Ferrari che esce dall'area dei tre punti, rientra Edwards, è rientrato Edwards per la giocata offensiva della Virtus, Edwards da tre punti si mette in proprio, alza la parabola, sbaglia, rimbalzo di Leonardo Candy e finisce qui il primo quarto con la Virtus Bologna avanti sull'umana Reyer Venezia di 5 punti, 23-18, 6 punti per Edwards e Momo Diouf da una parte, ce ne sono però 8 per Venezia da parte di Candy. Kyle Welcher a segno con due triple. Primo mini intervallo alla Virtus Arena Studio.
0: Ciclismo femminile, era la grande favorita della vigilia e non ha deluso le aspettative. Lorena Vibes si è infatti confermata aggiudicandosi la prima tappa del Giro d'Italia, la Cesenatico Ravenna, 139 chilometri, conquistando così la prima maglia rosa. Di questa edizione, volata perfetta per lei, ha potuto sfruttare anche il grande lavoro di una sorta di gregaria d'eccezione, definiamola così, Anna van der Breggen. In seconda posizione l'italiana Elisa Balsamo, mentre Lara Gillespie è salita sul gradino del podio di giornata, quarta invece Chiara Consonni. Finisce in questo momento il primo tempo supplementare a Budapest e ancora parità 1-1 tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Oggi giornata dedicata ai motori sul circuito del Mugello, il Gran Premio d'Italia. Tra i protagonisti c'è stato anche Fabio Di Giannantonio, intervistato dall'inviato Luca Cesaretti.
5: Fabio Di Giannantonio, che due sorpassi hai fatti, specialmente quello all'arrabbiata?
6: Allora, sai che con l'adrenalina della gara non mi ricordo, non mi ricordo neanche chi l'ho fatto quello lì, devo rivedere la gara. Moreira, perché tanto ho passato Moreira, Bez e Mark, però non mi ricordo i sorpassi. Comunque dai, spero che ho fatto un bello spettacolo. Diciamo che è sempre stradivertente ovviamente sorpassare, ma allo stesso tempo si prendono dei bei rischi, comunque sia non è mai facile. Poi alla fine sono contentissimo per come abbiamo finito, terzi va benissimo per come eravamo partiti, però quando parti dietro vedi, puoi ambire magari il podio, non qualcosa di più.
5: C'è un po' di rammarico dopo che ieri sei stato sempre primo, in FP2 sei stato primo per la qualifica, dove se non sbaglio alla fine non sei riuscito a mettere insieme un giro pulito, quindi non hai massimizzato quello che era il potenziale.
6: Sì, abbiamo fatto delle modifiche per migliorare la moto in ottica gara, però da ieri l'attività in pista per me è stata veramente poco. Ieri stavo male, abbiamo girato pochissimo e stamattina abbiamo avuto un problema come avete visto tutti, quindi abbiamo girato proprio niente. Quindi abbiamo fatto queste modifiche, secondo me per la qualifica erano un po' nocive, ma soprattutto il mio errore è stato posizionarmi male in pista per cercare di fare un giro pulito, c'era troppo traffico e quindi non sono riuscito a fare il massimo. Penso che andiamo molto forte, che ho un bel passo, però alla fine partiamo sempre dietro, quindi sai, oggi abbiamo fatto bene, abbiamo fatto una bella partenza, un bel primo giro, però non è sempre così scontato, quindi sarà da partire bene di nuovo e poi dopo costruire la gara piano piano. Ovviamente da italiano, con un team italiano, moto italiana, vorrei vincere qua al Mugello e ovviamente si è un po' complicata partendo settimi, però ci dobbiamo credere, voglio provare a fare veramente una bella gara, divertirci e poi dai, siamo anche in lotta appunto per il mondiale, quindi da italiani dobbiamo spingere tutti insieme. È un bel weekend, veramente speciale, c'è tutta la famiglia, gli amici, lei che suona, dai, una cosa veramente particolare, è un bel weekend.
0: 20 e 27 minuti. Intanto a Parigi Arnaldi ha bleccato Collignon nel quarto set, conduce 3-1 al servizio Collignon, in vantaggio per 2-7-1 sull'italiano, 40-15 a favore del belga. Ritorniamo alla sfida valida quale gara 1 della semifinale di basket, i playoff che assegneranno lo scudetto. Bologna-Venezia, Massimo Barchesi.
4: Grazie Giovanni, 57 secondi di gioco nel secondo quarto, un secondo quarto che è iniziato con la tripla di Matt Morgan che ha riportato la Virtus sul più 8 ed è arrivato, vediamo un po', credo un fallo tecnico per Spacchio, forse vediamo un po'. Nel frattempo il tabellone segnala Virtus Bologna 26, Reyer Venezia 18. Dopo la tripla di Morgan, vediamo il pallone che viene consegnato, vediamo un po' alla Virtus Bologna. No, per il momento si è salvato Spaglia, non c'è fallo tecnico, anche se gli arbitri ancora una volta erano particolarmente minacciosi nei suoi confronti. Attacca la Virtus con Matt Morgan, ancora Morgan in palleggio, si libera Carson Edwards da tre punti, pure Edwards da tre, e cerca di scappare la Virtus che ora va al massimo vantaggio sul più 11, 29-18. Edwards già 9 punti dopo quasi 12 minuti giocati. Nel frattempo a segno Jordan Parks, riaccorcia Venezia 29-20, una Reyer che ha sempre inseguito tranne il breve vantaggio iniziale con le triple di Wilcher. Gran palla di Edwards per Smaljacic, Daniel Hackett sotto canestro per Diarra che appoggia, sbaglia, riprende il rimbalzo e segna. Aliud Diarra è difficile marcarlo lì quando prende posizione sotto canestro il centro omaliano. Siamo dall'altra parte sotto canestro, Orto sbaglia, fallo di Diarra, secondo per lui, anzi vediamo un po', sì, secondo fallo di Diarra che si lamenta, cerca di allontanarsi dal luogo del delitto per non farsi vedere e sentire dagli arbitri soprattutto. Vediamo ora Saverio Lanzarini, il primo arbitro della partita, che va a riprendere coach Nenad Jakovljević, il tecnico serbo della Virtus che ha preso il posto nel corso della stagione dell'esonerato Dusko Ivanović, lui che era il secondo di Ivanović, è stato promosso a capo allenatore, tra l'altro Jakovljević è da tanto che è in Italia, ha lavorato per il settore giovanile di Trento dal 2015 al 2020, trasferendosi proprio a Trento all'età di 17 anni, allenatore molto giovane. Assegno a Chris Horton nel frattempo dalla lunetta, e per Horton sono 5 punti, 31-21 per la Virtus, 8 minuti 8 secondi all'intervallo lungo. Seconda opportunità per Horton, giocatore che viaggia con il 62,5% dalla lunetta, e 2 su 2 però un'altra volta, quindi sta un po' smentendo le sue statistiche a cronometro fermo. Horton, 31 Bologna, 22 Venezia, con 2 minuti giocati nel corso del secondo quarto. Torniamo allo studio, Giovanni Scaramuzzino.
0: Grazie, io ricordo invece come si è conclusa la sprint race del Mugello con l'Aprilia di Raul Fernandez davanti a tutti, secondo Martin su Aprilia, terza la Ducati VHR46 di Gian Antonio che abbiamo ascoltato in precedenza, al quarto posto Marco Bezzecchi, anche lui al microfono dell'inviato, il nostro inviato Luca Cesaretti.
7: Marco Bezzecchi, cosa è successo in curva 1? Perché lo stacco era stato buono, poi sei rimasto un po' chiuso?
8: No, semplicemente ho frenato un po' troppo presto. Chiaramente speravo di fare di più, questo sempre, però quando ho visto che purtroppo ho sbagliato la prima curva ho cercato di rimontare, e quando sono arrivato dietro a Morera, che ho tirato sullo sguardo, ho visto che comunque i primi 2-3 erano già un po' lontani, alla fine non era inutile rischiare più di tanto. Chiaramente è ovvio che si spera sempre di fare meglio, soprattutto quando si parte dalla pole position, però purtroppo sono anche queste le gare, bisognava riuscire a far meglio la prima curva più che altro.
7: A questo punto per domani le prospettive sono comunque buone con la media al posteriore?
8: Anche qui sempre da vedere, nel senso che comunque domani il passo sarà sicuramente un po' più lento e la soft ha dei chiari vantaggi in alcune zone della guida, lo stesso vale per la media, e quindi bisognerà valutare, diciamo. Sicuramente abbiamo dei dati importanti da guardare, perché possiamo comparare i miei con quelli di Raul, di Org, quindi sarà una lunga sera nel box. Mi sento abbastanza bene sulla moto, chiaramente sai, da un giorno all'altro ci sono sempre tanti dettagli, tante cose su cui continuare a lavorare, questo è chiaro, però fino ad ora le sensazioni sono abbastanza buone, cerchiamo di migliorarle ancora. La voglia di far bene c'è, anche perché abbiamo lavorato bene tutto il weekend e ho un buon passo, e il problema è che vanno forte in tanti e non, come sempre in MotoGP, quindi non sarà semplice, però non è che partiamo scoraggiati, anzi.
0: Così Marco Bezzecchi. Intanto non buone notizie da Parigi, perché Collignon ha ribreccato Arnaldi. Arnaldi conduce 3-2 nei confronti del belga, in vantaggio per 2-7-1, ma Collignon ha l'opportunità di pareggiare 40-30 col servizio a disposizione. Pareggio invece che continua a dominare, minuto numero 110, secondo tempo supplementare, 1-1 tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Nuovamente il basket, Virtus Bologna, Reyer Venezia. Massimo
4: Morgan, tutto squilibrato, fuori equilibrio, ma si inventa un canestro davvero impossibile quasi da realizzare allo scadere dei 24, tutto storto, e fuori equilibrio Matt Morgan, nel frattempo qui palleggia sulla linea di fondo campo Jordan Parks e c'è palla persa per la Reyer Venezia, la sesta. Cominciano a diventare un po' troppe le palle perse per la Reyer, che è sotto di 9 punti, 35 a 26 per la Virtus. Fallo di Candy su Vildozza, è il quarto fallo di squadra per Venezia, 2 ne ha la Virtus in questo secondo quarto. Primo fallo per Leonardo Candy, si rigioca la carta RJ Cole, spacchia fuori proprio Candy. Cole un po' condizionato dai falli in questa prima fase della partita, 0 punti per lui e 2 falli, e allora la Virtus si riporta avanti sul più 9, 35 a 26, 6 minuti e 15 secondi all'intervallo. Pallone per Morgan, marcato Morgan da Whittle, fallo fischiato alla difesa, fallo di Vilcher, e ora in bonus Venezia. Un po' troppo presto per questo secondo quarto, perché mancano ancora 6 minuti e 11 secondi al termine. Nel frattempo torna in panchina Carl Whittle, vediamo Morgan in lunetta con i tiri liberi. Morgan in lunetta con il primo tiro libero a segno e torna in doppia cifra il vantaggio della Virtus, 36 a 26. Vediamo se tornano ad essere 11 punti di vantaggio, che finora è il massimo vantaggio per le bunnere, e sono 11 punti di vantaggio infatti, perché Morgan fa 2 su 2 dalla lunetta, 4 punti di fila per lui, che lo portano a quota 7 personali, 6 minuti esatti. Seguiamo la tripla di Vilcher a segno, Venezia si riporta a meno 8, 37 Bologna, 29 Venezia, terza tripla per Vilcher che sale a quota 11 punti personali ed è il miglior marcatore della partita. Studio.
0: Benissimo, per ciò che riguarda Paris Saint-Germain-Arsenal, situazione 112 minuti di gioco, spinge il Paris Saint-Germain, ma il punteggio è sempre di 1-1, e tutto questo la dice lunga su questa persistente parità, su questo equilibrio che in pratica sta dominando ormai dalla ora di gioco, poco più, quando Dembélé, dopo revisione VAR, ha in pratica sancito dal dischetto la parità. Parità che prosegue, continua a spingere, appunto, il Paris Saint-Germain chiude la difesa dell'Arsenal, ma ancora una volta dobbiamo dire, non ci sono sbocchi, le due squadre appaiono evidentemente molto, ma molto stanche. Di stanchezza si deve parlare nel tennis con riferimento a Matteo Berrettini, 5 ore e 15 per superare il suo avversario, lo spagnolo Camisana, ma è fra i migliori 10, e affronterà adesso Juan Manuel Cerúndolo, cioè l'uomo che ha approfittato del malessere di Sinner per superarlo al quinto set. Invece Cobolli troverà Svaida. Sulla carta si tratta di un avversario sicuramente di livello inferiore a Tin, che è stato superato dal romano proprio oggi, ma sentiamo come Flavio Cobolli presenta la sua sfida contro l'americano Svaida.
9: Abbiamo giocato 2 anni fa a Derry Beach, ci conosciamo bene, ci siamo allenati un paio di volte, quindi sicuramente dovrò studiarlo ancora, perché non ci ho mai giocato sulla terra e non l'ho mai visto giocare sulla terra, quindi anche lui sicuramente non è la superficie che predilige, però avendo vinto queste partite credo che sia con un buon feeling, soprattutto su questi campi, quindi dovrò stare molto attento anche alla prossima partita.
0: 115esimo a Budapest, 1-1 tra PSG e Arsenal, nuovamente il basket. Massimo.
4: Prodezza di Vildozza, più 8 per la Virtus, 7 punti di Vildozza, 39 a 31, 4 minuti e mezzo al termine del primo tempo. Cole solo contro tutti, è costretto allo scarico per Vilcher, un passo indietro, step back, tripla, canestro ancora di Kyle Vilcher, che ha la mano davvero infuocata questa sera, quarta tripla per il canadese, 14 punti per lui, e Venezia si riporta a meno 5, 39 Bologna, 34 Venezia, ultimi 4 minuti in arrivo del primo tempo, Mamodiouf sotto canestro, c'è l'errore, gran difesa da parte di Venezia, rimbalzo di Orton, Jordan Parks arriva a rimorchio con la schiacciata, Chris Orton, Venezia meno 3, 4 minuti esatti all'intervallo lungo e c'è time out chiamato da Nenad Jakovljevic per parlarci sopra, perché Venezia si è rifatta minacciosa solo a 3 lunghezze dalla Virtus, che avanti 39-36, 4 minuti esatti all'intervallo lungo. Studio
0: 116esimo e 1-1 a Budapest tra Paris Saint-Germain e Arsenal. La partita continuano a farla i francesi, campioni in carica. Nuovamente linea Bologna.
4: Time out in corso con Orton, arrivato a quota 12 punti, è il momento di allora leggere le cifre della partita. La Virtus sta tirando con il 50% da 2, 8 su 16, 40% da 3 con 4 su 10, 11 su 12 dalla lunetta, 92%. I rimbalzi sono 13, 6 dei quali in attacco, le palle perse sono solo 3, gli assist già 9 per Venezia. 80% da 2 addirittura, 8 su 10, poi 5 su 12 da 3, 42%, 5 su 6 dalla lunetta, è andata alla metà esatta rispetto alla Virtus in lunetta Lumana Reyer, 83%, 9 sono i rimbalzi, 4 in meno rispetto alla Virtus, 6 le palle perse e ben 13 gli assist, e quindi paga dazio per le palle perse Venezia, praticamente Venezia è sotto di 3 per colpa delle palle perse, perché a livello di numeri siamo veramente lì, siamo in equilibrio. E allora si ritorna in campo con Salihun Yang che va a impossessarsi del pallone e a servirlo a Luca Vildosa. 39 Bologna, 36 Venezia, 3 minuti 53 secondi al termine del secondo quarto e quindi del primo tempo. Edwards, cambio difensivo, Wilcher scarica per Smaljagić che sfrutta il cambio difensivo con Wilcher che l'ha abbandonato, ma sbaglia da 3 punti Smaljagić, non di poco, pallone che dopo aver scheggiato il ferro termina oltre la linea di fondo campo, e allora Venezia ha il possesso del potenziale meno 1 o del potenziale pareggio. Possesso affidato a Kyle Bowman per il capitano Tessitori, ex della partita. Ancora Cole cerca di entrare in partita, scarico per Tessitori, consegnato nuovamente per Cole, marcato da Vildozza, all'Ayup, Tessitori sotto canestro, l'appoggio all'errore, e non era semplice perché era fuori equilibrio Medeo Tessitori. Pallone per Mamodiouf dall'altra parte, tiri liberi, fallo su Mamodiouf, e la Virtus può respirare a 3-16 dal termine del primo quarto. Il secondo fallo di Amedeo Tessitori che regala 2 tiri liberi a Mamodiouf. Ma torniamo allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
0: E i rigori si avvicinano, Massimo. 118esimo minuto con il punteggio che a Budapest, finalissima di Champions League, rimane sul parziale di 1-1 con le due panchine che si sbracciano naturalmente cercando di dare più che suggerimenti tattici, assistenza morale a dei giocatori che su ambo i fronti sono davvero stanchissimi, e la stanchezza ce la possiamo solo immaginare è anche quella di Matteo Arnaldi e del belga Collignon. 2-1 a favore del belga, quarto set a Parigi 4-4 il punteggio. Al servizio c'è Arnaldi che conduce per 3-0. Tu vai pure Massimo, quando qui arriverà il triplice fischio finale, l'aggiornamento flash dallo studio per ciò che riguarda la sfida di Budapest, nuovamente basket.
4: Perfetto.

0: nacque l'idea? Fabio, la verità.
1: A Claudio Colombo io mi sono accodato.
0: Oh, vedi Fabio, come al solito, voglio dire, la sincerità paga. E insomma, volevo chiedere proprio a Claudio, perché la collocazione fisica di uno stadio che compie 100 anni proprio in quella zona di Milano? Si intuiva già che in futuro sarebbero serviti spazi più ampi, che lo sport aveva già bisogno del tram per raggiungerli, non parlo di metro, parlo però forse di parcheggi, punto di domanda. Claudio? Non ci siamo. Allora proviamo a far rispondere Fabio. Non è un collegamento fortunato. Forse Fabio sta seguendo i calci di rigore, credo, no?
1: No, sì, beh, insomma, però mi seguo bene. Non pensavo di avere l'onore di venire prima dei calci di rigore di una finale.
0: No, durante, sai, non avendo i diritti, noi li aggiorniamo in tempo reale. Sì. Siamo ovviamente, sì. Abbiamo seguito la pallacanestro con la sfida, certo, tra Virtus Bologna e Reyer Venezia. 1-1 situazione per i tiri dal dischetto. Prego.
1: No, io comunque ho sentito benissimo la domanda e ti rispondo dicendo che Milano ha voluto essere innovativa da un'idea di Piero Pirelli, che allora era il presidente del Milan, e ha costruito questo stadio che al momento sembrava eccessivamente grande, e sul modello inglese, quindi anche in questo una scelta molto particolare. E quindi serviva spazio e si è scelto la periferia nord di Milano, con tanto degli interisti che si sono rifiutati per anni, fino al 1947, di andare a giocare a San Siro, perché appunto era in periferia e volevano invece continuare a giocare all'Arena.
0: Ecco, poi però c'è stata, perlomeno, dimmi tu Fabio se è sbagliato o no, in attesa ovviamente di avere, se possibile, anche Claudio Colombo, l'impianto poi, una volta scomparso il grandissimo, l'immenso direi, Giuseppe Meazza, è stato intitolato proprio a lui, bandiera dell'Inter, anche se con un passato breve, milanista. Lì è stata la rivincita interista che ha fatto sì che l'impianto venisse, come dire, intitolato proprio a Pepin Meazza?
1: No, lì è stata un'idea e un'intuizione del giornale, del quotidiano del pomeriggio alla notte, e del capo della redazione sportiva, che era Enrico Crespi, che hanno pensato a Giuseppe Meazza proprio perché comunque è stato per molti ancora adesso il più grande giocatore italiano e sicuramente il più grande giocatore che ha espresso la città di Milano.
0: E intanto mi dice la regia che è ritornato in linea Claudio Colombo. Claudio, ti chiedo, a livello iconografico mondiale, no? Che posto potrebbe occupare San Siro in una ipotetica classifica? Intanto c'è stato l'errore dell'Arsenal 2-1, quindi a favore del Paris Saint-Germain, che adesso andrà alla battuta del terzo tiro dal dischetto. Ecco, a livello iconografico mondiale, no? Che posto potrebbe occupare San Siro in una ipotetica classifica degli stadi, non dico più belli, ma più simbolici, secondo te?
2: Beh, certamente a livello mondiale e sicuramente nei primi 10 stadi appunto del mondo. Ti dico solo che a Milano è considerato il terzo simbolo della città dopo il Duomo e dopo la Scala, e non a caso il San Siro è denominato la Scala del Calcio. Quindi per i milanesi soprattutto San Siro è uno dei monumenti che più fanno riconoscere la città nel mondo.
0: Fabio, allora, la Scala del Calcio, partiamo da qui, una sorta di museo a cielo aperto, con parziale copertura, dobbiamo dire. Cosa dovrebbe fare adesso con le novità, no? Sappiamo Inter e Milan impegnati, finalmente, insomma, l'acqua del fiume è andata al mare. I prossimi 100 anni di San Siro, come li vedi?
1: No, i prossimi 100 anni di San Siro li vedo non bene per San Siro. Se tutto succede come si dice, verrà demolito, verrà tenuto soltanto un pezzo della tribuna sud, come ricordo, e si passerà a un nuovo impianto. Personalmente avrei preferito che avessero buttato giù un pezzo di San Siro, cioè la tribuna opposta alla tribuna centrale, che sicuramente andrebbe ristrutturata, e lo stadio fosse rimasto lì. Però siccome io non sono il sindaco di Milano, non lavoro per le due società, mi rendo conto che sarebbe stato un bagno di sangue economico questa soluzione, e quindi accettiamo.

0: un'idea di un nuovo stadio, purché le cose vengano fatte bene, anche se credo non sarà facilissima da realizzare.
1: Insomma, intanto un errore per parte, situazione di parità che persiste nella sfida ai calci di rigore. Sentite, sapete come l'allento io questa tensione dei calci di rigore? Rivivendo insieme a voi le voci di due grandi protagonisti del calcio milanese, due allenatori, Nereo Rocco ed Elenio Herrera.
2: Demo ragazzi, dai, 20 secondi di sto lavoro qua ben fatti, non so perché che servi, ma va bene. Domani faremo un allenamento solo la mattina, chi che ha moglie, fidanzate, roba seria però, puoi venire a pranzo qua da noi.
3: Andiamo, veloce, attacca, attacca la bala, veloce, più veloce.
4: Perché la chiamano il mago?
3: Mi hanno chiamato già in Francia, in Spagna, in Italia, perché ogni club che io alleno con gli stessi giocatori aumenta di molto suo rendimento, suoi incassi e suo prestigio. Ma io non sono un mago, io sono un allenatore che lavoro e che ho bisogno di bravi giocatori come qui nell'Inter.
1: Due voci, due volti, due personaggi da Oscar, possiamo dire. Intanto il Paris Saint-Germain è avanti 3-2, ma adesso tocca all'Arsenal. Entrambe le formazioni hanno sbagliato un tiro dal dischetto. L'Arsenal va a segno, si ristabilisce la parità. Io prima di salutarvi e ringraziarvi, non siamo stati molto fortunati con le linee, però mi permettete di ricordare, Fabio e Claudio, la vostra opera. Il secolo di San Siro in 100 date più una da ricordare. Edizioni Meravigli, e quindi buon vento per questa avventura editoriale. E intanto, ripeto, a Budapest la parità continua. E intanto la sigla sottofondo ci prepara naturalmente al cessione della linea. Lo faremo tra poco ai colleghi dell'informazione, sarà GR1 Flash e poi ultima ora insieme al Grande Basket, e insieme vi daremo appunto l'esito probabilmente di questa lunga sfida. A segno adesso il Paris Saint-Germain che va avanti di un calcio di rigore. Noi invece non andiamo avanti, ci fermiamo, linea al GR1 e poi sarà nuovamente Sabato Sport. Grazie.
5: Radio 1. Un mondo da sentire.
6: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.

0: 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. Arrestato un 42enne a Bordighera, l'uomo e il compagno della donna la cui figlia di 2 anni è stata trovata senza vita lo scorso 9 febbraio. La madre era già stata fermata per aver girato in auto con il corpo della bimba deceduta da ore. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati della morte della vittima. Sul telefono dell'uomo sono state trovate foto della piccola con lividi e un video in cui la bambina viene costretta a fumare. In poche ore 2 nuovi casi di violenza contro le donne. A Ferrara una 50enne è stata trovata senza vita in casa. A chiamare i soccorsi il marito, che inizialmente avrebbe parlato di un suicidio, ma poco dopo il 52enne è stato fermato con l'accusa di femminicidio. Secondo gli inquirenti l'uomo avrebbe colpito la vittima con un coltello da cucina. Ed è in condizioni gravissime una 49enne della provincia di Catania, anche lei aggredita dal consorte.
3: L'avrebbe colpita più volte alla testa con un colpo contundente fino a ridurla in fin di vita. Una donna di 49 anni è rimasta gravemente ferita dopo l'aggressione del marito avvenuta nella notte in un appartamento a Belsito, frazione di Mister Bianco, alle porte di Catania. L'episodio si è verificato intorno all'1 all'interno dell'abitazione della coppia. A lanciare l'allarme sarebbe stata una delle 2 figlie che ha telefonato al numero di emergenza. Alcuni vicini hanno sentito un forte trambusto provenire dall'appartamento.
4: Mi sono affacciato e ho visto l'ambulanza dei carabinieri.
3: La donna sarebbe stata colpita ripetutamente dal marito, un autista di 53 anni, forse al culmine di una violenta lite. Stando ai primi accertamenti, tra i due i contrasti sarebbero stati frequenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. La donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico e la prognosi resta riservata. Lucia Basso, GR1.
2: Un maestro elementare di un comune vicino Milano in servizio in una scuola pubblica è stato arrestato in flagranza per abusi su 2 bambini. I carabinieri sono intervenuti su delega della procura al termine della lezione. L'inchiesta è nata da diverse segnalazioni da parte dei genitori. Gli inquirenti ritengono che il 45enne abbia molestato altri 4 bimbi. Il presidente Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Oggi a Padova i funerali del capo barca, il 44enne Gianluca Benedetti, sempre in giornata a Pegli. C'è stato un ultimo saluto a Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal. Erano presenti in tanti, tra familiari, amici e colleghi dell'università. Sentiamo alcune voci a partire dal ricordo che il parroco Don Corrado Franzoia ha tributato alla docente dell'Ateneo Ligure.
5: Molto attiva, sì, partecipava ai gruppi e poi anche ministro dell'Eucaristia, ma una presenza discreta.
6: Partecipo a dare tutta la vicinanza alla famiglia e la vicinanza alla città per un fatto che ha colpito ovviamente tutti i nostri cuori.
7: Bellissime persone tutti, non ho altro da aggiungere.
2: Medio Oriente, ancora stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump continua a prendere tempo. Teheran si dichiara disponibile ad un accordo che definisca un quadro dignitoso per la pace, mentre le forze armate della Repubblica Islamica dichiarano di avere nuovamente il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Intanto l'Iran lancia un attacco contro una base statunitense in Kuwait. Il bilancio è di 5 militari feriti. In Libano le forze israeliane hanno di nuovo ordinato l'evacuazione di alcune aree nel sud del paese dopo che nei nuovi raid 5 persone sono morte e 10 sono rimaste ferite. Le truppe di Tel Aviv avrebbero conquistato diversi villaggi a nord del fiume Litani, raggiungendo la periferia della città strategica di Nabatieh. Secondo quanto rende noto l'UNICEF, in una sola settimana oltre 70 bambini hanno perso la vita o riportato gravi ferite. Lutto nel mondo del cinema: dopo una lunga malattia è morta Zeuria Rai, aveva 75 anni, attrice e produttrice cinematografica, era nata in Eritrea, naturalizzata italiana. Nel nostro paese era arrivata nei primi anni 70 per realizzare uno spot pubblicitario. Ora lo sport con gli aggiornamenti dell'ultima ora a cominciare dalla finale di Champions League appena terminata. In studio c'è Jacopo Barlotti.
0: Sì, buonasera. Ha vinto il Paris Saint-Germain ai rigori 4-3 dal dischetto contro l'Arsenal al termine di una gara combattuta poco spettacolare, finita 1-1 dopo i tempi supplementari. I gol di Havertz per gli inglesi al sesto del primo tempo, il pareggio di Dembélé sul rigore al 20° della ripresa, decisivo l'errore al 5° e ultimo rigore di Gabriel dell'Arsenal, che ha calciato alto. Fuma quindi il primo storico trionfo dell'Arsenal per il PSG e il secondo trionfo consecutivo in Champions League. Aggiornamento anche dal tennis, dalla Roland Garros, Cobolli e Berrettini qualificati agli ottavi di finale e ancora in campo Arnaldi contro il belga Collignon, 2-2, siamo nel 5° e decisivo set.
2: E con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
8: 8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8x1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
10: Sabato Sport.
11: 21:06, Giovanni Scaramuzzino in voce, c'è Umberto Conti in regia, c'è Andrea Pistorio in redazione con noi, c'è Giovanni Leporale alla console, c'è la Coppa che ha preso la via di Parigi per il secondo anno consecutivo, la Champions League 5-4 ai rigori, 1-1 dopo i supplementari, gara non trascendentale, risolta poi dalla maggior precisione degli ragazzi di Luis Enrique. Caro Massimo Barchesi, parola d'ordine parità dappertutto, perché anche Virtus, ragazzo, qui come fare? E parità anche tra Arnaldi e Collignon, 2-7 pari, tu ci eravamo lasciati sulla parità all'intervallo
12: siamo
11: lungo.
12: Siamo quasi pari pure qua, Giovanni.
11: Dici qualcosa, insomma.
12: C'è solo un punto.
11: Non ci fare temere i supplementari, almeno tu.
12: Non posso escludere nulla.
11: Certo, come si fa?
12: Avviso soprattutto alla nostra Ombretta Conti, teme sempre i tempi supplementari.
11: Ma stasera è chiusura alle ore 22. E intanto, ecco. Allora, Virtus Bologna, Venezia, ricominciamo dal punteggio, alleggeriamo un pochino la tensione che immagino sugli spalti in campo, pur essendo appena gara 1 della semifinale che vale il titolo, credo che insomma ci sia un livello prossimo ai 100 gradi di ebollizione.
12: Sì, confermo Giovanni, perché qui veramente punto a punto, 52 Bologna, 51 Venezia, ma la Reyer era andata avanti poco fa sul 51-48 dopo l'ennesima tripla di Vinces. Liu Niang recupera il pallone e qui spacca il canestro, eccolo, va sopra il ferro, Saliu Niang, 54 Bologna, 51 per Venezia. Dicevo dell'ennesima tripla di Vincer, 5-8 dall'arco per lui, mentre c'è gol da 3 punti, segna e siamo pari. E guarda un po', Giovanni, siamo pari, strano, davvero strano stasera. 54 pari, primi 3 punti della partita per RJ Cole. Fino a questo momento limitato dalla difesa di Bologna, Edwards sbaglia, rimbalzo di Orton, altro grande protagonista del match con 12 punti e 5 rimbalzi, attacca la Reyer, Cole, pallone per lui, vorrebbe il gioco a due con Jordan Parks, marcato da Edwards, Parks lo può battere in arretramento, va dalla media a segnare Jordan Parks, a riportare Venezia avanti 56-54, è un una continua emozione, continui canestri da una parte e dall'altra che ribaltano a favore dell'una, ribaltano a favore dell'altra. Il parziale recupera il pallone Venezia col alley-oop, ha sbagliato qui col, ha alzato male il pallone, ha provato la scacciata rovesciata Horton, però non paga dazio sul contropiede avversario la Rayer, perché Saliul Niang si fa sfuggire il pallone sotto le gambe ed è palla persa stavolta per la Virtus. Ma qui ripetiamo, i ritmi sono altissimi e devono fare pure attenzione le squadre, perché siamo solo a gara 1 al termine di una stagione lunghissima che ha visto la Virtus impegnata in Eurolega, la Rayer Venezia impegnata in Eurocup. Gol, ci riprova sotto Horton, appoggio, errore, errore banale di Horton, allarga le braccia, spaga, perché giustamente sa che queste occasioni non le deve fallire. Venezia sul campo della Virtus, Edwards va via tutta la difesa e si inventa un sottomano sfortunato, però pallone che esce alla fine, rimbalzo di Bowman, ma che ritmi esagerati. Edwards rientra benissimo in difesa sulla linea di passaggio, impedisce che il pallone arrivi a Cole, rimessa in attacco per Venezia. 5 minuti 56 secondi, è la classica partita da playoff questa, 56 Venezia, 54 Bologna, 5-55 al termine del terzo quarto. Ancora RJ Cole, sempre il play uscito dall'università di Huskies, Vilcher in punta da tre, sbaglia, rimbalzo di Horton che ha la meglio su Smailacic e commette fallo, fallo del serbo, il terzo di Smailacic, a 5.43 dal termine del terzo quarto. Qui cominciano a essere determinanti i palloni, ogni possesso può essere davvero fondamentale, e Venezia soprattutto che sta provando il blitz, sta provando subito a ribaltare il fattore campo, è la squadra che deve cercare di sbagliare meno, perché la Virtus quando gli altri sbagliano punisce immediatamente. Vilcher, rimessa da fondo campo, pallone alto per Horton, giocato malissimo, giocato malissimo, e Spaghia si arrabbia tantissimo, una rimessa troppo docile quella di Vilcher, palla persa per la Rayer Venezia. Dicevamo di questi errori che la Rayer non può concedere agli avversari. Allora si gioca con Venezia avanti di due e difende ora sull'attacco portato da Luca Vildosa, si libera Edwards, preso subito da Bowman, vediamo se c'è il gioco a due con Saliu, con Momo Diouf, pallone bellissimo per il sottomano di Niang ed è parità ancora alla Virtus Arena, 56 Bologna, 56 Venezia, 6 punti di Niang tutti segnati in questo terzo quarto. Siamo alla metà esatta del terzo quarto con Cole, Cole contro Iallo, una serie di palleggi, poi si alza da 3 punti sul ferro, rimbalzo di Vildosa, qui non ha costruito nulla la Rayer e la cosa non ha fatto piacere a Spacchia. Diouf, il consegnato per Vildosa, chiuso subito da Cole, allora ricomincia, gioco a due, passaggio schiacciato, Momo Diouf sbaglia l'appoggio, clamoroso, era andato via benissimo a Vilcher, ma poi ha sbagliato la cosa più semplice, attenzione a Vilcher, ribaltamento da parte di Horton, Vilcher ribalta pure lui, ma qui esagera, bruttissima palla persa, fallo di Jordan Parks che ha travolto Saliul Niang. Questa è la Rayer Venezia, una squadra che ha sicuramente parecchio potenziale da sfruttare, ma ogni tanto ha dei blackout improvvisi con errori davvero banali e su livelli del genere. Perdere gli ultimi tre palloni come li ha persi Venezia è assolutamente letale. E allora fuori Parks, dentro Whittle, giocatore britannico di formazione italiana che peraltro abbiamo anche affrontato come avversario in Italia Gran Bretagna a Livorno, un match valevole per le qualificazioni ai mondiali vinto dagli azzurri di Luca Banchi, che torneranno a giocare, lo ricordiamo, per l'ultima finestra della prima fase di qualificazioni mondiali tra fine giugno e i primi di luglio con le gare contro Islanda e Lituania. Sbaglia Edwards l'appoggio, c'è il rimbalzo, ultimo tocco di Niang, palla per Venezia. Allora la Virtus non sta approfittando dei banali errori, dei regali concessi da Venezia, Venezia non sta approfittando degli errori in attacco della Virtus Bologna, errori dettati da tiri sbagliati, non da palle perse. Vediamo adesso come va questo possesso di Venezia con Kyle Bowman in palleggio, ancora Bowman scarica per Wilcher, scarico ancora per Whittle, ribalta per Bowman, deve tirare però Bowman, 3 secondi, 2 secondi, deve tirare, lo avvisano, airball, palla persa, violazione di 24 secondi. È il momento del Ciapanò questo da parte delle due squadre. 3:59, non si segna da 2 minuti, parità quota 56 alla Virtus Arena con 4 minuti da giocare prima del termine del terzo quarto, e allora ci riprova la Virtus a riportarsi avanti. In palleggio va Edwards, sbaglia l'anticipo, Candy favorisce Vildosa che non riesce però a tirare, ancora scambia con Edwards, pallone sotto per Diouf contro Orton, spalla a canestro, arriva fin sotto canestro, Mamo Diouf si gira, viene chiuso, Mamo Diouf segna, bravissimo Diouf, time out Spacchia, giustamente chiama time out il tecnico della Reier, torna avanti la Virtus con Mamo Diouf che sale a quota 16 punti, grande partita da parte del giocatore della nazionale italiana Mamo Diouf, sono 16 punti e 3 rimbalzi. Time out alla Virtus Arena a 3 minuti e 36 secondi dal termine del terzo quarto. Virtus Bologna 58, Reier Venezia 56. Studio.
11: E premiazione che è iniziata a Budapest, la tristezza dell'Arsenal quando si perde ai calci di rigore. Ovviamente il rammarico è doppio. 1-1 al termine dei 120 minuti regolamentari ai rigori. La precisione del PSG ha avuto la meglio. Doppietta per la squadra di Luis Enrique, che l'anno scorso aveva battuto, o meglio, travolto in finale l'Inter. Una doppietta che ci riporta indietro nel tempo al Real Madrid, che ne vinse addirittura 3 di fila dal 2016 al 2018 di Champions League. Non ci siamo minimamente dimenticati di Matteo Arnaldi, ha operato il break, speriamo bene. Vedi Massimo che la parità, insomma, da qualche parte alla fine l'uovo comincia a rompersi. 3-1 Arnaldi si spezza. Noi però non spezziamo il filo con la pallacanestro e ritorniamo subito sul parquet per Virtus Bologna, Reier Venezia e gara 1 della semifinale che porta allo scudetto del basket. Vai Massimo.
12: Ultimi 3 minuti e 25 secondi. Con Venezia che rischia di gettare un altro pallone, sta alzando e non di poco l'intensità in difesa la Virtus. Avanti di 2, 58-56, 3-25 al termine del terzo quarto. Rimessa per Venezia, Candy, Whittle, pallone per Valentine, scarico, Candy da 3 punti, Leonardo Candy a segno e riporta avanti Venezia 59-58, primi 3 della partita. Per l'ex giocatore di Fortitudo Bologna, Reggio Emilia e Tortona, attacca Carson Edwards per la Virtus Bologna, sotto di 1, ultimi 3 minuti del terzo quarto. Diouf spalla a canestro, bel duello con Orton dall'inizio della partita, ancora Diouf per Niang, chiuso, Niang deve passare il pallone fuori dall'arco, ci prova e segna Yallo, botta e risposta dall'arco. Botta e risposta dall'arco, palla persa per Venezia, un'altra palla persa per la Reier, proprio di fronte alla panchina della Virtus Bologna. Yallo, 5 punti, tripla pesante, era praticamente chiusa in un vicolo cieco l'attacco della Virtus Bologna, ma è stato bravo Niang a scaricare oltre la linea di 6.75 a Yallo, che si è fatto trovare pronto con una tripla davvero importante che ha riportato la Virtus avanti di 2, 61-59, fallo di Whittle, ma il terzo fallo di squadra per Venezia, 2 nella Virtus per Whittle, secondo fallo e quindi ancora possesso per la Virtus Bologna. 2 minuti 36 secondi al termine del terzo quarto, 61 Bologna, 59 Venezia. Palla per la Virtus, rimessa laterale, Niang, Diouf, Daniel Hackett, serve alla Virtus la sua energia, Edwards sotto mano, canestro di Carson Edwards, più 4, riprova l'allungo Bologna, più 4, Edwards sale a quota 13 punti di Edwards, 64-59, 5 di vantaggio, sbaglia sbaglia la Virtus, sbaglia la Venezia, Virtus in contropiede con Edwards, appoggio ancora come prima, più di prima, perché ora sono 7 punti di vantaggio, 66-59, 7 punti di vantaggio, torna la Virtus, 60, anzi no, ecco, c'era stato un errore, infatti mi sembrava strano, c'era stato un errore sul tabellone, avevano dato un punto in più alla Virtus, Valentine una tripla che non c'entra nulla con gli schemi, perché lui è così, spesso sbaglia ma spesso la mette pure, e stavolta l'ha messa, 65-62, ha segnato Valentine con fallo fischiato alla difesa Reyer. Valentine nel frattempo primi tre della partita anche per lui, fallo fischiato a Candy, secondo fallo per lui, 90 secondi a termine del terzo quarto, più 3 per la Virtus e palla in mano per i campioni d'Italia in carica, che hanno chiuso al primo posto la stagione regolare, la Reyer Venezia invece al quarto posto, e in queste semifinali sono in campo le prime 4 della stagione regolare, perché dall'altra parte del tabellone c'è la seconda, la Germania Brescia contro l'Olimpia Milano, che ha chiuso al terzo posto ma che ieri ha sbancato di brutto anche il Pala Leonessa, portandosi sull'1-0 nella serie, ribaltando immediatamente il fattore campo, e domani alle 20 ci sarà il bis al Pala Leonessa tra Brescia e Milano. Daniel Hackett in palleggio, pallone per Iallo, guarda il canestro, ma poi scarica per Young che rischia di perdere il pallone, lo gestisce con grande difficoltà, deve tirare Iallo, ci riprova lo scadere, stavolta il pallone sul ferro, vola Valentine a rimbalzo, 1 minuto e 8 secondi al termine del terzo quarto, c'è fallo su Candy da parte di Iallo, per lui è il secondo fallo per Karim Iallo, giocatore tedesco di origine gambiana, ex Bayern Monaco e Ulm. Possesso Reyer, è il terzo fallo di squadra per la Virtus, è in bonus invece Venezia. Vediamo Whittle, c'è il taglio di Valentine, ma Whittle va verso destra in palleggio, poi serve Candy, c'è il blocco di Horton, vediamo il gioco nel pick and roll, eccolo, pallone per Candy, per Horton, arriva Valentine, altra tripla, parabola altissima, pallone sul ferro, rimbalzo da parte di Salyun Yang, pallone per Hackett per Yang, è tentato da tirare da tre Morgan ma poi rinuncia alla tripla e allora ricomincia, va da Hackett, pallone per Yang, spalle a canestro in lotta con Valentine, scarico per Morgan che stavolta non può esimersi dal tirare da tre, sbaglia, rimbalzo Valentine che lancia lungo Nikolic, l'appoggio in 3 secondi, Venezia è andata a segno con Nikolic, meno 1 Reyer, primi 2 per Nikolic, altro ex della partita, 15 secondi al termine del terzo quarto, ultimo possesso per la Virtus, Matt Morgan, un tiro e poi ultimo mini intervallo alla Virtus Arena, Matt Morgan contro Nikolic, 5 secondi, 4, 3, si mette in proprio, scarico sotto, Iallo sbaglia e finisce qui il terzo quarto, gran difesa da parte di Venezia che ha impedito un tiro pulito alla Virtus Bologna che è avanti di un solo punto all'ultimo mini intervallo, 65 Bologna, 64 Venezia, con 22 punti di Kyle Wiltshire da una parte e 16 di Momo Diouf dall'altra. Studio Giovanni, a te.
11: Grazie Massimo, e allora riepiloghiamo questo lungo pomeriggio sportivo iniziato alle ore 14. MotoGP, Raul Fernandez è lui il vincitore della sprint race del Gran Premio del Mugello, 7° atto del Moto Mondiale 2026 MotoGP. Il centauro del team Trackhouse ha dominato davanti a Jorge Martin e a Fabio Di Giannantonio. Quarto Bezzecchi, partito dalla pole position, Marquez quinto, Bagnaia settimo. Per domani le Aprilia sono chiaramente favorite per il Gran Premio, ma noi ascoltiamo al microfono di Luca Cesaretti le parole di Francesco Bagnaia.
13: Pecco, Bagnaia, sei d'accordo se dico che non stai riuscendo, diciamo, a massimizzare il potenziale che abbiamo visto venerdì e anche stamattina, tutto sommato, sia in qualifica sia poi oggi nella sprint?
14: Sì, no, alla fine ho fatto 7° perché potevo far 7°, se no avrei fatto meglio, però per qualche motivo fatico tanto con il grip dietro quest'anno, sempre, e nelle fasi di qualifica è difficile, con poco grip dietro, così, perché quando devi gestire il gas anche in qualifica, dopo per forza perdi un po' di velocità. Dopo io per la foga ho sbagliato, sono andato lungo la curva 10 e mi ha fatto perdere abbastanza, sarei potuto partire 2-3 posizioni più avanti, ma non la pole ovviamente. Aprilia oggi è riuscita a fare un passo avanti veramente importante e l'abbiamo visto sia in qualifica col 43.9 di Bezzecchi, ma soprattutto in gara con la media dietro che facendo 44.7, che è un tempo stratosferico. Quindi dobbiamo solo migliorarci. Dal lato mio c'è da capire tanto come mai non si riesce più a fare una partenza fatta bene, che era un mio punto forte. Sono sempre stato molto veloce nelle partenze, mentre adesso per qualche motivo impenno tanto e perdo tanto. Abbiamo visto che da Marco ho perso 4 decimi solo nella prima fase di partenza, e questo è un'enormità se si pensa a quanto sono. E quindi niente, dobbiamo lavorare un po', per domani ci sono delle idee. Si cerca in qualche modo di avere più grip, perché fortunatamente dai dati è estremamente chiaro che ci manca quella fase lì, e cerchiamo di essere pronti per domani, perché in termini di passo siamo stati veloci tutto il weekend, anche stamattina, anche in gara quando sono riuscito a liberarmi comunque andavo abbastanza forte, quindi il potenziale ce l'abbiamo, devo riuscire a far meglio.
13: Infatti la seconda parte della sprint giravi come almeno al quarto o quinto posto, quindi nella gara lunga questo ti dovrebbe aiutare?
14: Secondo me sì, vedremo, perché comunque se parti male come sono partito oggi è tosta riuscire a recuperare, quindi devo fare meglio, essere tra i cinque nei primi 2-3 giri e cercare di mantenere il ritmo.
11: L'esito della Champions League di calcio ha evitato la tripletta inglese nelle coppe. L'Arsenal infatti non è riuscito a imitare Aston Villa e Crystal Palace. Aston Villa vincitore dell'Europa League, Crystal Palace al vertice invece della Conference League. La Champions ha così preso di nuovo la via di Parigi, ma sono stati necessari i calci di rigore 5-4 a favore della squadra di Luis Enrique, che non era riuscita in pratica a trovare il gol della vittoria nei tempi regolamentari. Stessa cosa dicasi per i supplementari, anzi nel finale degli stessi è stato l'Arsenal a rendersi più pericoloso, inevitabile però il ricorso ai calci di rigore, più preciso il Paris Saint-Germain. La coppa è ancora parigina. Intanto, a proposito di quanto sta avvenendo nella capitale francese ma sui campi da tennis di Bois de Boulogne, Arnaldi e Collignon stanno disputando il quinto e decisivo set, 4-2 Arnaldi che ha operato il break, Collignon ha mantenuto il servizio, 4-3 Arnaldi, Arnaldi alla battuta. Adesso per qualche minuto linea nuovamente a te Massimo per il basket e poi sarà allo studio a interromperti per permettere la messa in onda di Linea Verde. Quindi linea nuovamente a Virtus Reyer, Bologna contro Venezia, Massimo.
12: E la parità incombe perché c'è sempre un punto di vantaggio a favore della Virtus su Venezia, 67-66 in questo avvio di ultimo quarto. Esce Nikolic, rientra Vilcer, rientra Jordan Parks e dovrebbe uscire, vediamo un po', Valentin in campo. Parks è fuori, Nikolic è fuori, rientra Vilcer ed è rientrato Orton, e intanto Orton viene battuto da Morgan. Ottimo appoggio di Matt Morgan, 69-66, e palla recuperata da Iallo vuole schiacciare e ci va in faccia un poster su Valentin. 71 Virtus Bologna, 66 Reyer Venezia. Ora vediamo se Valentin cerca la risposta. Pallone per Orton, fallo lontano dal pallone alla difesa Virtus, con 8 minuti e 12 secondi da giocare. 71-66, ha ripreso 5 lunghezze di vantaggio la Virtus Bologna. Terzo fallo di Hackett nel frattempo, Iallo è arrivato a quota 7 punti nel frattempo. Leonardo Candi, attenzione, si sta beccando con la tribuna, precedenti da giocatore della Fortitudo che non sono stati evidentemente dimenticati dai tifosi della Virtus Bologna, ma deve fare attenzione Candi perché rischia di beccarsi fallo tecnico.
11: Scusa Massimo, il momento di Onda Verde, poi saremo nuovamente da te. Onda Verde
15: Radio 1, un mondo da sentire. non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
16: Verde, viaggiare informati.
17: 21:29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Attenzione a un veicolo contromano segnalato sul raccordo tangenziale di Bari tra Bivio Tangenziale Bari e Bari Nord in direzione della Bologna-Taranto. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Foggia Zona Industriale e Cerignola Est, fumo per incendio. Sulla 3 Napoli-Salerno a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli la coda è per la viabilità esterna congestionata. Sul grande raccordo Appia Aurelia, un chilometro prima dello svincolo 23, la via Appia, ci sono code per un incidente in direzione dell'Aurelia. Sulla viabilità ordinaria, e torniamo al nord, sulla statale 1 via Aurelia, 3 chilometri prima di Albenga, tratto chiuso in entrambe le direzioni per incidente. Sulla statale Sorrentina, un chilometro e mezzo prima di Castellammare di Stabia, tratto traffico rallentato per incidente in direzione Colli di Fontanelle. Sulla variante di Brienza, prima dell'incrocio Sant'Angelo Le Fratte, tratto chiuso per incidente, chiuso in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
16: In collaborazione con il CIS.
18: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
10: Sabato Sport.
11: 21 e 30 minuti primi con Ombretta Conti in regia, c'è Andrea Pistorio in redazione con noi, alla console è tornato Maximilian Gambino che ha dato il cambio a Giovanni Leporale. Abbiamo detto che la Coppa della Champions è stata alzata nuovamente dalla formazione del Paris Saint-Germain, sono ancora in campo i ragazzi di Luis Enrique che stanno festeggiando sotto gli spalti assegnati a Budapest alla tifoseria francese, quella invece dell'Arsenal ordinatamente sta lasciando l'impianto. Si parlava di maratone tennistiche e noi da buoni italiani ci siamo concentrati sulle 5 ore e 15 che hanno visto impegnato Matteo Berrettini, ma oggi a Parigi c'è chi ha fatto meglio o forse peggio, perché qui i punti di vista sono davvero importanti e particolari. 5 ore e 58 minuti è la terza partita più lunga nella storia del Roland Garros. Tanto è durata la sfida tra Juan Manuel Cerúndolo e lo spagnolo Martín Landaluce, vinta dall'argentino che, lo ricorderete, aveva già eliminato Jannik Sinner al secondo turno. Con il punteggio di 7-5, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6, quindi super tie break, Juan Manuel Cerúndolo alla sua prima volta alla seconda settimana

0: stupenda, bellissima. Edwards è arrivato a quota 17 punti nel frattempo ed è diventato il miglior marcatore della Virtus, non della partita perché lontanissimo Wilcher con 26 punti. Jordan Parks in lunetta a segnare ancora con l'aiuto del ferro. Ed ora Venezia a 3 punti di vantaggio. 3 minuti 27 secondi. Vildoza in panchina con 3 falli. Parks 2 su 2, più 4 Venezia, 83 a 79. Più 4 Venezia, Parks, 16 punti per lui. Questo comincia a essere un possesso molto delicato, molto importante per la Virtus, perché mancano 3 minuti e 15, una vita comunque, per carità, visto l'equilibrio che regna in campo. E allora Edwards, fino in fondo, tiri liberi per un soffio. Non ha trovato il canestro, fallo di Parks, si tratta per lui del quarto fallo. Per l'ex giocatore di Trieste, capo d'Orlando, Treviso e Napoli. Allora Carson Edwards in lunetta con i tiri liberi. Ormai si segna solo dalla lunetta, segna, eccolo, Edwards. Giocatore da 86,6% a cronometro fermo. 18 Edwards, più 3 Venezia. Ancora Edwards, seconda opportunità per lui. 2 su 2, 81 Bologna, 83 Venezia, 19 di Edwards, 3 minuti 12 secondi al termine. Era importante per la Virtus realizzare. Bowman in palleggio, Bowman ancora 0 punti per lui. Occhio a Cole, ribaltamento, si va da Parks, da 3 punti, pallone sul ferro, rimbalzo, palla Venezia, tap out di Tessitori, preziosissimo. Nuovo possesso per la Reyer, Bowman contro Edwards, c'è il cambio difensivo, Mamadiouf che viene battuto da Bowman. Avevamo detto 0 punti, Kyle Bowman, primi 2 per lui con il layup, con l'aiuto del tabellone, timeout chiamato da Nenad Jakovljevic, 2.46 al termine, con la Reyer Venezia avanti di 4, 85-81 sulla Virtus Bologna. Studio Giovanni Scaramuzzino, a te.
1: Allora la situazione, giusto un flash naturalmente, relativa all'incontro di tennis tra Arnaldi e Collignon. 5 pari nella quinta e decisiva partita. Al servizio c'è Arnaldi che conduce per 30-15. Solo un dato massimo. Si gioca questa sfida da 4 ore e 43 minuti. Così. Tanto per gradire, nuovamente basket, Massimo.
0: Oggi gli azzurri Giovanni a Roland Garros hanno deciso di fare gli straordinari.
1: Sì, anche a Budapest direi.
0: Eppure a Budapest, infatti. È la serata degli straordinari, non è diciamo vero. Niente sul conto di questa partita, per carità.
1: Per carità.
0: Meglio. 85-81 per Venezia sulla Virtus Bologna, 2 minuti e 46 secondi al termine, con le squadre che rientrano in campo. Con il possesso per la Virtus che si ritrova nell'esatta situazione di qualche istante fa sul meno 4 e con un possesso di capitale importanza. Vediamo allora con coach Jakovljevic che rigetta sul campo Daniel Hackett. La sua esperienza potrebbe fare la differenza, anche se Hackett è in campo ora con 4 falli. Vildoza pure lui rientrato in campo. Edwards, quintetto basso per la Virtus. Pallone per Edwards, marcato da Boma, subito da 3, Edwards sul ferro, rimbalzo per Venezia. Edwards che ha sbagliato qualche canestro di troppo in questo finale di partita. RJ Cole, 2.25 al termine, più 4 Reyer in attacco. Cole contro Vildoza, vediamo Vilcher si allarga a destra, ancora Cole attacca, fallo, tiri liberi. L'intelligenza da parte di RJ Cole in questo finale di partita, fallo di Nyang. L'intelligenza vede, lui che è il giocatore più veloce della Reyer Venezia, ha capito che il tallone d'Achille della difesa virtusina è l'uno contro uno, è il suo uno contro uno, e sta affrontando la difesa Virtus proprio così, battendola nell'uno contro uno, e i giocatori virtusini sono costretti a fermarlo con un fallo, come è avvenuto poco fa da Saliu Nyang. Secondo fallo per lui, ancora in lunetta RJ Cole che a cronometro fermo a 4 su 4. Cole, il primo va, e va pure in doppia cifra. Cole, 10 punti, massimo vantaggio Reyer, più 5, 86-81. Seconda opportunità, 2 minuti 18 secondi al termine. Ancora RJ Cole con l'aiuto del ferro a segno, 87-81, attenzione, 6 di vantaggio per la Virtus che ora è con le spalle al muro, a 2.13, Vildoza stoppato Vildoza, palla recuperata da Venezia, 2 minuti, ultimi 2 minuti in arrivo,

0: Cole e chiaramente ora fa scorrere il cronometro, ma manca ancora troppo per giocarci sopra. E allora si affiderà Venezia, vediamo se al suo uno contro uno oppure a Wiltshire. Wiltshire, penetrazione in arretramento, Wiltshire sul ferro, rimbalzo di Venezia, no, di Bologna, palla salvata da Mildosa, sembrava palla per Venezia, eccolo Edwards, si scatena, ma è lunetta, fallo su Carson Edwards, con personalità Carson Edwards si è buttato dentro cercando il fallo Carson Edwards, e avevamo detto occhio a Cole, quinto fallo di Jordan Parks che finisce la sua partita, 16 punti e praticamente in media con il suo ruolino di marcia in campionato, quinto fallo di Jordan Parks a 1.41 dal termine, e rientra Carl Whittle, dicevamo di Cole, un fattore 8 punti negli ultimi 8 minuti, in questo quarto praticamente, ultimo quarto 8 punti, RJ Cole, Carson Edwards in lunetta, tiri liberi importantissimi, Edwards a segno col primo, sale a quota 20 punti, insomma il suo contributo comunque l'ha dato anche stasera, 82-87 più 5 Venezia, ancora Edwards, secondo libero a segno, 83 Bologna, 87 Venezia, 21 punti per Edwards, 1 minuto e 38 secondi al termine, Bowman in palleggio, Wiltshire, ancora Bowman, Cole, ancora Bowman, vuole Wiltshire, va a Darjay Cole, ancora Wiltshire, ultimi 6 secondi, deve tirare Venezia, sta scadendo il tempo, Bowman in arretramento, Bowman cortissimo, non prende nulla, recupera la palla Mildosa, poi Nyang gestisce un difficile pallone, Nyang se lo trascina oltre la linea di fondo campo, palla persa sanguinosissima da parte di Saliu Nyang a 1.13 dal termine, con Venezia avanti di 4, 87-83, e c'è time out alla Virtus Arena. Giovanni, a te.
1: Allora, la situazione è questa: quinto e decisivo set nella sfida che vale la qualificazione agli ottavi di finale sulla terra rossa del Roland Garros. Arnaldi conduce 6-5, ma il servizio è del belga Collignon che conduce 40-0. Probabile anche qui, come è stato nel corso della giornata, per Matteo Berrettini e Francisco Comesana, un nuovo super tie break. Al momento Collignon ha 3 palle per poter raggiungere l'opportunità di disputare, e ce la fa. Il super try break, 6 pari. Fra l'altro Arnaldi ha avuto, ma sul servizio di Collignon nel corso del gioco precedente, di 2 giochi fa, per meglio dire, anche un match ball che Collignon è stato abilissimo ad annullare. Si va al super tie break tra Arnaldi e Collignon. Nuovamente Virtus Bologna, Reyer Venezia, Massimo.
0: Se la ridono e beati loro davanti alla nostra postazione, il primo arbitro Saverio Lazzarini e Carl Whittle, che rimette il pallone per Venezia avanti di 4, 1 minuto 10 secondi al termine, 87-83, e allora adesso sì che può cercare di giocare con il cronometro la Reyer, ma deve fare anche canestro. Vediamo RJ Cole in palleggio, Cole, il blocco di tessitori, occhio al pick and roll, Cole in arretramento, Cole corto sotto canestro, c'è Wiltshire, tessitori, che non riesce però a controllare il pallone, e allora palla persa per Venezia, 53 secondi al termine, è ancora viva più che mai la Virtus, 87 Venezia, 83 Bologna, ma adesso il discorso vale per Bologna, che deve segnare perché non può sbagliare questo attacco. Più 4, sono 2 possessi di vantaggio per Venezia, Mildosa, 45 secondi al termine, più 4 Venezia, Mildosa, scarico, Daniel Hackett, manda a vuoto un avversario, da 3 punti è corto, rimbalzo per Venezia, Bowman vola verso il canestro a schiacciare, Bowman time out, Jakob Ljevic, Kyle Bowman a segno, e sono usciti alla distanza i due piccoli che prima dell'ultimo quarto erano stati silenti a livello realizzativo, RJ Cole e Kyle Bowman, 89-83 per Venezia, 34 secondi, e alle nostre spalle i 300 tifosi Virtus della Reyer Venezia stanno già festeggiando, ma attenzione alla Virtus che non muore mai e fino all'ultimo cercherà di recuperare questa partita che si è messa malissimo adesso. Due possessi di vantaggio per Venezia, 34 secondi e 4 decimi al termine, 89 Venezia, 83 Bologna. Time out in corso con le cifre della partita. Bologna 52% da 2. E poi c'è un 29%, si è abbassata tantissimo la percentuale da 3 delle Bonere, 6 su 21, 29%, 83% liberi, 19 su 23, 34 rimbalzi, 13 palle perse, 12 assist di là in casa Reyer, 59% da 2, 44%, eccola la differenza, ecco perché Venezia avanti, 12 su 27, 86%, 19 su 22 ai liberi, 28 rimbalzi, 16 palle perse, ma le triple hanno compensato il dato delle palle perse. Si torna in campo ed è l'ultima opportunità per restare in partita per Bologna, che ovviamente va nella metà campo avversaria dopo il time out con 14 secondi per il proprio attacco. Vildosa, rimessa lunga, Saliu Niang, si fa vedere Edwards e si palleggia sul piede Edwards, palla persa numero 14, la più sanguinosa come quella di prima. Le ultime due sono stati terribili per la Virtus Bologna, le palle perse, stretta di mano molto sportiva tra Edwards e coach Spacchia, e Venezia ad un passo dallo sbancare la Virtus Areda, 32 secondi al termine, più 6 Venezia, ed ora Virtus che andrà probabilmente a caccia del fallo sistematico e Cole si libera di due avversari ed ecco il fallo di Edwards, tiri liberi RJ Cole. 27 secondi al termine e quindi si sta ripetendo il risultato della stagione regolare con Venezia che ha sbancato la Virtus Arena vincendo 86-82. Il punteggio è quasi simile, abbiamo 89-83, ma può essere arrotondato da Venezia perché c'è RJ Cole in lunetta ed è uscita la distanza. Avevamo ammonito tra virgolette la Virtus, occhio a RJ Cole nell'ultimo quarto perché è giocatore da ultimo quarto e lo ha dimostrato puntualmente in lunetta. RJ Cole 6 su 6 finora, a cronometro fermo, e facciamo pure 7 su 7. Questo è un libero pesantissimo perché da 3 possessi di vantaggio a Venezia, 90-83, è uscita alla grandissima la Reyer in questo finale di partita. Secondo tiro libero, 27 secondi al termine, va per, anzi già adesso massimo vantaggio che viene ritoccato, 83-91, più 8 e direi partita in ghiaccio a questo punto per Venezia con 13 punti di Cole che è uscito come detto alla distanza nell'ultimo quarto, 20 secondi al termine. Ormai non c'è più niente da fare per Bologna. Edwards da 3 ci prova, pallone lunghissimo, rimbalzo per Venezia con Bowman che riesce a controllarlo. Venezia avanti 1-0 nella serie contro la Virtus Bologna, sbancata la Virtus Arena. Tra 48 ore si giocherà gara 2 sempre qui, domani gara 2 a Brescia, tra Brescia e Milano hanno vinto le squadre in trasferta in questa gara 1. Venezia batte Bologna 91-83, è tutto dalla Virtus Arena. A te Giovanni Scaramuzzino. Muzzino.

0: Ombretta Conti in regia insieme a Maximilian Gambino alla console e con loro anche Fulminacci con Maledetto Me. Ricordo il finale del gara 1 basket, semifinali Virtus Bologna 83, Reyer Venezia 91, colpo esterno dei lagunari sul parquet della Virtus. Stanno giocando ancora Arnaldi e Collignon e il super tie break, quello del quinto set, con Arnaldi avanti per 6-4, ricordo il punteggio. Arnaldi Collignon 6-4 primo set, 6-7 Collignon, 5-7 Collignon, 6-4 Arnaldi, 6 pari 7-4 adesso a favore di Arnaldi, quindi un nuovo mini break e speriamo che Arnaldi possa avvicinarsi presto a quota 10, si arriva al super tie break nei tornei dello Slam proprio a questa quota. Se invece fosse stato un tie break normale, Arnaldi già l'avrebbe vinto. A proposito di super tie break, lo ha conquistato dopo 5 ore e 15 Matteo Berrettini, speriamo possa essere di buon auspicio proprio per il tennista sanremese Matteo Arnaldi, ma vogliamo sentirlo Matteo Berrettini, una centrifuga di emozioni il suo incontro con Francisco Comesana, l'argentino che gli ha conteso fino all'ultima palla. Eccolo Berrettini.
1: Jacopo, mio fratello, mi ha detto atmosfera pazzesca, mi sono venuti i brividi e sentivo che c'era casino, però non riuscivo a capire che era per lui, era per me, stavo là che non capivo molto, però continuò a dirmi che me lo meritavo di stare lì, di lottare come stavo facendo, che quella è la maniera in cui mi piace giocare a tennis e che facendo così le cose buone sarebbero arrivate. Poi è ovvio che era un punto dal perdere la partita e sarebbe potuto essere una conferenza stampa con meno sorrisi, però dentro secondo me stavo sorridendo, cioè giocare una partita così per me fino a poche settimane fa era quasi impensabile, quindi sono veramente felice di essere riuscito a lottare fino alla fine e poi ancora più felice per aver vinto.
0: Bravo, bravo davvero Matteo Berrettini. Flavio Covolli non ha avuto problemi, 6-2, 6-2, 6-3, 3-7-0 netti nei confronti del quotato statunitense Tin. Berrettini, come detto, ha superato Comesana. Super tie break per Matteo Arnaldi, opposto al belga Raphaël Collignon, 8-4 il punteggio a favore dell'azzurro. Io ricordo solo che il PSG di Luis Enrique ha alzato ancora la Champions League battendo ai calci di rigore 5-4 l'Arsenal. Grazie a tutti voi per averci seguito fin qui. Noi ci fermiamo, adesso la linea al GR1. Domani, ricordate, c'è Domenica Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Violenza contro le donne, due nuovi casi. A Ferrara una cinquantenne è stata trovata senza vita nella sua abitazione. A chiamare i soccorsi il marito, che inizialmente avrebbe parlato di un suicidio. Poco dopo il 52enne è stato fermato con l'accusa di femminicidio. Secondo gli inquirenti l'uomo avrebbe colpito la vittima con un coltello da cucina. Ed è in condizioni gravissime una 49enne che a Mister Bianco, in provincia di Catania, è stata aggredita dal consorte al culmine di una lite in casa. L'uomo è stato arrestato. In un comune vicino a Milano, un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica è stato arrestato in flagranza per abusi su due bambini. I carabinieri sono intervenuti su delega della procura al termine della lezione. L'inchiesta è nata da diverse segnalazioni da parte dei genitori. Gli inquirenti ritengono che il 45enne abbia molestato altri quattro bimbi. Ed in provincia di Brindisi un altro caso di abusi su minorenni.
3: Toccava le bambine nelle parti intime simulando gesti casuali. Un insegnante sessantenne di una scuola elementare di Oria in provincia di Brindisi è stato posto ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Le indagini dei carabinieri sono scattate dalle numerose denunce presentate dalla scuola e dai genitori. I racconti delle piccole hanno messo a fuoco un quadro di molestie che il GIP di Brindisi descrive come reiterate e sistematiche. Nei video acquisiti dai militari si vede il professore palpeggiare le alunne nel corso della lezione, chiamarle vicino alla cattedra con una scusa per avere un contatto fisico. Filmati e registrazioni audio hanno confermato le confidenze delle bambine, una decina, quelle che con grande coraggio e sentendosi protette dalla scuola e dai genitori hanno raccontato tutto. L'uomo da una parte maltrattava i maschietti con un atteggiamento rigidissimo, dall'altra circuiva le bambine. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha evitato che si andasse oltre, anche perché era recidivo. In passato era già stato sospeso dal servizio per atteggiamenti dello stesso tipo. Carlotta Balena, GR1.
2: Il caso della piccola Beatrice, morta a Bordighera a febbraio a soli 2 anni, arrestato il compagno della madre. Sul telefono del 42enne sono state trovate delle foto della bimba con i lividi e un video in cui viene costretta a fumare. La donna era già stata fermata per aver girato in auto con il corpo della figlia deceduta da ore. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della vittima. Inoltre, durante la perquisizione domiciliare, il padre del 42enne è stato fermato per la detenzione di circa 2 kg di tritolo. Medio Oriente, mentre in Libano continua la violazione della tregua, prosegue lo stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump non ha ancora preso una decisione sull'accordo con Teheran, mentre la Repubblica Islamica rivendica il controllo dello stretto di Hormuz e manda messaggi contrastanti a Washington.
4: Controlliamo lo stretto di Hormuz con piena autorità, ribadiscono, insistono le forze armate iraniane e avvertono che interverranno contro qualunque azione di navi volta a interferire nella gestione dello stretto o a interrompere il traffico navale. Il Parlamento di Teheran si accinge a votare un provvedimento che affidi ai Pasdaran gestione e controllo di Hormuz, l'esplicito segnale, l'ennesimo, che manifesta la volontà della Repubblica Islamica di cambiare l'assetto dello stretto, di sfidare gli Stati Uniti che domandano il ripristino della libertà di navigazione in quelle che erano e restano acque internazionali. E dall'Iran arriva anche un missile lanciato contro una base militare in Kuwait, intercettato dalle difese aeree, ma i detriti dell'ordigno precipitando hanno ferito lievemente 5 militari statunitensi. Ma Teheran invia anche messaggi all'apparenza più concilianti. Lo fa il presidente Pezeshkian, che rivendica la disponibilità al dialogo dell'Iran, la volontà di raggiungere un accordo che definisca un quadro dignitoso per la pace. Possiamo riprendere la guerra, la munizione del segretario statunitense alla difesa Exet. Allo stato attuale, qualsiasi accordo con l'Iran sarà un buon accordo. Trump è paziente nel seguire questo obiettivo, assicura Exet, ma se Teheran non vuole un accordo vantaggioso che garantisca che l'Iran non si doti di armi nucleari, la minaccia del segretario della difesa allora tratterà con l'esercito americano. Enzo Arcieri, GR1.
2: Ancora un appello di Papa Leone alla fine del Rosario nei Giardini Vaticani per una pace sempre possibile. In collegamento con i santuari di tutto il mondo, tra i quali quelli di Libano e Ucraina, paesi direttamente colpiti dalla guerra, il pontefice chiede che ognuno faccia la sua parte astenendosi da ogni violenza verbale o fisica nella vita di ogni giorno e anche nei social media. Ascoltiamo le sue parole.
5: Non dovrà più esserci pianto di innocenti nelle nostre città. Nessuno dovrà fuggire dalla propria casa per la minaccia delle bombe. La bramosia di potere e la violenza delle parole lasceranno il passo alla sete di giustizia e di verità.
2: Calcio, il Paris Saint-Germain ha vinto ai calci di rigore 5-4 la finale di Champions League contro l'Arsenal. I francesi sono campioni d'Europa per il secondo anno di fila. Ed è tutto, vi lascio a Radio 1 Music Hall, prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
0: Generale Graziani, mi accompagni.
1: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
0: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
1: Posso domandarle dove intende dirigersi?
6: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. Medio Oriente, prosegue lo stallo dei negoziati tra Washington e Teheran. Il presidente americano Trump continua a prendere tempo. L'Iran si dichiara disponibile ad un accordo che definisca un quadro dignitoso per la pace, mentre le forze armate della Repubblica Islamica dichiarano di aver ripreso il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Intanto in Libano le forze israeliane hanno di nuovo ordinato l'evacuazione di alcune aree nel sud del paese. Il corrispondente.
3: Nonostante i colloqui di Washington tra autorità libanesi e israeliane, gli scontri tra forze israeliane e milizie Hezbollah si fanno sempre più cruenti.
4: Il governo di Beirut non ha la forza per disarmare le milizie che anche oggi hanno scagliato missili contro il nord di Israele. Decine i razzi e i droni scagliati su Kiryat Shmona, Metula e Nahariya. Pioggia di missili che si abbatte sui civili israeliani e prosegue ininterrotta dall'8 ottobre 2023, a parte brevi pause tattiche legate ai tentativi di tregua. Le forze israeliane intensificano i raid nel sud del Libano per tentare di smantellare la forza militare del Partito di Dio libanese, almeno 16 morti nel distretto di Tiro, mentre razzi degli Hezbollah hanno colpito la chiesa cristiana ortodossa di San Giorgio e alcuni edifici nel villaggio cristiano di Mar Ayoun. Gli Hezbollah devono fermare gli attacchi, il segretario di Stato americano Marco Rubio, che in un colloquio con il presidente libanese ha elogiato Aoun per aver avviato colloqui diretti con Israele, colloqui invece boicottati dagli Hezbollah. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: 5 persone hanno perso la vita e una quarantina sono rimaste ferite negli attacchi russi contro l'Ucraina. Mosca ha lanciato circa 300 droni, mentre il Cremlino denuncia un attacco di Kiev sull'area della centrale nucleare di Zaporizhia. 2 nuovi casi di violenza contro le donne. A Ferrara una 50enne è stata trovata senza vita nella sua abitazione. A chiamare i soccorsi il marito, che inizialmente avrebbe parlato di un suicidio. Poco dopo il 52enne è stato fermato con l'accusa di femminicidio. Secondo gli inquirenti l'uomo avrebbe colpito la vittima con un coltello da cucina ed è in condizioni gravissime. Una 49enne che a Mister Bianco in provincia di Catania è stata aggredita dal consorte al culmine di una lite in casa. L'uomo è stato arrestato. Il caso della piccola Beatrice, morta a Bordighera a febbraio a soli 2 anni, arrestato il compagno della madre. Sul telefono del 42enne sono state trovate foto della bimba con lividi e un video in cui viene costretta a fumare. La donna era già stata fermata per aver girato in auto con il corpo della figlia deceduta da ore. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della vittima. Non solo mare pulito, ma anche spazi per giocare, servizi e fondali bassi, assegnate le bandiere verdi alle spiagge a misura di bambino.
5: Ne sventolano 22 in Calabria, 19 in Sicilia, 16 in Sardegna. In tutto le bandiere verdi sulle spiagge italiane sono 153 e contrassegnano quelle che, oltre al mare pulito e al pregio paesaggistico, offrono spazi e servizi a misura di bambino. A consigliarle e sceglierle sono dal 2008 i pediatri, oltre 3200 quest'anno, coordinati dal dottor Italo Farnetani, che precisa i criteri di selezione.
6: Spiagge che siano sicure da poter frequentare da parte dei bambini, per cui arenili bassi, acqua che non diventa subito alta, la presenza dei bagnini, giochi, spazio sufficiente fra gli ombrelloni perché si diverta tutta la famiglia che va in vacanza, per cui le spiagge sono adatte ai bambini e ai loro genitori.
5: Tra le new entry del 2026, Modica nel Ragusano, Campomarino in provincia di Campobasso e Sellia Marina, Catanzaro, località che si vanno ad aggiungere ad un elenco che comprende mete come Vasto, Maratea, Praia Mare, Ischia, Cervia, San Benedetto del Tronto e Lignano Sabbiadoro. Daniele Morgera, GR1.
2: Inizierà lunedì ad Asti e durerà fino al 7 giugno il Festival Culturale Passepartout, questa 23esima edizione dedicata alle voci.
7: Voci nella testa.
8: Voci ascoltate, voci dimenticate, voci che urlano o che sussurrano, che si impongono o che sono costrette a tacere. Prestare la voce è anche entrare in altre identità, lo fanno l'attore o il regista, il giornalista o lo scrittore. Ogni voce porta con sé qualcosa di unico e di profondo, ma bisogna imparare ad ascoltarla. Alberto Sinigaglia, direttore scientifico della Biblioteca Giorgio Faletti.
9: È importante ascoltare le voci e intendiamo voci che si abbia il piacere di sentire. voci che si distinguono per il tono, per il garbo, per la profondità, a troppe voci che nel mondo si diffondono a tutti i livelli, anche delle massime autorità, voci contro l'urlo, contro la confusione, contro l'insulto, contro il contrasto a tutti i costi e su ogni tema, voci che si facciano ascoltare e dalle quali aspettiamo suggerimenti di moderazione, di approfondimento, di ragionamento e appunto di progetto.
8: Aurelia Carafa, GR1.
2: È tutto, buon proseguimento all'ascolto.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
0: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18 il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno dalle 9 inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21 il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale. Su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Meteoradio.
3: Nella notte cielo stellato da nord a sud. Qualche velatura scorrerà nelle ore notturne sulle regioni centrali, su Campania, Basilicata, Molise e Puglia Garganica. Domani, domenica 31 maggio, tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata, rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure, che diverrà gradualmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Sono le 23:31 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Sulla diramazione Roma Sud, tra Roma Sud e Monte Porzio Catone c'è un incidente in direzione della Milano-Napoli. Sulla A1 Milano-Napoli pure c'è un incidente a Santa Maria Capovetere per le provenienze da Napoli. Siamo al chilometro 721 e 100. Sulla viabilità ordinaria, statale 691 Fondo Valle Sele, 4 km prima di incrocio a strada regionale 91, il traffico è rallentato per un incidente in direzione dell'allacciamento statale 7. Sulla statale 163 a Amalfitana il traffico dopo un chilometro dopo Maiori il traffico è rallentato per perdita di liquido sull'asfalto. Siamo in direzione incrocio meta di Sorrento. E con questo è tutto. Buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
6: Serial. Lo spoiler è vietato.
7: Buonasera amici di Radio 1 e benvenuti ad una nuova puntata di Serial.
8: Sarà molto scoppiettante. Ciao Giulia Nannini.
7: Barcollante anche.
8: Come stai?
7: Beh, barcollo
8: ma non mollo. Ti vedo un
7: pochino
8: meglio rispetto alla settimana scorsa.
7: Sì.
8: Sei ripresa, hai avuto questo piccolo infortunio, però tutto bene. Insomma,
7: un
8: dai,
7: po' di stampelle, ma insomma
8: un po di stampelle.
7: Si va avanti.
8: Va bene,
7: che problema c'è? Che
8: poi mi spiegherai come ti sei fatta male. Insomma.
7: Ma facile, giocando a ping pong.
8: Giocando a ping pong.
7: È quasi
8: ora,
7: veramente...
8: Sai che sei l'unica persona che
7: del
8: mondo. Nel mondo
7: sì,
8: che
7: sei
8: fortunata giocando a ping pong.
7: Tanto
8: anche un infortunio abbastanza serio. Vabbè, comunque insomma.
7: Che si deve fare? Se è successo sarà un motivo.
8: Si guardano le serie televisive.
7: Assolutamente.
8: Allora, io direi di partire subito con una che insomma ci era piaciuta tanto l'anno scorso e siamo molto fiduciosi anche per questa seconda stagione. Sono tutti 8 episodi già disponibili, sono usciti da un paio di giorni. Stiamo parlando di The Four Seasons, la seconda stagione. Ciao Giorgia Di Stefano.
9: Buonasera, ciao soprattutto a Giulia.
7: Ciao, Giorgia.
8: Ma lei ti sente? Già sta meglio.
7: Assolutamente confermo, cara Giorgia. Allora, dove eravamo rimasti
8: in qualche modo?
7: Allora, The Four Seasons, stagione 1, cara Giorgia, c'è
8: coppie di amici,
7: ma coppie anche di attori.
8: Le super
7: perché
8: importanti.
7: Si parla di Steve Carell, si parla di Tina Fey, insomma, è un cast di tutto rispetto.
8: Ecco, la prima domanda che ti faccio, ma Steve Carell c'era in questa seconda stagione, Giorgia? Senza spoilerare tanto, diciamo solo questo.
9: Diciamo che non risponderò allora se non devo
8: non lo so.
9: Dirò che ci sono Tina Fey, Colman Domingo, Will Forte, quindi tutto il cast delle nostre tre coppie di quarantenni.
8: Va bene.
7: Ragazzi, scusate, ma diciamolo, alla fine della prima stagione Steve Carell muore.
8: Esattamente, esatto, insomma, quindi insomma succedeva, ero curioso di questa cosa se in qualche modo veniva recuperato con dei flashback, per esempio, insomma, o altre cose così. Giorgia, ricordiamo che cos'è stato e da dove viene The Four Seasons.
9: Sì, allora, The Four Seasons è appunto la serie creata da Tina Fey, che oltre a essere protagonista ne è anche creatrice, con Lang Fisher e Tracy Wickfield. È una storia che racconta semplicemente la vita che scorre tra alti e bassi di queste tre coppie di amici quarantenni. Steve Carell nella prima stagione appunto interpreta Nick, muore improvvisamente. Sì. Dopo essersi separato dalla moglie e avere una nuova fidanzata che noi scopriamo essere peraltro incinta,
8: sì,
9: e scopriamo che viene accolta dal gruppo degli amici che restano e quindi coinvolta nelle loro vite, e perciò si riparte da lì in questa seconda stagione.
7: Giorgia, entriamo ancora di più nel mondo di The Four Seasons, la seconda stagione, con questa clip.
10: È stata dura, ma questo è un punto perfetto. Avevi ragione.
11: Inauguro il primo weekend annuale di Nick, che possiamo tornare qui insieme per il resto delle nostre vite.
12: Io no.
13: Andiamo e basta.
14: Continua a interrogarmi sul prossimo capitolo delle nostre vite.
15: Che direbbe Nick se fosse qui?
16: Sta soffrendo molto ultimamente. La sera mi parla a malapena.
14: Quando si sballa o...
16: Già che non si sballa.
11: Ho trovato i nachos!
16: Non mi aspettavo di dover gestire il capitale di Nick.
17: Perché non fai una cosa semplice? Vendi la barca?
16: La barca non posso venderla perché l'ho data via per due asini!
14: Ma in che cazzo di fiaba vive?
7: The Four Seasons, la seconda stagione, è già su Netflix dal 28 maggio. Ne stiamo parlando con Giorgia Di Stefano. Giorgia, allora, abbiamo detto per la prima soprattutto un tipo di narrazione differente rispetto
8: sì,
7: a quello in, quella a cui siamo abituati. Succedono meno cose, è una narrazione più lenta che però stiamo ritrovando,
8: più raccontata
7: anche,
8: no? Sì, più sì, introspettiva in qualche
7: anche,
8: modo
7: anche, certo, che stiamo ritrovando anche come modalità di racconto in tante altre serie televisive che sono uscite recentemente. Una su tutte, penso Rooster, sempre così.
8: Sì, certo, esatto. A proposito di Steve Carell, certo.
9: Esatto, sono drammi di a tutti gli effetti,
8: sì,
9: no?
8: Perché?
9: Sono drammi.
8: Perché?
9: Perché raccontano la vita di persone comuni e quindi lo fanno con una narrazione che non sempre ha bisogno del colpo di scena, anche se poi in The Four Seasons il colpo di scena, come abbiamo visto appunto, c'è, però poi raccontano come questi personaggi sono alle prese con le nuove sfide della vita, per esempio qui c'è la gravidanza della fidanzata di Carell, e queste storie secondo me piacciono tanto perché sono storie molto comuni.
8: Perché ci si ritrova, perché ci si ritrova, certo,
7: sì, sì,
8: certo. E poi, se vogliamo, c'è proprio anche una generazione che in questa serie ci si ritrova molto, che è quella, se vogliamo, anche un po' la mia, diciamo, dei cinquantenni più o meno, no? Con storie, situazioni, amicizie, e quindi ci si rispecchia tanto. C'è qualche elemento diverso rispetto alla prima stagione che troviamo? C'è qualcosa,
9: sì,
8: oppure ricalca pedissequamente in qualche modo quello che è stata la prima stagione? Giorgio.
9: Allora, ricalca un po' più che altro la vibe The White Lotus,
8: sì,
9: cioè
8: anche
9: The Four Seasons arriva in Italia, perché il gruppo di amici va in vacanza insieme, appunto weekend dedicato a Nick, e hanno girato a Trento, sia nei dintorni della città, sia in centro città che a Civezzano. Ci sono addirittura tutte delle riprese nel centro storico durante i mercatini di Natale, perché proprio ci fanno vedere queste coppie di persone in visita in Italia, e il nostro paese viene raccontato con più o meno stereotipi. Poco
8: esatto,
9: importa,
8: questa ti stavo
9: di,
8: ti volevo
9: no?
8: chiedere se c'erano i classici stereotipi, però diciamo già la scelta di Trento, se vogliamo,
9: esatto,
8: non è la solita Firenze,
9: esatto,
8: Roma, Venezia, che sono bellissime, ma che abbiamo raccontato in tantissimi film e serie televisive.
7: Vogliamo ascoltare la seconda clip tratta dalla seconda stagione di The Four Seasons.
18: Dovremmo avere un bambino. Tu sei quello che decide e io mi adatto perché devo sempre renderti felice.
16: Se avessi un dollaro per tutte le volte in cui mi hai detto grazie a Dio non ho figli.
18: Ma allora avresti 60 dollari, falla finita.
16: Negli altri momenti della mia vita sono una madre, una moglie.
19: Benvenuti in Italia!
16: Da quando sono con te.
20: Ego sum leta quod ic adsum.
21: È stupendo ritrovarci di nuovo insieme.
18: A tutti noi.
20: A tutti noi!
18: Ci divertiamo a lavare i piatti insieme.
22: Abbiamo capito, avete fatto sesso schifosi.
7: Beh, dai, l'Italia funziona come ambientazione, soprattutto per noi. A parte, funziona sempre, anche tantissimo per gli americani, ha un grandissimo appeal. Per noi, vedere Steve Carell, insomma, tutti, o se non so se c'è, ma insomma tutti gli attori impegnati nelle riprese in Italia, ha sempre un certo che, vero Giorgia?
9: Vero, assolutamente sì, è bello, una bella soddisfazione, proprio perché poi la serialità americana è quella a cui guardiamo di più, no? Quella inglese, quella americana.
7: Sì.
9: Vederle ambientate nel nostro paese è sicuramente sia una sorpresa che una soddisfazione, ecco, assolutamente.
8: Senti, volevo che l'abbiamo già ricordato rispetto alla prima stagione, ma tutto questo nasce da un film, è vero Giorgia?
9: Tutto questo nasce da un film, peraltro nella seconda stagione si discostano dal film, quindi è bello anche poi vedere quello, no? La reinterpretazione di una storia alla luce di un nuovo formato, che è quello poi televisivo. Quindi poi il bello della serialità sta anche lì, secondo me, reinventare le storie.
8: Abbiamo un finale aperto anche di questa stagione, quindi già ci proietta su una terza, oppure forse, perché io avevo letto che inizialmente era stata pensata come una miniserie, poi il successo c'è stato e quindi si è deciso di fare un finale aperto che poteva lasciare aperta sia la possibilità di non farla, sia la possibilità di farlo. In questo caso come siamo messi, Giorgia?
9: Secondo me è come siamo messi sempre con Netflix, okay. Nel senso che dipenderà dalle visualizzazioni. Okay. La prima stagione ne aveva ottenute più di 11 milioni, quindi poi volenti o nolenti la seconda stagione giustamente è arrivata, e quindi secondo me se sarà accompagnata dallo stesso seguito di pubblico ci sarà probabilmente un nuovo capitolo.
7: Giorgia, grazie per essere stata con noi, Giorgia Di Stefano, e aver parlato insomma della seconda stagione di The Four Seasons, che non mancheremo di vedere
8: subito. Abbiamo tutti 8 episodi disponibili. Quindi da domani
7: viva
8: iniziamo.
7: Netflix viva a questo Netflix. Punto di vista. Grazie Giorgia Di Stefano, grazie mille, alla
9: buona
7: prossima
9: visione, buonanotte.
8: Grazie,
9: ciao,
8: buonanotte.
9: Ciao.
7: Andiamo avanti con la musica su Radio 1, c'è Elisa, questa è Amore è

0: scattare una foto.
1: Elisa con Amore è qui su Radio 1 e allora continuiamo a parlare di serie televisive. Questa è Serial con Alessandro Allegra e poi anche Giulia Nannini, ma sì, insomma solo in maniera marginale.
2: Sta lì su angoli.
1: Niente di che.
2: Non lo dire mai, neanche per scherzo.
1: E c'è il nostro ospite Claudio Pizzigallo, giornalista di Today.it, e adesso parliamo di una serie che ha catturato decisamente la nostra attenzione.
2: Ma molto, sì.
1: Spider Noir dal 27 maggio su Prime Video, tutti gli 8 episodi sono incredibilmente già disponibili.
2: A noi ci piace tanto. Ciao Claudio.
3: Ciao, grazie per avermi chiamato per parlare di questa serie, ecco, e non solo, voglio spoilerare.
2: Noi spoileriamo, adesso diciamo un po' di cose. Innanzitutto, che cos'è Spider Noir? Perché Spider-Man qualcosa ci ricorda, ha a che fare in qualche modo.
3: Sì, ha a che fare in qualche modo. Allora, Nicolas Cage aveva già doppiato questo personaggio in un film di animazione.
2: E già dici poco, Nicolas Cage, insomma, già quindi partiamo esatto.
3: Era il doppiatore di questo personaggio, che è diciamo un'alternativa allo Spider-Man più conosciuto, e in questo caso appunto la sua storia si svolge negli anni 30, dove lui è già un ex supereroe negli anni 30, tra quell'atmosfera tipica, tra quelle macchine lunghissime, gli strilloni dei giornali che urlano e diciamo, straordinaria. Con tutta quell'atmosfera lì, diciamo.
2: Noir, in qualche modo noir.
3: Noir o a colori, potete scegliere.
2: Esatto,
3: voi
2: perché già diciamo anche questa particolarità. Dunque, questa serie esce sia a colori che a bianco e nero.
1: Non lo sapevo.
2: Quindi tu scegli tu, telespettatore, la visione. Allora, io ti dico, bianco e nero, io ho visto diciamo i trailer, visto ancora non sono riuscito a vederla, è veramente stupenda. E ricorda in qualche modo qualche film che abbiamo visto qualche tempo fa, giusto Claudio Pizzigallo? Dillo te.
3: Ah sì, direi che ricorda tutta quell'iconografia degli anni 30, insomma, a me ha ricordato quel film, sai, su Al Capone, su tutta quella mafia lì, tutte quelle storie lì.
2: Anche Sin City per qualcosa, no? Per qualcosa.
3: A colori, invece sai come mi ha ricordato i colori, me lo ricordo più gli intoccabili, mentre nel bianco nero vi era più
2: vero.
3: Quella cattiveria su Sin City, invece a colori cambia un po' i connotati, quindi effettivamente la posizione cambia.
1: Certo, ditemi se Serial non è un bel programma, senti quante cose diciamo.
2: No,
1: anche questa cosa
2: poi,
1: si può vedere bianca e nera,
2: sì,
1: colori, io non lo sapevo.
2: Questo è già un unicum. E poi racconta quella, come diceva giustamente Claudio, quelle atmosfere alla Philip Marlowe, che ha amato il cinema noir, che ha amato certe atmosfere, le ritrova esattamente. Direi di entrare con la prima clip tratta da Spider.

0: Dimmi perché.
1: Sai già come va a finire.
0: Beh, allora, dimmi come inizia.
1: I tic. I pensieri. Gli impulsi. Riesco a reprimerli il più delle volte.
2: Che c'è, Ben?
0: Aspetta, che cosa gli è successo?
1: Ho picchiato dei tipi in un bar. E sono ubriaco.
0: E cosa ti tormenta?
1: Una crisi esistenziale, se devo essere sincero.
2: Tasto dolente, eh?
3: Eccoci qua, Spider-Noir. Che similitudini ci sono con lo Spider-Man che siamo abituati a conoscere, a vedere in tutti questi anni? Poi dopo parliamo anche di forse di troppi Spider-Man e di troppe cose legate al mondo dei supereroi che forse ci hanno anche un po' stancato. Claudio, però partiamo da quelli che sono i punti di contatto, se ci sono.
4: Allora sì, innanzitutto una cosa che ci tengo a dire è che Nicolas Cage, che è il protagonista, noi lo conosciamo come un attore che ha fatto un miliardo
3: di tutto
4: e
3: di più,
4: film,
3: sì, però
4: ha vinto Oscar, ha vinto Renzi,
3: sì.
4: Ma è la prima volta che fa il protagonista di una serie TV.
3: È vero, questa cosa ce la siamo detti quando, quando ci siamo sentiti. Io in realtà non pensavo, ho detto, ma che, sapendo che poi lui è stato un attore che spesso fa anche 3-4 film l'anno, cioè uno che non, esatto, che non, diciamo, non si risparmia.
4: Non pensavo,
3: anche certe volte anche con dei film anche non memorabili, diciamolo pure, insomma, negli ultimi anni. Però pensavo che avesse fatto qualcosa prima, invece effettivamente è così.
5: Pochi che ha resistito.
3: Perché
5: poi veramente quasi tutti hanno ceduto.
3: Sì, sì.
5: Anche grandi,
3: grandissimi. Ormai non c'è forse probabilmente nessuno. Pochissimi sono quelli che ancora sono, diciamo, rimangono nell'alveo del cinema, del grande cinema. Diciamo i punti di contatto con Spider-Man, se ci sono, Claudio.
4: Sì, questo è un punto di contatto. Allora, fondamentalmente Spider-Man Noir è una versione alternativa. Negli anni scorsi soprattutto si è esplorato il multiverso
3: come si usa dire adesso,
4: ha molteplici personaggi che lo rappresentano, molteplici destini, molteplici poteri anche che cambiano a seconda dell'universo, del multiverso, insomma, in cui si trova. E questo in particolare è un multiverso noir, quindi un pochettino truce, un po' in cui lui non è proprio purissimo, è più un personaggio appunto interoscuro, direi che è l'espressione più corretta.
3: Ok, sì, perfetta. Sì, Claudio, sentiamo la seconda clip tratta da Spider-Noir.
6: Hai visto com'è là fuori? La città è allo sbando.
7: Tu prima eri...
8: Lo so chi ero prima.
9: E so chi sono adesso.
10: Voglio ricominciare.
11: Giochi al piccolo investigatore?
10: Si dà il caso che io sia un investigatore, ma non piccolo.
0: Il mio amico è scomparso. È un investigatore. Investighi? Non parleremo del fatto che si è trasformato in una sorta di mostro di sabbia? A me sembra un problema importante.
12: Che cosa sta succedendo?
13: Non posso parlartene adesso.
14: So solo che una volta che inizia, peggiora in fretta, finché le malattie non li divorano vivi.
15: Facciamo vedere a questa città chi comanda davvero.
16: Silvermane tiene la città sotto scacco.
17: Mostri per le strade!
0: Intendi startene seduto e non fare nulla?
18: Io non ero un eroe.
19: Ma c'è ancora tempo perché possa diventarlo.
18: Credi che combatterò? Guardami. Sbagliato. Perché senza potere non ci sono responsabilità.
20: Non vedi che il ragno è impegnato?
5: Senti, Claudio, ma chi non è un amante folle dei supereroi la guarda questa serie lo stesso, oppure evitiamo?
3: Entriamo sul mondo dei supereroi, Claudio.
4: Benissimo, ti ringrazio Giulia per questa domanda, perché chi non ama i supereroi come me credo che lo salterà a pie pari.
5: Ci sta.
3: Claudio, parliamo anche di questo, ne abbiamo parlato quando ci siamo sentiti per sapere della tua disponibilità per venire questa notte con noi, e ci siamo ritrovati su una discussione che poi è nata così, nel senso che negli ultimi anni in effetti forse c'è stata una sovraesposizione di supereroi, di prodotti
5: tutto,
3: sia tra Marvel e tra DC, che forse hanno un po' cannibalizzato, anche forse hanno anche un po' stancato, non lo so. Qual è il tuo pensiero, Claudio? Io lo so qual è il tuo pensiero.
4: Allora, il mio pensiero è simile, sì, molto simile a quello dello zio di Nicolas Cage, che è Francis Ford,
3: cioè?
4: Coppola, che ha detto che questi film sono spregevoli.
3: Sì.
4: Lo ha detto Scorsese, l'ha detto Coppola, lo ha detto Emmerich, lo ha detto Ken Loach, è molto umilmente, lo dico.
3: Sì, esatto. No, ma sai cos'è? Che è un po' il discorso del quando il troppo stroppia, no? Nel senso che ci sono stati dei prodotti negli anni passati veramente molto interessanti. Secondo me i prodotti di Christopher Nolan, tanto per intenderci, certo, quelli dei primi Batman. Sono stati ottimi. Il problema poi è dopo fai Batman contro Superman, Superman contro Hulk, Hulk contro adesso banalizzo, sì, semplicemente. Sì. Poi ci sono diciamo gli spin-off, i prequel, vai avanti, vai indietro, il personaggio minore che diventa il personaggio più importante. Effettivamente, poi, perché poi cos'è successo? Che la Marvel ha avuto molto successo, la DC ovviamente che facciamo, noi rimaniamo indietro. Quindi anche loro si sono partiti con una serie di film,
5: io credo,
3: di controeroi, eccetera, eccetera.
5: Credo, Claudio, se sei d'accordo, possiamo dire che c'è una diciamo carenza sicuramente di idee in questo momento, per cui si fa il terzo capitolo di Pretty Princess con Anne Hathaway, si fa il secondo capitolo di Il Diavolo Veste Prada, si ritorna su tutta quella roba, così come i supereroi, già sviscerata, ma la svisceriamo ancora di più.
3: Bisognerebbe avere il coraggio, mancano le idee. Sì, bisogna avere il coraggio di chiuderla a un certo punto. Adesso chiudo con un discorso, Claudio. Parliamo di fumetti e parliamo appunto di una serie molto vista che è stata The Boys, l'abbiamo recensita nelle settimane passate, io l'ho vista, ne ho parlato anche la settimana scorsa, e secondo me la quinta stagione è ottima, bel finale, però anche lì secondo me bastavano tre stagioni. Non c'è mai il coraggio di dire a un certo punto stop, e invece perché chiaramente hai successo e tutto quanto, vuoi protrarre la cosa e poi alla fine secondo me ci si annoia anche e ci si racconta sempre le stesse cose. Claudio,
4: guarda, se lo metti per iscritto io lo firmo. Totalmente
3: siamo d'accordo. Siamo d'accordo, Claudio, grazie.
5: Grazie a voi, mille, Claudio Pizzigallo, grazie per essere stato con noi a Siria, giornalistatoday.it. E allora noi diamo la buonanotte ai nostri ascoltatori e lo facciamo sicuramente in musica, non prima però di aver ringraziato la nostra squadra,
3: fantastica
5: squadra, direi.
3: Con noi sempre Cristina Pini alla regia,
5: alla parte tecnica Max Gambino
3: e alla parte microfono Giulia Nannini e anche Alessandro
5: Allegra, che tra l'altro di cui è stato il compleanno pochi giorni fa.
3: Esatto, esattamente.
5: Pochi giorni fa. Però devo dire la verità, Alessandro, ogni anno che passa sei sempre più bello.
3: Sì, ringiovanisco.
5: È una cosa incredibile, tu come Dorian Gray,
3: vecchio ritratto.
5: Non
3: fortuna che non c'è la visual.
5: Mi dovete credere sulla parola, amici ascoltatori. E allora vi salutiamo in musica.
3: Sì, l'abbiamo sentita prima, Giulia, in sottofondo, nella clip di Spider Noir, Amy Winehouse, Back to Black.

Radio 1, un mondo da sentire. Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Ancora violenze contro le donne. A Ferrara, 50enne uccisa con una coltellata. Arrestato il marito. A Catania, gravissima, una 49enne, anche lei aggredita dal coniuge. Beatrice, morta di maltrattamenti a soli 2 anni. Dopo la madre, fermato il compagno della donna. Nel suo telefono le foto dei lividi della piccola e un video in cui è costretta a fumare. Iran-Stati Uniti resta lo stallo. Teheran insiste. Hormuz lo controlliamo noi. Missile su una base aerea in Kuwait. Feriti 5 soldati americani. Exit. Siamo in grado di riprendere la guerra. Champions League, il bis del Paris Saint-Germain. Arsenal KO ai rigori, la squadra di Luis Enrique campione per la seconda volta di fila. Scontri e arresti a Parigi dopo la vittoria. Occhi al cielo e fotocamera a portata di mano. Sta per arrivare la mini luna blu. Il nostro satellite apparirà più piccolo e meno luminoso del solito. Vasco Rossi, la vita spericolata, è ripartita dal palco di Rimini. 25.000 fan in Romagna per la data zero del nuovo tour del comandante. In scaletta tanta nostalgia degli anni 80. Tennis, non c'è solo Sinner, Cobolli, Berrettini e Arnaldi agli ottavi del Roland Garros. Giro d'Italia, quinto sigillo del dominatore Vingegaard. Oggi il trionfo a Roma. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano la cronaca con 2 nuovi casi di violenza contro le donne in poche ore. In provincia di Catania un uomo ha tentato di uccidere la moglie, mentre a Ferrara un marito è riuscito nell'intento. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.
3: Non c'erano state denunce a quanto si è appreso, ma nell'appartamento nel quartiere Barco a Ferrara le vessazioni andavano avanti da tempo. Samantha Zironi, 50enne, uccisa con una sola coltellata al cuore dal marito Vladimiro Lombardi, 52 anni, lo aveva detto anche a una sua amica e vicina.
4: Aveva fatto una promessa con me, aveva detto: la prossima volta che mi mette una mano addosso, giuro, lo denuncio. Non ha fatto in tempo.
3: Lombardi poi intorno alle 4 non ha chiamato i carabinieri come si credeva in un primo momento, ma i soccorsi, dicendo che la moglie si era tolta la vita. Durante l'interrogatorio davanti al pubblico ministero si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato trasferito in carcere. Per l'uomo appare certa l'accusa di femminicidio. E intanto in ospedale a Catania lotta tra la vita e la morte la 49enne che al termine di una lite, sempre l'altra notte, è stata colpita alla testa dal marito nella loro casa a Mister Bianco. L'uomo è stato arrestato, la coppia ha 4 figli, 2 sono minori e proprio una figlia, dopo l'aggressione disperata, avrebbe chiamato il 112. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Ora l'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a febbraio a Bordighera. Dopo la madre, fermato il compagno della donna, nel suo telefono foto dei lividi della piccola e persino un video in cui era costretta a fumare. Sentiamo il procuratore Lari.
5: Ci sono più fotografie in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
6: Il procuratore di Imperia Alberto Lari elenca le prove schiaccianti contro Manuel Iannuzzi. Nelle 33 pagine di ordinanza di arresto i giudici parlano di violenza selvaggia continuata del 42enne nei confronti della bimba di 2 anni. Il compagno di Manuel Aiello, madre della vittima e già in carcere, si è sempre dichiarato innocente. Per entrambi l'accusa cambia da omicidio preterintenzionale a maltrattamenti aggravati dalla morte. Per la procura è avvenuta tra l'8 e il 9 febbraio scorso nell'abitazione di Iannuzzi a Perinaldo. A causare il decesso un trauma cranico dovuto ad un colpo sferrato con un corpo contundente e non ad una caduta dalle scale come raccontato dalla donna. Nelle carte si legge che la coppia avrebbe provato a curare la piccola, prima immergendola in acqua fredda nel tentativo di abbassarle la temperatura, poi dandole acqua e zucchero. Determinanti per le indagini anche il racconto delle 2 sorelline della vittima presenti quella notte e da allora in una struttura protetta. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Ancora bambini. Nel mirino, un maestro elementare di un comune vicino a Milano, in servizio in una scuola pubblica, è stato arrestato in flagranza per abusi su 2 alunni. I carabinieri sono intervenuti venerdì su delega della procura al termine della lezione. L'inchiesta è nata da diverse segnalazioni da parte dei genitori. Gli inquirenti ritengono che il 45enne abbia molestato altri 4 bimbi. Ancora abusi su minorenni in provincia di Brindisi, dove un insegnante è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne. La tragedia delle Maldive. Il capo dello Stato Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei 5 subitaliani morti durante un'immersione. A Padova si sono intanto tenuti i funerali del capo Barca, il 44enne Gianluca Benedetti. Sempre in giornata a Pegli, Genova, c'è stato l'ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Sommacal. Erano presenti in tanti tra familiari, amici e colleghi dell'università. Sentiamo alcune voci a partire dal ricordo che il parroco Don Corrado Franzoia ha riservato alla docente dell'Ateneo Ligure.
7: Molto attiva, sì, partecipava ai gruppi e poi anche ministro dell'Eucaristia, ma una presenza discreta.
8: Partecipo a dare tutta la vicinanza alla famiglia e la vicinanza alla città per un fatto che ha colpito ovviamente tutti i nostri cuori.
9: Bellissime persone tutti, non ho altro da aggiungere.
2: E anticipiamo la pagina sportiva per la finale di Champions League giocata a Budapest. Il Paris Saint-Germain ha superato l'Arsenal ai rigori 5-4.
10: La Champions League resta a Parigi, ma questa volta per la squadra di Luis Enrique il successo non è arrivato con una goleada, ma ai rigori, al termine di una partita tesa ma non bellissima, contro un Arsenal solido e compatto che ha provato a difendere fino al 90esimo l'immediato vantaggio di Havertz, potente tiro sotto la traversa dopo un contropiede innescato da un rimpallo. Il pareggio al 20esimo della ripresa, ingenuo fallo di Mosquera su Kvaratskhelia, appena entrato in aria, e rete dagli 11 metri di Dembélé. Poi solo occasioni per i francesi, compreso nel finale un palo colpito dallo stesso Kvaratskhelia. Supplementari invece senza emozioni. Dal dischetto errore di Eze dell'Arsenal e di Mendes del Paris. Decisivi quindi gli ultimi due tiri. Gol del brasiliano Beraldo e conclusione alta del connazionale Gabriel. Per la disperazione degli inglesi, sconfitti di nuovo in finale dopo 20 anni, e per la gioia dei campioni che complessivamente hanno meritato la Coppa delle Grandi Orecchie. Alessio Maldini, GR1.
2: E nella capitale francese la festa per la vittoria della Champions League del PSG è degenerata in disordini e scontri, con la polizia molti gli arresti. Sentiamo il corrispondente.
11: Tutta Parigi esplode in un urlo di gioia quando la vittoria ai rigori assegna al Paris Saint-Germain la seconda Coppa dei Campioni consecutiva. La festa inizia nello stadio Parc des Princes, dove si poteva seguire sui grandi schermi la finale giocata a Budapest. Poi 20.000 tifosi si riversano sugli Champs-Élysées e intorno all'Arco di Trionfo. Quest'anno le misure di sicurezza sono straordinarie. 8.000 agenti di polizia vengono schierati a Parigi e nell'Île-de-France. L'anno scorso, dopo la vittoria, gli atti di vandalismo erano stati troppi, terminati con 500 arresti. Quest'anno i fermati sono 130, con un poliziotto ferito in maniera non grave. I vertici del Paris Saint-Germain invitano tutti a festeggiare un momento storico con responsabilità. Il presidente francese Macron scrive che una nuova stella brilla su Parigi, mentre a sognare è tutta l'Europa. L'omaggio più bello arriva comunque dalla Tour Eiffel, illuminata a festa con i colori del Paris Saint-Germain. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte 8 minuti. La questione Iran. Resta in sospeso l'intesa con gli Stati Uniti. Teheran continua ad alternare dichiarazioni dialoganti e una postura aggressiva. Missile contro una base aerea in Kuwait. La marina americana intercetta una nave diretta verso un porto della Repubblica Islamica.
12: Un missile statunitense ha centrato la sala macchina della nave dopo ripetuti avvertimenti, ha specificato il comando centrale delle forze armate di Washington. La Lone Star faceva rotta verso un porto iraniano, batteva bandiera del Gambia. Abbiamo fatto rispettare le misure del blocco, affermano i militari di Washington, ma da Teheran le forze armate iraniane ripetono: controlliamo lo stretto di Hormuz con piena autorità, e avvertono che interverranno contro qualunque azione di navi volta a interferire nella gestione dello stretto e a interrompere il traffico navale. Il Parlamento iraniano si accinge a votare un provvedimento che affidi ai Pasdaran gestione e controllo di Hormuz. L'esplicito segnale, l'ennesimo, che manifesta la volontà della Repubblica Islamica di cambiare l'assetto dello stretto, di sfidare gli Stati Uniti, che domandano il ripristino della libertà di navigazione in quelle che erano e restano acque internazionali. E secondo la TV di Stato iraniana, il memorandum di intesa con Washington contemplerebbe lo scongelamento di 12 miliardi di beni iraniani bloccati, altra ipotesi negoziale che l'amministrazione Trump ha sempre escluso. E Iran ha lanciato anche un missile contro una base militare in Kuwait, è stato intercettato, ma i detriti dell'ordigno precipitando hanno ferito lievemente 5 militari statunitensi. diversi. Ma la Repubblica Islamica invia anche messaggi all'apparenza più concilianti. Il presidente Pezeshkian rivendica la disponibilità al dialogo dell'Iran, la volontà di raggiungere un accordo che definisca un quadro dignitoso per la pace. Enzo Arcieri, GR1.
2: In parallelo, anche dall'amministrazione americana partono nuovi avvertimenti verso l'Iran, questa volta dal segretario alla difesa Hegseth, mentre da Trump arriva un nuovo attacco al Papa, la corrispondente.
13: Donald Trump non ha ancora annunciato la sua decisione sul memorandum d'intesa con l'Iran dopo la riunione nella Situation Room che ha portato a un nulla di fatto. Il presidente è andato a giocare a golf e per l'amministrazione ha parlato da Singapore il capo del Pentagono Pete Hegseth, che ha avvertito: siamo pronti a riprendere la guerra, abbiamo scorte adeguate. Le linee rosse di Trump sono note: l'Iran non potrà mai possedere l'arma nucleare, lo stretto di Hormuz deve essere riaperto senza pedaggi né restrizioni, l'uranio arricchito sepolto nei siti iraniani deve essere dissotterrato dagli Stati Uniti in coordinamento con Teheran e la IEA e distrutto. Resta incertezza sullo scongelamento dei fondi iraniani. Intanto Trump è tornato ad attaccare Papa Leone XIV. Qualcuno spieghi al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto Trump in un post su Truth, in cui ha condiviso le foto dell'incontro dei giorni scorsi tra il pontefice nato a Chicago e il sindaco democratico della città Brandon Johnson. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: In Libano le forze armate israeliane hanno intensificato le operazioni nel sud, 16 le vittime e 34 i feriti nei raid delle ultime ore. Secondo l'UNICEF, nel paese 77 bambini sono rimasti uccisi o feriti in una sola settimana. Il primo ministro Salam denuncia un'escalation senza precedenti da parte di Tel Aviv, mentre Hezbollah continua a bersagliare con missili e droni il nord del territorio ebraico. Anche in Ucraina si continua a morire. 5 persone hanno perso la vita e una quarantina è rimasta ferita nei nuovi bombardamenti russi. Circa 300 droni e 7 missili lanciati su 6 regioni, tra cui quella di Kharkiv e il Donetsk. Per sua parte, Mosca denuncia un attacco di droni contro la centrale nucleare di Zaporizhia, negato da Kiev. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, è stato danneggiato il muro di una sala turbine. Basta bombe. Da Papa Leone XIV un nuovo appello per la pace. A conclusione del mese mariano, il pontefice ha pregato in collegamento con i santuari di tutto il mondo, compresi quelli colpiti dai conflitti in corso.
14: La pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato.
15: Leone XIV chiede di ascoltare il grido dei bambini innocenti, di madri e padri angosciati, dei prigionieri maltrattati, dei profughi, delle persone sofferenti di ogni età, e invita tutti a diventare costruttori di pace. Nei Giardini Vaticani il Papa guida la recita del Rosario per la pace nel mondo. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, né un'ingenua illusione,
14: né un affare da gestire per interesse.
15: 19 santuari collegati, si prega dall'Ucraina all'Iraq, al Libano e poi Lourdes, Fatima, Loreto, Cestocova, Međugorje e Pompei. Preghiera che diventa missione e profezia.
14: Non dovrà più esserci pianto di innocenti nelle nostre città. Nessuno dovrà fuggire dalla propria casa per la minaccia delle bombe. La bramosia di potere e la violenza delle parole lasceranno il passo alla sete di giustizia e di verità.
15: Leone chiede a tutti di fare la propria parte, astenendosi da ogni violenza verbale o fisica, anche nei social media. Francesca Paltracca, GR1.
2: Tra le conseguenze della guerra, lo sapete, c'è una pesante crisi energetica. Mercoledì arriverà la risposta di Bruxelles alla richiesta di maggiore flessibilità dell'Italia per affrontare il caro carburanti. Intanto il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, chiarisce alcuni punti sulla destinazione dei fondi di coesione e conferma che sulla clausola di salvaguardia si lavora con spirito costruttivo.
16: Mercoledì prossimo si saprà se sarà possibile la deroga al patto di stabilità chiesta dall'Italia per estendere anche al settore energetico le stesse tutele previste per la difesa per fronteggiare il caro bollette. Il 3 giugno la Commissione europea si esprimerà sulle valutazioni economiche degli Stati membri dell'Unione e pubblicherà anche le raccomandazioni specifiche per ogni paese. Il vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto.
17: Il tema dello scostamento, che riguarda molto la specificità dell'Italia, sul quale la Commissione sta lavorando. Stiamo lavorando con spirito costruttivo per cercare di comprendere come è possibile individuare una soluzione.
16: Fitto, che entra anche nel merito della destinazione delle risorse dei fondi di coesione.
17: Noi non stiamo spostando nessuna risorsa, stiamo dando una opportunità alle regioni e agli stati membri di poter rimodulare queste risorse. È su base volontaria, quindi si può fare e si può decidere di non farlo.
16: Sabato 6 giugno intanto scadranno le riduzioni delle accise sui carburanti, a meno di nuovi interventi. Paola Bonanni, GR1.
2: E i temi economici con il caro energia restano al centro del dibattito tra i partiti.
18: Disoccupazione ai minimi, crescita rivista al rialzo, Fratelli d'Italia evidenzia gli ultimi dati sull'economia, nonostante ricorda un contesto internazionale difficile. A preoccupare di più è il costo di bollette e carburanti, da cui la richiesta a Bruxelles di allentare i vincoli di bilancio. Alberto Bagnai, Lega.
19: E si chiedano ai mercati soldi freschi con uno scostamento per contenere gli effetti del caro energia prima che impattino sulla crescita del paese.
18: Una richiesta che, ricorda il centrodestra, non arriva solo dal nostro paese, che l'Europa farebbe bene ad ascoltare. Non si può dare all'Unione la colpa dei fallimenti del governo, ribatte Elly Schlein, che cita i salari fermi e l'inflazione in aumento. La segretaria PD chiede di investire in rinnovabili per abbassare le bollette, Giuseppe Conte, 5 Stelle.
20: Mettano una tassa sugli extra profitti di banche, aziende energetiche, rivedano quelle spese folli per il riarmo.
18: Le opposizioni rinnovano poi il loro no al dialogo sulla legge elettorale. AVS parla di testo incostituzionale. Per più Europa il premierato è un disegno plebiscitario che intacca le prerogative del Quirinale. Lucio Bondi, GR1.
2: Caos imprevisto la scorsa notte a Roma durante le prove della parata del 2 giugno. Un gruppo di cavalli, improvvisamente imbizzarriti, si è dato alla fuga lungo la via Colombo tra le auto in coda. Secondo una prima ricostruzione, gli animali, che non erano ancora montati, sarebbero stati spaventati da fuochi d'artificio sparati da alcuni vigili urbani. Il bilancio è di 3 militari e una poliziotta feriti. Una soldatessa dei lancieri di Montebello ha riportato una costola rotta e un versamento ai polmoni, ma non è in pericolo di vita. Un cavallo è stato abbattuto. Il ponte del 2 giugno. Sono oltre 14 milioni gli italiani in viaggio, la maggior parte rimane all'interno dei confini nazionali, le località di mare restano quelle preferite. Occhi al cielo per la mini luna blu, una luna piena particolare, doppia in un mese e alla massima distanza dalla Terra, visibile in questa notte e in mattinata alle 10.45.
21: No, nessun cambio di colore all'orizzonte, perché il riferimento al blu è solo un curioso anglismo che sta per una volta ogni tanto e in astronomia indica la luna piena di troppo, quella che ogni 3 anni circa si infila in un mese di calendario. Proprio come questo maggio 2026, che al plenilunio del primo affiancherà nelle prossime ore il suggestivo bis. Niente blu nel cielo dunque, ma non per questo l'effetto sarà meno spettacolare, grazie soprattutto alla natura mini della luna, come ci spiega l'astrofisico Gianluca Masi.
22: Microluna perché la fase piena si verifica mentre il nostro satellite è prossimo all'apogeo, ovvero alla massima distanza dalla Terra, e questo risulterà con un disco lunare un po' più piccolo e con una luminosità un po' più bassa del solito.
21: Meraviglie della volta stellata, in attesa della luna nera, il mese senza alcun plenilunio, che però arriverà solo nel 2037. Mauro Zanda, GR1.
2: Musica, è appena uscito in digitale il nuovo singolo di Malika Ayane. Si intitola Una possibilità, testo amaro su ritmo spensierato da canzone estiva. Da grande appassionata di commedie sarcastiche, ho trovato irresistibile l'idea di realizzare un brano che fosse leggero nel raccontare come spesso l'immagine a volte si riveli una trappola, ha scritto Malika. Una possibilità è il primo singolo ad uscire dopo il successo di Animali notturni, presentato all'ultimo Festival di Sanremo. E per finire ancora musica, Vasco Rossi ha regalato una serata da ricordare ai 25.000 spettatori di Rimini, data zero del suo nuovo tour.
23: Siamo vivi! Siamo vivi! E siamo qui!
2: Per il Blasco ancora in gran forma, 74 anni compiuti, 2 ore e 30 di concerto con tanti brani degli anni 70 e 80.
24: Ciao! Sai cosa ti dico? Ciao!
2: La scaletta si è aperta con Vado al massimo e poi via con i grandi successi del rocker di Zocca, passando per Ciao, che state ascoltando in sottofondo, e chiudendo con Alba Chiara. Prossimo appuntamento a Ferrara il 5 giugno. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Gianluca Liberati e Stefano Catini. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
0: GR1 Sport.
1: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. Abbiamo già parlato nel corso del giornale della vittoria del PSG della Champions League. Ripartiamo adesso dal tennis, perché ci sono tre italiani agli ottavi del Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Qui in studio Emilio Mancuso. Emilio.
3: Eh sì, perché i due Matteo vincono due incredibili battaglie tennistiche al quinto set. Arnaldi 10-4 nel super tie break dopo 4 ore e 58 minuti sul belga Collignon, e per non farci mancare nulla, De Hammer, il martello Berrettini, è tornato il martello, 5 ore e 13 minuti sempre al super tie break sull'argentino Francisco Comesagna. Matteo Berrettini ancora non ci crede.
4: Giocare una partita così per me fino a poche settimane fa era quasi impensabile, quindi sono veramente felice di essere riuscito a lottare fino alla fine, e poi ancora più felice per, ovviamente, per aver vinto.
3: Questi era Matteo Berrettini, tre italiani agli ottavi come nel 2021 a completare il tris, un fantastico Flavio Cobolli 3-7-0 all'americano Tien. Cobolli:
24: so che c'è una possibilità in più magari rispetto agli altri slam, anche rispetto a Wimbledon, perché qua stiamo giocando sulla superficie che a me piace di più, quindi sognare non è mai sbagliato, vince chi sogna di più.
3: Altre pillole di un sabato regale: dopo Sinner, Juan Manuel Cerundolo batte anche lo spagnolo Landaluz 10-8 nel super tie break del quinto set dopo 6 ore e 2 minuti, terzo match per durata nella storia del torneo. Match ancora in corso sul centrale: Felix Auger-Aliassime avanti 2-7-1, 5-4 nel quarto sull'americano Nakajima, e in corso anche sull'Anglen la sfida tra il portoghese Faria e l'americano Tiafoe, sono al quinto con l'americano avanti 5-2.
1: Grazie Emilio Mancuso. Noi siamo al ciclismo, al Giro d'Italia, la penultima tappa è di Jonas Vingegaard, vero dominatore della Corsa Rosa, uno dei nostri inviati.
25: Voleva un'altra impresa in maglia rosa, dopo il Blockhaus, dopo Corno alle Scale, dopo Cari e dopo Pila. E quando ti chiami Jonas Vingegaard, volere è potere. Stacca tutti anche a Piancavallo, il danese, sulle strade care a Marco Pantani, e vince a braccia alzate. Corre in modo diametralmente opposto rispetto al pirata, ma è lo stesso letale ed è comunque un altro ciclismo. E il repescatore vince così tappa e giro. È stato bellissimo, davvero, vincere di fronte a tutta questa gente. Credo che sia stato veramente il giro perfetto per noi come squadra, e ringrazio ancora una volta i miei compagni di squadra per il grande lavoro fatto anche in quest'ultima frazione. Sono veramente contento di averli ripagati con una vittoria. Al di là di tutto quanto, possiamo davvero essere soddisfatti di come sia andato il nostro giro in queste tre settimane. Jonas entra nella ristretta cerchia dei vincitori della tripla corona, Giro, Tour e Vuelta. Alle sue spalle, sul podio, Gall e Hindley. E l'Italia, Ciccone conquista la maglia degli scalatori, premio a coraggio e tenacia. E in due finiscono in top ten, Caruso, eterno, nono, e Piganzoli, il giovane, ottavo, che manca la maglia bianca ma è comunque soddisfatto.
26: Nessun tipo di rimpianto. Avevo un sogno che è rimasto un sogno, però ho lottato fino alla fine. Posso essere soddisfatto.
25: E oggi la passerella romana, Piancavallo con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
1: MotoGP in Mugello, Raul Fernandez vince la gara sprint, ma a partire in pole position nel Gran Premio sarà Bezzecchi, l'inviato.
27: Il sabato del Mugello è targato Aprilia, storica prima tripletta in qualifica con pole di Bezzecchi con record della pista e doppietta nella sprint firmata da due madrileni, con Raul Fernandez che precede Martin. Si decide quasi tutto alla prima curva, Bezzecchi rimane chiuso, Marc Marquez arriva a cannone ma non trova la curva in curva 2, Raul e Jorge scappano via e salutano tutti. Terzo risale di Gian Antonio con la prima Ducati, che paga il settimo posto in qualifica dopo essere stato in testa per un giorno e mezzo.
28: Terzi va benissimo per come eravamo partiti, però quando parti dietro vedi, puoi ambire magari al podio, non qualcosa di più.
27: Quarto Bezzecchi, ora più 12 su Martinetto in classifica.
29: Ho frenato un po' troppo presto, quando ho visto che purtroppo ho sbagliato la prima curva ho cercato di rimontare, e quando sono arrivato dietro Morera, che ho tirato sullo sguardo, ho visto che comunque i primi 2-3 erano già un po' lontani, alla fine non era inutile rischiare più di tanto.
27: Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
1: In chiusura il basket, semifinale scudetto, in gara 1 Venezia ha vinto 91-83 sul campo della Virtus Bologna. E con questo è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Mezzanotte, 24 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Attenzione sulla A1 Milano-Napoli, tra Bivio A1, fine con Planare Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna, veicolo contromano, chilometro 70. A9 la Inate Como-Chiasso, a Saronno, per chi viene da Como, c'è un incidente al chilometro 15-700. Sulla A1 Milano-Napoli, a Santa Maria Capua Vetere, per chi viene da Napoli, pure incidente, chilometro 729-1. Adesso torniamo al nord per dare delle chiusure sulla 1 Milano-Napoli, sia tra località Aglio e Roncobilaccio che tra Bivio 1, variante di Valico, e località Aglio, tratto chiuso per lavori in direzione di Bologna fino alle 6. Anche sulla A12 Genova-Rosignano, a Colle Salvetti, strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, c'è l'uscita chiusa per la presenza di lavori per chi viene da Rosignano, e questo fino alle 6 di domani. E con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
5: In collaborazione con il CIS. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
10: Rallentare dove tutto accelera. Non lasciare i nostri dati nelle mani di poche aziende private. Proteggere la dignità di chi lavora, il rispetto della verità, il valore della pace. Nella nuova enciclica Magnifica Humanitas, presentata ieri, Papa Leone prende di petto le sfide poste dall'intelligenza artificiale e chiarisce che non siamo di fronte a una tecnologia neutra, ma a uno strumento che esprime l'idea di umanità e di potere da parte di chi la progetta. E per questo richiede regole, vigilanza e punti fermi. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Una volta le grandi encicliche sociali parlavano di fabbriche, miniere, salari, padroni e operai. Oggi parlano di dati, algoritmi, piattaforme, droni, disinformazione e macchine che decidono il posto nostro. Nel 1891 Leone XIII scrisse la Rerum Novarum davanti alla rivoluzione industriale. Ora Leone XIV pubblica Magnifica Humanitas davanti alla rivoluzione degli algoritmi. Cambiano gli strumenti, ma la domanda resta uguale. Il progresso serve l'uomo o lo mette in fila, lo misura, lo sorveglia e qualche volta lo sacrifica? Ne parliamo con padre Paolo Benanti, francescano, teologo, docente all'Università Luiss, tra le voci più ascoltate al mondo sull'etica dell'intelligenza artificiale e autore del libro La nuova logica del dominio. Benvenuto.
11: Ben ritrovati.
10: Allora, se volessimo sintetizzare il cuore di questa enciclica, cos'è che direbbe?
11: Ma io penso che la Chiesa innanzitutto ponga il tema dell'intelligenza artificiale all'interno di un solco più ampio e ben definito e sistematico, che è quello della dottrina sociale della Chiesa, e quindi prosegue in una riflessione che ha più di 150 anni e che va nella direzione di capire quali forze stanno cambiando la vita sociale delle persone e come garantire che queste forze non producano soprattutto dei danni per i più fragili e i meno resilienti.
12: C'è una frase della enciclica che fa capire che il Papa non è contro la tecnologia, però Dice anche che la tecnologia non è neutrale.
11: Ma il tema è questo, che ogni tecnologia, una volta che impatta un contesto sociale, funziona come una forza d'ordine e una disposizione di potere. La tecnologia che oggi ha questa grandissima forma di potere è l'intelligenza artificiale, e capire il computazionale come una forma di potere dice che non è un problema in sé l'intelligenza artificiale, ma è un problema come venga usato come strumento di potere e di disuguaglianza tra le persone.
12: Il Papa dice: non basta invocare l'etica, che pure è necessario, servono regole. Cosa significa concretamente in un mondo in cui le aziende, se rallentano, rischiano di finire fuori mercato?
11: C'è un due numeri che secondo me sono i numeri chiave di questa enciclica, che sono il numero 106 e il numero 107, dove si dice chiaramente che sebbene sia stato lodevole un primo passo, l'idea di aprire un dialogo, tutta la presentazione dell'enciclica è stato un dialogo con le forze anche che producono l'intelligenza artificiale, non basta, perché questa sia a garanzia del bene di tutti, che le aziende si diano autonomamente delle regole e dei principi. La democrazia ci insegna che perché un'organizzazione sociale sia stabile, perché si evitino quelli che sono stati i grandi disastri dei totalitarismi del secolo scorso, le regole devono essere date in maniera democratica e secondo dei principi di partecipazione che garantisce a ogni cittadino il proprio ruolo. Ecco, questo fa sì che si debba passare da alcune regole che sono semplicemente autodate, il famoso tema dell'allineamento dei sistemi e dei modelli, a qualcosa di partecipato che ha più la forma della governance e di solidi argini giuridici, cioè dei guardrail che tengano questi modelli a bada all'interno dei contesti sociali.
12: Ma quando parliamo di valori in una dimensione di concorrenza planetaria in cui ci sono dentro aziende americane, europee, cinesi, paesi arabi, in cui l'etica ha diversi livelli e spesso è conflittuale nelle rispettive regole, come si fa a mettersi d'accordo a livello globale?
11: Ma questo l'abbiamo affrontato anche in passato. Uno poteva costruire l'automobile più veloce e con più cavalli al mondo, ma se poi non rimaneva in strada, se violava il codice della strada, se uccideva il suo conducente, o non trovava mercato perché il conducente non lo voleva, oppure non aveva possibilità di essere venduta nello spazio regolato e quindi economicamente non conveniva. Cioè la velocità è un fattore di competizione solo in un'assenza di regole, dove cioè vale una regola implicita che è la regola del più forte. Proprio questo passaggio invece ci dice che si può avere competizione. Noi oggi conosciamo macchine sempre più belle e performanti, domani verrà presentata la Ferrari Luce, la prima Ferrari elettrica, e questo ci dimostra che il codice della strada non ha minimamente offeso questa capacità di sviluppo, anzi ha permesso uno sviluppo che salvi anche le persone quando sono alla guida.
12: Sì, però negli Stati Uniti per esempio vige il principio della libertà d'espressione, il free speech, e il Papa dice in un punto dell'enciclica che bisogna contrastare invece le notizie false, la disinformazione, le narrazioni distorte. Come conciliare questi due poli apparentemente opposti?
11: Beh, semplicemente non cadendo in questa narrativa lobbistica di alcune aziende. Il free speech è nato come un limite che gli stati si mettono sul influenzare il libero pensiero degli individui, non come una barriera contro la regolamentazione delle piattaforme digitali. E allora, se le piattaforme digitali vogliono interpretare un diritto a loro favore, devono dimostrarne la fondatezza. Il free speech dice che io, lei, tutti i nostri ascoltatori hanno il diritto di pensare quello che vogliono, la coscienza è inviolabile. Ma questo non significa che un social network non possa essere regolato, questo non significa che chi vuole produrre disinformazione come forma di guerra cognitiva non debba essere ostacolato per evitare di danneggiare il nostro sistema sociale.
12: L'enciclica poi mette in guardia da un'intelligenza artificiale che promette produttività nel lavoro, ma rischia di dequalificare i lavoratori, sorvegliarli, costringerli a un ritmo delle macchine oppure a ridurli a funzioni rigide e ripetitive. Il lavoro, dice il Papa, non è solo reddito, è dignità, relazione e realizzazione. Anche qui bellissimi principi, ma ormai il mondo sembra correre in un'altra direzione.
11: Ma noi abbiamo anche degli esempi pratici che ci dicono il contrario. Se noi guardiamo a tutto quel settore che è la logistica, la gestione dei magazzini, che occupa il 4% dei lavoratori meno qualificati americani, abbiamo due modelli, abbiamo il modello di Walmart e abbiamo il modello di Costco. Allmart spinge verso un'automazione completa e Costco invece verso una ridisegnazione dei processi in maniera tale che la parte di valori sia sempre affidata all'essere umano. La cosa sorprendente è che il lavoratore di Costco, quello che spinge verso i processi e non verso la sostituzione, produce il 230% in più di un lavoratore di Allmart. Quindi non è un destino, è semplicemente una scelta operativa e a volte sembra anche stolta perché sembra non pagare.
12: Il punto più drammatico dell'enciclica riguarda però l'intelligenza artificiale applicata all'industria bellica. Il Papa considera non permissibile affidare ai sistemi di intelligenza artificiale decisioni letali e l'uso militare dell'intelligenza artificiale, secondo lui, deve essere sottoposto a vincoli etici più rigorosi. Anche qui principi inoppugnabili, però l'impressione è che il genio è uscito fuori dalla lampada ed è difficile tornare indietro ormai.
11: Ma allora ci sono una serie di voci che ci dicono che il genio è uscito dalla lampada e lo usano come narrativa e che dovrebbe giustificare una sorta di resa dell'essere umano di fronte a questa trasformazione. Ecco, bisogna ricordarci che in realtà anche per altre tecnologie molto più distruttive come le bombe atomiche o le mine antiuomo siamo riusciti ad avere dei trattati. Questo ci deve anche ricordare che la missione, la speranza e l'obiettivo sono quelle che ha detto il Papa in questo suo intervento durante la presentazione, che non era atteso a priori ma che lui ha voluto fare: bisogna disarmare l'AI. Lui ha sottolineato, dicendo, sembra una parola forte, ma bisogna disarmare l'AI. Ecco, questo è l'obiettivo. Quanto e come, con quali strumenti, con quali spazi e in quali tempi, ecco, questo di nuovo tornano le parole del Santo Padre che dice: ora il compito è il nostro e ognuno faccia la propria parte perché l'AI non diventi strumento di disumanizzazione ma sia strumento di umanità.
12: Un punto fortissimo è quando dice che la guerra giusta, che finora ha legittimato parecchi conflitti, è un concetto superato.
11: Ma diciamo che la guerra giusta è stato un strumento che ha in qualche misura nei secoli tentato di diminuire la possibilità che scoppiassero conflitti. È come dire che oggi basta dire non uccidere e questo regola giustamente la società. Abbiamo visto, ci sono tante situazioni, pensiamo alle violenze sulle donne, in cui non è che il non uccidere da solo basta, è superato nel senso che servono diritti e tutele più alte. Ecco, la guerra giusta come estrema ratio ci vede di fronte a un contesto sociale di formazione di tecnologia tale che forse ci può far sperare di andare con strumenti ancora più tutelanti per evitare la sofferenza degli innocenti in scenari di conflitto.
12: E poi un punto centrale quando il Papa si rivolge soprattutto ai giovani, ma non solo, chiedendo a tutti noi di rallentare dove tutto accelera. Però nel mondo dell'intelligenza artificiale chi rallenta non rischia di perdere, di rimanere fuori dai giochi?
11: Di nuovo basta entrare nella narrazione di chi dice che l'importante è andare veloce e rompere le cose. Ecco, forse ci stiamo accorgendo che ci sono cose che una volta rotte non le potremo più riaggiustare e che non vogliamo perdere. Ecco, rallentare significa chiediamoci cosa veramente vale la pena di avere e cosa non vogliamo perdere.
12: Qual è la frase più importante dell'enciclica che l'ha toccata personalmente?
11: È questo discorso del potere. Ho provato a esprimere queste idee in un recente testo che è il potere computazionale. Vederlo scalato a livello di magistero è forse la cosa che più mi galvanizza e mi entusiasma per continuare nel mio lavoro.
12: Ma secondo lei come la prenderanno le grandi aziende tecnologiche americane e anche quelle cinesi questa enciclica?
11: Si accorgeranno che c'è un nuovo partner che vuole fare dialogo, che è quello che ha dimostrato oggi il Papa dialogando anche con il cofondatore di Anthropic, ma dialogo non significa accettazione passiva. Siamo qua e siamo qua per negoziare. Le religioni rappresentano assolutamente la maggioranza delle persone viventi sul pianeta. Le grandi aziende non possono pensare di cambiare il mondo senza mediare con la maggioranza delle persone che lo abitano.
12: Grazie Paolo Benanti e buona giornata.
11: Grazie a voi.
12: E in attesa di capire come le aziende americane e cinesi prenderanno questa enciclica, abbiamo raccolto il parere di Valeria Sandei, direttore responsabile sull'intelligenza artificiale per Alma Viva.
13: L'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas pone al centro un tema di fondamentale importanza, ovvero quanto l'intelligenza artificiale possa effettivamente essere utile e benefica per l'umanità nella misura in cui non sostituisca la dignità, la libertà e la responsabilità umana. Io sono fortemente convinta che serva a raggiungere una neutralità tecnologica, che serva investire in tecnologie che siano concepite e pensate con una visione che tenga non solo l'innovazione ma anche l'etica al centro. Questo proprio per preservare i nostri valori e per proteggere tutti gli elementi della nostra società più importanti, come il lavoro, la scuola o in generale, per non portare ad un pensiero unico, ad un controllo che rifletta gli interessi soltanto di pochi. L'intelligenza artificiale in questo senso deve essere concepita fin dalle sue fondamenta, tenendo conto già nei dati con cui la si addestra di quelli che sono gli elementi di limitazione della nostra cultura che è importante preservare. In quest'ottica, senz'altro, potrà essere un grandissimo valore e, come tutte le grandi innovazioni frutto dell'ingegno umano, potrà rendere le nostre vite migliori.
10: E con questo è tutto. Grazie alla nostra regista Mimmi Micocci, da Massimo Ceruffolini. Buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Incontri d'autore.
1: Buonasera da Francesca Cosentino. Parole vive, pazienti, necessarie. Dopo il successo di Vir di Mura, Simona Lo Iacono torna con Gioanna degli Incanti, un romanzo potente, una nuova storia al femminile, dove tutto gira intorno all'arte del narrare. È il nostro primo incontro di questa sera. Storia e immaginazione, come nasce la sua protagonista?
2: Nasce dalla scoperta di una nota a piedi pagina di un saggio sull'Inquisizione che raccontava la storia di Gioanna de Aosta o Gioanna de Siracusa. Le notizie arrivavano dall'Inquisizione spagnola, in realtà dalla Sardegna e poi rimbalzata a Messina e poi a Palermo, e da lì ho appreso la storia di questa donna prodigiosa che ebbe la grande capacità di trasformare un opificio, una cartiera, in una stamperia, cioè in una moderna casa editrice.
1: Perché ha scelto di stampare proprio Don Chisciotte? Che cosa rappresenta per lei?
2: Gioanna ha della stamperia o della casa editrice un'idea sovversiva, non in

0: è per eccellenza e quindi in qualche maniera rappresenta l'immaginario di Joanna.
1: È un romanzo anche proprio sul narrare storie dentro storie. Amato Le Mille e Una Notte?
0: Sì, tantissimo. Io sono una grande ammiratrice di Shahrazad e quindi penso che siano le storie che diano il coraggio di vivere, perché nella storia noi ci vediamo in qualche modo riflessi e troviamo senso e significato, cioè la direzione verso quale andare. Quindi la storia, la narrazione non è soltanto in qualche modo intrattenimento, ma è proprio una instillazione di speranza, di coraggio rispetto alla difficoltà del vivere.
1: È proprio l'arte della parola che l'affascina?
0: Sì, a me interessa la parola come atto creativo, proprio come possibilità di immettere la creazione nel mondo. La parola fa questo, crea, può anche distruggere, ma ha una vocazione senz'altro costruttiva. Noi stessi siamo, diciamo, l'esito di tutte le parole che ci hanno costruito e, come diceva benissimo Simone Weil, tutto il nostro modo di stare al mondo non è altro che, diciamo, il fatto di utilizzare bene il linguaggio. Quindi noi viviamo bene se parliamo bene.
1: Si parla tanto di semina, di semi nel libro, e poi niente come la lettura, lei scrive, genera speranza, qualcosa che germoglia.
0: Sì, il seme rappresenta la possibilità di creare già un universo compiuto e contiene già un progetto vitale. La stessa cosa che accade nel libro, un oggetto molto piccolo, però quando si installa all'interno di un cuore del mondo interiore crea delle stratificazioni e delle trasformazioni prodigiose.
1: Dalla pagina al teatro, anche Joanna, come Virdi Mura, la protagonista del suo romanzo precedente, salirà sulla scena.
0: Spero in un futuro teatrale per Joanna, così come è avvenuto per Virdi Mura, che è stata rappresentata al Teatro Stabile di Catania, però non lo so, perché i personaggi hanno, diciamo, cammini indipendenti da quelli dell'autore, quindi faranno la loro strada senza che io possa farci poi più di tanto.

0: storia d'amore e di riscatto, riflessione sull'ambizione e sulla vocazione che c'è in ognuno di noi. L'imprudenza è il titolo dell'ultimo libro di Enrico Pellegrini. L'autore l'ha raccontato a Marcella Sullo.
1: Enrico Pellegrini, L'imprudenza è il suo nuovo romanzo, edito dalla Nave di Teseo. Rosso Fiorentino è il protagonista, un simpatico disastro, un buon a nulla, prigioniero di un passato che non riesce a dimenticare. Ma questo romanzo racconta di un riscatto.
2: In qualche modo sì, è una storia di una persona che ha perso tutto e cerca di capire come si ricomincia. E secondo me ce la fa.
1: Anche secondo me ce la fa anche perché uno delle grandi stampelle quando abbiamo bisogno di risalire è sicuramente innamorarsi.
2: Assolutamente, il riuscire ad amare, quindi riuscire a innamorarsi, secondo me è il più grande riscatto che si possa avere, soprattutto quando si ha un cuore ferito, che è il caso del protagonista, che ha un cuore chiuso e non vuole più innamorarsi, non vuole più l'amore, invece riesce a farlo, e quindi sicuramente prima di tutto quello è il più grande riscatto che ha il protagonista.
1: C'è anche la città che ormai da un po' di anni l'ha accolta, dove lei esercita un altro mestiere, perché a New York è un avvocato. E quanto vivere all'estero le dà una visione differente sul mondo, anche sul mondo sentimentale?
2: Ma è sicuramente una visione differente, ma anche un tema di identità molto interessante. Per chi ha letto a scuola Mastro Don Gesualdo del Verga, no? Che è la storia di questo signore che appartiene al popolo e poi sposa un'aristocratica e non viene più accettato dal popolo perché ha sposato un'aristocratica e l'aristocrazia non l'accetterà mai, di qui Mastro Don Gesualdo. In un certo senso mi sento così, perché per esempio quando scrivo in inglese, il mio editor, perché io sono pubblicato anche in America, negli Stati Uniti, il mio editor mi dice che l'inglese non lo so ancora. Quando scrivo in italiano, il mio editor italiano mi dice che l'italiano non lo so più. Ma anche in questo pasticcio di identità, secondo me, ci può essere un'identità a sua volta. E quindi, anche se non ho

0: diciamo, più un centro di gravità unico. In qualche modo la sfida è proprio quella di riuscire a abbracciare i mondi diversi.
1: Lei ha cominciato a scrivere giovanissimo, credo che il suo primo lavoro sia di quando aveva 19 anni, ha cominciato a scrivere molto presto. E oggi che appunto scrive in due lingue, dove le risulta più facile, al di là di quello che dicono gli altri? Il suo cuore pensa e scrive in italiano o pensa in italiano e poi deve tradurre in inglese?
0: È proprio quel tema lì, no? Di non sapere più in che lingua veramente comunicare ed esprimersi. Forse sono arrivato a questa conclusione, non so cosa ne pensa lei, ma il poeta Borges diceva che l'inglese era più bello dello spagnolo perché aveva almeno due parole per vocabolo rispetto allo spagnolo. Secondo me l'italiano è più bello dell'inglese, ma perché? Perché rispetto all'inglese è meno utile. E mio papà, che è un pittore, sin da piccolo mi ha insegnato che le cose veramente belle non si possono usare.
1: Sappiamo che, almeno dagli ultimi dati, che i ragazzi leggono più degli adulti. A suo avviso il nostro mondo, almeno quello del libro, può essere salvato dai ragazzini?
0: Beh, sicuramente la forza giovane, la forza di chi ha la voglia di leggere, salva il mondo, nel senso che tra le altre cose aiuta il pensiero, aiuta l'immaginazione, no? Tanto la parola aiuta l'immaginazione, tanto l'immagine che ti viene data tramite la televisione, i social o altrimenti, invece la restringe perché te la impone. Quindi sicuramente noi possiamo solo sperare nel futuro, e il futuro è dei ragazzini e anche dei bambini.
2: Abbiamo stretto un patto, saremo diverse dai nostri padri. Le bambine di Roma di Emanuela Fontana è un romanzo storico che disegna il ritratto di due figure femminili molto diverse, ma unite dall'amicizia. La figlia di Ottaviano Augusto è quella di Antonio e Cleopatra, ma Aurelia Carafa ha intervistato l'autrice.
3: Un romanzo storico il suo, Le bambine di Roma, ma nella lettura molto contemporaneo. Cristallizza emozioni come l'amicizia, che sono attuali.
4: Sì, io ho scritto questo romanzo veramente trascinata dall'attualità, perché la storia parla della figlia di Ottaviano Augusto, Giulia, e della figlia di Antonio e Cleopatra, Selene, quindi la figlia del vincitore e la figlia del vinto, dopo la battaglia di Azio, quindi dopo la sconfitta di Antonio e Cleopatra. Questo incontro tra due mondi molto diversi, Occidente, Oriente, mi ricordava tantissimo, ecco, il momento storico che stiamo vivendo adesso.
3: Giulia e Selene sono due ragazze che hanno più o meno la stessa età. Ce le può descrivere? Che cosa nasce tra loro?
4: Quando si incontrano hanno circa 10 anni. Questa è proprio storia, perché Selene fu portata come bottino di guerra, diciamo, da Ottaviano a Roma. Quindi fu un'umiliazione per questa bambina. Sfilò davvero, così raccontano gli storici, nel trionfo di Ottaviano per le vie di Roma. Sappiamo che vissero nella stessa casa per 6 o 7 anni, anche questa è storia. Però, diciamo, nel mio sentire, io immaginato che questa bambina Giulia, che era una bambina forte, ribelle, che rivaleggiava con i maschi, era come se volesse proteggere questa bambina e spiare un po' la colpa del padre. Tra l'altro vede le prime ombre su questo padre all'inizio idolatrato. Invece Selene è una bambina molto raffinata. Ricordiamoci che la corte di Alessandria d'Egitto era una corte dove c'erano scienziati, filosofi, una grande cultura alle spalle, una madre coltissima, una bambina silenziosa che sicuramente è vissuta all'ombra di un grande amore, che era quello dei genitori, e adesso si ritrova a dover stare sempre un passo indietro, perché viene accolta con grande clemenza da Ottaviano nella sua domus, quindi allevata con la figlia Giulia e con gli altri bambini della casa, però è sempre la figlia del traditore di Roma, di Marco Antonio, e anche della regina che voleva distruggere Roma, di Cleopatra.
3: Ma Giulia e Selene hanno un rapporto affettuoso, hanno un rapporto di amicizia?
4: È un rapporto che parte con delle difficoltà, però ecco, la mia Giulia, che poi è la vera protagonista in realtà del romanzo, e all'inizio sicuramente c'è una diffidenza da parte di Selene, però io ho voluto creare un'amicizia che fosse però più forte di questo destino imposto, di questo destino che le rende diversissime per carattere, per educazione, per formazione, per i padri che hanno avuto, e quindi la forza dell'amicizia, che secondo me anche in questi tempi può assolutamente scavalcare il potere, le differenze, le barriere.
3: Può questa amicizia essere in qualche modo paragonabile all'amica geniale di Elena Ferrante?
4: Scrivendo ho riletto il primo volume, perché chiaramente le letture aiutano finché poi non influenzano. Cosa le accomuna secondo me queste coppie di bambini, che comunque hanno un mondo ostile intorno, no? Un mondo molto duro. Per l'amica geniale era sicuramente quel rione dove i sentimenti erano esasperati, guerre continue, quindi questo sguardo di bambine, che però forse erano leggermente più inglobati in questo mondo, mentre invece le mie due bambine sono entrambe un po' dei pesci fuor d'acqua, cioè le ho volute rendere ancora più pure.
3: Lei nel 2023 ha vinto il premio Manzoni al romanzo storico per La correttrice, quindi il romanzo storico ti appartiene proprio come genere?
4: Mi piace scavare, indagare, io sento di essere molto vicina in realtà al thriller come genere.
3: Allora l'aspettiamo con un thriller per il prossimo lavoro.
4: Ma sì, diciamo che io mi lascio trascinare dalla passione, dalla curiosità, certamente sì.

0: Colette, Cristina di Belgioioso, Paolina Borghese, Caterina da Genova, Giovanna d'Arco. Erano donne. Sono racconti per il teatro, 5 monologhi, 5 ritratti femminili. L'autrice di Erano donne, Gioia Costa, studiosa di teatro e traduttrice, ci invita a leggere ad alta voce.
1: Bambina ero ribelle, indocile, rumorosa. Poi ho giocato con la seduzione e in poco tempo i miei capricci hanno preso il posto del mio carattere.
0: 5 protagoniste insieme, così diverse, che cosa le lega?
2: Mi sono accorta che è il coraggio, perché quelle donne che nel passato sono riuscite a vivere, nonostante il fatto che essendo donne non potevano firmare, non potevano lavorare, non avevano neanche il diritto dell'adozione dei loro figli. È stata una storia molto pesante quella delle donne. Quelle che oltre il matrimonio hanno comunque fatto qualcosa, hanno avuto un coraggio da leonesse.
0: Sono voci da interpretare, quindi una cosa è il testo sulla carta, altra cosa è il testo a cui dare voce. Di questo sentiamo proprio le voci.
1: Non ne hanno fatto cibo e né bevanda ma cenere libera nell'aria.
2: Spero che sia così. Devo dire che l'attrice Betty Pedrazzi è riuscita a raccontare altri colori oltre quelli che avevo scritto. Questa è veramente la caratteristica poi degli attori di grande talento, perché è venuto fuori qualcosa di inaspettato sempre. E sicuramente quando si scrive per il teatro si scrive ad alta voce, questo è innegabile.
0: E si legge anche ad alta voce questo libro, con questi 5 ritratti da cui emerge l'identità femminile fatta di determinazione, desiderio di libertà, dignità.
2: Loro si raccontano in prima persona e tutto quello che raccontano è vero, perché poi io mi sono molto documentata e non c'è inganno mai, però alla fine proprio per quello che era in ciascuna di loro, sono così diverse da Giovanna d'Arco, che era una bambina quando è stata arsa viva nella piazza di Roma, a Colette, che era invece di una raffinatezza e di una sapienza infinita, avevano tutte in maniera molto diversa un forte amore per la vita che viene fuori, che c'è proprio questa apertura, che è una cosa che ci lascia molto sorprese e molto grate a tutte le donne che ci hanno preceduto e che hanno permesso appunto che poi adesso si possa vivere così diversamente.
0: Chi sente più vicina di queste 5 figure, chi vorrebbe essere?
2: In qualche modo un po' tutte, se devo essere onesta, però l'ultima che ho scritto è stata Colette, e per preparare questo lavoro ho letto tutto quello che lei aveva scritto, immersa nelle foto, nelle lettere, nelle documentazioni, nei suoi amici meravigliosi, da Cocteau alla grande Marguerite Morenot, e sono entrata in questo mondo e non ne sono più uscita. Devo dire che Colette mi ha proprio rubato il cuore.
0: Ne parla come gatta e tigre, Colette.
2: È anche vero, gatta e tigre, è stata una grande seduttrice ed è stata una donna di una libertà infinita.
1: Avevi già il Poitelier, i tuoi scrittori ombra, ma Willy, sei tu che mi hai fatto scrivere e così hai inventato la mia libertà.
2: Che aveva scoperto che lo stile è proprio un modo di stare al mondo, purifica tutto, e quindi lei è riuscita a vivere 5 vite. È stata inviata speciale e temutissima del suo giornale, ha fatto la pantomima nuda all'Apollo, cioè ha veramente fatto ricette di cucina audaci, ha attraversato il suo secolo sorprendendoci enormemente. Fra le cose carine, lei aveva anche decifrato il linguaggio di cani e gatti e ha scritto un paio di libri nei quali sono loro a parlare.
0: Incontri d'autore a cura della redazione Cultura e Spettacoli del Giornale Radio. Potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica incontridautore@rai.it. Coordinamento di Francesca Cosentino, organizzazione di Gianna Clemente, la regia è di Leonardo Gragnoli. Buonanotte e a risentirci.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Ancora un femminicidio a Ferrara. Una donna di 50 anni, Samantha Zironi, è stata trovata morta in casa, distesa per terra vicino al letto con una coltellata al petto. In manette il marito, il 52enne Vladimiro Lombardi. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi raccontando che la moglie si era suicidata. Gli inquirenti avrebbero anche trovato un coltello da cucina compatibile con l'arma del delitto. A Mister Bianco, in provincia di Catania, un uomo ha picchiato violentemente la moglie, è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni e accusato di tentato femminicidio. La bimba uccisa a febbraio a Bordighera a causa delle botte ricevute. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della madre. La donna, Manuela Aiello, si trovava già in carcere. L'accusa è maltrattamenti aggravati continuati, da cui è derivata la morte della piccola. Gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo foto della bambina con il volto tumefatto e un video in cui le viene imposto di fumare una sigaretta. Ancora tensione in Medio Oriente, i detriti di un missile iraniano sono caduti su una base americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 soldati. Rimangono in stallo le trattative con il presidente Pezeshkian, che insiste un'intesa dignitosa è ancora possibile, mentre il capo del Pentagono Hegseth avverte pronti a riprendere la guerra. Nuovi raid di Tel Aviv sul Libano, missili di Hezbollah sul nord di Israele. Poco fa è scattata l'allerta in varie regioni dell'Ucraina per possibili attacchi russi. Kiev intanto smentisce di aver colpito un reattore della centrale di Zaporizhzhia, tentativo di screditarci da parte di Mosca. Sotto attacco siti petroliferi e una base militare in Russia. Lo sport, tennis al Roland Garros, si qualificano agli ottavi Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Oggi in campo nel doppio maschile Bolelli e Vavassori, il quale giocherà anche il misto con Sara Errani. A Budapest la finale di Champions League, vince per la seconda volta consecutiva il Paris Saint-Germain, che batte l'Arsenal ai rigori. A Parigi almeno 130 tifosi sono stati arrestati negli scontri con la polizia, 20.000 le persone che hanno invaso le Champs-Élysées per festeggiare. Formula 1, il Gran Premio al Mugello, Zecchi in pole, poi Raul Fernandez e Martin. Per la prima volta nella storia la prima fila è tutta Aprilia. Ciclismo, il Giro d'Italia, Vingegaard trionfa e si prende la maglia rosa. Oggi ultima tappa e passerella a Roma. Noi ci fermiamo qui, ora c'è Steronotte Brasil con Max De Tomas in diretta da Rio de Janeiro.
3: Ed eccoci qui, puntata 1182 di Steronotte Brasil, siamo in onda da Rio de Janeiro, qui sono le 23 minuti primi, mentre in Italia ovviamente è l'una e tre minuti, in questa notte fra sabato 30 e domenica 31 maggio 2026, con Alessandro Rosi alla parte tecnica, Federico Scoppi in regia, programma a cura di Andrea Cacciagrano. Il primo brano è un classico della musica brasiliana, il samba dell'aeroplano, Tom Jobim, Samba do Avião, eccolo qui.

Eccoci qui, allora carissimi amici, queste due puntate, quella di questa notte e quella di domani notte, le trasmettiamo da Rio de Janeiro, però poi vi promettiamo che torneremo in Italia la prossima settimana. Allora siamo qui in questa città che è conosciuta come la Cidade Maravilhosa anche per partecipare alla Rio to See, una manifestazione dedicata alla divulgazione di molteplici forme d'arte e di espressioni culturali brasiliane che si è svolta fino a questo 31 maggio, cioè in sostanza l'ultimo giorno è domani per noi italiani e ancora domani per i brasiliani. Allora, nella giornata in cui ho avuto il compito di essere relatore abbiamo affrontato questo tema. Il Brasile è uno dei più grandi esportatori mondiali di musica. Questa conferenza tratta dell'importanza della divulgazione della musica brasiliana in Europa come un catalizzatore strategico per l'espansione del suo pubblico, ampliandone il consumo regolare e consolidando il Brasile come potenza nell'economia creativa globale. Ho incontrato tante persone all'interno di questa manifestazione molto interessante. Era davvero un flusso di artisti, di operatori del settore, di players davvero notevoli. Ho incontrato anche molte persone in una che viene definita qui rodada di negozio. Molte persone hanno voluto parlare con noi di Stranotte Brasil per divulgare i loro brani, i loro progetti, e tra questi c'è anche Rodrigo Barata che ci è venuto a trovare questa sera di Radio Creolina. Poi, per quanto riguarda invece le puntate di domani e quella di questa sera, saranno con noi domani Aline Pais, che è una cantautrice brasiliana, i giornalisti Rocco Cotroneo e Marvio Dos Anjos questa notte. Domani verrà l'esperto di turismo Claudio Del Bianco con un'altra importante esperta di turismo, Liane Gallina, così parliamo anche di nuove destinazioni brasiliane. E poi ascolteremo un brano di Roberta Barabino, una cantante di Genova che ha fatto una versione di Gilberto Gil. Insomma, se volete interagire con noi potete farlo attraverso i miei social. Io sono Max De Tomassi su Instagram e su Facebook. Adesso vorrei lanciare il secondo brano di questa sera, che è un brano uscito oggi ed è un brano del nostro carissimo amico Jim Porto. Il brano si intitola Opulé da Africa e poi entriamo nel mondo della musica dance parlando proprio con questo primo ospite che ci è venuto a trovare questa notte nello studio di Rio de Janeiro, Rodrigo Barata. Jim Porto, Opulé da Africa.

0: Gin Porto. Tra l'altro la prossima settimana Gin Porto sarà con noi a Serenate Brasile insieme al nostro carissimo amico Giacomo Bondi, che è il produttore di questa canzone, Opule da Africa. E allora, abbiamo parlato di Rio to Sea, abbiamo parlato di molte presenze sia nel corso della conferenza che ho tenuto il 28 sia nell'incontro chiamato Rodada di Negozio del 29, e questa notte con noi c'è Rodrigo Baratta. Buonasera Rodrigo.
1: Buonasera Max e a tutti gli ascoltatori.
0: Ah, vedi come parli bene italiano, eh?
1: Non parlo ancora italiano.
0: Allora, Rodrigo Baratta l'ho conosciuto proprio l'altro ieri ed è un DJ che vive a Brasilia. Ma sei di Rio de Janeiro te o sei di Brasilia proprio?
1: Brasilia.
0: Ah, sei proprio di Brasilia. E lui ha un progetto insieme ad un altro collega che si chiama Pesão, giusto?
1: Il
0: tuo
1: DJ
0: amico. E voi fate un programma che si chiama Radio Criolina all'interno di una radio molto conosciuta, sì, brasiliana, che trasmette in FM su tutto il territorio nazionale, perché è la radiocamera, in sostanza è come Rai Parlamento. Quindi questa radio informa i brasiliani attraverso la rete di FM in tutte quante le capitali brasiliane. Perfetto. Informa quello che succede nella Camera dei Deputati, però ha anche degli spazi musicali, tem espaço musical nessa radio. Prego.
1: Uma hora todo sábado.
0: C'è un'ora tutti i sabati.
1: Tutti i sabati.
0: E voi ogni sabato fate questa trasmissione. Cada sabato vocês fazem esse programa.
1: Sì.
0: Da quanto tempo?
1: Desde o começo, 2006 foi estreia.
0: L'inizio è stato nel 2006.
1: In due radios, Cultura Nacional e agora na Câmara.
0: In due radio, prima Radio Cultura, poi Radio Nacional e adesso Radio Camera. E è una cosa molto interessante fare un programma come il vostro che si chiama Radio Criolina e che rilegge le famosissime canzoni brasiliane in chiave remix. È così che fate? Voi fate una releitura das músicas mais famosas brasileiras in chave remix, è isso?
1: Sì, fazemos também, e temos muitos parceiros e um grupo de DJs muito grande do Brasil todo que
0: avete un gruppo di DJ molto grandi che sono i vostri parceiros, i vostri collaboratori, e che vi mandano questo materiale.
1: Perfeito.
0: Una domanda: perché vi chiamate Radio Criolina? La criolina è un detersivo, una cosa che si usa per disinfettare, è vero o no?
1: Sì, sì. Ispirato nos bailes black di samba rock di São Paulo.
0: Ah, ispirato nelle feste rock di San Paolo.
1: Samba rock.
0: Di samba rock, scusa, di San Paolo. E perché? Che succedeva in questi baili rock? Samba rock.
1: Era uma música muito dançante.
0: Era molto ballabile la musica.
1: E nós queríamos fazer uma festa em Brasília com esse estilo de música.
0: E avete voluto fare una festa a Brasília con questo stile di musica. Ma la criolina, a che cosa serviva? Che poi ha un odore un po' particolare, un po' strano, no?
1: Seria por causa da música negra, da black music.
0: Ah, então, criolina, la black music, a criolina, come se fosse criola. Più che il detersivo che si usa per disinfettare i pavimenti, è isso, meraviglia. Voi siete molto bravi a remissare, no? E tra le cose che io vorrei farvi ascoltare, vorrei far ascoltare agli ascoltatori di Rai Radio 1 di Serenotte Brasile, c'è una bellissima versione remissata di Canto das Três Raças di Clara Nunes, che voi avete realizzato recentemente, un brano molto importante che si sposa perfettamente con Opule da Africa che abbiamo appena ascoltato di Gin Porto, perché racconta l'importanza dell'afrodiscendenza in Brasile. Sentiamo questo brano, Canto das Três Raças, remissato da Diogo Strauss, e la voce è quella di Clara Nunes.

0: Allora, prima di tutto faccio i complimenti a Rodrigo Baratta per questo gruppo di amici, di collaboratori che realizza dei remix davvero notevoli. Questo è un brano che apparentemente potrebbe essere intoccabile, no? Perché è uno dei classici della musica brasiliana, è uno dei momenti più importanti, musicalmente parlando, di Clara Nunes. E voi avete messo le mani su questa opera davvero molto molto bella, complimenti.
1: Molto
0: parabéns, parabéns. Você está entendendo o que eu falo? Capisci perfettamente quello che dico?
1: Algumas palavras no.
0: Qualche parola no, però hai capito il senso di quello che ti sto dicendo. Molto bene, sì. Molto bene. Senti, quando arrivano questi remix, o meglio, quando avete idea di fare questi remix, i master li chiedete alle case discografiche oppure fate un lavoro tra virgolette pirata, cioè scoprite il brano, cercate, vi viene un'idea, un'intuizione, pensate che quello sia il brano giusto e cominciate a lavorare sulla ritmica, è così che fate? E assim que vocês fazem, você escolhe uma música, procura na internet, não recebem os masters, não ricevete i master dalle case discografiche.
1: Quando são músicas antigas, não.
0: Quando sono canzoni antiche, no.
1: Quando são novas, conversamos com os artistas.
0: Sim, quando sono canzoni nuove, conversate con gli artisti.
1: E dependendo dos valores, conseguimos lançar oficialmente.
0: Ah, e a seconda dei valori che loro ovviamente offrono, no? O richiedono, voi le remissate, le sottoponete alla loro attenzione e le lanciate internazionalmente. Allora, attenzione, io vorrei prima salutare un po' di persone che ci stanno seguendo. Per esempio c'è Daniela che ci segue da Florianopolis e quindi la salutiamo. Poi c'è il nostro carissimo amico Alberto Picone che ci segue da Belo Horizonte, noi gli mandiamo un abbraccio, è un ascoltatore napoletano che vive a Belo Horizonte. E poi Renato Gala che ci segue dalla Sardegna, da Porto Cervo, e manda un abbraccio a tutti coloro che partecipano questa notte a Seranotte Brasile. Siamo in diretta, sono le 20 e 20 minuti primi qui in Brasile, in Italia l'1:20, e stiamo dialogando con Rodrigo Baratta, che è di Radio Criolina, un programma radiofonico inserito all'interno della programmazione di Radio Camera, che è una radio molto importante. Stiamo così ascoltando dei remix che loro ci hanno mandato, ma io vorrei lanciare un invito a Rodrigo Baratta. Mi piacerebbe molto ascoltare regolarmente questi remix che voi realizzate, quindi mi piacerebbe aprire uno spazio di 15 minuti all'interno di Serenotte Brasil, attraverso il quale voi potrete farci ascoltare ciò che siete in grado di remixare. Você entendeu? Eu estou convidando você e a turma di Radio Criolina a portare i vostri remix a noi. Tra l'altro tu organizzi anche delle feste importantissime a Brasilia, no? Sono feste di DJ,
1: sì, sì.
0: Quindi feste da ballo. Quante persone chegam? Quantas pessoas chegam a participar nas festas de vocês?
1: Nas festas vão de 200 a 1.500 pessoas, depende do...
0: Più o meno da 200 a 1.500-2.000 persone. Un'altra domanda che vorrei farti è, ho notato che c'è un grande sviluppo della musica realizzata da DJ brasiliani. Ci sono grandi DJ brasiliani che sono conosciuti nel mondo. Quali sono i nomi più importanti del dance floor brasiliano? Quais são os DJs mais famosos no mundo brasileiros que nesse momento estão tendo muito sucesso, né?
1: O funk está chegando com muita força.
0: O funk está arrivando com muita força. Não, o nome dos DJs.
1: O Papatinho.
0: Papatinho.
1: Em Brasília nós temos um que está crescendo muito, é o Clap.
0: Um outro se chama Clap, que está crescendo muito a Brasília.
1: G-Caps.
0: G-Caps.
1: São todos do funk.
0: Questi sono dell'area funk.
1: É.
0: Ah, ok.
1: E tem o Meme, que fez com o Lulu Santos.
0: DJ Meme, certo, lo conosciamo molto bene.
1: E outros nomes dessa época também, são muitos produtores e DJs.
0: E altri nomi e produtori molto famosi di quest'epoca. Alok, per esempio, brasiliano?
1: E sì. De Goiânia, muito perto de Brasília.
0: E di Goiânia, molto bene. Poi c'era DJ Patife, c'è ancora?
1: Patife, amigo, parceiro.
0: Beh, è di Recife lui. Se non sbaglio, Pacifico.
1: São Paulo.
0: Ah, di San Paolo, ok. C'era anche un DJ a Recife, se non sbaglio, da quelle parti, perché poi la musica brasiliana, come abbiamo ripetuto tante volte alla Rio 2C questa settimana, è fatta di tantissimi ritmi, no? E quindi può in qualche modo fuorviare, distrarre l'ascolto straniero. Gli italiani, anche i francesi, i tedeschi, gli spagnoli pensano che la musica brasiliana sia soltanto samba e bossa nova o samba e MPB, invece c'è frevo, maracatu, tutte le varianti, no?
1: Forró.
0: Il forró, esattamente.
1: No, muta. Cavallo marinho.
0: Molti stili, anche tradizionali, che voi remissate con la nuova elettronica. Sì. Che voi remixam con la nuova elettronica. C'è una cosa bellissima che mi ha portato Rodrigo Baratta questa sera, è un remix di un brano di Djavan cantato da Gao Costa che è davvero molto bello. Lo ascoltiamo già in sottofondo, questo è un brano che Djavan praticamente non ha mai cantato, forse adesso lo sta cantando in tournée, e poi c'è un brano suo remissato, cioè una sua versione remissata in Djavan a pista, che è un album che è uscito un po' di anni fa, che tu sicuramente, Rodrigo, conosci, no? Conosci un album na pista do Djavan, che è molto bello, con ottimi remix. Questa si intitola Azul, sentite che bella la voce di Gao Costa, ma soprattutto il remix realizzato dagli amici di Rodrigo Baratta.
1: Banana Gold.

0: le canzoni più belle scritte da Djavan e cantate invece da un'altra artista, tra l'altro una voce bellissima, quella di Gal Costa. Djavan, quando ha scritto questa canzone negli anni 80, ha regalato questo brano a Gal Costa ed è stato un grande singolo. Ti ricordi? Tu eri giovane, tu sei molto giovane, quindi forse non ti ricordi, è vero?
1: No.
0: Rodrigo?
1: Sì,
0: però davvero un grande brano e avete fatto un bellissimo lavoro. Tra l'altro ci ha scritto una nostra ascoltatrice da Napoli. Sei stato mai in Italia te? Conosci l'Italia? Você conhece a Italia?
1: Milano e Venezia.
0: E Venezia. Allora c'è un'ascoltatrice che si chiama Alessandra, che ci segue da Napoli e che è molto contenta di aver ascoltato musica elettronica. Dice che la musica elettronica mette allegria. Domenica 7 è il compleanno di Alessandra, ma noi saremo in Italia, quindi gli faremo gli auguri direttamente dagli studi di Saxa Rubra. Molto bello questo brano, questo remix. Chi l'ha remixato?
1: Banana Gold è una gravadora,
0: sì,
1: do Rio.
0: Banana Gold, che è una casa discografica di Rio de Janeiro. Tra l'altro Banana Gold, cioè banana oro, e c'è una banana che si chiama banana oro. Dovete sapere che qui in Brasile le banane sono di tanti tipi, no? C'è la banana prata, banana massà, banana nanica, e c'è la banana oro, perché noi in Italia abbiamo soltanto un tipo di banana che tra l'altro i brasiliani non amano molto perché è un po' così, non è così buona come quella che ci avete qua, e per carità, questo è un paese tropicale, no?
1: Sì, sì.
0: E quindi c'è anche la banana d'oro, oro, ma in particolare questa casa discografica è Banana Gold. Chi ha remissato però è un nome molto importante. Chi è?
1: Gaspar Muniz e Breno Ibeas.
0: Allora, Breno Ibeas non lo conosco, ma il cognome di Gaspar Muniz, è un cognome che mi fa venire in mente un grande artista plastico brasiliano, Vic Muniz.
1: Sì, che pai dele.
0: Grande, un genio. Lui ha fatto mostre in ogni parte del mondo, ha realizzato quel bellissimo documentario Liscio e Straordinario, che è un'opera davvero magnifica.
1: Magnifico.
0: Tu sei di Brasilia?
1: Sì.
0: E che vita fate a Brasilia, che non c'è il mare, che vi divertite? Non c'è in praia in Brasilia, né? Che tipo di vita si fa in Brasilia?
1: Si fa musica.
0: Voi fate musica, giustamente. Però è bello lì dentro, no? Lì nel Distretto Federale, c'è il Cerrado, se non sbaglio. Lì,
1: Cerrado.
0: Si può viaggiare all'interno dello stato di Goiás, nelle Chapada.
1: Chapada dos Veadeiros.
0: Dos Veadeiros. Insomma, è un posto anche bello dal punto di vista turistico, no?
1: Molto, molto, gente,
0: ambientale.
1: Il mondo intero va para là, para Chapada.
0: Tante persone arrivano lì a Chapada. E poi Brasilia è visitabile anche dal punto di vista architettonico, è una città estremamente interessante. Dal punto di vista architettonico, Brasilia, sì, è realmente una città molto interessante, no?
1: E molti architetti del mondo todo também vão para Brasília para conhecer.
0: Molti architetti del mondo vengono a Brasília per conoscere questa città disegnata da Lucio Costa dal punto di vista dell'urbanizzazione e da Oscar Niemeyer come idea, no? Questo aeroplano che si vede dall'alto.
1: Sì.
0: Molto bene. Senti, io prima di salutarti ti volevo far ascoltare una canzone di un artista italiano che si chiama Bungaro. Sì, lui ha già collaborato con diversi artisti brasiliani, Miuscia, Paola Morelenbaum, Daniela Mercury, e adesso ha realizzato un album all'interno del quale c'è anche un duetto suo con Chico Buarque e Giolanda.
1: Uh-huh.
0: Quando lui è venuto in Brasile per registrare questo duetto con Chico Buarque ha sentito un clima tipicamente brasiliano, carioca, e ha scritto una canzone che si chiama Brisa Morena. Te la facciamo ascoltare e poi mi dici se è possibile realizzare un remix brasiliano, va bene?
1: Sì.
0: Bungaro con Brisa Morena, eccola qui.

0: Eccola qui, brisa morena del nostro amico bungaro. Chiedo a Rodrigo Barata, grande remixer e DJ, che dici, si può fare un remix qua? Maybe? È possibile realizzare un remix?
1: È possibile, ma è tranquillo, ma è
0: più, più suave, cioè sì. Con meno beat al minuto, al secondo, come si dice? Sì. No, al minuto. Io non sono un DJ, lo ero tanti anni fa quando queste cose qui magari non si seguivano nemmeno. Comunque, molto bene, ti faremo avere il master di questo brano, così poi lo puoi remissare e magari chissà viene fuori un remix brasiliano di un brano italiano, è curioso, no?
1: Una bossa elettronica, un samba elettronico,
0: un elettro samba. Sì, divertente, sì. Benissimo. Buonissimo. Ti ringraziamo tanto di questa presenza, molto obrigado, foi un prazer estar na sua compagnia e vamonos ver. Ci vediamo presto, sì. Ti vogliamo a Stereonate Brasil con 15 minuti di remix nel corso della nostra puntata, magari già dalla prossima ancora, vediamo, perché noi andiamo in vacanza il 14 giugno, ma poi torniamo a settembre e quindi sarete con noi, va bene?
1: Buonissimo.
0: Grazie tantissimo, Rodrigo Baratta di Radio Criolina, salutaci anche il tuo collega Pesão e adesso ci sentiamo Rosalia con Sauvignon Blanc. Ciao, querido.
1: Arrivederci.

Beh, questo qui è uno degli album che almeno personalmente sto ascoltando di più con grandissima attenzione, sia in macchina che quando mi capita a casa oppure in studio, no? Perché è davvero un album straordinario realizzato da una grandissima cantautrice molto giovane, Rosalía Villatobeja, con questo album intitolato Luz e questa canzone che si intitola Sauvignon Blanc. Abbiamo ascoltato fino a qualche settimana fa un altro brano bellissimo, sempre tratto da questo album Luz, ancor prima un valzer meraviglioso, La Perla. Quello che abbiamo ascoltato era Sono la tua, adesso non ricordo, Reliquia, un altro bellissimo brano tratto da questo album Luz. Molto bene, allora sono le 20 e 39 minuti primi in Brasile, invece l'una e 39 in Italia. Ricordiamo che stiamo andando in onda da Rio de Janeiro, perché siamo stati qui a Rio de Janeiro, lo siamo ancora, torneremo in Italia per le prossime due puntate, quella del 6 e del 7, quella di domani la trasmettiamo di nuovo in diretta qui da Rio de Janeiro, perché siamo stati invitati noi di Radio 1, in particolare il sottoscritto, a un'importantissima conferenza che si intitola Rio to Sea, all'interno della quale si è parlato di tante cose, di creatività, di tutto ciò che in Brasile riesce ad essere realizzato dal punto di vista della creatività, ma anche moltissimo di musica e di quanto la musica brasiliana riuscirà ancora durante tutti i prossimi anni. Ricordiamo che c'è stata una grande esplosione della musica brasiliana negli anni 60 in ogni parte del mondo grazie alla bossa nova, quanto riuscirà ancora ad affermarsi nel mondo. Bene, dopo Sauvignon Blanc, un classico della musica brasiliana scritto da una signora che si chiama Donna Ivone Lara insieme a Caetano Veloso, il brano si intitola Alguém Me Avisou, e poi con nuovi ospiti parliamo di un importante studio di registrazione storico di Rio de Janeiro.

0: Caetano Veloso, di Caetano Veloso che partecipa a questa canzone, voglio dire, possiamo parlare quanto volete, ma lo conoscete tutti quanti, è uno degli artisti che più ascoltiamo. Donna Ivone Lara non è molto conosciuta dal pubblico italiano ed è stata una delle donne più importanti a scrivere samba e a scrivere in genere canzoni, perché quando Donna Ivone Lara ha iniziato a scrivere canzoni, le donne non erano tanto accettate all'interno del mondo della musica brasiliana e a volte lei scriveva canzoni che altri uomini firmavano per lei, però insomma è stata davvero un'eccellente autrice, soprattutto che ha fatto parte del mondo del samba, e questo brano Alguém Me Avisou è davvero molto bello, è stato cantato da chiunque, soprattutto da Maria Bethânia, in un album meraviglioso che si intitola Brasil, un album di João Gilberto. Ebbene, adesso facciamo però un passo avanti nell'ambito della musica brasiliana, e questa notte parliamo di della storia in parte della musica brasiliana, perché quando negli anni 90 i grandi nomi della musica brasiliana realizzavano i loro album, la maggior parte di questi album erano realizzati in uno studio che si chiama ancora adesso Toca do Bandido, ed era lo studio del grande Tom Capone, e questa notte è qui con noi la moglie Costanza Capone. Buonasera Costanza.
1: Buonasera.
0: Tutto bene?
1: Tutto.
0: Tu sei di discendenza italiana, ma capisci italiano, no?
1: Sì, un poco.
0: Poco, ma non parli italiano?
1: No.
0: Costanza, dopo una morte improvvisa di Tom Capone, quando è scomparso tuo marito? Quando morreu?
1: Ele morreu fatalmente num acidente de moto em 2004.
0: É morto num incidente de moto nel 2004, tra l'altro nella notte dei Grammy, quando lui stesso era candidato, giusto? Ele mesmo era candidato.
1: Justamente, ele tinha, na verdade, um recorde de indicações ao Grammy Latino.
0: Aveva un record di indicazioni di candidature al Grammy Latino. Sette indicazioni in quella notte in particolare, naquele dia. Sì.
1: E ha vinto
0: il Grammy.
1: O Grammy pelo álbum da Maria Rita.
0: Per l'album di Maria Rita, il primo?
1: Il primo. E pelo álbum di Skank.
0: È per l'album di Skank, è vero? Quale? Cosmotron, forse?
1: Cosmotron.
0: Ah, sì.
1: E un momento di guinata di sonorità, di genere.
0: Era un momento di cambiamento di genere musicale per gli Skank,
1: sì,
0: che hanno fatto sempre degli album meravigliosi, dei lavori eccellenti.
1: Esatto.
0: Una perdita grande per il Brasile.
1: Molto grande.
0: Tuo marito era un grande produttore.
1: Era un grande produttore.
0: Ed era una persona anche molto

0: divertente, se non sbaglio. Io non l'ho conosciuto, l'ho visto soltanto qualche volta, ma lui era molto attivo e molto considerato anche come, come simpatia all'interno del mondo della musica brasiliana, è vero o no?
1: Sì, è vero. Ele tinha um relacionamento com os artistas de muita abertura, de muita sinergia.
0: Aveva então, uma relação com os artistas de grande abertura, de grande sinergia.
1: Então a música fluía.
0: A música fluiva.
1: E era muito passional.
0: Era muito passional.
1: Muito intenso.
0: Muito intenso.
1: Então os artistas eram apaixonados e ficavam...
0: E os artistas se enamoravam de lui.
1: Sim, ficavam esperando a disponibilidade para gravar o álbum com ele, para produzir com ele.
0: Aspettavano a sua disponibilidade para registrar um álbum. Lui da quale scuola veniva? Era un artista, era un produttore che veniva dalla scuola brasiliana o aveva avuto esperienze all'estero?
1: Ele era un musico, guitarrista.
0: Era un musicista, chitarrista.
1: Acredito che la maggior qualità e la linea fondamentale era non ter preconceito, non ter frontiere musicali.
0: Non aveva frontiere musicali, non aveva pregiudizi. Aveva anche prodotto Sepoltura per caso? No?
1: Sì.
0: Vero?
1: O Rapa.
0: Ah, o Rapa anche. Ah, bello.
1: Con Sepultura.
0: Con Sepultura. Ricordo di fatti c'è Filippi che ci sta suggerendo. Filippi adesso è il responsabile dello studio, giusto? Lo studio Tocca do Bandido, che sarebbe la tana del bandito. Ma voi insieme siete un gruppo che fate parte di una quadriglia, cioè siete una banda a questo punto. Visto se la Tocca do Bandido, cioè se la tana del bandito è lo studio di registrazione, il management, la parte tecnica, la parte artistica è una quadriglia, è una band, no?
1: Esatto.
0: C'era Cristina che rideva l'altro ieri quando ci siamo incontrati, è uscita fuori questa butade. E adesso magari funziona, farete una placca, no? Qui c'è una targa, qui c'è la quadriglia. Dimmi, scusa, ti ho interrotto, Costanza.
1: È isso mesmo. Então ele tinha essa natureza de estar em coletivos e na Tocca do Bandido tinha muitos amigos, muitos produtores.
0: C'erano molti amici in questo studio di registrazione Tocca do Bandido. Dove si trova questo studio? A Barra da Tijuca?
1: Sim, é um bairro chamado Itaiangá.
0: Um quartiere chiamato Itaiangá.
1: Fica mais próximo das montanhas e não
0: é vicino alle montagne. Dove c'è quel laghetto lì? Ok, bello, bello.
1: E escondido.
0: Ed era molto nascosto, yes, ma funzionava bene. Poi tra l'altro tra Itaiangá e la Polygram, che era un'importante casa discografica, c'erano 100 metri più o meno in linea d'aria, era molto vicino, quindi forse lui ha prodotto anche molti album della Polygram.
1: Perfetto,
0: dove adesso c'è purtroppo un supermercato, prima c'era una grande discografica, c'era una grande casa discografica, davvero.
1: Sì, sì.
0: Adesso questa notte noi siamo qui anche con voi per ascoltare uno dei vostri prodotti, è brutto definirlo prodotto, ma è un lavoro molto bello di Paola Raia, che è qui con noi. Paola, buonasera.
2: Hola, buona notte.
0: Tutto bene?
2: Tutto bene.
0: Ok. In Italia sono 1:50 e qui invece sono le 20:50. Tu conosci l'Italia? Sei stata
2: no,
0: già in Italia?
2: Infelizmente no, ainda no.
0: Mai stata in Italia. Tu invece, Costanza?
1: Potresina, la montagna.
0: Sei stata dove?
1: In Potresina.
0: Potresina?
1: Sì, montagna, Alpes.
0: Ah, nelle Alpi. Ah, ok. Ma la tua origine di dov'è?
1: Na verdade non temos
0: non
1: molto registro, ma todos os meus...
0: Tutti i tuoi parenti sono...
1: Sì.
0: Il cognome?
1: Francesco, Romeo, Nino,
0: nomi. Nino, Mario, Francesco, Romeo,
1: Magno Battista.
0: Magno Battista. Il cognome è...
1: Magno?
0: Magno?
1: Magno.
0: Sì.
1: Magno?
0: No, Magno in italiano.
1: Magno.
0: Sì.
1: Magno. Battista,
0: Battista.
1: Con P.
0: È vero, con P. È vero, con la P. Allora, Paola... piacere conoscerti, molto prazer conhecer você.
2: O prazer é todo meu.
0: Lo studio Tocca do Bandido mi ha parlato molto bene di te e io ho ascoltato i tuoi brani, sono veramente fantastici. Complimenti, complimenti davvero. Hai fatto un bel lavoro, una bella voce, un ambient all'interno del brano estremamente aperto. Un po' nella tradizione, un po' nella modernità. Io vorrei ascoltare subito un tuo primo brano che ci è stato inviato proprio dai nostri amici di A Tocca do Bandido, e il brano è stato realizzato con Giulia Mestre, che tra l'altro ha fatto parte di Bala Desejo, un gruppo molto importante, con Dora Morelenbaum. Il brano si intitola Commentario al rispetto di Belchior, che è un titolo molto originale, molto curioso, ma sentite quanto è bello questo brano. Paola Raia.

0: posto.
1: Beh, innanzitutto io farei i complimenti a Paola Raia insieme a Giulia Mestre, che sicuramente sarà una tua amica, no?
2: Sì,
1: è amica.
2: Mia amiga, cantou comigo nesse show, participou também.
1: Ha cantato in questo spettacolo.
2: Participou do show di lançamento.
1: Ha partecipato al concerto in cui hai pubblicato questo album. Come si chiama l'album? Come si chiama?
2: Tô.
1: Tô?
2: Tô.
1: Vuol dire sto.
2: Isso.
1: Ah, perfetto. Guarda, complimenti, resta qua perché poi dopo il GR, dopo il prossimo appuntamento con l'informazione, fra 4 minuti torniamo noi e voglio ascoltare invece un brano tratto da un altro tuo progetto che si intitola Coisa Nossa. Il brano si intitola Coisa Nossa ed è realizzato con Jean Mantuano, giusto? Che
2: sì.
1: È brasiliano questo Jean?
2: Sì, sì, brasiliano.
1: Perfetto. Brasiliano. Nel frattempo, prima di arrivare al GR, voglio salutare Donatella, Francesco, Federico, Andrea, sono degli ascoltatori che ci seguono in automobile che stanno tornando in Italia da una cena in ciociaria, quindi avranno mangiato tantissimo. Noi li così come li invidiamo un po'. Un abbraccio a voi, GR1 delle ore 2 e poi torniamo a noi. Questo è Bruno Berli.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la cronaca con due nuovi casi di violenza contro le donne in poche ore. A Ferrara, 50enne uccisa con una coltellata, è stato il marito. A Catania, gravissima, una 49enne, anche lei aggredita dal coniuge.
3: Non c'erano state denunce a quanto si è appreso, ma nell'appartamento nel quartiere Barco a Ferrara le vessazioni andavano avanti da tempo. Samantha Zironi, 50enne, uccisa con una sola coltellata al cuore dal marito Vladimiro Lombardi, 52 anni, lo aveva detto anche a una sua amica e vicina.
4: Aveva fatto una promessa con me, aveva detto la prossima volta che mi mette una mano addosso, giuro lo denuncio, non ha fatto in tempo.
3: Lombardi poi intorno alle 4 non ha chiamato i carabinieri come si credeva in un primo momento, ma i soccorsi dicendo che la moglie si era tolta la vita. Durante l'interrogatorio davanti al pubblico ministero si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato trasferito in carcere. Per l'uomo appare certa l'accusa di femminicidio. E intanto in ospedale a Catania lotta tra la vita e la morte la 49enne che al termine di una lite, sempre l'altra notte, è stata colpita alla testa dal marito nella loro casa a Mister Bianco. L'uomo è stato arrestato, la coppia ha 4 figli, 2 sono minori e proprio una figlia, dopo l'aggressione disperata, avrebbe chiamato il 112. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: E continuiamo con la cronaca, l'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a febbraio a Bordighera, dopo la madre ha fermato il compagno della donna. Nel suo telefono foto dei lividi della piccola e persino un video in cui era costretta a fumare. E ancora bambini nel mirino, un maestro elementare di un comune vicino a Milano è in servizio, una scuola pubblica è stata arrestata in flagranza per abusi su 2 alunni. I carabinieri sono intervenuti venerdì su delega della procura al termine della lezione. L'inchiesta è nata da diverse segnalazioni da parte dei genitori. Gli inquirenti ritengono che il 45enne abbia molestato altri 4 bimbi. Altro caso di abusi su minorenni in provincia di Brindisi, dove un insegnante è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne. E veniamo alla pagina degli esteri. Iran, Stati Uniti, resta lo stallo, Teheran insiste, Hormuz lo controlliamo noi, missili su una base aerea.